0: Ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
2: Ma chi da
0: ma so, tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
0: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
3: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
0: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai? Che la guardizione, basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi... Dai, Leo!
0: Dai, un cazzo! Come
1: tu vai avanti, no?
0: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
0: sì,
1: dire.
0: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui... Dice che gli bruciava la pancia.
3: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. 105
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta
6: Il segreto.

0: la puntata precedente.
1: Il segreto di Donna Ruanda è... Eh?
2: Eh? Bene, entregame tu amore.
0: Ora mettetevi comodi, perché inizia un'altra meravigliosa puntata de... Il segreto.
3: Potrei farle la stessa domanda. Ho sbagliato l'accento, volutamente.
0: Nelle puntate precedenti c'è stata un po' di confusione e stavamo finalmente per svelare il segreto di Donna Ruanda.
4: Canta salvaje con tu passione, con tu dulzura, arrancame il corazon.
5: Serbastaccia! Serbastaccia! Ma dove si è cacciata quella lurida sguattera cenciosa? Serbastaccia!
6: Eccomi, Donna Ruanda. Mi scusi il ritardo, stavo spolverando il ventilatore lentissimo.
5: Orologio a muro. Quello è un orologio a muro, ignorante. Ah, sei inutile come una pecora d'acrilico. Piuttosto, domani è il compleanno del mio amato figlio Burundu. Voglio la torta di compleanno più bella che sia mai esistita.
6: Sì, signora. Sarà fatto, signora. Chiamo subito il pasticcere.
5: Cretina! Non lo sai che io e il pasticcere abbiamo avuto un trascorso anale?
7: Strano.
6: Ma, Donna Ruanda, se non possiamo chiedere al pasticcere, chi preparerà la torta per il compleanno di suo figlio Burundo?
3: Potrei farle la stessa domanda! Detto il neomelodico!
5: Maresciallo Sciallomare, le ho per caso dato il permesso di entrare in casa mia?
3: Le domanderei lo stesso potere!
5: Beh, maresciallo, visto che ormai è qui, se ne vada! Oppure mi aiuti a trovare una soluzione a questo dilemma?
3: Potrei chiederle lo stesso aiuto!
6: Donna Ruanda, mi è venuta un'idea! Potremmo preparare noi la torta per il compleanno di suo figlio Burundo.
3: Potrei farle la stessa proposta.
8: Segreto di amore.
9: Segreto.
8: Segreto di amore.
5: Geniale, maresciallo, geniale.
6: Ma era mia l'idea.
5: Taci, plebebete. Presto, andiamo al mercato a comprare gli ingredienti per la torta. Ma fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio...
0: Sì.

0: Qual è sto segreto?
1: Potrei farle la stessa domanda.
0: Donna Ruanda, ho preso lo zucchero e anche le uova.
2: Cretina, non lo sai che io e le uova abbiamo avuto un trascorso anale?
3: Mi vida.
4: Donna Ruanda, che sorpresa! Non è invecchiata di un giorno dall'ultima volta che ci siamo incontrati.
2: Oddio, il losco figuro!
0: E chi è il losco figuro?
1: Potrei farle la stessa domanda e questa volta è pertinente.
4: Ma perché il maresciallo va con loro a fare la spesa? Ma perché? Cosa vuole sto cazzo di maresciallo?
2: Il losco figuro è un turpe individuo, un personaggio sospetto. Lui trama nell'ombra, ricatta, confabula, muove fili invisibili che sono attaccati a cose invisibili. Lui è l'eminenza grigia, un sospetto sporco, infido, ambiguo, sinistro, indegno e immorale.
0: Ma questa è la descrizione dell'uomo dei miei sogni. Io la amo, losco figuro.
4: Ah, anch'io ti amo. Come ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco sì, anch'io ti amo, serva straccia. Vuoi sposarmi?
1: Potrei farle la stessa domanda.
4: Eh no, perché così sei omosessuato però, maresciallo.
0: Oddio, due proposte di matrimonio nello stesso giorno. Donna Ruanda, mi aiuti a decidere?
2: Beh, di certo non puoi sposare il losco figuro.
0: E perché mai?
2: Perché io e il losco figuro abbiamo un trascorso anale.
4: Donna Ruanda, non si mette in mezzo tra me e... come hai detto che ti chiami?
0: Serva straccia.
4: Ecco appunto, non si metta in mezzo tra me e la serva stronza. Altrimenti muoverò dei fili invisibili e rivelerò a tutti il suo
5: segreto.

0: Oddio! Conosce il segreto di Donna Ruanda! Presto, presto! Me lo dica e lo sposerò più forte che posso! Glielo giuro!
1: Il segreto di Donna Ruanda è...
2: Eh?

0: bella questa canzone.
1: Purtroppo il tempos è riscadutos di nuovos. E il segreto di Donna Ruanda ve lo diremo nella prossima puntata. Avete la mia parola.
2: Me l'avevi spromessos, figlio di puttanas.
0: Questa canzone mi fa impazzire. Ho tanti ricordi con

0: Ciao grullacci malvagi, fate uno scherzo a mia sorella, Romina, che è una rompicoglioni da oro olimpico. Lo scorso ottobre ha ordinato delle finestre per casa sua. Prima gliele hanno portate tutte rotte, poi c'è stato un problema con una fattura. Alla fine pare che gliele consegneranno il 14 marzo, ma lei è sul piede di guerra. È il momento di aggiungere un altro problema alla sua collezione, no? Occhio che si incazza facilmente. Vi adoro!
1: Round 1.
2: Sì, buongiorno signora, chiamo da Nelramo, sede di Milano, servizio clienti. Sì, buongiorno, mi scusi, io ho preso in carico il suo ordine per quanto riguarda gli infissi e volevo chiederle se c'è un motivo specifico per cui alla fine ha deciso di annullare l'ordine.
3: Perché... No, io non ho annullato nessun ordine, praticamente sono arrivati tutti rotti, mi hanno chiamato, è tipo da... Ah. 7 mesi che aspetto queste finestre.
2: Accidente, mi spiace. Innanzitutto
3: sono contenta che mi chiamo perché proprio il servizio clienti si conferma ancora il numero uno in Italia. Non vi parlate, quindi immagino.
2: No,
3: voi.
2: Allora, bello. Guardi, se la pratica è arrivata a me a Milano vuol dire che ci sono dei problemi che la sede di Firenze non riesce a risolvere, quindi me ne sto occupando.
3: Bene,
2: io
3: sono contenta. A me mi hanno chiamato, dice me le dovrebbero mettere il 14 di marzo.
2: Ecco, allora, io avevo effettivamente segnata la data del 14 marzo come mi ha indicato lei, se non che l'ordine risulta però annullato, cioè risulta che dopo la comunicazione della consegna per il 12 marzo lei ha annullato l'ordine.
3: Io non ho fatto niente.
2: Questo è quello che risulta a me, infatti la sto chiamando per sincerarmi di che cosa è successo, perché le spiego, quando dopo una trafila
3: dove l'avrei annullato, mi scusi se posso sapere.
2: Adesso io non mi può risultare questa informazione, c'è scritto annullato.
3: Immaginavo, c'è sempre problemi.
2: Guardi, innanzitutto le porgo le scuse da parte dell'azienda per quanto riguarda il ritardo e tutta questa trafila che immagino sia stata onerosa anche per lei. Adesso per quanto riguarda, diciamo, la soluzione del suo problema, la sede di Firenze non è più interessata, ci stiamo interessando direttamente noi da Milano che siamo la sede centrale, quindi volevo capire con lei innanzitutto cosa intende fare con questi infissi.
3: Allora, mi sono spostata.
2: Ecco.
3: Senta, io sono stufa marcia del vostro servizio clienti, fa veramente schifo, glielo dico, ho parlato con i responsabili di Firenze 4 volte, ci siamo scambiati non so quante mail, per scusarsi dell'accaduto mi hanno, a detta loro, regalato degli infissi che costavano di più, regalato, io ovviamente sto pagando un servizio che ancora non mi avete montato, sono venuta a Firenze a ottobre 2025, è uno schifo, io ve lo giuro,
2: scusi,
3: vi denuncio.
2: Pazienza, però.
3: Io tutte le registrazioni ho delle chiamate,
2: ho capito.
3: Vado per vie legali, io ho già provveduto, ve lo dico sinceramente,
2: allora,
3: sono stanca.
2: Sì, scusi,
3: sono
2: se la interrompo, allora, due cose. Uno.
3: No, guardi, gliela fanno passare l'educazione, lei non ha idea, io sono molto educata.
2: Sì, a me non sembra,
3: sono
2: a me sembra.
3: Stufa marcia,
2: sì, va bene, lei può essere,
3: mi scusi,
2: essere stufa marcia, ma uno, le responsabilità dei colleghi di Firenze non sono responsabilità mie, quindi non capisco perché me la sta menando a me.
3: Ma perché non vi parlate?
2: Ma cosa ne sa lei di cosa facciamo noi? Ma cosa ne sa lei di come funziona un'azienda con filiali in 111 paesi?
3: Funziona, glielo dico
2: ma
3: io,
2: questa è la sua opinione. Ma sarà
3: se
2: lei...
3: voi nella sede centrale non parlate con la filiale dove dove ordinavo io, è grave. Ma veramente, ma ce la fate?
2: Ma ce la fa lei? Scusi, lei non sa un cazzo di come funziona l'azienda, mi fa la ramanzina a me, che il cazzo c'entro io? L'ho telefonato per risolvere il problema, mi rompe i coglioni a me, ma non ho capito. Ma che modo di fare?
3: Mi rompe coglioni, ma
2: non lo so.
3: Ma di parlare, ma con chi, con Topolino?
2: Ma non lo so.
3: Lei veramente tratta così un cliente?
2: No, allora, ma perché, scusi?
3: Complimentoni
2: anche lei,
3: io
2: tratta così una persona.
3: Io ho ricevuto la chiamata lunedì, la scorsa settimana, nuovamente la terza chiamata da un operatore che mi diceva che sarebbe venuto il 14 alle 8 della mattina, ora mi chiamano da Milano che io ho annullato l'ordine.
2: Scusi,
3: ma voi non state bene.
2: Allora,
3: voi non state bene.
2: Mettiamo in chiaro una cosa. Allora, io la sto chiamando per darle una mano per risolvere il problema. Se vuole questi cazzo di infissi, risolviamo il problema. Se no, io schiaccio il pulsantino, annulla, e lei gli infissi se li va a comprare da un'altra parte. Sono qua che sto.
3: Ma chi l'ha messo l'annullamento?
2: Ma che cazzo ne so io? Ma cosa vuole che ne sappia io? Ma che cazzo ne so? Non è che c'è scritto il nome di quello che ha schiacciato il tastino. Ma secondo lei, dove siamo lei? Minority Report qua, che io leggo nel futuro. Ma porco di. Allora, ma che cazzo, mi devo prendere anche i pesci in faccia? Ma non lo so io.
3: Io non ho mai ricevuto bestemmie da parte di un operatore. Guardate, io veramente. cioè al limite della, dell'umano, ma non si è anche normale. Scusa,
2: ma è lei che me le tira fuori, le parlo due secondi, mi dice che il mio lavoro fa schifo, guarda che io ci do da mangiare ai miei figli con questo lavoro qua. Fa schifo l'azienda.
3: Fa schifo, lei
2: l'ha detto.
3: Forse non sa l'italiano, io non ho mai detto il suo lavoro fa schifo.
2: Adesso perché i fiorentini hanno inventato
3: merda, sì, vabbè.
2: L'ha inventato lei l'italiano, lei e tutti i cazzo di fiorentini con la puzza sotto il naso. Dai. Allora,
3: ma cosa... io ce l'ho la puzza sotto, porca miseria, mi sembra di parlare con Berlusconi.
2: Dai, boccaccio,
3: morto,
2: dai.
3: C'ha l'anima sua.
2: Sì, a tutti i filistei. Senti, dai, le devi comprare queste cazzo di finestre o non le devi comprare? Cosa devo fare? Dimmi, te le faccio consegnare o no? Dai. Ribollita, dai.
3: Ma scusi, lei come si chiama?
2: Io mi chiamo Fabio Alisei, tu sei nello zoo di 105.
3: Chi è quel cretino di mio fratello?
2: Sì.
3: Io qua denuncio pure lui, ma ve lo giuro, ma vi porto in tribunale, ma sto scherzando veramente. No, ma è uno scherzo o no?
2: Sì, è uno scherzo, Romina, sei
3: ma
2: nello zoo.
3: Ma me le portano le finestre o no?
2: Ma
3: io
2: sì.
3: Vi giuro, gli metto, cioè, gli metto una bomba a campi, almeno ve lo dico.
2: Ma sì che te le portano, è tuo fratello che ci ha scritto una mail per farti uno scherzo.
3: No, vabbè. Non ho parole, mi sa che mi starà sentendo in diretta. No, non ho parole. Io sono venuta via dalla scrivania perché ammazzavo qualcuno, che mi ha rovinato il capo dietro alle spalle, non potevo urlare. Mi dispiace, pure vabbè, comunque, vabbè.
2: Ti mando un abbraccio grande grande.
3: Dai, grazie.
2: Ciao, stai bene, ciao. Buona giornata, ciao ciao.
1: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
4: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: Pronto?
1: Well, the same way again for the wise and a pezzo di merda.
0: Oh, chi sei?
1: Will the song for the wise and left against in a cappella.
0: Pronto?
1: Hell the same when again ti scoppia il buco del culo.
0: Pronto?
1: In the sky when again all the while when a skin find a sign when again Paolo Nois. And the same when again and again Mazzoli faccia di culo.
0: Hai finito, fa lo stronzo?
1: All the same when I forget si faccia di formaggione.
0: Faccia da culo, è finito?
1: Will send for wise and again io ti piscio nel culo.
0: A te ti piscio nel culo.

0: Pronto?
1: In the sky, when again, again, when again, again, when again, again, when again, again.
0: Che dite?
1: Che on the phone, send again, go, send again, go, faccia di mostro che si tu.
0: Che significa?
1: Hello, say.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Will send for why send again, io ti piscio nel culo.
0: Uno.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Hello, say when again again, when again again, ti scoppia il buco del culo.
0: Sembra, vuoi finire di chiamarmi?
1: Hello, say for guess when again, fuori ti metto un dito nel culo.
0: Beh, vaffanculo.
3: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
4: Bella.
1: All the same when I forget, si faccia di formaggione.
0: E bastardo troia a tomare. Caputana, caputana, caputana, detto sore a magna erba alla sera la mattina. Mela in culo a pecorina, testone.
1: Will send for wise and again, io ti piscio nel culo.
0: Ma se te vien qua a Treviso, mi te giro a 90 e ti inculo col sabbione. E vedrai che ti inculo col goldone.
1: Well, say when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. And say when again, again, mazzoli faccia di culo.
0: Esatto, l'unica roba giusta che devi dire è che sei un faccia da culo. Dai! Dai! Vai fanculo, coglione! Va fanculo, Dio!
5: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
6: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
7: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
6: Minchia come ci piace!
7: La tua vita più colore, ogni giorno per due ore. Non lo so se sei capace.
6: Minchia come ci piace!
7: E il mio cazzo te lo ciuci con il boxer di Gucci. Ma se vesto Versace.
6: Minchia come ci piace!
7: La domenica c'è il papa che parla di pace. Ma quando ce lo zoo, tutto il mondo tace.
8: The 105 Zoo.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Allora, secondo una statistica del Sole 24 Ore rilasciata la scorsa settimana, un giovane italiano su 5, quindi il 20% dei giovani italiani, non ha figli e non intende farne. Rispetto alla Germania, dove sono solo il 10%, il Regno Unito l'8% e Spagna 4%. Lì i motivi economici pesano solo per il 50% degli intervistati. Gli altri non gliene frega proprio un cazzo di niente di avere figli. Cioè, avere figli è una rottura di coglioni, complica lo stile di vita, e quindi i giovani italiani hanno deciso che si vogliono godere la vita e non hanno nessunissima intenzione di dividere ciò che hanno e ciò che gli spetta con dei nani che gli girano per casa. Questo è molto interessante, ma è anche abbastanza agghiacciante dal punto di vista così della prosecuzione della specie. E però voglio sentire voi, come mai i giovani italiani non vogliono figli? Apriamo le linee, vai. Apriamo con Pasquale Catarro. Pasquale Catarro, come mai i giovani non vogliono figli? Vai Pasquale, vai.
12: Perché ormai siamo tutti indirizzati verso il gayismo.
11: Il gayismo è il problema.
12: Il gayismo, sì. Esatto. La Cina ha obbligato ad avere massimo un figlio. Noi obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
11: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio. Cioè.
12: Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Obblighiamo a farne noi obblighiamo a farli figli.
11: Ma la gente non li vuole fare. Non puoi obbligare uno a fare un figlio. Cioè.
12: Lo obblighi e poi se no vuole tenerlo nelle strutture. Invece che la gente.
11: Lo, da, lo,

0: malattia.
1: No, è una malattia, porca puttana. Ma tu immagina, immagina il bambino vuole succiare il capezzolo. Che ciuccia il cazzo?
0: Ma io penso che i bambini che quando li danno in adozione il capezzolo l'abbiano già ciucciato a sufficienza. In ogni caso esistono i biberon.
1: Cioè, ma non è brutto, è brutto da vedere.
0: È brutto?
1: Tutte le coppie gay non sono durate più di 2 anni insieme, 3 anni.
0: Ma che cazzo stai dicendo? I divorzi sono molto più frequenti tra le coppie etero. Che cazzo stai dicendo?
1: Ma è normale che sono più divorzi perché sono più matrimoni etero.
0: No, in percentuale, idiota! Bestia!
1: Invitami in trasmissione! Invitami, invitami!
0: Va bene, ti invito in trasmissione, ti dico anche che strada fare. Esci da casa tua, vai a fanculo e poi cerca di raggiungermi, ciao! Andiamo da Serpeverde, vai Serpeverde. I giovani non voglio figli, vai.
2: Buongiorno, dica.
0: Buongiorno, ha visto secondo questa... Cos'è quest'orso che si lamenta? Chi cazzo è?
2: Non sono fatti tuoi, scusa.
0: No, ho sentito un bramito dietro di lei. È sicura di stare bene? Non c'è qualche demogorgone che la minaccia, no?
2: Quanti anni hai tu?
0: Che cazzo gliene frega lei, scusi? Cos'è? Dell'Istat, non ho capito.
2: Ah, ho capito.
0: Più di 50 comunque, più di 50.
2: Più di 50? Più di 50. Allora, vuoi un consiglio?
0: Prego.
2: Vieni da me. Dica. Basta il quirk, dov'è?
0: Cafona di merda. Cafona. E andiamo dal vecchio. Vecchio dal camion. Vai vecchio, di la tua, vai vecchio.
3: Cioè, sicuramente rispetto a una volta... Adesso i giovani non vogliono tanto fare i figli perché già non hanno un lavoro. Se si mettono anche a fare un figlio, gli va nella rovina.
0: Sì, però a parte il fatto che insomma
3: che fa un lavoro di merda e ha 20 fioi, boia.
0: Esatto. Quindi tu dici, siccome guadagno poco, chi cazzo me ne frega di fare i figli? Io devo stare bene, fanculo i figli.
3: Ma scusami un attimo, prima di mettere al mondo una persona, dovrò stare bene anche io. Non è che posso, già sto di merda io, se metto al mondo un'altra persona,
0: certo.
3: Mi picco.
0: È giustamente quello che pensano 1.400.000.000 di indiani, è questo che pensano, no?
3: La benzina oggi costa 1,60.
0: Ma i figli non vanno a benzina, ti informo che i figli non vanno a benzina.
3: Un pieno mi costa adesso 100 euro, una volta mi costa 50, fado calcoli, deve fare a spesa, che vuoi, più di 1000 euro, boia, cos'è voluto fare, i panolini costano una montagna di skate.
0: Quindi tu mi stai dicendo che non ti puoi privare di niente per fare un figlio?
3: No, diamo i placi ai bambini, allora, visto che adesso è una moda, diamo i placi.
0: Io sono favorevolissimo, favorevole.
3: Nel 100%, ok, ci saranno sicuramente 40% di placi. È normale che non facciamo figli.
0: No, no, aspetta, scusa, forse non hai capito un cazzo. Non è una statistica su quanti figli si fanno, è una statistica su quanti giovani vogliono fare figli.
3: Sono anche froci, un frocio, come fa a avere figli?
0: Ma il frocio magari li vuole.
3: Ma come fa? Cosa gli sbaglia in culo il cane da là e esce il figlio dal culo?
0: Li adotta? Adotta!
3: No, non è normale. Ricordati che le persone ammalate non possono adottare
0: ancora,
3: il cane. Ricordati.
0: Ancora? Chi lo dice che sono ammalate? Chi lo dice?
3: Una malattia, la frociaggine, una malattia.
0: Secondo me, scusa, secondo me è più malato di mente uno che decide di non avere figli perché vuole il telefono bello. Arrivederci.
3: No, no, no.
0: Fanculo, dottor House di sto cazzo, dai, ciao. Andiamo da Mefisto, Mefisto dalla Calabria. Vai Mefisto, di la tua. Giovani che non vogliono fare figli.
4: Perché non c'è neanche tanto lavoro, non c'è tanto garanzie, eccetera, eccetera.
0: Eccetera. Quindi che dice? Io mi faccio i cazzi miei e fanculo.
4: Ecco, diciamolo. Oh. Ok, vabbè.
0: Lei ce n'ha figli?
4: No.
0: No, perché lei è obliquo, diciamo, è ibrido,
4: No, non sono ibrido.
0: Non è tutto a scoppio lei, ha anche un parte di motore elettrico, diciamo, nella parte posteriore è elettrico.
4: No, no, no, no, no.
0: No, come mai non c'ha figli lei? Perché non ha mai beccato la fica gratis?
4: No, ce l'ho qui nel letto la ragazza, quindi la compagna.
0: Stavate facendo un figlio?
4: No, non stavo facendo un figlio.
0: No. Lei la sua ragazza la stava incaprettando con uno strapon. Che stavate facendo?
4: No, non stavo facendo.
0: No, che stavate facendo? Non rida.
4: Qualche soldo ce l'ho, però non possiamo fare figli.
0: Va bene, scusi, mi dispiace di averla interrotto mentre sua moglie le versava una candela nel culo. Arrivederci, salve, buona giornata. Salve, buon Natale, buon Natale, buon Natale. E chiudiamo con l'amico mio direttamente da Grey School.
5: Pronto?
0: Amico mio, buongiornissimo.
5: Vai figa, tanto mi hai rotto i coglioni, bastardo, mori.
0: Pronto? Infatti no, chiudiamo allora con Peppuzzinella, vai Peppuzzinella, dici la tua, vai.
6: Costa molto i pannolini, perché non vuole intribulare.
0: Quanto costano i pannolini? Quanto costano?
6: Che ne so io, come viene a chiedere queste cose a me?
0: Scusi, a lei ha appena detto che i pannolini costano molto, quanto costano?
6: Che ne so io.
0: No, allora non lo so, perché ha detto che. Allora se non lo sa che cazzo dice, scusi.
6: Tutto compreso è caro,
0: Tutto compreso è caro. Compreso cosa? Mi spieghi?
6: Tutto gli attrezzi.
0: Tutti gli attrezzi. Che attrezzi servono per un bambino? Mi spieghi, cacciavite?
6: Ma
0: vada a far culo lei, brutta decerebrata! Bene, in pratica alla fine di questa meravigliosa carrellata di telefonate ci rendiamo conto.

0: Del perché i giovani italiani non vogliono più fare figli, e il motivo è molto semplice: perché vogliono evitare di riempire il paese di vecchi di merda come questo. Arrivederci.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
2: Reazione a cappella! Pronti per una nuova imperdibile avventura, l'intesa vincente. È importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
3: Sarà dura, ama.
4: Però siamo molto motivati, eh?
2: Allora, 60 secondi a disposizione, 3 passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti, ragazzi?
3: Sì, sì, siamo prontissimi.
2: 3.
4: Sì, dai, non ci asciugare, giochiamo,
2: 1,
4: dai.
2: Via.
3: Auto
4: di
3: merda
4: italiana.
3: Vecchia.
4: Fiat.
5: Palio.
2: Perfetto, Marco, la prima parola l'avete trovata velocemente in 3 secondi. Avanti.
3: Cosa?
4: Spruzza.
3: Vagina.
4: Squirt.
5: Acqua.
2: Acqua, certo.
4: Bravo.
2: Avanti.
4: Chi
3: non
4: si
3: fa
4: cazzi
3: suoi.
4: Femminile.
6: Passo.
2: Portinaia. Portinaia, va bene. Bene, riprendiamo.
3: Cosa
4: usi?
3: Ammazzare
4: il mafioso.
5: Caffè.
2: Perfetto.
4: Vai. E allora?
2: 4 parole, 40 secondi.
4: Come?
3: Buco
4: del
3: culo.
4: Vergine.
5: Stretto.
2: Perfetto, e andate a 5. 5 parole, adesso avete 36 secondi da gestire senza passo. Ripartiamo.
4: Porta.
3: Sfiga.
4: Stadio.
3: Interista.
4: Passo.
2: Gufo.
3: Grazie.
2: Gufo. Attenzione, errore, tornate indietro. 3 parole, 22 secondi.
4: Come?
3: Chiami?
4: Doccia.
3: Pipì.
4: Dorata.
5: Pioggia.
2: Pioggia, ok, e tornano a 6. 14 secondi e un passo. Gestite bene adesso il passo e i secondi.
3: Cosa
4: è?
3: Ministro.
4: Senatore.
3: Politico.
5: Ladro.
4: Bravissimo.
2: Mamma mia, 7. 13 secondi.
4: Vecchio.
3: Pedofilo.
4: Pubblicità.
3: Merluzzo.
5: Capitano.
2: Esatto.
4: E vai.
2: 9 parole e 10 secondi ancora.
4: Quale
3: mobile
4: migliore
3: per
4: pecorina?
5: Cattedra.
2: Scrivania. Il dubbio doveva essere tra cattedra e scrivania, in effetti, e quindi cattedra non era corretto. 9 secondi.
3: Cosa
4: è
3: di
4: merda?
3: Giannatempo.
4: Lo cito.
3: Cautero.
4: Mazzoli.
5: Cognome.
2: Perfetto. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
3: Cosa
4: esce
3: dopo
4: raspone
3: in
4: bagno?
5: Spora.
2: Bravo. E hanno vinto ancora una volta, sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
8: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
9: Che cazzo?
8: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
9: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
8: Ah, non hai denti marci?
9: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
10: Ci nascono i porcini a te risolto, Leo. Cioè,
9: ma i pulcini castagne. Se li nascono a te, se te li ascello, non a me.
10: Ma i pulcini, i porcini.
9: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
6: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
9: Tu sei svasato. Io non connetti dritto. Più tu ormai.
6: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
9: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
6: Vedi che non si capisce un cazzo?
9: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
6: Donna mia.
9: È l'alito tuo che è bene.
6: No, l'alito mio è sano.
9: Sì, come il culo tuo è sano.
6: Madonna.
9: Tu sei sconnesso.
6: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
9: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
6: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
11: C'ha ragione Leone.
9: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
11: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
9: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
6: Certo.
9: Che
6: certo.
9: Cazzo è che dice? Certo. Ma non rompete le palle tutte e due.
6: Che schifo che fai.
9: Ma stai
6: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
9: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
6: È proprio sfigato.
9: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
6: Bravo.
9: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
6: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
9: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
6: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
9: Ne faccio
6: tanti. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
9: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
6: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
9: Ma io faccio 38 LP, non posso.
6: Belli, cazzo.
9: Quello che viene, viene.
6: Ah, sì, così, a caso.
9: A casa,
6: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
9: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
6: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
9: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
6: Ma figo.
9: L'ho lanciato

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, amore? Cosa? Hai voglia di mare e di abbronzarti? Cosa? Non ci sono più le creme abbronzanti di una volta? Ma va, stai tranquilla. Non so se te l'ho mai detto, ma ho un amico che con i tartufi ci ha fatto una fortuna. Ma come chi? Walter, nudo. Sì, sì, quello che ha fatto due comparse ed è sparito. Ma sai che è tanto che non lo sento? Ciò che lo chiamo, va.
4: Pronto?
3: Walter?
4: Sì.
3: Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai? Tutto bene?
4: Bene, bene, bene, sì.
3: Ti disturbo un secondo?
4: No, Luca,
3: Alba,
4: aiutami.
3: Alba, acciaierie, tartufi.
4: Ah, sì, sì, sì, sì, sì, ci sono.
3: Perfetto.
4: Come stai? Come stai?
3: Bene, bene, bene, tutto a posto, tutto a posto. Tu sai che io sono proprietario di un'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: E adesso abbiamo fatto questa crema, diciamo, spalmabile al tartufo.
4: Sì.
3: Che ha l'effetto abbronzante, quindi abbiamo fatto studiare l'università, appunto, del Canada, e ci hanno fatto questo...
4: Ah sì? Breve. Ah, wow.
3: Sì, esatto.
4: Ma dimmi una cosa, ma però una crema abbronzante da tartufo viene a costare 500 euro?
3: No, no, no, no, perché ti spiego, viene fatto col tartufo nero, quello bianco è quello costoso.
4: Sì.
3: Allora, avevo pensato a te, perché tu, mi ricordo, adesso è un po' che non ci vediamo, però fisicatissimo, quindi ho detto, cavolo, come il, diciamo, Adone, sei il massimo della vita.
4: Beh, quindi, grazie.
3: Praticamente la scena era questa, è una pubblicità video.
4: Ok.
3: Tu eri vestito da imperatore.
4: Ok.
3: E niente, ti spalmi questa crema qui, che appunto ti rende leggermente abbronzato, perché appunto questo effetto abbronzante. Poi dai, magari ti giri un po' verso le telecamere, così colà, sempre mettendoti appunto questa crema, fai vedere come se fosse proprio una crema solare, ecco.
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Niente, ti blocchi, poi a un certo punto ed esclami: guarda il mondo quanto è bel quando hai indosso.
4: Pronto?
3: Mi senti?
4: Sì, adesso sì, sì.
3: Ok, non ti sentivo più. Niente, praticamente esclami: guarda il mondo quanto è bel quando è indosso tartufel. Cioè, questa è tartufel, è il nome della crema. Questa è una roba veloce. Noi tra l'altro la giriamo in Toscana, quindi magari non so se sei...
4: Sì, sì, sì, no, beh.
3: Oppure c'è anche il dentifricio, sempre al tartufo. Adesso stiamo studiando come togliere il nero, no? Che lascia poi addosso al dente.
4: Certo, certo, certo.
3: Si chiamerà tartarfel.
4: Sì.
3: E appunto combatte il tartaro.
4: Sì, sì, sì, sì.
3: Io già mi sono visto tutto. Tu praticamente in tunica, che ti spalmi sempre il tartufel addosso.
4: Sì.
3: Poi una volta, diciamo, che hai fatto vedere magari la gamba, così... ti avvicini a una fontana.
4: Sì.
3: Ti togli i sandali, perché comunque avrai dei sandali.
4: Sì, sì, okay.
3: Ti giri verso la telecamera ed esclami: se non usi tartarfel non avrai i denti bel. Come la vedi? Pronto, amore? Tutto a posto? Ci procura lui delle creme al tartufo abbronzanti. Pensa che adesso va in giro per il mondo vestito solo con la tunica, a spalmarsi la sua crema al tartufo. Dice che fa anche delle pubblicità. Ma secondo me è andato. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca. Tutto il
2: resto è già... Allora, tra le varie curiosità che affollano i giornali in questi giorni, c'è una proposta di aggiunta al pacchetto sicurezza denominata legge antimaranza. Fino adesso i contorni di questa legge, come sempre accade in Italia, sono molto fumosi perché ricordiamo che la nostra classe politica non è in grado di scrivere le leggi ed è per questo che non funziona un cazzo, non perché non le fanno rispettare, perché non sono capaci proprio a scriverle, fanno acqua da tutte le parti. Comunque questa legge antimaranza dovrebbe essere destinata a mantenere l'ordine pubblico contro questi fantomatici in maranza che ancora non abbiamo capito come devono essere, ma abbiamo capito da dove devono venire. 99 su 100. Apriamo le linee, voglio sentire la vostra, dai. Apriamo col polemico da Modena. Vai, polemico.
3: Ma non c'è bisogno di una legge antimaranza.
2: Perché? Perché? Perché non c'è bisogno?
3: Basta frustarli in piazza quando fanno delle cazzate.
2: Frustarli in piazza, questa è la tua soluzione, ma non è molto legale, diciamo.
3: Beh, a Modena in Piazza Grande c'è la pietra ringadora.
2: Sì.
3: Era la pietra dove mettevano sopra i ladri ai tempi, sì, dei tempi belli 800, così.
2: Sì, ma anche a casa mia c'è la pietra pippatora, ce n'è sempre un po' meno ogni giorno che passa, però non vedo come questo possa risolvere il problema dei maranza.
3: Come si dice, dare l'esempio ad alcuni per educarne tanti.
2: Sì, ti risulta ad esempio che gli stati dove c'è la pena di morte siano gli stati con minore criminalità?
3: No, e allora bisognerebbe provare.
2: E allora vuol dire che non serve un cazzo inasprire le pene, vuol dire che
3: parlando bisogna provare ad educarli.
2: Sì, chi bisogna provare ad educarli? Chi?
3: I maranza. Adesso è impossibile andare in centro a Modena, allora fai una piagata.
2: Sì.
3: 20 frustate in piazza.
2: Sì, quindi tu sei per frustare in piazza chiunque commetta un reato.
3: Sì.
2: Ecco, adesso tu hai commesso il reato di rottura di coglioni nei miei confronti, te ne puoi andare a fare in culo. 25 frustate, ciao. Andiamo da Tugurio, vai Tugurio, di la tua legge antimaranza, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma allora, a parte il fatto che si chiama legge antimaranza e solo per il fatto di come vengono identificati fa abbastanza ridere.
2: Perché
4: vengono identificati maranza soggetti vestiti, firmati con marsupio e atteggiamento stravagante. E già lì. Poi pene che prevedono ovviamente solo per comunque per gli extracomunitari, diciamo,
2: perché
4: si parla di rimpatriare velocemente.
2: Sì.
4: E poi c'era non vendere più coltelli e punire con multe i genitori che non sorvegliano.
2: Non sorvegliano. Dove dovrebbero sorvegliare i genitori?
4: Infatti, quando poi un figlio, e tu giustamente grazie a Dio non hai mai procreato.
2: Sì, però ho sborato tantissimo, Dio.
4: Perché bisogna mettersi in testa che questi qua sono il nostro futuro, quella gente qua sono il nostro futuro.
2: Il tuo futuro, il tuo futuro, che cazzo vuoi da me? Io non voglio essere rappresentato da questi col marsupio, da questi col marsupio, da Aziz col marsupio. E allora io non voglio essere rappresentato da Aziz col marsupio.
4: Pensa a te che volevano persino reintrodurre la leva obbligatoria. Immaginati che gente ci mandavamo noi, ci mandavamo gli LGBTQQQ cazzo.
2: Che cazzo c'entra? Che cazzo c'entra? Ma perché? Pignicolo non può essere un buon militare. Achille era frocio, Patroclo era frocio, Alessandro Magno era frocio e hanno messo a ferro e fuoco il mondo. Che cazzo stai dicendo? Dai, vattene a fanculo. Ciao Tugurio, ciao a te. Ciao. Che cazzo c'entravano i ricchioni adesso? Un altro. Andiamo da Peace and Love da Lentate. Vai Peace and Love.
5: In maranza vanno messi in riga, in maranza.
2: Come vanno messi in riga?
5: Perché non è giusto che vanno in giro col coltello.
2: Ecco, col coltello, con la R. Ecco, che bisogna fare? Dica.
5: Bisogna fare una legge che impedisca di usare il coltello.
2: Ecco, senta, ma scusi, allora è una legge anticoltello così, non una legge antimaranza.
5: Coltello e maranza, in maranza?
2: Chi so?
5: Per le teste cade, se va giù in Corso Como, io so, venerdì e sabato sono giù in Corso Como di solito.
2: Sì.
5: Ce n'è qua uno anche qua che viene qua che non puoi parlare, so devi litigare.
2: Deve
5: volte.
2: Litigare, ma come fa lei a capire che è maranza?
5: Lo vedi, no.
2: Da cosa?
5: Hanno parlato che lì alle 4 del debito, hanno parlato l'altra
2: sera. Sì, come è fatto il maranza? Dica, spieghi.
5: E li vedi in giro.
2: Li vedi da cosa? Lei da cosa lo riconosce? Vede uno che passa e dice, ah, quello è un maranza, perché?
5: No, perché sono giovani e perché sono giovani, no?
2: Ecco, quindi è una legge anti-giovani.
5: No, giovani, no. Quelli che fanno casino.
2: Quindi è una legge anti-giovani che fanno casino.
5: so che dei neri bravi, però
2: ci sono anche dei neri bravi, che sono i neri
5: io
2: morti.
5: Io faccio il corso come Milano, sono tranquillo io. E a me da 2 anni, 23 dicembre 2023, ha appoggiato 2 pugni.
2: Pure.
5: Dopo dei ragazzini a Meda.
2: A Meda ha preso i pugni lei. Quindi, come deve essere fatta la legge anti-Maranza? Via!
5: Bisogna mettere... Che non usino il coltello, bisogna fare una legge che non gli permette di usare il coltello. Non so come funziona. Adesso
2: ecco, non sa so come funziona. Ma perché adesso si può usare il coltello, sì?
5: No, non si può usare.
2: E allora già ci sta la legge, scusi.
5: Però bisogna... Più gente che li controlla più
2: controllo.
5: Più, non so,
2: ma sono
5: non so come si dice. Non so bene parlare io, non so.
2: Ma va?
5: Non so bene parlare.
2: Cazzo!
5: Bene, come si dice?
2: Meno male che me l'ha detto, perché pensavo che fosse un fine oratore. Arrivederci, dai, vai a fare il culo! Vai a fare il culo, non si è capito un cazzo. E chiudiamo col dottor Morte. Forza dottor Morte, dici la tua legge anti-Maranza.
6: troppo poco.
2: Che ci vuole? Dica.
6: La pena di morte.
2: Ci vuole la pena di morte per i Maranza.
6: Funziona così, sì. Tu vedi il Maranza, pensi, sospetti del Maranza, no?
2: Sì,
6: o guardi,
2: sì.
6: Fai calmati, dove vai?
2: Esatto.
6: Lo ti dirà cos'è? Azeb, azeb, che sono sempre quella lingua di merda.
2: Quale lingua di merda?
6: Puzza.
2: Quale lingua di merda che puzza?
6: Arabo, quelle cose, la arabo. Marocco,
2: quindi,
6: arabo.
2: Quindi il Maranza è arabo.
6: Puzzano marocchini, arabi, siriani, sono sempre la
2: tutti
6: stessa
2: quelli,
6: merda
2: sì.
6: Là.
2: Quindi non è scusa, quindi non è una legge anti-Maranza, è una legge anti-arabo.
6: Allora i Maranza racchiudono tutto.
2: Tutto
6: è come quando noi chiamano Terroni e tutto il sud, mica sono una parte
2: quindi
6: del sud.
2: Quindi può esserci anche un Maranza di Avellino.
6: Il Maranza Avellino si prende, ci senti, che fai qua bello?
2: E lui come risponde?
6: C'è un muscasso, cazzo, prendi una mazza e rompi i denti pure a lui.
2: No, prima dici, fermati!
6: Ah no, sempre
2: Calmato, dove vai?
6: Lui, questo è l'esca. Lupo ti dirà, dimmi che cosa vuoi. Allora dico, senti, azib, che fanno questa voce di merda.
2: Hanno questa voce
6: tu prendi la mazza e gli rompi i denti.
2: E
6: poi,
2: sì.
6: Dici, hai fame, piccolino? Sì, ok, e mangiati i tuoi denti, tanto nei 32.
2: Ma prima c'è la frase che innesca tutto.
6: Sempre, calmati, dove vai? E poi lo spacco la testa.
2: Esatto, calmati. Adesso te lo dico io, calmati, dove vai? Lo so io, affanculo, ciao. Bene, abbiamo ascoltato tanti pareri veramente autorevoli di persone con un alto livello culturale, una grande conoscenza del sistema legale e politico del paese. Fa piacere che il popolo che ascolta la Zecca sia composto da persone di tale caratura, praticamente merda di tacchino per concimare le barbabietole. Andatevene a fare il culo, ciao.
7: Radio 105.
0: Only for you. This is Zoo.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lerce? Lerce! Hanno suonato! Forza!
3: Mi scusi, signore! Mi si sono attaccate le palle al freezer!
2: Ma Lerce! Quante volte ti ho detto di non infilare la sberla lì dentro? Dai, c'è anche del cibo, ma scusa!
3: Mi scusi! La prossima volta glielo infilo in bocca, signore!
2: Ma Lerce, ancora in questi modi, eh? Cos'è? Hai fatto le scuole a Bari da piccolo? Dai! Staccati e vedi aprire la porta, su!
3: Subito!
2: Allora chi è?
3: È quel ciccione di merda di feste!
4: Ehi, ciao Gomez!
2: Ma ciao Fester, vieni pure! Non badare alle parole di quel maleducato di Lerch! Sai, ha fatto le scuole a Bari da piccolo, sai?
4: Sì, avevo sentito, non ti preoccupare, Gomez!
2: Beh, come mai sei qui, dimmi?
4: Sono venuto per ricordarti che l'altro giorno era la festa di tutti i santi, E come tu ben sai, i santi, per essere santi, devono essere tutti defunti!
2: Ma certo che la conosco, Fester! Beh, dai, dimmi, avevi in mente qualcosa da fare per festeggiare?
4: Sì, Gomez, una cosa tranquilla, però. Che ne dici di andare al cimitero a trasformare i morti in santi?
2: Ma è una cosa meravigliosa, Fester! E poi potremo anche realizzare il mio più grande sogno!
4: Il tuo sogno? E quale sarebbe?
2: Beh, fin da bambino il mio sogno era quello di profanare la tomba di Yurikeki. Sai.
4: Ma Gomez, se non sbaglio, Yurikeki non è morto.
2: No? Beh, è un vero peccato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo mozzargli gambe e braccia per usarlo come water, sai, cagandogli nel cranio.
4: Sarebbe fantastico, Gomez.
3: Signore, se non avete bisogno di me, io andrei di là a scoparmi le mani.
2: Lerce. Io sinceramente avrei un po' fame, tu Fester?
4: Sì, pure io avrei un certo languorino, eh?
3: Vai, ditemi quello che volete e io ve lo filo in bocca!
2: Fai così, Lerce. In cantina ci sono quel gruppo di baresi che ho ammazzato ieri. Mozzagli le orecchie e facci due piatti di orecchiette con le cime di rapa. Dai, su! Forza!
3: Subito, signore! Nel frattempo vi lascio due bicchieri di champagnino.
2: Ma grazie, Lerce. Beh, allora in alto i calici per la festa dei santi, Fester.
4: Cin cin, che buono questo champagnino, Gomez. Aspetta. È proprio buono, eh.
3: Mi sono permesso di pisciarci dentro.
2: Ma Lerce, cazzo. Questo è troppo, eh. Stasera dormi giù nelle cantine con i baresi morti, eh? Chiaro?
4: Hai fatto bene a pulirlo, Gomez. Hai fatto proprio bene.
2: Figa. Vabbè, dai, cambiamo discorso. Torniamo alla roba dei santi. Anzi, stavo pensando una cosa, Fester.
4: Dimmi, Gomez, sono curiosa.
2: Ma hai notato che non esistono santi di colore?
4: Sì, Gomez, è vero. E come mai?
2: E perché per diventare santi non bisogna fare l'amore per tutta la vita. E i negri non ci riescono, Fester.
4: Non possono fare l'amore di nascosto senza dirlo a nessuno? Tanto sui paradiso mica possono saperlo, no?
2: Sì, ma il problema è che quando i negri fanno l'amore gli diventa la faccia tutta rossa. La faccia diventa rossa, capito? E quindi quando vanno in paradiso lo capiscono subito che hanno scopato.
4: E come mai a quelli di colore gli viene la faccia rossa quando fanno l'amore? È per lo sforzo e la passione che ci mettono?
2: No, Fester, è per via dello spray al peperoncino.

0: Lo zoo di 105.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo
1: dirà,
2: no, sì.
1: L'ha messa, andiamo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no.
1: A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora, vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Uno, due, tre.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerini? No. Dai, Paolo. Ivo fa ridere, Ivo amo, comunque Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
5: Lo zoo di 105.
6: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofoni alle 5.

0: Sì? Chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a ballare il tango. Ricordi, Troiona?
0: Ah, Potito! Certo, il tango, certo. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, finisco di incipriarmi il naso e scendo.
1: Tu cazzo ci mette a incipriarsi il naso? Chi è la sorella di Mazzoli? Bella questa.
0: Sì? Chi è?
1: Potito, Potito, chi cazzo deve essere? Potito.
0: E questa sì che è una sorpresa, Potito, quanto tempo.
1: Ma quanto tempo il cazzo, sono 2 ore che ti aspetto, dobbiamo andare a ballare il tango, dai.
0: Ah, giusto, giusto, scendo subito, dammi solo 2 minuti, faccio 100 origami con il DNA di Muflone e arrivo.
1: Il DNA... Porca puttana troia, ladra bastarda, e io perché lo stronzo sono io, Potito, che vengo a citofonare tutti i giorni a questa troia.
0: Sì? Chi è?
1: Gli zingari!
0: Bella zingari, vi apro, salite! Intanto tiro fuori i profilattici!
1: Ma come? Ma gli zingari, li fai salire a me no! Sono Potito!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che... Che faccio? Salgo? Usiamo quei preservativi che ho comprato al caffè Mango.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Ho detto no. Scendo io. Dammi solo 2 minuti che sto cercando di rovesciare il governo del Venezuela promettendo pompini a destra e a manca.
1: Porca puttana ladra bastarda, troia, e lo stronzo sono io che invece di andare a puttane vengo qua.
0: Sì? Chi è?
1: Scendi, cazzo! Troia! Scendi, infame, puttana!
0: Don Umberto? È lei?
1: Ma come Don Umberto? Ma che parrocchie frequenti? Sono Potito! Ballare il tango! Porco...
0: Ah, Potito! Certo, scendo subito! Dammi solo 2 minuti, guarda. Giusto il tempo di insegnare al mio pesciolino rosso come usare PowerPoint per impressionare le trote e arrivo.
1: No! Basta, ora mi arrampico e l'ammazzo. No, l'ammazzo! L'ammazzo! Vado in galera, ma l'ammazzo!
0: Uff, eccomi! Ce l'ho fatta! Andiamo!
1: È scesa! È scesa, miracolo!
2: Mani in alto, Cinzia! Sei in arresto per aver tentato di rovesciare il governo del Venezuela a forza di pompini! Mani in alto, porco...
0: Peccato! Volevo andare a ballare il tango! Vabbè, aspettami qui, Potito. Sono certa che il mio avvocato mi farà uscire in 2 minuti.
1: Puttana! Puttana!
3: Ah, no, no, no. Ah!

0: This is a zoo only for you.
1: Te ne tocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Sandro, non preferisci cambiarti?
3: Buonasera a tutti e benvenuti su Teletocco, l'arte che ti tocca dentro. Io sono Sandro, uno dei venditori più stimati in Italia. So che vi farà strano vedermi vestito da cazzo gigante, ma arrivo dalla festa di carnevale di mio figlio.
2: Sandro, ma tu non hai figli. Arrivi dal locale qui sotto dove ci sono le puttane.
3: Oggi è una giornata particolare. Oggi a Milano si stanno svolgendo le Olimpiadi invernali. Ci sono sportivi che scendono dalle montagne ai 200 km orari. Il tennis, il curling, quello sport inventato nelle cucine svedesi che consiste nel lanciare una saponetta e poi passare lo spazzolone, ma facendo così freddo l'hanno poi portato sul ghiaccio.
2: Ma che cazzo stai dicendo, Sandro?
3: E parlando proprio di Olimpiadi, come potete vedere dietro di me, messe in questa cornice, le mutande sgommate di Alberto Tomba, campione del mondo nello slalom gigante maschile. Bene, queste che vedete sono le mutande che ha indossato il giorno della sua vittoria. Queste sgommate di merda sono del 6 febbraio 1996 a Sierra Nevada in Spagna.
2: Bravo Sandro, bravissimo. Tommy inquadra le sgommate da vicino, fai vedere bene.
3: Se vedete bene, si vede in certi punti che c'è stato uno sforzo. Qui la sgommata è più color cappuccino e qui dove il colore diventa più cioccolato c'è stato lo sforzo finale.
2: Sandro, abbiamo già dei compratori interessati. Te li passo?
3: No, non me li passare. Prima devo dare il prezzo.
2: Va bene, Sandro, vai e poi ti passo il primo compratore.
3: Allora, le mutande sgommate di Alberto Tomba, noi di Teletocco, le abbiamo messe in vendita a 15.000 euro. Voi direte che è una spesa inutile, invece vi dico subito che le sgommate sulle mutande prenderanno un valore inestimabile. Pensate ai vostri figli quando voi non ci sarete più, il giorno che andranno in banca ad aprire il vostro patrimonio nella cassetta di sicurezza. Troveranno orologi, monete d'oro e un paio di mutande sgommate. Sarà come avere dei contanti e le potrete rivendere al doppio. Adesso sentiamo il primo acquirente di oggi. Pronto?
4: Pronto?
3: Buongiorno! Allora lei come si chiama? Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
2: Sandro, forse hai esagerato.
3: Hai ragione, dovevo chiamarla bastarda mugnaia mangiacazzi.
2: Andiamo con la seconda telefonata.
3: Nessuna seconda telefonata, richiama sta sciacalla bastarda. Signora, qui c'è qualcosa che non va.
5: Senti, lei la deve smettere.
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande
5: scomode. Non ho chiamato nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
5: Basta.
3: Porca m***a! Ma la gente pensa che siamo qui a far ridere le persone?
2: Ti avevo detto di togliere il costume da cazzo gigante che hai addosso.
3: Io sto perdendo la pazienza. Poi dentro questo costume da cazzo gigante fa caldo. Voi che mi state guardando, chiamate solo se volete acquistare le mutande sgommate, grazie.
4: Pronto?
3: Io sono Sandro. Lei sta guardando la televisione?
4: No. Fatti mettere in culo. Va a cagare.
2: Mi sa che la signora stava riposando.
3: La conosco, è la signora di Padova che chiama sempre Wender.
2: Dai Sandro, proseguiamo.
3: Ok, ora passatemi un vero acquirente.
4: Pronto?
3: Pronto! Buongiorno! Allora lei come si chiama?
4: Chi parla?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
4: Ma chi sei tu?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
4: No, ho capito un cazzo,
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta.
4: Ma che cazzo vuole lei,
3: Ma quanta ignoranza in questa persona. Allora, vuole comprare queste mutande cacate? Le lasciamo a 15.000 euro.
4: Ma che cazzo se... Le posso mia moglie, senti cosa che dice sto porco.
6: Pronto?
3: Signora, qui c'è qualcosa che non va.
6: E cioè?
3: Ha chiamato Teletocco per comprare le mutande sgommate di Alberto Tomba.
6: Ma va.
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma che cosa sta dicendo?
3: Dai, scimmia di merda, dimmi come ti chiami.
6: No, lei ha telefonato a casa mia. Che cosa vuole?
3: Non le permetto di parlarmi in questo modo.
6: E neanche io.
3: Scimmia. Scimmia volgare.
6: Guardi, se ha tempo da perdere, lo perda con qualcun altro, no con me.
3: Ma quanta ignoranza in questa persona.
6: Più di lei non c'è nessuno.
3: Dai, scimmia di merda, fammi una proposta. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, come si chiama questo vecchio?
2: Si chiama Livio.
3: Richiamalo subito, perché questo è un futuro acquirente.
6: Pronto?
3: Signora, mi passi Livio.
6: Perché?
3: Signora, si levi dal cazzo e mi passi quel minchione di suo marito Livio.
6: No, scusi.
3: Allora,
6: lei chi è?
3: Io sono Sandro, lei sta guardando la televisione?
6: Ma ascolti, non conosco nessuno Sandro.
3: Sono quel signore che ha dietro un quadro con dentro le mutande sgommate e
6: ma
3: io sono vestito da cazzo gigante.
6: Lei. Ah, quanto è stupido lei!
3: Allora, vuole comprare queste mutande cacate?
6: Le lasciamo. Coglione, glielo dico io.
3: Scimmia volgare. Ma che schifo di persone ci sono al mondo. Regia, cosa devo fare adesso?
2: Meglio chiudere, perché ci sono qui i carabinieri, perché dicono che hai investito una signora mentre venivi qui.
3: E come fanno a dire che sono stato io?
2: Perché hanno un video di un uomo vestito da cazzo gigante che passa col rosso a tutta velocità e prende la vecchia in pieno.
3: Puttana la m***a. Te le tocco l'arte che ti tocca dentro.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Bene, buongiorno, benvenuti a Tratavaladio per l'ammazzamento della presunta. Oggi puntata blessima che si fa la vita. Molto interessante, dopo averne assaputo che le donne muoiono. Ma veniamo subito alla cosa che ci interessa della mortazione delle persone. Il casco di oggi che vede le persone che sono ammazzate in un paese piccolo che la gente è mormone. Orpiti in studio oggi, grandi personalizzazioni del mondo dello strancio, golo. Vediamo subito il servizio della nostra invisazione gentilissima, dai!
1: È la notte di Capodanno e a casa dei signori Pinna Gialla si sta per festeggiare con il tipico cenone a base di zampone e lenticchie, quando il padrone di casa, il signor Tonno, avverte un forte dolore alle pance.
2: Ah, minchia! Che male alle pance, Maria! Che c'era dentro la vina? Sta male! Sta male!
3: Nudda c'era dentro la vina! Immaginazione tua! Accurcati, vedi che stava meglio!
1: È subito tragedia. Infatti il signor Tonno Pinna Gialla si rende conto immediatamente di essere stato avvelenato nelle pance.
2: Minchia! Sento la velena nella pance! Ma avvelenasti! Ma avvelenasti!
3: Ma chi? Non è avvelenata nessuno nella pancia, nessuno ti ha messo la velena!
2: Puttana, menti!
1: Immediatamente il signor Pinna Gialla chiama il 118 per avere soccorso immediato, ma è proprio in quel momento che si innesca la vera tragedia, perché proprio in quella serata, per beneficenza, il dottor Maurizio Costanzo sta prestando volontariato al centralino delle emergenze.
2: Pronto! Aiuto! Ho la velena nelle pance!
4: Pronto? Metto l'aneletto lei?
2: Cosa ha detto? Non ho capito!
4: Ho capito! Mi deve dare il neodattimo, il trino, eh?
2: Vede, presto! Mi hanno messo la velena nelle pance! Mi sento male!
4: Senta? Mi sente?
2: Sì, la sento!
4: E sia calmo e mi naturalizzi nel frattempo, mi pita?
2: Non capisco l'albanese, parlate italiana! Sto malissimo! Credo che sto per morire subito, pronto!
4: Deve stare calmo, l'importante è che si mette al protezzo, è un atto importantissimo!
2: Tu sto male!
4: Pronto? Pronto? Maria, sarà uno scherzo del cazzo questo.
1: È troppo tardi. Il signor Tonno Pinna Gialla decede tra incredibili spasmi, solo dopo 13 ore. Il centralino del 118 riesce a risalire all'indirizzo della chiamata ed inviare gli inutili soccorsi. Fortunatamente, grazie al dottor Costanzo, si è evitata una tragedia, dimostrando che la cultura e la preparazione di un uomo di spettacolo possono anche salvare vite umane.
0: Bene, avete capito che figata la figa! Eccoci di nuovo in turbo per una capitolazione di belle cose che ci fanno bene a delle storie. Ma con noi in stupro abbiamo Costuzione Prostanzo. Maurizio, com'è stata questa esperienza tremenda di Cloclamo Ciclamino Volontariato?
4: Certo, è stata eh?
0: Certo.
4: È stata un'esperienza intrinseca.
0: Sicuro, bene.
4: Pensate soprattutto il ministro delle Iene.
0: Uh-huh.
4: E quindi sono sicuro che state...
0: Come darti torto?
4: È giusto, e sottolineo questa sinistra che hai detto. Capito?
0: Uh-huh. Certamente, la fica probabilmente è chiaro. Grazie, bello, batti un 5.
4: E non faccia cazzo.
0: Bene, grazie Mauri, adesso sigla, veloce che ho preso il diuretico che mi piscio. Sigla a posto, dai, cazzo libro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono gli anni 70, i turchissimi anni 70. Zuleia è una giovine sarta orfana e ignorante, proprio come nelle fiabe. Mentre il Maz è un meccanico tutto unto di grasso e baffi. E si amano come turchi.

0: La scorsa puntata ci ha spedito la minchia a fragole, con la sconvolgente rivelazione che il padre del baffuto feto nello stomaco di Zuleia è niente Pol Pot di meno che il presidente della Turchia in persona.
1: Figlio mio, che stai nel mio stomaco? Un giorno forse potrò rivelarti che sei il figlio del presidente della Turchia.
0: Ma come in tutte le brave tragedie greche, o turche in questo caso, l'informazione non fa in tempo ad arrivare all'orecchio di Yılmaz, che egli decide di tagliare per sempre i ponti con l'amore della sua vita, trovando subito un nuovo interesse sentimentale nella bella e sofisticata dottoressa Muşgan Turkoğlu.

0: lo confesso. Sputrospo, chi è? Chi è il padre del bambino?
1: Non posso parlartelo. È uno giurato che ho segretato di non lo confessartelo.
0: Ah, sì? Allora io farò morire di fame a te, al bambino, ma...
1: Crudele, infango, per amore del bambolotto che porta in stomaco, sono costretta a sfasciare il mio giuramento. E va bene, marito smerdir, se proprio lo vuoi saperlo, il presidente del bambino è il padre della Turchia.
0: Che Dio mi baci e baffi! Il padre del nostro figlio è il presidente di Urkaturk!
1: Sì. Una notte ho scappato di nascosto in una capitaglia, l'ho scopato perché gli faceva la grazia e lo mazzo, che se no ce lo sparavano.
0: Ah, ma dolce mogliettina mia, che storia strappalacrime! Io che ti ho tenuto giustamente reclusa, mi sgabuzzino! Basta! D'ora in poi sarai la regina di questa casa, mia dolce Sulia! Tutto quello che possiedo è anche tuo, amor mio!
1: Questo cambio di comportamentazione è piuttostamente sospetto. Non è che stai tramando qualcosa nell'ombra, maritino Schmerdir?
0: Ma no, assolutamente no, amor mio. È semplicemente l'amore che mi guida. Tieni, mangia, bevi, maltratta la servitù, spendi i miei soldi. La signora Schmerdir deve vivere come una vera regina. Almeno fino a quando non avrà partorito.
1: Come, scusa?
0: E niente, parlavo fra me e i miei paffi. Goditi la vita, amor mio, che non si sa mai.
2: Cosa avrà in mente il perfido Schmerdir? Non ve lo dico io, ma la prossima straordinaria canzone tipicamente turca è adatta a spiegare la trama.

0: Porco di quanta tensione.
1: Eu sou a Vajeja Choivalige. Ho saputo che ora minha sorella tiene molto denaro. Oh, oh, oh, che bella notizia, meo.
2: Senti, Mur, hai per caso sentito una voce di Gabibbo?
3: Sì, ho sentito Gabibbo. Io ho detto velina.
1: No, ho detto Vajeja e tengo valigi. Ho saputo che minha sorella tiene molto denaro. Ho, ho, ho, come me la rido sotto Belém. Ha, ha, ha, meo.

sognato. Il DJ numero uno del mondo. Non fatevi ingannare da quei nomi del cazzo che continuano a girare nel mondo dell'EDM. Cosa vuol dire EDM? Io sono DJ Pino Master Flash e posso serenamente dire che Calvin Harris è un coglione. Sì, David Guetta non vale un cazzo. Tiesto me lo ciupa, ma soprattutto Paolo Noyes, fai cacare. E allora siamo pronti? Partiamo con le mie regole sputtananti di questa settimana. Se anche tu stai guidando su una strada ad una corsia a doppio senso di marcia, con dei fossi su entrambi i lati della carreggiata, e quella demente di tua moglie, per fare qualcosa di alternativo, decide di fare visita al tuo serpente monocchio, e tu, al culmine del piacere, chiudi gli occhi, ma quando li riapri ti ritrovi nel fossato in mezzo ad un fiume di 2 metri di fango, la macchina distrutta, tutto sulla maglietta, e quella pompa ti è costata ben 5.000 euro di carrozziere. Bravo coglione, con 30 euro la mamma di Spine ti faceva un lavoretto senza danni sicuro. Benvenuto Luca Alba, sei dei nostri, c'è anche che vuole remoscia. Se anche tu ti svegli alle 5 del mattino perché ti senti tutta la faccia appiccicosa, pensi sia il sudore, ma appena vai in bagno e accendi la luce, ti accorgi che il tuo amato gatto Victor ti ha vomitato in faccia durante la notte. Ma cos'è? È salato? Sa di pappa di gatto? Benvenuto Mazzoli, sei un coglione, sei dei nostri. Se anche tu ti presenti ad un appuntamento di lavoro importante e quando finalmente incontri il mega direttore gli allunghi la mano per educazione, ma lui fa finta di nulla, e allora tu, solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito, alza... Solito coglione, scherzando gli fai la battutina: ma in America non usa stringersi la mano? E lui, molto infastidito,

0: e tu, preso dal panico, cerchi di spegnerlo mentre sei in colonna e finisci nel culo della macchina dei carabinieri che ti portano in caserma sostenendo che sei ubriaco. Benvenuto! Prossima vacanza a Lourdes, amico mio! Sei dei nostri!
1: Nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri, nostri!
0: E per finire, una bella chicca del giorno! Siete pronti? Base grazie! Se anche tu arrivi la mattina in radio prima del tuo collega Paolo nella sede americana di Miami e per fargli uno scherzo ti metti col cane fuori davanti alla porta aspettando che entri e quando senti bussare inizi pure a pastrugnartelo, ma quando apre la porta ti accorgi che è con quattro ascoltatori, peraltro cinquantenni con figli piccoli di 5 anni che ti guardano schifati e dicono: e beh, ma allora hanno ragione a dire che sei un coglione. Brilliamo! Benvenuto! Sei dei nostri! Utopia e Watte!
2: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non il 14esimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se voy a cambiar el nombre.
2: Mettetevi comodi.
1: Para guardare il segreto.
2: E benvenuti a Il Segreto.

0: Ah, dannazione! Pensavo che questa storia fosse finita. Servastraccia? Servastraccia? Dov'è finita quella lurida sguattera? Servastraccia!
1: Eccomi, donna Ruanda, eccomi! Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di scemi di guerra in tempo di pace.
0: Idiota! E non lo sai che io e gli scemi di guerra in tempo di pace abbiamo un trascorso anale?
2: Si sporca qua. Guarda, no. Si sporca.
1: Ma donna Ruanda, lo sente anche lei questo strano canto?
3: Potrei farle la stessa domanda. Da.
0: E certo che lo sento, maresciallo Sciallomare.
1: Ma si può sapere chi cavolo è?
0: Quella che sentite cantare è la cantina.
1: La cantina?
3: Potrei farle la stessa domanda! Potrei farle la stessa domanda! Ho fatto la canzone latina per l'estate.
4: Bravissimo!
3: Non merito, voi come fate?

0: l'orrida serva, la cantina. Lo dice il nome stesso, la cantina è la parte della casa che canta. Brutta, ignorante, ingoia fave, che non sei altro. Basta, basta, non lo sopporto più. Dobbiamo scendere in cantina e risolvere questa situazione.
1: Ricevuto, signora! Vado a prendere la torcia elettrica!
0: Idiota, ma non lo sai che io e la torcia elettrica abbiamo un trasporto?

0: Cantina! Allora, la vogliamo smettere?
1: Donna Ruanda, se vuoi che smetta di cantare, il tuo segreto mi devi rivelare.
2: Oddio, che fastidio! La prego, Donna Ruanda, le dica il segreto! Non la sopporto più!
3: Potrei farle la stessa domanda!
4: Bravo, ma bravo!
5: Guarda che buffo!
4: Bravo!
5: Ma pensate!
1: Allora, Donna Ruanda, che cosa hai mai deciso di far? Il tuo segreto tu mi devi rivelar. Rivelar.
0: Ah, e va bene, te lo dico.
1: Viva il buco del culo. Viva il buco del culo.
5: Forza anche lei.
1: Buco del culo.

0: Poker face.
1: Scusi. Scusi.
2: Sono il buco del culo della signora Ruanda qua.
1: Ah, risponde addirittura a una vita propria. Pazzesco. Beh, effettivamente quei trascorsi anali. È un buco del culo con le braccia, immagino. Sì.
2: Lei è il maresciallo Sciallomare?
1: L'attore che lo interpreta, sì. Ah, piacere.
2: Simpatico.
1: Ah, se ha un braccino, da qualche parte possiamo presentarci.
2: Cioè, è sporco di merda, però, eh.
1: Lavoriamo assieme da un po',
3: Viva, viva, viva il buco del culo! Evviva, viva, viva il buco, buco del culo! Muoio!
4: Cazzo, sto facendo qui da solo come un coglione.

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
1: È per l'Italia.
0: Vai, dai!

0: Benvenuti a Terra Amara.
1: Cose matte, cose turche.
0: La sitcom turca dove i protagonisti vorrebbero ma non scopano mai.
2: Turca, turca, turca te.
0: Indotta ad un parto anticipato dal litigio fra l'odioso marito Smerdir e l'altrettanto figlio della merda e fratellastro Vagigi, Zuleia mette al mondo un feto turchino. Ma quando il Maz giunge in ospedale spinto dalle gambe e dal vecchio amore per la bella tonta, trova Smerdir tramortito.
3: Ma questo è Smerdir! E questo è Vagigi! Qualcuno li ha tramortiti!
0: E la deficiente in una maschera di lacrime. Qualcuno ha rapito il feto turchino.
3: La cosa mi puzza. E anche la situazione. Forse devo farmi un bidet e riflettere.
0: E toccherà proprio a il Maz il compito di ritrovarlo.

0: Zulei, ex mia, parla, presto, chi è stato? Chi ha rapito il fruttolo del tuo tradimentolo?
1: Non ne ho la più pallida idea, il mazza. Dopo la cacata mi ho addormuta e quando mi ho sdormuta il feto turchino era non più qua. Lo devi rintronarlo, il mazza, lo devi rintronarlo. In nome del vecchio nome che ci chiamava amore, devi fare il riporto al mio bambino. Ti prego, ex amore mio.
0: E va bene, ex amore mio. Farò da turco e da più per riportarti tuo figlio. Ma dopo di questo le nostre strade si divideranno per sempre, sempre. Vado, vado e torno.
1: Ex amore mio, si chiama Fetir. Il bambino si chiama Fetir.
0: Fetir.
2: Corri il Maz, corri, che se lo trovi magari poi sbarri.

0: Devo trovare il piccolo Fadir. Ma come? Come? Forse è meglio chiedere aiuto. Tu, ferma, hai visto per caso una nata rapita?
1: Io non ho visto nulla. Non so nulla. Mi lascio in pace.
0: Dannazione, e tu? C'è uno con le tacche. Hai visto per caso un rabbino? Hai visto per caso un rabbino? Hai visto un rabbino? No, un rabbino. Mi scusi, signora Cicciona, non ridere. Hai anche una risata grassa.
2: Sono grossa.
0: Rifermola. Mi scusi, signora Cicciona con i tacchi. E fin qui.
2: So io.
0: Ha visto per caso un bambino rapito? Un rabbino?
2: Ah, un bambino o rabbino?
0: È bambino e si chiama Fetir. È appena nato. Adesso da poco.
2: No, che domande sono? Me lasci in pace, scolebrata. Guarda un po' che gente che ci sta.
0: Ma com'è possibile? Volete farmi credere che nessuno ha visto un feto rapito?

0: Io forse ho visto qualche cosa.
1: Davvero? Parla presto, dimmi turco. Dimmi turco, tutto in turco, dimmi tutto. In turco, dimmi tutto in turco.
2: Ma tu prima hai chiamato rabbino, tu vuoi rabbino, no?
1: Non rabbino, capito? Bambino no. Rapito. Suona simile, bambino capito, rabbino capito. Ma è bambino rapito, non rabbino capito.
2: Sono tutti indicappini qua, eh?
1: Hai capito il rabbino?
2: Sì.
1: No, hai rapito il bambino. Insomma, hai visto il bambino?
2: Il bambino.
0: Molto volentieri. Ma questa informazione vi costerà 1000 lire turche.
1: merda. Tieni, prende. 1000 lire turche. Ora parla. Dimmi tutto quello che sai. E anche parte di quello che non sai.
0: Guarda, dietro di te, ce l'hai proprio alle spalle. Il feto, rapito, rapino, quello.
1: Dov'è? Dov'è? Non mi vedo nulla, non mi vedo nulla. Sono nulla vedente.
0: Via, lì, addio, coglione.
1: Ma turco, sono stato raggirato.

0: Ehi, ex amore mio, eccomi di ritorno. Ma sono a male vuote. Non lo trovate il tuo rabbino, il tuo bambino?
1: Ma cioè, ma ti hai chiamato per fare sta merdata?
2: Sì, ma dopo parli anche. E ci credo il mazzo, Fedir non aveva stato rapito, se n'era andato da solo. Vero amore birichino della mamma?
1: Scusa.
0: Mi sputate?
3: Sì.
0: Si è rotta presto la fondanella questa?
2: Hai visto? Hai visto il mazzo? Mio figlio è un bambino prodigico.
0: No, Zuleia, qui c'è qualcosa che non va. I neonati non parlano. Ma si può sapere chi è il padre di questo bambino?
3: Ma fatti i cazzi tuoi, cornuto!

0: Sta arrivando a smerdir.
1: Mi hanno pugnalato la turco schiena. Vado nel turco diso. Sto turco morendo.
0: Scusi. Scusi, smerdir. Sì. Vedi che è Turchia, no Batman, che è tutto preceduto da turco. Gli ha fatto male sta verità.
1: Sì, ho anche la turco cintura. È la turco mobile.
2: Marito morente, pensi che siamo nei puffi?
1: Sto delirando.
2: Sì, ma sa di sì. Marito odiato, ma perché ce l'hai posato nella schiena?
0: L'hanno pugnalata. Parla, smerdir. Parla. Chi t'ha pugnalata, turco d***o?
1: È stato il bar.
0: Il barba papà.
1: È stato il bar.
0: Il barista.
1: È stato il bar.
0: Il bagno turco.
1: Il babba.
0: Il babab, il babab, il barbalbero.
1: Babba.
2: Il barometro.
1: Babba Burrell.
0: Babba Burrell, sono stati Beach Boys. Oddio. Babba Burrell. Fermo tutte!
3: Ah, muoio!
0: Smerdir!
3: È finito!

0: culo.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sì, salve. Sono, come sento, un settentrionale. Chiamo da Milano.
3: Ho sentito.
4: Perfetto. Mica. No, giusto per mettere, cioè non creare delle distanze fra me e lei, visto che lei è...
3: No, ho già visto anche il numero.
4: Meridionale, senta. Allora, io mi troverò in Puglia per quest'estate, per cose private, insomma, per delle vacanze.
3: Sì.
4: Non intendevo scendere col mio veicolo, non evitare che si o che lo rubassero, visto che lì è praticamente Far West, oppure che di riportarmi indietro dei batteri, sa come succede con le comete quando scendono sul pianeta, non si sa mai che cosa si può trovare all'interno di queste... di questi frammenti astrali. Allora mi trovavo lì e ho pensato, cioè, quasi quasi chiamo un commerciante della zona e acquisto un veicolo che poi darò alle fiamme, lo lascerò poltrire in mezzo alla ruggine, non lo so, ma al limite glielo regalo di nuovo. Insomma, lei ha qualche cosa, qualche vettura, potrebbe essere interessante, insomma, per fare un chilometraggio relativo giù in Puglia quest'estate, insomma.
3: Così. Guardi, noi, allora le spiego.
4: Noi.
3: Noi.
4: No, perché l'accento un attimino mi urta, se riesce a essere, avere nell'occhio da settentrionale mi fa una cortesia. Prego.
3: Guardi, allora possiamo anche chiudere questa chiamata.
4: Per quale motivo? Fame?
3: Perché lei è settentrionale e io sono meridionale, quindi può anche chiudere.
4: Mi perdoni, non è colpa mia.
3: No, si figuri, cioè, si figuri.
4: Se io sono stato avvantaggiato dalla fortuna geografica è una questione mia personale, cioè adesso non è che... Comunque volevo arricchire il suo conto in banca, mi dica un attimo, dia.
3: Non ho bisogno dei suoi soldi.
4: Come fa a non avere bisogno dei miei soldi? Sotto il mezzogiorno avete sempre bisogno dei soldi del nord.
3: Non mi interessa, io sto bene così.
4: Ha già fatto la sua fatturazione in nero oggi? Tutto a posto? Ha già vissuto le spalle.
3: Ma lei chi è?
4: Piacere, Banner.
3: Banner?
4: Bruce Banner.
3: Di che cosa? E di che cosa si occupa?
4: Perché? Un interrogatorio della polizia? Lei è venditore di automobili oppure dell'anagrafe? Mi spieghi? Imprenditore comunque nel settore dell'oro.
3: Ok, e allora appunto io non voglio più parlare con lei, può anche chiudere.
4: Non voglio più parlare con lei? Come fa a vendere automobili parlando boscimano? Ehi, Terone! Pronto?
3: Sì.
4: Deve essere caduta la comunicazione poc'anzi, si vede che avete delle linee che funzionano un po' relativamente, ma vi capisco, per la zona geografica.
3: Ho capito.
4: Sì, allora come possiamo concludere questo affare di questa? Che vettura avete a disposizione interessanti per una persona, diciamo, con delle forti possibilità che viene dal nord?
3: Lei deve chiamare a Perlizzi.
4: Mi perdoni, non ho colto.
3: Ho detto lei deve chiamare a Perlizzi.
4: Per quale motivo, mi scusi?
3: Perché a Perlizzi le può dare maggiori informazioni.
4: Ma lei non è un venditore di automobili usate?
3: No, lo ero fino a 10 minuti fa.
4: Ah, adesso le hanno confiscato, immagino, i terreni per i soliti motivi, per voi meridionali che fate le vostre truffe.
3: Esatto.
4: Senta, ma non abbia questo tono così scansante nei miei confronti, perché lei forse non lo sa, ma io potrei innervosirmi, e se mi innervosisco potrebbe non piacerle.
3: Ho capito, e se innervosisca pure.
4: Ha capito, Terone?
3: Ha capito, meridionale?
4: No, lei è il meridionale, vede, adesso mi ha fatto un attimo alterare.
3: Come me.
5: Uè, tu
0: Lucio Carrali! Cos'è? Finito il momento di fare la truffa! Adesso stai andando con le gambe sotto il tavolo, per quello che sei scansante! Terone! Vuoi che adesso vengo lì e ti schiacciano le portiere di una panna di merda che vendi?
3: Pronto, deficiente!
0: Terone! Ma stai facendo? Sei in fila al CAF!
3: Ma vici alle squadre, che io non mi rompo con quello un stremato, attacca che la tocca con le lamette, vici anche a me che mi sono rotto già lo picchio. Ma vici va a fango te, il teo è quello brutto per ciao domani, con l'altro vuoi.
0: Grazie gentilissimo.
3: Attacca che la puttana di mamma.
2: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Hey! 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Quel periodo. Tony Cazzo è tornato. È tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: Pronto?
0: Molle molle!
3: Pronto?
0: Come stai? Sono Tony Cazzo, come va?
3: Ah, fa culo!
0: Ma dove sei? Come stai? Mamma, sei sempre simpatico, eh!
3: Bene, sei troppo attento, c'ho ancora mal di gola, come senti?
0: Mi ricordo una volta che in console stavo mixando e te hai avuto la dissenteria e mi hai caccato dentro la valigetta dei dischi. Ti volevo chiedere, perché poi dopo ho dovuto pulire con la giacca di jeans. Ti volevo chiedere, ma ce l'hai tu poi? Perché poi sei andato via con la giacca di jeans tutta cacata.
3: Sì, sì, ce l'ho io, cioè, non la tolgo neanche.
0: Ma l'hai lavata?
3: C'ho tutte le mosche in giro attorno a me, c'ho la giacca addosso.
0: Ti ricordi come ballavi il disco quando mettevo Sweet Dreams on Rainbow Dancing? Sweet Dreams, te la ricordi? Mamma, che ballata, eh?
3: Dei tempi, cazzo.
0: Sì, sì, sì, mi ricordo quella volta che ci sei rimasto seco in pista, che stavi bevendo, come si chiama? Cos'è che stai bevendo? Mojito.
3: Cannonau,
0: sì, solo che era la discoteca all'aperto e quando ho detto sulle mani tu avevi talmente tanti anelli che hai fatto da parafulmine e hai preso il fulmine, ti ricordi che sei esploso in pista? Ma l'hai cambiata la macchina o c'è ancora la 127 Sport?
3: No, c'ho la X con la vecchia X celestina, con la contro le ruote ancora.
0: Bellissimo, ti ricordi che una volta ci siamo ribaltati, che mi si è staccato il braccio, ti ricordi una volta? ma perché avevi messo quel disco che faceva Insomniac, I Come Back. Lo ricordi?
3: Wow.
0: Sì. Va bene, dai, senti, fai una cosa, lava la giacca di jeans perché non mi fa schifo se puzza.
3: Non ti preoccupare.
0: Vabbè, senti, togliti comunque il vizio di ciucciare i cazzi perché sennò la gola non ti passa male, eh?
3: C'è troia, mi sta ammazzando.
0: E tu ti spingi le cappelle in gola. Va bene, dai, senti, ci sentiamo. Ciao grande. Ma che cazzo era questo? Io non lo conosco.
5: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
6: Pronto?
0: Anna Maria, come stai?
6: Solito.
0: Cioè?
6: Cioè, come si può stare? Non abbiamo più 20 anni.
0: Lo so. Però io mi ricordo negli anni 90 che ballavi come una pazza proprio. Ti ricordo come ballavi? Mamma, che bei tempi, eh? Solo che quando uno è non si ricorda tanto pensando mai al futuro, ma quando poi sei nel futuro pensi al passato.
6: È bello anche quello, abbiamo bei ricordi, quello è importante.
0: Sì, che chiavate ci siamo fatti, eh? Ti ricordi? Mamma mia.
6: I ricordi belli ti aiutano anche a vivere bene.
0: È vero, hai ragione. Senti, ti ho chiamato per caso, se hai a casa una mia giacca di jeans con una toppa dietro, una giacca di jeans tipo lei. un po' usata, quelle segue che usavano un po' negli anni 80.
6: Io sono tanti anni, non mi prendo più niente perché ho tanta, tanta roba, ma il jeans non è che mi sia stato per me tanto, qualche paio di pantaloni però.
0: No, ma era mia la giacca di jeans, cioè te l'avevo prestata, c'è una.
6: No, no, guarda che mi non mi presta mai nessuno niente.
0: Perché c'era una toppa dietro con un missile stampato con una capocchia.
6: No, no. Ma tu come ti chiami? Scusa, non ricordo neanche come ti chiami.
0: Ti ricordi che con questa giacca ti avevo coperta mentre stavamo chiamando?
6: Mi hai coperto un amico una giacca, ma se tu io l'hai fermato, ma tu chi sei? Si può sapere il tuo nome?
0: Tony, sono il DJ, Tony Cazzo io. Tony Cazzo, il DJ. Un nome d'arte un po' particolare, però ero famoso negli anni 90, ti ricordi? Venivi a ballare.
6: Ricordo i tuoi vecchi anni, il tuo passato, così vivi meglio.
0: Ma mi ricordo che ti avevo messo, cioè eravamo in macchina, ti stavo pecorizzando e ti ho messo la giacca in freddo.
6: Comunque memorizza pure le tue robe perché io non ho niente di io non ho niente di nessuno.
0: Ti ricordi che gridavi?
6: È tutto mio.
0: Sì. No, ma io non sto dicendo questo, sto dicendo avevi la mia giacca che ti avevo dato, che ti avevo coperto il culone mentre ti pecorizzavo in macchina, ti ricordi? Che ti
6: ma guarda che mi non mi ha coperto mai nessuno, hai capito? Sì. Vaffanculo.
0: Come no? Pronto? Anna Maria? Sono così, fanno finta di dimenticare, sono tutte delle sporcaccione.
7: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
8: Radio 105.

0: Zodi 105. Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
2: Chiudi, Dona, chiudi. Dona,
1: scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
2: Cioè?
1: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
2: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
1: So che deve succedere qualche cosa, però...
2: Anche lo zoo?
1: Ma dicono, ma dove...
2: E dimmi cosa?
1: Che devono cambiare, però...
2: Cioè?
1: Che ne so, adesso vai alla profondità.
2: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
1: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
2: A chi?
1: Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
2: c'è la certezza.
1: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
2: guardala e andate là.
1: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
2: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
1: Vogliono levare un po' di cose,
2: un po' di persone,
1: però capisci, però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto, ne ho visto le Iende, ho visto qua, ho visto,
2: allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
1: Direttore di Rete 4.
3: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
1: Però là, sempre questo
4: è il direttore delle 4 è il cazzo c'è.
1: Perché sai, media 7. Però dicono, là, dicono, e dicono, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
0: Lo Zoo di 105. Disco Retto.
5: Se fossi mia,
6: Disco Retto,
5: io ti legherei, ti innamorerai.
6: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.
7: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col Disco Retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente, l'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ah. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
6: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Eh sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Eh già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava addosso.

che non gliel'ho detto mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio?
0: Che cazzo me ne frega?
2: Disco Re, la tua dolce musica nel cuore.

0: Pronto?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo.
0: Guardi, ha sbagliato numero.
1: Non c'è Fabio? Pronto?
0: Sì?
1: Signora, le volevo chiedere scusa, forse ho sbagliato numero. Sono Paolo Giustissimo. Non c'è Fabio?
0: No, qui non ci stanno Fabio.
1: Porca m***a. Noi lo chiamiamo
0: Stefano.
2: Ciao.
3: Della segreteria telefonica di 36, dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
4: Vaffanculo.
2: Ciao.
0: Pronto.
1: Non c'è Fabio?
0: Cosa?
1: Ciao, scusa se ti disturbo, stavo cercando Fabio Alizei. Noi lo chiamiamo...
0: Non è Fabio qua.
1: Noi lo chiamiamo Stecco Bastardo.
0: Ma ha sbagliato numero, mi dispiace, ha sbagliato numero.
1: Perché ho chiuso una data allo Stecco Bastardo a Napoli, in cima al vulcano. Pronto?
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Pronto?
1: Hai letto i miei messaggi?
0: Ma scusa, cos'è che vuole? Messaggio, non messaggio? A me non mi interessa niente.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo. Porco di... Con me chiudi le date e se vuoi togliertele anche adesso te le togli. Di...
0: Senti, vai a quel paese, chi sei?
4: Mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo!
2: Ciao.
5: Ora andiamo a spaccare la minchia a Ennio. Vediamo se ci risponde.
1: Ennio, ascoltami bene.
6: Bastardo, ancora te sei, ancora te sei! Brutta merda, brutta merda!
1: Tu sei Ennio?
6: Ma chi ti ha dato il mio numero? Vorrei sapere chi ti ha dato il mio numero!
1: Tu sei Ennio?
6: Puttana labbra!
1: Tu sei Ennio?
6: Non ti conosco, te l'ho già detto! Non ti conosco, cambia il numero, puttana labbra!
1: Tu sei Ennio?
6: Fagli un altro, fagli un altro!
1: Tu sei Ennio?
6: Porca Ennio, Ennio, Ennio! Porca... Non ti conosco!
1: Ennio.
6: Ma non sai neanche per la potessero tagliarti le dita!
1: Ennio.
6: Quando fai il mio numero, bastardo!
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me!
6: Puttana!
4: Allora adesso la metto io sul cattivo! Porco!
6: Mi sono la testa come un melograno!
4: Porco!
6: Merda!
4: Porco!
6: Porco! Puttana la... Puttana del... Bastardo! Bastardo la...
4: Cane!
6: Puttana di una... Bastardo!
4: Con me chiudi le date e se vuoi togliere anche adesso te le togli! Mi hai rotto i coglioni adesso! Vaffanculo! Vaffanculo!
6: Vai a cagare, brutto bastardo di un porco...
4: Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo! Vaffanculo!
1: Un grembiule! Non lo sai dire! Un grembiule! Ma che DJ ci sono in giro? Qui sono impazziti tutti. I migliori ce li ho io. Contattami sulla mia pagina Instagram Paolo Giusti. Ti mando Wender in Turchia, anche in treno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Le cazzoni del cuore. Su, nello Zio di 105.
2: Ho fatto per 20 anni la postina, per 30 ho ispezionato la vagina.

0: le canzoni del cuore. Su, nello Zio di 105. Lo Zio di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La la la, una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
5: Cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
1: Ai, ai, ai, ai, ai. Oh.
2: Che schifo. Anche lei.
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
5: Oh, porca merda. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me.
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
4: Con l'happy ending.
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica!
2: L'ho presa su Amazon!
6: Valuta il film!
2: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
3: Lo Zoo di 105 presenta i classici di Wender.
7: Chi cerca lei?
8: Ma vuoi sentire un commerciale?
9: Sono un uomo, che signora!
10: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Prego, scusi.
8: Ti è piaciuto?
11: Che vuoi?
12: Sono Rocco Siffredi.
13: Schifo, una merda!
3: I classici di Wender.
14: In questo classico degli scherzi di Wender verranno riutilizzate le voci del vecchio sordo con il suo cavallo di battaglia.
15: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
16: Pronto?
15: Pronto? A chi parla?
16: Se vuoi sbagliato numero che vengo.
15: Non lo sento.
16: Hai sbagliato numero?
15: Chi?
16: Hai sbagliato numero lei.
15: Ma chi parla?
16: Ma
15: non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire?
16: Senta.
15: Senta, ma chi parla?
16: Parla Benni, lei chi è?
15: Non sento. Ma chi parla?
16: Chi è?
15: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
16: Va bene, non mi interessa. Allora.
15: Senta, pronto?
17: Pronto.
15: Ma chi parla?
17: Il cazzo che mi ha succhiato tua madre fino a 3 minuti fa, quello ti parla.
15: Non lo sento. Pronto? Ma non la sento.
17: No.
15: Il modo che parla non si riesce a capire.
17: Vola chi te morte e vive stramorte, tutto la razza tua, lo capisci?
15: Tanto non...
17: Chiarissimo, vola lì morte di mamma e del padre.
15: Tanto non la sento. Pronto? Non la sento. Non sento.
17: Lo senti questo?
15: Non la sento!
17: Lo senti? Lo senti?
15: Senta, ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
17: Sì, lo sai quella voce è? E la voce di quei morti e stramorti gli tiene io cimitero e chi te stramorte vive e te tutta la razzatoia.
15: Tanto non la sento.
17: Tuo padre.
15: Chi?
17: Tuo padre. È un cazzo di gay cubano, capisci? Tua madre è una cazzo di pistolera africana, capisci?
15: Parli più limpidamente, magari.
17: Tu sei un gay, ma... tu sei un culano.
15: Eh?
17: Tu sei un.
15: Non la sento!
17: Vuole di morte di mamma di chi di stramorte.
15: Ma chi parla?
17: Tutta la razza tua, tutta la generazione tua.
15: Non sento cosa dice. Tanto non la sento.
3: Cos'è l'inferno? E chi è Satana? Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Disadaptor presenta Il Camionista Veneto.
7: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
10: Pronto?
15: Pronto.
10: Ehi.
15: Pronto?
10: Pronto, trovo, dico, pronto!
15: A chi parla?
10: E sto cazzo di narco.
15: Non lo sento.
10: Ah no, poi troppo, dico, pronto!
15: A chi parla?
10: E sto cazzo di narco.
15: Non lo sento.
10: Ah no.

0: Ecco, allora guarda che puttana è tuo mare.
1: Senta, tanto non la sento.
0: Aspetta, senti questa. Oh, prova a sentire questa, eh?
1: Eh?
0: Oh, tanto sentisce questa. Tanto sentisce che bomba.
1: Parli più limpidamente, magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
0: Hai capito, porco?
1: Non la sento, non la sento.
0: Ma
1: non la sento.
0: Il culo di bastardo, ma antica io, dai.
1: Tanto
0: dai,
1: non
0: lo
1: sento. Tanto
0: dai,
1: non la sento.
0: Porco.
1: Non la sento, guardi.
0: Va bene, va. Boh, dai, metti dopo i due cose, dai, che sono io guidato, e mi sono preso in cipria il naso, ciao merda.
1: La saluto, buongiorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo: io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
2: Ma io sono già in piedi, signore!
1: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a Memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio o il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
3: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
1: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zoo di 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
4: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
4: Scusa, non volevo.
1: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di dommasso di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato la sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
4: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
1: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Pubblitalia e i dischi di Amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
3: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
1: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
5: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
1: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te e Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
5: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
1: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni di DJ Coglione?
4: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
1: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
4: L'accendino!
1: E cosa esce dal fottuto accendino?
4: Fuoco!
1: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
4: Fuoco! Aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Ho bruciato, aia!
2: No, ti ha sparato!
4: Ah, mi ha sparato! Aia, che dolore!
1: Non sei neanche capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!
0: Radio 105.
6: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole e citriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
4: Minchia, zio, fa! Io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, né? La classifica dance torinese che potete sentire su Radio Revolution a Miami oppure su Radio Subaglio tutti i sabati pomeriggi dalle 14 alle... Caputo? Sai mica dimmi a che ora abbiamo finito la classifica sabato scorso?
5: Sabato abbiamo finito la classifica alle 18.
4: Minchia, così tanto?
5: Eh sì, Gabri, dopo che ti sei fatto fare la pompa durante la pubblicità, ti sei addormentato. E allora poi me la sono fatta pure io, e tutta la radio, e ho messo un disco in loop per 4 ore.
4: Minchia, zio fa, ma sei un genio! Ma andiamo avanti, questa settimana ci lascia il pinguino transalpino.
6: Transalpino, il pinguino.
4: Minchia, fotonoco! Ma purtroppo esce ed entra la Lollo ma non mollo.

0: anch'io, zio, qua se spacca di brutto questa. Come minimo la faccio arrivare tra le più vendute su iTunes. Ma sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono la mamma. La devi finire di camminare scalzo, perché ogni volta ci metto ore a togliere quelle macchie bianche secche che trovo dentro i calzini, eh?
0: Minchia, meno male che non ha guardato l'asciugamano del viso.
2: Ciao Gabri, sabato scorso sei stato il numero uno a suonare, eh? Io sono quello che era sotto la console, che ha perso un braccio perché continuavi a spararmi addosso col fucile da CO2. Ciao Gabri, ti saluto col destro, ciao!
0: Oh basta, ne minchia come mi dispiace, ne? Ma veramente?
3: Gabri, siamo in ritardo!
0: Quindi cosa cambia?
3: Ma niente, per dire due parole, ne?
0: Ma adesso, cari garibaldini, è il momento di sentire la numero 2 di questa settimana. Rimane stabile Lombardo DJ con Fatte in culà.

0: Occhio, si dilania come una faccia dentro le mutande. Mai, mai come Squarci, che rimane alla posizione numero una di questa settimana. Ma oggi ci sentiamo il remix, il cazzo duro tutta la vita.
1: Batti le mani, apri la fica, il cazzo duro.

0: mio, forse spacca squarci. Bene Balenghi, siamo arrivati ai saluti anche oggi, ma prima vi voglio ricordare che tra 20 secondi sarò a Pamplona. Ecco, sono a Pamplona, incredibile. Con 500 lettori CDJ 2000 Pioneer, tutti legati addosso a me, dove dovrò mixare durante il passaggio dei tori. Se riuscirò a farmi trasportare dalle bestie mixando, sarò il re indiscusso dei DJ del mondo e apparirò sulla rivista Mix Mag. Allora, Caputo, sei bello sveglio?
1: Sì, Gabri, sono pronto, ne?
0: Sai dove siamo, vero?
1: Certo, Gabri, siamo a Cuneo.
0: Allora, Caputo, mi raccomando, ne? Adesso posizionati lì. Quando ti dirò di tirare la corda...
1: Aiuto!
2: Aiuto! Ho basta dei cavalli dolore e pazzeschi che dite... Aiuto!
1: Mica Gabri, devi essere più veloce, ne? Non ti vedo più. Vedo solo palle di cacca di toro e brandelli di carne e sangue per terra. Non sarai tu, vero Gabri? Gabri, non fammi preoccupare, ne? Sai che mi batte forte il cuore.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con Wonderland, presenta la canzone che ha fatto ballare milioni di persone in tutto il mondo. E con questa canzone faremo gli scherzi telefonici, eliminando la base e utilizzando le voci di Claudio Cecchetto.
2: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano. Anche questa volta ci siamo divertiti. Vi aspettiamo e ciao a tutti dal vostro DJ!
3: Dormire!
1: Arriva!
3: Arriva! Salutare!
1: Gioca Jouer! Gioca Jouer! Gioca Jouer.
2: Ok ragazzi, oggi richiamiamo la gente a casa, iniziando da il vecchio contadino di Reggio Emilia. Sbore. Tua madre.
4: Che vai a cagare.
3: All right.
4: Puttana la.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca Jouer. Dormire.
4: Chi sei?
2: Salutare.
4: Vai, saluta che porco non ti saluta che non so neanche chi sei.
2: Autostop.
4: Ehi.
2: Starnuto.
4: Ehi.
2: Camminare.
4: Porco
2: Superman!
4: Porco chi sei?
2: Tua madre!
4: Manda la tua di madre, bastardo!
2: Scimmia!
4: Chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchi!
3: Alright!
4: Cecchi! Porco chi sei?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Cecchetto! Che cosa vuoi?
2: Burrare!
4: Corare!
2: Burrare!
4: Vuoi burare?
2: Sono Claudio Cecchetto!
4: Ma vai a cagare che lente del perfetto! Porca la voglia! No, ti conosco!
2: Dormire!
4: Ehi, vai a dormire! Vai! Bastardo! Non mi chiamare più! Bastardo.
2: Salutare! Autostop!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora bisogna cercare di farlo meglio e di chiamare lo strillatore del Vesuvio, quello che dice sempre un sacco di volgarità sessuali. Fatelo bene, gioca Jouer!
5: Pronto?
2: Starnuto!
5: Imbuto, in culo, ite molte, tre molte.
2: Camminare!
5: Cagare!
2: Scimmia!
5: Ite molte!
2: Scimmia di merda!
5: Puttane mammete!
2: Maiale!
5: Titalini!
2: Superman!
5: Manzellata di pegna!
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio!
3: Alright!
2: Cazzo Ciocorì! Ok!
5: Cappella a punta di ricotta!
2: Ok!
5: Cappella a cannolo!
2: Ok!
5: Pollicione in culo!
3: Alright!
5: Ite morte tra bimbe!
2: Sborre!
5: Ite morte!
2: Tua madre!
5: Ite stramorte!
2: La pompa!
5: La puttana!
2: Ingoiare!
5: Ricchione!
3: Alright!
2: Bene ragazzi, ora arriva il momento della vecchia spara cancri. Mi raccomando, mani sulle palle e toccate ferro!
6: Pronto?
2: Allora canta con me!
6: Scusa, ascolta, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Allora, parli con calma, chi è tu?
2: Sono Claudio Cecchetto!
6: Claudio?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Ma tu chi vuoi parlare? Chi vuoi parlare?
2: Claxon.
6: Claxon. Claxon, chi è Claxon?
2: Capelli.
6: Tu sei matto.
2: 1, 2, 3, 4. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Dormire.
6: Ma tu conosci quel numero? Ma tu conosci con quella signora che hai chiamato tu adesso?
2: Sono Claudio Cecchetto.
6: Claudio Cassetto, Claudio Cassetto.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
6: Tu sei matta, va.
2: Salutare.
6: Tu chiamare con la signora, tu fare disturbare con la signora, io chiamo il carabinieri.
2: Superman.
6: Chiami il carabinieri e mi mandi a te il carcere, perché non posso fare minaccia con la signora, capito? Va bene?
2: Sciare.
6: Prova tu chiami un'altra volta, tu vediamo cosa fare.
7: È controllato dai carabinieri.
6: Va bene?
2: Vecchia bastarda!
6: Fanculo!
3: All right!
2: Bene ragazzi, ora mettiamoci in fila e richiamiamo la vecchia bastarda sparacancri. Andiamo!
7: Sì, pronto?
2: Scimmia!
7: Deficiente, disgraziato, maledetto, schifoso, a puttana del tomare, che
2: okay.
7: Sta caracca volta.
2: Esatto, sono Claudio Cassetto.
7: Maledetta, come che sei tu, brutta troia, schifosa? Chissà che te venga un cancro che te mori.
2: Pensate quando chiamerà i carabinieri e gli dirà: mi ha chiamato Claudio Cassetto e mi ha fatto fare il gioca giuera al telefono. La rinchiuderanno subito.
3: All right!
8: Radio 105.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
14: Chi l'ha svisto?
9: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
15: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
15: Scusi, non sto capendo.
16: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
17: No, questa volta io ti tolgo.
16: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
17: Prendi la candeggina, Rosario.
18: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
16: Oh no, Brimbelli!
17: Abbiamo vinto, usciamo!
15: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
19: Pronto?
15: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
19: sì,
15: Don Gaetano?
19: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
15: sì,
19: che sono andato a puttane.
15: Benissimo.
19: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
15: sì,
19: no?
15: Sì. Ma lei sta a Pavia?
19: Sì.
15: Tutto bene? Si è strozzato?
19: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo
16: Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
19: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
15: Guardi,
19: forse
15: vabbè,
19: c'è il sangue.
15: Sì,
19: allora, signora...
15: Questo
19: mi ascolti,
15: sì,
19: ero puttane.
15: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
19: E quella sera c'era uno con la parrucca.
15: Ah.
19: Non vorrei che sia, come si chiama?
15: Don Gaetano?
19: Gaetano?
15: Don Gaetano, sì.
19: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
15: Scusi, lei...
19: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo,
19: mettici il pennino nella cacca.
16: Stai il telefono, stai?
19: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
19: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
19: ha
16: c'è.
19: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
19: C'era il prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
19: cotechino,
16: India, brasiliano.
19: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
19: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcacciami se.
19: Porca ma...
11: sangue non c'è nella fece.
18: Cacciavite Brimbelli.
15: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega,
15: no,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
15: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
15: ho capito,
12: che
15: ma per telefono
12: alla priorità.
15: Sì, anche sulla Rai 3.
12: Su tutto qua.
15: Va bene.
12: Lo sport.
15: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
15: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
15: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
15: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese.
15: E
12: per
15: cosa
12: chi non
15: si
12: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
15: Sì.
12: Ecco.
13: Glauco! A tavola che è pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
13: Dai,
12: ma tu,
13: che ti ho
12: ma
13: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
13: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Beh, commento il colpo di bacalo, Ferri, un attimo.
13: Dai che si raffredda l'insalata,
12: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalov.
15: Sì.
12: Ecco fa il colpo.
15: Ecco.
12: Uno.
15: Uno. Sì. Due.
13: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Bagalov, porco.
15: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
15: sì,
12: sono
15: ecco
12: quello della cacca,
15: sì,
12: dell'esame delle feci.
15: Sì.
12: Allora,
15: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
15: Senti
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
19: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
19: Ma io so fare la cacca.
12: Ma
19: non so come si fa l'esame delle
12: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
18: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
19: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
15: Bene,
12: visto.
15: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
15: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
15: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek.
15: Sì.
13: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
13: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
13: hai visto Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
13: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
18: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Radio 105.

0: Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
1: Madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'uomo morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcolare?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Lo sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tanzanelli 3. Il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Scorreggiate, Sam! Sam, all'urtega, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
5: Eppure insalata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
5: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg.
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
9: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
5: May.
9: Fiona May.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May.
9: Fiona.
7: Fiona May. Forrest Gump.
5: Gampa. Gump.
9: Gump.
7: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
12: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sei intuitivo.
7: Allora... Pimper pim pim pim pom pim.
5: Ma chi
9: no,
5: è?
9: Allora,
7: oh. No. Animaletto. Pimper pet petenusa.
9: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
7: Pimper pet nusa.
9: Pimper petenusa.
7: Pimper petenusa.
5: Pimper petenusa.
7: Pimper petenusa.
5: Pimper petepam.
7: Pimper petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
9: No, Ravensburger Terabitia.
7: Ravensburg della vita.
9: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
7: Ravensburger.
9: Ger.
7: Ravensburgen. Pimper pet. Pimper pet nusa. Pimper pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
5: Non è Ravensburg teravidia.
7: Ravensburg.
9: Der.
7: Teraviba.
9: No, teravibra.
7: Teravita.
9: Teravita.
7: Oh. Ravensburgent.
5: Ravensburgent.
7: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
14: No, no, non è Ravensburg. Non
15: è... Ascolta.
9: È meglio fare una repubblica.
15: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
9: A morte il monarca.
7: Anche voi.
16: Lo Zoo di 105.
17: Lo Zoo di 105 presenta...

0: inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Basta la voce, porco figlio. Cane, shh, appagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nastro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porcora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Zitta. Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata Progetter.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy!
1: Puttana!
0: Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi: pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
2: Uè! Vai via, portasfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
2: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato, quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto, addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo delle palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
2: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: Un saluto da Alessandro Carcassi e ben ritrovati al vostro ultimo aggiornamento sul traffico prima della tomba.
1: Muori adesso, muori subito e vinci la bara di Isoradio con tanto di sacca nera con i loghi di Mamma Rai. Cosa aspetti?
0: Ancora chiusa per lavori l'A25 fra Cascina, Twitterona e lo svincolo per Vuvuzela sul Naviglio, dove un toscano di Neanderthal a bordo di una BMW decapotabile ha perduto il controllo del mezzo grazie a due precisissime cagate di piccione che lo hanno colpito nei vicinissimi occhietti alla Pieraccioni, facendogli perdere il controllo del mezzo che è entrato poi a buon diritto e a tutta velocità nella vicina area di sosta, dove 127 turisti giapponesi si stavano sgranchendo le repellenti gambotte giallastre e spellacchiate e scattando fotografie a cazzo di cane. Tutti morti cinesi di serie B e anche l'ominide, in una strage che a noi vivi fa venir voglia di danzare sulle note di una bella canzone.

0: prezzo vi comprate il fuoristrada se lo usate poi in centro a Milano. Brutte teste vi cazzo. Isoradio, andiamo avanti con le notizie, ha un collegamento rapidissimo con il nostro inviato Alfio Scomunicato dal Veneto per un aggiornamento sul traffico.
1: Isoradio, bestemmie e smoccolate dal Veneto.
2: Porco!
3: Porco! Porco!
2: Ostrofobico il culo di c***o, isotopo radioattivo, cancaro, straturbo vigliacca la c***a.
0: Ecco, purtroppo è caduta la linea, proveremo a ricollegarci con Alfio più avanti. Se state cercando casa, vi sconsiglio di spulciare fra gli annunci di Scrofa Marina, in provincia di Pescara, dove 426 ottimi cristiani sono evaporati come piscio di vacca al forno, nel medesimo istante in cui un motorino Garelli senza pilota si è schiantato a 190 km orari contro la locale fabbrica di nitroglicerina, radendo al suolo il paese con la violenza di un estetista. E di fronte a questa bella notizia ci viene proprio voglia di ballare con il prossimo disco. No, no,
1: no. Gianfranco Sinistrone con L'auto non nuota su Isoradio. No.

0: Isoradio, la radio che paghi tu ma che non ascolta nessuno. Ho un altro velocissimo aggiornamento sul traffico in Veneto, ci chiede la linea il nostro inviato Alfio Scomunicato.
1: Allora, sto paese qua è un paese di gente brava a posto o un paese di rompi coglioni che gli vuoi che te faissi a tutti i costi? Guatemalteco, cancaro. Dove sei tu, faccissima da merda? Dove cazzo sei tu? Vieni basso, boia. Vieni basso che qualcuno bisogna che mi attacca, can. Una merla. Fatto di merda. No, merda. Fatto di merda. Mal can e mal sepolto, boia. Torna sua terra, maledetto. Torna, can.
0: Grazie Alfio. E un'ultima ora ci giunge dal passo dello Storpio al confine con l'impero austro-ungarico, dove quella che i sopravvissuti hanno descritto come una ciccione nuda in skateboard ha scelto un bizzarro modo per sfogare la propria diarrea, cioè scendendo a tutta velocità i ripidi tornanti della strada di montagna, provocando il panico fra gli automobilisti che per evitare lei e il suo fetido propellente sono finiti a capo sotto nei burroni circostanti, per un conto totale di 21 vittime che non ci soddisfa del tutto. Ed è tutto per questo rapido aggiornamento sul traffico. Ora qui a Isoradio ci occupiamo di politica.
2: Notiziario parlamentare.
3: Quelli di sinistra sono tutti stronzi e venerano il demonio.
4: Il punto della giornata.
3: L'Italia è un paese in mano ai mafiosi, porco.
4: Le interviste di GR Parlamento.
3: Matteo Salvini, ma sto ponte sullo stretto non puoi mettertelo in giardino? Oppure in culo?
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.

0: farmi distrarre, che sto giocando con la mia nuova Xbox.
1: E a che giochi?
0: A Call of Duty, naturalmente.
2: Lo spari, cazzi, spari.
0: Zitto,
1: capo, anch'io ho acquistato un videogame, è bellissimo. Tu devi compiere delle missioni particolari, tipo andare all'aeroporto e comprare le sigarette a metà prezzo.
0: Sinceramente mi sembra una cagata pazzesca, ma che gioco è?
1: Call of Duty Free.
0: Mamma. Uffa, sto telefono a forma di cazzo, ma come funziona? Cosa devo premere, la palla sinistra o quella destra per rispondere?
1: La destra, capo!
0: Grazie, sbirla! Aia. Pronto, chi parla?
3: Hola, che team, hola, che team! Vecchiera, aiutarmi! De brutos cattivos vogliono distruggere la Spagna!
0: Ma chi se ne frega di quella vecchia platinata che canta canzoni di merda?
3: Ma no, io sto parlando della Spagna, il paese!
0: Spagna? Ma è il paese delle spagnole? Io le odio le spagnole. Tutte quelle tette che sballonzano mentre spruzzi. Mamma mia, che orrore.
1: Capo, ma guarda che la Spagna è bella.
0: E che cazzo c'è in Spagna?
1: Le isole Anarie. Il culo stretto di Gibilterra.
0: E va bene, mi avete convinto. Dai, forza ragazze, si va in Spagna. Tutte sul furgone negro della sosia troia di Zorro. No. Cosa usi, il tuo spadone, per fare le Z, coglione nero?
2: No, io faccio la S.
0: Di cosa?
2: Di sbo***o.
3: Hola, che team, meno male che siete arrivati.
0: Non preoccuparti, chiappette iberiche, lo salviamo noi, il tuo amato paese.
4: Gay team, sappiamo che siete lì.
0: Dannato Mechecca, ma come fa ogni volta a trovarci?
4: Siamo iscritti alla pagina di Facebook di Sberla.
0: Ma Sberla, che cazzo combini?
4: Avete tempo fino a quando alla cantante Spagna non verranno le prime rughe. Poi verremo a preimpossibile, c'ha la faccia talmente tirata, cazzo.
0: Questa proprio non ci voleva. Anche se ci troviamo in Spagna e... State pensando a quello che sto pensando io?
1: Costruiamo un Real Maniglio!
2: Sì, Barcellona di merda! Costruiamo un Real Maniglio!
1: Dipingiamoci il culo di rosso e partecipiamo nudi alla corrida!
0: Zitto, sberla!
2: Aia!
0: Ok, ragazze, costruiamo un Real Maniglio!
2: Va, ragnatela!
5: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
6: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
1: Dovete smetterla!
7: Mazzoli, puzzi!
8: Che cazzo dici?
9: Bravo Marco!
8: No, non puzzo.
7: Sì, c'è qualcosa che puzza.
8: I piedi, sono i piedi.
7: Ecco. Dai, Gibba, che ho dovuto fargli il pedicure. Perché veramente aveva gli artigli al posto dei piedi.
9: Ma mandarlo da tre cinesi,
7: ho dovuto usare veramente tipo una sega elettrica per tagliarli lunghi.
9: Senti, amore, ma non mi puoi fare anche a me una sega elettrica?
10: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
4: Gay team! Gay team! Il chirurgo plastico di Spagna! Al 37° lifting non ha retto più e si è suicidato. Ora veniamo a prendervi.
0: Forza ragazze, caricate.
11: Colonnello, hanno un Real Maniglio.
4: Dannazione, può produrre tonnellate di Ritirata.
0: Eh no, caro Mechecca, per te è arrivata l'ora di fare un bel bagnetto.
1: Ora che abbiamo sistemato Mechecca, torniamo a casa?
0: Neanche per sogno. Già che siamo in Spagna, andiamo a rimediare qualche gustoso prodotto locale.
1: E che c'è di gustoso in Spagna?
0: Ma come che c'è? C'è il famoso Pendi Spagna.
9: È buona questa, eh?
8: Grazie, maestro.
9: È buona. Only for you. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome. Lo Zoo 105.
1: Buonasera, buonasera a tutte le persone che sono qui con noi. Io sono Sandro, sono stipendiato da Teletocco per mostrarvi l'arte, la vera arte, non quelle merdate che trovate nei negozi. State attenti a non farvi fregare. Ma se siete qui è perché sapete che con noi non prenderete mai una fregatura.
2: Ecco, bravo Sandro, questo è quello che vuole il capo, la trasparenza e la verità.
1: Ma porco sto facendo un'introduzione incredibile e tu mi parli nelle cuffie?
2: Scusami Sandro, era solo un complimento.
1: Guarda, solo perché ho le telecamere davanti, se no ti mandavo a fare in culo te e quella troia di tua sorella.
2: Scusami Sandro, non ti disturberò più. Andiamo con la sigla?
1: Non la voglio la sigla adesso, prima devo dare il numero di telefono.
2: Sandro, hai 10 secondi per dare il numero e poi andiamo con lo stacchetto, vai! Sandro! Sandro, non stare fermo, di qualcosa! Sandro, perché stai cacando su quel tappeto? Tommy, porta della carta igienica a Sandro. Francesco, con la 2, fai una panoramica sui quadri. Sandro!
1: Allora, io mi chiamo Sandro e non so con chi avete a che fare voi. Magari voi guardate altri presentatori, ma io ho la mia personalità, io ci tengo molto a questo. Cioè, se io mi metto a cagare su un tappeto è perché c'è un motivo. E il motivo è che questo tappeto fa cagare.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Scusatemi, vi chiedo scusa, ma voi non lo vedete, ma ho un signore che mi parla sempre in cuffia, che mi rompe i coglioni. Allora ascoltami bene, Tonino, io vendendo questo tappeto svolterò la tua vita e quella di tutta la sede di Teletocco. Tu un giorno mi dirai grazie, grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è figli...
2: Sandro, ciao Sandro, mi senti? Sandro? No, ma perché ogni volta che sta andando bene si deve bloccare? Tommy, fibrillatelo, eh? Io intanto faccio partire la sigla.

0: te le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Vediamo ora cosa si inventerà per vendere il tappeto cacato.
2: Allora, oggi abbiamo questo tappeto incredibile. Non un tappeto, ma il tappeto. Lo state ammirando? Tommy inquadra bene, fallo vedere. Su questo tappeto ci ha dormito Elvis Presley la notte prima di morire. C'è anche un suo escremento. Questa cosa ha un valore immenso. Pensate, Elvis, dopo un concerto a Scottsburg, rientrando a casa tutto fatto, infartò su questo tappeto leggendo l'ultima bolletta della luce da 70 milioni di dollari per via dei suoi macchinari per farsi quei capelli del cazzo.
1: Ammazza, ma è proprio bravo a inventarsi le balle.
2: Tra 2 mesi è Natale. Questo tappeto prenderà un valore... Non posso neanche immaginare quanto sarà, è incalcolabile. Immaginate a casa, la sera di Natale, ad aprire i pacchi su questo tappeto con la merda di Elvis. Sarà il Natale più bello della vostra vita. Apriamo le linee telefoniche. Pronto?
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Vada a fare in Teletocco.
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento. Benissimo. Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
3: La ringrazio, vada a Teletocco.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Non mi venga a dire che è una televendita, perché questo è un vero spettacolo televisivo. Pronto? Porca m***a.
1: Sandro, non esagerare.
2: Ma cazzo, non si può lavorare in questo modo.
1: Dai, andiamo con un'altra telefonata.
3: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
3: Oh, a me non mi interessano, giovanotto che siete.
2: Fatemi sapere subito dove abita questa signora, che la mettiamo all'asta fra una settimana come mummia egiziana.
0: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
4: Pronto?
2: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco.
4: Sandro? E che caso, chi è?
2: Come sta?
4: Io bene, grazie, ma chi sta cercando?
2: Siamo in diretta in televisione in questo momento.
4: Come?
2: Se lei ha la televisione davanti, la può accendere e vedermi sul canale Teletocco.
4: Ho la TV, ce l'ho la TV, ci stavo guardando, ma non voglio finire in televisione.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere.
4: E mi interessa, io non voglio comprare nulla, stavo guardando la televisione, ma non mi deve chiamare che io non ci voglio finire in televisione.
2: La sta guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando la televisione?
4: No, non lo guardo, io sto guardando il canale 5, amici.
2: Li state guardando?

0: Dimmi dove sei.
1: Tutte le domeniche alle
0: dove
1: 10
0: sei? Le domeniche
1: davanti vieni a Torino che ti faccio fare il jumping dalla Mola Antonelliana.
0: Ma te sei proprio un dislessico di merda. Dove sei?
1: Pezzo
0: dove
1: di
0: sei?
1: Merda.
0: Ma come fai a far paura alla gente se ti chiami Tony Termosifone?
1: Vuoi
0: provare?
1: Vuoi provare?
0: Ma vuoi provare cosa?
1: Ma hai provato a fare la doccia col phone intorno al collo? Ascolta, acceso però,
0: ascolta, sto guidando, porco.
1: Può sapere dove cazzo sei?
0: Adesso sono qua a Lentate sul Seveso. Va
1: rispondi
0: bene?
1: Merda.
0: Te, o vengo io?
1: Dimmi dove tu. Sei?
0: Non ho problemi io, dimmi dove sei, merda.
1: Ti chiamo dopo, che cazzo vuol dire?
0: Ma mi chiami? Ma che cazzo vuoi?
1: Ti devo parlare di una cosa importante, rispondimi dai, chiamami.
0: Ma sei scemo, drogato di merda? Che cazzo
1: vedi
0: sei?
1: Di non rompermi i coglioni.
0: Porco! Vedi... Porca! Porco!
1: No, vabbè, lasciamo perdere, dai, che non c'ho tempo da perdere, dai, ciao!
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché? Anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile, un po' difficile.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra, la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
6: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.

0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, Ambrogio Foga.
0: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, non è la seta.
2: No. Oh cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
2: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
7: Questo me lo scopo con un sacchetto in testa. Questo sì, pure questo. Questo mi piace. Che chiappe, super like.
8: Capo, che stai facendo, capo?
7: Ma non lo vedi? Sberla!
8: Aia!
7: Sto mettendo i like su Tinder d'Eretano.
8: Tinder d'Eretano? E cos'è Tinder d'Eretano?
7: Ma sberla!
8: Aia!
7: Mi meraviglio di te, non sai cos'è Tinder d'Eretano. È la nuova app che ti permette di scopare con i migliori maschioni della tua zona. Cazzo di telefono, forma di cazzo, con queste palle pelose che mi solleticano il mento. Pronto? Qui parla il Gay Team.
9: Gay Team, sono il presidente Gay Scout. Kevin Spacey è venuto qui e sta molestando tutti. Presto, dovete aiutarci.
7: Hai detto Kevin Spacey? Quel farabutto che ha infangato il buon nome dei ricchioni. Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Mr. Tinculo.
10: Pensavo l'avessimo risolta questa questione, no? Cioè, voi siete froci, io sono negro, due minoranze, ok? Basta, non facciamoci la guerra, no?
7: Però scusami,
10: siamo dalla stessa parte, no?
7: No, tu sei ricchione ma sei pure negro.
10: No, io ho soltanto il lato, diciamo, io sono di colore, tu lo prendi nel culo, no? Cioè, a parte che fra le due il problema più grosso è il tuo, no? Cioè, visto da me che sono etero, capisci, no? Cioè, è un ragionamento il mio, no?
7: Scusa, adesso io vorrei chiedere a tutta la ciurma. Ma
10: sì,
7: un negro, tra l'altro vestito anche da terone, no?
10: Quindi... Scusa, a parte il fatto che mi dovresti chiamare nero, cioè, non so se hai capito.
7: Ma cosa ho detto? Io negro, ho detto negro.
10: No, mi devi chiamare nero, io posso dire negro perché sono negro e lo dico un altro negro. Vabbè, comunque andiamo avanti con la puntata, mi hai rotto il cazzo.
11: Hai buon gusto nel vestire!
10: Grazie, fratello!
11: Negro!
10: Ancora!
11: Sai sempre intonare i colori!
10: Grazie, fra!
11: Niente, negro!
10: Vedi, lui può, lui è negro!
11: Con cazzo, io sono pakistano!
1: Gay Team, grazie a cazzo siete qui, Gay Team!
7: Tranquillo, chiappette da Oscar, vi salviamo noi da Kevin Spacey!
10: L'ho catturato, capo, che faccio, lo in culo?
7: No, Mr. Tinculo, è proprio quello che vuole. Poi tu sei negro, non sei gay, hai detto, giusto?
10: Ho capito, ma sono stato in carcere, sai, mi è nato.
7: Ah, quindi ti piace metterlo in culo negro, eh?
12: Gay Team, mi dispiace interrompere questo simpatico discorso da Casa Pound, ma io rappresenterei l'autorità e sono qua per rompervi il culo. E benché la cosa vi piaccia, io non lo farò solo in senso figurato, ma anche in senso fisico, battendovi a marcire in fondo una cella con solo fica. Lo sappiamo che siete lì! Liberate Kevin Spacey! Avete tempo fino a quando Bill Cosby non verrà arrestato per i suoi 400 stupri! Dopodiché verremo a prendervi!
7: Dannazione, negro! Quasi frocio! Hai sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', abbiamo catturato Kevin Spacey! Ma certo! State pensando a quello che sto pensando io?
10: Sì, costruiamo un cazzo sose!
8: Balliamo la Macarano, la Macarena dell'ano!
7: Zitto, sberla! Forza puttanelle e negro, costruiamo un cazzo sose!
10: Va, ragnatela!
13: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
14: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
8: Dovete smetterla!
15: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo
12: Gay Team, il tempo è scaduto. Ora ci facciamo un catetere di filo spinato e veniamo a prendervi.
7: Sentito? Presto, puttanelle e negro frocio, tutte sul cazzo sose.
11: La ciancamera fai la carrà.
16: Sei negro?
11: No, sono frocio. Era il momento degli insulti ai negri e ai froci.
10: Scusate, avevo le cuffiette, qualcuno mi ha chiamato.
11: Negro!
16: È frocio!
10: No! Sono il negro della serie! Si vede, ho la pelle scura, no?
16: È il tipico negro frocio, si vede!
10: Affanculo!
16: Solo mia madre metterebbe degli orecchini così da frocio!
10: Ehi, perché non entri nella serie? Me lo devi dire in faccia, faccia di merda!
11: Ritirata immediata!
7: No, Mechecca, te ne vai prima del colpo di scena?
11: No, altro che colpo di scena, questo era già previsto! Il cazzo sosa nel culo, no!
17: E invece... Sì.
16: E invece sei.
17: Sì.
16: Sì. E invece sei.
17: Sì, sì, sì.
16: E invece sei.
17: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, sì.
16: Sì,
0: sì. Sì,
16: sì. Invece sì, sì, sì. Ehi, hai sentito come canta bene quel negro frocio?
10: Io lo stavo cantando, era l'unico in playback.
11: Lui canta bene perché è negro, non perché è frocio.
10: Gioca anche bene a basket e ballo da Dio.

0: Ciao carogne, mi chiamo Kevin e voglio fare uno scherzo al mio amico Nicolas, che è uno che si fa imbarcare facilmente. Qualche mese fa voleva rottamare la sua macchina per prendere l'ecobonus e comprare un'auto elettrica. Siccome è un cazzo di invertebrato, ha fatto mille casini con i documenti e ovviamente ha rotto il cazzo a me per risolvergli i problemi. Adesso il finanziamento è arrivato e ha ordinato la macchina nuova. E qui entrate voi come una cacciavitata nel fianco, giusto? Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Posso parlare con la signora Tizzaro, per favore?
1: No, mia mamma, chi la cerca?
2: Sì, buongiorno, la chiamo dalla motorizzazione civile, Milano, buongiorno. Lei è il figlio?
1: Sì, sì, sono il figlio, guardi, sono andato io per l'ecobonus, per la macchina elettrica, sta parlando, giusto?
2: Sì, esatto, lei è cointestatario del veicolo nuovo?
1: Sì, vabbè, io e mia mamma insieme, comunque, vabbè, siccome la macchina andrò a guidare io, quindi la macchina serve a me.
2: In ogni caso, sì. Allora, ci troviamo di fronte a una situazione un po' strana, perché la sua precedente autovettura, che lei ha rottamato per ottenere l'ecobonus, il voucher da 11.000 a 4.500 euro di sconto rottamazione.
1: Sì, okay. 11.000 euro, sì,
2: esatto. Il problema è che l'automobile precedente a noi risulta rottamata due volte. Cioè, le spiego.
1: Impossibile. Ma la macchina non è stata rottamata. Io ce l'ho ancora la macchina. Ce l'ho proprio fisicamente, intatta.
2: Cioè, allora, lei ha fatto la richiesta per l'ecobonus, giusto?
1: Io, sì, corretto.
2: E per ottenere l'ecobonus doveva rottamare il veicolo.
1: Corretto, giusto.
2: Ma non ha rottamato il veicolo?
1: No, assolutamente. Io ce l'ho proprio fisicamente il veicolo. Cioè...
2: Allora, se l'auto non è stata rottamata. Sì. Lei non può usufruire dello sconto rottamazione né del voucher.
1: Scusi, io so che la macchina, io ho parlato con quello del concessionario che mi vende la macchina, sì. Quella nuova, ok? Sì. Però quello del concessionario mi ha detto che la rottamazione va fatta nel momento in cui si va a ritirare la macchina, comunque in un secondo momento. Io sono andato a firmare il contratto neanche due giorni fa.
2: No, non è corretta questa cosa. Le spiego. Allora, la macchina risulta rottamata, non una, bensì due volte.
1: Sì.
2: Vedo qua che c'è stato un problema con l'ISE, con la dichiarazione.
1: No, nessun problema con l'ISE, perché quello da 11.000 euro mi è passato.
2: Sì, è passato, ma essendo i requisiti non conformi, noi dobbiamo rientrare in possesso di quanto erogato.
1: Io avevo fatto l'ISE, io avevo fatto una proposta all'inizio, poi siccome c'era un problema con l'ISE, io ho rifatto l'ISE, ok? Settimana scorsa io ho portato tutti i documenti sabato.
2: Ma guardi, il problema è che c'è una montagna di documentazione,
1: sì?
2: che duplicati, date non conformi, e inevitabilmente è scattato il flag sulla sua pratica, nel senso che chiaramente il sistema sospetta una truffa.
1: Aspetta un attimo, voi mi state parlando di ultima auto, perché mi sta mettendo un po' in confusione. Lei mi sta parlando di un voucher di 3.000 euro, posso capire? Voucher di 11.000 euro che mi hanno passato, io quello ce l'ho tranquillamente, non capisco perché cosa c'entra lì.
2: Questo lo dovrà restituire, perché la sua pratica adesso viene bloccata.
1: In senso,
2: un'indagine.
1: Ma restituire.
2: Deve restituire questo voucher di 11.000 euro. Non può più utilizzarlo, cioè questo voucher è bloccato.
1: Ma stiamo scherzando. Io ho fatto tre volte l'ISE apposta.
2: Ma appunto,
1: di cosa stiamo parlando?
2: Allora, siccome la documentazione che è pervenuta è molto confusa, inevitabilmente
1: guardi,
2: scusi, mi faccia parlare perché sennò se continua a parlare lei non capiamo la situazione.
1: Va bene.
2: Gliela spiego molto semplicemente la situazione.
1: Sì, prego.
2: La documentazione che lei ha consegnato è confusa e non conforme, il che la priva del diritto di ricevere il voucher che lei avrà già ricevuto e che deve rimborsare. Le blocca il successivo sconto rottamazione, in quanto lei non ha rottamato la macchina, benché abbia dichiarato ben due volte di averla rottamata. Dopodiché bisognerà anche controllare come mai la macchina è intestata a sua madre e l'ISE l'abbia fatto lei.
1: Io non ho detto che qua lei mi sa che mi sta mettendo cose che io non ho detto, okay, facciamo così.
2: Io non metto niente, vedo quello.
1: La pratica l'abbiamo fatta insieme mia mamma. Semplicemente io ho detto che la pratica io l'andrò, cioè la macchina la prenderò io, perché andrò poi a prendere e guidare io, quindi poi là si fa l'assicurazione.
2: Scusi, abbia pazienza, la fermo. Di quello che fa lei, scusi, a me non interessa. Cioè, a me quello che chiama lei fa col concessionario, glielo dico sinceramente, a me non me ne frega.
1: No, io le sto dicendo, perché come
2: ma non mi interessa, tutto, non mi interessa quello che mi sta dicendo lei, non mi interessa.
1: Tutto a voi ve lo invia, ma scusi.
2: Cioè il sospetto di truffa in una scala, sì, però mi faccia parlare, mi faccia parlare, perché lei cioè è veramente una persona impossibile. Allora, il sospetto di truffa sulla sua pratica ha un livello da 8 su 10. 8 su 10 è un caso palese di truffa ai danni della motorizzazione.
1: Va bene, ho capito benissimo il suo discorso, il suo punto del lavoro, l'ho capito il suo punto di vista, non sto capendo. Può chiamare un attimino mia mamma un attimo e ne parlo un attimo direttamente con lei.
2: Io non è che sono qua un centralino a chiamare sua madre e sua zia e gli faccio anche gli auguri di Natale. Questa roba qua sono cazzi suoi. Se li risolva lei, sono cazzi suoi questa roba qua. Chiami lei sua madre e si metta d'accordo.
1: Iniziamo a rispondere bene perché non c'è motivo e io poi.
2: No, è lei che alza la voce e prevarica. Lei alza la voce e prevarica.
1: E ho pure la registrazione chiamata.
2: Non me ne frega un cazzo della registrazione.
1: Va bene, vado tranquillo, continui.
2: Ma che cazzo vuole che me ne freghi della registrazione? Io lavoro per la motorizzazione civile. Mi registri pure sto cazzo.
1: Ma ci mancherebbe altro, ma allora. Io non sto alzando la voce, semplicemente.
2: No, lei alza la voce e prevarica e non mi fa parlare.
1: Ma sto parlando io, ho detto semplicemente.
2: Ma non deve parlare lei, lei deve ascoltare. Io parlo, lei ascolta. Perché io rappresento la motorizzazione civile, lei non rappresenta un cazzo. Io parlo, lei ascolta, prende nota e restituisce i soldi. Poi quello che fa con sua madre, col carrozziere, con chi cazzo vuole lei. Non me ne frega un cazzo, non me ne frega un cazzo. Lei deve ridare questi soldi e non può prendere la macchina nuova. Questo è, e la pianti di interrompermi mentre parlo, porco.
1: Poi?
2: Cosa? Poi cosa?
1: C'è altro. No, dico, ma c'è altro che devi dire?
2: Certo che c'è qualche cos'altro che devo dire. Sei nello zoo di 105.
1: Va bene.
2: No, sei nello zoo di 105. È uno scherzo telefonico.
1: Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. È impossibile.
2: È uno scherzo del tuo amico Kevin.
1: Ma veramente, l'ho ucciso. L'ho ucciso. L'ho ucciso.
2: Ci non sei ci cascato credo. Come un coglione.
1: Mica vedi te cazzo, sono stato 4 mesi senza macchina. Vedi tu, porca troia, non ci credo, vaffanculo, va. Che pezzo di merda. Va bene, dai, va bene, dai, che non continuare a lavorare qua,
2: Ti do un abbraccio, Nicolas.
1: Grazie, un bacio, ciao
2: bello, ciao. Buon Natale, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta

0: pacco da ritirare. Una consegna per lei. Può scendere a firmare?
1: Ma porco io, porca la mia donna! E qua ho finito di lavorare in radio.
2: Nonno Zeus, ma perché ti autobestemmi?
1: Perché? Perché sono giocato come te. Ti piace la mia canzone per Sanremo? Non ti piace? Non me ne frega un cazzo. Sono giocato! Te lo dico io perché è brutta mignotta scalza. Ho detto mignotta?
2: Sì.
1: Vuoi scopare?
2: No.
1: Perché?
2: Perché sei mio nonno.
1: Ah, quindi c'è una linea di discendenza diretta che non ci permette di spermare?
2: Abbastanza.
1: Neanche se ti dicessi che sono completamente drogato e strafatto, probabilmente non mi ricorderei di quest'atto sessuale incestuoso.
2: No.
1: Tu te lo ricorderesti, quello è il punto, giusto?
2: Esatto.
1: Neanche se ti metto la droga?
2: No, nonno, no.
1: Dai, che hai sempre voluto peppare? Un bambino?
2: No.
1: La sega?
2: Neanche.
1: Allora vaffanculo! Siamo stati invasi dalle Amazzonzi! Siamo stati invasi dalle Amazzoni! Amazzoni! Amazzoni! Giochi parole, puttana!
2: E chi sono?
1: Sono le guerriere delle consegne a domicilio! E qua scatta un peppotto! Sente come si apre tutta la situazione? Ah! Nessuno compra più niente nei negozi nell'antica Grecia! Ordinano tutto a casa, pure la bamba! Me, cane! E qua perdo il lavoro per la seconda volta!
2: Non temere, nonno Zeus! Le fermo io, le Amazzoni! Così tu mi farai diventare finalmente una dea e potrò pippare anch'io finché non mi cadono tutti i denti della baggiana! Vado subito!
1: Ma prima mi tocchi il cazzo!
2: Ma no, nonno!
1: Non mi chiamare, nonno! Chiamami Ze!
2: No, nonno Ze!
1: Ancora! Vai a spompeare le statue col culo! Ma filmati e mandamelo su WhatsApp! Più bella cosa!

0: Mamma.
1: Eros, come mai così di buon umore?
0: Mi sono iscritto ad Amazon Prime. Compro la banda a metà prezzo. Sono felicissimo.
1: Ma Eros, non lo sai che nonno Zeus odia le Amazzoni? Gli stanno rovinando lo spaccio e l'umore. Ho promesso di sconfiggerle, così finalmente diventerò una dea e potrò pippare anch'io.
0: Uffa! E va bene! Ti aiuterò a sconfiggere le Amazzoni! Ma poi mi fai un pompino!
1: Va bene! Cos'è un pompino?
0: Andiamo bene!
1: Amazzoni! Vi ordino di lasciare immediatamente la Grecia antica!
2: E se no cosa ci fai? Siamo in 3000, come pensi di fermarci, nana di merda?
1: Semplice, vi costringo a iscrivervi al sindacato.
2: No, tutto il nostro business si basa sullo sfruttamento dei lavoratori. Non puoi farci questo, non è giusto.
1: Non avete scelta, o ve ne andate ai sindacati. Diritti del lavoro, contributi da pagare.
2: No, scappiamo. Ma ci vendicheremo.
1: Evviva, ho vinto. Diventerò finalmente una dea.
0: Sì, e io diventerò

0: Nonno Zeus! Nonno Zeus! Ce l'ho fatta! Ho cacciato le amazzoni!
1: Aspetta un colpetto.
0: Nonno Zeus, perché piangi Pippi?
2: Perché? Perché quelle puttane dell'Amazzoni si sono comprate l'Olimpo. Mi hanno spodestato. Sono troppo ricche e potenti. Sono rovinato. Rovinato! Giocato e rovinato. Vuoi scopare?
0: No, nonno.
2: Ma perché? Perché non vedi che uomo disperato, vecchio e canuto sono? Perché non mi vuoi leccare la punta del cazzo?
0: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus. Però mi fai diventare lo stesso una dea, vero?
2: Ma sì, ma certo, caro, ovviamente ti farò dea.
0: E dea di che cosa?
2: La dea del vaffanculo. Ti piace la dea del vaffanculo? Lo vuoi? Lo vuoi lo scontrino che attesta che sei la dea del vaffanculo? Lo vuoi una piccola iscrizione sulla lapide che tutti leggeranno dove c'è scritto che tu sei la dea del vaffanculo? Anzi no, ti do un patentino nel quale c'è scritto che sei la dea del vaffanculo. Tieni, indossa pure questa maglietta dove c'è scritto che c'è scritto sei la dea del...
0: vaffanculo.
2: Brava, sei anche a leggere, brutta troia.
0: Ma cosa fa la dea del vaffanculo?
2: Su che cazzo? Cominciamo?
0: Non lo so, allora, se voglio essere una dea.
2: Leggo un po' di indecisione. Con un whisky e due peppotte ti passerà tutta. Porca!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto, nonno!
3: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Saldi, saldi, saldi, quanti saldi, lodati siano i saldi, i bene amati saldi, perché chi ha tanti saldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
3: Viva i saldi!
4: Leo, vieni qua, vieni.
5: Si è felice?
4: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
5: Eh sì.
4: Fino a?
5: Fino a settembre.
4: Manco un anno, Leo.
5: Immagina mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, tu e tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
4: Uh-huh.
5: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
4: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
5: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
4: Ah, ok.
5: Mo ce n'ho 75.
4: Ah, arrivato... ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
5: Te? E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
4: Di pensione, no, 900
5: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
4: Quanto prendi?
5: Di una parola.
6: 200 euro.
4: 300 euro.
5: 3.800 euro.
4: 3.800 euro al mese? Ma va!
5: Non ci credo. Allora,
4: 3.800 euro.
5: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
6: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
4: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
6: 1.000 euro che mi fai.
4: 3.200 euro.
5: 3.800.
4: 800 euro di
5: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
4: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti,
5: Leo, cioè... Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
4: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
5: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
4: All'anno,
5: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
4: Minchia.
5: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
4: No.
5: Anche voi.
4: No, ma lo so, le canzoni.
5: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
4: Sì, una volta 10
5: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
4: Sì,
5: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
4: Male, ci sta, è giusto.
5: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
4: non ti basta.
5: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
4: È vero.
5: Ciao, Ricky.
4: Ciao.
2: Salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Buonasera e bentornati al Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
1: Bentornato al nostro pubblico in studio, ma soprattutto bentornato al nostro super campione, il signor Giuseppe Di Milazzo! Buonasera, signor
3: salve
1: Giuseppe
3: tutti,
1: Di Milazzo!
3: Salve.
1: Una voce, hai cambiato voce? Come mai?
3: No, volevo fare un'imitazione per fare simpatico.
1: Chi stava imitando? Chi stava imitando?
3: Stavo imitando me stesso che facevo la voce diversa.
1: Una cosa un po' cerebrale, ma sì, infatti lei è un co?
3: Emilio.
1: No, è un coglione.
3: Strano, mi piacciono tantissimo le carote.
1: Sì. Ma adesso è il momento di essere seri, signor Giuseppe Di Milazzo. Andiamo a scoprire l'argomento delle 20 domande di questa sera. E l'argomento è il cazzo! Cioè, il calcio! Signor Giuseppe Di Milazzo, lei è un calciofilo?
3: No, bambini, no, dai.
1: No, no, dicevo, lei segue il campionato di Serie A Team.
3: Ah, sì.
1: È tifoso di qualche squadra?
3: Sì, sì.
1: Quale?
3: La... come si chiama? Sono partito proprio,
1: Non si ricorda, scusi.
3: Aspetta.
1: Lei da dove
3: viene? Mi viene in mente,
1: Lei da dove viene?
3: Da Palermo.
1: Da Palermo, quindi è tifoso del
3: Pakistan.
1: Del Pakistan. È strano, come scelta.
3: Sì.
1: Esatto. Quindi lei è pakistano?
3: Anche.
1: Ah, come anche?
3: E chi l'ha mai conosciuto, mio padre?
1: Eh beh, giustamente. Allora, occupiamoci subito delle 20 domande per arrivare al premio da 150.000 euro. Via con il tempo. Attenzione, signor Giuseppe Di Milazzo, 20 domande,
3: Sono concentratissimo!
1: Per entrarvi servono i preliminari.
3: Fica!
1: Di cosa parlo se dico San Paolo?
3: Banca intesa è un video di merda!
1: Quello di Del Piero è diventato proverbiale.
3: Uccello!
1: Pesa 453 grammi.
3: Mezzo chilo di bamba prima del taglio.
1: Lo segnala l'arbitro alzando un braccio.
3: Che fascista!
1: Ha collezionato 102 punti in un anno.
3: Un falegname distrattissimo.
1: Da dove proviene Kakà?
3: Dal buco del culo.
1: Un famoso cannoniere.
3: Ciccio Bombo.
1: I suoi colori sono il giallo e il rosso.
3: Mutanda in quei giorni.
1: Si dice di chi tira di destro e di sinistro.
3: Cocainomane.
1: Si associa alla mano de Dios.
3: Sega della Madonna.
1: Chi ha due stelle sulla propria divisa?
3: Il bisceriffo.
1: Cosa vuol dire quando un calciatore fa la Veronica?
3: Che arrotonda facendo il travestito.
1: Dove troviamo il quarto uomo?
3: In un'orgia.
1: È diventato celebre per il suo codino.
3: Fiorello.
1: Fa coppia con Ghulam.
3: Mammata. Infatti si dice Ghulam Mammata.
1: Siede in panchina.
3: Barbone.
1: Cosa si intende per fallo laterale?
3: Il cazzo storto da una parte.
1: 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2 sono tutti
3: numeri.
1: Quando entra in azione il raccattapalle?
3: Quando mi cadono i coglioni!
1: Bravissimo, bravissimo! Che rush, come il famoso Ian...
3: Strambde!
1: No, Ian Rush, era un gioco di parole.
3: Chi cazzo lo conosce?
1: Adesso manca tanto così... Al premio finale di 150.000 euro deve rispondere esattamente all'ultima domanda. È pronto?
3: Minchia!
1: Via con il tempo, ultima domanda. Allora, signor Giuseppe Di Milazzo, parliamo di un portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca. Ha vinto gli europei nel 1996 e il pallone d'oro. Qual è il nome di Kahn?
3: Ma lo sanno tutti, almeno nel nord Italia.
1: Ma che cosa?
3: Kahn.
1: Ma no, signor Giuseppe Di Milazzo, era Oliver Kahn.
3: Era vero, l'ha detto anche Bredolin.
1: Questo era Oliver Rolf Kahn.
3: No! Scusa, è automatico ormai.
1: Lo so, ho capito.
3: Ma qua era proprio voluto, era proprio una bestemmia perché ho perso.
1: È come il cane di Pavlov, se io dico Kahn. Esatto, come il cane di Pavlov.
3: Ah, bestemmia il cane.
1: No, è il cane di Pavlov. Non glielo sto a spiegare, lei purtroppo ha perso.
3: Ma ogni volta.
1: Vabbè, signor Giuseppe Di Milazzo potrà tornare per rifarsi la prossima settimana.
3: No, mi faccio anche adesso, appena abbiamo finito.
1: Lei ha detto che si fa.
3: Certo, c'è un grammo.
1: L'appuntamento con tutti voi è per la prossima puntata del Minchia Tutto, il primo quiz dove si vince rispondendo
2: a cazzo!
4: Cazzo! Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
5: Come sta? Come sta? Come sta?
6: Come sta?
4: Però.
6: Però.
4: Però.
6: Però. Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio Ergenera.
3: Ciao a tutti. Io sono Jürgen, il vostro attore porno di quartiere. Oggi voglio trattare un argomento molto delicato con voi, femminucce. Vi piace il pistolone al felce azzurra? O preferite sentire il maschio che sa di prosciutto e tonno? Ma prima, a grande richiesta dai nostri ascoltatori, rimettiamo Culi e Cappelle, che trovate su Spotify nella pagina Lo Zoo di 105 Artista. Yeah!

0: Radio El General.
1: E adesso sentiamo cosa ne pensano le nostre ascoltatrici. Preferite che il pistolone sappia di felce azzurra o prosciutto e tonno? Pronto?
2: Oh.
1: Pronto? Signora. Buongiorno, sono Jürgen. Mi scuso se la sto disturbando. Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto? Mi dica.
2: Quale?
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy?
2: Non capisco,
1: Lo sento che non capisce. Mi dica, vorrei una sua opinione. Si senta libera di dire la sua.
2: Lei è un figlio di puttana.
1: Ah, ma lei è un uomo.
2: Sei un figlio di puttana.
1: Su, dai, non fare il timido del cazzo e dimmi se lo prendi nel culo. Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Pronto?
3: Pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Non la sento.
1: Pronto?
3: È pronto.
1: Signora, lei preferisce che il pistolone sappia di bagnoschiuma o lo preferisce al prosciutto?
3: Ma cosa vuole? Io non la sento, parli più chiaro.
1: In poche parole, le piace prendere il cazzo profumato o che sappia di cowboy? Mi dica.
3: Sì, vabbè, parla piano piano, lo fa apposta, io non capisco che stai dicendo, la smetto di chiamarmi e basta.
1: Dai, vigliacca, lasciati andare e sprigiona la tua maialaggine.
3: Ma perché, signora, lo sento? È quello che dice dopo, non lo sento.
1: Signora, ma lei è scema. Pronto?
3: Va bene, va, ho capito, la smetta e basta.
1: Mamma mia, ma quanto era rincoglionita questa signora. Andiamo avanti.
4: Sì, pronto.
1: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno, chi parla?
1: Mi passi quella zoccola di tua moglie?
4: Aspetta un attimino che te la passi. Aspetta, gran figlio di Shek, di Troia, di puttana. Sì. Cornuto, con 10 paia di corna.
1: Dai.
4: Fatti vedere, che te la presento di presente, no?
1: Dai,
4: pezzo di merda, stronzo, non hai niente da fare. Ma perché non ti vai a sparare? Disgraziato, bastardo, animale, quadrupedo, così inutile. Che cosa intende di fare con queste battute?
1: Vorrei una sua opinione. Vorrei una sua opinione.
4: Porco!
1: Mi dica. Si senta libera.
4: Porco! Sei un animale! E tu chi ti crede di essere? Ti vorrei davanti quando ti mangiassi tutto come a pezzettini.
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Sono Jürgen.
4: Animale!
1: Su, dai.
4: Sei animale!
1: Su, dai. Non se la prenda. Le ho solo chiesto di parlare con quella zoccola di sua moglie. Basta. Oggi ci rinuncio. Ah!
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: ben ritrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Plebebete, Erbastraccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo! Stavo cucendo la nuova macchina da cucire!
2: Idiota! Perché hai comprato una macchina da cucire? Non potevi comprare una macchina già cucita?
3: Mi perdoni, signora! Non ci avevo pensato! Vado subito dal rivenditore di elettrodomestici e me la faccio cambiare!
2: Ah, cretina! Non lo sai che io e il rivenditore di elettrodomestici abbiamo un trascorso anale?

0: Sì, signora! Dobbiamo andare a teatro a vedere il maresciallo Sciallomare che recita Shakespeare!
1: Deficiente! Non lo sai che io e Shakespeare abbiamo un trascorso orale?
2: Com'è possibile? È morto da 400 anni!
1: E ha il suo fascino!
2: Anche da cadavere!
0: Ma signora! Se non andiamo a vederlo, il maresciallo ci rimarrà molto male!
1: E va bene, sguattera schifosa! Andremo a teatro a vedere il maresciallo recitare Shakespeare! Ma attenta! Se per caso qualcuno dovesse scoprire il mio...
3: segreto!
1: Ti riterrò direttamente responsabile!
0: Il suo segreto sarà al sicuro, donna Ruanda! Glielo giuro sulla tomba di mio nonno!
1: Stronza! Non lo sai che io e la tomba di tuo nonno abbiamo un trascorso anale?
4: E dove alcanzano?

0: Senti la magia del teatro, straccia!
1: Ah, quanti ricordi!
2: Perché? Era un'attrice, donna Ruanda?
1: No, mi scopavo attori a manciate!
2: Oh, sta per iniziare! Come sono emozionata!
3: Essere o non essere, questo è il problema.
4: Potrei farle la stessa domanda.
3: Se sia più nobile nella mente soffrire colpi di fionda e dardi d'atroce fortuna, o prendere armi contro un mare d'affanni e opponendosi per loro fine.
4: Potrei farle la stessa domanda.
2: Bravo! Bravo!
5: Bravo cosa? Dice sempre la stessa cosa.
1: Non lo so.
5: Sei bravo di cosa?
4: Potrei farle la stessa domanda!
3: Oh, Giulietta mia amata, perché non scendi da quel balcone? È pericoloso!
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Oh, Romeo, Romeo! Il mio animo è tormentato perché ho scoperto un
7: segreto!
3: Quale segreto, mia amata Giulietta?
4: Potrei farle la stessa domanda?
6: Il segreto di donna Ruanda! Oh!
0: Rivelare il mio segreto, mignotta!
6: Oh, Romeo, Romeo! Il segreto di donna Ruanda!

0: tragedia, Don Ruanda! Presto, andiamo via!
1: No, aspetta! Adesso c'è Otello!
2: Si scopa, lei non va, eh!

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Teletocco, l'arte che ti tocca dentro.
2: Bentornati su Teletocco. Qui tocchiamo l'arte con mano. Noi l'arte la viviamo. Ma oggi non parleremo di quadri. Oggi vi mostreremo questo vinile.
3: Bravissimo, Sandro, stai andando benissimo.
2: Questo vinile è di un grandissimo artista mondiale. Questa è la sua pietra miliare.
3: Sandro, non si dice miliare, ma si dice miliare.
2: Ma porco d***o, quante volte ti ho detto di non interrompermi. Zitto e lasciami vendere.
3: Sandro, ricordati che quel vinile l'ho comprato io ieri al mercatino delle Pulci, perché quello originale è stato buttato via perché ci ha cagato sopra il cane della centralinista. L'ho pagato 5 euro.
2: Questo vinile, uno schizzo a New York di Nino D'Angelo, ha raggiunto una valutazione negli anni pazzesca. Questa è la copia numero uno.
3: Sandro, ti apriamo le linee, c'è già un sacco di persone che lo vogliono acquistare. Vai!
2: Mamma mia, che voce giovanissima! Ha fatto bene! Pronto! Buongiorno, signora, piacere, mi chiamo Sandro.
4: Che cosa?
2: La sta guardando la televisione?
4: No.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi abbiamo il disco di Nino D'Angelo. La metta, accendi quella cazzo di televisione.
4: Chi è che parla?
2: Sandro, siamo in diretta. Siamo in diretta su Teletocco. Accenda la televisione, si sbrighi. Oggi abbiamo messo. Pronto! Mi ha chiuso il telefono in faccia.
3: Sì, ti ha chiuso il telefono in faccia.
2: Ma porca puttana.
3: Lo richiamiamo subito, ma non ti arrabbiare.
4: Pronto?
2: Ma che cazzo fa? Mi butta il telefono in faccia in diretta!
4: Ma chi è che parla? Nome, cognome!
2: Pezzo di merda! Pronto! Poi non venite a dirmi che non sono un professionista.
3: Sandro, non lo pensa nessuno.
2: Andiamo con la prossima telefonata. Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Piacere un boia, perché intanto sono un signore, porco
2: Chiudetemi la telefonata. Non è possibile parlare con dei bifolchi del genere.
5: Maledetto bastardo divertito.
3: Scusami Sandro, ero al bagno. Che succede?
5: Porco.
2: Ho chiesto di chiudere la telefonata con questo pazzo, si può fare?
3: Si può fare, ma il capo mi dice che è un miliardario veneto che compra sempre quadri. Che faccio, chiudo?
2: No, lascialo a me. Ora gli venderò il disco di Nino D'Angelo a 5.000 euro.
3: Ok, ti riapro la linea.
2: Mamma mia, che voce giovanissima. Ha fatto bene a chiamarmi.
5: No, guarda che mi hai chiamato tu.
2: Buongiorno signora, piacere, mi chiamo Sandro.
5: Te lo ripeto che io sono un signore di cane, non una signora.
2: La sta guardando.
5: Sentite qualche problema, non è colpa mia.
2: Oggi abbiamo messo in vendita l'opera delle opere. Oggi
5: no.
2: Abbiamo il disco di Nino D'Angelo.
5: E il disco di Nino D'Angelo, una itta, porco
2: guarda.
5: E quanto me l'ho fatto pagare? Disco.
2: Signora, oggi io glielo lascio a 5.000 euro.
5: Porco è un affare maledetto, porco.
2: Guarda sto caschetto biondo con sotto la faccia di un ragazzo distrutto dalla società.
5: Ragazzo piccolo col taglio a cappella, che secondo me te poteva metterlo anche sulla figa del caputtare e tomare. Dentro e fuori.
2: Mi ascolti bene, con questo vinile di Nino D'Angelo le sto facendo svoltare la vita.
5: Merda.
2: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie, grazie per avermi sistemato la vita.
6: Quello è figli...
5: Ma vai figlio del tuo male, sangue a puttana Lazzarone, cane, fra 200 anni se muovermi, cane, coglione, aborto, andato a male. Oh, ripiglio del boia. Porco
3: Sandro! Sandro, mi senti? Sandro, stavi per chiudere la vendita. Sandro, non toccatelo perché ha iniziato a sputare come un lama. Chiudetelo nel cassone egiziano con la mummia e buttatelo giù in cortile. Tommy, manda la sigla.

per lo zoo. Quanto conti? Zero, zero. Ti faccio come Carlo Conti. Nero, nero. Knockout. Countdown. Conti 3, 2.

0: 10 anni fa, 4 omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
1: Dai, forza, forza, Hannibal! Ancora 2 chilometri!
2: Capo! Come mai corri sul tapirulan col c***o di fuori e fai i gargarismi?
1: Ma sberla! Yeah! Non vedi che mi sto allenando per la sbarratona di New York?
2: Anch'io voglio gareggiare alla sbarratona di New York!
1: Ma zitto, sberla! Sto telefono a forma di c***o che poi mi vengono strane voglie. Pronto? Qui parla il Gay Team.
3: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono sabotare le prossime Olimpigliali!
1: Hai detto le Olimpigliali? Questo sembra proprio un caso per il Gay Team. Presto, tutti al furgone negro di Usain Bolt! Capito, negro?
4: Dov'è la mia parte? Voglio leggere.
1: No, non c'è niente da leggere.
4: Ah, questo si ghettizza il negro che deve inventarsi le parole.
1: Ma tu sei negro.
4: Scusa un attimo, allora tutti i c***o hanno un copione e il negro se la deve inventare.
1: E beh?
4: Non ho capito.
1: Ma sei comunque...
4: Cosa?
1: Cioè sei...
4: Cosa?
1: La minoranza.
4: Come mi?
1: Ma poi si sa, i negri improvvisano.
4: Ma da quando?
1: Fai la battuta?
4: C'è un negro che incontra un altro negro. Ehi, dove sei? Non lo so, aspetta che accendo la luce.
2: Che bello, andiamo alle Olimpiadi!
1: Olimpigliali, non Olimpiadi, sberla!
2: E che differenza c'è?
1: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali, non Olimpiadi, sberla!
2: E che differenza c'è?
1: Che alle Olimpiadi il giavellotto lo lanci, mentre alle Olimpigliali,

0: scimpanzé scippatore, sei scimpanzé.
1: Gay team, gay team, lo sappiamo che siete lì. Arrendetevi e uscite fuori con le chiappe ben in vista. Avete tempo fino a quando San Marino non arriverà prima nel medagliere olimpico. Dopodiché verremo a prendervi.
2: Dannazione, avete sentito? Dobbiamo trovare un modo per uscire da qui. Vediamo un po', siamo all'Olimpiglia lì. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
3: Costruiamo un c***o medagliato.
4: Cazzo, ho pensato la stessa cosa del nero. Che sfiga.
3: Come che sfiga?
4: Costruiamo un c***o medagliato.
5: Facciamo una staffetta infilandoci il testimone nel c***o.
2: Zitto, sberla. Forza ragazze, costruiamo un cazzo medagliato.
6: Va, ragnatela.
7: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
8: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
4: Dovete smetterla.
9: Ma l'invidia, l'invidia.
10: Ma no.
9: No, ma il grasso. Ma la soffre di brutto, sì.
10: Ma no, lei... bravo Paolo.
9: Ma lei c'ha la vita perfetta, lui invece è una merda.
10: Ma no.
9: Sai che me lo son portato in giro sto weekend? Era come avere Free Willy con le scarpe. Una roba.
10: Delfino curioso fa. Spruzza l'acqua pure.
9: Sì, sì, sì. Una roba vergogna. Mi fa schifo.
11: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
1: Hey team, hey team, il tempo è scaduto. Ora facciamo colazione con le... Ora facciamo colazione con Lance Armstrong e veniamo a prendervi.
2: Forza ragazze, tutte sul c***o medagliato. Sparate a caso, tanto in questo telefilm non si vede mai una goccia di sangue. Forza.
3: Io di sangue da te ne ho visto uscire.
2: Dal c***o?
3: Sì. Non ti ha sparato nessuno.
2: Oh no, hanno un cazzo medagliato!
12: Sparo, sparo, sparo!
1: Ritirata, ritirata, po...
2: Eh no, Mecheca, cosa fai? Vai via prima della premiazione?
1: No, ti prego, il cazzo medagliato nel c***o, no, c'ha la spilla, fa male!

0: Carla, ma che cazzo fai con gli sci?
1: Mi preparo per le Olimpiadi invernali, capo! Voglio vincere nello sci di sfondo!
0: Un bello scarpone in culo, lo vuoi anche tu, negro?
2: Basta chiamarmi negro! Allora, uomo di colore!
0: Uomo di colore, vuoi un scarpone in culo?
2: No, mi piace, diciamo, la portafoglia.
0: Eh?
2: Mi piace la figa.
0: Cosa?
2: Eh?
0: Cosa hai detto?
2: Perdo il posto di lavoro? Mi cazzo.
0: Come? Cos'hai detto?
2: No, niente.
0: Gridalo forte?
2: No.
0: Forza?
2: Se mi sentono nel ghetto.
0: Cosa?
2: Vive cazzo!
0: Bravo.
2: Cosa devi fare per lavorare?
3: Radio 105.

0: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta Forrest Katz.
1: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
0: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
1: Che brutto.
0: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola. Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.

0: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanze il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanze, e il suo amore Nanny.
2: Il suo amore Nanny.
1: Con la quale avrà un figlio.
0: Nanny, Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest, cazzo, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
0: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
0: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No, no.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
0: sì.
3: Sei ignorante,
0: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
0: Vieni con me, vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
0: Porco Giuda Nascaro, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
0: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane,
6: ma...
0: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
7: Papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi, andavo dai, subito, dammelo soldi.
0: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, bentornati nell'appuntamento degli scherzi telefonici dello Zoo di 105. Io sono Wender e questo è il Wenderland. Di solito tratto voci, diciamo, tratto delle voci di gente attuale, diciamo, l'ultimo periodo, ma ogni tanto mi viene la nostalgia e quindi apro l'archivio e vado a prendere le voci storiche degli scherzi più potenti. E infatti oggi, amici, utilizzerò le voci del vecchio sordo, ovviamente andando a distruggere i personaggi presenti, tipo il signor Cappella, tipo Bestemmia Man, tipo Vecchi Vari. Siamo pronti? Andiamo!
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Chi parla?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Ma chi parla?
2: È lei che mi ha chiamato, chi è?
3: Non sento cosa dice.
2: Decida che cosa?
3: Ah, non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
2: Lei che cosa ha bisogno?
3: Non la sento, non la sento.
2: Vabbè.
3: Senta...
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Cosa vuoi?
3: Il modo che parla non si riesce a capire.
4: Allora vai a cagare. Riesci a capirmi?
3: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
4: Ascolta, vai a cagare.
3: Ma non la sento.
4: Smettere di rompere i maroni.
3: Non la sento, non la sento. Non la sento. Pronto?
4: Pronto?
3: Pronto? A chi parla?
4: Ancora lei? Non si vergogna?
3: Non sento.
4: Non senti, eh?
3: Non la sento!
4: Allora smetti di far l'asino!
3: Tanto non la sento.
4: Sì.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Chi è?
1: Non lo sento.
0: Eh?
1: Ma chi parla?
0: Tu devi dire chi parla, chi è?
1: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no?
0: Ma lei va cosa... a fangulo, cammina.
1: Come? Ma chi parla?
0: Che cazzo vuoi?
1: Ma chi parla?
0: Ma chi parla? Sono Cappella, tu chi sei?
1: Non la sento!
0: Vaffanculo!
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Pronto?
0: Ma si può sapere chi vuoi?
1: Il modo che parla non si riesce a capire.
0: Non che sento vuoi? Cosa che dice. Vuoi?
1: Come?
0: Qua non c'è trippa per gatti, non ci sta niente, che vuoi?
1: Senta, tanto non la sento.
0: Vaffanculo, vai.
1: Non la sento.
2: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino, origine di sempre nuovo ardore.
0: Eo, lei, vai boia, dime!
1: Ma chi parla?
3: Sto cazzo, io non parla, porco.
1: Chi? Dai,
3: sto cazzo, dai, qui avanti, dai, di robito, dai, che
1: non
3: mi
1: c'è una voce più limpida che si possa scapire.
3: Sì, stai qua, porco. Lo sento tu, sto porco. Senti che bel pino che è, porco.
1: Non sento.
3: Cane!
1: Non la sento!
3: Avanti, cane!
1: Non la sento, Andy.
3: Mettete l'ampio sui coglioni, cane!
1: Senta!
3: Ehi, dai, poi dai,
1: tanto
3: dai!
1: Non la sento!
3: Non la sento, con i tuoi dita, picchiate l'amplifo sui coglioni.
1: Parli più limpidamente, magari.
3: Ecco, allora, senti
1: così,
3: qua.
1: Non la sento.
3: Hai rotto i coglioni.
1: Chi?
3: Poi hai capito?
1: Il modo che parla non si riesce a capire. Non
3: va
1: sento
3: bene,
1: cosa
3: ora
1: dice.
3: Cosa ne ha far, boia? Cosa ne ha far?
1: Non la sento. Non la sento. Chi?
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
7: Con la candeggina Brimbelli sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo. Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito durante la messa più lunga le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
8: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
8: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì,
8: che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
8: Al bordo strada c'erano tante puttane,
11: sì,
8: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
8: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
8: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi. Eh sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
11: sì,
8: delle feci.
11: Guardi,
8: forse
11: vabbè,
8: c'è il sangue.
11: Sì,
8: allora, signora,
11: questo
8: mi ascolti,
11: sì,
8: ero puttane.
11: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
8: Ce n'erano tante. E quella sera c'era uno con la parrucca. Non vorrei che sia... Come si chiama?
11: Don Gaetano?
8: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
8: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci!
11: Scusi, lei...
8: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, vedi? Mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai? Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne? C'era prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcaccia me se. Porca ma... Che sangue non c'è nella feci?
7: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
8: Sì, scusa collega,
11: no,
8: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
8: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
11: ho capito, ma per telefono
8: alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
8: Su tutto qua.
11: Va bene.
8: Lo sport.
11: Sì.
8: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
8: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
8: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
8: Sì, biliardo all'ungherese.
11: E
8: per
11: cosa
8: chi non
11: si
8: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
8: Ecco.
9: Glauco! A tavola che è pronto!
8: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
8: ma tu,
9: che ti ho
8: ma
9: fatto
8: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
8: Ma commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata,
8: secondo cani, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
8: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
8: Uno.
11: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio
8: che
9: da lavoro.
8: Bagalov, porco.
11: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
8: Allora signora,
11: sì,
8: sono quello della cacca,
11: sì,
8: dell'esame delle feci.
11: Sì.
8: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
8: No.
11: Senti
8: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni. Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca. Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci. Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
7: Bastoncino Brimbelli.
10: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da vedere da noi.
8: Non lo so, vabbè.
10: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
11: bene,
10: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
10: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
8: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
11: Sì.
8: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
14: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
8: Ma l'insalata non si raffredda.
14: Dov'è tuo figlio?
8: Niente, vabbè, tanto lo sport in merda, dai.
14: Hai visto Peppino?
8: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
14: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
7: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Lo Zodi 105 presenta
15: L'asciugone Palanca.
16: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che l'ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
17: Pronto?
18: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
17: Prego, mi dica.
18: Senta, scusi, guardi, io qua in campagna, dove sto io, no? E c'ho un capanno, sì. Un capanno che utilizzo per mettere dentro gli strumenti agricoli, che una volta facevamo l'orto con mia moglie, facevamo un ettaro di roba, mettevamo sì. I pomodori, robe. Adesso cosa vuole? Siamo diventati vecchi, sa come si dice dalle nostre parti, che la terra è bassa, no? Che mi mal di schiena,
17: certo, robe certo.
18: Qua. E allora c'ho tutti questi attrezzi che non uso più, c'è cioè, soffia foglia, insomma. E il mio vicino di casa, che tale Gidio Barabino, mi dice, guarda che la tettoia di questo capanno degli attrezzi è in Eternit, capisci?
17: In Eternit, sì.
18: No, lui me l'ha detto, ma io non cioè, a me non mi pare, perché mi ha detto, per vedere se stai in Eternit, vai lì con un coltellino, gratti un po', vedi che c'è l'odore, tipo di...
17: C'è fibra, certo.
18: C'è fibra.
17: Fa le fibre.
18: Fa le fibre, non lo so se fa le fibre, mi ha detto di sentire l'odore a me. No?
17: Allora, l'unico modo per esserne certi, certo, per avere la certezza, diciamo, scientifica, che sia effettivamente un materiale contenente amianto, è fare un'analisi di presenza amianto. Quindi di base noi veniamo a prendere un campione di questa tettoia, lo portiamo in un laboratorio, facciamo un'analisi e dall'analisi poi risulta c'è presenza o no.
18: No, ma non c'è un modo di stabilirla d'occhio, perché mi sembra una roba un po' lunga. Cioè, che viene,
17: allora,
18: prende un pezzettino.
17: Se vuole mandarci delle foto, noi dalle foto lo possiamo capire per l'esperienza che abbiamo. Quindi, se lei intanto vuole mandarci qualche fotografia,
18: via,
17: o via WhatsApp, o via mail,
18: esattamente. Perché le spiego, praticamente questo capanno qua non è il mio, cioè io non l'ho costruito io. Quando ho preso la casa, non ce l'avevo questo capanno, capisci?
17: C'era già del
18: proprietario precedente, tra Roberto Barbero quando Roberto Barbero purtroppo è venuto a mancare, tra l'altro, in un modo orribile, pensi che era in un parco naturale, ma come guardi, è morto in un modo incredibile. Era in un parco naturale in Toscana, che era andato con la moglie in vacanza, non andava mai una volta, è vicino a Grosseto, è andato a fare questo giro nei boschi e c'è caduto in testa una vipera. Ma quella è una roba veramente segreta, infatti la racconto sempre a cena quando vengono anche la Franca, cioè, vengono lì, e c'è caduto in testa.
17: Certo, cioè,
18: questi sono questi tipi di vipere velenosissime, che però stanno sugli alberi e gli è caduta la testa, è morto. Ecco.
17: Ne serve l'indirizzo mail. Un numero di telefono, forse le foto, come vuole.
18: Meglio il numero di telefono, che io conto cosa vuole, sono anziano,
17: le do il mio.
18: Ecco, aspetti un attimo che me lo sei, un secondo che trovo una matita che
17: certamente.
18: Aspetti che faccio con...
17: Sì, cioè, non ci mancherebbe.
18: Perché guardi, mia moglie c'ha sto vizio qua che mi nasconde tutte le matite, tutte quante, ve le
17: vedo. C'è anche mia madre.
18: Cioè, così, ma no, allora, cioè, io vado sempre e scendo giù, no? Quando va scendo giù che vado a fare la spesa, perché quell'altra per muovere il culo, vado a comprare, insomma, le cose che mancano di suo, il pane, latte, le cose di tutti i giorni, ma mi compro. Una scatoletta di matite 2H o HB di pizza, a volte le compro entrare perché mi piace una che c'ha la puntina un pochino più molla e l'altra che c'ha la puntina un pochino più rigida per disegnare, perché io non disegno, però sottolineo tanto, mi piace sottolineare quando, perché leggo, io leggo tantissimo, leggo un po' di tutto, insomma, sono appassionata di storia,
17: bella
18: cosa. E cosa vuole, però diventando anziano
17: le do il numero,
18: sì, aspetti un attimo, lo segno col gessetto sulla lavagna della spesa, aspetti un secondo, ho parlato con
17: milanese
18: come la roba che si mangia, la cotoletta.
17: Sì, è storia, sì.
18: Fuori, perché l'originale è di maiale. Tanti la fanno, la fanno con il tacchino, con il tacchino, perché rimane leggermente più sottile, un po' più croccante la maiale. Ma si fa col maiale e si fa col burro, perché tanti dice, vabbè, la faccio fritta, la frigo nell'olio. Invece no, l'originale si fa col burro, è di una pesantezza, quando la mangio la sera, sono sveglio due giorni, poi mi devo prendere il Gaviscon, che tra l'altro non lo digerisco. Sì, dottor Leoni, che ci va da tanti anni, cioè, meno la mia, ci conoscevamo anche da ragazzi. Mi dice, ma non te lo prendere il Gaviscon, perché sei intollerante, intollerante. E lei mi dice, prendi la roba più leggera, non so, tipo un Jeffer, c'ho l'ernia iattale io, che non so se lei è pratico di questi disturbi dell'apparato
17: gastrointestinale. No, non molto.
18: Non molto.
17: Devo lasciarla, perché mi chiamano sulla linea. Quindi devo andare.
18: Senta, se taglio via un pezzo ce lo porto?
17: Ma volendo sì, anche volendo sì, ci possiamo sentire mica dopo un attimo, intanto guardo le foto, poi ci sentiamo.
18: Ma con cosa lo taglio, però? Perché mi sembra una roba abbastanza dura, quindi da tagliare.
17: No, ma basta prendere una pinza, prendo un pezzettino dalla cosa, però comunque poi ne parliamo se mai dopo che vedo la foto.
18: E con un martello posso andarci, che ti taglio un tocchettino.
17: No, meglio di no.
18: Meglio di no il martello, meglio la pinza.
17: La pinza.
18: Ma di lei dice una tenaglia, perché la pinza serve per stringere, non serve. A tenaglia, dice lei.
17: No, sì, ma tenaglia, una pinta, insomma, qualcosa.
18: No, c'è una bella differenza. No, scusi, ma perché le spiego?
17: Molto piccolo.
18: Che tante volte la gente fa confusione, dice, mi passi la pinza e ti passano la tenaglia. La tenaglia serve per tagliare, invece la pinza serve per stringere. Come quando dice, mi passi il mestolo o il ramaiolo, sono due cose diverse. Il mestolo e il cucchiaio di legno. Il ramaiolo.
17: Devo lasciare che mi stai chiamando più volte sull'altra linea. Ho un cantiere aperto e ragione sull'altra linea.
18: Ma senta, mi dica una cosa.
17: Foto su WhatsApp.
18: No, perché c'è Gio Barabino, che è uno che ne sa, perché è uno che ha fatto le superiori a Cuneo, che vede dei social, mi ha detto di stare molto attento, dice, guarda,
17: devo chiamare questo tuo cantiere, perché appunto è la quarta volta che mi chiama,
18: c'ha ragione,
17: se mi manda le foto
18: vabbè, le foto le faccio da vicino, giusto?
17: Lei non tocchi niente.
18: Non tocco niente, non faccio un cazzo, capito? Non faccio un cazzo, morirò con l'amianto. Va bene, la ringrazio, non mi ha servito assolutamente a un cazzo. Arrivederci, se ne vada a fanculo, lei e l'amianto. Belì, che cazzo, e quell'altro coltellino, questo delle foto è porca puttana. Ma che cazzo sono, un paparazzo mia? Niente, la mattinata buttata. Dovevo parlare due secondi, mi ha tenuto al telefono un'ora. Sto cazzo di chiacchierone.
19: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Only for you. This is the zoo. Only for you. It's a 105 zoo. Only for you. With the zoo. It's on 105. Only for you. With the zoo. Welcome. It's on welcome. Lo Zodi 105.
3: La bastardata del giorno.
4: La bastardata del giorno.
5: Bastardata di oggi.
6: Bastardata di oggi.
5: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
7: Pronto?
8: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
7: Perché?
8: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
7: Ma chi è lei, scusi?
8: Come, l'inquilino di sotto di lei.
7: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
8: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
7: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
8: E allora dico, vogliamo...
7: No, vada a fanculo, va.
8: Tu è sord, hai capito?
7: Lei non sta bene.
8: Allora vengo su, sopra casa tua.
7: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
8: Ah!
7: Non si permetta più.
8: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
4: La bastardata del giorno.
9: Pronto?
8: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
9: Me.
8: Sono stanco mort.
9: Me.
8: E strana mort.
9: Me.
8: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
9: E sto contento per te, complimenti.
8: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
9: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilin di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inguilin di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
8: Io vengo a casa a tutta quanto scelto la finestra, capi?
9: Vieni.
8: Preparati, perché non ce la faccio più.
9: Vieni.
8: Fatti un culo sto buchi, no?
9: Vieni.
8: Ti vengo a sparare, ci scelto abbasso.
9: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
8: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
9: Vieni.
8: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
9: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
8: Ma vengo da te. Ti dà
9: la denuncia io a lei.
8: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
9: Chiama il carabinieri, tu sono morto anche.
10: Pronto?
8: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
10: Che cosa?
8: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
10: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
8: Come ha sbagliato numero? Oh.
10: Dove abita lei?
8: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
10: E a che piano abita?
8: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
10: sì,
8: qua.
10: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
8: Ma la cito?
10: Ma vada col paese.
8: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
10: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
8: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
10: Guarda,
8: un cacchio.
10: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
8: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
10: Lei chi? Io sono Tondolo.
8: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
10: Come lei?
8: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
10: Pronto?
8: La signora Boccuzzi, signora?
10: Sì.
8: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
10: E dove?
8: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
10: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
8: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
10: Sta lavando in un attimo.
8: Un cacchio, fai subito.
10: Pronto?
8: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
10: Dove?
8: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
10: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
8: E sto parlando con l'inguilin di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
10: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
8: Sono Peppino Ucic.
10: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
8: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cazzo stai parlando?
8: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rico, mo mi fengazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
8: Adesso
7: qua.
8: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
8: Ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
8: Peppinucci.
7: Peppinucci, prendo vaffanco.
8: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande. Incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, sud-est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado. Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Ritrovati a Chi l'ha svisto, il programma che risolve più misteri di polizia e carabinieri messi insieme. Il caso di questa sera arriva dal lontano Oriente, e più precisamente dagli Stati Uniti d'America, e ha per protagonisti due ragazzini, un gioco in scatola chiamato Jumanji e la bugia più idiota che sia mai stata accampata per mascherare un delitto. Il mostro, la mente criminale, l'efferata omicida della nostra storia è una diabolica ragazzina di 9 anni. Sarah McInnocent, di cui ora vi proponiamo in esclusiva una fotografia audio.
6: Sono pazza!
5: Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, lo scorso 4 settembre 1995, questa diabolica assassina senza tette avrebbe ucciso il suo amichetto Alan, anche lui di 9 anni, facendone poi sparire misteriosamente il corpo nel nulla. Mentre parliamo, giocolieri, militari dell'Armata Rossa e numerosi onesti cittadini di Bradford stanno pattugliando i boschi attorno alla città alla ricerca del cadavere del piccolo Alan, che ormai sicuramente è morto stecchito da un pezzo. Abbiamo una prima telefonata.
7: Pronto?
5: Sì, pronto, buonasera. Ci dica informazioni sul piccolo Alan?
7: Allora, sono...
5: Guardi, abbiamo dei tempi televisivi, quindi...
7: Allora,
5: se lei volesse, come dire, essere un pochino più incisivo...
7: Partiamo dall'inizio.
5: Sì.
7: Allora, mi chiamo...
5: Sì, non importa.
7: Allora,
8: Michele!
7: Ecco,
5: ah,
7: mi chiamo Michele.
5: Sì, perfetto.
7: Allora, io nell'85 andavo a Rimini.
5: Sì, guardi, però siccome siamo nel 2025, se potessimo partire, non so, 2022...
7: Lo facevo per precisione. Volevo darvi uno specchio,
5: sì,
7: ampio.
5: Grazie.
7: Di chi sono,
5: ma facciamo,
7: da dove vengo,
5: un salto in avanti.
7: Le mie frequentazioni, le persone che conosco.
5: Non è no, non è importante, guardi, non c'è necessità
7: tutto
5: di...
7: Tutto quello che è il mio background culturale,
5: no,
7: in modo che voi abbiate idee chiare,
5: guardi,
7: con la persona con cui state interloquendo.
5: Guardi, non è necessario, veramente.
7: In modo
5: noi...
7: che le mie parole non siano travisate.
5: Noi ci fidiamo.
8: Michele, hai preso il telefono?
7: Ho preso il telefono.
8: Sì.
7: Sì, ho preso il telefono.
8: Hai preso il telefono che ho occupato, Michele?
7: Ho il duplex. Questa è una cosa strana.
5: Sì.
7: Nel 2025 è strano.
8: Cioè... Chiudi, Michele! Mi serve il telefono, Michele!
7: Perché abitiamo nella casa dei nostri genitori defunti.
5: Ah.
7: E mio fratello. Mio fratello piano di sotto, io piano di sopra.
5: Sì.
7: Nel 1985
5: no, andavo
7: in vacanza a Rimini e appunto sono morti i miei genitori. Mio fratello, abbiamo ereditato la casa.
8: Sì.
7: Lui vive al piano di sotto.
8: Michele! E
7: io al piano di sopra. Abbiamo un
5: sì,
7: telefono duplex.
5: Duplex.
7: Non è cambiato perché comunque i miei genitori non sono stati dichiarati morti.
8: Michele,
5: ma come no, scusi, e dove si trovano?
8: Nella nostra divano secchio, Michele! Noi...
7: mia madre sul divano adesso.
5: Ah!
8: Ti ho detto di non spostarla sul divano, porco! Ma Michele! Sta crescendo le piante sulla mamma, Michele! Ti ho detto di lasciarla in cantina!
5: Bene, torniamo ad Alan, alla sua misteriosa sparizione. Intanto, messa alle strette dai carabinieri americani, la giovane Sarah continua a professare la propria innocenza, ma la sua versione dei fatti fa acqua da tutti i polli. Grazie ai potenti mezzi dell'intelligenza metalmeccanica, noi di Chi l'ha svisto siamo riusciti a tradurre il drammatico interrogatorio che ha visto protagonisti la stessa Sarah e il maresciallo dei carabinieri di Bradford, Alfred Batman.

0: What can I sign up for? Sign up for this fight of Jumanji. What can I afford to sign up for? What can I afford?
1: Essere innocente, te lo giuro, perché parliamo due lingue diverse?
0: Ah, perché ti vedo uno, just the one che ti vedo without you?
1: Io lo capisco, ma mi piacciono gli due.
0: Ah, and I can work out for the song with a simple mind, don't you forget about me, eh?
1: Non conosco la musica degli anni Ottanta!
2: Non c'è alcun dubbio, la ragazzina è colpevole e tutto quel che possiamo sperare è che il corpo di Alan venga ritrovato prima che inizi a puzzare di fogna. Le ricerche nel frattempo stanno proseguendo molto a rilento. Il motivo delle difficoltà risiede nell'insolita presenza di numerosissimi animali della savana nei boschi attorno a Bradford. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
3: Salve, scusi, sì. Sto cercando lavoro.
2: Sì.
3: Io sono un chitarrista che fa le cover di Van Halen.
2: Sì, sono molto contenta per lei e sicuramente sarà anche molto bravo, però non è il programma adatto.
3: No,
2: questo.
3: Mi spiego, non ho più le braccia.
2: Come non ho più le braccia?
3: Quindi faccio fatica a mantenermi, suonare. Perché certo. Ho imparato a suonare coi piedi, no?
2: Sì.
3: Non è la stessa cosa.
2: No, immagino.
3: Anche perché suonare jump. Suonare jump.
2: O suona o salta.
3: Esatto.
2: Ecco. Mi dispiace, ecco.
4: Eccomi. Lui ha perso le gambe.
2: Ecco.
4: Quindi non ha la gran cassa, solo i rullanti. Cioè riesce a suonare soltanto i rullanti e io. Solo che non ha la gran cassa.
2: Però magari mettendovi insieme.
4: Cioè, non c'è il ritmo, capito?
2: Però se lei salta e lui suona la chitarra, magari lui non sa suonare la chitarra.
5: No, è difficile perché io quando batto con le braccia la batteria,
2: sì,
5: con i pedali non riesco a fare il controtempo.
2: Perché lei non ha i piedi.
4: Non dà il ritmo, non c'è la cassa.
5: E poi ogni volta che scendo lo sgabello cado.
2: Certo.
5: E rimango lì.
4: E io non riesco a rimetterlo su.
2: E certo, perché non ha le braccia. Ma nonostante le speranze di ritrovare la carcassa in putrefazione del piccolo Alan siano ormai ridotte al lumicino, noi di Chi l'ha svisto non ci diamo per vinti. Per questo motivo ci rivolgiamo al nostro caro pubblico italiano. Chiunque di voi si trovi nei dintorni di Bradford e abbia notizie utili alla risoluzione del caso è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo di posta elettronica in radioimpressione, che è a tuo marito non far sapere quanto è buona la bagiana delle nere @chilasvisto.com.
4: Ascolta un attimo. Senti, forse la televisione non ci trova lavoro.
2: Non
4: penso proprio. Vabbè, salve.
2: Allora, arrivederci.
6: Chi l'ha svisto?
7: Radio 105.
8: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male!

0: This is the zoo, only for you.
1: Attenzione, questo blocco contiene spoiler di tutte le stagioni di Game of Thrones. Se non l'hai ancora visto e decidi di ascoltarlo comunque, sono tutti cazzi tuoi.
2: Il tronista di spade.
3: Bentornati al Tronista di spade, il nuovo programma per conoscere e incontrare i protagonisti di Game of Thrones. Scarica l'app sul tuo cellulare e se qualcuno di loro è proprio il tipo che fa per te, contattalo con un messaggio diretto, invia simpaticissime emoticon scolorate o le tradizionali foto sgranate di cazzi e tette. Sei pronto? Conosciamo subito il concorrente di questa sera. Ciao!
4: Ciao, mi chiamo Tyrion Lannister e vengo da Castel Granito.
3: Segni particolari?
4: Ma una cicatrice su tutta la faccia. Sono nano e c'ho un cazzo come un cotechino.
3: Quali sono i tuoi hobby?
4: Bere vino e scopare puttane.
3: Parlaci della tua famiglia.
4: Allora, mia madre è morta di parto dandomi alla luce.
3: Divertentissimo! E tuo padre?
4: Mi odia, mi ha condannato a morte. Per fortuna ora è crepato quel vecchio strozzo.
3: Ah, ci dispiace. Cause naturali?
4: No, gli ho sparato un colpo di balestra ai coglioni mentre cagava. Mica, sangue e merda ovunque, uè. Bellissimo, guarda, la roba...
3: Bellissimo! Fratelli barra sorelle?
4: Sì, due, più grandi. Sono gemelli, si scopano fra di loro. Senza goldone, eh.
3: Ah, è un grosso rischio.
4: Sì, infatti hanno fatto tre figli. Ma tanto sono già morti tutti.
3: Un tragico incidente?
4: No, due avvelenati e uno si è buttato dalla finestra dopo che sua madre, cioè mia sorella, ha fatto esplodere sua moglie insieme a tutta la famiglia.
3: Urca! Situazione sentimentale.
4: Ero innamorato di una puttana, ma ora è finita.
3: Vi siete lasciati?
4: No, l'ho ammazzata nel sonno con un cuscino, perché ho scoperto che si scopava col vecchio stronzo di mio padre. Poi, siccome l'amavo ancora, mi sono scopato il cadavere.
3: Wow, altre storie d'amore?
4: Ma sono stato sposato con una coi capelli rossi, ma non abbiamo mai scopato.
3: E come mai?
4: Perché a me piacciono le puttane.
3: Che lavoro fai?
4: Il consulente.
3: In campo finanziario?
4: No, sono il consigliere di una dittatrice ossigenata.
3: Ah.
4: Che brucia viva la gente che non gli piace.
3: Accidenti, un lavoro difficile.
4: Abbastanza, soprattutto puzza di pollo. Dopo un po' fa vomitare, eh.
3: Che tipo di ragazza stai cercando?
4: Una puttana. Pensavo si fosse capito.
3: Sì, ok. Qualche dettaglio in più?
4: Beh, direi viva. Anche perché quella morta è tutta secca. E poi comincia a puzzare.
2: Scarica l'app per smartphone e tablet. Diventa anche tu un protagonista della serie più seguita al mondo, provando a rimorchiare online un tronista di spade.
4: Scusate! Adesso qualcuno mi porta puttane? Sono nano! Sono nano, non arrivo ai pedali della macchina! Ehi! Oh!
2: Il tronista di spade.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: È scomparso da un po', senza lasciare alcuna traccia. L'abbiamo cercato dappertutto, senza sosta, notte e giorno, in ogni angolo del mondo. Hong Kong, New York, Città del Messico, Singapore. Ovunque sia stata segnalata la sua presenza, noi eravamo lì. Ma di lui, solo un'ombra. Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
3: Dov'è Paolo?
2: Dov'è Paolo?
1: Paolo.
2: Dov'è Paolo?
1: Dov'è Paolo?
4: Dov'è Paolo?
5: Cercavo Paolo.
6: No, no, non c'è Paolino.
1: Dov'è Paolo?
5: Io stavo cercando Paolo.
7: No, non c'è nessun Paolo.
1: Troppi tentativi andati a vuoto. Troppe ricerche che non hanno portato a nulla. No, no, qua stiamo sbagliando qualcosa. Ci serve una nuova pista. Pista. Pista d'aeroporto. Dov'è Paolo?
8: Aeroporto di Puglia, buongiorno.
2: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo perché non trovo più il mio amico Paolo e mi stavo chiedendo se per caso fosse passato da lì.
8: Che vuol dire il suo amico Paolo? Come faccio a sapere io dov'è il suo amico Paolo?
2: Eh no, siccome io non lo so, provo a chiamare voi per sapere se lo sapete voi, perché potrebbe essere partito da lì.
8: No, signora, no.
2: No, cioè nel senso voi non avete tipo telecamere interne per controllare, che è molto riconoscibile lui perché ha come due sciarpe di cashmere al posto delle sopracciglia, quindi è abbastanza riconoscibile, diciamo. Non so.
8: Due sciarpe di cashmere come sopracciglia?
2: Esatto, sì.
8: Mi sta prendendo in giro, signora?
2: No, no, no, no. Però forse allora l'ha visto.
8: Va bene, adesso mi dice, le passo l'altro ufficio un attimo.
2: Grazie mille.
1: Ci stanno nascondendo qualcosa. Io sono certo che Paolo sia partito per un viaggio. A meno che non si tratti di un viaggio mistico, un viaggio interiore.
9: I pellegrinaggi? Premi 1.
10: Pronto?
2: Senta, è l'agenzia di viaggi dei pellegrinaggi, giusto?
10: Sì, signora.
2: Ma guardi, allora in realtà le spiego, io ho un amico che si chiama Paolo che non sto trovando, cioè non so dov'è, perché è andato via e non ha lasciato detto niente e io non so dov'è, lo sto cercando. Quindi siccome qualche indizio mi ha portato a pensare che lui possa aver bisogno di ritrovare se stesso, sto cercando di capire se potrebbe aver prenotato un viaggio da voi, un pellegrinaggio.
10: Signora, guardi, noi abbiamo, facciamo pellegrinaggi in tante destinazioni. Abbiamo 3 stelle, 4 stelle.
2: E sopra il 4 stelle non, in genere non fate niente?
10: No.
2: Ma eventualmente può dirmi se per caso è passato Paolo da voi?
10: Signora, cioè lei mi sta chiedendo qualcosa, come dirmi, mi dica il nome dei pellegrini che hanno prenotato, cioè non è
2: possibile. No, no, non nome di altre persone, se è passato Paolo io chiedo solo, anche senza dirmi se ha prenotato e dove, però mi può dare degli indizi, tipo...
10: Signora, non so neanche di quale Paolo lei possa riferirsi, non posso aiutarla.
2: Mi dia un indizio, mi dica Madonna o mi dica più Gesù.
10: Signora, penso che non, tipo, veramente non posso aiutarla.
2: Se lei mi dice tipo grotta, miracolo, visione, pastorelli, acqua benedetta, io capisco. Mi faccia capire qualcosa, mi faccia capire qualcosa, per favore.
10: Buona giornata, signora.
2: Acqua benedetta, mi dica sì o no, acqua benedetta.
1: No, un altro fallimento. Ma noi ti troveremo, costi quel che costi. Ma forse abbiamo bisogno di mezzi più potenti.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Porco io! È puttana la mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna!
2: Che succede, nonno Zeus? Perché sei nervoso?
1: Ho finito la mia polvere magica, piccola tritacoglioni del Peloponneso. Ho finito la polverina, ho finito! Aspetta. Forse l'ho trovato un granellino sopra il tavolo. Se ho anche la matita nel naso.
2: Oh, mi dispiace tanto, nonno Zeus.
1: Vai a dispiacerti contro la colonna e non rompermi il cazzo. Qui la situazione è gravissima. L'ultima volta che sono andato in astinenza mi sono trasformato in elefante e mi sono pippato mezzo deserto del Sahara.
3: Era buona, calda, sembrava appena fatta, quasi mai pippata quella, eh? Non che parlo con te, tu non l'hai mai pippato. Buono, c'è ancora la bava, mi sta scendendo la bava.
1: Mi pippo anche la bava.
2: Ma sei sicuro che non posso aiutarti, nonno Zeus? Magari questa è la volta buona che riesco a diventare una dea.
1: Fatti pippare un dito. Vedi, ti sto dando già l'astinenza. Oh, che bel mouse del computer. Pippato il mouse.
3: Forse quel giorno Minerva ha fatto bene a non ingoiarti. In effetti, ora che ci penso, il Minotauro ha una scorta segreta nascosta nel suo labirinto.
1: Se riuscirai a trovarla e a portarmela, ti farò diventare una dea. Adesso fammi peppare i capelli!
2: Urrà, urrà, che bello! Vado subito, nonno Zeus!
1: Vai a pigliarlo nel c***o! Anche l'aria sa di bamba qua dentro!
4: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollon, cosa fai di bello?
2: Sto andando a Creta, nel labirinto del Minotauro. Se riuscirò a rubargli la sua scorta di polverina magica, nonno Zeus mi farà diventare una dea, vieni con me.
4: Ok.
2: Ma no, non in quel senso.
4: Ah, ok, e mi giro dall'altra parte.
2: Eccoci a Creta, dobbiamo trovare il labirinto del Minotauro. Chiediamo alla gente del posto.
4: Scusi, mi sa dire dov'è il labirinto di Minotauro?
2: Chiediamo alla gente del posto.
4: Scusi, mi sa dire dov'è il labirinto di Minotauro?
2: E signor

0: Sono abilito per prendere i suoi pipoti.
1: Stranielli, io essendo lo Minotauro, state avendo attenzione. Nessuno ha mai stato uscito vivendo dal mio labirintolo. Essendo il posto più pericolante della Creca Vecchia.
2: E va bene, signor Minotauro, vogliamo tentare lo stesso. Facci passare.
1: Oh, cappa, state passati, ma poi non state diciuti che non visioni avvisato.
0: Dannazione, è questo posto labirinto.
2: Si chiama labirinto per questo, rincoglionito. Sono 3 ore che camminiamo, mi sa che ci siamo persi.
0: Ehi, ma quello non è lo scheletro di Morgan? Quello che abbiamo visto un'ora fa?
2: Oh cazzo, è vero. Stiamo girando in tondo. Oddio, moriremo qui.
0: Ma le senti anche tu? Sto rumore di rubinetto che gocciola?
2: Sì, in realtà quella sono io. Ho delle piccole perdite, ho dimenticato a casa gli Athena Lady.
0: Sei un genio, Pollon. Basterà seguire le gocce che hai lasciato e troveremo l'uscita.
2: È vero, siamo salvi. Anche se però non abbiamo trovato i pippotti e io non diventerò mai una dea.
0: Ma lascia stare, Pollon. L'importante è la salute.
2: Inchia, che alito di ascella di capra che hai, Eros. Che cazzo ti sei mangiato?
0: Le uova strapezzate.

0: lo Zoo di 105.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
2: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
6: Ciao, io sono Ryan Cohen.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96.
4: Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
6: Ancora
5: Lisen, no.
4: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
6: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
6: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
5: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi. Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico, ossessivo. Ciao, Lindsay.
6: Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.

0: posso fare, mi è troppo da ridere.
1: Ma no, non pensare che
0: ma
1: sei...
0: Ma tu vai di là.
2: Ciao Ryan. E scorre...
3: No, perché?
2: Ancora?
3: Credi che sia colpa di queste ovens? Credi che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda?
2: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
3: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
2: Parla, idiota, dai che devo studiare.
3: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva, battagliera, prevaricatrice, sgravitrice, sgravatrice.
4: No, sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
3: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a caso con la PSD?
4: Okay, andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
3: No, col PSD.
4: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
3: Che ne dice?
5: Che dici?
3: No, che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
3: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
4: Che non Theft.
3: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
5: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
3: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
7: Ouch, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo.
3: Vov.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vov.
1: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
1: Coglioni a me, rompi
8: coglioni. Una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
4: Vorwerwogen, che
3: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
3: Rover
4: Vogue.
3: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
3: Una Range Vorwerwogen.
4: Vorwerwogen.
3: Ma dillo così,
8: la non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi
1: para guardare il segreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Selvastraccia! Lurida plebebite che non sei altro! Dove cazzo vai?
3: Me ne vado da mia nonna, donna Ruanda!
2: Cretina! Ma non lo sai che io e tua nonna abbiamo un trascorso orale?
4: Potrei farle la stessa domanda. Trascorso orale con la nonna no, però, Però faccio la stessa domanda!
5: Oh shit! Motherfucker! Oh, gargle it! Gargle it, baby! Gargle!
2: Glielo dica anche lei, maresciallo Sciallomare. Se la serva straccia se ne va, chi mi aiuterà a proteggere il mio
0: segreto?
4: Potrei farle la stessa domanda. Ho cambiato l'accento per variare.
3: Ma quale segreto è segreto? Ormai ho capito. Se il primo segreto era che amava prenderlo in c***o, questo segreto sarà che le piace il sesso orale.
2: Ma no! Il mio nuovo segreto è un segreto terribile! Un segreto che se rivelato cambierebbe le sorti dell'umanità!
3: Davvero?
4: Voglio morire di eutanasia! Ma potrei farle la stessa domanda! L'importante è che qualcuno si accorga che non ce la faccio più a stare in questa serie!
2: Certo, faccia di merda!
3: Beh, se il suo segreto è davvero così importante e segreto, allora forse è meglio che resti! Mi scusi per aver dubitato di lei, donna Ruanda! Mi rimetto subito al lavoro! Devo finire di lucidare il cazzo e i maiali!
2: Cretina! Non lo sai che io e i maiali abbiamo un trascorso orale?
4: Vorrei bestemmiare, ma è proibito da Rete 4!
2: Oh, finalmente tutto è tornato alla normalità! E questa volta nessuno riuscirà a scoprire il mio
0: segreto!

0: cos'è questo rumore ticchettiggeggiante? Servastaccia! Servastaccia!
1: Eccomi, signora! Mi perdoni, stavo togliendo i tarzanelli dalla sua collezione di bigodini anali!
0: Servastraccia, sei tu che ticchettiggeggi?
1: No, padrona, glielo giuro! Non ticchetteggerai mai senza il suo permesso!
0: E allora cosa cazzo è che ticchetteggia? Pronto? Chi parla?
2: Potrei farle la stessa domanda!
3: Sento l'odore della tua vagina! Donna Luanda! Apri bene le orecchie!
0: Oddio, il baritono!
3: Non sono il baritono, ho solo la voce camuffata. Perché ho la colina in bocca dalla tua figa.
0: Ah, meno male, perché io e il baritono abbiamo un trascorso anale.
3: Bananera orale, vabbè, non importa. Sì, donna Ruanda, ho piazzato una bomba a Villa Calabria. La bomba esploderà quando il gallo avrà cagato 3 volte. Sì, sento un dardo con il culo. A meno che...
0: A meno che?
1: A meno che?
2: Potrei farle la stessa domanda. Da da da da da da da. Mi piaceva farla cantata.
3: A meno che lei non mi riveli il suo segreto.
0: Giammai! Non rivelerò mai il mio segreto. È un segreto.
3: E allora morirete tutti quando il gallo avrà cagato 3 volte.
0: Servastraccia, presto, dimmi, quante volte ha cagato il gallo oggi?
1: 2.
0: Oh cazzo, dobbiamo fermarlo prima che caghi una...

0: donna Ruanda! Maresciallo, secondo lei è morta?
1: Potrei farle la stessa domanda, ma perché me lo chiede se sa che rispondo la stessa cosa?
0: Ma vaffanculo!
1: Tu e tuo padre,

0: lassù sulle montagne innevate e nel freddo gelido che ricorda quel posto infame del Canada, i nostri eroi si stanno lentamente organizzando per passare il lungo inverno a farsi e bere come immondizie. Ma la piccola Heidi ha deciso di reintrodurre una figura importante della narrazione del cartone originale, ovvero il grande cane Nuvola. Esattamente quel cazzo di merda narcolettico che in decine di episodi non ha fatto mai un cazzo di niente. Vediamo.
1: Forza Nuvola, qua la zampa! Smettila di piagnucolare, cane pulcioso, dammi quella cazzo di zampa!
2: Ehi Heidi, che fai di bello con Nuvola?
1: Oh, che domanda del cazzo! Non vedi che gli sto insegnando altri comandi? Questo cazzo di cane ne conosce solo e unicamente uno che gli ha insegnato il nonno.
2: Oh, sono proprio curiosa. Che cosa gli ha insegnato il nonno? Forse il comando seduto?
1: No, purtroppo il nonno è andato subito sul lato pratico, essendo Nuvola un cane pastore molto grosso.
2: Accidenti, allora gli ha insegnato a riportare il gregge con un fischio?
1: No, no, purtroppo neanche questo. Diciamo che il nonno ha pensato che Nuvola potesse essere impiegato a far su dei soldini, vista la sua stazza.
2: Perdonami, Heidi, ma perché non mi mostri il comando che gli ha insegnato il nonno? Adesso sono super curiosa.
1: Non credo sia il caso, Clara.
2: Dai, ma perché? Non dirmi che sei gelosa di farmi vedere il comando del nonno. Su, dai, sono curiosissima.
1: Clara, ti ho detto di no, non è il caso. Fidati di me.
2: Mi trattate tutti come una merda. Nessuno che mi coinvolge nelle sue cose. Siete tutti cattivi. Non vuoi nemmeno farmi vedere uno stupido comando dato a un cane?
1: Ti ho detto che non è il caso. Non fare la pietosa di sti coglioni. Se ti ho detto no e no e ho le mie ragioni.
2: Secondo me è solo perché sei gelosa che poi io sappia far fare qualcosa a Nuvola. E quindi ti tieni il segreto come una bambina viziatella.
1: Clara, Clara, Clara, non mi sfidare e non mi insultare. Se ti dico di no c'è un motivo. Fidati. Smettila di insistere, lo dico per te.
2: Dai, smettila. Gelosa, gelosa e gelosa che non sei altro. Dai, fammi vedere sto comando pulcioso, che sicuramente sarà una stronzata tipo. Vai a prendermi le pantofole.
1: Vabbè, mi hai rotto i coglioni, te lo faccio vedere. Ma ti avevo avvisata.
2: Oh, finalmente.
1: Nuvola, attacca. Te lo avevo detto, brutta cogliona, ma hai insistito. Allora cazzi tuoi.
0: Beh, si dice che tanto va la gatta al lardo che ci lascia un bel pompino. In fondo Heidi la aveva avvisata, ma la cazzo di centaura ha fatto di testa sua. In fondo se l'è cercata. Vedremo nella prossima puntata chi altro riuscirà a nuocere gravemente alla stronzetta snob.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
3: Pronto?
4: Sì, salve. Senta, sono Banner. Sono stato là ieri perché sono qua in Calabria, purtroppo forzatamente perché c'ho addosso i federali. E sono stato lì in spiaggia. Ho lasciato lì perché a un certo punto mi sono trasformato, sono dovuto scappare via di corsa. Ho lasciato lì un telomare di Hulk con delle ciabatte verdi.
3: Ma è a che ombrellone?
4: Ero il numero dell'ombrellone, me lo ricordo, ero piuttosto in riva.
3: Ho capito.
4: Perché sono scappato via perché era pieno di terroni e io quando sento parlare meridionale vado fuori di testa, quando mi nervosisco poi. Non è che li avete trovati, so che voi...
3: Ma io sono al bar.
4: Lo so,
3: però... Non ci sto io.
4: Accidenti.
3: Devo vedere sotto.
4: A lei è il signore del bar, che forse ci siamo mezzi intravisti, che le ho chiesto un caffè, le mi ha dato l'acqua. Sì, che nella vostra abitudine di dare l'acqua ai terroni.
3: Ai terroni.
4: Sì. No, perché purtroppo io sono stato esposto a un comizio della Lega, ho subito una mutazione genetica, quindi quando sento i meridionali vado fuori di testa, è più forte di me. Infatti quando mi nervosisco potrebbe non piacerle. Senta, possiamo risolvere il problema del mio telomare e delle mie ciabatte prima che vengo lì? Magari poi mi nervosisco, succede un problema.
3: Ma stiamo scherzando, no? Mi sa di sì.
4: Dai, ma non mi manchi di rispetto, perché poi mi innervosisco, potrebbe non piacerle cortesemente, sai, io questo problema, come le dicevo poc'anzi. So che lei è di temperamento ostile in quanto meridionale, però...
3: Vabbè, devo chiudere perché stiamo scherzando, a me non mi piace proprio.
4: Non lo fa, non mi mette giù la cornetta perché poi mi nervosisco.
3: Va bene.
4: Mi sto nervosendo, guarda che mi nervosisco, mi sto nervosendo!
5: Divoratore di peperoncino del cazzo! Della tua anduia, ficcatela nel culo!
4: Oddio, mi sono innervosito. Forse sono stato con un approccio. Cioè, provo a richiamarlo, che magari.
3: Sì.
4: Sì, no, mi scusi, come l'ho detto prima, ho perso la pazienza. Allora, come le dicevo, mi nervosisco, potrebbe non piacerle.
3: Vabbè, io non sto scherzando qua, bello mio. Devo chiudere che già mi stai stressando. Non sto scherzando, non cerco pugni di meno con mio.
4: Vede, okay, lei ha questo atteggiamento, non va bene.
5: Cosa vuol dire cugliunia? Che lingua è? Che cazzo di lingua parli? Terrone! Adesso vengo lì, ti spacco il bagno con un pugno!
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto? Sono Banner, ho chiamato poc'anzi, però un signore molto maleducato mi ha messo giù la cornetta in faccia.
3: Guardi, non lo so con chi ha parlato, però...
4: Praticamente ho telefonato perché io ho lasciato, come diceva il signore di prima, molto meridionale, ho lasciato il mio sdraio.
3: Guardi che sono pure io meridionale.
4: Lo so, questo è un problema suo, cioè a me dispiace molto, purtroppo non abbiamo avuto tutta la stessa...
3: Ma non è un problema.
4: No, beh.
3: Non so, come si permette? Non so con chi sto parlando.
4: Non faccia così, perché se mi innervosisco potrebbe non piacerle, capisci? Non faccio il solito
5: terrore, vedi? Adesso ho parlato terrore. Terrore di merda! Come ti permetti a rispondere al milanese così, eh? Anduia! Cosa stai facendo? Stai tagliando la suppizzata, terrone! Adesso vengo lì e ti ribalto la spiaggia nel culo!
2: L'incredibile Urco. non fatelo innervosire. Potrebbe non piacere.

0: Sì, signore.
1: Jeffrey, sono teso.
0: Vuole un ansiolitico, signore?
1: No, no, niente ansiolitici, che poi rimango rincoglionito tutto il giorno e creo delle cose che non servono a un cazzo, tipo Plutone e le creme per allungare l'uccello. No, no, mi serve un'altra roba.
0: Preferisce una tisana?
1: Ma che cazzo di tisana? Sai cosa? Ho voglia di fumare.
0: Ma non ha ancora inventato niente da fumare, signore.
1: Cazzo, è vero! Aspetta, mi metto subito al lavoro. Guarda qua.
0: Che cos'è, signore?
1: La Calabria.
0: Ma è vuota, signore.
1: È vuota, è vero. Aspetta che ci metto degli omini, dai.
2: Signore, le persone si stanno spostando spontaneamente verso il nord.
1: È ovvio, sono terroni. È nel loro istinto.
0: Mi scusi, lei ha creato un paese per farli scappare?
1: Ma che cazzo me ne frega dei meridionali? Io voglio l'erba. Ok, guarda qua. Guarda questa piantina, eh?
0: Carina.
1: È promettente, vero?
0: Sì.
1: Fai passare 500 anni.
0: Ecco, signore.
1: Guarda che raccolto. Adesso l'assaggiamo. Ha un sapore di merda.
0: Credo vada fumata, signore.
1: Ah, sì, è vero, l'avevamo detto prima. Però così è troppo fresca, non si accende.
0: Provi ad essiccarla, magari al sole.
1: Passamelo. Non così vicino, testa di cazzo, mi hai bruciato le sopracciglia. Porco... Mi fischiano le orecchie. Cos'è questo cazzo di fischio?
0: È stato troppo autoreferenziale, signore.
1: Non usare quelle cazzo di parole lunghe con me, ok? Dai, passami questa cima.
0: Ecco, signore.
1: Ok. No, ma non riesco a ispirarla.
0: Dovrebbe utilizzare uno strumento per fumarla, signore.
1: Hai assolutamente ragione. Ora mi concentro.
0: Che cos'è, signore?
1: Un fagotto.
0: Non credo sia molto utile, signore.
1: Ascolta, brutta testa di cazzo, mi hai detto tu di inventare uno strumento.
0: Posso?
1: Prego.
0: Provi con questo.
1: Che cazzo è?
0: Una pipa la chiamerei.
1: Una pipa. Cazzo, quanto è forte! Sì.
0: Si sente meglio, signore?
1: Ha voglia. Mi piace quest'erba. Diamole un nome. Cosa ti viene in mente?
0: Io le proporrei Maria.
1: Ma va, Maria è un nome da...
0: Ma signore...
1: Oh, hai ragione! Scusa, Mary! Scusa, scherzavo! Non te la prendere, Mary! Ok, poi ne parliamo! Mi faccio ancora una boccata! Porca puttana! Che cazzo è quella roba che mi è caduta sulla terra?
0: È una caccola, signore.
1: Ma cazzo! Mi sono bruciati tutti i dinosauri, porca merda!
0: Ha dato fuoco al pianeta, signore.
1: Lo vedo, cazzo! Spegni, spegnilo, dai, non stare lì con le mani in mano! Ma cazzo, Geoffrey, hai ghiacciato tutto e adesso che cazzo facciamo?
2: Cocktail, signore?
1: Mojito, eh? Con cosa si fa?
0: Con la menta, signore, ma ci vorranno ancora qualche migliaio di anni.
1: Ok, ok, aspettiamo, vado a rompere il cazzo a Satana.
0: A proposito di Satana, le ricordo che lei avrebbe una partita poker con Lucifero per giocarsi le anime fresche.
1: Quando?
0: Oggi alle 9.
1: Oggi?
0: Sì.
1: Non ne ho voglia, fai che oggi sia ieri. Quando ho la partita poker?
0: Domani.
1: Benissimo, posso guardarmi chi l'ha visto.
0: Che cos'è, signore?
1: Non lo so, devo ancora inventarlo. Ma ci sarà tutti i mercoledì, per sempre.
0: Che palle.
1: A voglia.

0: 105.
1: Sai che gli fai?
2: Mi piscia
1: sta merda sta merda.
2: Vieni, vieni.
1: Non ti azzardare. No! No! No!
2: Sto
1: pisciando
2: addosso.
1: Voglio che le pisci addosso.
2: Io rutto, rutto anche te.
1: Ma quali rutto di merda? Cioè, tu già è due mesi che non sentivo sti mu. Sti rutto.
2: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle e quelle. L'abriacatura di tre mesi fa.
3: Cos'è l'abriacatura?
4: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
2: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
1: Ti do la schiena con la merda, la spina dorsale di merda che c'è, che non funziona mai.
3: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: Almeno il rutto non fa rumore.
1: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No, no.
1: Li facevo prima di venire qua. Aia! No, Leo, fa male, anche un palo sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce morta, fateci.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però.

0: tererereto.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fango, che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però...
2: This is the Zoo.
3: Oggi il Viagra compie 20 anni. Come previsto dalla legge sui brevetti, il suo principio attivo, il Sildenafil, sarà liberalizzato e presto vedremo sul mercato migliaia di nuovi prodotti contro la disfunzione erettile. Ma c'è davvero così bisogno della famosa pillola blu? Pare di sì. Negli ultimi 13 anni nel mondo ne sono state vendute più di 2 miliardi e mezzo, per un consumo totale di 6 pillole al secondo. Sti cazzi, direte voi! Infatti, appunto. Se è molto probabile che ne abbiate fatto uso o che conosciate qualcuno che lo fa, siamo sicuri che non sapete tutto, ma proprio tutto, sulla pillola dell'amore. Ecco dunque 10 cose che forse non sapete sul Viagra.
4: Numero 10.
3: Il Viagra è nato per caso. In origine doveva essere un farmaco contro i disturbi cardiovascolari. Tuttavia, durante i test sull'uomo, un'infermiera si accorse che i vasi sanguigni che si dilatavano non erano quelli del cuore ed esclamò: "Minchia!" Da cui la geniale intuizione.
4: Numero 9.
3: Dal 1998 il Viagra è stato acquistato da oltre 62 milioni di uomini nel mondo, praticamente un'Italia intera con la ciolla di marmo.
4: Numero 8.
3: Tra i soci di maggioranza della Pfizer, l'azienda che lo produce, figura il Vaticano. Se la Chiesa non è riuscita a moltiplicare i pani, di sicuro ha moltiplicato i pesci.
4: Numero 7.
3: Il Viagra è il medicinale più contraffatto al mondo. L'80% delle ricerche su Google conduce a siti che vendono pastiglie false. Solo in Italia nel 2011 ne sono state sequestrate 50.000 confezioni.
4: Numero 6.
3: Il Viagra possiede un antidoto naturale, il succo di pompelmo. Se assunti contemporaneamente, uno annulla l'effetto dell'altro, producendo acidità di stomaco e meteorismo. Praticamente, volevi farti una ciulata e finisci a gara di scorregge.
4: Numero 5.
3: Il significato della parola Viagra è un mistero. Secondo alcuni, deriva dal termine sanscrito Viagra, che significa tigre. Secondo altri, è semplicemente assonante con la parola Niagara, un suono che promette litri e litri di cascate, ma non proprio di acqua, diciamo.
4: Numero 4.
3: Il Viagra fa crescere le piante. Uno scienziato israeliano ha scoperto che se lo versi in un vaso rende rose, margherite e garofani più sani e freschi, ma le donne comunque continuano a preferirlo con il cetriolo.
4: Numero 3.
3: L'Italia è il secondo paese europeo per consumo di Viagra, seconda solo alla Gran Bretagna e prima della Germania. La città italiana dove se ne consuma di più è Pistoia, che da oggi chiameremo Pistolinoia.
4: Numero 2.
3: Il Viagra aiuta con il fuso orario. Nel 2007 tre ricercatori argentini hanno scoperto che una piccola dose aiuta ad annullare gli effetti del jet lag. Sì, ma solo sui criceti. Bella ricerca del cazzo.
4: Numero 1.
3: Nonostante la sua popolarità, il Viagra è destinato ad essere soppiantato da un prodotto analogo totalmente naturale. Superminchia.it. Oh, ho fatto una marchetta. Sono proprio una testa di cazzo. Durissimo. Queste erano 10 cose che forse non sapete sul Viagra. Per il resto, come si dice a Genova, tenete duro che mollo ci vien da solo.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. I Puglieni.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Sì, chi è?
3: Upa, ci sono domanda.
2: Scusi, chi è lei?
4: La fece la Tramona?
2: C'è di Cremona?
4: L'offre?
2: Eh?
4: L'offre, c'è la polpa, tu?
2: Ma chi è lei?
3: Upa! Upa, ci sono domanda. La socla.
5: Chi è?
3: Upa!
5: Chi è?
3: Upa, c'è una domanda, la zoccola!
5: Sì, sì!
3: Lo mangio, lo cazzo!
5: Ah, mamma, te mangio, lo cazzo!
3: Gite!
4: Muerte!
3: Gite!
4: Vive!
5: Ma... Gite! Oh, ma c'è cazzo, voglio allungarmi con la mati! Ma c'è cazzo, voglio!
3: Ma è... Ma è vero che lo mangio, cazzo?
5: Ah, me l'ha messo un po' a mano. Ma che cosa vuoi? Dici, sì.
3: Ma
5: ma che c'è un rombo un cazzo la mattina? Voglio mai non giocci.
3: Bacio, non dovrebbe, cazzo.
5: Ci sono un po' luce, ma io non rombo un cazzo, sì, dai, di, veloce, va.
3: La.
5: La zocca delle vate,
3: la
5: latrina,
3: la latrina di sorte, stagna.
5: Beh, bello, ti saluto, state buona. Ho fatto spengere un culo e posso fresh la polpa. Ciao.
3: Culo?
5: Pronto?
3: Upa!
5: Guarda tutto, sì, oh. Fisso d'assurdo, capito che non mi chiami chiù, oh.
3: Serricchione.
5: Mi gusto da catina.
3: Serricchione.
5: Rocchione, si tova che la fissa domani, ma tu?
3: Lama, la mangio!
5: Ah, io sei proprio scemo. Ma non ho chiesto sì, io. Non mi si chiama più, c'è tre del tuo numero, me. Ah, fissa, che da un bastardo che ha detto con tocchino, lo sai che ha detto tuo numero. E musto gattino. Purioso mi sta chiamando, questo bastardo. Non va per cambiare il numero, sto chino, lo sai. Ma non mi si chiama più, ma c'è chiesto sì, a come perlo. Guarda.
3: La mamma è morta, la morta che torna.
5: Ma che cazzo dai, ce l'hai proprio scemo questo. Non mi si chiama più, ma Maro tu che cazzo.
3: Tu è tutta la razza.
5: Te ne avanti. Papà, ci si sta usando la pusche. Ci si sta, papà, finisce da questi schifo. Maro tu che cazzo, capito o no? Non mi si chiama più. Ah, vedi, te esco fuori. Te esco fuori, tu fino dove sei, va, dai, ciao.
3: La sorte.
5: A condino, vatti, questo caffè di che va, ma su cacchiezza, rutto che tu. Questo caffè di che va, le smappe da mano. A mano mi si chiama più papà, sta sarà la pusche, ave, sta lì, vatti, va, tengo la sud.
3: Ura mamma, ura sord.
6: I Puglieni.
7: Pronto?
3: Un pacione da mamma, te con la puttana di sord, pure.
7: La faccione da cadacchia, capo la rotta da mamma.
3: Cite. Cite, morto sta morte, viva.
7: Ma fa moca caro a te quando si cornuti. Tu e tutta la settima generazione.
3: La morte che ti mangia la cazzo.
7: Le mortacce da mamma in carrozzella. Che da strappiata la lorda in zavaluzza.
3: L'offre. Lo freggio la polpa, tu? Ma...
7: A che da culo rosso, dove chi è?
3: Rocchione!
7: Rocchione, dici un meccangulo a mamma ti assordo, vinto! E tu meccangulo pure a te, carnù!
3: La?
7: Vattine, bacchinus! Oh!
3: A famo che ci destramo a te vive quando
7: la diemo. Ma famo che ci destramo la morta a te quando si cornuto. E tutta la razza che ho convamato.
3: La mangi la lambasciuna tu?
7: E tutti lo mangiano ci trovo, lo scamato, cornuto.
3: Te scaffa in culo ci trovo.
7: Te scaffa in culo ci trovo nella coppa rossa e la bastonacca dove ci manda col, cornuto.
3: Upa!
7: Un puccione da sorda!
3: E da mamma tu!
6: E da caratta!
7: Mamma, tu c'è mamma tu puccione, non utene!
3: Sì!
7: Mamma tu puccione, non utene! Utene mamma tu puccione, non utene sguarrato, utene!
3: Ma c'ho la culo rotta per te, soccolo di me! Vi lecchi!
7: Ma mocca che da culo rotta, ambassata culo rotta del mamma, cornu!
3: La mangi la sassi in sette di cavetto, tu?
7: Io mi sono mangiato la sassi di cavetto, ma a te ti tocca... Sta salzizzo, venite 300 a te assorto che da culo rotto.
3: C'è destra morto.
7: Chi è morto, a te la mortaccia davanti.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
0: Radio 105.
9: Lo Zoo di 105 presenta Pornebub, Pornebub, Pornebub, Pornebub.
10: Amore, io esco!
11: Vai via?
10: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
11: Quando stai via?
10: Non lo so, un'ora?
11: Perfetto!
10: Ci vediamo dopo allora!
11: Mi dedico a due cose!
10: Sì, lava i piatti!
11: Certo, certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
12: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
13: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
11: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
13: Burro e acciughe.
11: Minchia, un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
13: Ostriche e champagne.
11: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
12: Pornhub. The spiration is in the thick.
13: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa settimana bianca. La la la, una canzone di Magix.
13: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
11: Sì.
13: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
11: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
13: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
11: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
12: Ostriche e champagne.
11: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
12: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
11: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
13: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
11: Puttana.
13: E intendo proprio qualunque cosa.
11: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
12: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
11: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
13: Molto volentieri.
11: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
13: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
11: Oh, dai, ambrogio foga.
13: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
11: Venga a me.
12: Anche tu mi fai impazzire.
11: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
12: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
11: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
13: Andrea, prendimi, prendimi ora.
11: Ah, ma non ci posso credere, una vera seta. Ah!
12: Sì.
11: Ah!
12: Sì.
11: Dai!
12: Sì.
11: Dai, dai. Dai, dai.
12: Oh.
11: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
12: No.
11: Aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no,
12: fermi tutti, fermi, fermi tutti.
11: Che cazzo?
12: Devo andare in bagno.
11: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
13: D'accordo, ma sbrigati.
11: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei? Vi ho anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh cazzo.
11: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no. Porca troia, porca puttana.
11: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
11: Ma che schifo.
6: Aria.
11: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
13: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
11: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
13: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
11: Non se l'ha anche lavato.
13: Sì. Ah, sì.
11: Sì, sì, dai, dai.
13: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No. Scusa, vista.
11: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
14: Tutto a posto?
11: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
13: Sì, più o meno.
11: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
14: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
11: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
13: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
11: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
13: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
11: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
13: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
13: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
13: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
11: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
10: Amore, sono tornata!
11: Meno male!
10: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
11: Quello che avanza del mio cazzo.
10: Sembra un'ostrica.
11: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
11: Una merda.
16: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato! Sono preoccupato!
2: Cos'hai, nonno Zeus?
1: Sono preoccupato, Dio Pan!
2: Ehi, non si bestemmia!
1: Ma vedi che sei ignorante! Ho detto Dio Pan! Dio Pan! La divinità, quella con i flautini! Lo conosci, dai, anche il nostro cugino di secondo grado! Dio Pan, con la P! La P di po'.
2: E perché sei preoccupato, nonno Zeus?
1: Perché sono 20 anni! Scusami, si è incriccata la coca nel collo! Tirami un pugno in gola! Tirami un pugno in gola! Ammazza, perché mi è cambiata la voce? Perché mi è cambiata la voce? Aspetta un attimo allora. Ah, vedi, mi è tornata normale. Te stavo dicendo, penso che sono 20 anni che va avanti la guerra di Troia. I nostri soldati hanno finito la bomba. Tarzan, come sono giocato. Achille è già andato su tutte le furie. E se non li riforniamo subito, quei figli di Troia ci batteranno!
2: Io! Gliela porto io la polverina degli dèi ai nostri soldati! Così diventerò anch'io una dea e potrò finalmente pippare con te!
3: Sono il Minotauro, mi hai chiamato?
1: No, stavo pensando, vedi, sei sempre fra i coglioni, vuoi un pippotto?
3: No, ti ringrazio, sto cercando di smettere.
1: Non lo so, è un'impresa rischiosa. Nel viaggio potresti incontrare le sirene, Polifemo. O il cartello di Itaca.
2: Oh, che dolce che sei, nonno Zeus! Ti preoccupi per me!
1: Ma che cazzo me ne frega a me di te? Di tua sorella, di tua madre, di tua zia, di tutta la tua famiglia! Non me ne frega un cazzo! Per quanto mi riguarda, potresti essere divorata dalla tua stessa vagina. Che in una sera proprio ti prende dal basso ventre e ti ingoia completamente. A me non me ne fregherebbe un cazzo. È il carico che mi preoccupa, sono 600 kg!
2: Dai, nonno Zeus, ti prego, porterò Eros con me! Dai! Ti prego!
1: Va bene, vai! Vai a farti scolpire il buco del... con uno scalpello di 100 centimetri, stronza! Scusala. Ogni tanto mi innervosisco, ma perché sono tutto giocato?
2: Che bello! Navigare per 6 mesi su una barca di legno tenuta insieme dallo sperma di pavone, senza mappa, senza motore, senza radio e senza bagno! Eros!
4: Trate! Dove lo... Trovo!
2: Cosa c'è, Eros? Soffri il mal di mare?
4: Io no, figurati! Che mi piace da matti vomitare nel buchetto che non intesta i delfini.
2: E dimmi, Eros, come sta andando la guerra di Troia?
4: Ulisse ha costruito un enorme cavallo di legno per fregare i troiani, ma loro hanno costruito un'enorme cicciolina di legno e hanno vinto la battaglia.
2: Allora dobbiamo sbrigarci. Per fortuna il dio del vento Eolo mi ha dato un otre pieno di venti da sparare sulla vela per andare più veloce. Ora lo apro.
4: Ma sono tutte scorregge.
2: Oh cazzo, ha sgommato la vela, che schifo.
4: Attenzione Pollon, stiamo per entrare nella zona delle sirene.
2: Ah, giusto. Dobbiamo tapparci le orecchie, così non sentiremo il loro canto.
4: Eccole!
5: Qui è il commissario Mezzo Pesce. Mani in alto, criminali. Lo sappiamo che trasportate droga. Arrendetevi.
2: La la la la la la. Non ti sento. La la la la la la la la la.
5: Forza, arrendetevi. Ho detto arrendetevi. Ultimo avvertimento, poi apriamo il fuoco.
6: Ha detto fuoco?
7: Ma mi sembra abbia detto fuoco.
6: Mi sa che ha detto fuoco.
5: No! No! Fermi! Basta! Basta, dai, basta! Ho detto stop! Chi vi ha dato ordine?
7: detto pan? No, mi sa che ha detto can.
8: A me sembrava pan.
7: Io sinceramente ho sentito pan.
9: No, ho detto can. Can.
10: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Tamarri.
12: I due balordi di periferia, Massimino e Giovannino, a giugno hanno devastato il loro magazzino lurido con una festa piena di gente pesante. Ora lì dentro sembra scoppiata una bomba. Bottiglie ovunque, muri incrostati e soprattutto un frigo che urla vendetta. Con dentro un tonno marcio che potrebbe sterminare un quartiere intero.
11: Tamarri.
13: Pronto? Sal, sono Massimino di quarto. C'è Bruce Bongo? La polizia? Merda!
11: Tamarri.
14: Buongiorno.
13: Pronto? È caduta la comunicazione. Stavo cercando la città di polizia.
14: Pronto?
13: Sì, no, mi è arrivata una telefonata in faccia. È la stessa persona di prima?
14: Mi perdoni. Sì, siamo un'impresa di pulizie, mi dica.
13: No, niente, stavo cercando. Allora, questa è la società di pulizie dove c'è Bruce Bongo?
14: Non so cosa sia Bruce Bongo.
13: Bruce Bongo? Allora, le spiego. Mandate il numero di telefono. Siccome noi dobbiamo risolvere un problema di pulizia in grande per un mezzo magazzino, no? Allora c'è questa persona del quartiere che si chiama Bruce Bongo, ha detto chiama questa società e di che ti ho dato io il numero.
14: Io non ho idea di chi stia parlando, però non c'è problema, magari riusciamo a organizzare un lavoro, mi dica di cosa ha bisogno.
13: Praticamente è una cosa tipo loft. Siamo andati via 2 mesi che siamo andati in vacanza. Siamo tornati, purtroppo con lo sciroccato di mio cugino si è dimenticato tra il frigorifero, in giro credenze. Cioè quando okay. Quando allora, si arriva all'ingresso sto finendo di spiegare andiamo un sopra l'aggi, parla. Minchia, proprio la scostandezza. Modo di fare proprio sta musica da porno anni 70 proprio. Sai che adesso un pochino mi sto alterando. Prossimo cristiano che mi sente la musica house. Mica mi sta salendo proprio la bamba di Ibiza, mi sta salendo.
15: Vai Massimino.
13: Mica sono l'Ushuaia.
16: Pronto?
13: Mi stava salendo l'Ushuaia, cioè vede la segreteria telefonica di Ibiza, fantastico, con Jimmy Sachs, mica spack, c'avevo tutta la bamba nel naso mentre stavo ascoltando. Allora praticamente stavo spiegando alla collega che se l'ha presa malissimo di sta cosa, che io devo fare ste pulizie in questo mezzo loft che ci abbiamo in periferia di Milano, no? Perché siamo andati in vacanza 2 mesi. Allora mio cugino che è un coglione ha lasciato aperto la roba in frigorifero, credenze, insomma c'è la casa che è infestata che sembra ci vogliono i Ghostbuster. Poi puzza veramente in una maniera in vera conto. Cioè c'è un... potete venire un po' con le tute a rimettere tutto a posto? Quanto costa?
16: Guarda, ti dico la verità, noi per i prossimi 2 mesi siamo strapieni di lavoro, non so proprio come fare.
13: Madonna, cos'è successo? C'è stata un'epidemia di peste? C'avete la maschera col corno con dentro?
16: Lavoriamo in tutta Italia, quindi siamo... devi secondo me cercare una società un po' più piccola della nostra.
13: Minchia, sono 1000 metri quadri di capannone, che cazzo chiamo? Mohamed il marocchino chiamo.
16: No, lo so, ma sono in grado di aiutarti.
13: Va bene, allora ti ringrazio, scusa se ti ho scassato
16: Mi dispiace perché è lavoro, ma non sono in grado di mandarti veramente nessuno.
13: Cazzarola, vabbè. Ma senti, facendo uno strappo, tipo se mi dici un cliente che ti sta antipatico, gli brucio il capannone e vieni a fare il mio. Ti ridi come i film, sei Bruce Willis, cazzo, faccia l'anima sua che adesso tutta di c***o. Vabbè, dai, che mi hai rotto il cazzo, fratello, ti bacio, dai. Stai buona giornata, dai. Oh, uno schiaffo. Di coglioni, parlo, cazzo parlo tutto il tempo a parlare. Che cazzo della confidenza l'ha data sta confidenza? Ma che cazzo l'ha data sta confidenza?
17: Ma diglielo un attimo sto coglione.
13: Ma che cazzo ti ha data sta confidenza?
11: Tamarri.
17: Buongiorno. Buongiorno, salve, mi ha dato il numero di telefono Bruce Bongo, un mio amico della zona mi ha detto di chiamare voi. Oh.
16: Ok.
17: No, okay. Non ti sentivo più. Ma sei di dove sei?
16: Ancora non ho parlato, già c'è un accento.
17: Ah, ok, pensavo fossi Terrone, non sei Terrone?
16: No.
17: Cosa sei, Filippo?
16: No, non sono Filippo.
17: No, non sei Filippo. No, Filippo, intendo, sei delle Filippine?
16: Filippine.
17: Minchia, no. Grande, sei un Filippino?
16: Sono Filippo.
17: Non sei Filippo, oh, cazzo ridi, non ho capito. Senti, allora ti spiego il problema, così poi mi puoi dire. Okay. Magazzino, ci sono un po' di robe da ordinare e pulire, perché noi prima dell'estate abbiamo fatto un festone, io e mio cugino. Okay. Una roba grossa, ci siamo sfasciati tutto. E abbiamo lasciato le robe anche nel frigo.
13: Ci sono i topi pippati.
17: Ci sono i topi pippati.
16: Ma servono anche le trappole per i topi pippati o senza trappole?
17: No, perché saranno mai saranno morti, sicuramente.
13: Ah,
17: perché...
13: ma che c'è uno che sta correndo da due ore sto pezzo di merda.
17: Ancora sta correndo.
13: E se stanno occhiando la bamba.
17: Ma porca. Senti un attimo, allora ti volevo chiedere, visto che c'è anche il frigo pieno, che da me abbiamo lasciato okay. la carne, le robe, solo che non si può aprire perché appena lo apri sembra il frigo di Ghostbuster.
13: Vedi che Beppe ha cagato sul divano.
17: Chi?
13: Beppe ha cagato sul divano.
17: C'è un nostro amico Beppe Martello che ha cagato sul divano, cosa, vabbè, da pulire tutto la roba. Fa schifo, te lo dico.
16: Ma fuoco a tutto? Non facciamo prima.
17: No, fuoco, no, pulizia.
13: Cosa fuoco?
17: Pulizia. Ha detto che vuole bruciare tutto.
13: A chi vuoi bruciare, coglione?
17: Ha detto che vuole ma non bruci niente. Che cazzo fai? Non ho capito. Ma pensa a te, questi pigliare le confidenze e bruciare le cose. Ti bruci i capelli, scemo. Che cazzo hai? Vai. Senti, quando è che puoi venire, Garbangio?
16: Quando volete.
17: Aspetta che chiedo... aspetta che devo chiedere al mio cugino. Mica, questo si allarga già quando vengo qua.
13: Che cazzo t'allarghi?
17: Ha detto che quando vogliamo può venire.
13: Che cazzo t'allarghi?
17: Quando lo facciamo venire?
13: Adesso.
17: Puoi venire dopo pranzo?
16: Ah, sì.
17: Sei un grande! Grande, grande.
13: Via Pascarella, quarto Giaro.
17: Ti aspettiamo, Numero 3.
16: Numero 3
17: ti ho detto. Aspettiamo, Numero 3 ti ho detto.

0: benissimo, il caso di oggi, come è ormai tradizione, ci regala la presenza dell'uomo più bello del mondo. Il Maradona delle fedine penali, Leonardo da Vinci delle prescrizioni, l'Einstein con la bamba sui baffi, l'unico, inimitabile, il super bellissimo signor...
1: Delinquenzio!
0: Ma chi è questo? Dov'è il signor Infausto? Cosa ha fatto il signor Infausto? Sicurezza!
1: Si calmi, vostro onore. Io sono il cugino del signor Infausto. Mi chiamo Delinquenzio.
0: Dov'è il signor Infausto? Il mio signor Infausto. Dio, che tristezza!
1: Su, su, non pianga, vostro onore. Vuole un pippotto?
0: Un pippotto? Sì, certo. Ma che bontà! I suoi pippotti sono di superba qualità, signor Delinquenzio. Devo ammettere che comincia già a starmi simpatico. Lo faccio anch'io. Ci dica, ercoglione, qual è la causa che perderà malissimo anche oggi? Cosa fa? Mi prende per il culo, mi scusi? E allora le do una bella scossa della nostra sedia elettrica!
1: Vostro onore, il signor Ercole non può parlare perché gli ho rubato tutte le consonanti.
0: Un furto di consonanti, ma bravissimo, signor Delinquenzio. Lei è davvero all'altezza di suo cugino. Buon pippotto non mente. Che sia messo a verbale, il querelante non sa parlare ed è un figlio di puttana. Basta frittata di Tarzanelli, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità. Ehi, tu maschio virile d'etero, sei stufo della fregna? Ma non ti piace il cazzo?
2: Ecco, hai riassunto la storia della mia vita.
0: Vorresti qualcosa che ti permetta di gustarti quei bei piselloni che vedi quando vai in palestra?
2: Esatto.
0: Bene, perché da oggi arriva Gatorade. Gatorade, il primo energy drink che ti arricchiona.
2: Evviva, evviva, evviva.
0: Gatorade, mettilo in culo alla fatica. Bene, bene, bene, bene. Il caso di oggi vedeva il nostro simpaticissimo Delinquenzio accusato ingiustamente da quel budino di scrofe del signor Ercoglione di avergli rubato tutte le consonanti. Ascoltate le testimonianze, hanno usato la superba bamba dell'imputato. Questa corte assolve il signor Delinquenzio con un risarcimento di 16 milioni di euro più un abbonamento a vita a Topolino.
1: Evviva! Giustizia è fatta!
0: Il fastidio aumenta. Allora è condanna quello stronzo rotante del signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione in una bara di gorgonzola insieme al cadavere di puzzola morta di diarrea, obbligo di portare per 16 anni un piercing di merda al naso e al cazzo, e infine obbligo di fare una diretta su Facebook ogni volta che va a cagare. Così è deciso, l'udienza è tolta.
1: Lo scossi, signor giudice, lo scossi!

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un foglio, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
9: Ah, dai, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ah, dai, sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
10: Calmati
9: che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Io curatore precoce?
9: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san! Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
9: No!
10: Vieni qua!
9: Tu all'italiano non
10: vieni
9: puoi
10: fare! Vieni qua,
9: Leon-san! Fare cinese!
10: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, figlio puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
9: Oh, è buono, Schneis, è buono!
11: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
12: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
12: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
12: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
12: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget cappello per la testa pelata. Hop hop gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
12: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
15: Ma che fai, zio? Disegni?
12: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
12: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
11: L'ispettore Gadget.
16: Rai Spreco presenta
17: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto?
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
16: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
22: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni: Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno, che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
22: Scusi, non sto capendo.
23: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
24: No, questa volta io ti tolgo.
23: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
24: Prendi la candeggina, Rosario.
25: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
23: Oh no, Brimbelli!
24: Abbiamo vinto, usciamo!
22: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
0: Pronto?
22: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
0: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
22: sì,
0: che sono andato a puttane.
22: Benissimo.
0: Al bordo strada c'erano tante puttane,
22: sì,
0: no?
22: Sì. Ma lei sta a Pavia?
0: Sì.
22: Tutto bene? Si è strozzato?
0: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
3: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
0: Eh sì, che devo fare? Stavo
3: aspettando. Metteci poco, che dai, mi scappa anche a me.
0: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
22: Guardi,
0: forse
22: vabbè,
0: c'è il sangue. Allora,
22: sì, va
0: signora
22: bene. Questo
0: mi ascolti,
22: sì,
0: ero puttane.
22: Ecco, sì, e ce n'erano tante.
0: E quella sera c'era uno con la parrucca.
22: Ah.
0: Non vorrei che sia... come si chiama?
22: Don Gaetano?
0: Gaetano?
22: Don Gaetano, sì.
0: Aspetta un attimo.
3: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
22: Scusi, lei...
0: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
3: Un attimo,
0: mettici il pennino nella cacca.
3: Stai il telefono, stai?
0: Sì.
3: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
0: Sì.
3: Mamma, che brutte feci che
0: ha
3: c'è.
0: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
3: E cosa c'era dentro le lasagne?
0: C'era prosciutto, mozzarella,
3: l'uranio, un poverito,
0: cotechino,
3: inghia, brasiliano.
0: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
3: Senti Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
0: Ecco dov'era il cacciavite.
3: Orcacciami se.
0: Arca ma...
3: Come sangue non c'è nella feci.
18: Cacciavite Brimbelli.
22: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
0: Sì, scusa collega,
22: no,
0: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
22: Ma perché mi passate Rai Sport?
0: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
22: ho capito, ma per telefono
0: alla priorità.
22: Sì, anche sulla Rai 3.
0: Su tutto qua.
22: Va bene.
0: Lo sport.
22: Sì.
0: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
22: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
0: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
22: Sì.
0: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
22: Ah, all'ungherese?
0: Sì, biliardo all'ungherese.
22: E
0: per
22: cosa
0: chi non
22: si
0: conoscesse questo sport in rapida diffusione?
22: Sì.
0: Ecco.
19: Glauco! A tavola che è pronto!
0: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
19: Dai,
0: ma tu,
19: che ti ho
0: ma
19: fatto
0: che cazzo di ora si mangia in questa casa? Porca.
19: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
0: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
19: Dai che si raffredda l'insalata.
0: Secondo cane. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
22: Sì.
0: Ecco, fa il colpo.
22: Ecco.
0: Uno.
22: Sì. Due.
19: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
0: Bagalov, porco.
22: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
0: Allora signora,
22: sì,
0: sono
22: ecco
0: quello della cacca,
22: sì,
0: dell'esame delle feci.
22: Sì.
0: Allora,
22: ma lei che si scusi,
0: farmacia.
22: Lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
0: No.
22: Tente
0: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, la pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
3: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
0: Ma io so fare la cacca.
3: Ma
0: non so come si fa l'esame delle
3: feci. Ce l'hai puntato dentro, un bastoncino ce l'hai puntato.
18: Bastoncino Brimbelli.
3: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
0: Non lo so, vabbè. Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
22: Bene,
0: visto.
22: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Ghetto.
22: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
0: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
22: Sì.
0: Perché il campione ungherese Nemecek...
22: Sì.
2: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
0: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
0: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
2: hai visto Peppino?
0: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
25: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
1: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può battere il 5 alla Venere di Milo. Nei fondi di caffè Vladimir Putin non legge il futuro, lo scrive. Vladimir Putin può usare il touchscreen del suo telefono coi guantoni da box. Vladimir Putin può far spogliare una donna nuda. Vladimir Putin è stato molestato da Asia Argento. Vladimir Putin è così straordinariamente dotato che ha un accappatoio per la minchia. Vladimir Putin, schioccando le dita, può cambiare gruppo sanguigno. Quando era giovane, Vladimir Putin ha attraversato il Sahara a nuoto. Vladimir Putin indossa un Moncler fatto con il 100% di piume d'angelo. Vladimir Putin può appiccare un incendio con un estintore. Vladimir Putin può asciugare il riso mettendolo dentro l'iPhone. Vladimir Putin ha creato in laboratorio un vaccino contro i fulmini. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.

0: Lo Zodi 105.
1: Tamarri.
2: Preparatevi perché i nostri due tamarri sono carichissimi. Massimino chiamerà una macelleria e Giovannino un benzinaio.
1: Tamarri.
3: Sì, pronto?
4: Pronto? Sei la macelleria delle... Fratelli Scassati?
3: Sì.
4: Fratelli Scassati, siete quelli tutti storpioni, no? Ma senti, ti chiamavo per fare un ordine per capire se potessi aiutarmi a trovare delle parti alimentari.
3: A trovare? Mi sento malissimo, scusa.
4: Mi senti? Cucù, cucù, mi senti? Senti come fischio? Mi senti adesso? Scemo! Vediamo lo scemo.
3: Pronto?
4: Ha chiamato prima che ho parlato con il disagiato. Sono Massimini di Quarto, macelleria?
3: Sì.
4: Sei Fratelli Strozzoni?
3: No.
4: Ah, ho avuto il numero... Michele...
3: Strozzoni, ma chi è Strozzoni?
4: Non lo so, la macelleria Strozzoni. Ho avuto il numero da Michele Carallo.
3: No, non lo conosco, guardi, ha sbagliato numero.
4: Vabbè, comunque siete macelleria voi.
3: Sì, ma non siamo Strozzoni.
4: Comunque, avevo chiamato per un'informazione. Io devo comprare delle parti di animale differenti che dobbiamo fare un sabato satanico.
3: No, ma noi non le vendiamo perché noi ci riforniamo... No.
4: Non già avete il mondone nero, tipo capretti?
3: No.
4: Ho capito. Senti, qualche animale da sacrificare su un basamento in pietra?
3: Nessuno.
4: Ho capito. Sì? Teste di mondone? Cioè, non potete procurarle qualche...
3: No, assolutamente.
4: Cazzaro, perché questo sabato, abbiamo sto sabba. Come facciamo? No. Cazzo. Non avete neanche i missili di animale?
3: Niente.
4: I cazzi dei buoi, dei vitelli?
3: Niente di ciò.
4: Accidente, va bene. Allora, niente, se non mi puoi aiutare...
3: Non la posso aiutare.
4: Va bene. Se per caso le capita un capretto sacrificale, mi posso lasciarle il numero?
3: No, ma noi non li abbiamo.
4: Ah, ho capito. Non avete capretti?
3: No.
4: Nessun ovino, nessun tipo?
3: No, niente di quella roba.
4: Solo manzi e cose così?
3: Capito,
4: manzi è grande da...
3: Immagino. Eh sì.
4: Va bene, allora chiamo qualcuno che vende ovini.
3: Va bene.
4: Salve. Aleppe, Satana Aleppe.
5: Sto morendo. Ti devo reggio.
6: Sto malissimo.
4: Ma che telefonata,
6: Ma basamento di pietra.
4: Ma che telefonata è? Quanto è inquietante!
6: Ok, allora grazie.
4: Va bene, grazie, delizio.
1: Tamarri.
7: Ciao, ciao, buona serata.
6: Ciao, grande, buona serata anche a te. Tutto a posto?
7: Ciao. Sì, tu?
6: Bene. Senti, sei benzinaio?
7: Sì.
6: Sì, ciao. Senti, chi è il capo lì del benzinaio? Chi è il proprietario?
7: C'è una... Stefano, ma perché?
6: Perché ti spiego, io sabato sera sono passato al benzinaio a far benzina.
7: Sì.
6: Che c'era il service lì con l'automatico. Solo che poi alla fine sono rimasto lì con questa tipa che ho conosciuto lì in zona. Solo che... Mi senti?
7: Sì, ti sto ascoltando.
6: È un po' imbarazzante la cosa da raccontare, però praticamente ci ho fatto del sesso all'autogrill e sicuramente l'avrete filmato.
7: No, ma non ti preoccupare, andiamo a vederle quelle cose.
6: No, beh, perché eravamo strafatti, io me la sono inculata alla pompa 2.
7: Sì, ma non ti preoccupare.
6: Ho capito, però quella è la moglie di uno che vive in zona, ancora la beccano e se riesce a cancellare il video qualcosa, perché è proprio
7: noi non
6: spaccata
7: possiamo
6: sul cofano della macchina.
7: Io da qua, ma tu stai tranquillo, non ti preoccupare.
6: Lo sai
7: perché
6: che...
7: tanto noi non possiamo guardarli assolutamente.
6: Lo so.
7: Nessun modo.
6: Sei sicuro? Perché ancora sì. Li vede, perché prima abbiamo pippato sul cofano, poi l'ho inculata la pompa 2.
7: No, ma vai tranquillo.
6: Me lo prometti? Sono tranquillo?
7: Sì,
6: che...
7: te lo prometto, stai tranquillo. Prometterti
6: c'ho
7: non
6: il tuo
7: posso
6: numero,
7: niente, ma io non posso fare comunque nulla in ogni caso.
6: Non è che poi dopo lo trovi, te lo guardi.
7: Stai tranquillo.
6: Ok, poi è una signora che passa sempre lì per bene, solo che quella sera era strafatta, l'ha chiappata al locale, l'ho inculata al benzinaio.
7: Va bene, dai, ok. Stai tranquillo.
6: Mi raccomando,
7: Stai tranquillo.
6: Grande, mi raccomando, ciao. Tutto segreto, che l'ho inculato. Ciao grande.
7: Ciao.
8: Dovevi dirgli, guarda che se esce video rito vengo lì e ti sparo a te tutti quanti.
6: Ah cazzo.
8: Richiami. Se mi sono dimenticato di dirti, devo minacciarti. Va che se finisci il rito di questo video vi buco a tutti.
3: Pronto, Elosasco, buonasera.
6: Ciao, senti, ho parlato un attimo con un tipo prima del benzinaio.
3: Sì, il mio collega.
6: Ecco, digli al tuo collega, sì, che adesso lui capirà, digli che quel video di non farlo vedere a nessuno, che sennò mica vengo là e trivello, proprio vi saccagno. Ok?
3: Va bene, prova, ok.
6: Hai capito? Diglielo proprio. Digli, ha detto quello di prima, Giovannino, ha detto che se fai vedere il video in giro spacca proprio il benzina, lo faccio sparire.
3: Va bene.
6: Ok. Ciao, va grande.
3: Prego, buona serata, ciao.
6: Ma che cazzo ridi, ho capito. Ma ti sembra una cosa che devi ridere, non è? È una cosa seria questa.
3: Ma io non sto ridendo, infatti, ho ringraziato e ho augurato una buona serata.
6: Ho capito, hai capito che stai parlando con la potenza. Va bene, saccagnata, ti saluto, salutami il tipo, grazie. Devi non guardare il video. Oh, hai capito? Ciao.
3: Sì, va bene, salve.
6: Ciao, grande, grazie. ciao, chiudi, va. Ma pensate, che questa si piglia le confidenze.
4: Ragazzi, permetti di guardare il video.
6: Ma che cazzo fa, minchia, che quello poi

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente.
1: No, l'altra
2: votazione.
3: Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
2: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è accorciato il dente. Chi è morta? Si è accorciato il dente.
2: Che è successo?
4: This is a zoo only for you. Lo Zoo di 105 presenta

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bambù.
1: Ma porco me! E porco me maledetto, porco io, solo io! Come sono fatto e drogato!
2: Nonno Zeus, come mai ti mai aldici?
1: È colpa di Pan, piccolo aspirante aspiracoca!
2: Pan? Il dio metà caprone e metà sudamericano?
1: Sì! Uno spasmo di coca, scusa! Quel peruviano del cazzo usa le foglie di bamba per pulirsi il culo! Porca Sparta! Ora tutta la polverina degli dei sa di cacca di merda! La cacca della merda! Neanche la cacca normale! La cacca della merda! Scusate, sono squilibrato, drogato!
2: Oh, che brutta storia, nonno Zeus!
1: E non è finita qui! Quel pervertì! Scusa, sono precipitato nella coca, proprio faccia. Mi sta scopando tutte le capre!
2: Non temere, nonno Zeus! Lo fermerò io, il dio Pan! Così tu mi potrai far diventare una dea e finalmente potrò pippare anch'io! Aspettami qui, torno subito!
1: Sì, vai! Vai! Come cazzo faccio a parlare tutto fatto? Vai a castrare gli elefanti con i denti, zoccola! Sono disperata!
3: Eccone uno! Bang, bang! Preso!
2: Eros! Ma che ci fai con un fucile?
3: Sto andando a caccia, Pollon!
2: Ma Eros! Tu non eri vegetariano?
3: Eh sì, ma infatti sparo la frutta! Guarda, una banana!
2: Lascia stare le banane, Eros! Devi aiutarmi a catturare il dio Pan! Così nonno Zeus mi farà diventare una dea! E potrò pippare anch'io!
3: Ma come lo troviamo il dio Pan, Pollon?
2: È facile! Basterà seguire la musica del flauto di Pan!
3: Eccolo! Lo sento! È lì!
2: Sforza! Spara, Eros! Spara!
3: Bang, bang!
1: No, signore, non spare! Non spare, por Dios!
2: Sta scappando! Inseguilo!
3: Subito! Trovato! Bang, bang! L'ho preso! Guarda, Pollon, l'ho preso!
2: Ma Eros, questo non è un dio! Hai sparato una focaccia!
3: Ah, cazzo! Ho preso Pan per focaccia!
2: Ma vaffanculo!
3: Pollon, lo sai qual è il cantante sudamericano più famoso?
2: No!
3: Piero Perù!
4: Lo Zoo di 105.
5: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
6: Tutto il resto è gioia.
7: Allora, oggi parliamo di questa proposta quantomeno curiosa, avanzata dal primo ministro israeliano Netanyahu, che ricordiamo in questo momento è in guerra con Hamas e con la Palestina, di assegnare a Donald Trump, che ha speso 26 miliardi di dollari di bilancio in armi, il premio Nobel per la pace. Ora, sembra un'apparente contraddizione, ma è già successo anche in passato, ad esempio nel caso di Obama, che ha fatto 7 guerre e comunque il Nobel per la pace se l'è pigliato. Quindi non sarebbe così strano che Donald Trump venisse insignito di questo premio, se non che a proporlo è una persona che in questo momento è in guerra e sta bombardando civili. Non sto prendendo posizione sull'argomento, non me ne frega neanche un cazzo. Voglio sentire voi. Netanyahu propone Trump per il Nobel per la pace. Apriamo le linee. Apriamo con Vitellozzo. Vitellozzo dalla Garfagnana. Vai Vitellozzo, vai.
8: Per andare a fare quelle tutte e due è meglio.
7: Chi? Non ho capito.
8: Netanyahu e Trump.
7: Netanyahu, chi è Netanyahu?
8: È quello là, quello...
7: Dica.
8: Il segretario dell'Israele. Va bene?
7: No, non ho capito.
8: E quella niente a rompere i coglioni, sono confidente, le gente ci vanno a dare la mano alla Palestina.
7: Sì.
8: E lui è un mio messo il mondo a fare rompere i coglioni. E la pace le manda a fanculo tutti che c'è comandante. Sono tre soli a rompere i coglioni.
7: Dica.
8: Putin
7: sì.
8: È uno stronzo di merda.
7: È uno stronzo di merda. Aspetti, scusi, riepilogo. Putin è uno stronzo di merda, poi.
8: parla di Israele, il stronzo di merda anche lui. Quante gente ammazza i civili umani?
7: Chi ammazza i civili? Sì, e il terzo, la terza merda?
8: E Trump esco e voglio dire che lo faccio di fare il suo, ma mi abbassa poi la cresta, fa poi di fare e metto sotto la bua. Ma hai rotto i cogni a queste guerre, meglio sta in pace, è meglio, eh.
7: Giusto, sì, ma scusi, lei è collegato con i capezzoli alla batteria di un camion?
8: Che esco, ma l'inglese dice di niente, ma quanto voglia una Siria che è sua? Il mare non è suo, la Siria è in passione, perché se c'è un caccia nostri, se passano i confini di Italia si risponde anche noi, eh. Adesso siamo un allarme, non si dice niente e rompe i coglioni, perché lui sta bene, rompe ma coglioni.
7: Sa che di tutto il suo ragionamento io ho capito solo la parola coglioni.
8: Ma che siamo nel 2025, siamo nel guerra in continuo?
7: Ecco, giusto.
8: Ma che siamo arrivati, il culo sì, madonna, donne. Ora ecco. Basta, questo affari. Ma pigliani è un processo internazionale, li mettono in galera.
7: Tutti.
8: Da una casina attaccata al piede. E non ci ho sentito il ministro della difesa.
7: Sì.
8: Ha detto, qui non si calma un po' loro, che passa le non siamo, Lorenzo.
7: Che? Si è perso?
8: Quelli rioni, quegli uccellacci maledetti, rioni quelli.
7: Chi sono questi uccellacci? Dica, chi sono questi uccellacci?
8: Gli uccellacci sono quelli i rioni, quelli che c'hanno.
7: I droni! Ecco, qual è.
8: Basta, grazie, non ho più voglia, leggi, vai.
7: Arrivederci a lei, grazie, grazie. Non ho la più pallida idea di che cazzo ha detto. Negli ultimi 2 minuti della mia vita sono stato in una bolla di sapone su Saturno. E meno male che i toscani hanno inventato l'italiano. Puttana la loro Eva. Un altro. Ci spostiamo nella provincia di Milano. Peace and love, vai peace and love, di la tua, vai peace and love.
9: Trump è il numero uno, Trump.
7: Trump è il numero uno.
9: Quello non vuole fare le guerre, quello è il numero uno.
7: Non le vuole fare le guerre.
9: Putin è un sacramento, non vuole smettere di fare la guerra.
7: Putin è un sacramento, sì.
9: Poi c'è lì Israele e Hamas, quelli sono nati per fare la guerra con la gente lì.
7: Chi?
9: Con la
7: chi?
9: Gente lì, sono nati per fare la guerra
7: chi?
9: Con la gente lì. Andrebbe lasciata lì da sola, secondo me.
7: Quale gente lì?
9: Io non me ne intendo perché. Io non voglio che fanno le guerre. Perché vorrei vedere se capitasse la guerra qua, cosa succedesse.
7: Cosa succederebbe forse?
9: Cosa succederebbe qua? Voglio vedere.
7: Cosa succederebbe? Come si comporterebbero? Dica.
9: Se vanno avanti così, viene poi la terza guerra mondiale,
7: ecco.
9: Avanti così.
7: Tra chi? Tra chi?
9: La piantano lì. Perché se interviene l'America e la Cina, vedere cosa succede.
7: Non ho capito, scusi, mi faccia un quadro internazionale.
9: L'America e la Cina, viene fuori la terza guerra mondiale.
7: Viene fuori, ma perché?
9: Lo sanno?
7: Sì, ma perché la Cina?
9: Perché c'è gente intelligente che gli hanno detto di piantarla lì anche a.
7: Chi?
9: A Zelensky. Di piantarla lì.
7: Di piantarla lì, di fare che?
9: Perché Zelensky era lì. Stava aspettando che intervenire l'Europa. Dovrebbero sedersi al tavolo e mettersi d'accordo. Invece, quella gente lì non gli interessa che muore la povera gente.
7: Non gli interessa.
9: Gente lì. C'è gente intelligente come la Meloni, perché se no Putin fa quello che vuole.
7: Ma mi scusi, però risulta.
9: È la Meloni, è mia amica la Meloni.
7: È sua amica la Meloni. Sì, come vi siete.
9: Mia amica.
7: Come vi siete conosciuti? Dica.
9: È venuta qua una volta, qua l'entrate, è venuta.
7: E siete diventati amici così, di colpo. Sentite, mandate gli auguri.
9: Ma amica del Romeo, ma quello della. Noi siamo diventate
7: siete diventate, si sente che lei è molto lenta.
9: State sul via Verdi.
7: Sì, ma non mi dica l'indirizzo, non me ne frega un cazzo. Non è che devo venire a portare un mazzo dei fiori, che cazzo me ne frega a me.
9: Siamo diventate noi.
7: Sì, lo sento, lei è proprio di lentissimamente entate. Lei è proprio lentissimo cerebralmente.
9: Comunque non bisogna fare le guerre.
7: Bravo.
9: Bisogna prendersi tavolo e mettersi d'accordo,
7: ecco.
9: Bisogna dire a questa gente qua.
7: Sì.
9: Perché Zelensky è aspettare che interviene l'Europa. Zelensky ma... un altro pirla anche lui.
7: Un altro pirla.
9: Volevano fare Trump lì in Israele. Se tentavano di fare la guerra, voleva fare come a Rimini e a Riccione.
7: A Riccione. Ma la... Scusi, lui Trump. Sì. Ma la terra è la sua.
9: Non è sua, però
7: allora, scusi,
9: è uno che ragiona quello.
7: Ma scusi, abbia pazienza,
9: quello,
7: scusi.
9: È lui che comanda.
7: Chi l'ha detto che è lui che comanda? Chi lo dice?
9: Informati poi vedi.
7: Informati presso chi?
9: Gli Stati Uniti sono i numeri uno. Gli Stati Uniti
7: sono i numeri uno.
9: E la Cina. Io non sono nessuno io.
7: Questo
9: sono
7: l'avevo capito.
9: Sono una persona opinionata al mondo io.
7: Sì, questo
9: io
7: guardi è palese.
9: Però io non voglio che succedano le guerre.
7: Sì,
9: perché
7: bravo.
9: Si fa la guerra è una merda.
7: Bravissimo. Bravissimo. Allora vado ad accendere un cielo alla Madonna. Arrivederci. Salve. E chiudiamo questa memorabile puntata con l'amico mio, latitante da ben 2 settimane, grande amicone del mio cuore, un soleggiato buongiorno.
10: Cancella immediatamente questo numero, brutta merda di cane.
7: Senti,
10: te l'ho già detto, hai capito o no?
7: Senti, dolce gelato alla vaniglia.
10: Hai capito o no?
7: Dolce gelato alla vaniglia, senti, oggi...
10: Hai capito o no?
7: Evidentemente no, mi sembra palese. Senti...
10: Smetti la brutta merda, devo per me i coglioni!
8: Sì. Merda, cane! Affrontami di persona, bastardo! Ti devi solo vergognare, perché tu ti nascondi solo dietro un microfono, una cazzo di cornetta del telefono, sì. Infame coniglio! Sì. Sei un coniglio!
7: Cosa devo mandare? I segnali di fumo devo mandare! Piccione viaggiatore!
8: Che sto parlando io, porco! Dai. Con tutti i signamignoli, sì. Brutta merda di cane.
7: Amico mio, crema del mio caffè
8: non
7: caratino.
8: C'è niente, amico mio. Non sì, c'è sì. Niente oggi, cane.
7: Oggi
8: devi
7: mio.
8: Chiedere scusa a tutte le donne di cane, sì. No. Maledetta merda,
7: le donne.
8: Tu
7: scopo.
8: Sei un problema sociale,
7: no, tu sei
8: bastardo.
7: Un problema. Tu sei
8: bastardo
7: un pazzo.
8: Un infame.
7: Pazzo, pazzo isterico. Senti, amico mio dolce.
8: Per la forza di Cristo, il potere merda. Maledetta merda di cane!
7: Ma non mi
8: fai arrivi tanto bastardo! Bastardo! Ti smembrerò per i testini, maledetta merda di cane!
7: Rifiuto il confronto!
8: Vivo. Userò la tua pelle come tappeto persiano, maledetta merda di cane! Ti farò fare la fine che fece fare le sue vittime, Albert Fish, ultra merda! Devi morire male, devi! Devi morire!
7: Ma te pare che... Te pare che tutte le volte devo andare a cercare Wikipedia per capire come mi sta minacciando questo pazzo sclerotico isterico? Oggi volevo fargli la domandina, non me l'ha fatta fare. E quindi niente, sono preso male, andatevene a far culo. Ciao, ciao, alla prossima.
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105. In collaborazione con la banca dei maghi di Gringott presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
11: Scusi signor Rotter, mi vede, sono qui, sono un puffo.
12: Dimmi.
11: Le avevamo detto già mille volte di non usare la nostra sigla per i suoi momenti.
13: Adesso ci hai rotto il cazzo. Fottiti in c***o.
2: Harry, figlio di una baldracca con l'H ingoiata Rotter. Cosa cazzo hai da cantare che fai schifo pure all'ombra dei tuoi tarzanelli?
12: Mione, sei troppo crudele! Ma ti farò vedere io! Un giorno, io, Harry Rotter, diventerò presidente della Repubblica! Suona bene, vero? Il presidente della Repubblica, Harry Rotter!
2: Mi fai troppo ridere, Harry! Sei una sagoma! Per questo voglio premiarti con un bel incantesimo! Abracadabra! Fai uscire dal culo di Harry Rotter una famiglia di cobra!
12: Orrore, orrore! Mi esce da là un serpente marrone!
14: Quello è perché non ti lavi il culo, aborto anale che non sei altro! E poi ricordati che ti ha sparato in culo il fuoco il drago! Annotatelo!
15: Scusi un attimo, signor Ron, l'avvocato La Lalla. Senta, ma lei ha subito un trauma, se vuole l'assisto e... facciamo.
14: È una cosa che non riesco a dimenticare!
15: Facciamo causa a sto storpio con la remoscia, se vuole, signor Ron.
14: A lui ci ha sparato in culo il fuoco il drago! Annotatevelo tutti!
12: Marrani, siete solo invidiosi di me perché io ho il nuovo iPhone R.
2: Hai l'iPhone R?
12: Sì, e ho installato Riri.
2: Riri? Vorrei dire Siri.
12: Ma no, Riri è l'evoluzione di Siri. Ascolta. Ciao Riri.
16: Ciao brutta merda.
2: Ah, visto che hai Riri, stasera volevo andare al cinema a vedere il film Madonna Santa.
12: A me lo dici.
2: 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irrorerebbero un carro di tristi ramarri. Me lo cerchi, per favore?
12: Ma certo! Riri, cerca il film! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e i... No! 33 trote imburre... 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e inorirebbero... No! Aspetta! Allora, 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e imburre... Porco! Allora, aspetta. 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
16: Stai cercando No! Ho detto circa! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
17: Stai cercando un bravissimo logopedista?
16: Ma no! Devi cercare! 33 trote imburrate correranno barbaramente attorno alla torre e irroverebbero un carro di tristi ramarri!
17: Sto cercando gargarismi anali di uno storpio con l'R moscia.
16: Ma no! Ho detto circa! 33 trote, basta Marco, non ce la faccio più!
17: Sto cercando una lunga scorreggia di un macaco monco.
16: Bravo mio!
17: Sto cercando porco d***o.
5: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter e la cappella filosofale.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca. Tutto il
1: resto è gioia. Prima puntata della stagione, torna La Zecca in attesa di debuttare al forum di Assago. Come sapete, la città di Milano è tappezzata dei miei manifesti con un sorriso audace e mefistofelico. La notizia di cui ci occupiamo oggi è il solito sondaggio che esce a cura di una fondazione che dice che gli italiani, e soprattutto i meridionali, sono i più ignoranti d'Europa, e questo comporta per il nostro paese una perdita aggiuntiva del PIL ogni anno di 48 miliardi. Capite che abbiamo 48 miliardi in meno perché siete delle bestie ignoranti di merda. Ma magari non è così, magari tra di voi ci sono dei geni. Allora apriamo le linee e vediamo se avete qualche cosa da dire. Andiamo, dai. Apriamo con Ciro da Foggia. Vai Ciro, cosa ne pensi? Vai.
2: Non è vero niente, siamo tutti istruiti, siamo i numeri uno al mondo.
1: Lei che titolo di studio c'ha?
2: Diploma, perito elettrotecnico.
1: Perito elettrotecnico, lo sa che però una persona su tre, soprattutto al sud, in mezzo ai terroni come lei, è completamente priva di qualsiasi tipo di conoscenza, anche digitale. Come mai?
2: Allora, come mai le fabbriche al nord funzionano grazie a noi?
1: Però manca la gente per le fabbriche perché sono talmente capre e bestie che non riescono neanche a lavorare in fabbrica, pensi un po'.
2: Ma avete pigliato un reddito fino a mo' a nord.
1: Vede che
2: avvocati, no... giudici che me ne dicendo a destra e a sinistra che senza soldi a prendere il reddito, mo' rompito un cazzo a nido del sud, le capre, qui. Ignorante.
1: Lei non parla neanche la nostra lingua, si rende conto? Non parla neanche la nostra lingua, il nostro idioma nazionale.
2: Tu sei un coglione.
1: Ecco, questo è il suo livello di istruzione. La sua capacità di interloquire si basa su parole come coglione, vero?
2: No, allora,
1: bestia.
2: Ti sto dicendo.
1: Capra.
2: Ti sto dicendo.
1: Capra.
2: Ignorante. Bestia.
1: Capra di merda.
2: Vaffanculo, coglione.
1: Senti, questo è il massimo del suo dialogo. No. Coglione, vaffanculo.
2: Allora.
1: Sì.
2: La letteratura la scriviamo noi. Viva il Duce, viva la libertà. Ritorneremo, prima o dopo.
1: Lei ha scritto qualcosa in merito?
2: Sì, ho collaborato con il libro di Roberto Vannacci, Il mondo al contrario.
1: Molto bene, allora me lo mandi che mi ci pulisco il culo. Arrivederci. Andiamo da Fulvio da Roma.
3: Buongiorno,
1: ha visto che secondo l'ultima ricerca un italiano su tre non è capace di fare un cazzo di niente. Cosa ne pensa?
3: Ma uno su tre, direi uno su dieci.
1: No, uno su tre è più di uno su dieci. Vedi che lei dimostra di essere una capra bestia ignorante che rientra nel novero di questi uno su tre.
3: Per me so di più che non sanno fa un cazzo in Italia.
1: Scusi, abbia pazienza. Non sono un matematico, non sono beautiful mind. Ma uno su tre è più di uno su dieci.
3: Allora uno su uno.
1: Uno su uno, dice lei. Lei che cosa sa fa?
3: Il cazzo, sto al telefono con te.
1: Come definirebbe in percentuale le sue competenze digitali? Come definirebbe?
3: 0,00001 periodico.
1: Periodico, ha imparato la parola periodico, cosa è successo?
3: L'ho letta stamattina su un giornale, però non so che significa.
1: Esatto, provi a dire 1111 all'infinito.
3: 111.
1: Esatto, è il numero di vaffanculo che le sto mandando. Arrivederci, salve.
3: Grazie.
1: E non potevamo inaugurare una nuova stagione della Zecca senza ospitare un grande mito di questa trasmissione, Orso Bruno! Orso Bruno ai nostri microfoni, vai Orso Bruno, vai!
4: E io penso che è una cosa che non va bene.
1: Non va bene.
4: C'è la guerra, c'è tutto va caro, il pane va caro, la bibita va cara, la benzina va cara.
1: Va cara tutto, tutto caro,
4: Come pure le donne vanno caro.
1: Pure le donne, perché tu paghi le donne, Orso Bruno?
4: No, non le pago, le conquisti.
1: Le conquisti? Con cosa le conquisti, Orso Bruno? Dimmi qual è il tuo segreto.
4: Io sono andato con la chitarra.
1: Che fai con la chitarra, Orso Bruno?
4: Pinco Floyd e Vasco Rossi.
1: Pinco Floyd. Quindi che cosa bisogna studiare a scuola, Orso Bruno, per migliorare la penosa condizione italiana? Vai.
4: Va cacciata la Meloni, la Giorgia Meloni, va cacciata via, una che ruba.
1: Va cacciata via Giorgia Meloni perché ruba? Cosa ruba?
4: Meno il 5.
1: La media del 5 già, chi?
4: La Meloni.
1: La Meloni c'ha la media del 5, in che contesto però?
4: Va bene.
1: Va bene.
4: Da tanto tempo come mi chiamavo la radio Orso Bruno, come mai non mi chiamate più? Per me è cattato il telefono nuovo che se l'ha mangiato Rocco è il mio cane.
1: Rocco il tuo cane e si è mangiato il tuo telefono.
4: Si è mangiato il telefono e ha aperto quella corrente della spina che ha mangiato la spina. Rocco si è ammazzato e ha mangiato spina, telefono, si è mangiato i dischi di Pink Floyd, i CD si è mangiato.
1: È certo che alimentarlo a telefoni però, Orso Bruno, è un po' costoso, tu te lo puoi permettere, sì o no?
4: Va bene, Orso Bruno.
1: Va bene, okay. D'accordo, un grande abbraccio Orso Bruno.
4: Ciao, arrivederci, ciao, buona giornata.
1: Ciao, arrivederci, buona giornata anche a te, triplo saluto. E chiudiamo questa straordinaria puntata con una testimonianza finalmente al di sopra del Po. È con noi il Bauscia. Vai Bauscia, che cosa ne pensi della notizia? Vai, di la tua.
5: Sta sparando sulla Croce Rossa, Crucio?
1: In che senso?
5: No, è nel senso che secondo te io cosa posso pensare? Sono milanese, figa, con tutti terroni maledetti, ignoranti, bastardi, tutti.
1: Tutti, tutti, tutti. Quindi
5: sono andato in vacanza in Sicilia quest'estate.
1: Sì,
5: Era una merda.
1: Come era una merda? È una regione bellissima.
5: I carabinieri fermano me perché non mi funziona il faro e non fermano quelli in motorino in treco senza casco al telefono mentre guida.
1: Scusa,
5: non è possibile.
1: Sì, però, ho capito, però anche tu senza faro non sei aderente al regolamento.
5: Allucinante.
1: Quindi, insomma, allucinante. Il nostro grado di impreparazione rispetto al resto dell'Europa dipende dal fatto che esistono i meridionali, secondo te?
5: È come la Jugoslavia, l'ex, loro sono la terronaia.
1: La terronaia. Ma perché sono così? Perché sono così?
5: Io sono antiterronismo, io faccio parte di un gruppo antiterronismo.
1: Ah.
5: Andiamo giù, facciamo scoppiare tutte le bombe dappertutto, così se ne vanno giù.
1: No.
5: Vada via culo. Dividiamo la Sicilia, spingiamo la Sicilia con le ruspe, con qualcosa nell'acqua, distruggiamo tutta la facciamo, attacchiamo la Tunisia, poi stacchiamo anche la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria. Tutto, spingiamo in giù tutto fino a quando non diventa un altro territorio africano e noi siamo belli dal po' in su noi.
1: Chi si salva? Chi si salva?
5: Io, te, Maurizio Costanzo,
1: che è morto.
5: Miro,
1: È morto Costanzo,
5: vabbè,
1: è morto.
5: Ho sbagliato.
1: Cambia.
5: Non guardo tanta televisione, quindi non sono aggiornato.
1: È strano perché sei talmente ignorante che direi che vivi davanti a uno schermo. Ciao, vattene a fanculo.
5: Calmo,
1: cosa?
5: Sei buono, che cazzo insulti? Cosa insulti?
1: Ignorante non è un...
5: parli di una cosa e poi insulti.
1: Ignorante non è un insulto, ti sto blandendo con dei vezzeggiativi, perché se volessi insultarti ti direi che sei una brutta testa di cazzo, brutta testa di cazzo.
5: Tu sei un caprone unto, schifoso, con i denti color merda. Vai da un medico e vai da un dentista.
1: Autoinculati, ciao, autoinculati.
5: Dobbiamo essere su questo discorso, allora insulti tu, insulto anch'io.
1: Dai, autoinculati, autoinculati. Ciao, Bauscia, ciao.
5: Autoinculo te.
1: Autoinculati, ciao, Bauscia.
5: Una persona di merda.
1: Per il momento, per quanto riguarda la notizia sull'ignoranza degli italiani, direi che abbiamo avuto una dimostrazione palese che questo è un popolo di capre di merda, ignoranti, bastardi. Alla prossima, andate a

0: is the zoo, only for you.
1: Nel 1984 il mondo fu invaso da milioni di vecchi pensionati. Furono mandati dal futuro dei robot dalle sembianze umane per sterminarli, ma qualcuno si salvò. Ma ora questi vecchi maledetti sciacalli bocciofilanti stanno tornando, e c'è solo un uomo che può farlo. Wender. Chiudete i finestrini delle vostre macchine e le finestre di casa, perché potrebbero volare gambe e braccia di vecchi.
2: Servizio di segreteria telefonica.
3: Negativo.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Vada,
3: via. Negativo.
4: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neurale.
4: Ascolti, per piacere. La
3: sì.
4: Vuole smettere?
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Oi, chi?
3: Esatto.
5: Certo.
3: Sono un Terminator.
5: Ma chi mi capisci?
3: Ricevo dei segnali che si possono definire.
5: Ma chi mi capisci? Ma.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Ma vaffanculo, ma che cazzo sei?
6: Pronto?
3: Sono un Terminator.
6: Pronto, chi è?
3: Negativo.
6: Chi è lei?
3: Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
6: Ma chi sei?
3: Missione non prioritaria.
6: Cosa vuole?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che...
6: E che cazzo vuoi?
3: Missione non prioritaria.
1: Ora, ne è rimasto solo più uno, il più pericoloso di tutti, il signor Cappella, che tiene i piani segreti per poter distruggere i Terminator.
3: E ha la capacità di assumere l'aspetto di Sarah Connor e attendere il momento che tu prenda contatto con lei.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator.
4: Pronto?
3: Sono un Terminator. Più ho contatti con un... Negativo.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Pronto?
3: Ho in memoria tutta l'anatomia.
5: Sì, non rompi coglione, tu fatti cazzo tu.
3: Di regola il soggetto copiato viene terminato.
5: Pronto?
3: Missione non prioritaria.
5: Sì, non rompi coglione, vaffanculo, acceso figlio e strafigli.
3: Perché me l'hai ordinato?
5: Pronto?
3: Sono un Terminator.
5: Pronto?
3: Più ho contatti con umani, più
5: in...
3: Negativo.
5: Pronto?
3: Il mio microprocessore è a rete neuronica, un computer che apprende. Il T-1000 ha la capacità di assumere l'aspetto di...
5: La persona civile
3: sì.
5: Dice chi è e posso rispondere.
3: Esatto.
5: Allora chi sei?
3: Sono un Terminator. Perché?
7: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
8: Radio 105. Hey! 105.
9: Hey! Lo Zoo di 105.
7: Il diario di Leon Jones.
10: Il diario di Leon Jones.
11: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
12: Caro diario, ormai lo sanno tutti.
11: Facciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
12: Caro diario,

0: e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio!
1: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
0: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
2: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo.
0: Achille di Trani.
2: No, Akira Iritani.
3: Vai.
0: Per distruggere Achille di Trani.
2: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
0: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
2: Non è Achille Ritano che è il fratello del cantante.
3: Fate bene, fate.
0: Per distruggere Achille e Ritano.
2: No, no, no, no.
0: Per distruggere Achille e Ritano.
2: Iritani.
0: Per distruggere Achille e Ritani.
2: Oh. Oh.
0: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
2: E quale?
0: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-131 USB Winder.
2: No, Windows...
0: Windows
2: Media Player.
0: Windows Media Player.
2: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
0: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
0: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
4: Sei un po' pepepepe.
0: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
4: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
0: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
5: Agente riconosciuto.
0: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
2: Vai.
6: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
2: Lianant.
0: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Mary Bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito di Ria Ragante.
2: Sì, ma devi fare l'intonazione.
0: Allora, facciamola poi.
2: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
0: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
2: Passeranno Marmorito.
6: Maestro, sono le seghe sui sughi.
7: La seghe sui sughi.
6: No, sughi musucati.
0: Sono un Spider-Man.
2: No,
4: sono Spider-Man. No.
0: Sono Spider-Man!
8: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
0: Sono Spider-Man! Ti do il gomito nel c***o!
4: Come fa?
9: Cazzo giochi a wrestling?
0: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
8: Mi chiamo Crashapus.
0: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No! Aspetta.
4: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
0: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dadan Trek.
0: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare? No, non lo devo leggere, se non ci manca questa donna. Dov'è Castel? Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Crashapus!
9: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare il dottor Crashapus.
0: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Crashapus! Sto venendo a prenderti!
9: Che supermercato?

0: Ato Cry,
1: Gracchapus.
2: Ti ucciderò.
3: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
0: non è un mago.
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi ma vaffanculo. No,
0: aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
0: No. Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
1: No. Obi-Wan Kenobi.
3: Obi-Wan Kenobi.
0: Che?
3: Obi-Wan Kenobi.
1: Bravo.
0: Bravo, adesso di farlo.
3: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
2: Kenobi. E un son! Odimi o io figlio di p***a, ti ho sentito?
4: Ce l'hai la mutata?
2: Faccio la signora figlio di p***a!
4: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
2: Odimi, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
6: Voldemort, figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
7: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
5: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
8: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
9: Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall! Aiuto, Tartus Skywall!
3: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa quella crede,
1: ma porca.
3: Skywalker.
10: Maestro, sono le seghe sui sughi.
11: La seghe sui sughi. No, sughi non sughi.

0: bentornati a Alan in Love. A Alan in Love. Verso la fine. Anche se la fine sembra non arrivare mai. Riepilogo delle puntate precedenti.
1: Signora, le passo lo psicologo Wender, che l'aiuta a superare questo problema. Lui è il dottore proprio ufficiale di Base Terra. È una persona equilibrata, è una persona nata, è una persona porca sborrone. Io lo passo e lui le spiega esattamente come gestire la situazione. Buongiorno dottore.
2: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
1: Lei non è uno squilibrato.
2: Assolutamente, assolutamente. No.
1: Allora, signora, mi raccomando, lo ascolti attentamente, eh?
2: Allora signora, mi sente?
3: Mi sì, sento bene.
2: Benissimo,
3: bene.
2: Benissimo. Lei quando era giovane era puttana.
3: No, non sono mai
2: benissimo,
3: stato,
2: benissimo.
3: Sempre con mio marito.
2: Allora le do subito un consiglio. Suo nipote quando deve entrare in casa, lei si ricorda quando era giovane che prendeva il tram e c'era il controllore che timbrava i biglietti.
3: Controllore.
2: Ehi, mi senti? Oh, scusi che ogni tanto. Ok? Gli tira giù il pantalone, le mutandine, glielo massaggia un po'. Appena diventa un po' cappelloso, bravo, gli deve timbrare il cazzo. Bravo. Bravo. Va bene, però la parola in codice sa qual è?
3: E lui sai che cosa fa? Mi dà una caragata sulla testa e mi spacca la testa così sopra.
2: No. Allora lei faccia così, corri subito. Corra,
3: no,
2: corra.
3: Sai,
2: allora stai zitta, ti sto parlando.
3: Sì. Al cimitero.
2: Allora lei fa così, adesso scende giù di casa. Prende, va da uno che vende dei mattoni.
1: Sassi anche.
2: Sassi.
1: Grossi.
2: Si fa fare un casco di sassi. Ok? Quando entra in casa suo nipote, gli ficca una testata sulla faccia. Va bene?
1: Porco! Bravo, Marco!
2: Va bene?
1: Bene, molto bene, grazie.
2: Posso dottore. Tornare?
1: Molto va gentile, grazie.
2: Buonasera, signora. Buonasera, eh.
1: Signora, ha capito il dottore?
3: Sì, ho capito bene.
1: È importante.
4: Allora, Santina, eccomi qua, sono Poldino, come stai?
3: Male.
4: Ecco, benissimo. Volevo dirti una roba, nell'eventualità del non pompino, potrei darti da accudire le mie bambine, Panna e Camilla, le due gattine. Ti piacciono i gatti?
3: Sì.
4: Ecco, siccome non ho i soldi per darle da mangiare, perché ovviamente avendo comprato casa ormai sono senza soldi, dovresti staccarti i pezzi di carne dal tuo corpo e darli in pasta alle gatte, capito?
1: Tartar di vecchia.
3: Ieri sera.
1: Allora, signora, lei deve prendere una grattugia grossa. Ha presente quella per il grana? E si grattugia. Si
3: grattugia. Ieri sera dicevo che vengo a casa. Ho aspettato fino a mezzanotte, da una alle due. E ha mangiato la pasta asciutta alle due.
1: Signora, lei deve grattugiarsi via di.
3: Guarda che io mi ha detto mangiare tutto sullo stomaco. Si e insomma, e io non l'ho mangiato, hai capito?
1: Certo. 3x3.
3: 3x3,
1: 6. 3x3, 6.
3: Aspetta, aspetta, no, non sbaglio.
1: 3x2?
3: 32, 3x6, 9, 9.
1: 3x2, 9. Signora, posso fare una domanda tecnica?
3: Aveva un più ottomane e signora, anche un figlio, un figlio da un altro uomo.
1: Signora, sto compilando
3: e
1: la...
3: vuole intaccarsi con quel deficiente lì.
1: Signora, sto compilando la scheda per il suo trasferimento. Mi deve dare un po' di dati, mi scusi. Allora, domanda... questa è importante, proprio me lo chiede lo Stato. Lei l'ha mai preso nel c***o?
3: No.
1: No.
3: In alta non lo faccio.
1: Okay.
3: Perché mi fa male.
1: Sì, ma non c'è bisogno che mi dia risposta.
3: Se vuoi saperlo perché ho le emorroidi.
1: Ah, ok. Ah!
3: Oh, sai di chi è venuto adesso? La sua fidanzata Marianna. E poi c'è anche il mio nipote Alessandro. Qui sono arrivati adesso.
1: Oh, per chiamare?
3: Esatto.
1: Adesso, appena. Ce l'ha lì davanti?
3: Come?
1: Ce l'ha lì, è lì davanti a lei?
3: Sì, qui davanti a me che sono andati a prendere le medicine. E poi è andato anche allora, dal dottore a fare le analisi.
1: Adesso, signora, gli dica: o mi dai 20 euro o ti do un calcio nei coglioni.
3: O che mi dai 20 euro se no ti do 20 calci nei coglioni.
1: Brava.
3: Ma adesso alzio. Hai capito?
1: 20
3: e
1: euro.
3: Te lo vuoi sentire, te lo faccio sentire. Ecco, ci via adesso. Ah, a vedere.
1: Gli dica, se vuoi casa mia sono 20 euro, se no fuori dal cazzo, via.
3: Aspetta un attimo, se vuoi tombare in casa mia, ha detto Alfio, mi devi dare 20 euro.
1: Bravo.
5: Mi chiamare
3: Mona. Hai capito? vado a stare da Poldino e dopo ci faccio anche un bel
5: Ale.
3: Porco cane, se vuoi giocare il cazzo di mio nipote devi darmi 20 euro. Hai
1: brava,
3: capito?
1: Brava.
3: Sì, a me. Porco che qua a casa mia è mia e pago io l'affitto.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
6: Prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Mi sta chiamando per Charlie Clark, la mia canzone. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato non si sa.
4: Kirk,
3: ma
4: comunque
3: non ce ne frega, fosse stato Laura Turner anche di Trump. Sì. Hanno ucciso Charlie Clark, chi sia stato Click. Non si sa neanche perché. C'era stato qualche debito col cacchio, col cocainomane di Kirk.
4: È una merda questa roba, Lota. È una grandissima merda. Vattene a fa culo. Ciao, Lota. Ciao, ciao, ciao. Soprassediamo sulle canzoncine bieche e squallide dell'Ota, anche perché non è del caso Kirk che ci dobbiamo occupare oggi, ma di una cosa molto più nostrana, cioè questo sciopero generale che ha coinvolto tutti i settori in Italia, paralizzando intere città come Genova, Milano e Torino, che erano già fiaccate dalle precarie condizioni meteorologiche. In pratica piove, sciopero, un casino, non si capisce più un cazzo. Sciopero generale, Proval, manifestazioni in tutta Italia, Italia bloccata, quindi i lavoratori sono incazzati e diventano meno solidali con i palestinesi. Nello stesso tempo invece i lavoratori che vanno in manifestazione si incazzano con gli altri perché gli altri rompono i coglioni. Io voglio sapere qual è la vostra posizione sullo sciopero generale di oggi, che tanto per cambiare è o di lunedì o di venerdì. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tugurio. Tugurio, sullo sciopero generale, vai Tugurio.
5: Lo sciopero ovviamente di lunedì, ovviamente di lunedì, mai che capiti durante la settimana.
4: Ma perché, che cazzo
5: o
4: cambia?
5: O venerdì, perché quelli lì delle sigle sindacali, la SIS, la WIL, la SPIS, la SPAS,
4: la SISA, sì.
5: Sono peggio dei lazzaroni.
4: Comunque non è su quello lo sciopero,
5: Lo sciopero è su Gaza, è sul conflitto tra...
4: E ti sembra sbagliato che i lavoratori aderiscano in massa a questa causa, oppure ti sembra giusto?
5: No, se si può fare qualcosa nel nostro piccolo è giusto che lo si faccia. Io purtroppo
4: e quindi,
5: nel mio piccolo non è che posso...
4: Sì, non parliamo del tuo cazzo, non mi interessa parlare del tuo pene nel tuo piccolo.
5: Ma io mi auguro che però la gente aderisca a queste manifestazioni.
4: E allora
5: se tu non vai in piazza e tu non fai sentire il tuo appoggio, non fai sentire le tue motivazioni, è inutile che stai a casa.
4: Ma piove però.
5: Prendi e prenderanno un ombrellino. Cosa devo farci?
4: Facciamo così, Tugurio, prendilo anche tu l'ombrellino, inficcatelo nel culo. Aperto, ciao.
5: Perfetto, uno a me e uno a te.
4: Ciao, ciao, ciao, ciao. Andiamo da Rostov, dalla Puglia, vai Rostov, dici la tua, vai.
6: Rotto il cazzo, fammi lavorare, lasciami in pace.
4: Ha qualcosa da dire sullo sciopero generale o no?
6: Non mi devi chiamare, non mi hai fatto un cazzo.
4: Di cosa non gliene fatto un cazzo?
6: Cambia il spacciatore che ti fa male a te.
4: Ma di che cazzo sta parlando? È lei che non è in grado di intendere, di volere, non si riconosce negli specchi.
6: Vattene a fanculo.
4: Tu e tutta la tua famiglia di Boscimani. Dai, un altro. E andiamo da zio Pepi, direttamente dal trattore. Zio Pepi, allora, il tuo punto sullo sciopero generale, vai.
7: Lo sciopero?
4: Sì, c'è lo sciopero. Lo sciopero di tutti.
7: Ma come si deve scioperare adesso, sti quattro
4: No, penso che ci siano anche dei caucasici che scioperano, Pepi.
7: No, vabbè, ogni tanto con i togati che sta fermi a lavorare, però... E tutti un po' neri, vabbè, ma cos'è questo sciopero qui adesso?
4: È lo sciopero generale pro-PAL, per la situazione in Palestina, per la situazione dei palestinesi a Gaza.
7: Ancora con la Palestina?
4: Sì, ancora...
7: A rompere sempre i coglioni,
4: ancora non si è risolta la questione, Pepi.
7: Ma vai che gli buttate quattro bombe in più e manco gli fa un grande parcheggio?
4: Sì, quindi tu sei per una soluzione radicale.
7: Beh, sempre radicale, perché se appianta, questo è un vecchio detto dei contadini, se appianta le foglie esatte che può curare tutto quanto, ma se dopo continua, taglia un taglio là sotto, così muore e te ne pianti un'altra.
4: Sì.
7: In paesini, veri anche fuori del buon vibro che ha terra sabbiosa, tutto quanto, un asso veri ancora.
4: Che cosa diciamo a tutte le persone che oggi hanno fatto lo sciopero generale? Cosa gli diciamo?
7: Che gli vada a fare in culo, che va a lavorare come sto mirio adesso.
4: Un grande abbraccio.
7: Ciao Pepe.
4: Ciao Pecio. Ciao.
7: Ciao.
4: Andiamo da Tano al palermitano. Vai Tano.
8: Dica. Io dico che lo zio Adolfo.
4: Lo zio Adolfo. Chi è?
7: Sì, lo zio Adolfo ne ammazzi sempre troppo pochi, figlio di puttana.
4: Lei è sicuro di quello che sta dicendo? Sì. Mi sembra una posizione un tantino radicale la sua.
7: Ma è radicale, ma è radicale, ma non lo vedi che minchia combinano? Che cosa combinano?
4: Certo.
7: Non lo vedi in tutto il mondo che cosa.
4: In tutto
7: allora
4: il mondo.
7: Vogliono conquistare il mondo ammazzando tutti gli altri, capito? Di puttana.
4: Mi sembra una teoria alquanto complottista, mi sembra che.
7: No, è complottista per niente, perché scusami, cioè uno che non ha una terra e la vuole conquistare così.
4: Non è che la deve conquistare. Mi è parso velatamente di capire che lei quindi condivide le ragioni di questo sciopero generale.
7: Allora, la mia soluzione è prenderli, rimetterli tutti dentro dove erano.
4: Senti, butta giù, dai, a questo pazzo, dai, butta giù questo cretino. Una roba di cattivo gusto, veramente squallido, dai, vattene a fanculo, che schifo. Andiamo dal Trucido, Tartufello, vai Trucido, Tartufello, vai.
8: Ma che cazzo, mai perché metti questi quattro scappati di casa, di scioperi ancora.
4: Di chi sta parlando, scusi, chi sono gli scappati di casa?
8: Quelli che fanno gli scioperi. Perché scioperano?
4: Per la Palestina, la situazione a Gaza.
8: La Palestina, stiamo pisciati qui in Italia e faccio gli scioperi a Palestina io.
4: Quindi la sua posizione è masticazzi dalla Palestina.
8: Cazzi di tutti, io guardo per spesso, passa la mattina alle 5, esco col buio e rientro in notte alla sera.
4: Ecco.
8: Ma sto aspettando la Palestina. Quanti quattro scappati di casa e qua non sciopero il giorno per andare a lavorare.
4: Senti, l'ultima domanda, l'hai visto Highlander?
8: Chi?
4: Highlander.
8: Sì, sono mortale, non ho visto Highlander.
4: Allora guardati Highlander e vattela a piander, culo. Ciao. Vattela a piander, culo, ciao. In conclusione, direi che le motivazioni dello sciopero, per quanto condivisibili, non sono percepite, diciamo, in modo molto empatico dal cittadino medio italiano, o perlomeno da quelli che ascoltano La Zecca. Ma è giusto così, ognuno deve curare il proprio orticello e tutti dobbiamo farci succhiare l'uccello. Così, estemporanea. Meglio di Carducci. Ciao, alla prossima. Andate alla fanculo.
9: Radio 105.

0: Ciao Cinzia, sono Potito. Avevamo un appuntamento per andare a mangiare il sushi, ricordi? Purtroppo io non sto più bene da un periodo a questa parte.
1: Certo, certo! Dammi solo 2 minuti che si deve asciugare lo smalto.
0: Ma certo, vai tranquilla, i soliti 2 minuti. Ma che cazzo di unghie c'ha questa? Non è che è un licantropo?
1: Sì? Chi è?
0: Potito! Cazzo!
1: Mi dispiace, ho sbagliato! Qui non c'è nessun Potito!
0: Io sono Potito! Io scoppiata! Io sono Potito!
1: Ma se sei tu Potito, perché citofoni cercando Potito?
0: Porca troia bastarda! Vedo che sei un Nobel, eh! Io sono Potito! Dobbiamo andare a mangiare il sushi! Sono 2 ore che ti aspetto, cazzo! Dai, che c'ho pure le corde vocali, mi sono operato!
1: Scusami, mi ero addormentata nel frigorifero. Dammi solo 2 minuti. Finisco di leggere Guerra e Pace in Braille coi piedi e arrivo.
0: Ma no, aspetta, ma come? Ma quello saranno 12.000 pagine. Porca troia, bastarda, me che mi convinco che ogni volta ci devo tornare da questa stronza.
1: Sì? Chi è?
0: Lettura del gas.
1: Lettura del gas. Sali che intanto tiro fuori la vaselina.
0: Ma pure la lettura del gas apri. Sono Potito io, Potito.
1: Ah, peccato.
0: Ma come peccato? Ma che faccio? Salgo e facciamo le cose zozze? Un tête à tête?
1: No. Scendo io. Dobbiamo andare a sciare, giusto?
0: No, a sciare, a mangiare il sushi. Che sciare, che siamo a Mergellina.
1: Beh, la S c'era. Dammi solo 2 minuti che voglio buttare giù il muro del soggiorno.
0: Ma no, ma come butti il muro del soggiorno? Porca troia, dai che io mi sono operato pure. Non c'ho neanche più la milza. Cinzia, che succede? Perché piangi?
1: Oddio, che tristezza. Non hai saputo la notizia?
0: No, che è successo?
1: Sono crollate le torri gemelle.
0: Guarda che è successo 16 anni fa, eh?
1: Ah, davvero? A me sembrano passati solo 2 minuti.
0: Puttana, tu sti 2 minuti di merda, muori!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalle Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adava dai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adava dai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi do io con i friputai! Testi cagli, voglio di me i friputai!
10: Calmati,
11: che
10: ti metto due dita negli occhi, calmati!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: puoi
12: fare! Vieni qua,
10: Leon San! Fare cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, il figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.

0: 105.
1: Amici politici, gentilissimi ed elegantissimi parlamentari, possiamo farvi una domanda?
2: Io volevo mandare a fare in culo Presidente del Consiglio e tutti i politici, perché mi sveglio ogni mattina a 10 alle 5, esco di casa alle 5 e mezza e ritorno a casa solamente alle 7 e mezza di sera. Mi faccio la media di 140, alle volte anche 200 km al giorno. Sono laureato e faccio una vita di merda, tutto per ottenere 1300 euro al mese. Per alcuni vabbè saranno anche tanti, però per le ore che faccio, che sono alla media di 11-12 ore al giorno, sono una miseria. Ho 26 anni e se devo pensare che devo arrivare a 65 anni, forse 70, mi viene voglia di spararmi in testa.
3: Ciao bastardi, volevo mandare un grandissimo vaffanculo all'Italia del cazzo. Abbiamo politici che hanno 200 anni e continuano a fottersi i nostri soldi. Avete rotto i coglioni, spazio ai giovani, andate a fanculo!

0: avete rotto i coglioni.
1: Si sono fatti odiare, ridicolizzare, massacrare. Hanno rubato, li hanno condannati, minacciati, ma loro non mollano.
2: Non mollano.
1: Anche perché chi glieli darebbe tutti quei soldi per non fare un cazzo?
2: Loro sono
1: i politici italiani.
3: Ciao belli, sono un odontotecnico, guadagno 7.950 euro l'anno, pago un mutuo di casa, una macchina, una carta di credito e sono pieno di debiti. Grazie Stato italiano, vaffanculo.
4: Volevo mandare un vaffanculo a tutti i politici di merda che prendono 20.000 euro al mese e noi dobbiamo tirare a fine del mese con 1.100 euro e poi non ci danno neanche le garanzie di un lavoro fisso. Vaffanculo a tutti i politici.
1: I politici italiani, degli immortali, strapagati, ladri che noi manteniamo e votiamo ogni anno.
5: Sto ascoltando lo zoo, è pomeriggio e io sto lavorando. Sono in giro con il mio cazzo di furgone tutto il giorno. Mi faccio un culo così, prendo freddo e guadagno 1.100 euro al mese. E mi ritengo fortunato. I nostri politici ne guadagnano più di 20.000. E non fanno un cazzo. Ci avete rotti i coglioni, ci avete.
1: Questi sono alcuni pensieri di chi come te vorrebbe eliminarli tutti.
6: Ciao, Radio 105, volevo fare un commento riguardo ai nostri cari politici che hanno uno stipendio di 27.000 euro al mese. Facendo quattro conti, se loro prendessero uno stipendio di 5.000 euro, che è più che sufficiente, con i soldi che rimangono per 500 politici, ne fuori 90 milioni e rotti di euro all'anno risparmiati. Quante cazzo di cose si fanno con 90 milioni di euro all'anno? Ciao.
1: I politici italiani.
7: Ciao, sono Marco da Modena. Io prendo 800 euro, ho 25 anni e i politici ne prendono 20.000. In che cazzo di paese viviamo? Ma vaffanculo. Ciao a tutti.

0: Ciao bastardi, io mi chiamo Marco. Io vivo con 165 euro, sì sì, 165 euro al mese di pensione di invalidità. Ho 33 anni e non sto trovando uno straccio di lavoro perché nessuno vigila che i disabili come me vengano assunti, che i posti per i disabili vengano effettivamente coperti e non nascosti. Fa schifo, come faccio con 165 euro al mese? Come cazzo faccio?
1: Ciao, sono Vincenzo da Palermo. Guadagno 600 euro al mese, già compreso di straordinario, e la mia fidanzata con due lauree farà babysitter, non riesce a trovare lavoro. Come cazzo dobbiamo campare, porca puttana. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno, sono Monica, lavoro da 10 anni e guadagno 1000 euro al mese, sono precaria e lavoro 20 ore al giorno quando mi va bene, 7 giorni su 7. E voi politici cosa fate? Siete ridicoli nelle vostre macchine, nelle vostre case, ma io mi preoccuperei se fossimo lei.

0: La montagna di notte, nonostante sia un luogo silenzioso e apparentemente sereno, nasconde tantissime insidie. La prima è il buio pesto, la seconda le valanghe, ma anche alcuni animali predatori che trovano nel favore delle tenebre terreno fertile di caccia, i nostri eroi ne stanno per scoprire alcuni che ronzano nei pressi della loro fetida baracca, forse attirati dal puzzo del nonno, che da quando fa freddo non si lava ed emana un puzzo di carogna che non si sopporta.
1: Mamma mia, che fetore! Mamma mia, nonno, che schifo! Ma vatti a lavare!
2: Col cazzo! Ma stai sentendo che freddo di merda che c'è fuori?
1: Ma non puoi portare dentro dell'acqua e scaldarla sul camino? Ma che razza di pastore montano sei?
2: Appunto che sono un pastore montano. Col cazzo che esco di notte per andare al ruscello. Hai idea di che bestie girano qui intorno?
1: Ma che bestie vuoi che girino? Mica siamo in Africa. Siamo sulle Dolomiti. Al massimo puoi pestare la merda di una marmotta.
2: Marmotta un paio di cazzi. Non sai che qui intorno girano lupi e orsi? L'anno scorso mi hanno scannato 3 pecore. Fortunatamente non erano mie. Le avevo appena rubate al mio vicino, quel coglione.
1: Senti, nonno, te lo dico chiaro. O vai a farti una doccia o procurarti dell'acqua al ruscello. O giuro che stanotte mentre dormi ti taglio i tendini delle caviglie e finisci a fare le gare di carta spinta con Clara.
2: Non ne saresti mai capace. Porca troia, che ciappone. Ma minchia, Heidi, dai, abbi pietà. Fa un freddo porco e ci sono gli animali feroci. Aspetta domani mattina, per Dio.
1: Ho detto di no, muoviti.
3: Ehi, ma perché litigate? Che succede?
1: Questo sacco di merda puzzolente non vuole andare a prendere un secchio di acqua per lavarsi.
2: Fa freddo, non ci vado.
3: Ma dai, Heidi, abbi pietà di una persona anziana. Ha ragione. Facciamo così. Tanto dovevo andare nella latrina. Ci vado io a prendere un secchio di acqua. E poi con le rotelle faccio meno fatica.
1: Ma non è solo per quello.
2: Zitta, Heidi. Fatti i cazzi tuoi. Lascia che la piccola Clara aiuti un povero anziano. Grazie, strongolina.
3: Figurati, nonno. È un piacere rendermi utile. E poi hai un favore a debito e quindi doppia razione di formaggio domani. Ehi, avete sentito?
2: No, io non ho sentito un bel cazzo di niente. E tu, Heidi?
1: Beh, veramente?
2: Visto, neanche Heidi ha sentito un cazzo. Puoi andare, storpiolina.
3: Ok, allora io vado.
2: Se non ti scoccia noi, chiudiamo la porta, perché altrimenti esce il caldo.
3: Ehi, nonnino, apri la porta. Qui fuori c'è un cane grande grande che non mi sembra nuvola. Potresti venire a mansuetirlo, che ho timore.
4: Fingi di non vederlo, sta solo giocando.
3: Ok, nonno, vado a prendere l'acqua.
2: Hai visto, Heidi? Chi aveva ragione?
1: Bravo, nonno! Ti devo uno scellino!
0: Cazzo, ma era scritto nelle stelle che Clara sarebbe stata sbranata dai lupi. Questa scommessa era veramente da stupidi. Mi meraviglio di Heidi. Comunque Clara è stata fortunata. Ci potrebbe essere stato anche un orso e gli orsi sono ancora più letali. Almeno i lupi si saziano presto. E con qualche brandello di gamba se la potrebbe cavare. Tanto cazzo se ne fa, Clara. Alla prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
3: Vai, dai.
4: Ciao e bentornati nel mondo degli scherzi telefonici di Wender con le voci campionate. Oggi Wender utilizzerà le voci del giornalista Ruottolo. Sentiamo le nuove voci inserite nel suo campionatore.
5: Ah ah! Come? Vedi a questo! Pronto, signori carabinieri? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Ma quando mai? Avete ragione voi, è un fissiatra! Ce l'hai il titolo abilitativo? No, non ho nulla!
4: Sentiamo la prima chiamata.
6: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: No, cercavo i carabinieri.
5: Ah, ah, pronto, signori carabinieri?
6: No, qui è Magni, è sbagliato.
5: Ma quando mai?
6: E quando mai? È sbagliato.
5: Avete ragione voi.
7: Pronto?
5: Pronto, signori pronto? Carabinieri?
7: Cosa?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Ma va a cagare.
5: Ah, ah.
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: No.
8: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza e lo spirito divino.
5: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
7: Mi sa che viene a casa te perché voi avete trombato il caputtano e tomare qui della luce impestava.
5: Vedi a questo! Vedi a questo! Vedi a questo! Vedi a questo!
7: No!
5: Vedi a questo!
7: Vedi, oh, vedi come ballando! Vedi come ballando! Dai, grobico! Che non ho tempo, dai! Dai! Ma lo vedi, prego! Ma vai, voglia!
1: Ogni giorno un vecchio si sveglia e sa che un Wender da qualche parte del mondo sta per alzare un telefono per torturarlo alla morte. Quel giorno è oggi e quel vecchio è... E quel vecchio è... Il signor Cappella.
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: Come?
5: Pronto, signori carabinieri?
6: Noi siamo carabinieri?
5: Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico, ma forse non lo è.
6: Ma non ti capisco.
5: Ah, ah!
6: Non vi capisco!
5: Ma quando mai?
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Qua non ce n'è carabinieri, casa privata.
5: Ma quando mai? Nel nostro paese è comparso da poco tempo un signore proveniente dal Marocco. Si presenta da medico e riceve da medico.
7: Non so niente di questo, quel casa mia non so niente.
5: Non vedi a questo!
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: No, no, qui è casa privata, non c'è carabinieri.
5: È un fissiatra.
7: Eh?
5: È un fissiatra.
7: Non ho capito.
5: È un fissiatra.
7: Sono un?
5: È un fissiatra.
7: Senti, parla italiano che non ti capisco.
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, questa è la seconda volta, qui è casa privata, non ci sono carabinieri.
5: Ma quando mai? Pronto, signori carabinieri?
7: Sì, finiscila e vattene.
5: Nel nostro paese.
0: Pronto?
5: Pronto, signori carabinieri?

0: Non ti permettere di avvertire mia madre.
1: Sì.
0: E neanche gli sbirri.
1: Ora chi ti è morto e stramor, chi cazzo sei?
0: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte.
1: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione. Pronto?
0: Ah, ah.
1: Pronto?
0: Pronto, signori carabinieri?
1: Sì.
0: Come ti chiami?
1: Tu hai telefonato a me. Perché mi dici tu chi sei?
0: Ah, vedi, a questo.
1: E non rompi coglione nessuno, fatti i cazzi tuoi.
0: Ah, ah. Avete ragione voi.
1: Stronzo d'uomo.
0: Vergogna.
1: A te tutta la razza della settima generazione.
0: E allora sei nei guai. Questo è
2: Wonderland. Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: i ricchioni dell'universo.
2: Sorello, posso parlarti un attimo? C'è una questione della quale vorrei disquisire con te da donna a donna.
1: Basta che non sia ancora una volta una scusa per rompermi il cazzo sui peli sotto le ascelle.
2: Oddio, non dirmi che ancora non hai tagliato i due parrucchini anni 90 da sotto le braccia. Ti prego, tosati, non si possono vedere oltre che annusare.
1: No, e non li taglio. Alle ragazze piacciono le donne mascoline.
2: Che orrore la fica. Più vi frequento e più penso che abbiate veramente un sacco di problemi, voi con la vagina davanti. In ogni caso, non volevo parlarti dei tuoi lezzi e dei tuoi inestetismi.
1: Allora dimmi, sono tutta orecchie ai piercing.
2: Ma cos'è questa storia che si sente in giro che tu ti stai vedendo con Skeletor con la voce alla Daniele Battaglia?
1: Vedendo è una parola grossa. Sai che mi piace mangiare la prugna. Diciamo che ci uscirò una sera per fare due chiacchiere. Il suo gesto d'amore mi ha colpito molto.
2: Brutta puttanella ipocrita. E così con la scusa che sei una ciuccia passere te ne vai in giro a farti i miei ex. Che razza di storia malata è questa? Non hai pensato che potesse darmi fastidio?
1: Come cazzo mi hai chiamata finocchietto coi capelli da soubrette anni 80?
2: Tu che parli di taglio di capelli fa molto ridere, mio caro Cin Cin Chan.
1: Finiscila di dirmi che ho i capelli da cinese.
2: Non lo dico solo io, ma anche le mosche che ti svolazzano attorno attirate dalla tua puzza.
3: Hey Jeffrey, tu pensi veramente che quell'umano senta quello che diciamo? Tutte cazzate, impossibile. Che ne dici di andare al parco a cercare un po' di sterco di cane? Ho una fame della Madonna.
2: Apri la finestra che adesso vanno al parco a mangiare lo sterco.
1: Ma di che parli?
2: Delle mosche.
3: Hai sentito? Per tutti gli stronzi a cilindro. Ma come cazzo è possibile?
1: Mamma mia, come cazzo sei pazzo! Adesso senti anche le mosche parlare. Vabbè! Comunque, tornando al discorso principe di questa discussione, io non ho intenzione di farmi un tuo ex. Non mi piace, non mi interessa e poi non ha la fica. Quindi chiedimi scusa per le offese e chiudiamo la cosa qui.
2: Smettila di farfugliare fesserie, le tue intenzioni sono chiare. Vuoi farmi dispetto dimostrandomi che ti puoi fare i miei avanzi? È palese da voi donne. Ma non ti fai schifo?
1: Ma la vuoi smettere di vaneggiare? Secondo me, tutto quel cazzo di profumo al sandalo e qualche sostanza chimica del boa di struzzo che hai al collo ti ha fatto uscire di senno. Ma ti senti?
2: Non ti rivolgerò mai più la parola, meschina puttanella, mangia avanzi. Per me possiamo anche non salutarci più, sei spregevole.
1: Ma tu sei tutto pazzo. Ma dove cazzo vai adesso?
2: A farmi una telefonata di cazzi miei. Ciao ciao, puttanella. Ciao ciao, mosche.
3: Ciao ciao, umano. Non rispondergli, non dare confidenza agli umani. Quelli ci schiacciano.
4: Sì, pronto, chi parla?
5: Sì, pronto, salve, parlo con la famiglia Spallati.
4: Ma basta, ti troverò, bastardo!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Come sta? Merda!
0: Però.
2: Chi è il suo parò?

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, vaffanculo, che mi pare a brutegna sulla cipalla qui.
1: Però.
2: This is the zoo. Questo è
3: Wonderland. Nel Wonderland di oggi, chiameremo gente a caso, con le voci campionate della famiglia porno.
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
5: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
3: Andiamo.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
7: Ah, bene.
6: Presenta.
3: La famiglia porno.
5: Basta, non dire più una parola.
3: Porno. Porno, porno, porno.
8: Oh, pronto?
4: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
8: Ah,
9: ho bisogno di essere chiamata, sì.
8: Hai bisogno?
9: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai. Tira fuori quel cazzo, lo voglio.
8: Ma mo da qua come faccio?
9: Dammi il tuo cazzo.
8: Da qua non si può da.
9: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
8: Ma sono dove stai tu? Oh.
9: Abbiamo più di un'ora, facciamo in tempo. Ti posso rendere la giornata piacevole?
8: Ah?
9: Vieni, dai. Voglio solo giocare, dai.
8: E poi che ci fai quando giochi?
9: Voglio che lo sbatti tutto sulla mia bocca.
8: Ah.
9: Dai, per favore. Così dopo possiamo lavorare tranquillamente e anche meglio.
8: Ma mi vuoi dire dove stai?
9: Ho bisogno di essere chiamata, sì.
8: Ma se non so dove stai, tu come faccio a dartelo?
9: Dammi il tuo cazzo.
8: Ti ho capito, ma dove stai tu? Oh, pronto?
10: Chi è?
3: Attenzione, anomalia nel sistema operativo, c'è stata l'attivazione automatica di Jürgen.
8: Chi è? Mi avete chiamato, dimmi.
10: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
8: Dove?
10: Allora, caro Fugnuber, è in forma, maggiore?
8: Io sono in forma, sì, sono in forma.
10: E ha voglia di incontrarsi la signorina Elgan, Fugnuber?
8: Se è bella, sì.
11: Sto per sbarre.
12: Sbroro. Sì, che sbroro.
8: Ti sei venuto?
10: È in forma, maggiore?
8: Sono in forma, tu ti sei venuto?
10: E ha voglia di farsi la signorina Elgan, Fugnuber?
8: Sì, ma tu te sei venuto tu!
12: Prego!
13: Pronto?
9: Sì, pronto?
13: Sì.
9: Perché non facciamo qualcosa?
13: Che?
9: Non voglio giocare con il tuo cazzo.
13: Non capisco, che dite?
9: Ho bisogno di essere chiamata, sì!
13: Che?
9: Io non ce la faccio più, sto scoppiando, dai! Tira fuori quel cazzo, voglio! Ti faccio licenziare.
3: Il sistema richiede l'aiuto di Jürgen, pronti al lancio.
14: C'è Jürgen, c'è Jürgen, c'è Jürgen.
8: Pronto?
12: Cappella.
8: Pronto?
12: Cappella.
8: Pronto?
12: Cappella.
8: Pronto? Pronto?
12: Guarda il mio castello perché tra poco lo prenderai nella tua bella f***a.
8: Pronto?
10: Chi è?
8: Pronto?
10: Chi è?
8: Ma chi cazzo sei tu?
10: Fanio, per bene.
8: Vuoi sapere chi sono io?
10: Venga.
8: Devi dire nome e cognome tuo se sei un signore.
10: E ha voglia di incontrarsi la signorina?
8: Sei un animale, una sorda e ammalata.
12: Guarda il mio cazzo come...
8: Pronto? Sta morendo.
12: Vai.
8: Grazie soffitti, fate capisci, gente.
12: Sto per salvare.
8: Pronto?
12: Cappella.
8: Chi è?
10: Allora, caro Fugnuber.
8: Eh?
10: Chi è?
0: tu devi dire chi parla, chi è?
11: Sto per salvare.
0: Che cazzo vuoi?
11: Cappella.
0: Ma che parla? Sono Cappella, tu chi sei?
11: Sbro.
0: Vaffanculo. Ma si può sapere chi vuoi?
11: Oh sì, che non si rata.
0: Vaffanculo, vai.
6: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
15: Radio 105.
16: Yeah.

0: Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato.
2: Sky
3: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, dimmi un'altra cosa con la trade, so.
4: Ma poi Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi ha Skywalker!
1: Madonna, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
1: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti scarabocchio dentro di me, figlio mio, guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciati patata. Tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio.

0: Figlio mio, togliami la maschera! Togliami la maschera!
1: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
0: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ouch. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
1: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
0: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai!
1: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
0: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto?
1: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
2: Dato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Dato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
1: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città. Gli abitanti

0: Sirius, cos'è che scatena la tua ira?
1: La tua faccia la migliotta scolpita nella merda! Ecco cosa scatena la mia ira!
2: Adesso invece ho un tono calmo perché la cocaina mi dà questa...
1: Ah! Adesso invece sono figli puttana! Ah!
2: E ora invece ti stimo, ti apprezzo, siamo amici.
1: Ah! Ah, invece ti odio adesso! Scopiamo! Scopiamo?
0: No, nonno.
1: Sono tuo nonno?
0: Sei mio nonno.
1: Allora dimenticheremo, vero?
0: Dimenticheremo.
1: Non dirai nulla in giro.
0: Non dirò nulla in giro.
1: Te ne sarò grato. Sicura?
0: Sicura.
1: La tua ultima decisione è neanche un...
0: No.
1: Perché?
0: Nonno, ti prego.
1: Non mi chiamare nonno, chiamami Gaspar. Mi piace darmi del francese quando voglio scoparmi qualcuno che è della mia stirpe.
0: Cavolo, non ti vedevo così arrabbiato da quando Ulisse costruì un cavallo usando pezzi di Barbara d'Urso. Dai, dimmi cosa succede.
1: Cosa succede? Cosa succede? Te lo dico io cosa succede.
2: Ma prima mi faccio un pappottino, aspetta un attimo. Sento la freschezza salire nelle narici. Lo senti anche tu?
1: Perché sono così squalabrato oggi? Quel frocialato di Eros è impazzito. Se vai in giro a tirare frecce a destra e a sinistra, a sinistra e a destra, erano tutti in Grecia, sono innamorati di tutti! Nessuno è più triste e quindi nessuno pippa più! Mi sta rovinando gli affari quel coglione, con l'ombelico più lungo del cazzo!
0: Tranquillo, nonno Zeus, lo fermo io, Eros. Così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare fino a farmi uscire la vagina dal c***o! Aspettami qui, torno presto!
1: Senti, però prima che vai via, com'è che ti chiami tu?
0: Pollon.
1: Bel nome, ci conosciamo?
0: Sì.
1: Come facciamo a conoscerti? Abbiamo mai scopato?
0: Sei mio nonno.
3: Io ti amo.
4: Ti amo.
3: No, ti amo di più io, sai.
1: Liberici.
3: Ma ti amo, scopati mia moglie, ti prego.
4: Saga essere felice con Saga te per tutta la vita.
3: Ti prego, scopiamoci tutti. Vorrei il tuo ano perché lo amo.
4: Ti amo.
0: Cazzo, nonno Zeus aveva ragione. Tutti sono innamorati di tutti.
5: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Tieni una freccia a te e un'altra pure a lei e un'altra a quei due gay.
0: Eros, ma che ti è saltato in testa?
5: Oh, Pollon, hai visto che bello? Finalmente il mondo è un posto migliore. Mi piace l'amore, scoppiamo con Salvatore.
0: Non sai in che guaio ti sei cacciato. Nonno Zeus è su tutte le furie. Sono qui per fermarti. Dammi tutte le tue frecce immediatamente.
5: Cazzo, ma sei sicura?
0: Sicurissima.
5: Ok, tieni, dai.
0: No! Porco nonno!
1: Meglio, la masera adesso tutta questa bamba invenduta me la devo pippare io. No, meno male che ho comprato un secondo naso da applicarmi sotto il mento. Così ho quattro narici da poter utilizzare. Buona questa cosa! Oddio! Oddio!
0: Oh, nonno Zeus! Ma come sei bello!
1: Sei già tornata in faccia di cazzo? Allora hai sistemato, Eros?
0: Oh, come sei bello, nonno Zeus!
1: Cos'è? Ti hanno sparato nelle orecchie! Ti ho chiesto se hai sistemato, Eros! Pippotto di pausa!
0: Tu, oh, come sei bello, nonno Zeus! Dammi il
6: Non era sul copione.
1: Mi fa il petto! Se era l'eccitazione del momento, la cosa era inaspettata! Non riesco a gestirla a livello emozionale! Sto male! Chiama l'ambulanza!
0: Dammelo, nonno Zeus, ti amo!
1: Porco! Oddio, non riuscirò a gestire questa cosa! Che è uno scherzo!
0: No!
1: Porco!
0: Nonno, nonno! Ma sei svenuto! Nonno!
7: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
8: Amore, io esco!
1: Vai via?
8: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
1: Quando stai via?
8: Non lo so, un'ora?
1: Perfetto!
8: Ci vediamo dopo allora!
1: Mi dedico a due cose!
8: Sì, lava i piatti!
1: Certo, certo! Ma faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
7: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
1: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
1: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
1: Eh sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
7: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
10: Sì.
1: Ah!
10: Sì!
1: Sì!
10: Sì!
1: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
10: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
10: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
10: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Ah, ulala. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
9: scusa,
1: no.
9: Vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzente delle case popolari, coglione.
10: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
11: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
8: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
8: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
8: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
1: Una merda.
7: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Mister
1: I ricchioni dell'universo.
2: Il mio nome è Adam.
1: E il mio è Adora.
2: Siamo fratella e sorello, separati alla nascita da un padre omofobo.
1: Lui è ricchione, io mangia prugne.
2: Entrambe abbiamo il potere dell'amore e la capacità di trasformarci in guerrieri arcobaleno.
1: Ora che ci siamo ritrovati, spodesteremo quel pezzo di merda del re di Eternia e ci godremo la grana e tutto il sesso gay che si possa desiderare.
2: Noi siamo
0: Master
1: i ricchioni dell'universo.
3: Porca troia, che male alle palle! Il dottore aveva detto che sarebbe passato in un paio di giorni, ma sto ancora soffrendo come un bastardo.
4: Oh, forza, Skeletor! Abbi pazienza. Ti sei evirato come uno stronzo con una katana. Cosa pretendi? È già un miracolo che ti abbia riattaccato i gioielli e che tu non sia rimasto come un albero di Natale a verso febbraio.
3: Ma che cazzo di paragone è? E poi senti la mia voce! Come posso incutere timore alla gente con la voce di Daniele Battaglia?
4: Ah, hai ragione. Hai proprio una voce che non si può sentire sul tuo personaggio. Non che non mi piaccia quella di Battaglia, ma su di te fa proprio cagare.
3: E poi la gente di Eternia parla e mi sento preso per il culo. Continuano a farmi scherzi di merda al telefono. Non ne posso più.
4: Davvero?
3: Possibile che nessuno si sa fare i cazzi suoi in questo pianeta del cazzo?
4: Ti sta squillando il telefono.
3: Lascia che squilli. Sarà l'ennesimo simpaticone del cazzo.
4: Dai, rispondi, magari è importante.
3: Va bene, cazzo, ma se è un altro stronzo con la merda nel cervello, lo cerco e lo uccido con le mie mani. Sì, pronto, chi parla?
5: Pronto? Mi scusi, sto cercando il signor Coglionelli. È lei?
3: No, ha sbagliato numero, qui non c'è nessun Coglionelli.
5: Ah, mi perdoni. Mi sembrava il numero giusto. Lo sto cercando perché sono arrivate le palle da gioco che cercava. Sono del negozio Tutto Palle. Le servono per caso delle palle? Abbiamo palle di tutte le misure e per tutti gli utilizzi. Lei è per caso la figlia? Dalla voce deve essere proprio una bella ragazzina.
3: Senti, brutta merda! Ho il telefono sotto controllo dai carabinieri di Eternia! Sei fottuto, lo sai? Tempo 10 minuti e saprò chi sei e poi ti verrò a cagare nella gola, maledetto maiale!
5: Ah, ah, sì, sì, certo, certo. Ciao, castratello!
3: Allora, maresciallo, ce lo abbiamo?
6: Sì, Skeletor, ecco l'indirizzo. Vada pure a cagargli in gola.
4: Porca troia, ma allora è vero, Wender ce l'ha nel culo.
3: Ancora! Ma non gli è bastata la lezione a quel coglione? Pronto, stronzo, non ti è bastata la mia merda in gola, ne vuoi ancora?
7: Stronzo? Ma con chi cazzo pensi di parlare? Sono io, Adora. Ciao, Costina!
3: Adora? Ma sei veramente tu? Mi hai chiamato per prendermi in giro come gli altri?
7: Ma certo che no, tenera costicina. Ti ho chiamato per chiederti come stai. Sai che il tuo gesto mi ha colpito molto? Nessuno aveva mai fatto una cosa così stronza, ma tremendamente romantica per me.
3: Ma parli seriamente? Non vuoi sfottermi perché ho la voce da pirla?
7: Ehi! Ma guarda che con questa voce potresti serenamente condurre programmi alla radio. Mica è brutta, anzi è piena di personalità.
3: Ma parli seriamente?
7: No, in realtà fa schifo alla merda. Ma ormai lavora chiunque in radio, potresti farlo anche tu. E comunque, ti ho chiamato perché vorrei vederti. Sia chiaro che non ti sto corteggiando, a me piace la fica, ma vorrei conoscerti meglio. In fondo una possibilità a uno che si taglia le palle con una katana per te va data, non credi?
3: Oh, ma questa è una cosa stupenda! Non so come dirti quanto sono felice. Vuoi che mi vesta da donna? Vuoi che mi scocci l'uccello sotto la marugola e mi travesta? Tutto quello che vuoi per piacerti!
7: Scocciarti l'uccello sotto la marugola? Ma va che tu sei proprio malato di mente! Ma da dove cazzo ti escono ste stronzate?
3: L'ho sentito allo zoo di 105. L'ha detto quello con la barba che somiglia a Gattuso.
7: Senti, ci vediamo stasera al club L'Elefantino Rosa. Porta pure un amico, se vuoi. A stasera, Costicina.
3: Oddio, non posso credere che sia successo veramente... Ancora lei si deve essere dimenticata di dirmi qualcosa sul dress code. Sii pronto, tesoro!
5: Salve, è in casa il dottore Eunuchi?
3: Ti ammazzo, figlio di troia!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì.
11: Che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Guardate! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che dai, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami
7: sì.
11: Delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè.
11: C'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì.
11: Ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: Che cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
12: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
7: No,
4: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
7: Ho capito, ma per telefono
4: alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
4: Su tutto
7: quanto. Va bene.
4: Lo sport.
7: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese.
7: E
4: per
7: cosa
4: chi non
7: si
4: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
4: Ecco.
5: Glauco! A tavola che è pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
5: Dai,
4: ma tu,
5: che ti ho
4: ma
5: fatto
4: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
5: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
4: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
5: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
4: Uno.
7: Sì. Due.
5: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
4: Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
7: sì,
4: sono quello della cancra,
7: sì,
4: dell'esame delle feci.
7: Sì.
4: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
7: Tente
4: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
12: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
4: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
12: ma
4: fare
12: io
4: la
12: so
4: cacca.
12: Fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
4: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
4: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
12: Non lo so, vabbè.
4: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
7: Bene,
4: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
4: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo,
7: sì.
4: Decisivo?
7: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
5: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
5: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
5: Hai visto Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
5: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
6: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
13: Scassa parola e vai a cagare.
14: Buonasera a tutti!
15: Balle!
14: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
15: ullala!
14: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio!
15: Cutù, cutù, cutù,
14: Cutù, cutù, cutù.
15: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
14: No, John... si chiama Di Lerda.
15: E però il terzo nome si chiama Cutù.
14: A lei c'ha anche un terzo nome.
15: È il terzo nome,
14: cioè,
15: come
14: è un principe lei?
15: Mio padre
14: Narciso. Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
15: quello
14: si chiama?
15: Era, sì.
14: Con la lettera A. Recidere un arto.
16: Amputare.
14: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
16: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
14: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
15: Vaffanculo!
14: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
15: Vedi qua?
14: Sì.
15: Biberò?
14: Biberò?
15: Bicazzo!
14: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
16: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
15: Certo.
16: Verrazza è mai da una borraccia.
15: La borraccia non è.
16: Io non ho mai visto nessun ciclista con un bicazzo in borraccia.
14: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
17: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
14: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
17: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
14: Ma no.
15: E vai alle scarpe.
14: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
15: B! Bibite!
14: Le bibite!
15: B! Banane!
14: Le banane!
15: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
14: b- bravo! Bravo! Infatti,
15: io
14: si sa, esistono.
15: Non posso respirare con le bocche!
14: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine!
15: Voglio!
14: Certo, bravissimo! Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
16: La coccinella!
15: Sì. Cosa no? Cosa no?
17: Coccodrillo!
16: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa sulla rosa!
14: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
15: Vaffanculo!
14: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
16: Ma è la coccinella!
14: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C!
15: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
14: Certo.
15: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
14: Ci
15: te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
16: Ma lei ha mai visto un cimitero volante?
14: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
16: Sì, è porta fortuna.
14: Bravo, signor di merda, non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
15: È una vergogna!
17: Basta,
14: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
17: Il cardamomo.
14: Bravissimo, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
15: Ma
14: quale cardamomo?
15: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
14: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
15: Zoccola.
14: Sì, giusto.
15: Zoccolona.
14: Giusto, eh?
15: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
14: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione e vince il signor di merda da Grato Soglio.
16: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
15: Ma lo dice sempre di piedi.
14: Stia calmo, faccia da pirla.
15: No, non arrabbiare.
14: Dica qualcosa.
15: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha zecca, che c'ha zecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
1: 105. Lo Zoo di 105. Spot.
18: Amico che vendi le corna su eBay, vuoi arredare con gusto il tuo bilocale in condivisione con 7 famiglie cinesi e un polacco in Erasmus? Vieni da Mondo d'Efficienza, il grande megastore posto su una chiatta di bidoni galleggianti per non pagare le tasse. Troverai offerte a prezzi interessanti come pratico contenitore per aria in acciaio inossidabile a 45 euro, vasca da bagno ribaltabile 2100 euro, nani da giardino più nane da giardino per orgia di ceramica all'aperto 340 euro al pezzo, e la misura dei cazzi la scegli tu. Set di tovaglioli in tessuto con pulsante on off, accendi e spegni a euro 22. Lavastoviglie karaoke 450 euro e le basi midi le fa Giovanni Allevi. Delizioso quadro con mappa della metropolitana di Terni, 22 euro. Esclusivo telomare in plexiglass a 89 euro. Nastro adesivo più nastro isolante più una stronzata qualunque alla cassa, 6,30 euro. Antica libreria in noce su pattini, radiocomandata a 3200 euro. Posa cenere con soppalco praticabile, 68 euro. E adesso speciale lista nozze. Deliziosa bomboniera a forma di cisterna in ghisa da 9000 litri a euro 2500. Copri sedile per auto con finte macchie di sperma per far vedere a tutti che sei uno che ciula a 5,99€. E con 2 euro d'aggiunta una manciata di peli di figa, con piattola. Lampada Uviatri faciale a batterie ricaricabili da 1,5 volts a 1.234€, pile non incluse nella confezione. Pellicola protettiva adesiva per animali domestici, 12,20€ al metro lineare. Appena arrivata, ragazzi, minigogna appoggia coglioni per lavoratori che aspettano le ferie, 65,70€. E questa settimana visita il nostro nuovissimo padiglione La Titanza. Troverai tanti complementi d'arredo ispirati ai covi segreti dei più famosi boss della malavita organizzata. Squalli di compromessi come gelatiera per creare semifreddi con urine e feci, 340€. Portapizzini tuborale sterile da ano, 8,90€. Disponibile anche con vivaci colori pastello. Parete attrezzata con bocche e vagine in spugna, 15,20€. E le prime 10 telefonate, 100 grammi di carne Kobe da mettere nel vostro calorifero. Pulsante per autodistruzione riutilizzabile a 11€. E ricordate, Mondo d'Efficienza, la nostra forza è un cazzo!
19: Only for you. No, no. This is

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
4: Max, è arrivato l'ospite.
3: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni 80 piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli ho fatto la domanda scomoda se l'è data a gambe. Ecco, sentiamo un messaggio dai miei adepti. Pronto, sei nella mia cacca.
3: Max, a parte essere bellissimo e ad avere una voce che mi fa gocciolare come un lavandino, volevo dirti che hai fatto bene a mandare via quel nero. Nessuno merita di essere intervistato da te, sei troppo bello.
0: Grazie Max, essendo un mio ascoltatore sei automaticamente nell'elenco dei bellissimi. Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
2: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io sono oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri.
2: Gesù, se esisti veramente, ti prego, mettimi a fare regia a Moco.
4: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
5: C'è 105 mi cacca.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una scommessa.
2: Ti faccio una domanda.
1: Sì, allora, sì.
2: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
3: Sì.
2: Sei in una stanza.
3: Sì.
2: Devi per forza prenderlo nel culo.
3: Pena la morte.
1: Vabbè, scusa.
3: Pena la morte.
2: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
1: Un nano famoso.
2: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
1: Un uomo con
2: un
1: cui.
2: Un uomo con cui dici.
3: Che te lo deve
1: però
3: pensare.
1: Scusa, valgono anche i travestiti?
2: No, un uomo.
1: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
2: Cioè, uomo, barba, uomo.
1: Se devo scegliere un uomo da farmi.
2: Figa. Non me l'introdurre così che voglio.
1: Che domanda, tu Fabio?
3: Bold, scusa. Bold.
1: Boldi?
0: Scopa Roulette.
1: Scopa Roulette.
0: Scopa Roulette.
1: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
4: Eccoci, pronto?
5: Pronto Bobo?
4: Chi è?
5: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
4: Chi è, scusa?
5: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
4: Dimmi.
5: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
4: Non sento.
5: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
4: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
5: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché è sfondo sessuale.
4: Ecco, non ho capito?
5: È una cosa piuttosto personale perché è sfondo sessuale. Cioè, praticamente io concedo, io sono etero. Però, pronto?
1: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
4: Sì?
1: Giorgio Mastrota?
4: Sì.
1: Ciao, sono Marco, come stai?
4: Ciao.
1: Tutto a posto? Tutto a posto?
4: Sì, certo, tutto a posto.
1: Senti, scusa, sei incasinato?
4: No, dimmi.
1: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
4: Certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
1: No,
4: mamma,
1: no,
4: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
1: Ma no,
4: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
1: Ma a me piacciono gli uomini.
4: Sì, ma beh, questo l'ho capito.
1: Vabbè,
4: ma lei che mi gestisce, capito?
1: Passamela, dai.
4: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento, ciao.
1: Cosa c'entra l'età?
3: You lose. No, Picozzi no. No, Picozzi no.
2: Picozzi.
3: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
1: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
6: Pronto?
3: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
6: Dimmi tutto.
3: Come stai?
6: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
3: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
6: No. Dimmi tutto.
3: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica i cui beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato. Sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
6: Yes.
3: Esatto, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
6: Sì.
3: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
6: Vagamente, forse anche per bambini mi stai chiedendo un po' troppo. Tutto sommato.
3: Beh, insomma, non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
6: No, devo dire che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazioni. Alla fin fine.
3: Assomiglia a un no, Massimo.
5: Richiamalo per favore, richiamalo.
7: You lose. Round 2. Fight.
8: Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
9: Minchia Inzaghi.
8: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
9: Ci faccio un po' a Pippo.
8: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
1: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
10: Pronto? Prendi lì.
9: Pronto Pippo?
10: Chi è?
9: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
10: Ah, scusami, sto iniziando l'allenamento, eh. Dobbiamo sentirci un altro giorno.
9: Porca miseria, sei proprio di frettissima?
10: Ciao. Sì, sì, sì. Ciao, sto uscendo a fare allenamento alle 4:30. Ciao. Ma... ciao, arrivederci.
9: Porca
10: ciao,
9: miseria, ciao. Ma non era un'intervista,
10: eh? Eh?
9: Non era un'intervista.
10: Beh, dimmi al volo, se no.
9: Sì, sì, al volo. Senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
10: Sì, va bene, ciao, ciao.
9: Grazie Pippo, perfetto.
8: Sono Pippo, Pippo Inzaghi.
9: Ce l'ho fatto. Pippo, Pippo, Pippo.
7: You win. Scopa roulette, scopa roulette, scopa roulette.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante. Senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio. Quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
4: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
3: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta? Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti, indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior, indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
1: 105 mi cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza, il sommo sarà pronto fra poco.
4: Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
3: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi. Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana. Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta? Sì, proprio lei, Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa. Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
4: Ma che cazzo dici?
3: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, sì, ti prego, Max, possiedimi. Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
4: Cazzo, è successo?
3: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli, che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde e così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone.

0: terra giusto in tempo per fare la diretta. Beh, Taylor appena atterrata mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo!
1: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift, mica le dediche di merda di Sfera e Basta.

0: sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia, ma tra noi è finita, finita.
1: Ma tra noi è finita, finita.

0: Mondo, la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
1: Mamma mia, che tragedia, cosa vuoi che faccia?
2: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
1: No, mi dicono Mercedes. Dove cazzo vai, pazzo?
3: Che pezzente di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
4: C'è 105 mica.
5: This is a zoo, only for you.
6: Per lui doveva essere una giornata come tante. La gioia di andare a lavorare in una radio nazionale.
7: Ma di chi? Di chi dai tre?
6: La felicità di affrontare il microfono e sparare battute divertenti per far divertire i suoi ascoltatori.
7: Ma chi dai tre?
6: Quando ad un certo punto...
8: Sai che t'ha pisciato in bocca Luca Alba?
9: Annotatelo.
8: È brutta sta cosa che è successa.
9: Sì.
8: Ma spiegami un attimo, perché sono curioso. Cioè lui stava... perché ho visto che ha un cazzo... Ma ti rendi conto che lui da moscio ha il cazzo così lungo che gli esce dalle mani da moscio?
6: Uno degli elementi dello zoo estrae il suo pene e inizia a gingillarlo come se fosse l'elica di un elicottero.
9: Era andato a pisciare il merda, ha cominciato a volteggiarlo, io ho sentito plic, poi ho sentito il sapore di ammoniaca salato. Il mio cervello ha detto: hai bevuto piscio.
8: No.
6: Quando a un certo punto il cazzo col beccuccio spara una goccia di piscio nella bocca.
9: È una roba, Marco, te lo giuro, io sono un professionista. Invece di andare a sboccare sono rimasto indietro.
8: Ma ti è entrata in bocca o sulle labbra?
9: In bocca. Mi ha pisciato in bocca.
8: Io ho visto la scena, che lui ha fatto proprio un elicotterone di quelli grossi.
9: Sì, lui ha cercato di decollare praticamente. E mi ha praticamente pisciato in bocca.
10: Come la fai lunga però.
6: La pisciata nella bocca.
8: Com'è l'idea? Come si vive con l'idea di aver pisciato in bocca a Paolo? Che uno comunque...
10: Allora, è stata una sensazione particolare, nel senso che, allora, durante la pubblicità io sono andato a fare la pipì. Solo che si è protratta la cosa e ho fatto anche la cacca. Wow. E cosa succede?
9: Quindi, cazzo sporco di water.
10: Il mio tocca la tazza, quindi germi.
9: Una roba. No. Vorrei essere la tua donna per succhiartelo quel cazzo.
10: Allora cosa succede? Ha sempre gli ascessi, forse è quello.
9: Ragazzi, che meraviglia, ragazzi.
10: Morale, cosa succede? Mi rendo conto che era iniziata la diretta. Faccio cosa faresti? Tra i due, cosa scegli di pulire?
8: Il culo, ovviamente.
10: Certo, Marco, la parte grossa. Quindi sono andato lì, mi sono fatto il bidet, ho lasciato un po', diciamo, quello che rimaneva. Tra l'altro ho strappato un pezzo di carta igienica, solo un velo. Quindi nel pulirmi il pisello mi sono anche sporcato le mani, no. Capito?
6: La pisciata. Presto al cinema.
9: No.
6: Pisciata nella bocca.
9: E basta, e tu non ridere.
10: Che cosa vuol dire presto al cinema?
9: Io ho subito un trauma.
6: La pisciata nella bocca.
9: E non rimarchiamo.
11: Radio 105. Welcome to the
12: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
13: Zizzagnamen. Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane è lui, è Zizzania.

0: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
1: Zizzagnaman.
2: Zizzagnaman.
0: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Zizzagnaman.
4: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate.
5: Dei zizzagnate, delle.
4: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via! Verso qualche...
5: Cos'è che hai detto, Kitamur?
6: Nuova avventura. Ah.
4: Via, via, verso una nuova avventura, via!
5: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
4: È quello italianissimo.
5: Allora, verso qualche nuova avventura.
4: Verso qualche nuova avventura!
5: Bravo.
4: No, l'avventura quella lì, no?
5: No.
4: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, da me.
3: Zizzania meme.
0: Sono le 18:45.
7: Sono le 18:45.
0: Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Messo? Hai alzato il piede? Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
9: Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
5: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
5: La gente che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
5: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
10: Non si ha pazienza, un attimo. Questa non respira più.
0: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio.
7: Nella metropoli di Gradosoglio.
0: E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
7: Il weekend.
10: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
5: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non mi vada sui miei piedi. Allora senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
5: Se lei non si lava le
9: ascelle. Devo scendere, che sono tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega.
10: Ma che pezzo, allora faccio che spazio.
0: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente.
7: È stracolmo di gente.
0: E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai, eroe, colpisci. Vai, eroe, colpisci.
5: Dai, per favore.
4: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
4: Mi fate entrare, no!
5: Ma lei è Zizzagnaman?
4: Sono Zizzagnaman. Piacere!
5: Facciamo entrare!
4: Se ne va! Voi andate via!
0: Vai, eroe, colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
11: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
5: Ma che puccia!
0: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
4: È stato lei, signor Zizzagnaman! Lei si sente la puzza di
5: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
4: Aia!
10: Vada fuori!
0: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
6: La moffetta maledetta!
4: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo quel maledetto, meno male!
4: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
6: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
4: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio,
6: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: Stato lei?
4: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
4: Figlio, guarda il cadavere, trovo cazzi.
0: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

Amici, sono Wendel, questo è Wendel e oggi non chiamerò le persone con le voci campionate, ma oggi vi farò sentire un classico delle canzoni famose nel mondo, una canzone, come si può dire, quelle sempre verdi, ah sì, That's Amore di Dean Martin. Siamo pronti allora, chiamiamo la gente a casa con questa canzone, ma stavolta a cantarla sarò io, ah, gli metto le parolacce dentro così.

0: coglione.
1: Pronto?
0: We on the sound for the white segale, vagazzina a cappella.
1: È un coglione che prende per il culo.
0: Seeing the lights and the fur when the light and the sea marchicchione.
1: Ma c'è qualcuno di uomo che ti chiama a te? Questa canzone rinnovati un attimino, siamo nel 2017. Magari prova, guarda, fai una cosa, studiati un'altra canzone. Va bene, coglione?
0: On the rye, on the sea, on the fry, on the ski, facci puttana!
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
0: When the night was came for, when's the life was a king, coglione?
3: Vai in figa, detto mare, che a puttana rincoglionita di... coglione, invece vieni qua a fare il pagliaccio con i cane, presentate qua in fianco. Padro, coglione. Adesso tra 20 minuti, ma 20 minuti per far sbagliare, per far sbagliare che troia detto mare. 20 minuti di cane, me ne culo.
0: Questo bastone che tu fai e lo scopo, prendi la cappella.
3: Dai pagliaccio,
0: c***o. Sì, the fry, the
3: gioia, americano de sto cazzo, ciuccia me la figa, de te a puttana de tuo mare.
0: In the lake.
3: Mamma mia, no, madro. Coglione, nome e cognome.
0: Oh, when the lace de che de che de che de che de che de che de che de
3: che un cazzo di cane. Valo i prone cane, ma da mal bastarda.
0: When the lace che de che de che de facci di cazzo che sei tu. Scambiamo vense che ne che ne ma che ne che ne fa si faccio di cazzo.
3: Oh, coglione, coglione, poi non so, scendi qua e indovina cosa che è. Cosa che è? L'uccello duro sul volante. Adesso se ti fa un duro che è?
0: E non
3: è la coscienza che ti ha puttana nel tuo mare quando è che lo zappa, dai,
0: puttana
3: brofa. Dio, merda, vaffanculo, coglione. Merda, mi ha rotto il casco, coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma ciao, amico figlio del cellulare! Smettila di masturbarti con ChatGPT e ascolta le nostre nuove e super idee che abbiamo sviluppato noi di Up and Up! Sì, anche noi finalmente siamo approdati nel nuovo mondo e abbiamo realizzato una nostra rete di intelligenze artificiali. Questo grazie a voi contribuenti ignari che depositate ben 64 euro al mese alla nostra società con sede alle Cayman, tramite le bollette della luce, del gas e persino nelle spese condominiali. Un po' come fa la RAI, ma noi lo facciamo meglio! Dato a creare tutti i sistemi e in men che non si dica abbiamo incassato abbastanza soldi da sviluppare più e più e più intelligenze artificiali. Ma non è pazzesco? Tutto questo è solo grazie a
2: Up and Up.
3: E Up and Up
1: questa settimana per la categoria intelligenza artificiale
2: VoiceOver.
1: Arriva VoiceOver, un'applicazione incredibile che cambia la tua voce in tempo reale. Funziona in maniera molto semplice. Ti basterà aprire l'app, selezionare una delle nostre voci contenute nel pacchetto base e scegliere se usarla per la tua voce o per quella di chi ti chiama. Spettacolo!
4: Dove cazzo eri ieri?
5: Amore, te l'ho detto, sono andato a giocare a calcetto con i colleghi.
4: Non dire cazzate! Ho visto che hai scritto a una certa Marina che stavi arrivando. Io ti ammazzo, chi è questa puttana?
5: Ma amore, Marina è il Mario dell'ufficio contabile. Lo chiamiamo tutti Marina per prenderlo per il culo.
4: Non dire cazzate! Chiamala, chiamala che voglio sentire la voce di questa stronza. Vai, forza!
5: Ma certo, dai, tranquilla, amore. Ci penso io. Ehi, VoiceOver! Chiama Marina.
6: Come vuoi chiamare? Uomo o donna?
5: Uomo.
7: Ma ciao, amore mio. Come mai
8: mi chiami a quest'ora? Cos'è? Quella stronza di tua moglie non è a casa?
4: Ma che cazzo è?
8: Vuoi che venga lì nuda con solo la pelliccia addosso?
5: No, amore, aspetta un attimo. Adesso ti posso spiegare.
4: Stai zitto, culattone!
1: Incredibile, vero? Ma non finisce qui! Sì, perché grazie al nostro piccolo abbonamento di 120 euro a settimana potrai sbloccare tutte le funzionalità della nostra super applicazione VoiceOver, come la clonazione di qualsiasi voce. Ti basterà usare una registrazione audio di qualsiasi voce di un attore, cantante o tuo amico e potrai telefonare con la sua voce. Ma non è pazzeschissimo?
9: Uè, come stai, Johnny?
10: Tutto bene, Paolo, te? Che racconti di bello? Stai ancora con Miss Mondo?
9: Ma certo, Johnny! Pensa che si è tutta presa bene a fare le telefonate erotiche la sera.
10: Scusa, in che senso?
9: Che lei mi chiama, fa la porca, fa la zoccolona al telefono, io tac, giù di mano e seguino la buonanotte, dai, la bastardata.
10: Ah! Senti Paolo, mi fai una cortesia, mi mandi un messaggino vocale dove fai gli auguri a mio nipote? Sai, ti segue sempre.
9: Ma certo, nessun problema.
10: Ehi, VoiceOver, chiama Lucrezia Paolo.
1: Pronto?
10: Ciao amore.
1: Ciao tesoro, ma come mai mi chiami a mezzanotte?
10: Volevo fare un po' lo sporcaccione.
1: Ah, inizia a piacerti la mia fantasia, eh?
10: Sì, sì, dai che ce l'ho già in mano duro come il marmo. Oh, cazzo!
1: Amore, ma sei già venuto?
10: Sì, ero eccitato come una bestia.
1: Incredibilmente incredibile! Sì! VoiceOver è l'applicazione definitiva che all'occorrenza può anche risolverti problemi giganteschi, grazie anche alla nostra libreria di super doppiatori. Amore, è inutile che ci provi. Guarda che per mangiare a Villa Crespi ci sono 2 mesi di attesa. E poi oggi è sabato, tu stai chiamando per stasera, è impossibile!
11: Sì, sì, tesoro. Adesso ti faccio vedere io con chi ti sei sposata. Ehi, VoiceOver, chiama Villa Crespi.
12: Villa Crespi, buongiorno.
13: Buongiorno, sono Morgan Freeman
14: e volevo un tavolo per due per questa sera, nella saletta privata e con camerieri personali.
12: Ma certo, signor Freeman, nessun problema. Annulliamo la prenotazione di Jerry Scotti, tanto è sempre un braccino con le mance. E le prepariamo tutto per le 20:30, va bene?
14: Perfetto, grazie. A stasera.
1: Incredibile! VoiceOver e molte altre applicazioni pazzesche solo su
2: Up and Up.
1: E per i primi 100 abbonamenti, in omaggio, la voce di Gesù.
3: Ciao fratello. Sì, sono Gesù.
15: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
16: La redazione di Coscia Aperte presenta Scrocchignolo. Scrocchignolo. Settimanale di informazione. A cura di Gigi Trombone.
17: A Trombone! Ci ho avuto un piccolo incidente nel percorso portando in giro i giocatori del Brasile. Mi serve assolutamente una tazza d'ercesso. Vedi se mi trovi qualcuno che bideeggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere. Dai, eh!
18: Pronto?
17: Pronto, eh?
18: Sì.
17: Sì, buonasera, sono Zanfo Zanfagni, dalla redazione di Scrocchignolo Mediaset.
18: Che?
17: Cosa chi? Ah, sta leggendo un settimanale. Lo leggo anch'io ogni tanto. C'è pure gente, novella 2000, tu vi vussori sei cazzoni. Pronto? Richiama la sciampista, dai. Lei è il cazzo del giornale dei signorini.
19: Sì, pronto?
17: Pronto?
19: Chi è?
17: Chi è? Che sta a rispondere al citofono? Buonasera, do Zanfo Zanfagni.
19: Dica.
17: Dico, da redazione del Scrocchignolo Mediaset. Lei cesseggia, sanitarieggia, gabinetteggia in genere, anche bideggia al limite.
19: Ma che cazzo dice?
17: Che cazzo sta a dire? Sto a domandare qual è il lavoro suo. Lei ci accessi, bagni sanitari, tazze?
19: Lo devo dire a lei?
17: E io se io lo domando, se lo vuol dire a qualcun altro che per procura me lo riferisce, se mi vuol mandare.
19: A lei non te lo dico che vendo io.
17: Mi vuol mandare un piccione viaggiatore o un altro accello non munito de palle? Con un bigliettino legato a zam. Ma che cazzo te ridi, a Yogi? Richiamelo. Fabio S***i si chiama questo.
20: Buonasera, sono Romina.
17: Buonasera Romina, sono Zanfo Zanfagni, da redazione di Scrocchignolo Mediaset.
20: Dica.
17: Dico, senta, lei sanitarieggia, cesseggia, gabinetteggia in genere?
20: Lei, mi scusi, non ho capito.
17: Cosa non ha capito?
20: Cosa tra... Che mi sta chiedendo, scusi?
17: Lei ci accessi? Gabinetti sanitari, tazze, va a merda. Sì, ce l'ha?
20: Ma chi è lei? Mi scusi, ma
17: buonasera.
20: Come si permette di parlarmi in questo modo?
17: Ma come si permette lei di non capire? Io sono Zanfo Zanfagni, produttore sempre, mol. Richiama la stronza che sei imbizzarita.
20: Buonasera.
17: Ma io sono un produttore sempre, ma come si permette di chiudermi il telefono in faccia?
20: È la ditta s***i, buonasera, con chi parlo?
17: Ho capito che siete sbaffi, fate tazze del cesso, ogni tanto lo sbaffo capita. Basta un corpo del spazzolone o sbaffo si cancella. Senta, lei dunque...
20: Senta, perché lei dovrebbe sbattere lo spazzolone sui cancelli? Un attimo, mi scusi.
17: No,
20: perché...
17: che sbatto lo spazzolone sui cancelli? Che sono un luddista, scusi, ma che c'entra? Mica sono Bakunin. Dico, se c'è sta lo sbaffo dentro al cesso, con lo spazzolone via via. Giusto? Poi lei ci mette lì la mentina, quella della papera che vola. E non ci si formano, mancano i batteri, eh?
20: Come preferisce lei? Guardi, insomma, io la secondo perché l'igiene e la pulizia del bagno è la prima cosa.
17: Esatto, lavamo ser culo. Allora, senta, lei quindi c'ha tazze d'ercesso?
20: Sì, sì, sì.
17: In questo...
20: Tutto il servizio ci abbiamo, mica solo le tazze.
17: E servizio? Che se metteva la magnata dentro al cesso? Che me da pure posate lì?
20: Abbiamo le tazze del cesso e tutto il servizio.
17: E che ci sono? I piattini, i cucchiaini d'argento?
20: Arrivederci.
17: Arrivederci di che? Senta, a lista nozze.
20: Ha sbagliato il numero, mi scusi.
17: Ma lei è isterica, scusi, sei tranquillizzi, sei narcotizzi, sei calmi, sei cloroformi. Dico, lei c'ha una tazza d'ercesso?
20: Sì, ce le abbiamo.
17: Oh, perfetto, a me serve una tazza per cacà.
20: Ecco.
17: No, dico, al giocatore cacà, dopo la pubblicità dei Ringo, si è ammazzato dei biscotti, gli è venuta la sciorta e c'ha bisogno di una tazza per se stesso, quindi.
20: Ma lei cosa vuole da noi, mi scusi?
17: Una tazza d'ercesso, una tazza per cacà.
20: Venga, venga, abbiamo due sale mostre, non ci sono problemi.
17: Due
20: abbiamo
17: sale mostre.
20: Tutti i tipi che vuole.
17: Ah, quindi voi avete una merdoteca, una cessoteca dentro il negozio. Proprio li tenete, mi scusi, le tenete in cornice o su dei piedistalli? Che fa? Ma che mormora, che è? Sembra di sta messa. Ascoltaci, signore. Ma non un cototo cototo. Pronto? Aborigena! Ma do cazzo mai chiamato? In ambiguaran Perù mai chiamato.
21: Buonasera.
17: Sì, buonasera.
21: Sì.
17: Come sta? Sta bene, sì.
21: Bene, chi è che parla?
17: So Zanfo Zanfagni, lei si annunci però quando risponde al telefono. Buonasera. Lei che è Giuliacci, scusi, mi faccia la previsione del tempo, forse.
21: Mi dica.
17: Le dico, lei ci accessi sanitari? Lei cesseggia? Gabinetteggia in genere?
21: Scusi.
17: Cosa? Che mi ha fatto?
21: Guardi, lasci perdere, ho della gente, quindi non mi faccia perdere tempo.
17: Ha della gente? Ma che è lei, scusi, un profeta?
21: La saluto.
17: È un capopopolo.
21: Arrivederla.
17: Chi è lei? Giovanna d'Arco, Savonarola, chi cazzo è lei che c'ha la gente, scusi, un esercito? Che è? Pronto? Pronto, Federico il Guiscardo, a Barbarossa!
6: Buonasera,
17: sì, buonasera, lo Zanfo Zanfagni, dalla redazione del Scrocchignolo Mediaset.
6: Sì,
17: voglio.
6: Dica.
17: Perché usare l'imperfetto, visto che io sono somma e perfetto? Senta, lei cesseggia, sanitarieggia, bideeggia, articoli per cesso, tazzeggia al limite.
6: Sì.
17: Sì, ci ha pensato un po', eh? Insicuro nei confronti di se stesso. Vuole che chiami uno psicanalista? Freud? C'è il complesso di Edipo, lei? Legge la sfinge?
6: È una registrazione, è vero.
17: È una registrazione di che? Che la stanno intercettando, ma lei è un furfante in poco de buono, eh?
6: Ha sbagliato numero.
17: E come fa a saperlo lei che c'ha la palla di cristallo? Pronto, e l'altra palla com'è? Pelosa, pronto! Ambedi Nostradamus qua, si è messa a vendere i gessi.
7: This is the zoo, only for you.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
1: Hey! Lo Zoo di 105.

This is Mega Man. This is Mega Man.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Per più di 30 anni è stato il più feroce sicario della malavita. Freddo, spietato, chirurgico. Come un figlio che si sveglia nella notte l'unica volta che hai deciso di scopare. Finché un giorno un disastroso incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo, cambiando per sempre la sua esistenza. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli, gli sfortunati, gli sciancati, la gente messa male in pratica. E di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
2: Oh, zio, c'è mica uno spicciolami di stress alla tasca.
3: Purtroppo no, amico. Le monete le tengo da parte. Le tengo per comprare i goldoni di notte per andare con le nigeriane. Ma tu sei sicuro di stare bene?
2: Minchia, no, sono troppo triste. Mi sento tipo Bambi che guarda il DVD dei suoi genitori che muoiono sparati. Però ambientato ad Auschwitz, a novembre.
3: Figa, pesante. Ascolta, ma ti posso aiutare in qualche modo, non so.
2: Minchia, quanto sei gentile, zio. Cazzo sei, Papa Francesco Oxford. Sereno, bomber. Adesso mi faccio una pera nel braccio e sono nuovo felice, cazzo.
3: Ah, minchia, così, in automatico?
2: Minchia, è come una magia. Ficchi nel braccio e spariscono i denti.
3: Figa, meglio del mago Casanova. Oh, sono felice per te, amico. Buona fortuna allora, eh.
2: Oh, tieni, zio. Te ne regalo una anche a te, così magari se sei triste te la fai e diventi felice, dai. Vai, a buon rendere, fratello, vai.
3: Cazzo, che ragazzo per bene, oh.
4: Signore, signore!
3: Cosa c'è, figliola? Sei triste?
4: Sì, tanto triste. Il mio palloncino è volato via.
3: Ah, ma tieni, fatti una pera.
4: Cos'è?
3: Tranquilla, un mio amico mi ha detto che funziona.
4: Ok, grazie signore.
3: Ma di niente, bambina. È stato un piacere. Portare un po' la mamma, eh. Ciao, ciao. Allora, aiutato bambina, cancella. Imparato cosa nuova, cancella. E vai.
1: Il Caimano.
5: Aiuto! Aiuto!
3: Che cazzo c'è? Perché urla in mezzo alla strada?
5: Un ladro ha rubato la mia borsa. Dentro c'era il computer e tutti i documenti del mio lavoro. Sono programmatore, capisci? C'era tutta la mia vita lì dentro. Sono un uomo finito, distrutto. Come farò ad andare avanti a vivere?
3: Ecco, ho capito che me lo stavi chiedendo, amico. Adesso hai smesso di soffrire. Insegna agli angeli a usare Excel. Allora, aiutato bisognoso, cancella. E vai!
1: Il Caimano. Il Caimano.
3: Oh, ma dove cazzo è la posta qui?
6: Giovanotto!
3: Mi dica!
6: Scusi, se, ma con la sedia a rotelle non riesco a scendere dalla scalinata e il mio autobus sta arrivando, eh!
3: Ma non si preoccupi, signora! Dov'è la fermata?
6: È proprio là, dall'altro lato della strada, eh!
3: Perfetto, si tenga forte! Vai! Ah! Si tenga forte la portiera!
6: Vaffanculo!
3: E non dimentichi di suonare per scendere! Oh, aiutato handicappata, cancella. Vai che sto macinando, dai!

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel Regno del Mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente il 1800 circa, quando nelle tavole del pianeta fece la sua comparsa un particolare tipo di alimento che avrebbe cambiato la storia del mondo.
2: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fossero carboidrati, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando degli spaghetti. Le origini degli spaghetti sono molto contese e hanno vari miti. C'è chi dice arrivino dalla Cina.
3: Noi in Cina abbiamo inventato tante cose: l'iso, pollo con mandorle, malche talocche come Plada, il Jordan, massaggi con seghino e tanto altro. Quindi non c'è dubbio che gli spaghetti abbiamo inventato noi. Capito? Blutiflasci!
0: C'è chi dice invece che siano stati creati a Napoli.
4: Ah, ma bello, questi cinesi si vogliono appioppare tutte cose, ma lo sappiamo benissimo che gli spaghetti sono nati a Napoli. Proprio come la pizza, le contraffazioni, gli scippi e Maradona, guagliò!
0: Ed altri ancora dicono che arrivino addirittura dal misterioso Pakistan.
5: Spaghetti nati qui in Valle dell'Indo per gli inservienti del sultano del Bahawalpur. Noi in Pakistan inventato spaghetti nel IV secolo, proprio come inventato curry e... cos'altro abbiamo inventato in Pakistan? Kebab, ascelle puzzolenti, donne brutte? Boh, però spaghetti sì.
0: Che si voglia credere ad una storia piuttosto che all'altra, rimangono solo favolette davanti alla sconvolgente verità che oggi vi racconteremo.
6: Abbiamo rinvenuto un piatto di spaghetti nei pressi dell'Isola del Tesoro nel Mar dei Caraibi. Era ancora caldo e buonissimo. Ma la cosa sconvolgente è che accanto al piatto c'era un messaggio scritto con la salsa di pomodoro che diceva: Jack Sparrow è stato qui. Incredibile.
0: Ecco la risposta. Gli spaghetti sono stati creati dai pirati. Esatto. Noi siamo sempre stati convinti che il tesoro dei pirati fosse l'oro. E invece no. Era la pasta.
7: Il termine spaghetti deriva dal verbo spaghettare, un'antica parola marinaresca che significava letteralmente requisire, razziare, predare, saccheggiare e fare arrrr, tutte cose tipiche dei pirati.
0: La pasta divenne subito super popolare nei mari, talmente popolare da diventare un vero e proprio tesoro. Chi aveva la pasta era ricco. Per questo anche oggi, per intendere i soldi, si dice «ho il grano».
7: Ovviamente la marina militare inglese non voleva che i pirati avessero la supremazia sulla pasta. Perciò ogni volta che riuscivano ad acciuffare delle navi pirata, la prima cosa che veniva confiscata erano proprio le penne, i fusilli, i rigatoni e via dicendo.
0: Ma allora gli spaghetti?
8: Gli spaghetti nascono proprio dall'esigenza di nascondere la pasta di contrabbando. La loro forma a filo gli permetteva di inserirli facilmente fra le incalanature delle travi delle navi. Oppure nel proprio ano, dipendeva dai gusti.
0: Proprio così. Gli spaghetti nascono per essere nascosti, ma non solo. La loro forma a filo ha dato il via ad un movimento religioso.
9: L'eredità che ci hanno lasciato i pirati nascono dai loro grandi desideri. Oltre al piratare, cosa facevano i pirati? Restringevano il mondo, riempiendo gli spazi bianchi sulle mappe. Paradossalmente ci univano, come se fossimo legati da un filo del destino. O meglio, uno spaghetto. Orco...
0: Ecco la chiave di volta. Il filo dello spaghetto è solo una grande metafora di qualcosa di più grande. Come già ampiamente dimostrato anche dalle sagge parole di Mufasa, né il Re Leone.
10: E così, Simba, siamo tutti collegati dal grande spaghetto della vita.
0: Due prove fanno un indizio. Noi siamo un chilo di penne rigate trafilate al bronzo e un bucatino alla matriciana. Ma purtroppo, su questa faccenda, è stato imposto il silenzio globale dal signor Agnesi, perché...
11: Silenzio. Parla Agnesi.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Agnesi, la parola alla pasta.
12: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Stupido.it.
2: Questo osceno veliero in ferro battuto lo volete vedere?
3: Sì.
4: Mamma mia, che schifo di prodotto! Mamma mia, mamma.
3: Ma galleggio.
5: Stupido.it. Pronto?
4: Pronto?
5: Sì,
4: sì. Salve, chiamo per il veliero in ferro battuto che ho trovato l'annuncio. Sì, salve. Senta, salve. Quant'è il prezzo di proposta di quell'oggetto qui?
5: Non ho capito.
4: Ho detto quant'è, ma lei è di Udine?
5: Sì, di Tolmezzo, però non sono originario, diciamo, sono di origine siciliana.
4: Ah, sentivo l'accento da Terone.
5: Sì.
4: Senta, il prodottino qui, quanto costa? Quant'è il valore del prodotto?
5: 120, quello che c'è scritto, posso togliere qualcosina, ma...
4: È spaventato lei?
5: Come?
4: La sento spaventata, è successo qualcosa?
5: No.
4: No, perché è partito spaventato. Senta,
5: no, perché sto guidando.
4: Ah, lei si spaventa quando guida, stia attento. Senta, quanto pesa secondo lei più o meno?
5: Quanto può pesare? Non so, dove pesarlo? 6 kg, 5-6 kg.
4: Quindi un veliero di 6 kg di metallo, ferro battuto. No, perché stavo facendo una rapida analisi di che fatica deve fare a cacciarsi. Stavo facendo una rapida analisi per capire quanta fatica deve fare a cacciarselo a cacciarselo nel culo, perché obiettivamente
6: sono Jack Sparrow.
7: We're a band of vicious pirates a sailing out to sea.
8: When you hear a gentle singing,
7: you'll be sure to turn and flee.
4: Che cazzo te lo compra? Ma chi ti compra un veliero di sé?

0: Lo Zoo di 105. Radio Lombardia presenta Il Discoretto, la tua dolce musica nel c***o. Dopo 13 mesi a San Vittore e 15 capi d'accusa molto gravi, torna il conduttore radiofonico più inquisito di Donald Trump, Malberto Sventura e il suo programmino di lettere d'amore.
1: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa scopare il vostro stesso tunnel carpale. Benvenuti a questo nuovo, nuovissimo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui da anni coi bigodini di Hello Kitty ai peli del cazzo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore mentre mi faccio staccare un bel pompone dal gatto di plastica di merda. Come quella che ci arriva dalla nostra cara ascoltatrice Strafica ed è dedicata al suo amato Imprenditopo. Mio dolce, dolcissimo Imprenditopo, 1,50 m di pura, irresistibile calvizie sudaticcia. Ah, sì, quanto adoro il tuo perfetto fisico fantozziano e quel tuo bel membro virile appena più sottile di una matita in piena erezione. Ah, se solo un paio d'anni fa mi avessero detto che io, modesta 22enne di 1,85 m per 18 kg di tette, da poco eletta Miss Erezione Istantanea da una giuria di santi e beati, sarei riuscita ad avvinghiare fra le mie interminabili cosce il più ambito strabico d'Italia. Beh, avrei di certo sghignazzato incredula. Eppure, eccoci qui, innamorati l'uno dell'altra e l'altra dell'Iban dell'uno. Eh sì, mio dolce imprenditore, noi siamo come Romeo e Giulietta, come Renzo e Lucia, o forse ancora meglio come San Giuliano e Boccia. E per farti capire quanto sia puro e disinteressato il mio amore per te, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Sono

0: non stanno.
1: Ah, il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice strafica, dedicata al suo amato imprenditopo, che continua così. Ah, mio dolce, amatissimo imprenditopo, se quando facciamo l'amore ridacchio come una matta, guardando The Office sul cellulare, è solo perché è troppa l'attrazione che provo per te. Ma il giorno del nostro matrimonio si avvicina. Sì, non vedo l'ora di sposarti, amore mio, e trascorrere la nostra luna di miele in crociera nel triangolo delle Bermuda, dove sono certa che non cadrai accidentalmente in mare nel cuore della notte, lasciandomi tutta sola con la mia eredità a 8 zeri e un vuoto incolmabile nel cuore. No, amore mio, tutto questo che ho accuratamente progettato non accadrà. E noi vivremo per sempre felici e contenti, come nei miei migliori sogni. Ed è per farti capire quanto tengo a te, dolce mio ripilante tesoro, che voglio dedicarti un'ultima speciale canzone d'amore.
2: Ma che

il vero amore, il vero sentimento. È arrivato il momento che tutti aspettano. Mi sono impegnato molto, ho lavorato notte e giorno per creare questa nuova mail alla quale potete inviare le vostre calde, caldissime lettere d'amore. La mia nuova mail è...

Le troie non finiscono all'alba della via. Ne porto a casa almeno tre, le incubo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, a Mozzoloidi, esatta ora, che ore sono? 3-1! Circa le 3 sono a Mozzoloidi. No, circa le 2 sono a Mozzoloidi. Devo dire a barzelletta.
2: Ogni giorno 54 persone ascoltano Monzoloni. Monzoloni.
3: Temperatura.
1: Allora, ci sono dei momenti tristi. Questo momento
4: Un momento triste.
1: Fa sempre audience, no? Ci sta, no?
2: E adesso a Monzoloni mixa DJ Spine. DJ Spine. Sentite bene come sfuma le cose.
5: Cominciavo a volare. Volare.
1: Allora eccoci qua, tornati. Una buona giornata a tutti quanti da Mozzoloidi. Wender.
6: Il mitico Wender. E poi c'è anche Squalo ogni tanto. E poi c'è anche il regista.
1: Vai disco.
7: Ma il disco?
1: È vero. Vai. Vai disco sceriffo!
2: E adesso a Monzoloni qualcosa di veramente difficile.
1: Metto punto in lavoro!
2: Monzoloni, il secondo programma dopo il primo più ascoltato da quello più ascoltato.
8: E stasera non esco perché mancano le giuste.
1: Benissimo ragazzi, siamo arrivati, siamo tornati come sempre più carichi che mai.
6: Oh, Hulk di me, Hulk.
1: Carico.
2: A Monzoloni lo sciogli lingua. Vai, bello.
6: Cosa c'è nel buco del banco, nel buco del bici, bici, bici, caradiscio, Leo?
1: Ma cos'è che era, non mi ricordo. Cosa c'è nel buco del banco?
6: C'è un buco nel buco del buco. C'è un buco nel buco del cu. C'è un buco nel buco del banco. Spiacci, bici, michelo. Spiacci, chicci, me la.
1: No, spiacci, chicci, chicci, me la, me lo.
7: Ci sono quasi, eh. Ah, spiacci chi ci me la ce l'ho.
6: Spiacci chi chi.
7: Spiacci chi ci camelo.
1: Come l'hai detto
6: spiacci, tu? Spiacci chi ci, non riesco più.
7: Ah, spiacci chi ci me la melo.
6: Spiacci chi ci camelo.
7: Schiacci me ce l'ho.
6: Ho vinto, cazzo, ho vinto. Guarda, c'è scritto pure qua, ho vinto. Grazie, mamma.
7: Vabbè,
6: vinto.
7: Ragazzi, noi ci dobbiamo chiudere il programma anche oggi. Mi dispiace.
6: Vinto.
7: A domani, grazie a regia DJ Spine. Io sono Wender.
9: DJ.
7: Com'è che si chiama il programma?
2: Monzoloni torna domani.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
11: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
13: Chi è? Pronto?
14: Chi sei?
13: Chi cazzo è, scusi?
14: Ma che cazzo è che parla?
13: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
14: A te te l'ho fatto.
13: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
14: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
13: Ah, ti ho visto.
14: Hai capito chi cazzo sono, anch'io ti ho riconosciuto.
13: Sì,
14: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
13: Stai zitto, mangia. Stai zitto, cazzo. ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette bur.
14: Ciao, sette bur. Brutto. A sorte.
15: Shitto sanglangan. Reader. Save the
16: salve, lei chi è, scusi?
15: Armstrong.
16: Armstrong.
15: Is my bro.
16: Sì?
15: Ca
9: Ah, non è di colore però.
16: Fatto la cazzo.
9: Vado?
17: Ma di là devi fare pezzo di me. Di là, non faccia a me.
9: Vai, madonna, ma cosa?
17: Che c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
9: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
18: Vai tu lì dentro, vai.
9: Dai, no, dai, vai dentro.
17: Dai, vieni dentro,
9: dai,
17: Leo.
9: Dai, Leone.
18: No, no, è troppo.
9: Dai.
18: È una merda.
9: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente?
17: Descrivi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
9: sì?
17: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
9: Gaccia d'Avè.
17: Che è un disco.
9: Sì.
17: E allora
9: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... Ah, sto morendo.
17: No. Muoio io sul letto.
9: Di colpo?
17: Di colpo, perché io devo morire sempre con la farfallina in bocca.
9: Di chi?
17: Di qualche donna.
9: Di tua moglie?
17: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
9: Okay, okay.
17: Di una bella ragazza.
9: Sì.
17: Guardando, dico, ah, paradiso mio, come sei bello.
9: Mm.
17: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
9: sì.
17: Mi vestono,
9: sì.
17: Mi mettono nella cassa da morto.
9: Sì.
17: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
9: Gaccio davvero.
17: Cagaccio avai. Oh, moro.
9: E fino al
17: cimitero. E fino al cimitero,
9: sì.
17: Ci sarà sempre questa musica qua.
9: Sì.
17: Gaccio davvero.
9: Gaccio davvero.
17: E la gente dietro che balla con me. Allora,
9: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
17: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
9: Sì.
17: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
9: Cosa?
17: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
9: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
17: Ti tiro dentro.
9: Sì, ti alzi in piedi.
17: Mi alzo in piedi, sì. Dico al prega morta a spirito, ti mettiamo Mazzoli sotto,
9: sì.
17: Ti facciamo un taglio sul culo,
9: sì.
17: Dove esci il bu,
9: ecco,
17: io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
9: sì.
17: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
9: E morirò con te.
17: E morirai con me.
9: Per i colpi.
17: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
9: Ragazzi,
17: tutti i ragazzi dicendo ci
9: sono
17: morirà.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
17: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso. Sotto.
17: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.
9: È un
17: cane. Ragazzi dicendo ci sono morirà.
9: Ti interrompo, Leone è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
17: Ma non è adesso.
9: No, è arrivato adesso.
17: Si comincia ad andare tu perché tu sei già morto.

0: porca me! Me cane, me bastardo infame! Perché? Quanto sono giocato! Quanto sono giocato! Cosa ho fatto per meritarmi questo trattamento da me stesso? Ah, porco me, porco me! Aspetta un attimo, vediamo! Ah, come risolve i problemi la gioca, ragazzi! Non le risolve nessuno!
1: Nonno Zeus! Come mai self-stemmi?
0: Addirittura ha coniato un termine per sottolineare la... Piccola mignottaura! Lasciami in pace! Sono rovanato! Sono rovanato! L'esercito di Sparta sta bloccando i miei rifornimenti da polverina degli dei! Me ne restano solo 6 kg! Che cazzo ci faccio con 6 kg? Vado a cena una sera, una mattina mi sveglio, mezza fuccata e sono finiti, no? Entro stasera l'avrò peppata tutta, me cane!
1: Non temere, nonno Zeus! Ci vado a parlare io con gli Spartani! Risolverò la situazione così tu mi farai diventare una dea e potrò pippare badilate di bamba con te!
0: Aspetta che ci penso un attimo. Fammi pensare. Ma lo fai un po'?
1: No.
0: Perché?
1: Sei mio nonno.
0: Ah, effettivamente avevo sottovalutato questo dettaglio. Però sono un drogato. Spero che questa cosa si dimentichi, no? Come farò io?
1: E dai, nonno Zeus, non ti deluderò, sarò un'ottima ambasciatrice.
0: Sì. Tu sei un'ottima bagasciatrice. Ma ormai non ho nulla da perdere. Puoi andare a trattare con gli Spartani in mio nome? Perché ti ho fatto la domanda, ti sei offerta? Vedi la droga cosa fa? Chi sei tu?
1: Tua nipote, nonno.
0: Peccato, avevo proprio voglia di un bel po'. Che cazzo ridi? E ridiamo.
1: Grazie, nonno Zeus! Non ti deluderò! Parto subito!
0: Perché eri incinta!
2: Più bella cosa non c'è! Più bella cosa di te!
1: Ciao, Eros!
2: Ciao, Apollo! Cosa fai di bello?
1: Sto partendo per Sparta! L'esercito sta bloccando i rifornimenti di polverina magica! Se riesco a risolvere la situazione, nonno Zeus mi farà diventare una dea!
2: Vengo con te! Così passo a dare un occhio alla mia casa Sparta.
1: Ah, hai una casa Sparta? E cos'è? Una villa?
2: No, è un appartamento. Forza, spartiamo per la vita.
1: Eccoci a Sparta. Com'è strana.
2: Eh già, è una città sparticolare.
1: Dovremmo essere vicini al palazzo del re.
2: Guarda, guarda, Pollon, quello è il negozio dove lavoravo.
1: Tu avevi un lavoro? Questo sì che mi sorprende.
2: Beh, sì, in realtà era solo un lavoretto part-time.
1: Eccoci, bussiamo.
3: Sì, cosa volete?
1: Sono l'ambasciatrice del dio Zeus. Vi chiedo ufficialmente di restituire tutta la polverina degli dei che avete sottratto a mio nonno.
3: Ok, va bene. Tieni, è tutta in questo sacco. Addio.
1: Beh, è stato facile. Possiamo tornare a casa.
2: Sì, ma passiamo al negozio di musica prima. Voglio comprare uno spartito. Wow! Un regalo per la mia spartner.
0: Sono in astinenza, porco io, sono in astinenza.
1: Non disperarti, nonno Zeus. Siamo tornati, ci siamo fatti ridare tutta la polverina degli dei.
0: Oh, che ti metti in mani di emblema. La gioia mi fa parlare arabo. Piccola mignotta ellenica, presto, dammela tutta. Anzi, fai canestro nella nariz.

0: vince! Guarda come alla pallottoli tutte e me la lanci in faccia! Brava così!
1: Con la bocca vado! Ah! Mi accoltello la faccia così sotto buchi!
0: Ah! Ah, che schifo! Raggiro, imbroglio, questo non è polvere degli dèi!
2: Ma come?
0: Ma come un po'! Quella puttana di tua madre, zoccola troia! Ti sei fatta fregare queste zucchero e sono anche diabetico!
3: Fa assaggiare un po'! No, non è zucchero, è aspartame!
0: Non so come reagire. La droga mi ha privato anche dei sentimenti. Mi fai un po' pino?
3: Ma veramente sono Eros.
0: Ma ti puoi drogare con quello che vuoi mentre ti inculo?

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dove abita Ennio?
2: Prata!
3: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
2: Che cosa vuoi?
3: Io sto cercando... il signor Ennio con la doppia gn.
2: Sono io.
3: Piacere, sono Einstein Brufen.
2: Che cosa vuoi?
3: Einstein Brufen è facile da dire.
2: Vai a cagare, che cosa vuoi?
3: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
2: Bastardo!
3: Lei,
2: che cosa vuoi?
3: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
2: Magari
3: lei poi può imparare a dare su internet.
2: Non me ne faccio niente.
3: Mi ascolti, signore, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
2: Instagram. Ma non ho mai sentito.
3: E Facebook?
2: Ma
3: lei non sa, lì può vedere, trovare tante di quelle.
2: Non lo so mica. Io nella terra non la adopero, non ce l'ho.
3: Sa quante signore da burare ci sono? Lei non può capire. Comunque,
2: dove sono le vacche da murare?
3: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di...
2: Mi
3: ascolti bene.
2: Quando li devo fare? Non ho mica tempo.
3: Mano nella merda, nel campo. Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
2: Me la fa scuola.
3: Sì.
2: Una donna da murare.
3: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un...
2: Dove la vado a prendere io giù con la panda.
3: Ora ci organizziamo, magari mentre fate...
2: Dove la vado a murare?
3: Aspetti un attimo, allora, questa signorina, Patrizia...
2: Patrizia.
3: Verrà e le farà fare un problema, che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati quattro cestelli, ok?
2: Cestelli?
3: Quattro. Ogni cestello contiene due uova. Ok? Quindi quattro cestelli e due... Quante uova ci sono in tutto?
2: Quattro cestelli.
3: Quattro cestelli, in ogni cestello ci sono due uova. Quante uova ci sono in totale?
2: Sono due per cestello, porca la... Due.
3: Ce ne sono due per ogni cestello, ma i cestelli sono quattro.
2: Due.
3: Allora, ci sono quattro cestelli.
2: Due.
3: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
2: Il grembiule.
3: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono... Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
2: Allora, è sbagliato
3: perché se ogni... Allora, calcoli che ci sono quattro cestelli. Ogni cestello contiene due uova. Quindi in un cestello...
2: Due, bastardo!
3: Che in totale fa?
2: Due.
3: Allora fa...
2: Ogni cestello, bastardo!
3: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
2: Mandami la vacca da murare!
3: Allora, facciamo così. La tabellina del 2, quindi sono
2: 2,
3: dobbiamo fare 2 per 4.
2: 2.
3: Allora 2.
2: 2.
3: 4.
2: 4, 6, 8.
3: No, bravissimo, è bravo.
2: Bastardo, dammi la vecchia da murare. Dove la vado a prendere?
3: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
2: No,
3: Grembiule, puttana, dove lo vanno a prendere? Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
2: Passami la Patrizia col Grembiule, bastardo. Dove è il Gerberule? Chi sei?
4: Pronto? Egno, sono io! Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Ennio?
5: Radio 105. Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
8: Il segreto
9: di donna Ruanda è
8: Il segreto.
10: Andrò a parlare col sindaco.
11: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

Puntata numero 8 del segreto. Nella puntata precedente, il maresciallo Formentello è morto poco prima di dire a tutti il segreto di Donna Ruanda. Ma la domanda che ci facciamo tutti è: quale cazzo è sto segreto? Lo scopriremo in un'altra entusiasmante puntata di Il

0: premio...
1: segreto!
0: Si calmi, donna Ruanda! Non è l'allarme, è il telefono! Risponda! Potrebbe essere importante!

0: Pronto? Cosa diavolo vuoi da me? Telefono!
1: Donna Ruanda, conosco il tuo
2: segreto.
0: E quindi? Sei solo un telefono! Ora ti stacco la spina per sempre!
1: Idiota, non sono il telefono! Ti sto chiamando col telefono! Se vuoi che il tuo
2: segreto...
1: Dopo un segreto, dovrai darmi 1.000.000 di sterline ungheresi in voucher spagnoli antichi, altrimenti rivelerò a tutti il tuo
2: segreto.
0: Giammai! Non scenderò a patti con un ricattatore. Mai e poi mai e poi mai e poi mai e poi mai.
1: Sei proprio sicura?
3: Corazon salvaje.
0: No, ci ho ripensato. Scenderò a patti con te, ricattatore.
1: Bene, allora incontriamoci a mezzanotte in Portogallo.
3: Perdonami, mi amore, por todo el tiempo que te amé, te hice daño.
0: D'accordo, ma niente scherzi. Porta i soldi o si metterà male.
1: Testa di cazzo, sei tu che devi portare i soldi.
0: Ah sì? E tu cosa porti?
1: Io porto il gallo.
4: Era donna Ruanda? Quelli di Fast?
0: No, era un ricattatore.
4: E io cosa ho detto?

0: Allora, buonasera, donna Ruanda.
1: Ricattatore, come fai a camuffare la voce anche dal vivo?
0: Non la sto camuffando. Questa è la mia voce. Ho un difetto genetico, la mano è incollata ai baffi.
1: Ecco i soldi. Tu hai portato il gallo?
0: Oh, cazzo, me lo sono dimenticato, è la fretta. Sai, ho una mano sola, l'altra è impegnata che copre la bocca.
1: Cosa? E ora come facciamo a completare lo scambio?
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Commissario Formentello, ma non era morto?
2: Potrei farle la stessa domanda, ma non lo farò, perché non sono il commissario Formentello. Sono suo cugino, il maresciallo Sciallomare.
3: Ben, entrega me tuo amore.
0: E cosa ci fa qui in Portogallo? Maresciallo Sciallomare.
2: Potrei farle la stessa domanda.
1: Lo arresti, maresciallo Sciallomare. Questo ricattatore vuole estorcermi dei soldi per non rivelare il mio
4: segreto.
2: Potrei farle la stessa domanda. Conosci il segreto di donna Ruanda? Presto!

0: Intenzionale, sparo! Minaccia, sparo!
1: Calma, calma! Te lo dico, te lo dico! Il segreto di Donna Ruanda è...
0: Oh, merda! Mi è partito un colpo! Proprio quando stava per rivelarmi...
2: Il segreto!
0: Che sfortuna! Senza accento? Che sfortuna! Esclamativo, che sfortuna! Lento, che sfortuna! Veloce, che sfortuna! Tengo questa?
3: Tieni questa!
4: Il nome alcanzará, su siete vida, per adorarla.
1: Tranquillo, non mi hai preso!
0: Ah no?
3: Ah, che bravo ricattatore! L'avevo

0: Il segreto.
1: Only for you. The zoo. This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is the zoo.
2: È tutto pazzo.
1: This is the zoo.
2: Nina, nina, nina.
1: This is the zoo.
2: Peterlizia.
3: Vai, dai!
4: Lo Zoo di 105 presenta, le opinioni di Gigi il milionario.
5: Pronto?
6: Amicissimo!
5: Mio. Unico. Vero.
6: Unico.
5: Grande.
6: Bellissimo.
5: Immenso.
6: Sì.
5: Meraviglioso.
6: Sì.
5: Stupendo.
6: Sì, sì.
5: Eccezionale.
6: Sì.
5: Amico.
6: Bellissimo.
7: E sai che amici di merda che hai?
5: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
7: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
5: Era la nebbia splendida.
6: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
5: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
7: No, poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
6: Noi!
7: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
5: Basta,
7: e quindi
5: questo Brasile, basta, basta. Veramente.
6: Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiare fuori con i miei amici, no?
5: Tu bello, quali?
6: No, belli.
5: Belli, quindi. Cosa? Quindi. Hai capito, no?
6: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
5: Mi
6: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo quello. Ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
5: Però noi siamo l'alternativa.
6: Oh.
5: Proponiamo la nostra alternativa, amico.
6: Bene.
5: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
6: Due.
5: Io non chiedo tanto. Due. Allora,
6: chi deportiamo?
5: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
6: Punto.
5: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni, mi spiace, io non è che. O no,
6: è
5: amico,
6: giusto,
5: cosa ne
6: giusto,
5: pensi?
6: È giusto.
5: Deportiamo.
6: Via. Subito.
5: Poi.
6: Tutti.
5: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
6: Deportiamo, ok.
5: Cosa ne pensi?
6: Giusto, mi sembra giusto, giusto.
7: Chi è d'accordo, alzi la mano destra. Forza.
6: No, ciao, Gimba.
5: Io non ce la faccio.
6: Pronto? Pronto?
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Come sta?
10: Merda!
8: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
5: Amore, io esco!
6: Vai via?
5: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
6: Quando stai via?
5: Ma lo so, un'ora?
6: Perfetto!
5: Ci vediamo dopo allora!
6: Mi dedico a due cose!
5: Sì, lava i piatti!
6: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
6: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
6: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
6: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
6: Sì.
7: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
6: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
6: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
6: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
6: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
6: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
6: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
6: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
6: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
6: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
6: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
6: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
6: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
8: Sì.
6: Sì.
8: Sì.
6: Dai, dai. Dai, dai.
8: Oh,
6: dai,
8: oh.
6: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
8: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
6: Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
6: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
6: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
6: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
6: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
6: Ma che schifo.
8: Aria.
6: Ma che schifo, ma che cazzo.
8: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
6: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
6: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì. Ah,
6: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo.
6: No, no.
7: Scusa, vista.
6: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
8: Tutto a posto?
6: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
6: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
6: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
6: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
6: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
8: Oh, porca merda, mi viene da...
6: No, dai, anche la fame.
8: Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
8: Vaffanculo, puttana!
6: Va bene, dai! Va bene, dai! Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta, perché...
5: Amore, sono tornata!
6: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
6: Quello che avanza del mio cazzo!
5: Sembra un'ostrica!
6: L'ho presa su Amazon!
9: Valuta il film!
6: Una merda!
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
11: Che colore siamo dall'altra parte?
12: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
13: Un puffo morto.
12: Ma che puffo, puscialo tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
11: Avevi detto...
12: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
11: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
13: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
12: No. Lì arriva tutto bello.
13: Bello,
12: con
13: sì.
12: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
11: Ah,
12: sì,
11: ah.
12: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
11: sì.
12: Lì invece no, si allunga.
11: Ma qui c'è anche il pene nell'aldilà.
12: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
13: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia.
12: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
11: Lo si mangia?
12: Di tutta minchia.
11: Ma si pagano le tasse?
12: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
11: No.
12: In natura, non so, nel mangiare.
11: Sempre così. Minchia.
12: Sempre minchia, non
11: cioè, è una vita del cazzo.
12: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
11: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
12: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
11: La puoi trombare?
12: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
13: Cioè come? Cioè?
12: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
11: Ah, una groviera. Un groviera.
12: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
11: Ah no?
12: No, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
11: Cioè, la passera in gola?
12: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
13: Non sei uno neanche che fuma tanto.
11: Secondo te Paolo è uno che tromba?
12: Ma va, se c'è l'abitudine del
11: cosa?
12: Del barbero non può trombare.
11: L'abitudine del barbero.
13: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
12: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
11: Ma non hai mai parlato con sua madre?
12: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
11: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
13: No, è sul lavoro.
11: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
12: Mai! Mai!
13: Dai, con
12: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
13: Prova!
11: È vero!
12: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
14: andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
15: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
12: Sì, Flip, giocavo sempre da bambino ai Flipstone.
6: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilti col Flipstone.
15: Dai, c'è Freddy.
11: C'è Fred.
12: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
11: Dai,
12: bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
15: La moglie, vi.
12: Viva l'Italia. Italia,
6: Italia. Poi c'è anche CCC.
12: C'è Cengrassea, c'è Rezzo, che va a finire.
15: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
12: Di Saronno, al maledro di Saronno.
14: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
11: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
12: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
11: Ancora?
12: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui, cioè, beh, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta. Ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
14: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese. Devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
12: Devono morire tutti i giorni.
11: No, scusa, questa la devi spiegare.
15: Non ho capito.
12: Tu per sposare qua lì dovete essere quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
15: Eh sì.
12: E vedrai, vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
15: Sì.
12: Non vivrà mai con te.
11: No.
12: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
11: Sì.
12: Vuole il piede, vuole il piede.
11: Vuole il piede?
12: Il piede. La cosa piede.
14: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
12: Guarda, 52 anni.
11: Bello, un da. Scusami, eh.
6: Guarda, cromosoma in più.
11: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
12: Guardi qua.
11: Guarda sua madre.
12: Ha 55 anni, mia madre.
11: Ma sua madre, uguale a lui.
6: Aspetta, se le
12: mia
6: metti
12: moglie,
6: in fila.
12: Mia moglie e mia madre.
6: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. Qui chi secondo... è questo?
12: Lui. Io.
6: A che età?
12: A 23 anni.
6: Ma perché negli anni 60 sembrano
12: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
6: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissime.
12: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
6: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
11: Ma
6: sembra...
11: qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
12: Ma non è neanche lui. E mai adesso gli anni passa. Oh, questo naso diventa così.
11: Che cazzo di?
12: Ah, ok, diventa così.
6: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
11: sì.
6: Pensa a 80.
11: Mamma.
6: 80 si sfascia, avanza il testo.
11: 80
6: si apre come un sacco.
11: Come le candele.
12: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Sembra un brucazza, possibile.
11: Vaffanculo.
12: Vedrai, però,
11: cosa?
12: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
11: Ma che cazzo?
12: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
11: 40 centimetri?
12: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
6: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
12: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata a Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
6: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
12: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
6: Hai capito? Allora, a 65 anni
12: sta parlando adesso lui.
6: Ti vendono a Taranto.
11: Grazie maestro.
6: Grazie, grazie.
11: Ma io ho visto la luce.
12: Hai visto la luce?
6: Sì. Anch'io sì.
12: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
10: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
16: Lo Zodi 105.
17: Lui conosce tutti.
18: Ma chi?
17: Lui è pieno di pila.
18: Ma quando?
17: Lui c'ha le Ferrari.
18: Ma che cosa?
17: Lui c'ha le barche e le ville.
18: Ma va!
17: Lui è amico dei più potenti.
18: Ma figurati!
17: Lui sa sempre tutto di tutti.
18: Ma va!
17: Lui è il Cazzaro.
19: Pronto Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
20: Grotta Palazzese, buongiorno, sono lei.
19: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie, Tartufi.
20: Mi dica, signore.
19: Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
20: Un attimo solo, allora le passi il direttore.
19: Grazie.
20: Pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno.
20: A lei.
19: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie, Tartufi. Si ricorda?
20: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
19: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi da Alba Cuneo.
20: Ah, sì, ho capito, no.
19: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
20: ho capito.
19: Volevamo festeggiare da voi.
20: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
19: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dire, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
20: Sì.
19: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
20: Sì, ditemi tutto quello che dite.
19: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
20: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
19: Quale?
20: Il costo di esclusiva. Sono 50.000 euro. 50.000 euro.
19: E qual è il problema, direttore?
20: No, te lo dico io anche questo.
19: Direttore, ma lei si ricorda di me?
20: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
19: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
20: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
19: No, le spiego, Luca Alba...
20: Quella che mi dice il proprietario.
19: No, certo, però non so se si ricorda Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo...
20: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
19: Vabbè, ma insomma,
20: rischio suo.
19: Lo so, però
20: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
19: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma loro non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
20: Sì.
19: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca. Si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi. Riusciamo ad averli?
20: Vabbè, quella cosa, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, siamo insieme, non è un problema.
19: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
20: Che mi dite voi, quello che Luca volete voi, mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli,
19: sì.
20: Quello che sia capitano di vascello, come ha detto lì Baldi, come si chiama?
19: Sì, Leandro Baldi.
20: Leandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere. Okay?
19: Va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
20: Noi in massima privacy, non è che noi vogliamo.
19: No, perché sa che ci sono tutti i giornali che mi stanno addosso, mi perseguitano.
20: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
19: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto, prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli, ovviamente pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
21: Il cazzaro.
22: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: mezzo l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: La nostra storia ormai la sapete. Pavia, la nascita degli 883. Avete visto la serie, no? No? Allora guardatela! In ogni caso, non tutti sanno che nello stesso periodo, i ruggenti anni 80-90, sempre a Pavia, nel garage di casa Mazzoni, si stava creando la magia. È lì che il giovane Marco faceva sempre le prove con la sua band. Il sborro merda.
2: Allora, 1, 2, 3, sborra, sborra, sborra, merda, merda, cazzo, culo, no. Tu, ripeto, sbagli sempre la nota, cazzo stronzo merda.
3: No, e dai, non posso sempre essere io a sbagliare.
2: Ma come cazzo parli, merda coglione?
3: Ah, e che ne so, nessuno ha mai sentito la voce di Repetto.
2: In ogni caso, questo è il mio gruppo musicale, io l'ho creato. Ed ora fuori dal cazzo, culo fica scemo.
3: Te ne pentirai, Mazzoli. Metterò su un gruppo musicale molto più meglio del tuo e tutti conosceranno il nome di Repetto.
4: Marco.
2: Oh, ciao papà.
4: Esatto, sono io, il padre di Mazzoli, interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Sì, ciao papà.
4: Ancora con tutte queste parolacce?
2: Non posso farci niente, cazzo merda vaffanculo.
4: Lo sai che noi Mazzoli siamo una nobile stirpe di costruttori di Gardaland. Mio padre costruiva Gardaland, mio nonno costruiva Gardaland, io costruisco Gardaland. E sai che anche tu diventerai uno che costruisce Gardaland.
2: Ma io non voglio merda merda stronzo.
4: Smettila di dire tutte queste parolacce, porcaccio i... Se vuoi essere un costruttore di Gardaland, devi ripulirti quella fogna da scaricatore di porto.
2: Oh no, papà, io inventerò un nuovo linguaggio, merda cazzo cazzo. Anzi, creerò un gruppo di persone pazze come me e cambieremo il destino del mondo.
4: Certo, come no. Intanto la tua band ti ha mollato. Forse potresti trovare degli amici allo zoo.
2: Allo zoo, eh?
1: Quelle parole profonde si innescano dentro Marco, che inizia a pensare. Ma il destino bussa alla sua porta, anzi, al suo garage.
2: Oh, coglione, ma che cazzo fai con sto clacson? Scemo, piantala, oh!
5: Outs.
2: Ma tu sei Leone di Lernia, porca troia cazzo.
5: Eh sì, passavo casualmente di qua e mi sembrava giusto mandarti una suonata di clacson. Bravo, Mazzò, sembra in gamba, eh?
2: Ma come sai il mio nome, faccio merda merda?
5: Beh, c'è scritto sulla buca delle lettere, Tremone. Ascolta me, Mazzone. Trovati un bel gruppo di ricchione e fonda... la Compagnia dell'Anello.
2: Sì, non è male, ma forse, aspetta, ci vorrebbe una cosa tipo... La fattoria di Radio Norba, eh? Figa, questa spacca, cazzo merda, vaffanculo.
5: Guaglio, fai come vuoi, a Tavadei.
1: La provvidenza ha ancora molte sorprese per il giovane. Scopritelo nei prossimi episodi. Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo di 105.
6: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
5: Vaffanculo, Mazzò.
7: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ah, amici, sono Wender e questo è il Wender, dove io utilizzo le voci di gente, dei film, quello che mi pare, e chiamo la gente a casa. Oggi tornano le voci di Tony Termosifone con una, diciamo, una cosa, una, ma non ve lo dico, sennò poi dopo avete capito, no? Benissimo, ragazzi, allora siamo pronti a devastare il mondo. Andiamo con Tony Termosifone versus il mondo. Questo è
2: Wonderland. Chi parla?
3: Madonna.
2: Pronto?
4: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Guarda che il telefono è sotto controllo.
3: Bla bla. Bla bla.
2: Sta attento, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
2: Coglione.
4: Madonna, che nervosa!
5: Pronto?
4: È un danneggiato mentale.
5: C'è altro?
3: Dove sei, a puttane?
5: Sì,
3: sei a
5: puttane? Sì,
3: nervosa mille.
5: Pronto?
4: Potevi chiamarmi, eh? Minchia, che merda di uomo di merda.
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere... Ma da chi dico io, eh?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh?
4: Ma, cioè, ma vero?
5: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
4: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
5: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh?
4: Sono Tony Termosifone.
5: Antonio Termosifoni?
4: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh?
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
5: Ma scusi, eh?
4: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
3: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire, eh?
6: Lo senti il vento della tangenziale e dove ti trascina?
5: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
4: mi... Non mi rompere i coglioni.
5: No, non li rompa lei.
3: Buono.
7: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
4: Chiamami figlio di puttana. Sei a puttane?
2: Mi sono sbattuto una bea bastarda.
4: Boh, vabbè. Guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
2: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stare tu coglione?
4: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
2: Ma...
3: Adesso mi faccio di elio e vi faccio sentire,
6: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale? E dove ti trascina?
2: Chiedo di trasformarti da stronzo.
4: Hai bisogno veramente di
2: Dai.
4: Un pitbull lanciato sulla schiena, così poi invece ti vengo a trovare io. Ti vengo a trovare all'ospedale, ti vengo a trovare, tutto tu mi hai fatto. Ma sei venuto giù e non hai detto un cazzo.
2: Vieni qua.
4: Questo è per te, barbone di merda.
2: Vieni qua. Ho sempre una lama col tuo nome. Non ti sa con chi ti ha a che fare.
3: Buono.
2: Bastardo impastato.
3: Buono.
8: Come andrà a finire? Volete saperlo, vero? Allora ci vediamo tra 10 minuti sotto la radio al Bar Magnana, così ve lo dico di persona. Questo è Wonderland.
9: Rai Spreco presenta
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
12: Chi l'ha svisto?
13: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
14: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
14: Scusi, non sto capendo.
15: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
16: No, questa volta io ti tolgo.
15: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
16: Prendi la candeggina, Rosario.
17: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
15: Oh no, Brimbelli!
16: Abbiamo vinto, usciamo!
14: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
18: Pronto?
14: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
18: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
14: sì.
18: Che sono andato a puttane.
14: Benissimo.
18: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
14: sì,
18: no?
14: Sì. Ma lei sta a Pavia?
18: Sì.
14: Tutto bene? Si è strozzato?
18: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
19: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
18: Sì, che devo fare? Stavo
19: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
18: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
14: Guardi,
18: forse
14: vabbè.
18: C'è il sangue. Allora,
14: sì,
18: signora.
14: Questo
18: mi ascolti,
14: sì.
18: Ero puttane.
14: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
18: E quella sera c'era uno con la parrucca.
14: Ah.
18: Non vorrei che sia, come si chiama?
14: Don Gaetano?
18: Gaetano?
14: Don Gaetano, sì.
18: Aspetta un attimo.
19: Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle peci.
14: Scusi, lei...
18: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
19: Un attimo,
18: mettici il pennino nella cacca.
19: Stai al telefono, stai?
18: Sì.
19: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
18: Sì.
19: Mamma, che brutte feci che
18: ha
19: c'è.
18: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
19: E cosa c'era dentro le lasagne?
18: C'era il prosciutto, mozzarella.
19: L'uranio. Un poverito.
18: Cotechino.
19: Inghia, brasiliano.
18: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
19: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
18: Ecco dov'era il cacciavite.
19: Sangue non c'è nelle feci.
17: Cacciavite Brimbelli.
14: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
18: Sì, scusa collega.
14: No, guardi.
18: La linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
14: Ma perché mi passate Rai Sport?
18: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
14: Ho capito, ma per telefono.
18: Ha la priorità.
14: Sì, anche sulla Rai 3.
18: Su tutto
14: quanto. Va bene.
18: Lo sport.
14: Sì.
18: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
14: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
18: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
14: Sì.
18: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
14: Ah, all'ungherese?
18: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
14: Sì.
18: Ecco.
11: Glauco! A tavola che pronto!
18: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
11: Dai,
18: ma tu,
11: che
18: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
11: Dai che ti ho fatto l'insalata!
18: Commento il colpo di Bagalo, Ferri, un attimo.
11: Dai che si raffredda l'insalata,
18: secondo cani, cani, c'è il colpo di Bagalo.
14: Sì.
18: Ecco, fa il colpo.
14: Ecco.
18: Uno.
14: Sì, due.
11: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro!
18: Che Bagalo, porco...
14: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono
14: ecco.
18: Quello della cancra.
14: Sì, le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
18: Allora signora,
14: sì,
18: sono
14: ecco.
18: Quello della...

0: gemelle, ancora tanto da vedere da noi.
1: Non lo so, vabbè.
0: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
2: Bene,
0: visto.
2: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni modo.
0: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di gatto.
2: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
1: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
2: Sì.
1: Perché il campione ungherese Nemecek.
2: Sì.
3: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
1: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
1: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto Peppino?
1: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
4: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
5: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciuccia bagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chicca, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, chu, cha, cha, ti, cha.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo. Ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma di induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che l'attesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutemasu. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette,

0: allora forza, dai, rock and roll. Ci sono io, il mitico Ringo. Io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così. Ciò che è tosto e ciò che non è tosto. Sì, rock and roll.
1: Tosto. E allora forza, me lo dica. Io voglio mettere il mondo sotto sopra.
0: Tosto. Forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
1: Beh?
2: Solo un momento, devo riavviarlo.
0: E rieccomi, rock and roll, tosto!
1: Allora sono tosto.
0: No, io lo sono. Tu fai cagare. Tu vuoi dire le parolacce in radio. Quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock con la F maiuscola. Tosto. Ed ora fuori dai piedi prima che...
1: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
3: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va. Ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
2: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
4: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
2: Oh, va bene. Yoi?
4: Ah, sì.
2: Ojime.
4: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
2: Che bel culo.
4: Oh, sì, guarda che bel culetto che ho.
2: Kika.
4: Sì. Sì, Toki.
3: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
2: Oi.
4: Sì.
2: Tamagotchi. Sto a
4: Sì, Toki.
2: Hiroshima.
4: Toki. Oi.

0: Caro diario provvisorio, come ti ho scritto ieri, sono su un'isola sperduta nel Mar dei Caraibi, assieme ad un gruppo di superstiti ad un naufragio della nave con la quale eravamo in crociera. Ecco un altro resoconto. Giorno 2. Sopravvivenza. Oh mio Dio, amore, come faremo ad andarcene via di qui?
1: Non preoccuparti, sicuramente saranno partite le ricerche. È solo un fatto di tempo e vedrai che vedremo comparire i soccorsi.
0: Ma sono passati 3 giorni. Secondo me ci danno per morti.
1: Senti, Garmeteo, ma dove è finito l'uomo coraggioso e ricco di speranze del quale mi sono innamorata? Lo stesso uomo che mi ha conquistata con la droga da stupro? L'uomo col quale ho condiviso l'omicidio di un panettiere per 2 euro di resto? L'uomo che mi ha violentato di fronte al pullman del Milan in trasferta per un amichevole a Foggia solo per farsi notare?
0: Non lo so, io non tifo Milan, non assumo droga e non ho mai ammazzato nessun panificatore. E comunque c'è poco da farsi coraggio. Siamo senza acqua, senza un riparo, senza cibo e senza Facebook su un'isola sperduta.
1: Vedi, Lucubro, tu non hai il senso della sopravvivenza. In realtà c'è cibo in abbondanza e se non siamo spreconi ci potrebbe durare abbastanza fino all'arrivo dei soccorsi.
0: Si è spiaggiato un frigorifero della nave?
1: Ma no, ci mangiamo gli altri superstiti.
0: Ma stai fuori? Amore, non mi abbasserò mai a tanto. Da uomo sono approdato su quest'isola e da uomo me ne andrò, non da animale.
1: Ok, rispetto il tuo modo di pensare, però potresti smetterla di mangiarti le tue feci?
0: Scusa, ormai è più forte di me. Ho fame. E se le schiacci piatte e le copri di sabbia, ricordano molto le cotolette impanate che mi fai tu.
1: Beh, se tu vuoi mangiarti la merda, fai pure. Io opto per l'avvocato. Mi sta pure sul cazzo. Sarà un piacere macellarlo.
0: E la Madonna, che assoluta mancanza di rispetto per la vita umana. E che feroce sprezzo delle più basilari regole evolutivo-alimentari.
1: Ho già l'acquolina.
0: Senti, amore, non puoi mangiarti un avvocato. Magari se andiamo a cercare un po', possiamo trovare dei frutti. Oppure pescare.
1: Va bene, provo ad andare a pescare e torno. Eccomi! Va che spettacolo! Accendi il fuoco, stasera si griglia!
0: Oh mio Dio! Ma quello è un membro dell'equipaggio! Lo riconosco! È il ragazzo indiano che ci portava gli asciugamani!
1: No, ti sbagli! Questo è un pesce! Un bel pesce, molto grande! Stava nuotando vicino alla riva. Quando mi ha visto mi è venuto incontro per farsi accarezzare, sto stupidino! Gli ho spezzato subito il collo! Non sei contento?
0: Amo, hai abbattuto un membro dell'equipaggio! Non puoi grigliare un cameriere!
1: Oh, ma che due coglioni! Possibile che non ti va mai bene un cazzo? Sei sempre a contraddirmi! Come prima di partire per il viaggio mi hai rotto i coglioni per ogni cosa che mettevo in valigia!
0: Amo, pistole, uranio, una pelliccia di visone, 3 etti di cocaina, 2 litri di combustibile per aviogetti, una testa miniaturizzata amazzonica, un mirino della Mercedes, 10 flaconi di lassativo per bovini e un quadro falso di Picasso non erano cose strettamente necessarie per una crociera nei Caraibi.
1: Se adesso avessimo avuto quell'uranio, le cose sarebbero state diverse.
0: Non colgo...
1: Potevamo esporci alle radiazioni, aspettare di diventare mutanti e magari avere delle pinne e delle squame e saremmo tornati a nuoto.
0: Wow, che ignorante.
1: Cosa hai detto?
0: Wow, che importante. Sì, sì, sei proprio importante. Importante per me. Se non ci fossi tu...
1: Che carino, amore. E visto che ti amo, ti lascerò la parte più morbida e nutriente del pesce cameriere indiano.
0: Ah, sì? E quale?
1: La codina.
0: Ma amore, i camerieri indiani non hanno la codina.
1: Già, è arrivato lo zoologo su tutto io dei pesci camerieri di sto cazzo. E questa come la chiami?
0: Cazzo.
1: Capisco che ti sei accorto dell'errore e ci sei rimasto male.
0: No, si chiama cazzo. Non era un'esclamazione di stupore. Quello è il suo cazzo.
1: Mangia!
0: Seria?
1: Mangia ora!
0: Ma crudo?
1: Non eri amante del sushi?
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Il primo giorno mi sono nutrito delle mie feci. Oggi finalmente ho riassaporato il sapore della carne. In fondo, se chiudi gli occhi e non ti rendi conto, complice la scarsa igiene e la salsedine, ma un cazzo sa veramente di sushi. E io che pensavo fosse solo un modo volgare per fare dell'ironia che i gazzi sapessero di pesce. P.S. Questa esperienza mi sta lasciando segni indelebili. Ora, quando piscio, mi parte l'appetito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Anche Marco,
1: che apri, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Allora, non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai,
2: vai.
1: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Ma no.
2: Comunque belle però, obiettivamente. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Tamarri.
5: Oggi, quei due stronzi di merda di Massimino e Giovannino si sono ficcati nelle teste di rompere le minchie ai riparai di noi sofisticati mezzi elettronici. Se non fossi rilegato ad un fretto hard disk, imbraccerei la mia merda da lanciargli in bocca. Sentiamo che cazzo succede.
6: Io, buongiorno, sono Alessandro.
7: Oh, computeraio?
6: Pronto?
7: Sei computeraio, quello che mette le mani al computer?
6: Sì.
7: Allora, c'ho un computer a casa, ho preso un virus. Allora, praticamente volevo capire, se ti porto là al computer, voi riuscite a capire che mi ha messo il virus?
6: Sì, ma che computer è?
7: Un Apple.
6: Un Apple, ok. Sì. L'Apple
7: il modello preciso non lo so, perché penso che era di un russo.
6: Era di un russo, ok. Ce lo porti.
7: Ok, ma allora, oh, sta attento un attimo a quello che ti sto dicendo. Ma tu, siccome c'ho la nerva proprio, che ho il sangue, che il cervello sta schizzando dagli occhi, no? Tu riesci a farmi dire dal computer chi è che gli ha messo il virus, che lo voglio sparare?
6: Sì, bene, io faccio sapere.
7: Oh, sei il numero uno, Sei il numero uno, sto arrivando che c'ho proprio la carogna, minchia, che appena lo prendo proprio lo fezzo tutto, ma buchi nella faccia. Sto arrivando, ti porto anche 2 grammi che mi sei simpatico. Arrivo, ciao.
6: Ciao. Napoli.
7: Pronto?
6: Pronto?
7: Pronto? Ciao. Riparaio computer? Pronto?
6: Non ho capito.
7: Ripari computer?
6: Sì.
7: Fantastico. Ascolta un attimo, io sono in questi giorni a Napoli col computer che sto lavorando, solo che c'è un figlio di puttana che mi ha messo il virus. Se io ti porto il computer, tu mi sai dire poi chi l'ha messo, l'indirizzo?
6: No, queste cose qua no, non c'ho proprio il tempo di farle.
7: Che lo faccio saltare? Come? Che cazzo fai, scusami?
6: Cioè, se non ti porto... Riparo computer, non tocco.
7: Non conosci nessun H che mi può aggiustare il computer? Che mi trova chi cazzo ha messo il virus?
6: Glielo posso far sapere.
7: Vai, dammi il numero.
6: No, mi mandi lei.
7: Dammi il numero subito, che c'ho la carogna, che lo devo sparare.
6: Napoli.
7: Scemo cazzo, cosa fai? Butti giù il telefono solo perché vendi i computer?
6: Guardi, non ho tempo di...
7: Coglione, mi devi aggiustare il computer, sono di scala. Ma sto pezzo di merda, oh, minchia, poi hai capito.
6: Pronto?
7: Computeraio? Sei computeraio, quello che ripari i computer? Mette le mani nei computer? Non capire. Vabbè, dai, sentite.
6: Lei mi sembra che abbia voglia di scherzare, quindi.
7: Sì, da cosa l'hai capito? Dalle pernacchiette, dal circo dietro, cos'è che te l'ha fatto pensare? Senti i baffi finti, gli occhiali finti? Cos'è che ti fa pensare che ci voglia scherzare?
6: Guardi, la saluto, non ho sempre la.
7: Sai che ho una calibro 9? Io ho una calibro 9 e la scarico tutto sulla vetrata del tuo negozio. Hai capito?
6: Buongiorno.
7: Scemo di merda?
6: Che tal, buongiorno?
7: Madonna, che voce di merda che hai! Sono Massimi di Quarto, computeraio. Allora, io vengo là con computer adesso. Mi devi trovare chi mi ha messo il virus, che devo sparargli.
6: Prego, scusi.
7: La faccio.
6: Siamo al lavoro, non possiamo rispondervi.
7: E allora che lavoro fate se non rispondete? Che succede?
6: Sapessi.
7: Che fai? Ciucci i cazzi agli asini? Già ride. Era di pagliaccio.
6: Lavoro. D'accordo, ciao.
7: Oh, scemo di merda! Silenzioso. Se n'è andato come un ladro, se n'è andato sto bastardo.
3: Sì, salve.
7: Salve, ripari computer? Che c'ho un problema al computer, che praticamente un figlio di puttana mi ha messo il virus. Sono andato sui siti porno, no? Però ti volevo chiedere una cosa, io ti porto il computer.
3: Sì.
7: Tu riesci a capire chi l'ha messo il virus, così io poi dopo lo vado a sparare?
3: No, questo non lo posso capire chi l'ha messo il virus.
7: Sei ricchione?
3: Come?
7: Sei ricchione?
3: No, no.
7: Ah no, sembravi un po' frocio. Senti un attimo.
3: No, no, tranquillo.
7: No, no, vabbè, mica c'hai problemi, cazzo, me ne frega a me se sei ricchione, puoi anche pigliare i cazzi con i camion. Ascolta, se ti porto il computer tu me lo ripari, cioè nel senso che tu mi acchiappi chi ha fatto quel cazzo di virus e io poi mi dai l'indirizzo che lo vado a sparare.
3: No, è questo purtroppo non ti
7: porco minchia, ma scusa, e che cazzo, se non ci mettiamo d'accordo qua, cioè già che mi dici così mica mi fai pigliare male. Io devo spaccare sto figlio di puttana, c'ho tutte le foto che hai cazzi con le puttane del computer che mi serve. Hai capito?
3: Ti capisco.
7: È una roba importante, hai capito? Cioè che mi ha imballato sto cazzo di virus.
3: Allora, fai una cosa, portami il computer, vediamo se ci riesco.
7: Ah, capito.
3: Visto, già va meglio.
7: Così mi piace.
3: Lo facciamo in live allora la riparazione.
7: Sì, sì, sì, fatti vibrare le cazzo nel culo.
1: Vuoi un computer nuovo? Di che vuoi un computer
3: nuovo? Pronto?
7: Sono qua!
3: E allora?
1: Devi dare un computer nuovo adesso.
7: Adesso mi devi dare un computer nuovo.
3: Addirittura.
7: Eh sì. Sono da pazzo. Mi spacco tutto. Ti giuro, mi sei davvero simpatico che ti ammazzo piano piano. Che ci facciamo due risate, spaghettate. Però poi mi devi dare il computer. E non te lo pago un cazzo, capito? Ti porto il mio che è nuovo e tu me ne dai un altro e mi dai anche l'indirizzo di quello che ha messo il virus. Se no ti giuro mica, ti do un pugno nella schiena, zio, ok? Che ti apro come... Hai presente il film, quello del mare che si apre, che c'è quello tutto nudo, che dice di essere uno famoso prima di Dio, lì.
3: Tipo Mosè.
7: Bravo, ti apro, la schiena come Mosè.
3: Mosè.
7: Scemo! Fuori come una merda, hai capito? Mi devi dare il computer. Scemo,
3: tu sei fuori.
7: Te lo porto dopo, dai. Senti, ciao ricchione.
3: Ciao ricchio,
7: sugami il cazzo. Ciao.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Maris, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, Rolls Royce.
6: E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze all'isola Cayman.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A domellare.
4: Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ralph Lauren.
4: No, Ralph Lauren, sei a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Age?
4: Della Stone
3: Age. Questi jeans cos'è che è? Questi jeans della Stone Age.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: Non
4: c'ho. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo. Allora,
6: mi spugno.
3: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo spegnimento. Aspetta, aspetta, E intendo. E intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
3: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
3: Martin. Vincen!
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport, e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Psicologicamente. Sì, sì.
3: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
3: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
3: Psicologicamente.
6: No, è psicologicamente.
3: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
3: Migliorare psicologicamente.
1: Bravo!
9: I know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
3: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
1: Forchiera!
3: Bacchiera! Che dolore amaro!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta il caso dei casi, Arnaldo versus Mazzoli. Un sospetto che attanaglia i componenti dello zoo da troppo tempo. Wender, il noto ammazza vecchi da circa un anno, ha una vittima prediletta, Arnaldo di Perugia. Inizialmente nessun sospetto, ma col passare del tempo le sue azioni diventano sempre più improbabili e gli ascoltatori, insieme ai componenti dello zoo, iniziano a sentire puzza di intelligenza artificiale, ovvero falsificazione di alcune chiusure.
2: Non lo so, io sospetto che Wender lo chiami veramente, cioè che lui esiste veramente, ma che poi modifichi il finale dello scherzo telefonico. Non ci credo, dai, che uno si spara un piede, cioè sono robe improbabili.
3: È vero!
2: Ma che cazzo dici che è vero, dai, non fare... Non fare sempre quello che protegge tutto e tutti, dai!
3: È il numero uno!
2: Io adesso io cercherò e troverò Arnaldo e capirò se Wender falsifica o meno. Secondo me falsifica.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Cercavo...
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Chi è che parla?
2: Sto cercando Arnaldo. Sto cercando Arnaldo...
4: Che cerca?
2: Arnaldo.
4: Ah, non esiste qui.
2: No.
1: Mazzoli approfitta del fatto che Wender è a casa in fin di vita, avvolto da malattie infettive, AIDS e probabilmente qualche effetto delle maledizioni mandate dalle sue vittime, per cercare il vero Arnaldo e capire quanto è vero e quanto è falso negli scherzi telefonici.
2: Ah, io sospetto che la telefonata sia vera, ma che poi a un certo punto lui gli clona la voce e gli fa fare delle robe.
4: Pronto?
2: Sì, salve signora, sto cercando Arnaldo.
4: Sì, Arnaldo?
2: Sì.
4: Io forse, il mio marito era un Lorenzo, a dirvi la verità non so adesso chi sia, Arnaldo.
2: Non conosce nessun Arnaldo, è uno scultore, fa... Io la chiamo da un giornale che si chiama Sculture e Cincischioni.
4: Senta, di qui c'è la cartoleria su Arnaldo su adesso. Io di la verità, sto su qua giù dove in bocca c'è stato mai a Pantalla?
2: No signora, no, io la chiamo da Milano, figuriamoci.
4: Ah beh, allora.
2: Stiamo facendo uno speciale sugli artigiani di Perugia e cercavamo questo Arnaldo, ma...
4: Ma io Arnaldo non ho visto, non ho sentito di mai, insomma.
2: Mai, va bene.
4: Io c'ho quasi... sono avvantaggiato d'età, ma volevo dire, non è che ho sentito di, insomma.
2: Non ha sentuto.
4: Una volta sti stavano a coltivare la terra, invece adesso chi è nato a Roma, chi è
2: c'era
4: nato
2: la fresca.
4: Di qua, chi è nato
2: sì,
4: di là.
2: Va bene signora, grazie mille per l'asciugata, grazie signora e niente, continueremo la nostra ricerca, grazie.
4: Mi piace, ma
2: ci mancherebbe. Grazie.
4: Arrivederci,
2: salve, adesso sono asciutto, grazie. Niente, non si trova sto bastardo di merda.
1: Riuscirà Mazzoli a scoprire la verità su Arnaldo? Troverà le password del computer di Wender e i segreti dei suoi scherzi telefonici? Arnaldo versus Mazzoli prossimamente.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
8: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno trascorreva alcune ore liete e spensierate giocando alla Blue Whale col pastorello Girolamo.
9: Forza, buttati!
10: Ma non stavate giocando voi?
9: Ma che c'entra? Non lo sai cosa diceva San Pietro nella sua prima lettera ai controllori?
10: No, che diceva?
9: Chi non gioca in compagnia o è un ladro o è una spia. Quindi adesso io ti riprendo mentre salti dentro a questo burrone.
10: Ma padre mio, io c'ho paura, maronna.
9: Ma dai, ma non ti preoccupare che tanto una gambetta storpia già ce l'hai. Più di tanto non si può peggiorare, puttane mamma. Maronna, proprio sul più bello una seccatura. Pronto? Sì, sono io purtroppo. Chi? Aspettate un secondo. Girolamo Zozzo Lurido, ma la vedova Marinacci è una nostra parrocchiana?
10: Sì, è quella che dona sempre molti danari la domenica a messa.
9: Ah, ok. E allora mi tocca. Sì, arrivo subito. E per subito intendo quando cazzo mi pare.
8: E fu così che il Santissimo Padre dovette interrompere la sua innocente attività ricreativa per accorrere al capezzale della vedova Marinacci, ormai giunta alla fine dei suoi giorni.
11: Venga, padre, venga, ha chiesto molto di lei.
9: Sì, certo, in verità ti dico chi se ne frega.
11: Contessa Marinacci dei Monti del Tirolo, lo ha che bontà, è arrivato padre Maronno.
10: Entrate pure, padre, mi dia la sua benedizione.
9: Quella gratis vale solo 20 minuti, però.
10: E non fa niente, mi rimane poco da vivere.
9: Sì, va bene, puttane mamma, vi benedico, padre, figlio, buono, brutto e cattivo, amen.
10: Grazie, padre. Ora, prima di ricongiungermi a Dio, vorrei chiedere un'ultima cortesia. Vorrei che lei soddisfacesse il mio ultimo desiderio.
9: Vabbè, se proprio insiste.
11: Ma cosa sta facendo, padre?
9: Queste anziane in punto di morte pensano solo a quello. Lo so perché me l'ha detto un mio amico.
10: Padre, il favore che voglio chiederle è questo. Lei dovrebbe prendere il mio uccello.
9: Maronna, ma sono cose omosessuabili.
11: Ma cosa dice?
9: Ma le sembra questo il momento di cambiare sesso? Di giocarsi la salvezza eterna all'ultimo minuto come l'Empoli?
11: Padre, credo che ci sia un piccolo fraintendimento, eh?
9: Cioè?
10: Io le parlo del mio amato sbirlingo, l'uccellino che mi ha accompagnato nei miei ultimi anni di vita. La prego, se ne prenda cura dopo la mia morte.
9: Ma perché proprio io? Che me ne faccio di uno schifoso volatile?
11: Padre, non dica così, la signora è molto affezionata. Pensi che addirittura l'ha designato come suo unico erede.
9: Ma chi, l'uccello?
11: Sì, padre, gli ha lasciato tutto. Soldi, proprietà, anche il castello in Val di Nerchia.
9: Castello? Maron!
11: Eh sì, e persino tutti i suoi buoni del tesoro per l'ammontare di...
9: Accetto questo compito se servirà in qualche maniera a rendere felice la vedova Marinacci e a farla morire tranquilla. Il più presto possibile, spero.
8: E fu così che il Santissimo Padre Maronno, per recare conforto alla vedova, prese in custodia il suo animale domestico, a maggior gloria di Nostro Signore, ma anche delle sue società offshore alle Isole Vergini.
10: Padre, non ne posso più di questo fastuono.
9: E smettila di lamentarti. Mi lamento forse io della puzza delle tue pecore?
10: Sì, in continuazione.
9: Basta! Lo capisci che questo uccello è un uccello speciale? Un uccello devoto, tanto caro a Nostro Signore?
10: Veramente?
9: Sì, è il corvo di...

0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
3: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
2: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
4: Forse Viagra, no? Magari.
2: Non ho capito, scusi, il collegamento.
4: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili, almeno meno le donne e meno più il pisello.
2: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
4: Pasticche di restosterone a gogo.
2: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
4: Testosterone, Luciani.
2: Come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone?
4: Sì, ma già dall'asilo.
2: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
4: Così portano le palle con la cariola.
2: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà essendo uno zotico di merda.
4: Sono molto addonnati. Si stanno checchizzando, è vero.
2: Qual è la sintomatologia della checchizzazione, secondo lei? Mi faccia degli esempi.
4: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
2: E questo, secondo lei, giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
4: Sono gelosi
2: delle donne.
4: Dovrebbero essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Non ci riesce, che fai, gli mena.
2: Ci stanno pure una riga di cessi, voglio dire, tra le donne.
4: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però donne so.
2: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè, di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
4: Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
2: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
4: Col pisellino.
2: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
4: Micropene. Micropene dotata.
2: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino, Grappino dal camion, vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
5: Ma dipende, secondo me, dal paese a paese. Qua in Italia, secondo me, sono tutti un po' rincoglioniti.
2: In che senso? Spiega.
5: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso, ma il costo della vita è diventato.
2: Cioè, scusami, non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
5: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se
2: Tu non sai, se sei maschio o sei femmina.
5: A me piace la figlia.
2: Sì, anche a me.
5: Mangio la carne, non sono vegano.
2: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
5: Ma io credo che i vegani siano tutti frocci. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia,
2: infatti,
5: la lata?
2: Cosa mangia un vero uomo?
5: Noi siamo ciò che mangiamo.
2: Sì,
5: okay?
2: Sì.
5: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo.
2: E invece tu che mangi merda sei quello che dici. Ciao, grazie, ciao. Si sente che mangi ste. Manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
6: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso, che tu lo vedi lì, non ti rappresenta nulla.
2: Mai.
6: Il primo esponente di questo complotto, ricordiamolo, è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
2: Ma cosa, okay. Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri?
6: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
2: Sentiamo.
6: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia ad ali di gabbiano, è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno, la lampada.
2: Sì.
6: Tutto questo sono dei piccoli passi fatti per portare l'uomo a una virilità annullata, attraverso le sue canzoni rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
2: Quindi i poteri forti hanno la vagina?
6: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
2: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio?
6: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così.
2: Come dice il Papa, che lo stanno cercando di fare fuori allora a questo punto.
6: Cercando di fare fuori perché lui è ancora un uomo.
2: Sì.
6: E le strette, le redini tra le sue mani, perché nella Chiesa è sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti, tentano pure l'omicidio del Papa. È tutto uno schema, tutto uno schema.
2: Mandracone è sempre piaziosissimo, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della Zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
7: Ma porco, ci scomma che il tocco de merda che si taccano e scopin del cesso. Cantiteci questi, sì.
2: Una bellissima similitudine. Una bellissima similitudine.
7: Sono anche di adesso di rompermi i coglioni.
2: Pascoliano.
7: Cruciani, cane, l'hai capito o no?
2: Senti,
7: io con te non voglio avere a che fare. Punto.
2: Senti, tenero lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
7: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. Hai capito?
2: Dai.
7: Solto maledetto, cane.
2: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
7: Non voglio rompermi i coglioni con sti epiteti. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
2: Sei cocciuto.
7: Sei la peggio razza.
2: Asinello.
7: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
2: Stai ragliando. Io padrone, tu servo.
7: Tu merda, cane, tu merda.
2: Senti.
7: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
2: Sì, l'hai già detto.
7: Sei un cesso d'uomo.
2: Sei un asinello ripetitivo. Un asinello con l'eco.
7: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari, sei tu.
2: Senti.
7: L'infame bastardo, cane.
2: Lumachina.
7: Che mi chiama solo per rompermi i coglioni.
2: Lumi.
7: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzone, cane.
2: Dolce lumachina.
7: E come corri, coniglio maledetto.
2: E tu invece non corri.
7: Corri,
2: tu invece
7: bastardo.
2: Non corri perché sei una lumachina. Una tenera lumachina con le colline.
7: Ma lumachina, cane. Senti la roba di coglioni.
2: Senti.
7: L'infame maledetto.
2: Tu lo senti.
7: Un bastardo, cane.
2: Pazzo isterico. Senti, pazzo isterico. Tu hai ravvisato una
7: tenera.
2: Il passare
7: alla
2: merda! Ma
7: la testa merda, cane! L'umatina nervosa! Sei frutto, bastardo! Ti vivo, merda, cane!
2: Carrozzina!
7: Ti risanguerò! Ti farò a pezzi, bastardo, cane!
2: L'umatina isterica!
7: Te lo giuro, userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda!
2: Asinello.
7: Soffrirai tanto! Morirai immerso nel dolore, bastardo! Devi morire!
2: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto, cioè lui in base alle alternanze del calendario modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.

0: Tanti tanti anni fa, in una terra chiamata Grecia, viveva un popolo di gente molto felice e spensierata. E questo perché in cima al Monte Olimpo, le antiche divinità sorvegliavano il mondo completamente fatte di bamba.
1: Sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sembra tutta cocaina.
2: Ma porca, è possibile che nessuno è capace di fermare quella puttana?
1: Ciao nonno Zeus, come mai sei arrabbiato con la nonna?
2: No, piccola gioia dell'età del bronzo, non ce l'ho con la nonna, ma con Medusa.
1: Ah, ti hanno distribuito il film in poche sale anche a te?
2: Ma che cazzo stai leggendo? Medusa, quella troia con i serpenti al posto dei capelli che trasforma chiunque lo guardi in sasso. Ho detto sasso? Ho detto sasso?
1: Hai detto sasso.
2: Un secondo solo.
3: Scendo qua, grazie. No, non ho detto questo piano, quest'altro. Ecco, questo piano è il mio, grazie, salve, arrivederci.
4: Arrivederci.
2: Scusate, parlo col mio naso quando sono fatto.
1: Cavolo, deve essere imbattibile la morra cinese.
2: Senti, invece di fare battuta del cazzo, perché non vai a cercarla e la fai fuori? Se riesci ti farò diventare una dea, potrai pippare tutto il Peloponneso, tutte le cazzate che ti racconto ogni volta, tanto non ce la fai.
1: Oh, nonno Zeus, vado su
2: a cercarla e la fai fuori. Se riesci ti farò diventare una dea, potrai pippare tutto il Peloponneso, tutte le cazzate che ti racconto ogni volta, tanto non ce la fai.

0: Stavo cercando proprio lei. Vengo con te.
1: Mi raccomando però, dobbiamo essere silenziosi e qualsiasi cosa tu faccia non guardarla negli occhi.
0: Tranquilla Apollo, sarò muto come una talpa.
2: A me gli occhi. Cazzo, sono una scultrice di vero talento.
1: Ferma lì, Medusa! I tuoi giorni sono finiti!
2: Ah sì? A me gli occhi!
1: Mi sono bendata, non potrai farmi niente!
2: Ah no? Davvero?
1: Aia!
2: Aia!
1: Aiuto, Eros! Aiutami!
0: Non ti vedo, sono bendato! Cioè, sono Bocelli! Cioè, sono bendato!
2: Sono abbastanza cattiva.
0: Aia, aia, aia. Aiuto, il buio mi picchia. Aia, che male,
1: Bendarsi è stata un'idea del cazzo.
2: Sì, proprio del cazzo.
1: Oi, oi, oi.
3: Minchia Pollon, cos'hai avuto una reazione allergica ai cazzi?
4: Ho fatto una battuta un po' volgare davanti a una bambina, ma non me ne pento perché sono molto giocato, quindi anche una persona orribile, se vogliamo parlarne. Scusa Pippo, anche ho peppato davanti a un infante. Quando sono stronzo.
1: Medusa mi ha gonfiato di botte perché non potevo guardarla.
3: Quindi è ancora in giro? Lo sapevo, sei una mignotta. Buona nulla. Non dovete che... No, la droga, non riesco a parlare. Non diventerai mai una dea, stronza e puttana.
1: Ma uffa nonno, Eros è un dio e le ha prese anche lui da Medusa.
3: E a proposito, dov'è quel coglione?
1: Boh, diceva che voleva trovare un'alternativa al Viagra. Alternativa al Viagra.
0: Medusa, Medusa, medusina mia.
5: Che c'è? Perché sei tutto nudo, Eros?
0: Guardami il cazzo, guardami il cazzo.

Radio 105. Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Bacca Montanara, con la bagiana che puzza di fieno. Sì, Heidi.
1: Oddio, che paura. Cazzo, che paura. Cazzo, che paura qua.
2: Bau, bau, vecchioccio, che succede? Hai di nuovo fatto un debito con una banda di albanesi?
1: Debito lo vai a dire a tua madre, quella che aveva il vizio di scopparsi i gommoni. Devo andare a fare visita all'andrologo, sacco di pulci della merda.
2: Quante storie per un dito in culo.
1: Quante storie per un dito in culo aveva tuo padre, Quello che si faceva infilare il pugno di Hulk nell'ano e poi gli chiedeva di scroccargli le dita. Dai, vai a mangiarti il cazzo, che c'ho da fare qua.
3: Ciao, nonnino mio maleducatissimo.
1: Maleducatissimo la vai della tua madre, quella che se lo faceva troncare in culo e poi non diceva neppure grazie.
3: Come mai sei così agitato, nonnino?
1: Agitato la vai della tua padre, Quello che pippava col culo perché andava in giro con due cazzi nelle narici. Dai, levate le palle di puttana, devo andare a fare visita all'andrologo.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Ma nemmeno se riesci a toccartela coi piedi mentre limoni con un tricheco. Tu resti qui e metti la bagiana in modalità invisibile, chiaro?
2: Bau, bau! Sendo fetore di una persona che non zilava, che adesso arriverà qua e dirà...
4: Ciao, Heidi!
2: Ecco, infatti, bambino di feci, figlio di puttana. Però stavolta te lo dico senza copione, lo penso.
4: Heidi, ma perché hai gli occhi bagnati di acqua? Ti è venuto in faccia l'uccellino dell'uliveto.
3: Uffa, Peter! Vecchio orso è andato a fare la visita dall'andrologo e mi ha lasciato qui da sola!
4: Ma tranquilla, Heidi! Per fortuna porto sempre con me un andrologo nelle mutande! C'ha pure i baffi!
3: Davvero?
4: Sì, sì! Prendi l'andrologo!
3: Subito, Peter!
4: Ecco, brava!
2: Bau, bau, ma tu ti rendi conto che è circonvenzione di incapace quello che stai facendo da tempo immemore?
4: Fatti i cazzi tuoi, cane!
2: Tu lo sai che fra qualche secondo arriverà il nonno e ti dirà che tua nonna lo prende nel culo, vero?
4: Non mi interessa, chi si accontenta gode.
2: Che stai vedendo?
4: Un po'.
2: Stai godendo?
4: Sì.
2: Guarda, conto, Uno, due, e tre.
1: Tua nonna lo prende nel culo!
2: Cazzo, c'aveva ragione il cane!
1: Cosa stai facendo, l'infame? Non ti azzardare! Puttana!
3: Ma, vecchio orso, non dovevi andare dall'andrologo?
1: Sì, ma alla fine il dito del culo me l'ha messo la nonna di Peter.
4: Ma vecchio orso, è impossibile! Mia nonna è monca!
1: Ah, ecco perché mi fa sempre le sedie coi piedi. Quella vecchia troia di tua nonna.
4: Ma vecchio orso!
1: Infame di merda!

0: Lo Zodi 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
0: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca.
1: Eccoci, buonasera, anche oggi ho fatto un piccolo ritardo.
2: Piccolo ritardo? Sei arrivato sulla sigla di chiusura.
1: Simo J, non fare sempre lo spiritoso, lo sai che con un semplice SMS potrei terminare la tua esistenza.
2: Lo so bene, l'ultima volta che ti sei incazzato con me mi hai fatto raddoppiare il tasso di interesse sul mutuo, infame.
1: Ecco, quindi stai buonino che ho un problema più grande da risolvere. Cari sottoposti all'ascolto, voi che avete il rigagnolo di bava quando mi ascoltate, purtroppo essendo così bello, inarrivabile e intelligente, sto vivendo un vero incubo. Avete presente ChatGPT? Molti si domandano come fa ad avere così tanta informazione e così velocemente. Ve lo dico io, perché ChatGPT chiede tutto a me. Ecco appunto.
4: Scusa Max, Marta, una ragazza di Trapani mi chiede quanto fa 4 più 4.
1: 8, figa dai, fa 8, adesso sono in diretta, mollami.
2: Fammi capire Max, ma ChatGPT chiede a te tutte le cose che gli chiede la gente?
1: Esatto, cosa pensavi, che esistesse un cervello più colto del mio?
4: Scusa Max, Peppino di Bari, mi chiede se una donna può rimanere incinta se la scopa di culo.
1: Rispondigli così: solo se i suoi spermatozoi sono muniti di bombe o se hanno un piccone. Ma a parte lo stress, ma vi rendete conto delle domande del cazzo che fa la gente?
4: Scusa Max, ma Antonio Summa di Milano mi chiede: se ammazzo Marco Mazzoli, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: È probabile che gli diano un premio. Marco Mazzoli sta sul cazzo anche a Gandhi.
4: Scusa Max, ma Marco Mazzoli di Miami mi chiede: se ammazzo Antonio Summa, quanti anni di carcere mi devo fare?
1: Ma che cazzo!
4: Scusa Max, Paolo Nois mi chiede: se ammazzo Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Fabio Alisei mi chiede: se ammazzo Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare? Scusa Max, Letizia Puccioni mi chiede: se ammazzo Fabio Alisei, Paolo Nois, Antonio Summa e Mazzoli, quanti anni mi devo fare?
1: Basta, basta, basta, vi ammazzo tutti io se non la smettete.
4: Scusa Max, il colonnello dei carabinieri di Milano mi chiede il tuo indirizzo di casa perché sei indagato per omicidio premeditato.
1: Ma porco d***o, metti un disco Simo J, altrimenti faccio una strage.
0: Radio 105.
4: Scusa Max, Dio mi chiede quante volte ha bestemmiato Max Brillante per stabilire che punizione dargli.
0: A 105 mi cacca c'è il mitico The Real Cimurro. Yeah, yeah, yeah.

0: Scusa Max, Gesù mi chiede chi ha osato offendere suo padre e mi ha chiesto il tuo indirizzo di casa.
1: Ma chi, quello che va in giro a spacciarsi per il figlio del capo? Rispondigli che è solo un millantatore e non ha nessun potere. Chi è?
2: Sono il millantatore. Sono Gesù. Apri la porta, Max, o mi costringi a fare quello che non vorrei.
1: Mi sa che sono nei guai. Meglio che ci sentiamo domani.
0: Scusa, Max. Taffo, l'azienda funebre, mi chiede quanto sei alto per costruirti la bara.
3: C'è 105 micacca!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Molti noti VIP SRL.

0: Buongiorno, sono Marilena.
1: Sì, buongiorno, salve. Negozio di scarpe, giusto?
0: Sì, prima.
1: Buongiorno, salve. Senta, sono Gianni Paletta dell'agenzia di Volti Noti, agenzia d'immagine.
0: Sì.
1: Sì, vi contattavo perché abbiamo un evento lì in zona con un nostro ospite che appunto è Rocco Siffredi, che farà un'ospitata in discoteca.
0: Sì.
1: Ecco, praticamente ci servono delle scarpe per lui, per lo spettacolo.
0: Ma noi è negozio donna, scarpe donna.
1: Appunto. Sì, vabbè, lo spettacolo si chiama Travoni for President. Ci servono un numero. Lui c'ha il 48. Adesso immagino che da donna sia difficile. Qual è il numero più alto che avete?
0: 41, donna.
1: 41, perché lui già settimana scorsa, verso serata di Salerno, ha messo un 43 con le dita tirate, di piegate.
0: No, arriviamo non tutto neanche fino al 41. 40-41. Sono da provare oppure dei coltelli elasticizzati.
1: Certo, no, perché sai, lui c'ha problemi. Poi c'era una circolazione di sangue esagerata in quella zona lì. Quando fa gli spettacoli, tutto il sangue dai piedi sale. E di conseguenza ci deve essere lo spazio lì. Proprio. È talmente, diciamo, grosso come persona in quelle zone, che il passaggio di sangue è tipo il Ticino, presente?
0: So che dirla, no.
1: Ecco, avete anche abbigliamento da donna voi?
0: Sì, abbiamo giubbini, abbiamo piumini, giubbini in pelle.
1: Sì?
0: Felpe.
1: Eventualmente pantaloni e pantajets, quante gambe hanno quelli?
0: Santa, ma che domande mi fa?
1: Vabbè, scusi, una domanda.
0: Ho mai visto un pantajets con tre gambe, mi scusi, ma è uno scarto, mi sta prendendo in giro.
1: Lavorando con Rocco, sinceramente le posso garantire che ho visto di tutto.
0: Arrivederci, grazie.
1: Pronto? Niente, le scarpe non le abbiamo trovate. Facciamo così, iniziamo a prenotare un ristorante per capire dove appunto alimentarci, perché sai che poi non si crea sangue e lì quando pompano non c'è niente. Quindi vediamo un po' qua che cazzo ci fanno da mangiare. Sì, buongiorno, salve, ristorante?
0: Sì, salve.
1: Senta, è possibile effettuare una prenotazione? Io sono
0: sì.
1: Carlo Paletta, sono il segretario del dottor Rocco Siffredi.
0: Sì.
1: Volevo capire un po' cosa fate, nel senso, perché c'è pesce, queste cose qua?
0: No, no, è tutto a base di carne questo qui.
1: Carne?
0: Sì.
1: Salsicce?
0: Sì, di tutto, sì, certo, ci sono gli arrosti misti, c'è di tutto, bistecche, fiorentine.
1: Lui potrebbe portare la sua, eventualmente voi gliela cucinate, perché lui è molto restrittivo dal punto di vista alimentare.
0: Ma di cosa?
1: Salsiccia.
0: Non è un problema, sì, okay. Eventualmente sì.
1: Quindi può avvisare il cuoco, quindi Rocco porterebbe la sua salsiccia?
0: Non è un problema, sì.
1: L'importante
0: è
1: che vi dotiate di una padella molto, molto grande, perché...
0: Sì, abnorme, quanto tutto il ristorante, vero? Quanto ci manda un esercito.
1: Guardi, quando la vedrà, le posso garantire che ci rimarrà male.
0: Quando arrivate in aereo, non so, in macchina...
1: No, no, facevo una battuta, anche perché poi chiaramente la settimana scorsa eravamo a Salerno. La titolare era arrogante come lei. Poi si è chiusa in bagno mezz'ora con la salsiccia di Rocco, quindi
0: va bene.
1: Dai, se vuole fare un po' di palestra intanto alle mani e le braccia, così si allena.
0: Salve.
1: Salve, salve. Beh, col ristorante è andata bene, Rocco, eh? Allora facciamo così, visto che è comunque lontano a Bari, io prenoterei una camera d'albergo, almeno vediamo un po' di capire. Ti faccio stare comodo, tranquillo, sì. So che siamo a Bari, quindi comunque sai che c'è comunque una mancanza di igiene in quella zona lì. Che sono dei bifolchi di merda, lo sappiamo, tranquillo. Però ti faccio stare bene. Adesso chiamo io un bel posto. Vai tranquillo.
2: Pronto?
1: Sì, pronto l'hotel?
2: Sì.
1: Ah, buongiorno, salve. Sono Carlo Paletta. Sono il manager della Mille Volti SRL. Senta, abbiamo un ospite questa sera in zona Bari. Volevamo sapere se era disponibile la vostra struttura per ospitarlo dopo l'evento.
2: Sì. Quante persone? Una persona?
1: Allora, è una persona, però è come se fosse due.
2: Ah.
1: Praticamente, posso parlare in maniera schietta con lei?
2: Sì, non c'è nessun problema.
1: Ok,
2: sì.
1: Ecco, io sono...
2: Lavoriamo per quel, in quel senso, lavoriamo un po' di più.
1: Ecco, io no, sono il manager di Rocco Siffredi, io. Praticamente sarebbe lui e col, diciamo, quello che c'è nelle mutande, come se fosse un'altra persona, quindi... Servirebbe un lettino con più un altro lettino a fianco. Perché
2: sì.
1: Lui lo mette sul lettino perché non ci dorme insieme, perché si. Gli fa senso toccarlo, cioè.
2: Ho capito, la mettiamo sopra lì.
1: Ecco, e eventualmente voi avete anche disponibilità per delle cinghie? Sì, perché lui praticamente quando lo mette sul lettino
2: lo lega
1: con le cinghie, perché c'ha...
2: Vabbè, fa bene, se no poi lo può perdere, ed no, è brutto, poi non può lavorare più.
1: Perché una volta ha fatto un sogno strano, si è alzato e gli ha bucato un occhio, quindi vorrebbe evitare.
2: Bisogna evitare, sì.
1: Ecco, e poi glielo dico, nel senso, capisco la sua attività, se eventualmente durante la notte lei avesse, sa che comunque noi maschi siamo sempre... C'è quel lato Y dei cromosomi, se eventualmente di notte.
2: Ma lui lo prende pure.
1: Ascoltami, sì. Troviamo a fare i seri, dai, senza fare i buffoni baresi come fate voi. Ce l'abbiamo sto lettino con le corde o...
2: No.
1: Non ce l'abbiamo?
2: No.
1: Allora facciamo così, meglio letto singolo, al massimo sei tu sotto con la bocca aperta l'appoggio. Tipo il comodino umano, fai un comodino con la bocca aperta.
2: Vabbè, ok.
1: Dai, allora ci vediamo dopo. Mi raccomando, tu inizia a allenarti sulle ginocchia, che poi devi stare tutta la notte a fare il comodino, eh?
2: Va benissimo, va bene.
1: Dai, grande, un abbraccio.
2: State bene.
1: Ciao. Allora, caro Rocco, tutto a posto. Abbiamo il ristorante, abbiamo l'albergo. Ma cazzo, ci mancano le scarpe da donna per lo spettacolo. Ah no, aspetta, però c'è un amico che te le può prestare. Mazzoli, se mi presti le scarpe da donna...

0: Tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
6: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
7: Leone! Leone! T'ha licenziato? Ha licenziato?
8: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratti, che cazzo dici? Aspetta!
9: Pronto?
8: Sì?
9: Ma è vero che t'hanno licenziato?
8: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
9: Ma che, come si chiama quello del programma?
8: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
9: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
8: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
9: Ma tu adesso fare programma nuovo?
8: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
9: Ah, simpatico, tu forte.
8: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
9: Sei quello di tua madre.
8: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, ma sì, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
6: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
6: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
10: Pronto, sono Angelo.
8: Oi, Angelo, dimmi.
10: Ascolta me.
8: Sì.
10: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
8: No, niente, non abbiamo fatto niente.
10: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
8: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma qua lo dice.
10: Adesso io non ho capito perché era incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: ti fai prendere per il culo.
10: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato del mio?
10: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è allergia, se c'è un reato in mare, fallo sentire.
10: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Lo faccio io. Ma che c'è?
10: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
10: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli. Ah, Gianni, dai 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
10: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
8: Passa Alberto.
10: Alberto? Alberto, scusa. Lo passo. Aspetta lì,
9: Licenziato!
8: Fate schifo. Madonna, una settimana sempre più 10 giorni. E 10 anni queste parole. Oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta coperta, c'ho solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta, quello tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Senta, mi scusi il disturbo, sarà velocissimo, volevo solo un'informazione al volo.
4: Mi dica.
5: Ecco, senta, io nella mia zona, no? Ho rilevato secondo me delle attività paranormali che non sono normali. Perché le spiego? L'altro giorno il mio cane Ferdinando, che c'è una certa età, è andato a scorazzare nei prati là dietro casa e mi ha riportato a casa praticamente una testa di capra, capisce?
4: Il cane?
5: Sì, il cane, diciamo, è andato nei campi a fare i suoi bisogni, che poi c'è anche una cagnetta che gli piace, secondo me ogni tanto devo parlare, ce l'ha da comunque che è un colli, non so se c'ha presente il colli quel cane. Che
4: c'ha presente il colli?
5: Ecco, allora io mi sono sospettito e ho seguito, diciamo, a ritroso il percorso del cane e ho trovato, non so come si dica in italiano, però una specie di giacimento di ossa di animali che sembrava fossero stati sacrificati per una qualche specie di rito.
4: Sì, la sento.
5: Ecco. Allora, la sera successiva, diciamo, successivamente al crepuscolo, nonostante le condizioni atmosferiche fossero leggermente sfavorevoli, mi sono armata di stivale di una torcia e sono andata a curiosare nei pressi di questo giacimento di ossa, capisce? Mm-hmm. E mi è sembrato di vedere delle luci sospette e delle persone che confabulavano. Allora, io so, c'è una certa età, vivo in campagna, non mi sento tanto sicuro, ho paura che stiano officiando qualche rito satanico, qualche magia nera, qualche sabba, capisce?
4: No, beh, vabbè, non, comunque pratiche del genere non...
5: Perché le spiego? Qualche tempo fa, sulla cronaca nera qua dalla mia zona, no? Era emerso un articolo su questa setta che rimpiccioliva le teste, capisci? Non so, sono questi riti aborigeni, adesso non mi chieda perché io non sono tanto specializzato. Anche se le devo dire che da quando ho fatto l'abbonamento a Sky, che guardo questi canali Discovery Channel, National Geographic, ho scoperto un sacco di cose, no? Però non ho ancora visto nessun documentario su questi qua che rimpiccioliscono le teste, magari lo faranno più avanti, non lo so, io comunque mi tengo aggiornato.
4: Non saprei. In ogni caso, se eventualmente può anche rivolgersi ai carabinieri per una cosa di questo tipo.
5: A meno che non si tratti del Ku Klux Klan, sa che adesso stanno venendo fuori tutti.
4: Appunto, no, ma poi se rimpiccioliscono le teste, insomma, questo un reato c'è, cioè, come?
5: Sì, però dovrei trovare uno con la testa più piccola, ancora non l'ho visto uno con la testa più piccola in giro, capisci?
4: No, mi spiace, non saprei come aiutare.
5: No, ma senta, siccome lei si occupa di occulto, di robe di questo genere, non è possibile eventualmente acquistare o noleggiare, diciamo, un'attrezzatura per compiere delle indagini personali? Tanto che cosa vuole? Io sono in pensione e non c'ho quasi un cazzo da fare tutto il giorno.
4: Ma non abbiamo questo tipo di attrezzature, noi vendiamo articoli religiosi, anche esoterici, però non cose di questo.
5: Ma non lo so, che ne so, una corona di aglio, un crocifisso dell'acqua santa eventualmente da proiettare addosso ad un ipotetico stregone voodoo candomblé, c'è una cosa anche per difendersi dall'occulto, non so se ci sono degli oggetti che mettono in protezione la casa da influenze, spiriti maligni, demoni, non lo so, io gnomi, non so.
4: Mentre. Certamente ci sono.
5: Ci sono,
4: dipende.
5: Non lo so, io guardi, non me ne intendo, però qualcosa che spari proiettili d'argento, paletti di frassino,
4: non so.
5: Non ce n'è.
4: Qualche cosa cinematografiche.
5: Ah, quelle sono delle, non esistono nella realtà.
4: Se vuole può andare nel nostro sito.
5: Sì.
4: www.incrogiolo.it.
5: Aspetti solo un secondo, che io non sono ferratissimo con la tecnologia. Sto seguendo un corso all'università della terza età per imparare a mandare le mail. Adesso siamo alla lezione 4, abbiamo imparato a scrivere al destinatario con la chiocciolina, che bisogna schiacciare il CTRL, la LT e poi il simbolino, quello lì della cerchietta che mi hanno detto che si chiama
4: www.
5: www, ma nel senso però di W, giusto?
4: Certo.
5: E ma allora perché non dice W?
4: Perché si dice così?
5: Ah, si dice www.
4: Il crogiuolo.
5: Il crogiuolo con la U, crogiuolo?
4: Crogiuolo.
5: Che poi è un pentolone, no? Giusto?
4: Esatto.
5: Sì, ma ne avevamo anche uno noi in campagna. Sai che cosa ci facevamo? Ci facevamo la passata di pomodoro. Prendevamo tutte queste bottiglie che erano le vecchie bottiglie dei succhi di frutta della Del Monte, non so se li ricorda, quelli che arrivavano fino al 90% di frutta. E poi li riempivamo tutti con la passata di pomodoro e li facevamo bollire dentro questo crogiuolo per ore.
4: Esatto.
5: Ma a lei, scusi, che è uno specialista, le risulta che ci sono dei riti in cui rimpiccioliscono le teste?
4: No, se rimpiccioliscono le teste...
5: Allora è sprovvisto da questo punto di vista.
4: No.
5: Ecco, che cosa ha, diciamo, quali sono quelli che vanno più per la maggiore?
4: La macumba, tutte queste cose.
5: La macumba! Ecco che cos'è, secondo me è la macumba. Adesso sa che mi è accesa una lampadina, perché questa parola qua mi ha fatto venire in mente che forse la macumba. Ecco di cosa parlava quell'articolo, sa? Adesso da qualche parte ci devo avere il ritaglio di giornale, perché io ho un po' questo vizio.
4: Ora la devo salutare perché ha inventato una persona.
5: Ma è una persona normale, un mago, un esorcista? No,
4: è una religione. La devo salutare perché abbiamo clienti.
5: Ecco.
4: La devo salutare perché abbiamo gente in negozio.
5: Gente in negozio, va bene, d'accordo. Va bene, non mi mandi nessuna maledizione, mi raccomando, che ho già i miei acciacchi di stagione. Sì. C'ho una sciatica adesso, infatti le sto telefonando da un piedi.
4: Un bocca al lupo per tutto, salve.
5: Perché Dio la protegga, arrivederci. Salve. Grazie, che gentile. Una persona dal cuore d'oro. Se Satana esce dall'inferno, spero che è il primo che prende, sto merda. 20 minuti buttati via.
0: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is the zoo. This is the zoo.
6: Vai,
2: dai.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
8: Vigilanza?
9: Sì, pronto? L'ordine è pronto del ristorante?
8: Guardi, non so chi è che cercava.
9: Francesco, ordinato, solo che volevo sapere se sono due o tre involtini primavera.
8: Non lo so, perché la... Aspetti,
9: perché ha preso due labiali beldule, due labiali pollo, due labiali gamberi, sì. E non so se è due o tre involtini primavera.
8: Scusi se la interrompo, io sono la guardia all'ingresso, deve chiamare lui.
9: Guarda, io c'ho anche noodles di gamberi. Senza bambù, che non piace a Francesco.
8: Sì. Adesso provo a chiamarlo, dico di chiamarvi, ok?
9: Allora, io ci metto anche nuvole di drago, che è buono, di sganocchia.
8: Sì, aspetti un attimo. Francesco come?
9: È Francesco.
8: È di cognome?
9: È Francesco.
8: Francesco, io devo sapere.
9: Francesco, ordina tutti i martedì di Dragone d'Oriente. Allora io volevo solo sapere se è due o tre imbottini primavera.
8: Adesso vedo di rintracciarlo e faccio chiamare, ok?
9: No, aspetta, perché ordine è pronto, deve partire.
8: Lo so, però non so cosa dire io, t'ho detto. Sono...
9: Allora, Francesco è alto, molto alto,
8: sì.
9: Anche bello grande di largo.
8: Tu che interno hai di Francesco?
9: Io questo numero ti ho lasciato, Francesco.
8: Ok, dai, provo a rintracciarlo, dico di chiamare, dai.
9: No, ma aspetta, perché Odin è pronto, quindi io devo partire. È due o tre imbottini primavera?
8: Non lo so, non ne ho idea. Adesso lo rintraccio e dico
9: allora
8: di chiamare, dai.
9: Sì, ma io faccio partire ordine, offro io, metto io un imbottino primavera in più, paghi
8: okay,
9: tu,
8: dai.
9: Paghi tu, conto è 37,99.
8: No, adesso chiamo lui, dai.
9: No, tu paghi tu, arriva ordine.
8: No, io non pago niente,
9: sì,
8: scusami.
9: Sì, no, arriva ordine.
8: Sì, va bene,
9: detto,
8: lo chiamo.
9: Francesco ha detto
8: chiamo,
9: paga
8: ciao.
9: Guardia.
8: Ciao, Francesco, no, la guardia non paga.
9: Francesco ha detto paga guardia.
8: No, non paga la guardia.
9: Allora, ordine, parte o non parte? Due o tre motivi di primavera. Nessuna risposta.
8: Vabbè, adesso lo rintraccio.
9: Non
8: ciao.
9: Mi dà nessuna risposta.
8: Vigilanza?
9: Se tu hai trovato Francesco?
8: Lo sto cercando, adesso ti faccio
9: perfetto,
8: chiamare.
9: Perfetto, allora Pony Express partito. Se Francesco è lì, tu paga e Francesco ti ridà.
8: No, io non pago niente, adesso cerco Francesco.
9: Noi abbiamo anche Satisfay.
8: Sì, va bene, cerco Francesco.
9: Ho anche Bancomat se vuoi. No, aspetta, non attaccare. Io ho messo
8: devo cercare Francesco,
9: aspetta,
8: io non pago niente.
9: Io ho messo un imbottino primavera per te, che sei gentile.
8: Sì, va bene, come adesso chiamo Francesco, dai.
9: Arriva, 6 minuti ciao. È lì, ciao!
7: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente!
8: Pronto?
10: Pronto, ciao, sono Francesco.
8: Ascolta, sì. Ha chiamato il ristorante cinese, ha detto che l'ordine
10: sì.
8: È partito, ti ha messo un involtino primavera in più.
10: Come? No, uno in più, va bene... No, ma cosa gli hai detto tu?
8: Io gli ho detto, ma ha detto arriva lì e tu paghi. No, io non pago niente.
10: Ma sono allergico io a quello? Ma sono allergico io a quello?
8: Chiamalo allora.
10: La richiamo
8: diglielo.
10: Io?
8: Ok, dai.
10: Grazie, ciao.
8: Vigilanza?
9: Sì, pronto, ha chiamato Francesco che dice allergico di un bottino primavera. Allora, però mio pony è partito.
8: Va bene, che ci posso fare
9: allora,
8: io se il pony
9: tu,
8: è partito?
9: Tu prendi
8: no,
9: il
8: io non prendo
9: primavera.
8: Niente.
9: Sì, io prendo anche nuvole drago, puoi prendere tu,
8: io
9: Francesco
8: non prendo
9: piace.
8: Niente, parla con Francesco.
9: C'è anche Gattino
8: dai.
9: Con mano che saluta e due
8: sì.
9: Biscotti e fortuna.
8: No, aspetta. Io non prendo niente, non prendo
9: sono
8: niente.
9: Sono due
8: dai.
9: Euro porzione.
8: Sto lavorando,
9: tre bottini primavera.
8: Dai,
9: fa
8: ciao.
9: 6 euro.
8: Ciao,
9: 6
8: ciao.
9: Euro, grazie. Povero Francesco, questa guardia mangerà tutti i suoi imbottini primavera.
7: Dragone doliente, tu chiami noi voltiamo, semplice e efficiente.
9: Capito italiano figlio di puttano?
1: Radio 105.
6: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
11: Come sta? Come sta? Come sta?
12: Come sta? Merda!
6: Però.
12: Però. Però. Però.
6: Però.
12: Però.
6: Però.
12: Però. Però.
6: Però.
12: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolo, la non la fangolo, che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però. This is the Zeus. Unreal Radio. Unreal Radio. Unreal Radio.
2: Ci troviamo a Castiglion del Castiglione di Castello San Castello, dove proprio oggi sta accadendo qualcosa che non è mai accaduta prima. Il pluriesacerbante Bino da Vino Bogge, infatti, non si sta presentando per una nuova memorabile sfida.
3: Ma ti pare normale? È un mese che stiamo qui ad aspettarlo, un mese, ma si può?
4: Un mese!
2: Da Vino Bogge, quando avrà voglia di presentarsi, andrà a competere per il record di uomo più idraulico del mondo, attualmente detenuto dall'italo-veneto Ostregheta Trombon.
3: Vabbè, ma si può far aspettare la gente un mese?
4: Ma perché da te l'idraulico viene subito?
2: E finalmente, infatti, ha fatto il suo ingresso in scena Bino da Vino Bogge, osannato dalla folla.
5: Signor da Vino Bogge, ce la può fare a laurearsi uomo più idraulico del mondo?
3: Guardi, signor giornalista, adesso non le posso rispondere. Mi richiami giovedì che le rispondo venerdì e vediamo se lunedì dopo posso dirle se vengo mercoledì.
2: Indubbiamente lo pseudo campione è in uno stato di forma eccellente. Non avrà quindi problemi a misurarsi con l'adulteriometro, un sofisticato macchinario costruito dal Massachusetts e in grado di misurare con esattezza i livelli di adulterio compiuti da Bino da Vino Bogge in qualità di idraulico. La macchina si basa su una scala di 5 valori che sono: uomo più idraulico del mondo, uomo abbastanza adultero, uomo di sani principi, uomo chiaramente gay e malgioglio.
3: Signori giudici, sbrighiamoci che ho altre chiamate.
6: Sbrighiamoci pure. Ma io a questo lo ammazza, capocciate.
4: Contegno, collega, sta calmo, che questo non merita minimamente la nostra considerazione. Neanche la dobbiamo.
6: Ma io è un mese che sto qua, neanche la barba mi sono fatto. Guarda qua, va, sembra Paolo Bargigia.
4: Ma Paolo Bargigia, quello che insulta il Napoli sui social.
6: Bravo, lo conosci?
4: No.
7: Via la solita buffonata!
2: Ed il concorrente è pronto a misurarsi con l'adulteriometro, che può finalmente sancire l'ingresso del suo nome nella storia. Ma qualcosa va storto.
8: T'ho trovato, Merda!
3: Signori giudici, questa persona discongendola la mia sconcentrazione di concentrarmi!
6: Devo dire la verità, a me mi sta simpatica però,
4: Si porti sotto la macchina, da Vino Bogge, non faccia caso a questo energumeno armato di mazza da baseball.
8: Ti sei fatto mia moglie, E allora to!
3: Aio!
8: To!
3: Aio! Ma che cazzo è?
2: Colpo di scena, signore e signori. Un marito tradito ha raggiunto da Vino Bogge e ha iniziato a mazzolarlo proprio pochi attimi prima che iniziasse la misurazione del macchinario. Un evento che impedisce di fatto la proclamazione del nuovo record mondiale di uomo più idraulico del mondo.
6: Devo dire che abbiamo aspettato un mese, ma ne è valsa la pena, vedi?
4: Guarda come gronda di sangue, è un piacere veramente questo.
6: Ma vado a tagliare la barba.
4: No, ma lascia che ti sta bene, lascia, ti fa sembrare una specie di hipster.
6: E che vuol dire hipster?
7: Uomo chiaramente gay!
9: Unreal Radio.
10: Unreal Radio.
9: Unreal Radio.
11: Zodi 105 presenta Pornhub.
12: Amore, io esco!
13: Maria?
12: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
13: Quando stai via?
12: Non lo so, un'ora?
13: Perfetto!
12: Ci vediamo dopo allora!
13: Mi dedico a due cose!
12: Sì, lava i piatti!
13: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
11: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
14: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
13: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
14: Burro e acciughe.
13: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
14: Ostriche e champagne.
13: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
11: Pornbub. The spiration is in the fic.
14: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
14: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
13: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
14: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
13: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
15: Ostriche e champagne.
13: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
15: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
13: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
14: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
13: Puttana.
14: E intendo proprio qualunque cosa.
13: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
15: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
13: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
14: Molto volentieri.
13: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
14: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
13: Oh, dai, Ambrogio Foga.
14: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
13: Venga a me.
15: Anche tu mi fai impazzire.
13: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
15: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
13: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
14: Andrea, prendimi, prendimi ora.
13: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
15: Sì.
13: Sì.
15: Sì.
13: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
15: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
13: Che cazzo?
15: Devo andare in bagno.
13: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
14: D'accordo, ma sbrigati.
13: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
15: Puttana. Oh, cazzo.
13: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
15: No, no, no, porca troia, porca puttana.
13: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
15: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
13: Ma che schifo.
15: Aria.
13: Ma che schifo, ma che cazzo.
15: Eccomi. Scusa.
14: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
13: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
14: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
13: Non se l'ha anche lavato.
14: Sì. Ah,
13: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
14: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, scusa, no. Vista.
13: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
15: Tutto a posto?
13: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
14: Sì, più o meno.
13: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
15: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
13: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
14: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
13: Minchia.
15: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
14: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
13: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
15: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
14: Sì, già, chi sono? Paperon de Paperoni?
15: Oh, porca merda, mi viene da...
13: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
14: Oddio, anche a me, anche a me!
16: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
15: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
15: Vaffanculo, puttana!
13: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
12: Amore, sono tornata!
13: Meno male!
12: Cos'hai in mano?
13: Eh?
12: Cos'hai in mano?
13: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica!
13: L'ho presa su Amazon.
16: Valuta il film!
13: Una merda!
11: Porn Bob. The spiration is in the fic.
17: Bentornati amici di Freedom Oltre il Cortile. Se siete per la prima volta a guardare questa trasmissione, sappiate che quando finirà avrete una incredibile voglia di scagliare la vostra televisione nelle finestrone della sede di Mediaset di Cologno Monzese e chiedere indietro due ore abbondanti della vostra vita. Se invece siete nostri spettatori abituali, siete quasi certamente cocainomani in fissa o siete in terapia intensiva e non avete potere alcuno sul vostro corpo inerme. Ma non indugiamo oltre. E fiondiamoci subito alla scoperta del nulla assoluto con un nuovo episodio di Free Tom, Oltre il Cortile.
18: Oggi nella puntata di Free Tom, Oltre il Cortile, nonostante il parere contrario degli autori e di una dozzina di consulenti legali in materia di infortuni sul lavoro, il nostro mega Peter Griffin con la giacchetta sahariana ha deciso di recarsi in Antartide nel maldestro tentativo di mostrarci alcuni reperti, ovviamente inesistenti, che dimostrerebbero l'esistenza di una antica popolazione che ha vissuto in quei luoghi prima della glaciazione. Il servizio parte con la preparazione infinita per la spedizione. E si conclude con Roberto che dice che fa molto freddo, ma ripetuto decine di volte, fino allo sfinimento. Ovviamente non abbiamo trovato un cazzo come sempre, ma ormai avevamo speso i soldi. Allora abbiamo deciso di montarlo comunque, incasinandolo con dronate e cani slitta che abbaiano, così da disorientare lo spettatore e poter lanciare il servizio successivo.
17: Siamo in Antartide su una slitta trainata da cani. Fa freddo. Molto freddo. Ho tantissimo freddo, perché siamo in Antartide. Ho freddissimo. Chi è lo stronzo che ha fatto partire un drone? Porca troia, le eliche mi stanno buttando aria gelida. Figa, sto gelando. Fa freddo, cazzo.
18: Dopo esserci vergognati persino noi che facciamo della menzogna e dell'approssimazione una bandiera, passiamo di palo in frasca come se nulla fosse e senza alcun senso ad un altro servizio inconcludente, dove Roberto visiterà un museo di cianfrusaglie presentato come una collezione privata di oggetti magici, che ovviamente sono solo delle porcherie da rigattiere senza scrupoli, probabilmente sottratte da qualche cantina di anziani deceduti e senza il permesso delle loro famiglie.
17: Eccoci al Museo dell'Impossibile, un luogo dove gli oggetti esposti sono frutto della lunga ricerca in giro per il mondo del proprio curatore, il signor Friedman Sant'Arcangelo, che ci mostrerà alcuni dei reperti più rari. Francamente, ho i brividi.
19: Salve, signor Giacobbo. Benvenuto nella mia collezione di oggetti incredibili e magici.
17: Senta, signor Sant'Arcangelo, ci descriva questo che credo sia il reperto più curioso della collezione.
19: Questo è il casco del mio scooter.
17: Avete sentito, amici di Freedom? Avete udito le parole concitate e ricche di mistero del signor Sant'Arcangelo? L'oggetto che vi abbiamo appena mostrato da vicino e che io ho avuto la fortuna di poter toccare è quello che nel gergo della magia viene definito il casco dello scooter, ovvero del mago scooter, un potente e malvagio mago che ha vissuto in Inghilterra nell'epoca vittoriana. un reperto sinistro e che emana energia malvagia.
19: Mi perdoni, c'è un malinteso. È il mio casco, c'è scritto anche Nolan. L'ho appoggiato qui al volo perché avete detto di aver fretta.
17: Torneremo in questo museo e parleremo anche della figura di Nolan, un famosissimo cacciatore di spiriti inglese che ha scovato questo casco dopo anni di ricerche. Ma prima c'è un altro viaggio da raccontare. Grazie, signor Coso.
19: Mi chiamo Sant'Arcadio.
18: Sì, non ce ne frega un cazzo. Abbiamo altri 16 servizi da incastrare malamente in una singola puntata. Quindi ci spostiamo in una località a caso in Italia, dove c'è un castello marcio e dove Roberto ci racconterà una storia priva di dettagli e fondamenti su un presunto fantasma di bambina murata viva che ancora si aggira fra le mura. Ovviamente non vedremo nulla e non sentiremo niente, ma le basi e le inquadrature cercheranno di suggestionarvi malamente.
17: Seguimi, Omar, ma stai attento. Qui è basso e si scivola. Per questo indosso il mio caschetto piccino che mi fa sembrare un buffo carpentiere mezzo scemo dei cartoni animati. Siamo dentro un castello infestato dallo spirito di Franceschina, una bambina murata viva nel Medioevo e che ora tormenta i tossici che vengono qui a bucarsi. Ah, Cristo!
20: Scusa,
17: Ma scusi, lei è il guardiano del vecchio castello?
20: No, io vengo qui solo a bucarmi. Non è che ci arrosti mica 20, 30 euro.
17: Ecco, amici. Un testimone oculare ci sta per raccontare il suo incontro con Franceschina.
20: Dai, facciamo così. Se mi date 50 euro lo succhio a te, al tuo amico con la telecamera e a quello con le luci. Va bene?
17: Attento, Omar!
21: A cosa, Roberto? Siamo fermi?
17: Usiamo il goldone. La tossica potrebbe avere malattie.
18: Nel prossimo episodio di Freedom, Giacobbo si è sottoposto ad una lunga terapia antibiotica per eliminare le creste di gallo. Il nostro operatore Omar ci mostrerà moltissime volte il filmato in POV mentre se lo fa mangiare dalla tossica. E poi andremo in America a rompere i coglioni ad una tribù indiana che per 20 dollari fa la stessa danza della pioggia a tutti i turisti. Poi ci recheremo in un santuario a vedere pezzenti che pregano vecchie frattaglie umane spacciate per reliquie. E dopo aver fatto volare una cifra di droni, cercheremo di convincere uno poco sano di mente a rivelare di essere uno venuto dal futuro dentro una friggitrice industriale. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile.

0: Sì. Arrivi là.
1: Madonna mia, che nervosa.
0: Pronto?
1: Porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
0: Ascolta, va a cagare, struzzo.
1: È un danneggiato mentale.
0: Va a cagare, sfigato.
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
0: Pronto?
1: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
2: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
1: Sono Tony Termosifoni.
2: Come quello dei termosifoni?
1: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
1: Io non ho bloccato nessuno. E non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia di...
2: Chi sei dei termosifoni?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
2: Quello dei termosifoni?
1: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
3: Rispondi.
2: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
4: Siamo a posto.
3: Rispondi.
1: Nervosa mille.
4: Pronto?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
4: Perché?
1: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
4: No, siamo a posto.
1: Ma vero?
5: Pronto?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Ma lei chi è, scusi?
1: Sono Tony Termosifone.
5: Ma lei con chi pensi che parla?
1: Lo conosci Tony Termosifone?
5: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
1: Ma vero?
5: Ma chi è questo?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
3: Rispondi. Madonna.
1: Senti il vento!
5: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. È un danneggiato mentale.
5: Come?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
2: Ascolta, ma cosa vuole?
1: Dove cazzo siete?
3: Rispondi.
5: Pronto?
1: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
2: Ma stai attento, ma cosa vuole lei?
1: Sai cos'è?
2: Lo sa che viene a disturbare una persona?
1: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
2: Ma perché io vado a chiamarlo mi?
1: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
3: Rispondi.
2: Non si permetta più di telefonare.
3: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh?
1: Nervosa mille.
6: Prossimamente nel Wonderland.
7: Qual falange di Cristo Redentore.
8: Pronto?
1: Potevi chiamarmi, eh?
8: Porco cazzo! Zitto!
3: Ripeti.
8: Sono il promotore della paura.
6: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
9: Questo è Wonderland.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: 5.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è fare la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella p***a di tua madre,
3: figlio. Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***o. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizzi.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'è tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il sai?
10: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco, io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Only for you. No. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta
3: L'asciugone Palanca.
4: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Santa Fe? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto con le pinne, ma perché mi butta giù?
5: Informatica Napoli.
6: Informatica Napoli, buongiorno. Palanca Genova.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno, senta, mi scusi, le rubo solo un secondo per un'informazione veloce proprio al volo, eh.
5: Sto lavorando, mica.
6: Scusi, non la volevo disturbare. Senta, io, diciamo, avendo pur una certa età, ho deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, al mondo del computer, perché che cosa vuole? Sono andato in pensione e quindi adesso ho un sacco di tempo libero. Avevo pensato così, primariamente, di concedermi un pochino di tempo per imparare il giardinaggio, perché sospetto di avere il pollice verde. Però contestualmente a questo, visto che, diciamo, le giornate si accorciano e...
5: Mi scusi, o sì. Mi dice cosa vuole, perché io sto lavorando, non posso perdere tempo.
6: Sì, no, perfettamente ragione.
5: Velocemente, sintetico, che cosa le serve?
6: Sintetico, allora le spiego. Avendo io comunque deciso di avvicinarmi al mondo dell'informatica, mi sono fatto dotare da mio nipote, che diciamo è un pochino più veloce di me su queste cose qua, perché che cosa vuole, ci è cresciuto con tutte queste console. Ecco, mi sono fatto dare un computer da mio nipote per cominciare, diciamo, un pochino dalle basi, no? Ecco, però questo computer secondo me ha dei problemi di funzionamento, perché si tratta comunque, diciamo, di un calcolatore elettronico di vecchia data, ecco.
5: Che computer è?
6: Aspetti che leggo sulla scatola, perché mio nipote, diciamo, nella vita è un po' un malandrino, però per quanto riguarda mettere a posto le sue cose è una persona molto schematica, molto...
5: Che modello è?
6: E quindi, sì, glielo dico. Aspetti che prendo un attimo la scatola, perché l'avevo riposta un attimo nel ripostiglio lì dalle scarpe, perché sai che cosa vuole, poi la casa è piccola, lasci in giro le cose, poi mia moglie mi grida. Aspetti un attimo che la prenda dentro lo stanzino delle scarpe,
5: sì.
6: Che vado piano perché c'ho un po' di sciatica, capisci, che devo camminare piano, arrivo subito, Ecco, sto andando, Ecco qua, allora.
5: Miga!
6: Allora c'è scritto Spectrum Sinclair.
5: Sinclair è un computer. È un computer famosissimo dell'inizio anni 80, di quando ero io piccolino.
6: Sì, perché è di mio nipote, perché adesso mio nipote, diciamo, ha già finito l'università.
5: Si usa solo per giocare questa macchina qua.
6: Per giocare? Ma che giochi si possono fare? Cioè, mi dica un po', perché magari lo uso, diciamo, a livello di attività. Perché le spiego, diciamo, mia moglie è una fanatica dei giochi di carte, c'è questo gruppo della canasta.
5: Non è la canasta. Sono giochi a cassetta. C'erano le cassette.
6: Ma io ne ho un sacco di cassette, sa? C'erano tantissime di Miguel Bosé, insomma, quei cantanti lì. C'erano un paio di Little Tony.
5: C'erano le cassette per questo Spectrum.
6: E quello c'è dentro la confezione. C'è un mangianastri di forma arrotondata, diciamo leggermente ovale ai bordi, con il tasto play, il tasto rev, il tasto FFW, il tasto rec e il tasto stop. E poi c'è un filo che esce di colore grigio, giusto?
5: Vabbè, computer, è un computer degli anni 80.
6: Sì, questo me l'ha detto, ma a me non me ne frega un cazzo. Io c'ho una certa età, anche se è una roba vecchia, devo cominciare a imparare un pochino. Poi magari mi compro una cosa un pochino più evoluta. Però prima di fare questo investimento volevo, diciamo, conoscere le basi, perché le spiego, la pensione che arriva non è poi tutto sto granché. Anche se io percepisco ancora una vecchia indennità di guerra di mio zio Attilio, che era stato ferito, pensi un po', durante la campagna di Russia, e per un piccolo bagolo legato a, diciamo, a un problema di giurisprudenza, io, nonostante lui sia morto sepolto e forse già mangiato anche parzialmente dai vermi, continuo a percepire questa pensione di guerra di mio zio morto nella campagna di Russia, di freddo morto, tra l'altro, lo sai.
5: Lei riesce a mandarmi qualche fotografia, che ne so? Prendi qualche email, via WhatsApp.
6: Email, WhatsApp, lei già mi parla cose difficili. No, io mi metto qua, prendo la Olympus, che c'ho ancora rullino, che mi sembra che ci mancano 11-12 fotografie, ci scatto una fotografia, vado dal fotografo, la faccio sviluppare e poi gliela metto in una busta e gliela mando, va bene?
5: Se riesce, però non ci fa molto.
6: Non ci fa. Ma come funziona? Cioè, io vedo che ci sono dei fili. E poi c'è questo.
5: Lo devi attaccare al televisore e vedere se funziona.
6: Se funziona. Allora lo faccio mentre sono al telefono?
5: Sì.
6: Ecco. Lo posso lasciare nella scatola, così non si corrompe?
5: No, lo cacci dalla scatola.
6: Lo caccio dalla scatola, va bene. Ecco, allora sono dietro al televisore. Ci sono delle diciture. C'è scritto AUX. Deve essere una roba degli indiani.
5: AUX, roba degli indiani, no?
6: Non lo so, AUX che cos'è? Per conto mio, come salutava Toro Seduto. AUX. Poi c'è linee in, linee out. E poi c'è un altro AUX col 2.
5: Deve mettere poi una spina dell'antenna, è come un cavo dell'antenna, quindi deve prendere un televisore.
6: Ma perché le spiego questa roba qua dell'antenna? Io non ce l'ho qua perché mio nipote mi ha fatto mettere Sky per vedere lo sport, perché quando viene qua che si ferma da me a dormire vuole vedersi le partite, capisci? Allora cosa vuole? La mia unica nipote, perché l'altra mia figlia non ha fatto figli perché il marito era sterile. Se non sa quanti spermigrammi hanno fatto per fare sto bambino, niente, non me l'ha dato un nipote.
5: È un personaggio, ma da dove chiama?
6: E la ringrazio, ma è un complimento questo?
5: È un complimento, che mi fanno sorridere, sono sempre positive.
6: No, perché non vorrei che mi stesse pigliando per il culo.
5: No, io penso.
6: No, ci mancherebbe. E infatti, no, però la sto prendendo per il culo io. Allo Zodi 105. Sei in radio, pirla.
5: La cosa bella è che io vi ascolto sempre. Oggi proprio non ho manco la radio accesa.
6: Ciao. E vedi. Sono gentili, sono terroni, ma sono gentili, però è sempre un piacere.

0: Lo Zoo di 105.
1: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
2: Sintonizzati.
1: Brava piccola.
2: Radio. Oh. Ergenera.
1: Stamattina mi sono svegliato con un alza bandiera così potente che ho strappato le mutande. Ah, ah, che culo aperto che ho! Oggi voglio parlare di face to cats, una pratica che piace tanto alle donne. Consiste nello schiaffeggiare con il pisello la faccia della propria donna quando è bello duro. Sicuramente ci saranno un sacco di donne all'ascolto che si staranno arrapando. Dai, non fate finta di niente e chiamatemi per parlarne in diretta del Face to Cats. Sentiamo subito il primo ascoltatore al telefono. Pronto?
3: Pronto?
1: Pronto. Salve.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
3: Allora, se è uno scherzo come quello di ieri, non mi sta bene. Mi dica.
1: Questa è Radio Ergeneral.
3: Ah, okay.
1: Il programma
3: mi dica,
1: si chiama.
3: Mi dica in fretta.
1: Pisellotto.
3: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
3: Ma ascoltami, ma guarda che gomia tende a perdermi perché le cagate che ne?
1: Face.
3: Per cortesia, guardi che io la denuncio. La denuncio.
1: To cazzo.
3: Ha capito?
1: Su
3: ha
1: signor...
3: capito che io la posso denunciare?
1: Su signora.
3: E non ho qualcuno per cortesia.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie.
4: Pronto?
1: Mamma mia, che bella voce da porca assassina. Tutto bene, bella porcona?
4: Eh? Benone.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
4: Guarda, questi non sono affari che ti riguardano.
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
4: De cretino.
1: Ma perché fanno così?
5: Tanto.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
5: No.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
5: No.
1: Ti ringrazio per la tua opinione. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra ascoltatrice mangiacazzi.
6: Ciao.
1: Ciao, come stai?
6: Tutto bene, amore.
1: Senti, una domanda.
6: Sì.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
6: No, no, in faccia no.
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
6: Ma te, ma in corpo sì, in corpo sì, corpo sì.
1: Oh!
6: Corpo sì, ok?
1: Face to cats.
6: Ok, un bacio a voi, ciao ciao.
1: Ti ringrazio per la tua opinione, ciao, grazie.
6: Grazie.
1: Senti, una domanda.
6: Sì?
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
5: Non ti rispondo perché sei talmente stupido e cretino e ti credi di essere chissà che cosa, che mi fai veramente pena.
1: Ma lei non mi può trattare così. Stiamo parlando in tutta serenità di cazzi in faccia. Pronto? Oh!
6: Pronto?
1: Salve! Lei dopo aver preso il cazzo nella faccia fa anche l'ingoio?
7: Non c'è Antonio!
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
7: Cosa?
1: Face to cazzo!
7: Senti, vuoi andare a fanculo, te chi sei?
1: Su signora non si imbarazzi.
7: E non mi permettere più neanche di telefonare.
1: E lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia col cazzo.
7: Rompi palle!
1: Oh. Oh.
8: Pronto!
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia?
8: Cosa?
1: Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiata con il pene?
8: Ma lei si rende conto di quello che mi ha chiesto?
1: Su signora non si imbarazzi e lo dica che si è fatta schiaffeggiare la faccia
8: ma
1: col cazzo.
8: Ma con chi crede che ti stai parlando?
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Vieni qua che ti stiro la faccia.
1: Ma lei non mi può trattare così.
8: Maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità.
8: Sei un porco maiale!
1: Stiamo parlando in tutta serenità
8: maiale.
1: Di cazzo in faccia.
8: Il cazzo in faccia l'ha preso tua madre, quella zoccola. Hai capito?
1: Senti, una domanda. Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Ma questo è scemo.
1: Mi dica che sono curioso.
8: Ma tu sei quello dell'altra volta.
1: Lei ha mai preso un cazzo nella faccia? Il suo uomo l'ha mai schiaffeggiato?
8: Ma è un cazzo da fare!
1: Su signora non si imbarazzi E lo dica.
8: Guarda
1: che
8: c'è un tasto nel telefono che se lo schiaccio chiama direttamente la pattuglia dei carabinieri.
1: Lei ha mai fatto
8: Stai
1: un
8: frontale? Stai attento.
1: Lei ha mai fatto un frontale con la cappella?
8: Guarda che schiaccio il tasto.
1: Ma lei non mi può trattare così.
8: Guarda che lo schiaccio, eh.
1: Stiamo parlando in tutta serenità
8: lo
1: di cazzi in faccia.
8: Lo sto
1: Mi dica.
8: Ehi.
1: Oh.
8: Guarda che lo schiaccio.
1: Signora. Ma lei è una persona spregevole.
8: Vaffanculo.
9: Sì, tesoro. Che inculata.
10: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: is the zoo only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
2: Ma che cazzo
4: Leo, ragazzi. Allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guarda, mi ma perché stai parlando?
1: Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation. Perché?
2: Ma Miro, ma so, tu dovevi venire pinge da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Perché tanto il campione è giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano. Come mai? Che la guardi. La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai, un cazzo! Come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui. Dai, guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Sparami un po' di luce di più sul capezzolo, che si vedono le rughe della vecchiaia.
1: Barbara, se hai un attimo di tempo, stiamo passando alla miniera di carbone per aumentare la possibilità di energia elettrica. Però ci devi dare tempo, abbiamo avuto già 6 morti per infiammazione polmonare nelle grotte.
0: Che cazzo me ne frega, morissero anche tutti, l'importante è che non si vedano le rughe. Le rughe. Bene, bene, bene, bene. È arrivato il momento di collegarci con la nostra super inviata Alda Sorca Sporca per raccontarci il caso drammatico di oggi. Un'altra drammatica vicenda da raccontarvi. Grave quanto quella volta in cui rientrai a casa prima del previsto e trovai mia nonna con un vaso di fiori nel culo. Nonno non seppe mai giustificare quell'azione e io non sono mai più riuscita a guardare i vasi con gli stessi occhi. Il caso di oggi riguarda un giovane palermitano di nome Pablo Escopato, nato durante un'orgia di alpini in trasferta in Sicilia. Il povero Pablo, non sapendo chi sia suo padre, ha deciso di chiamarlo Secondo Reggimento. Pablo non è solo un figlio di puttana a causa delle usanze sessuali della madre, ma è nato con 4 occhi, tutti tutti strabici e con un forte principio di cataratta. Buongiorno Pablo.
2: Dov'è signorina?
3: Qui.
2: Quale delle 4 è lei? Alzi la mano quella che sta parlando.
3: No, sono sola.
2: Perché alzate la mano tutta qua? Cioè, vedete che mi prendete per il culo? Perché sono sciapoco?
3: Pablo, come si vive con 4 occhi per di più strabici?
2: Diciamo che la mia vita è sempre stata complicata, complessa purtroppo. Mi chiamavano fin da piccolo ragno di merda. Mi chiamavano con i nomi dei ragni, tipo, come si chiama la specie... il ragno succhia cazzi.
3: Ragno succhia cazzi.
2: Sì, in Sicilia abbiamo questo ragno particolare che succhia i cazzi. I cazzi piccoli, però, perché il ragno.
3: Pablo,
2: per via dei miei qua c'ho occhi, tutti sciabici. Allora mi sono un po' adattato. Vivo attaccato una tela in casa. Diciamo, mi fa un po' di sangue alla testa, che mi crea delle forti emicranie, però sì. È l'unico lavoro che ho trovato, infatti faccio pagare l'ingresso in casa, io riesco a produrre anche, mangio quintali di maglioni di lana e riesco a cacare un filamento che sembra quasi tela. E allora mi costruisco autonomamente nelle ore pomeridiane delle ragnatele nelle quali dimoro automaticamente col mio culo. Diciamo che sono la versione reale di Spider-Man.
3: Bellissimo, bellissimo. Vedete la forza, perché Pablo è forte e riesce ad affrontare la vita con determinazione, senza che i suoi 4 occhi possano interferire nella sua vita sessuale, anche perché la sua vita sessuale è afflitta da un altro terribile problema. È il primo uomo sulla Terra ad avere un pene con 4 cappelle, eh?
2: Sì. Qua vedi, è che lì è stata brutta. Infatti quando sono appeso alla mia tela fatta col buco del culo e fingo di essere un ragno che la gente mi paga, anche quando vedo la fica non ho mai scopato nella mia vita, perché potete anche capire che lo vuole un cazzo con 4 cappelle, sembra la palla stroboscopica delle discoteche quando è duro, sembra, sai, quei macigni medievali per picchiare la gente, le mazze chiodate di cappelle, no? Sembra, non è un cazzo, è una mazza chiodata. E diciamo c'ho queste 4 cappelle che poi non pisciano né iacolo neanche contemporaneamente. Una volta sola è successa, sembrava, sai, quei giochi con le fontane. È presente, faccio partire la musica, il valzer, e mi da una parte piscio, dall'altra faccio tutto un discorso. È un'altra attrazione che comunque è remunerata, certo, perché mi chiamano alle feste, li tiro fuori il cazzo, fanno partire le musiche, mi seco un po' e poi schizzo un po' multilato.
3: Pablo,
2: c'ho la cappella Dolby Surround. Tu ridi, però, e con 4 occhi. Ogni occhio guarda una cappella, poi c'è apparenza che sono 4 reazioni diverse.
3: Pablo, vuoi lanciare un messaggio a tutti quelli che, a differenza tua, non trovano la forza di continuare? Lancia un messaggio solidale a chi non ha il coraggio e non vuole accettare i propri difetti.
2: Allora, volevo dire a tutti quelli che hanno 4 occhi strabici e 4 cappelle attaccate al cazzo e vivono su una ragnatela in casa fingendo di essere un ragno per farsi pagare, che la vita può essere bella anche così. Infatti, a tal proposito, volevo dire che mi sto sposando con una zanzara. L'ho catturata settimana scorsa, quindi ho trovato l'amore. Spero che non muoia con l'arrivo della brutta stagione.
3: Bene, diciamo tutto nella norma. Una vita decisamente mediocre.
2: Una vita di merda, proprio, te lo posso confermare, con tutti e 4 gli occhi.
3: Fino a quando accade l'impensabile. Il 31 ottobre, appena passato, durante la notte di Halloween, Pablo decide di travestirsi da Orietta Berti e recarsi nella piazza del suo paese per festeggiare con i suoi compari. Ovviamente 4 occhi e 4 cappelle, vestito da Orietta Berti, mentre comunque sta passeggiando da casa alla piazza, viene abbagliato da una luce forte nel cielo che poi si rivela essere un'astronave aliena. Cosa è successo, Pablo?
2: Allora, praticamente io stavo camminando per il centro del paese, vedendo gli sputi, gli schizzi di merda che mi mangiavano i miei paesani, perché mi vedono come mostro. Mostro, mostro di merda. Io camminavo, ma facevo i cazzi miei con i miei specchietti retrovisori che ho ai lati degli altri occhi laterali, perché così io riesco a vedere anche dietro se mi tirano qualche coltellata. E camminavo, camminavo. A un certo punto vedo una luce nel cielo con l'occhio, quello centrale di destra, e riesco a individuare quella che mi sembra un'astronave. Minchia, poi là purtroppo non mi ricordo più niente.
3: Ecco, ecco, Pablo, travestito da Orietta Berti, viene scambiato per una bella fica terrestre. E dopo un rapido scambio di convenevoli, viene rapito dai navigatori stellari e portato sulla loro navicella per degli esperimenti davvero curiosi. Ce li vuoi raccontare, Pablo?
2: Allora, uno mi ha fatto un b***ino. Poi due alieni, mi ricordo che mentre uno gli faceva una seca, l'altro me lo buttava in culo. Poi hanno voluto che bevessi ancora un po' di whisky e facessi due popotti. La pampa, quella dello spazio, che è una pampa particolare che ti fa sembrare tutto normale, no? Mm-hmm. E a un certo punto nella mischia è ingiato dove essere il capo. Mm-hmm. Il capo l'ho riconosciuto, che aveva un leggero accento di marocchino spaziale. E hanno fatto questi esperimenti con i cazzi su di me per 4-5 ore, finché il capo marocchino spaziale si è stufato che è venuto in faccia.
3: Ma sei sicuro che fossero alieni, Pablo?
2: Sì, sì.
3: Ti ricordi qualche parola che ha detto?
2: Mi ricordo uno, lo chiamavano Mustafa, che credo che nel linguaggio alieno significa essere celeste dotato di conoscenza. Perché ho chiesto a degli ufologi che mi hanno spiegato un po' come funziona. Un altro continuava a dire: Sbirri, sbirri, scappiamo, sbirri.
3: Ora ti chiedo di fare una cosa molto difficile. Capisco che...
2: Basta che non mi chiedi di leggere, perché sennò... Quella è la cosa più difficile che proprio non mi viene.
3: Niente. Pablo, in una sola parola, come ti sei sentito una volta stuprato dagli alieni?
2: No, stupro no. Cioè, alla fine, diciamo, mezzo p***ino l'ho fatto volentieri. Sì, perché mi hanno dato anche 50 euro spaziali.
4: Ah. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
5: 105 si vergogna a presentare 105 Mind Merd con Moco.
6: Bella raga, bella bro, bella zio, bella Don Dario. Perché dico bella Don Dario? A parte che sono fumatissimo oggi e non so se arrivo a fine puntata, ma oggi volevo aprire questa puntata di Mind Merd parlando di una cosa che mi è successa qualche anno fa in riva al mare con il prete del mio paese.
7: No dai, ti prego, non dirmi che anche oggi parlerai di preti che ti hanno palpato.
6: Bella Simo Gay, non arrivare subito a conclusioni affrettate. Era il 2024, ero molto giovane e Don Dario decise di portare solo me in gita, una gita abbastanza sospetta visto che non ha invitato nessun altro bambino.
7: A parte che siamo ancora nel 2024, tu vai ancora in gita a 40 anni con un prete.
6: Siamo arrivati a Sirmione e mi disse: stasera dormi abbracciato a me e Gesù. Io lì per lì non ci vedevo nulla di strano, bro. Raga, chi non vorrebbe dormire con Gesù?
7: Beh, ovvio.
6: Ad un certo punto Don Dario ha aperto il suo santissimo pantalone spirituale e mi ha sussurrato una frase nell'orecchio mentre mi accarezzava l'interno coscia.
7: Ti voleva scopare.
6: Simo, Simo, dai bro, non spoilerare. Mettiamo un pezzo pazzesco che racconta cos'è successo. Bella zio, spara il pezzo. Questa è Mind Merd su 105.
5: 105 Mind Merd con Mo.

0: pezzo pazzesco che racconta praticamente la mia notte con Don Dario e il mitico Gesù. Oh, non mi fraintendete, Gesù non ha dormito con noi. Mi disse Don Dario che giustamente lui dorme solo con lenzuola di seta. Raga, queste sono storie pazzesche che fanno la differenza.
1: Che differenza ci sarà mai fra te e Linus? Stessi argomenti, vero?
0: Esatto, bro, lo sanno tutti che non sono in onda tutti i giorni, perché i poteri forti mi temono. Io sono un mix perfetto tra un filosofo, uno scienziato e un conduttore del telegiornale con uno spruzzo di genializzazione smodata.
1: No, Moco, sei un mix fra un coglione, un drogato e uno che si fa inculare dai preti.
0: Saluto Don Dario che mi ha invitato a casa sua stasera per guardare un film sul suo divano, completamente nudi, perché dice che essere nudi sul divano ti avvicina al Signore. Oh, raga, io gli credo. Don Dario è mica un cazzaro.
1: Anche stasera ti fai sfondare. Bella storia.
0: Ragazzi, adesso mettiamo un pezzo pazzesco di Alfio Manesco, no? Un trapper che in tutte le sue canzoni racconta storie legate a suo nonno, che era un ribelle.
1: Povera ragazza.
0: E quando si parla di nonni mi ricordo il mio, il grande Adolfo Moccoloide, che da piccolo riempiva una calza con chiodi, un sasso e dei vetri rotti e me la tirava forte in testa. Diceva che questo metodo, che potrebbe sembrare barbarico, era una maniera scientifica per attivare le mie cellule dell'intelligenza.
1: È evidente che non ha funzionato, coglione.
0: Per non parlare delle volte che mi sparava con il suo fucile caricato a sale e io dovevo correre forte nei campi per non farmi beccare. Che mito, raga, anche questo era un modo, diceva lui, per tenermi in forma.
1: Taci, zitto, metti un disco.
2: Yeah. Dedicato. Dedicata a mio nonno Arturo, che ha vissuto a cazzo.

0: Raga, che pezzo, quanti ricordi. Potrei andare avanti per ore a raccontarvi storie spettacolari su mio nonno. Tipo quella volta che mi mise una carica di tritolo sotto la macchina e la fece saltare in aria, ma solo per farmi uno scherzo. Era un burlone nonno Adolfo.
1: No, ti odiava, quanto ti odio io, merda.
0: Brothers and sisters, devo andare. Il mio tempo purtroppo è finito. I poteri forti mi fissano e temono che possa svegliarvi. Quindi scappo, vado a casa di Don Dario che mi ha chiesto di prendere della vaselina per preparare un dolce. Sti preti, che meraviglia, sanno anche cucinare. Purtroppo quando vado da lui perdo sempre la memoria e non ricordo mai bene cos'è successo. Deve essere colpa di quel vino che mi fa bere, che si chiama Popper.
1: Ti droga, il merda, ti droga.
2: 105 Mind Merd con Moco.
1: Oh, lo metto io un disco per chiudere. Ascoltate bene, questa è la verità.

0: 105 Mind Merd con Moco.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
2: Questa sera
3: bella
4: e ovunque stasera cercheremo un aiutino molto educativo, un nuovo metodo, un pezzo, un secondo classico. Che un'altra cosa importante che oggi manca, il taglio. E tutti questi, e viene fuori questa scala. Vediamo. Alla tigre.
5: Ci troviamo nella foresta del Katzincular, nelle regioni impervie della foresta amazzonica. La vegetazione lussureggiante e il clima incredibilmente umido favoriscono lo sviluppo di un ecosistema unico al mondo.
6: Sono unico al mondo!
5: Rettili e piccole scimmie vivono a stretto contatto, come la serpe delle mutande e la scimmia della spalla. Sentiamo il suo urlo.
6: Voglio la droga! Voglio farmi a merda!
5: Quest'ultima a rischio estinzione per colpa della proliferazione del gibbone sbirro, che le impedisce di raggiungere le zone di approvvigionamento del frutto dell'albero della drogoina, unico nutrimento della scimmia della spalla.
6: Voglio farmi come un cazzo gli sbirri! Scappa! Scappa!
7: Ehi, ehi! Vieni qua, pezzo di merda! Guarda le tasche! Bastardo!
6: Voglio farmi!
5: La serpe delle mutande, detta bazooka, lingua locale, invece, grazie al mimetismo, prospera. Grazie anche alla capacità di variare la propria dimensione a seconda delle stimolazioni dovute alle sollecitazioni dell'habitat.
8: Sono qua nascosta.
5: Infatti, la serpe delle mutande si irrigidisce di fronte alla vaginona, topa di grosse dimensioni, che va ghiotta di questa serpe. Quando un bazooka si trova di fronte alla vaginona, si gonfia fino a divenire purpureo.
7: Sono gonfissimo, cazzo, come sono duro!
5: Di tutta risposta, la vaginona si bagna abbondantemente, prima di sferrare l'attacco decisivo.
8: Oh, che bazooka! Oh, come sono bagnata!
5: Spesso, però, la serpe delle mutande sputa il suo sburrone, liquido viscido e appiccicaticcio, per disorientare la vaginona.
7: Ce la faccio! Sto sburronendo! Bastarda!
5: Ma è troppo tardi. La vaginona ingloba velocemente la povera serpe delle mutande, mentre sta schizzando abbondanti pompate del proprio liquido sburrone.
7: Vieni qua!
6: Dai che sto sburrando!
8: Ti mangio!
5: La vaginona è troppo bagnata e non si cura degli schizzi, e in un attimo il bazooka è nel vaginone.
6: Ti prego, lasciami andare, dai, sono già venuto, basta, dai, ho due coccole, finita, no?
5: Serviranno alcuni minuti per far sgonfiare il bazooka dentro il vaginone.
6: Dai, adesso basta, dai, adesso mollami un attimo, dai, c'ho anche un appuntamento con degli amici, cioè, non è che tu vai a casa da sola, no? Ciao, ti devo accompagnare.
5: Nel prossimo episodio faremo un giro in deltaplano attraverso paesaggi incredibili, nelle vaste pianure del Gran Kazakhstan, che ce ne fregas, in Nepal. Alla prossima puntata.
6: Cioè, allora vai a casa da sola o... Cioè, non... Ti giuro, né io stare in serie non ne voglio, Meno nella foresta, cioè, c'ho amici, cose...
9: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.
1: Lo Zoo di 105.
10: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
11: Upa!
12: Che?
11: Upaccio no domam, Glassock!
12: Oh!
11: Mo!
12: Che cazzo si?
11: La latrina di sordo sta!
12: La puttana di te stramusti, figli di puttana!
11: Basta!
13: Pronto?
11: Upa!
13: Pronto?
11: Upaccio no domam, te clabocre!
13: Ma!
11: Mo, Nico!
13: Devi andare ancora avanti con sto scherzo?
11: Nicola!
13: Un culo ti basta?
11: Gula, mamma! Cazzo!
13: Ma...
11: Upa!
13: Chi è?
11: Upaccio no domam, cazzo! Pino!
13: Chi sei io?
11: Ma fece lo bruchino?
13: Gur.
11: Me. Me. Mo. Mo. Lala.
13: Voglio, tutto a posto.
11: Lala trin di sorto, stacco.
13: Necchere da mano.
11: La so. Cornuto.
13: Ma chi sei?
11: Basta. Me. Ulacchione.
13: Hai sbagliato numero.
11: Vincenzo. Mi gratti il culo quando ti penso.
13: Dì.
11: C'è dove?
13: Dì, che vuoi? Chi sei, compà?
11: Cite.
13: E muore.
11: E vive.
13: Chi sei io?
11: Lava. Lava culo di pecore.
13: Pronto?
11: Upa.
13: Pronto?
11: Upacciolo di mamma con la zoccola.
13: Trova una corda e appenditi.
11: La ladrina di sordo. Culo.
13: Hai sbagliato numero, voglio, ucciditi.
11: Ah, fangulo.
13: Senti, Trimone, io non so tu che cazzo fai nella vita, ma la gente va a lavorare, quindi ucciditi se non hai tempo da perdere.
11: Un paccione da mamma che la so che mangia cazzo. Ma chi?
10: I Puglieri.
11: Me.
12: C'è da?
11: Upa.
12: Ci sta a dire, ma è zero.
11: Un paccione di me!
12: Grnete! Che un culo rotto di nonno, ma c'è sta a fare?
11: Lo mangio! Lo mangio, lo cazzo!
12: Ma se Nicola, sì!
11: Nicola!
12: Ma c'è da far punire la mala buttana di nonno, ma
11: e ci te morto! E ci te morto strabito!
12: Ma non fa cazzo, ma è!
11: Ci te morto stramorte bimbo!
12: Ma c'è! Chi era mandato io?
11: Basta!
12: Ma piglio un culo, va!
11: Culacchione! Hai fatto colazione?
12: Ma quazzo è questo nuovo privato, man?
11: Upa! Upa, short mamma classo che mangia cazzo! Basta, ricchio!
12: Ma sta muerto, man! Non ci sta con blocchezza!
11: Ah, va!
12: Ma che la culla rotta ne non, ne, ma c'è stato un blocchezza stamattina!
11: Alberto! Lo tieni il culo aperto!
12: Gem! Ma sai che sono giù capo di anima regale con due aspettato!
11: C'è tu!
12: Ma tu hai sta gente, ma è.
11: Mangia cats!
12: Ma così! Ma se Nicola sì!
11: Nicola!
12: Ma piongolo va a morire, va!
11: Tu
12: mi stai con blu cazzo stamattina, man!
11: Tu e tu!
14: tu
12: sta razza tua, ma vedremo di va.
14: Ci temo. Ci temo.
12: Tu le la cerignola, ma questo è mezza piazza di cerignola, la santa madre della salute.
14: Nicola.
12: Ci sta ma.
14: Nicola, si sta da cerignola.
12: A cerignola, ma io sono cerignola.
14: No, ci temo morte bive, stravorte bive. Ci se va.
12: Ma che cazzo è, mi sta rompendo il cazzo?
14: Ma! Ma! Siamo figli di canto?
12: Ma cos'è? Ma!
14: Io!
12: Ci sta strano, ma!
14: È vivo,
12: ma! Ma ti un cazzo tuo culo, ma! Non ci rompendo il cazzo! Ma perché mi sta rompendo il cazzo stamattina? Ma cos'è, se ne colla, sì!
14: Sì, richiudo!
12: Boh, c'è da banane.
14: Ma non è.
12: Ah, ma. Che mi sta dicendo? Ma ci stai?
14: Ma.
12: Come sta gente che mi sta dicendo che mi sta dando un cazzo? Ma.
14: Chi? Ma famo che mard guazzo che mangia
12: cazzo! La gioca da Nolt, ma. Gente.
14: A tutto lo pare.
12: Ma che mi chiamava la gente, ma mi chiamava io.
14: Tu e tutta la razza, tu.
12: Un blu cazzo, ma. Ma fa morto. Ci mi stanno un blu cazzo stamattina.
14: La la la la.
12: Stava chiena, cioè stava chiena e stanno un blu cazzo, ma. Non ci stanno un blu cazzo proprio se ci siamo.
14: La la la la la la la la la la la la la la la la
15: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: benvenuti ad una nuova puntratazione di Squarto Grado. Vancouver, ci sono, ci penso. Ma cosa? La Pistoiese? Ma come si può pensato? Bene, allora noi siamo ancora di oggi nel momento dell'ammazzamento che la gente uccide e poi viene presa dalle divise. In ogni Girolamo ci sono migliaia di gente che viene a farsi arrestata di morte. Oggi ne abbiamo di culi, no? Perché non ce lo diciamo? In fondo la giustizia al plep è fica, fa calam, eh? Allora vediamo la ricostruzione. Nel caso con la giostrina che ha detto che ci si fa vedere il servizio, dai!
1: È una sera come tante, quando nella casa del dottor Alfione si sta consumando la cena. A tavola ci sono il dottor Alfione, la moglie Falerna e il figlio maggiore Puerto Rico. Sembra una sera come tante, si conversa e si consuma un buon pasto, a base di cervello di cane, interiora di scimmia, piatti tipici della regione. Ma da lì a poco qualcosa disturberà per sempre l'armonia familiare. Infatti, irrompe dalla porta del soggiorno un cavallo col muso coperto da un passamontagna e apre il fuoco sugli astanti. È un'imboscata. Il dottor Alfione ha appena il tempo di dire Burkina Faso che viene investito da una pioggia di proiettili scaricati dal cavallo e muore sul colpo.
0: Mi passi il sale per piacere che ho... Ah! Il tuo cavallo! Burkina Faso! Ah!
1: Ma la moglie di Alfione, Falerna, riesce a scappare nella stanza adiacente, nel disperato tentativo di chiedere aiuto. Ma è lì che purtroppo scopre che nell'altra stanza non c'è più e al suo posto c'è la pancia di una balena. Sembra tutto così incredibile, ma nulla serve stupirsi, perché la povera Falerna non ha nemmeno il tempo di essere incredula che davanti a sé si trova un burattino di legno e un anziano artigiano armati fino ai denti. È un'imboscata. Falerna viene colpita a morte da svariati colpi di arma da fuoco e muore urlando con la mia voce identica che sembra la mia che urlo nella ricostruzione, perché eravamo senza doppiatrice. Ma non è così, fidatevi. Una strage, ma Puerto Rico, il figlio maggiore, si è nascosto sotto il tavolo e non è stato visto dal cavallo col passamontagna. Il burattino di legno e l'anziano artigiano, che sazi della mattanza, si dileguano. A questo punto però, rimasto solo, Puerto Rico si avvia verso la porta di casa per scappare da quel luogo e correre a chiedere aiuto, quando ad un tratto si trova di fronte ad uno specchio. È un'imboscata! In un attimo, se stesso riflesso, gli punta il dito della mano un mo' di pistola e apre il finto fuoco con la bocca, finendolo con tre colpi di finta pistola alla testa.
2: Sono io!
3: Stai fermo, sono io!
2: Sei tu! No, sono io! Sei io! Sei io! Pum, pum! Pum! Pum! Pum! Ah!
1: Ah! Ah! Tutto finisce così in questa serata di sangue, con tre cadaveri di una famiglia distrutta e troppe, troppe domande. Perché questa famiglia cenava alle 18? C'è forse un motivo legato ai riti satanici? Chi c'è dietro alla commissione di questo efferato reato? Forse Bigio, ex socio di Mandelli dei soliti idioti? Esiste la fica orizzontale? Se zio Fester accendeva le lampadine con la bocca, è possibile che col culo potesse ripristinare un'unità di backup di un server industriale? Perché Geppetto e Pinocchio non vengono digeriti dai succhi gastrici dei capodogli? Come fa un cavallo a premere il grilletto? Gli inquirenti brancolano nel buio, ma presto sapremo almeno se la merda sottovuoto puzza oppure no, perché ho fatto un esperimento che poi vi dico. A voi studio.
0: Bene, bene, grande, grande, grazie, Graziella, grazie al cazzo, Buddha di Canosa. Andiamo via, che ho il circo a casa di Benedetta. Dio mio, che tega che ho! Jul Brynner, dai!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti puliti. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono pulito.
4: Ci nascono i porcini a te risotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Poi i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, addirittura mezza le galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io vado
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leone.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
2: Vabbè,
3: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo, non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa, ho chiuso tante di quelle porte, non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dite?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Misantropo, camera degli ospiti in pesce, per non aspettare manco 3 giorni, 2500 euro. Forno in muratura per pizza, da mongolfiera, 1568 euro. Offertona, confezione da 1000 sacchetti dell'umido in puro amianto, 14,90 euro. Divanot in pellet, 368 euro. Scomodissimo tagliere skateboard con 4 rotelle indipendenti, 44 euro. Speciale bricolage homosex, pialla in der culo, gratis se sei carino e porti analisi recenti. Carta igienica in vimini, 3,49 euro al rotolo. Gigantesco piedistallo in ferro battuto per singolo cotton fioc, 568 euro. Grazioso tavolo in legno allungabile di 2 mm. Ma come?
1: Enorme.
0: 234 euro. Festoso timer da forno crematorio. Ma porco. Festoso timer da forno crematorio. Per sapere quando è cotto il morto. 37 euro. Letto a scomparsa per fanatici di chi l'ha visto, 118 euro. Divano copri divano, 678 euro. Letto singolo, ma per scelta, più letto fidanzato, ma in una situazione complicata, 215 euro. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia. Speciale cucù Gesù, elegante orologio a pendolo con uccellino che bestemmia ogni 15 minuti, 278 euro. Più una presina da forno omaggio per ogni scomunica. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione Quattro Occhi Sparapidocchi. Troverai tanti oggetti che sembrano offerte sensazionali solo a chi ha gravi problemi di miopia. Per tutti gli altri è palese che è un'inculata. Levati gli occhiali e acquista a cuor leggero clamorosi raggiri come Tupperware porta fulmini, 35 euro. Borsa frigo più frigo borsa, 455 euro. Frullatore solo ed esclusivamente per albini, 76 euro. Pista da sci olimpionica componibile, 890.000 euro. Asciugatrice industriale USB, 688 euro. Mondo d'efficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: This is a zoo, only for you.
1: Arrivano dal profondo dello spazio, richiamati da un flebile segnale proveniente dal pianeta Terra, che ha varcato i gran cazzi di Orione e sovrainculato gli anelli di Saturno fino al profondo del buco del culo della galassia sconosciuta. Hanno intenzioni benevole. Cercano un contatto attraverso l'unica lingua che sono riusciti a decifrare grazie al reperimento di alcune audiocassette di un comico dialettale tranese, Leone di Lernia, recuperate dall'immondizia di un venditore abusivo marocchino degli anni Ottanta. La sfiga vuole che il linguaggio sbagliato e volgare e la regione con la quale cercano un contatto sono tragicamente incompatibili. Loro sono i Puglieri.
2: Pronto?
3: Upa.
2: Pronto?
3: Upa, c'è una domanda.
2: Che vuoi?
3: Afa.
2: Eh?
3: Afa mocca, ci te srabi. La so che domanda.
2: Non si dice così, si dice afa mocca, ci te morto.
3: È viv, pure.
2: No, mort.
3: E
2: vivi, non verbo.
3: Stramort.
2: Non.
3: Gula, barat.
2: Gula, chi te morte, stramorte, catamandena, chi te morte,

0: Steve è morto, così ci dice.
1: La trina.
0: Ti devo imparare. Ti devo insegnare tutto.
1: La trina del sole. La sacro bucne.
0: Quel è l'altra stirpe.
1: Mulo.
0: Allora se andiamo su quello andiamo a finire a dire tipo mamma ti capisci la becchina lungo mare a bar pucula rotte e aprire quella è un'altra cosa.
1: Quel sacro di sorte basta
0: babbo
1: c'è tu lo mangi la cazzo tu
0: fritti arganote e affettine
1: Efe? Efe c'è le bocchine.
0: No, e quella è sempre l'altra parte la famiglia. Senti.
1: Mula, a mamma.
0: È stata buona chi te muore.
1: E bimba.
0: Mula chi te muore del tramo.
1: Ah, ci te stramo.
0: Ciao, voglio.
1: Mula, mamma. Ciao. C'è donna, la papà.
2: I Puglieni.
3: Pronto?
1: Upa!
3: Pronto?
1: Un bacione di mamma, la soccola. La trina del sole.
3: La puttana di mamma.
1: La soccola di mamma.
3: Buona.
1: Mock.
3: Pronto?
1: Mock.
3: Faccia veramente.
1: Mock.
3: Oh, mock a me.
1: Mock a sol.
3: Mock a te, scudo d'occhione.
1: C'è donna?
3: Oh.
1: Oh!
3: Ma c'è veramente, oh questo, che fa di che?
1: Ma suo figlio! Suo figlio
3: sì,
1: Giuseppe!
3: C'è boh, ma tu sei Francesco!
1: Peppino? Ma fece una bocchina!
3: Io sono Giovanni, non Peppino!
1: Orangelo cazzo tu!
3: Ma è buona tremoria!
1: Muro!
3: C'è capo!
1: Tremone!
3: C'è sì, un compagno di figlio, ma!
1: Vincenzo sta?
3: No, mio padre non c'è!
1: A soccolo che do stronzo.
3: Ma c'è che va chi, no?
1: I duce smamdo.
3: No, guarda, ma c'è veramente staffa. Che staffa che sto che fuori.
1: Buc.
3: La bocchina di sorte.
1: Bocchina natini.
3: Però no. Ma le cimucce, che cazzo vuoi che sta caffate che è, guarda, oh!
1: Mamma!
3: Gula strapocion di sordo che da bucchionare bastardo.
1: Ah sì, canetta, che c'è se merda!
3: Guarda, ma le cimucce cosa vuoi, che è, manesci? E c'è quello che è, un motore appocciato.
1: Uè, ricchio!
3: A mamma! A
1: sordo!
3: A sordo! A sordo!
1: Ecco! Equo.
3: Pronto?
1: Equo una catana.
3: Ma che c'è cosa buh? Voleva a te, ma voi cinzi, non giuste. Ma c'è un cavacchin?
1: Upa!
3: Ah, ma tu si non c'è donna. Se non c'è donna di niente.
1: Upa! Upa! Un pascio lo mamma la sacca una giacca sbuda asciutta
3: ma bu guaglio c'è una cucina vicino la chiamè poi c'è questo che fa di che ci sentiamo che amare un picchetto la bambù
1: la colore da parte del soccolo da mamma la chiude basta
3: ci sta a lotterei tramo
1: mamma
3: assurdo a tenet viene tutto arrezzato basta
1: Eme!
3: Babbo, ehi!
1: Eme, gli è morto
3: che la tiene! Ci va chi è morto di sordo, da te viene! Ci va chi ha vicino, a chiamare non muo, a chiamare questo! Babbo, caiamo in esci che tengo un motore appicciato e ha netto su sproccio! Ciao!
1: Mulo! Mula! Ciuna!
2: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
4: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Gallipoli, la città dove la gente parla tutta come Gali. Gallipoli.
2: Buongiorno ingegner Chiappi.

E mannaggia questa pioggia. Eh sì, piove sempre ed è previsto brutto anche il weekend. Eh sì, sono proprio stanco, meno male che venerdì. E nel fine settimana cosa fa? Si reca al mare. No, questa volta sai, io sono un gentiluomo, ma mia moglie purtroppo non c'è, quindi mi sparerò un po' di seghe. Porca troia, che sincerità, ingegnere! Non mi aspettavo che lei fosse una persona così onesta. Ma sì, dai, si sa che anche lei va a puttane. Una sera fumando sul balcone l'ho vista con un bel troione. Non era proprio un troione, era una lontana parente di mia moglie. E comunque complessivamente lei si faccia i cazzi suoi.

0: che sia così e che non siate andati nemmeno protetti, perché mia moglie ha una rarissima forma di candida che non si cura.
1: E infatti si legge in faccia che lei ha una candida pericolosa. Infatti adesso mi stia lontano, se non le do uno schiaffo forte.
0: Ci deve solo provare che io la denuncio alle autorità competenti.

0: polizia.
1: Oh, ah, oh, è ripartito l'ascensore.
2: Meno male, siamo salvi.
1: È stato molto molto piacevole questo viaggio in ascensore.
2: Potrei dire la stessa cosa, mio caro ingegnere, lei è un tipo ok.

buona serata. Buona serata anche a lei. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e famiglia. A lei e a sua figlia. A lei e a sua zia. A lei e a sua madre.

0: 5. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata, i tamarri sono alla ricerca della birra alla figa. Sentiamo se la trovano. Tac!
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Cos'hai detto? Non ho capito.
3: Officina Ferrari, buongiorno.
4: Ciao, ciao. Senti, sono Giovannino, piacere. Senti, io sto cercando... Tu vendi la birra?
3: No, questa è una birreria con cucina. Non vendiamo birra.
4: Non ho capito.
3: Cioè, vendiamo a...
4: Ma ce l'hai la birra? Cioè, se vengo lì a mangiare, ce l'hai la birra?
3: Sì, sì, è una birreria con cucina.
4: Ah, quindi vendi la birra, quindi. Cioè, se vengo, sì, ti prendo una bottiglia, me la vendi.
3: Non abbiamo bottiglie, solo fusto.
4: Ah, solo fusto. Senti, allora ti chiedo un'informazione, visto che te sei nel settore. Perché io sto cercando sta birra qua in giro, che ha un nome inglese, sì, che ha sapore di vagina.
3: Potrebbe, ma...
4: È famosa, solo che non mi ricordo il nome, porco, non lo trovo. Allora...
3: Prova a fare una ricerca su internet, magari si
4: trova. Ho guardato su internet, però non si capisce un porco di niente, capito?
3: Mi dispiace, io non lo so qual è.
4: Vabbè, senti, a che facciamo adesso? Ci vediamo, ci pestiamo, non lo so, ci organizziamo, vengo a mangiare là? Che cazzo ridi? Un pezzo di coglione. Ma pensate.
3: Sei arrabbiato questa mattina?
4: Sono nervoso che non trovo sta birra alla figa, mi fa venire minchia, mi incazzo come una capito? Mi nervosito. Che cazzo ridi, va? Vabbè, senti, vai a pelare le patate, va?
3: Vabbè.
4: Ciao, ciao, coglione. Aia.
1: Tamarri.
5: Randa, voi vendete la birra?
6: Sì, birra, sì.
5: Sì, ci avete tanti tipi di birra? Perché
6: allora, abbiamo in Bocceres, Bex, Corona, Mette Rossa.
5: Praticamente ho letto sto articolo su Instagram, no, di questa birra particolare che è uscita. E allora sto cercando chi la rivende.
6: Ah, e come si chiama questa birra?
5: È la birra alla fica.
6: Ma santo cielo, ti ha fatto scherzo
5: delle palle. Non sto scherzando, si chiama Yuko Don, una cosa del genere, è la birra alla vagina.
6: No, mi spiace, quella deve...
5: No, non ti sto piantando il culo, non ti sto piantando il culo, guarda. Oh, scema di merda. Ma guarda questa.
1: Tamarri.
7: Chi è che chiama con numero sconosciuto?
4: Minchia, non sei prepotente, oh. Senti, sono Giovannino.
7: Ciao Giovannino.
4: Ciao, senti.
7: Chi sei Giovannino?
4: Sono un uomo, vivo in sto pianeta e do le saccagnate a chi mi risponde male. Senti, ti ho chiamato per sapere se hai la birra.
7: No, io non ho birra, io vendo Coca-Cola, Fanta,
4: da scienza,
7: soda, gazzosa.
4: Ho letto pub, birra, scusa, perché ho bisogno di un'informazione sulla birra.
7: E quale informazione hai sulla birra? Vediamo se ti so rispondere.
4: Allora, senti, mi serviva, sto cercando questa birra che ha l'aroma al gusto vagina, che si chiama un nome inglese, adesso non mi ricordo. Che
7: no,
4: sto...
7: no, io ce l'ho il profumo di cazzo.
4: Ah, ma quella mia bottiglia, quindi quando la stappi te la infili in culo?
7: Bravissimo, però non dalla parte del tappo, ma dall'altra parte.
4: Ah beh, perché tu c'hai il culo sfondato, ovviamente, ho capito. Va bene, allora niente.
7: Ovviamente.
4: Ovviamente. Certo. Comunque non è che ti devi atteggiare adesso perché vendi la Coca-Cola, la Fanta, hai capito? Cioè, stai calmo, non è che ti devi...
7: Ma è buona la Coca, guarda, te la garantisco.
4: Ma ho capito
7: che
4: sì,
7: sia in tutte le forme.
4: Sì, sì, ma si capisce. Strano che hai questo accento un po' con la R moscia, anche se sei un po'...
7: Perché sono fino a...
4: Senti, ti sei...
7: magari lo sono come te.
4: Ma no,
7: senti,
4: se
7: vai a fanculo, va.
4: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Non è che perché sei Torino ti largare, scemo. Che cazzo fai? Vieni ai Murazzi che ti saccagno, coglione. Cazzo fai? Eh? Pensate a sto cacasotto di merda.
5: Vieni ai Murazzi che ti saccagno. Paura.
6: Ciao, buongiorno.
5: Pronto?
6: Pronto.
5: Sì, salvo, voi avete un po' di tipi di birra?
6: Birra?
5: Sì.
6: No, birra no.
5: Ah, e che ho chiamato? Io cercavo il rivenditore di birra.
6: No, mi dispiace.
5: Sì, ma la domanda era abbastanza esplicita. Chi ho chiamato che cercavo un venditore di birra? Perché ho chiamato voi?
6: Non lo so.
5: Voi che cosa vendete?
6: Noi siamo un bar, ristorante. Non vendiamo birra.
5: Ah, non la vendete la birra. Siete un bar, soltanto acqua. È il bar di Gesù.
6: Non c'è la birra.
5: Cioè praticamente solo alcolismo. Cioè voi avete tanto gente con la testa riversa sui tavoli che vomita. Tutti alcolizzati. C'è uno che con una mezza gradazione non ce la può fare da voi. Niente, o 60 gradi o niente. Madonna, friulana. Cos'è? Cucina
6: andiamo
5: friulana.
6: Solo da rum in su.
5: Minchia, proprio.
6: Sì, rum, tequila.
5: La mangiata, sì. Una mangiata tranquilla. E cosa fate a mangiare? La lingua di Satana? Cosa
6: esatto.
5: C'è roba che si deve dire. Patate e cinghiale posto. Vivo. Cosa fate a mangiare? Sai che voglio venire a mangiare per disfarmi. Poi come, come dessert cosa avete? La bamba. Fate i pippotti. Va bene, scassata. Venga a trovarmi che voglio farmi. Capito? Va bene, non ti... Anzi, stai facendo un cicchetto. Pronto? Guarda questa. Simpatia. Ewen! Dai che precipito! Cado! Cado nella follia! Sto cadendo nella pazzia! Sono pazzo! Sono pazzo! Alcol test! Ti mordo la guancia! Ti sento che respiri come i draghi di Komodo! Stai picchiando? Stai spaccando la rocca di Bamba? Che ci avete la cena stasera? Sincope! Ma oh, sai che ti soffio via che mi hai rotto?

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo deve fare. No, sì.
1: L'ha messa, andevo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua. Madonna!
0: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
0: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
1: Allora vabbè, nascosto lunedì, che un po' ci
0: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
0: Al tre.
1: Pronto? Pronto?
3: Posso di merda?
1: 1, 2, 3.
4: Figlio di puttana!
1: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Far ridere ballerini? No. Dai, Paolino. Ivo amo far ridere, Ivo amo, comunque Ivo come far ridere.
0: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo. 105
5: Lo Zodi 105.

0: Caro Diane, come sai, in questi giorni ho concluso la mia vicenda giudiziaria che mi vedeva vittima di un'ingiustizia. Io, un mite ragioniere di Varese, accusato di essere un maniaco cazzibale, ovvero divoratore di cazzi umani. Ma la vita riserva sempre sorprese da quando vivo con Cosa Fica. Ecco che cosa è successo stanotte. Amore, amore, svegliati! Ho sentito dei rumori!
1: Sì, ho scorreggiato!
0: No! Rumori tipo metallici!
1: Beh, lo sai che ho il piercing allo sfintere!
0: No, amo! Venivano dalla cucina! Oh mio Dio, ci sono i ladri!
1: No, impossibile, amore. Dopo l'anno scorso che abbiamo colto in fragrante quei due zingari, lo sai che nel quartiere nessuno ha più il coraggio di avvicinarsi al nostro appartamento.
0: Beh, amore, non mi ricordare, per favore. Ero riuscito a rimuovere. Ancora oggi, quando sono nel silenzio della notte, mi sembra di sentire il suono sordo della mannaia nella tua mano che batte sul tavolo separando tendini e ossa. È il grugnito dei maiali felici che aspettano la pappa.
1: Come la fai lunga! Come se fosse la prima ragazza che hai che macella zingari e li getta in pasto ai maiali dopo averli beccati a rubarti in casa.
0: Eh sì, cazzo!
1: Ma scusa, cosa avrei dovuto fare?
0: Chiamare la polizia!
1: Che merda che sei! Tu ai maiali non ci pensi mai!
0: Ecco, hai sentito? Facciamo qualcosa!
1: Vai a vedere, Astolfo! Se vedono te, si impietosiscono e magari rinunciano al colpo per pietà!
0: Ma in che senso, scusa? Non colgo...
1: Beh, dai, nessuno rapina uno sfortunello con le handicappazioni!
0: La Madonna! Che assoluto cinismo nella valutazione di una situazione potenzialmente sfavorevole! E che incredibile mancanza di tatto nella resa descrittiva del proprio partner.
1: Dai, Squallor, ma dov'è finito l'uomo coraggioso di cui mi sono innamorata? Lo stesso impavido pirata sanguinario che a bordo di una barchetta di merda assieme ad altri tre negri come lui e un vecchio Kalashnikov assaltava le navi mercantili al largo dell'Africa? Dove si è nascosto il mega pazzo bastardo che pretendeva sesso orale mentre stava in piedi sul tetto del Freccia Rossa a 240 km orari? Dove si è nascosto il merda che una volta pestava un partigiano di 89 anni per vendicare il duce 70 anni dopo?
0: Ma amo, a parte che non sono di colore, né fascista, né pirata, e né sono mai salito sul tetto di un Freccia Rossa. E soprattutto non mi chiamo Squallor. Vorrei farti presente che fra i due sei tu l'arma di distruzione di massa con le tette.
1: Tira fuori le palle, vai a vedere, o giuro che ti taglio la gola con la federa del cuscino.
0: E la Madonna, che incredibile senso pratico.
1: Dai, muoviti!
0: Ok, vado.

0: Oh mio Dio! Una luce incredibile proviene dalla finestra! Non ci credo! Ma quello è un disco volante! Mio Dio, sto partecipando a un incontro del terzo tipo! Qualcosa si è aperto! È un portellone spaziale! Sì, come Cocoon e T! Oh cazzo, sto per diventare come Elliot! Avrò anch'io una BMX! È un mostro di merda umanoide che fa schifo solo a guardarlo in un cestino del pane! Che mi fa volare al chiarore della luna! Oh! Eccolo! Oh! Io in pace! Salute a te, essere!
1: Amici, venire in pace!
0: Incredibile! Sto per passare alla storia! Non so come descrivere questo momento!
2: Eccolo scannato, il figlio di puttana! Passami un sacco dell'umido e adesso lo macello e domani Peppa e Pig, i due porcelli della fattoria di Gianni, scodinzoleranno appena mi vedono.
0: Ma amore, hai appena ammazzato un alieno! Ma che probabilmente ha viaggiato per migliaia di anni luce per avere un contatto con la nostra civiltà! Probabilmente hai cancellato l'unica possibilità per questa era di avere la risposta più grande dell'uomo! Siamo soli nell'universo!
2: Sai che mi avevi già rotto il cazzo alla parola viaggiato?
0: Ma amo!
2: Zingari di merda, adesso vediamo se tornate ancora in casa mia!
0: Amore, non erano zingari, ma esseri venuti da lontano!
2: Ah, immigrati del cazzo! Non li avevo riconosciuti con ste maschere di merda! Dai, forza, chiappa la mannaia che domani Peppa e Pig mi fanno le feste alla fattoria!
0: Ma... Hai capito, caro diario? Purtroppo gli alieni hanno fatto una brutta fine e le mie speranze di vivere come un film fantastico, un'avventura incredibile, è sfumato con 3 padellate e 300 colpi di mannaia per la macellazione. Fortunatamente ora ho la risposta al quesito più grande che l'uomo si sia mai posto. Sì, gli alieni hanno la fica! PS, non chiedermi perché... Ma ci ho ficcato un dito in culo di nascosto. Ogni tanto me l'annuso. Non puzza!

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Buonasera e bentornati a Insider, Funiculi Funicula e Forza Napoli. Mi lascio andare ad espressioni tipicamente partenopee, perché quella gocciola ammuffita di Bruno Vespa mi sta facendo il mazzo a tarallo con gli ascolti e tengo bisogno di un po' di terroni, perché altrimenti mi rimandano a scrivere i bigliettini dei Baci Perugina, mannaccia Maron. E invece gli ha già spaccato sta strunzata in coppa alla Camorra. Così mi mandano a fare i pacchi al posto de Kellu Baccalone ballerino di De Martino. Quanto sono belli i pacchi. In questo paese di fasci e di mafiosi l'unica certezza rimasta è che tu dici, che ne so, Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia e paf, te chiove addosso una cascata di bucchiacchella. Magari voi non lo sapete, ma la canzone Quanno chiove di Pino Daniele era una metafora dello squirt. Vabbuò, Yamannanz, parliamo di criminali pezzi di merda, che è con quello che mi guadagno da vivere. Solo un attimo che mi faccio un ciupito col sangue di San Gennaro. Prosit. Ah, meglio della tequila col verme, N'Gula Mamt. Stasera conosciamo più da vicino un pentito di mafia, un gola profonda, un infame, come lo chiamiamo noi del settore. Quella cloaca del signore Natale Morgillo, detto Olisoform. Buonasera, signor Morgillo.
3: Buonasera, dottor. Mamma mia, quanto è fetente questo posto. Quant'è che non passate la lucidatrice?
2: Natà, fatte le cazze tuoie. Piuttosto ci dica, qual era esattamente il suo ruolo nella famiglia di Salvo, per la quale lei ha lavorato, prima di sputtanarla come un infamone?
3: Io facevo il lupulizzatore, dottore Saviano, pulive le cose.
2: Lupulizzatore. Quindi lei, diciamo, ripuliva le scene dei crimini mafiosi, liberandosi di cadaveri, bossoli di pistola, impronte digitali?
3: Beh, non proprie. Ecco, più che altro faceva i pavimenti, ma poi pure tende, tapite, battiscopa. A volte iettava pure la munnez.
2: La munnez, certo, una parola in codice per definire i cadaveri crivellati di colpi dei membri della cosca rivale. E come si disfaceva di questa cosiddetta munez? Li squagliava nell'acido? Li dava in pasto ai pitbull? Oppure li gettava in qualche pilone di cemento?
3: No, ma che? Pigliava le sacchette e li portava dentro alle cortile delle condominie. E poi un poco di vetro di là, la carta di qua. E i rifiuti organici dentro lu contenitore apposite.
2: Mio Dio, avete sentito? È terribile, questa merda analfabeta strappava gli organi a persone ancora vive per rivenderli al mercato nero in una borsa refrigerata. Agghiacciante.
3: In che senso, merda analfabeta? Io sono ragioniere, lo sapete?
2: Zitte, state zitte. Taci, Lauta. Veniamo al motivo della sua presenza in questa trasmissione, che guardano solo i morti di fame che non hanno Netflix, perché lei, signor Morbillo, detto Olisoform, a un certo punto ha cantato.
3: Morgillo, il cognome è Morgillo. Sì, comunque io e Agge sempre volute diventare una star del neomelodico. Me songhe fatte pure i capille come Nino D'Angelo, ma essendo che sono pelato nel mezzo, Agge fatte sole li capille bionde ai lati e lunghi, solo che sembravo Goldrake e la gente non mi pigliava sul serio quando cantava le cose d'amore.
2: La smetta di tergiversare, lei ha fornito agli inquirenti i nomi di tutti i componenti della famiglia di Salvo, è vero o no? Strunz.
3: Sì, sì, è vero, ma perché quello Iorn e lui portiere era malate e l'ho sostituita io, che lui è marito a mia cugina Annunziata. E allora è arrivata stu poliziotte e mi ha chiesto chi abita nello stabile e ci ho detto i nome e i cognome.
2: Ma si rende conto? Lei quel giorno ha aiutato gli sbirri a localizzare ben 5 latitanti. Ha praticamente tagliato la testa ad uno dei clan più potenti della Camorra. Si rende conto, brutto coglione?
3: Come, brutto coglione?
2: Sì, brutto coglione. Ha idea di quanti libri potevo scrivere ancora sulla famiglia di Salvo? Di quante trasmissioni televisive, conferenze, podcast potevo fare su quella gente? Stavo attanto così dai pacchi, mannaggia la m***a. Poi arriva lui, stu cazzo di citofono umano, e mi rovina tutto. Chi te muort?
3: Chi te vive?
2: E chi te stramort? Levatemelo dalle mani che lo gonfio, sto rovina famiglie.
3: Ma allora, dottore Saviano, per quella cosa che mi aveva promesso di piazzare mia nipote all'eredità, non se ne fa più niente.
2: Natà, cerca di levarti i rocazzi, perché altrimenti l'eredità tua nipote la prende sul serio, quella tua. Comincia a correre, strunz. E vedi di non zigzagare troppo, che con ste luci basse non vedo un cazzo, a fangule.
3: Oh, oh, oh, ma siete scemi. Oh, oh.
4: Radio 105.

0: tutti!
1: Ci siamo, fratelli, ci siamo! Sono tornato! Sì! Sono qui, in diretta da Miami, insieme a quel grandissimo, enormissimo, gigantesco DJ, ma va, Coglio di Mazzoli! Perché anche all'estero gli americani, quando lo incontrano per strada, lo chiamano Hey, Mr. Coglio! Mazzoli, ascolta me, ascolta DJ Pino Master Flash. È il tuo destino, è il tuo secondo nome. Tu ti chiami Marco Coglio Mazzoli. Siete pronti, fratelli? E allora partiamo con un'altra incredibile puntata di Bene Benvenuti, il programma del DJ più di tendenza del mondo, che sputtana sia la vita privata degli ascoltatori che quella dei ragazzi dello zoo. Pippo, dammi una strafottutissima base del porco. Grazie. Se anche tu inizi un corso di Kung Fu e alla prima lezione senti l'allievo più leccaculo che chiama l'istruttore dicendo «Venga maestro, venga!» e tu non riesci a trattenerti e quindi spari una bellissima venendo espulso dal corso. Bravo! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu hai portato in riparazione il tuo notebook da un cliente, ma da figlio di puttana hai cambiato la password mettendone una leggermente blasfema, Pippo, prepara il beep, ovvero un bel così quando dovrà sbloccarlo ti dovrà chiamare e tu gli dovrai fare lo spelling P-O. A che cazzo l'hai portato, a Santina? Se anche tu, visto che devi uscire con una super mega fica, poco prima di passarla a prendere, vai a lavare la macchina all'autolavaggio self-service. Ma sfiga vuole che dopo che l'hai insaponata tutta, l'impianto si guasta e vai a prendere la tipa con la macchina tutta piena di schiuma. Sei un goloide! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu vai all'obitorio perché purtroppo è mancata tua zia e vai per pregare, ma sfiga vuole che all'ultimo minuto hanno deciso di spostare il cadavere e tu hai passato 4 ore a pregare per uno sconosciuto. Bravo! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu, mentre stai amorevolmente ficcando tua moglie, e proprio quando sei al culmine le dici «Amore, veloce, dai, vieni, così veniamo insieme!» e lei ti risponde «Io, come il gran maestro, non sono tenuta a...» e allora tu per punizione le dai una bella annaffiata in faccia. Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Se anche tu il sabato sera non bevi perché devi guidare, ma porti in giro i tuoi amici ubriachi merda, uno di questi ad un certo punto si ferma a sboccare, facendo partire una reazione a catena che colpisce pure gli altri due amici in macchina, e allora tu scendi per aiutarli, ma inizi a vomitare pure tu vedendo il vomito degli altri. Che seratona! Benvenuto!
2: Sei dei nostri!
1: Attenzione amici, per dimostrare quanti fedeli ha il gran maestro della gheggheria. Leggiamo con molta attenzione questa fantastica regola di Andrea Fiandro.
3: Siete pronti?
1: Se anche tu domani hai la terza prova della maturità e pensi che ad ogni domanda che ti faranno tu risponderai come il gran maestro, la so. Bravi! Benvenuti! Studiate amici, studiate! Altrimenti diventerete tutti dei grossissimi ignoranti come quel

0: Lo Zoo di 105.
1: Dagli studi Rai di Napoli, Roberto Saviano presenta Insider.
2: Eccoci qua, finalmente Insider è in onda su Rai 3. Due Rai in più di chi lo cesse di Pino Insegno, che si è pure tagliato la barba perché gli puzzava di culo di ministro. Io invece la barba la tengo e sapete di cosa puzza? Di pucchiacca, sient, annusa, è ancora fresca. E stiamo qua per conoscere da vicino uno dei prodotti italiani più famosi nel mondo, un marchio che ci ha fatto guadagnare tanti soldi, soprattutto a me, la camorra. Se non c'era la camorra oggi scrivevo gli armoni per le tardone, con la pucchiacca a tracchiulella, che guardano chi lo cesti Temptation Island. E invece sto qua, in televisione, pagato da voi. Wow. Meglio non bucchine da Elodie.
1: Insider.
2: Concedetemi soltanto un attimo per inspirare rumorosamente e fare il mio iconico sguardo assorto che fa aumentare la suspense e bagnare le pucchiacche sapiosessuali delle ZTL. Ecco, fatto. Sento già sgocciolare sui divani. Mo' che ho smesso di sembrare uno sorpreso a cagare sotto un cavalcavia, possiamo iniziare il nostro percorso, un lungo cammino che ci porterà a scoprire come si diventa mafioso. Praticamente un tutorial, così tutti potrete farlo a casa e io potrò scrivere altri libri e fare altre trasmissioni. Questa si chiama Economia Circolare, segnatevelo. E questo percorso lo faremo in compagnia dei peggiori uomini di merda, al 41 bis, tirati fuori dalle latrine delle carceri più fetenti del nostro paese. Mica quei quattro strunzi inzivati che vanno dalla Fagnani a dire io mi sento gatto, io mi sento pantera, io songo nu serpente, mocca all'arca di Noè. No, noi teniamo i criminali veri, originali, non taroccati, che a Napoli non è una cosa banale. Stasera è con noi Don Pasquale Squagliachiumma, detto Silkepil. Buonasera, Secchio di Lota.
3: Buonasera a lei, dottore Saviano. Vedo che non l'hanno ancora sparato.
2: Cominciamo dal suo soprannome. Silkepil, così violento, così atroce. Perché?
3: Che lei è una cosa di famiglia, dottor. Mio padre se strappava Epile da Opiet, mio nonno puro, e pur anco mia madre, che teneva certe zizzone pelosissima.
2: Mannaggia, Opate Turk, è terribile.
3: Sì, sì, terribile. Quando mi allattava dovevo continuamente sputare i peli dalla bocca. Però questa roba dei pili è proprio forte dentro di me. Pensa che 4 anni fa, al concerto di Gigi D'Alessio, maggio strappate in un mazze pile che pareva un'insalata. Pili di cazzo lunghissimi e ricciutelli.
2: Mostruoso.
3: Poi gliel'ho cacciata in faccia a Gigi mentre cantava Tu che ne sai. E per un quarto d'ora sembrava o concerto di Caparezza.
2: Bene, bene. Che alla gente piace quando siamo raccapriccianti sul servizio pubblico. Raccapriccianti come il ruolo che lei ricopriva nella criminalità organizzata. Che cosa faceva?
3: Io facevo l'autista, dottò, guidavo Lu Furgona.
2: Lu Furgona, dunque un veicolo veloce, compatto, adatto a rapimenti, incursioni, attentati.
3: No, no, mozzarella, carciofole, patane, a volte pure qualche sacco di farina per le pizzerie.
2: Chiaro, narcotraffico, dunque spostava grandi quantità di coca.
3: Coca, birra, pure vino, ma non tante quantità, qualche cartone, ma più che altro puparuoli, percoche. Le cose che mi chiedevano la famiglia.
2: Certo, tutti carichi in codice che venivano gestiti dalla famiglia di Lauro per la quale lei ha ucciso. Brutta merda.
3: Ha stato un incidente, dottò.
2: Un incidente, o fratello Katz. Quanti ne ha fatti fuori? Lo dica, figliezzoccola, lo dica.
3: Uno solo, dottò. Tale Caivano Michele. L'aggio tirato sotto in retromarcia. Uscendo a nu parcheggio in divieto di sosta. Ogni volta che c'è penze mi viene da strapparmeli pile. Quelli del petto. Guarda. Ai ai. Ah.
2: E che fedenzia. Ma avrà fatto qualche rapimento, qualche estorsione, che ne so, un pacco bomba di un cadavere sciolto nell'acido.
3: None, dottò. Furgona e pili tutte iurne.
2: E che cazzo, un petardo in un cestino, un calcio nei coglioni a un prete, niente?
3: A giurit di no, dottò. Ma che siete muto spastico?
2: E non ti vergogni?
3: No.
2: Ominicchio, Lota. Ma come si fa, dico io, alla tua età? Neanche una strage, una cacciavitata nel fianco ad un padre di famiglia. Ma che uomo sei, merdo.
3: In che senso, merdo? Non è nemmeno italiano.
2: Dai cazzo, levatemelo dai coglioni prima che gli spezzo i pollici e mandate qualcuno a scattare delle foto ai suoi figli quando escono da scuola. A da papà chiusto sgar, stu strunz.
1: Insider.

0: si mette su. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia zii, la cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Sì, mi dica.
4: Buongiorno, allevamento di maiali?
3: Sì.
4: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
3: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
4: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei. Magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
3: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
4: Sai che c'hai una voce proprio da succhia cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo rapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì?
4: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
4: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
4: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale. Quanto costa il maiale? Scemo.
5: Non facciamo quelle cose.
4: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo. Give me a
5: motherfucking beat. Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
4: Coglione che ti picchio a testa te a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
4: Oh, coglione, cosa fai? Give me a motherfucking beat. Scemo.
5: Pronto?
4: Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
4: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che è per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
4: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
4: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi sto infame spada retame? È ora di fare buchi buchi le vetrate.
4: Pronto? Oh.
5: No.
4: Oh pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo mica che ti sfregge tutta la faccia. Scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, Pienava? Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato? Che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, Astor.
7: Cosa hai detto? Richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Sanaglio, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetti che ti passo mio cugino, aspetta un secondo.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
4: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: No, non so, chi state cercando?
4: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da pomba.
8: Ah, invece sei un gran cretino.
4: Ti posso ciucciare un po' la...
7: Secondo te?
4: Forse ho esagerato un po'.
7: Tu rispondi, ma secondo te?
4: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
7: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
4: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, il tempo da perdere non ce l'ho.
7: Tira corto? No, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
9: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai il maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: Sei... qua non ce ne sono.
7: Madonna,
6: non
7: come
6: sono
7: sei...
6: mai ali.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatti a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E si finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.
1: Tamarri. Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo sota perché arrivano i
10: Tamarri. Radio 105.
11: Hey! 105.
10: Hey! Lo Zoo di 105.
12: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
13: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
12: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava...
13: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
14: Tu no, invece.
13: Io no, io no, io no.
12: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
13: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
14: Sì.
13: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
14: sì.
13: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
14: Sì. Quando... L'anima dove va?
13: Va in cielo.
14: Dove?
13: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
14: Sì, col coniglio.
13: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
14: Sì, cioè?
13: Non è che puoi entrare,
14: No. Ah, no?
13: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
14: Sì.
13: La vedono bene.
14: Dice, analizzano,
13: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
14: Sì.
13: Ti mettono all'inverno.
14: Ah.
13: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
14: sì.
13: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo, e diciamo dove ti avvicinare.
14: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu, che lo sai?
13: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
14: Ci sono le macchine?
13: No, ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
14: Bianche.
13: Che bianche.
14: Come sono le strade anche?
13: Sì, ci sono le strade, però a
14: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
13: No, le case non sono fatte di nuvole.
14: No.
13: Sono fatte di cazzi.
14: No,
13: sono
14: no.
13: fatte di cazzi. Lì in paradiso
14: rimuori
13: ancora,
14: no.
13: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
14: Quindi,
13: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
14: no.
13: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
14: mica la sponda.
13: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma qua la sponda, dai,
14: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
13: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
14: Com'è?
13: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
14: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
13: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
14: Le grotte di Toirano, maestro.
13: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
14: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
13: No! Non se ne mette uno lì.
14: Ah,
13: le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi. Non se ne mettono uno.
14: Ah.
13: E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
14: Sì.
13: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
14: Scusami, com'è l'inferno invece?
13: L'inferno è un casino, Elio.
14: È un casino.
13: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
14: Addirittura?
13: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
14: No.
13: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
14: No.
13: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano, pisciare tutti qua, tutte e sei insieme.
11: Contemporaneamente, quindi è difficile.
13: Contemporaneamente.
14: Se non ti scappi.
13: E guai se una goccia vai per terra.
14: Cosa
13: te la fanno leccare.
14: No.
13: Sì, Tutte e sei, con i, suoi, con i sei pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
14: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
13: Ci sono due donne.
11: Ci sono due donne.
13: Che vedono, vedono, vedono da dove è venuto fuori la goccia.
14: Due controllori.
13: Due controllori sono donne.
15: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
13: Niente.
14: Niente.
13: Con una velocità, non so, di 60.
15: Dov'è?
13: Volte.
15: Sopra, sotto, destra, 60...
13: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
15: Si va in metro?
13: È, come si dice, è nell'aria proprio.
11: Tra... nell'aria, sì.
13: Capito?
14: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
13: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi bubbenare, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
14: 12 lingue?
13: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less, poi dice,
14: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
13: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
14: E fisicamente come sei all'inferno?
13: Cazzo.
14: Tutto
13: sei una soava donna.
14: Una soava donna.
13: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
11: È una visione
13: non una suora soava.
11: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
13: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
11: No, trimonologia, etimologia.
13: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
14: Ma noi dove andiamo, secondo te?
13: A fare in culo, super subito adesso.
14: Grazie.
12: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
16: È tutto pazzo.
12: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
16: Peterlizia.
13: Vai, dai.
17: Lui conosce tutti.
18: Ma chi?
17: Lui è pieno di pila.
18: Ma quando?
17: Lui c'ha le Ferrari.
18: Ma che cosa?
17: Lui c'ha le barche e le ville.
18: Ma va!
17: Lui è amico dei più potenti.
18: Ma figurati!
17: Lui sa sempre tutto di tutti.
18: Ma parlami!
17: Lui è... il cazzaro.
19: Pronto, amore! Cosa? Vuoi andare a Gardaland? Cosa? Vuoi passare una giornata diversa? Ah, ma tranquilla, ho il posto giusto per te. È di un mio amico, non so se te lo ricordi, Francesco Salvi. Ma sì, dai, quello che cantava "C'è una macchina qua, devi metterla là". Ma già che lo chiamo, va.
20: Pronto?
19: Franci?
20: Chi è?
19: Ciao, sono Luca, come stai?
20: Luca chi?
19: Sono Luca Alba, Ciaierie e Tartufi, ti ricordi?
20: Come no?
19: Come stai?
20: Bene, tu?
19: Bene, dai, ti disturbo?
20: C'hai allora,
19: due minuti. Senti un attimo, io ho bisogno di te per un evento che sto facendo.
20: Sì.
19: Niente, sai che io ho tratto Tartufi, so se ti ricordi.
18: Ma cosa? Sì.
19: Niente, praticamente ho fatto questa azienda nuova, insomma, nella sì. provincia, e l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
20: Sì.
19: Nella sì. provincia, e l'ho chiamata Tartufoland, capito? Proprio per fare la città del tartufo.
18: Ma dove?

0: Sì.
1: Intanto devo sentirlo perché lo vedo mercoledì.
0: Ok, no, io più che altro volevo capire se tu ancora eri sul pezzo, insomma.
1: Come no? Sì, sì, sì.
0: Ecco, sì, perché poi non ci siamo più visti e sì, sì. Quindi io ho fatto questa nuova azienda che adesso in Russia sta andando moltissimo e praticamente noi facciamo tutto a base di tartufo, dai mobili agli abiti. E tutto quanto. L'unica cosa è che adesso
1: come gli abiti?
0: Sì, sì, sì, sì, adesso si può fare tutto.
1: Sì.
0: E quindi puoi andare in giro liberamente in Russia tutti, c'è la cravatta in tartufo. Un disastro.
1: Incredibile. Senti, il giovedì sera vai in onda Un passo dal cielo, che è la fiction dove ci sono anch'io.
0: Ma dai, cos'è che c'hai adesso da fare che mi organizzo?
1: C'ho una mostra il 23 marzo e poi sono in Inghilterra a girare un film.
0: Ma dai.
1: Quindi, sì,
0: ma senti, per il film in Inghilterra, per gli abiti così ovviamente.
1: Guarda, fate più bianco, col bianchino. Faccio scorso perché sennò qui con le date ci sono, soprattutto per le date.
0: Senti, ma tu cosa fai? Ti posso mandare? Tu abiti ancora a Bucinasco, no?
1: Sì, sì, io sono un po' in giro adesso.
0: Sì, no, ti stavo dicendo perché magari ti mandavo, adesso che questa Tartufoland è attiva, ti volevo mandare magari, non so, tipo un comò di tartufo, così almeno capisci di cosa stiamo parlando. Poi magari ti mando anche un po' di abiti. Poi se ti interessa facciamo gli interni della macchina, noi facciamo tutto adesso, è bellissimo.
1: È fenomenale.
0: Poi tu lo mangi il tartufo?
1: Soprattutto lo mangio.
0: Quello bianco o quello nero però?
1: Lo mangio. Come?
0: Bianco o nero?
1: È bianco.
0: Perché bianco è serio, sai che il nero è miseria, no? Senti, allora faccio così, io inizio a mandare magari un po' di roba, ti mando il comò che è appena uscito.
1: Cosa faccio del comò? Dove lo metto?
0: È a casa.
1: Non ho spazio da nessuna parte. No, vediamoci prima. Dai,
0: magari. Tanto comunque non è che dura una vita, eh. Poi lo gratti e te lo mangi. Pronto, amore! Tutto a posto! Ci ha invitato nel suo nuovo parco giochi. Il nome è un po' strano, si chiama Tartufoland. A proposito, mi ha detto che ci vuole regalare un comò fatto di tartufo da grattare nel risotto. Ma, secondo me è impazzito. Comunque, tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
2: Il cazzo.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. La vita è come una scatola di cioccolatini. Ne devi ingoiare una bella manciata prima di capire che in realtà si tratta di preservativi usati, messi lì dagli amanti di tua moglie per farti uno scherzo dopo l'operazione agli occhi. Ed è proprio un brutto scherzo del destino quello toccato all'impavido Don Alonso. Il Don Chisciotte della sartoria online si trova infatti in una situazione ben poco invidiabile. Dopo essere finalmente incappato nell'omicidio che tanto sognava, viene infatti arrestato dall'inflessibile generale Fuggi Fuggi, con l'accusa di aver ucciso il giardiniere Paco, appena assunto alla promessa per esigenze di sceneggiatura.
1: Buongiorno, Don Alonso. Sono il generale Fuggi Fuggi dell'esercito investigativo internazionale. Abbiamo ricevuto una telefonata anonima, Don Alonso. La nostra fonte dice di averla vista uccidere il giardiniere Paco.
2: Cosa? Non crederete alle fonti, spero. Ragione.

0: Un attimo, generale Fuggi Fuggi, che motivo avrei avuto per strangolare il giardiniere Paco?
1: Ah ah! Si è tradito da solo, Don Alonso! Non ho mai detto che è stato strangolato! Presto, arrestatelo!
0: No, lasciatemi! No, lasciatemi! Così mi stropicciate le braccia! Cameriera Nappa, figlio Manuel, diteglielo che sono innocente!
2: È stato lui!
3: Lui l'ha strangolato!
4: Visto, io l'ho strangolato!
0: Ah, traditori! Ma mi vendicherò! Vi strangolerò con le mie stesse mani, come ho fatto con il giardiniere Paco! Sono innocente però, eh!

0: Ora il nostro eroe si trova dunque dietro le sbarre, in attesa del processo, e non potrebbe essere più triste e sconsolato.
1: Ah, perché? Perché? Dimmi, perché mi hai fatto questo, Babbo Natale? Guardami, guardami, brutto ciccione pervertito! Sono un mostro orripilante!
2: Ora non so, ci sono pensato per lei! Suo figlio è una giappona con la sola fanagoccia!
1: No, ti prego, no! Non voglio che mi vedano così! Uccidimi piuttosto! Poni fine alle mie sofferenze!
3: Oh mio Dio, Don Alonso, cosa le hanno fatto?
4: Santi numi, che orrore! Padre mio,
5: chi ti ha congelato così? Sei brutto! Brutto! Sembri un periodo di Picasso, periodo triste!
1: No, vi prego, non rigirate il coltello nella tasca. Lo so, questa divisa da carcerato è davvero bruttissima. Guardate che taglio dozzinale. E queste cuciture? Ah, uno scempio, un vero scempio! Sono un mostro disgustoso, indegno perfino di pasteggiare con le più scadenti feci di ratto.
3: Don Alonso, non si butti giù, deve resistere. Lo fa già per i milioni di affezionati clienti che indossano con orgoglio il marchio di donalonsooutfit.it.
1: Sì, cameriera Nappa, forse hai ragione, ma ti assicuro che la vita in carcere non è affatto facile. Mi hanno messo in cella con Fedez e la Ferragni. Non fanno altro che litigare, truffare gli altri detenuti e riempirmi di botte. Sinceramente non so quanto potrò resistere. Se almeno lei avesse un po' di tette, ma niente, neppure quello mi è concesso. Ma ditemi, si sa qualcosa sulla cauzione?
4: Sì, padre. Purtroppo il giudice
5: ha stabilito una cauzione di 10 milioni di pesos, mica cucuzze.
1: 10 milioni di pesos? Ma per raccogliere tutti questi soldi dovrei alzare considerevolmente gli imbattibili prezzi di donalonsooutfit.it. Non potrei mai fare questo alla mia amata clientela. Non dopo aver lanciato l'imperdibile promozione In spiaggia con Don Alonso.

0: Dobbiamo trovare un altro modo per tirarmi fuori da qui. Ci sono! Mi taglierò in tanti piccoli pezzettini e li getterò fuori attraverso le sbarre. Poi voi li cucirete assieme, badando bene ad aggiungermi qualche centimetro di cazzo preso dal cadavere di un delfino. Ho sempre sognato di avere il cazzo di un delfino.
1: Padre, purtroppo la medicina non è ancora arrivata a tanto.
2: Forse potrei sedurre una delle guardie e convincerla ad aiutarla nella fuga.
0: Non per essere offensivo, cavaliere Nappa, ma tu non saresti in grado di sedurre neppure una pila di letame. Non avete un'idea migliore?
1: Che ne dici se ti facciamo arrivare un cucchiaio e tu ti metti a scavar come un dalpo, come le ali della libertà? Che bello! Era il film sugli assorbenti, le ali della libertà.
0: Quello è un film, figlio Manuel con la barba. Nella vita reale le mura di una prigione non sono fatte di budino. Niente, mi sa proprio che sarò costretto a trascorrere il resto della mia vita in galera. Andate ora, non sopporto che mi vediate così un secondo di più. Addio. Addio.
3: Don Alonso, è libero di andare. Qualcuno ha pagato la sua cauzione, vai, vai, vai.
2: Davvero?
0: E chi è stato?
3: Questo te lo dico, non la prossima puntata.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dieci anni fa, quattro omosessuali di un comando militare operante in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale anale. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Miami, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a scoparli, forse potrete ingaggiare il famoso Gay Team.
3: Ma dov'è, cazzo? Ma dove culo l'ho messo il mio tanga della domenica, sberla?
4: Vengo, capo, vengo!
3: Ma sberla! Hai per caso visto il mio tanga della domenica?
4: Sì, capo, l'ho preso io! Avevo finito il filo interdentale!
3: Ma sberla! Non riesco a credere alle mie orecchie! Non riesco a credere alle mie orecchie! Quel tanga era da lavare!
4: Capo, ognuno ha i suoi gusti!
3: Schifosa... Zitti, zitti che mi squilla il telefono a forma di cazzo. Pronto? Qui parla il Gay Team.
5: Aiuto, Gay Team! Dei brutti ceffi vogliono riaprire la prigione di Alcatraz. Dovete aiutarci!
3: Hai detto Alcatraz? Questo sembra proprio un lavoro per il Gay Team. Forza, tutti al furgone nero. Del nero nero del miglio nero.
6: Sei tu lì.
7: Perché mi fissate? Perché?
3: Sei nero.
7: Non sono di colore, sono napoletano. Ah, non ve l'ho mai detto?
3: No.
7: Io sono di Napoli.
3: Ma va?
7: Sì, solo che ho un problema con la melanina.
3: Ah.
4: Ma non hai l'accento.
7: Tu fatti i cazzi tuoi, f***o.
3: E qua siamo tutti... Cosa?
7: Ah, siete rigoni.
6: No, napoletani.
3: Ma non abbiamo l'accento.
7: Allora tutto a posto, tutto risolto.
3: Tutti napoletani siamo.
7: Ok, andiamo avanti.
3: Scommate, Mr. T, in culo, o romperai il frenulo a mano.
6: Scusa, Mr. T, ma come abbiamo fatto ad arrivare ad Alcatraz col furgone se Alcatraz è su un'isola in mezzo al mare?
7: Forte, vero? Ho montato le nuove Pirelli P Nazareth per guidare sull'acqua.
3: Mamma mia, sei un genio. Peccato che sei in...
7: No, sono napoletano.
6: Gay team, grazie al cielo siete qui.
3: Tranquillo, chiappetti in libertà vigilata. Ti salviamo noi da Alcatraz.
8: Gay team, lo sappiamo che siete lì. Uscite da Alcatraz con le chiappe bene in vista. Avete tempo fino a quando non finirà il processo Stato Mafia rifatto con le lumache zoppe. Dopodiché verremo a prendervi.
3: Dannazione, cosa sentono le mie natiche?
6: Sono io, capo, te lo volevo appoggiare in amicizia.
3: Forza, dobbiamo trovare un modo per uscire di qui. Ma certo, state pensando a quello che sto pensando io?
7: Costruiamo un cazzo carcerato!
4: Proviamo tutte le posizioni del Kama Sutra sulla sedia elettrica accesa!
3: Zitto, sberla! Forza, ragazze, costruiamo un cazzo carcerato!
9: Va, ragnatela!
10: Il disjockey e la direzione del locale vi salutano.
11: Tu sottovaluti il potere del lato oscuro della forza.
12: Dovete smetterla!
13: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
8: Gay Team! Ci siamo rotti in cazzo di aspettare! Adesso ci rendiamo il pube con un cucchiaio e veniamo a prendervi!
3: Presto, ragazze! Tutte sul cazzo carcerato!
7: Oh, dannazione! Hanno un cazzo carcerato!
14: Sparate sottoterra! Sparate sottoterra!
3: Avete notato che in questa serie sparano tutti ma non c'è mai una goccia di sangue?
7: Non lo so, io sono napoletano.
3: Cosa c'entra? Dico, cosa c'entra?
7: Non lo so, sono napoletano.
3: Fermo lì, Michecca! Devi ancora ricevere la tua condanna.
7: No, il cazzo carcerato nel culo, no!

0: Anche la fattuta canzone napoletana che mi sta sui coglioni!
1: Ehi, cos'ha quei napoletani?
2: Ah, adoro i culi ben sfondati.
3: Arriva la polizia, presto, scappiamo prima che ci mettano dietro le sbarre.
2: Ma ragazzi, mi è sparito il Rolex.
1: Ehi, perché guardi me? Io sono nego.
2: Ma non è il napoletano?
1: Ah, adesso vedi.
4: Lo Zoo di 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Le sorprese non finiscono mai alla promessa. Proprio quando si era rassegnato a trascorrere il resto dei suoi giorni dietro le sbarre a farsi bullizzare da Fedez e la Ferragni.
1: Don Alonso, ma come cazzo sei vestito? Nemmeno quando avevo fatto la recita della pentita ero vestita così male.
2: Minchia, veramente. Sarò nano e sembro il quaderno con gli scarabocchi di un bambino spastico, ma lei è veramente vestito male, cazzo.
0: Don Alonso vede pagata la propria cauzione da un misterioso benefattore. Ritornato elegante, il magnate della sartoria online ora si interroga sui motivi di un tanto provvidenziale colpo di scena, proprio quando alla promessa sta per arrivare un nuovo misterioso personaggio.
3: Padre, è un sollievo vederti a casa.
4: Non posso dire che mi aspettavo di uscire tutto intero dal carcere, data l'estrema appetibilità delle mie chiappette. La domanda è: chi ha pagato la mia cauzione?
5: Signor, nessuno di noi qui in casa ha i mezzi per farlo. È stato un fatto alquanto misterioso, senza dubbio.
3: Forse è stato un lontano parente.
4: Quando metti sul mercato centinaia di migliaia di pregiati cappotti di cammello a metà del loro valore, non ti rimangono molti amici a questo mondo, figlio Manuel. Deve esserci sotto qualcos'altro. Oppure sopra. Guardiamo l'oroscopo e vediamo se dice qualcosa in proposito.
5: Campanello!
3: Chi potrebbe essere a quest'ora?
5: Boh! Lascia che vada io, signor Manuel.
3: Sì, brava. Un po' di moto
5: ti farà bene, che sei ciccio il panzone chiattone! Boh, di scema!
4: E tu chi sei?
5: Il mio nome di cresima è Isabel. Isabel con la S maiuscola. Sono stata io a pagare la vostra cauzione, Don Alonso.
3: Ah, ha detto una cosa interessante. Ma perché?
5: Che cosa ci guadagni tu liberando il vecchio carcasse di mio padre? Ho bisogno di un favore da parte di Don Alonso. Un favore con la A maiuscola.
4: Che tipo di favore? Se cerchi uno sconto sulle calze a rete sei nel posto sbagliato. Devi andare su donalonsooutfit.it promo e digitare il codice Spider Escort.
6: Ti arresto a non perdere lo sconto in donalonsooutfit.it.
5: No, io non uso le calze a rete. Preferisco depilarmi a rombi, è molto più comodo. Vede, Don Alonso, ho pagato la vostra cauzione di 10 milioni di pesos perché ho bisogno che voi mi prestiate 10 milioni di pesos.
3: Tanti soldi.
4: Vuoi che ti presti 10 milioni di pesos dopo che hai già speso la stessa cifra per tirarmi fuori di prigione? Ma non ha senso.
5: Scema! Mai sentita una cosa del genere in vita mia? No, aspettate, forse sì. No, come non detto. No, non l'ho mai sentita, no. So che sembra assurdo, ma fidatevi di me. C'è un motivo dietro tutto questo. Presto capirete. Oppure no. Dipende da voi. Oppure da me. O da qualcun altro. Questo però dipende da voi.
3: Ah, poi sono perplesso. Non ho capito.
5: Muy
3: mi sfugge, forse è colpa mia. Padre, stanno arrivando degli uomini armati.
5: Che cosa vorranno da noi? Armati! Sicuramente non congegnano le pizze, sono armati!
4: Devono essere rappresentanti di armi porta a porta. Invitiamoli ad entrare, potremmo aver bisogno di nuove attrezzature. Ho promesso a Fedez e alla Ferragni che li avrei fatti evadere se in cambio avessero accettato di promuovere la Influence Shirt, la maglietta per influencer pregiudicati, in offerta solo su donalonsooutfit.it.
5: No, signor, non possiamo farli entrare, potrebbero essere pericolosi! Manuel ha ragione, Don Alonso. Non sappiamo chi siano e cosa vogliano, né chi vogliano e cosa siano, ma una cosa è certa. Questa è una situazione incerta e bisogna usare cautela. Oppure essere totalmente spregiudicati.
4: Io penso che dovremmo almeno ascoltarli. Non è detto che siano qui per farmi del male. Magari vogliono solo trucidare voi due e dare un premio a me.
5: No, papà!
3: Non possiamo rischiare. Chiamiamo la polizia
5: e cerchiamo di sapere chi sono prima di farli entrare. Che la polizia sa tutto. Infatti, quando giochiamo a Trivial perdo sempre.
4: Figlio Manuel, tu hai letto troppi film. Nella vita reale non succede mai nulla di pericoloso a nessuno. Ora te lo dimostro. Apro la porta e vedrai che questi signori saranno gentilissimi con me.
7: Obiettivo in vista! Fuoco! Fuoco!
4: No, fermi! Attenti alle scarpe!

come andrà a finire? Don Alonso è rimorto? O forse aveva indossato la sua nuova invenzione, la casacca antiproiettile in puro cashmere sintetico? Sarà vivo? Sarà morto? Sarà a metà? Tanti gli interrogativi, tanti i dubbi. E mentre sei lì sul divano a porti tutte queste domande, fai un salto su www.donalonsooutfit.it e lasciati andare allo shopping sfrenato. Oggi in saldo le nuove calzaloni in puro polyester, la nuova geniale invenzione di Don Alonso. Un paio di calze lunghissime che fungono anche da pantaloni. Con le calzaloni copri piedi, gambe e coglioni. Calzaloni by Don Alonso. Vestiti bene, brutto stronzo.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
1: Ma
3: Marco,
1: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
1: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio per te. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
1: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
1: no,
3: a fare
1: no,
3: il
1: culo? No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
1: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
1: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. Rai Spreco presenta
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
2: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva 2 grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
9: Scusi, non sto capendo.
10: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
11: No, questa volta io ti tolgo.
10: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
11: Prendi la candeggina, Rosario.
12: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
10: Oh no, Brimbelli!
11: Abbiamo vinto, usciamo!
9: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
13: Pronto?
9: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
13: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
9: Benissimo.
13: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
9: sì,
13: no?
9: Sì. Ma lei sta a Pavia?
13: Sì.
9: Tutto bene? Si è strozzato?
13: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
9: Guardi,
13: forse
9: vabbè,
13: c'è il sangue. Allora,
9: sì,
13: signora...
9: Questo
13: mi ascolti,
9: sì.
13: Ero puttane.
9: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
13: E quella sera c'era uno con la parrucca.
9: Ah.
13: Non vorrei che sia, come si chiama?
9: Don Gaetano?
13: Gaetano?
9: Don Gaetano, sì.
13: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
9: Scusi, lei...
13: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
14: Un attimo,
13: mettici il pennino nella cacca.
14: Stai al telefono, stai?
13: Sì.
14: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
13: Sì.
14: Ma che brutte feci che
13: ha
14: c'è?
13: Ha mangiato le lasagne ieri sera. E cosa c'era dentro le lasagne?
5: C'era prosciutto, mozzarella,
13: l'uranio, poverito,
5: cotechino,
13: India, brasiliano.
5: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
13: Senti Gaetano, alla fece c'è anche un cacciavite. Che cazzo ci hai messo nella lasagna?
5: Ecco dov'era cacciavite.
13: Or cacciami se.
5: Porca ma...
13: Con sangue non c'è nella fece.
12: Cacciavite Brimbelli.
9: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì, scusa collega.
9: No,
6: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
9: Ma perché mi passate Rai Sport?
6: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
9: Ho capito, ma per telefono.
6: Alla priorità.
9: Sì, anche sulla Rai 3.
6: Su tutto quanto.
9: Va bene.
6: Lo sport.
9: Sì.
6: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
9: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
6: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
9: Sì.
6: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
9: Ah, all'ungherese?
6: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
9: Sì.
6: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
6: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
6: ma tu,
7: che
6: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata!
6: Me, commento il colpo di Bagalo, Ferdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata,
6: secondo di... cani! C'è il colpo di Bagalov.
9: Sì.
6: Ecco, fa il colpo.
9: Ecco.
6: Uno.
9: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
6: Bagalov, porco.
9: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
6: Allora signora,
9: sì,
6: sono
9: ecco.
6: Quello della cacca,
9: sì.
6: Dell'esame delle feci.
9: Sì.
6: Allora,
9: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
6: No.
9: Tente
6: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
5: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
6: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
5: ma
6: fare la
5: cacca.
6: Ma
5: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
6: Minchia, ce l'hai puntare dentro, un bastoncino ce l'hai puntare.
12: Bastoncino Brimbelli.
6: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
5: Non lo so, vabbè.
6: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda.
9: Bene,
6: visto.
9: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
6: No. Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
9: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
6: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo?
9: Sì.
6: Perché il campione ungherese Nemecek...
9: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
6: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
6: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino?
6: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
12: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Lo Zoo di 105 presenta... L'asciugone Palanca!
15: Scusi, mi presiedo, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, mi dica, senta un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quello tanto come dite, ma perché mi butta giù?
16: Nale, buongiorno.
17: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di una veloce consulenza proprio al volo.
16: Mi dica.
17: Le spiego, io dentro una vecchia cassapanca, situata in una casa, diciamo, di campagna, sì. Ho rinvenuto 88 pipe.
16: Sì.
17: Adesso sono proprietario, a mia insaputa, di queste 88 pipe, ma cosa vuole? Io non fumo, sono una persona dai gusti, diciamo, morigerati, anche perché ho qualche problema di salute, ho quella punta di arma, non so se c'è presente quello fischiettino che viene la notte così, e quindi cosa vuole? Non fumo, non... mi è stata offerta parecchie volte la possibilità di fumare sigarette e queste cose qua, ma io non fumo e non so esattamente cosa farmene di queste 88 pipe, ma penso che abbiano...
16: Me le può portare e valutiamo se sono delle pipe vendibili.
17: Perché le spiego, a me sembra una collezione, diciamo, abbastanza ben strutturata, perché alcune, diciamo, hanno la parte anteriore, quella con il buco, non so come si chiama letteralmente, perché che cosa vuole. Ho provato a documentarmi un po' in biblioteca, perché in questo momento sono rimasto senza connessione a internet, che è una cosa che frequento da poco. Cosa vuole? C'è una certa età, non lo so usare tanto bene. Ma mia nipote mi ha spiegato che se vado su Google posso scrivere le cose e mi dà le risposte. Allora sono andato su Google e ho cercato tipi di pipe. Ho scritto proprio la domanda: scusa, mi puoi dire dei tipi di pipe? E ho visto che sono venute fuori dalle immagini, ma non ho trovato nessuna delle pipe che ho. Ce n'è una che c'ha qualcosa da fornaletta, si chiama?
16: Sì.
17: Quel fornelletto lì è fatto di ceramica. Un'altra mi sembra tipo di pannocchia. Poi ce n'è una tipo quella di Sherlock Holmes. Non so
16: ma
17: se
16: quelle lei... sono pipe che non sono vendibili, per esempio.
17: E come mai? Come mai?
16: Ma perché non sono pipe che si fumano. Non sono pipe lì, che la cosa gente compra da fumare.
17: E cosa sono pipe da lancio? Scusi, se è una pipa si fuma, no?
16: Sì, ma ci sono delle pipe che sono solo dei soprammobili. Ah. Sono delle pipe che invece servono per fumare perché sono buone.
17: Sono delle pipe da arredamento, diciamo.
16: Allora, io le posso solo dire: prenda le 88 pipe, le metto in una borsa,
17: sì,
16: me
17: sì,
16: le porta, io le guardo e le so dire.
17: Perché ce n'è una
16: si come possono vendere oppure no.
17: Esatto, ce n'è una fatta come quella di Sherlock Holmes. Non so se lei ha presente il celebre investigatore britannico. Sì. Non so, magari lei non è un appassionato della saga, perché dalla voce mi sembra una persona molto giovane. Ma ai miei tempi si leggevano molto, sa, le avventure di Sherlock Holmes, diciamo, della sua compare, della sua sodale, il dottor Watson. Poi sono state fatte anche tante trasposizioni televisive. Io sono un fan dei gialli, ho letto tutta Agatha Christie, lo sa?
16: Va bene, sì, le dico: mi porti le valigie, le pipe, le pipe, io le guardo e le so dare una risposta.
17: Esatto. Ma senta, scusi, ma se ci devono essere funzionanti?
16: Lei le prenda così come sono.
17: Ecco, così.
16: Poi che... sì.
17: Perché ce n'è una in una vecchia foto che ho visto che mi sembra quella di Pertini e Berzot. Si ricorda quando l'Italia ha vinto i mondiali nel 1982? Io, tra parentesi, ho anche festeggiato con degli amici, eravamo in Spagna. Pensi un po' alla combinazione. Quell'anno lì eravamo in vacanza in Spagna proprio mentre l'Italia vinceva i mondiali e abbiamo assistito alla vittoria del nostro patrio tricolore all'interno di un locale. E mi sembra un po' che una di quelle pipe lì fosse proprio quella che avevano Pertini e Berzot. Ma adesso non mi ricordo bene se avevano la stessa pipa o erano differenti. Però così a colpo d'occhio, adesso ho cercato anche qualche immagine, però così a colpo d'occhio mi sembravano proprio quei tipi di pipe lì. Allora magari hanno un valore, perché sa, quelle lì erano persone importanti, diciamo.
16: Le vediamo.
17: Senta, contestualmente alle 88 pipe ho trovato anche degli scovolini.
16: Sì, ma quelli non servono.
17: Non servono.
16: Quelli no.
17: Perché, ma l'utilizzo dello scovolino qual è? Scusi, perché c'è
16: per
17: proprio
16: la pipa quando ha finito di fumare.
17: Ma io non fumo, cosa me ne faccio?
16: Prenda le pipe e me li porti,
17: le porti
16: e poi ne riparliamo.
17: Va bene, d'accordo. Senta, e volevo dire, ce n'è una molto molto molto particolare che mi sembra di derivazione cinese, perché è sopra degli ideogrammi dorati. E io cosa vuole? Non so leggere gli ideogrammi. Qualche tempo fa avevo fatto, grazie all'università della terza età che c'è qua dalle mie parti, avevo fatto un piccolo corso di arabo per imparare a leggere perlomeno, diciamo, i segni principali. Lo sa che non c'hanno le vocali? La cosa stranissima, scrivono le consonanti.
16: Le pipe sono...
17: A parte che scrivono da destra verso sinistra come Leonardo da Vinci, ma poi non c'hanno le vocali, usano solo le consonanti e quindi è un po' difficile. Avevo fatto queste 3-4 lezioni di corso di arabo e c'era la possibilità eventualmente di fare anche il corso di cinese, ma poi purtroppo non ho avuto
16: tempo.
17: Guardi,
16: queste cose me le racconta tutte quando viene.
17: Vengo,
16: perché in questo
17: sì.
16: momento ho da fare.
17: No, immagino, però ecco, mi sembra una
16: lei se vuole portarmi le pipe benissimo, tutto il resto ne parliamo quando viene.
17: D'accordo, lei è proprio specializzato in pipe, giusto?
16: Sì.
17: Ok, allora senta, le dispiacerebbe darmi l'indirizzo, perché io ho trovato il suo numero sull'elenco.
16: Siamo in galleria Vittorio Emanuele a Milano.
17: Ma io ho un nipote a Milano, magari lo venga a trovare. Non si fa più tanto sentire, perché cosa vuole? Ha avuto un brutto incidente con la polizia, quel ragazzo lì, se non mette la testa a posto, lo hanno trovato con alcuni grammi di droga e quindi sa come sono questi giovani che fumano quegli spinali lì, sa, quelle sigarette che le smontano, le rimontano e poi si mettono a ridere. Non so se c'è presente, non so, lei si intende di pipe, magari si intende anche
16: di cannabis. Guardi, la devo salutare
17: cannabis.
16: Perché ho da fare.
17: Da fare, va bene. Allora senta, io se capito in quella di Milano a trovare mio nipote, che in questo momento purtroppo è
16: va
17: dentro
16: bene.
17: Una cella San Vittore,
16: okay.
17: Ecco, gli porto magari a lui le arance, a lei le pipe.
16: Va bene, grazie, arrivederci.
17: Bella, ringrazio. Ma il prezzo qua, su che costo potrei... Pronto? Ma pensa un po' che cazzo di scortesia. Uno chiede un'informazione e gli buttano il telefono in faccia dopo neanche 19 minuti. Dove andremo a finire? Adesso quando vado a trovare mio nipote mi faccio dare un po' di quella cannabis attiva, la infilo nelle pipe e poi lo faccio fumare col culo. Sto maleducato, disgrazioso. Balurdo!
18: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
19: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
20: Merda!
18: Però.
20: Che è il suo però?

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipalla qui.
0: Però
2: This is the Zoo.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Liberté, égalité, in culo a te! E questo sicuramente è lo slogan più adatto da recitare in faccia a Marine Le Pen e alla destra francese dopo i risultati delle elezioni di ieri. Infatti, dopo l'Inghilterra passata saldamente in mano ai laburisti, anche la Francia, con una mobilitazione popolare mai vista prima d'ora, ricaccia nelle fogne la marea nera francese, che fino a qualche settimana fa esultava e pensava di prendere il potere in Francia e in Europa. Quindi i francesi si svegliano antifascisti, il popolo francese dice no all'estrema destra e quindi, a conti fatti, insomma, a remare da quella parte sono rimasti 4 italiani e 2 ungheresi. E questa roba ovviamente durerà da domenica a lunedì, perché la gente cambia idea più spesso di quando cambia le mutande, ma per oggi è il momento di perculare tutti i fascioni che in questo momento sono lì nelle fogne a piangersi addosso. Apriamo la linea, voglio solo fascioni. Andiamo da Jimmy da Roma. Vai Jimmy, apriamo con te, vai. Cosa ne pensi?
5: Che si gode. Cosa ne devo pensare?
4: Si gode, lei sta godendo.
5: Sì, Inghilterra e Francia rispondono al vento di sovranismo e di destra estrema che c'è in Europa e nel mondo.
4: E lei è contento di questa cosa?
5: Sono contento, nonostante Mélenchon non rispecchi molto i miei ideali, con molto perché? Di più Starmer in Inghilterra.
4: Perché? No, perché? Perché Mélenchon? Perché Mélenchon non rispecchia i suoi ideali? Perché?
5: Preferisco i riformisti e i liberali a una sinistra un po' più estrema rispetto a quella che vedo io, sicuramente non estrema.
4: Certo, quindi lei è una persona con il cazzo molto piccolo, quindi.
5: Esattamente.
4: Esatto, quindi le piace fare le cose a metà, diciamo. Lei mangia mezza pizza, beve mezza pinta di birra. Non le piacciono le idee chiare, lei.
5: No, preferisco le cose di via di mezzo.
4: È un po' un frociacchiotto lei.
5: Un finocchietto. Esatto.
4: Va bene, allora si sdrai su un piatto di pasta con le sarde e se ne vada a far culo. Arrivederci. A lei. Andiamo da Domenico da Catania, vai Domenico!
6: Allora, questo qua è il presagio che il mondo sta finendo, caro.
4: Addirittura,
6: sì,
4: come mai?
6: Spieghi. Il mondo nelle mani di questi pezzi di merda di sinistra,
4: certo,
6: andrà allo spazio. Guarda, sono tutti gay, proci,
4: certo,
6: tutti arcobaleno, non c'è più una famiglia unita, non una cosa unita, che sono tutti gay, puppi. Poi,
4: ma perché scusi, gli etero non divorziano?
6: Ma cosa, caro? Allora, ascoltami, l'etica di famiglia, caro.
4: Qual è l'etica di famiglia? Quella dei 1000 femminicidi in casa all'anno, quella è l'etica di famiglia.
6: Ma cosa? Allora, ascoltami.
4: 1000 femminicidi.
6: Quando c'era il duce
4: era un secolo fa.
6: Sono tutti pucchi, tutti femministi, tutti. Ma vaffanculo.
4: Cosa bisogna fare coi froci? Dica.
6: Secondo me li devono buttare nei forni.
4: Allora, secondo lei le persone omosessuali li spieghi?
6: Nei forni, nelle fornaci. Intanto gli smartphone e questi telefoni intanto dalle famiglie devono essere aboliti totalmente.
4: Via gli smartphone dalle famiglie. Poi.
6: Capito? Via gli smartphone dalle famiglie.
4: Poi
6: si deve fare già a scuola un esempio pratico di famiglia, uomo,
4: sì,
6: donna, che
4: sì,
6: scopano e fanno figli.
4: Fanno figli.
6: Cioè, due uomini non possono fare figli. È normale che una famiglia non possa nascere, capisci?
4: Certo.
6: E due donne come fanno a fare una figlia?
4: Esatto.
6: Oppure tu daresti mai un bambino in mano a due gay o a due lesbiche?
4: Ecco.
6: Cosa può nascere?
4: E invece lo diamo.
6: Questo si chiama il vizietto, caro.
4: Il vizietto.
6: È più un'identità.
4: Poi, va bene, sui froci ho capito. Il punto di vista sui froci è chiaro. Andiamo con gli immigrati, forza.
6: Con gli immigrati tutti nei forni. Oppure gli spariamo nelle navi, così non entrano. Come fanno a Malta? A Malta gli sparano con mitra dalle navi, capito? Così vanno via lì.
4: I sindacati.
6: Sindacati, ok, facciamo che tutti quanti devono prendere gli stessi soldi, almeno 10 euro l'ora.
4: Aspetti, si fermi. Lei sta proponendo il salario minimo.
6: Il salario minimo
4: è una cosa di sinistra.
6: Sì,
4: va bene, è chiaro che lei non ci ha capito un cazzo. Non ci ha capito un cazzo, se ne vada a fanculo. Patetico, non sa un cazzo. Quando ti toccano sui soldi sei morto.
6: È ancora peggio dei proci. È ancora peggio dei proci in bisessuale.
4: Perché sei povero, e impotente, questa è la verità.
6: Sei un succhiacazzi, io sono povero, ma.
4: Povero e impotente.
6: Sì, va bene, ma tu sei un succhiacazzi, io non lo succo. E tu invece la succhi.
4: Povero e impotente. Io succhio i cazzi, ma li succhio su una Porsche. Arrivederci. Andiamo da Mandracone, che sicuramente avrà una lettura laterale di quanto accaduto in Francia. Andiamo a vedere.
7: Ovviamente tutte manipolate.
4: Manipolate? Perché?
7: Spiegate. Per creare un esercito di destra in tutta Europa.
4: In che senso?
7: È una vittoria, è una vittoria di facciata.
4: Ah, ok, quindi la sinistra, hanno lasciato vincere la sinistra per prepararsi a un golpe.
7: Sì, perché così quando loro sono belli all'opposizione si preparano tutti i carichi,
4: sì,
7: prendono tutta la popolazione,
4: sì,
7: e li hanno dalla loro parte, sono belli carichi, poi fanno la presa di Parigi. Ah, riprendono
4: la marcia su Parigi, la marcia su Parigi, scusa se ti correggo.
7: Sì, la marcia su Parigi. Ho parlato con il mio caro amico.
4: Chi è?
7: Il Talpa, che lui è uno che lui fa il netturbino, però
4: lui
7: ogni tanto va a prendere la spazzatura,
4: sì,
7: sotto copertura nelle logge. E diciamo che ha intravisto qualcosina.
4: Cosa ha visto?
7: Degli scambi di sguardi, tra dei capi, destra, sinistra, incontri segreti che determineranno anche la terza guerra mondiale. Lo dico qui in anticipo.
4: Sì?
7: Ci sarà una terza guerra mondiale. È stata decisa.
4: È stata decisa.
7: Il vincitore.
4: Sì, chi è?
7: Il vincitore è già stato deciso.
4: Sì.
7: Probabilmente vi dirò solo una parola.
4: Sì.
7: Andorra.
4: È benissimo. Completa. Non dire altro. Non voglio che rischi per noi, Mandracon. Sì. Un abbraccio. Ciao. E chiudiamo ovviamente con il parere più autorevole, quello più gustoso da ascoltare. Direttamente da Grey School ci colleghiamo con l'amico mio. Amico mio, vive la France!
8: Ma porco! Adesso ogni lunedì cane adesso, dammi nome e cognome di chi che te ha dato il mio numero.
4: Senti.
8: Subito, dammi.
4: Senti.
8: Dammi subito il nome e cognome di chi ti ha dato questo numero.
4: Amico mio.
8: Infame bastardo.
4: Dammi.
8: Io continuo, io con te, ascolta.
4: Sì.
8: Io con te non voglio parlare.
4: Ma stai parlando?
8: Non voglio parlare.
4: Perché?
8: Voglio che rompermi i coglioni.
4: Puoi parlare con me, che sono il tuo migliore amico.
8: Io ti voglio parlare di persona. Smettila di chiamarmi.
4: Sono il tuo BFF.
8: Smettila di rompermi i coglioni col telefono.
4: BFF.
8: Infame bastardo.
4: Ma perché tu scappi sempre? Io sto sempre là, non ti vedo mai.
8: Infame maledetto cane, non sta a farmi bollire il sangue.
4: Senti,
8: sei che te scappi come un coneglio.
4: Ma cosa?
8: Infame.
4: Ma
8: scappi,
4: cosa?
8: Mi mandi la polizia,
4: ma
8: mi mandi
4: cosa?
8: Per portarmi via.
4: Ma
8: bastardo,
4: cosa dici?
8: Cane.
4: In tutti i teatri.
8: Vergognati.
4: In tutti i teatri. In tutti i teatri. In tutti i teatri. Sono in tutti i teatri.
8: Non sto parlando io, ascoltami, cane.
4: Cosa?
8: E quando parlo io, tu devi stare zitto.
4: Assolutamente
8: porco
4: no. Perché sei una persona pericolosa. Pericolosa.
8: Uno che salta fuori con le piramidi fatte dai marziani. L'elogio all'evasione. Gente che fa l'elogio all'evasione.
4: È un'opinione.
8: Perché che cazzo è trasmissione?
4: Io difendo difendo la libertà. Difendo la libertà.
8: Ascolta. Dai, zitto. Altro giorno te lo smito uno e mi fai lontano.
4: Stai abbaiando.
8: Che cazzo di trasmissione conduci?
4: Stai abbaiando.
8: Che cazzo di trasmissione conduci?
4: A forza di stare coi cani hai cominciato a abbaiare anche tu.
8: Ma facile l'elogio alla mafia, infame bastardo.
4: Bau. A forza di stare coi cani hai cominciato ad abbaiare anche tu. Stai solo a abbaiare, sei uno schnauzer. Non dici mai un concetto.
8: Ma cosa questa merda, cane, mi arrivi sotto, ti sto tenendo vivo, cane, ti toglierò il sangue, ti farò brandelli la pelle, la carne la darò a mangiare come veleno ai topi,
4: no, scusa,
8: infame
4: cane.
8: Maledetto cane, con le tue ossa giocherò a Shanghai, dai morire!
4: Lo adoro. Che meraviglia, avrei detto Domino io, perché le ossa sono di grandezze differenti, ma anche lo Shanghai ci può stare. Un abbraccio a tutti, ciao, andatevela a fanculo.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia,

0: Gli Arrizzagatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
1: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri.
3: Dove diavolo sei?
4: Qui.
0: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
2: E se hai più di 80 anni?
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
1: Smettila.
0: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
1: Abbonati a Netflix.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
0: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente. Molla il caffè.
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
6: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
2: È che riceverai un bullo.
6: Ma che cazzo vuol dire?
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
1: Netflix.
0: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
1: Abbonati a Netflix.
7: Niente, non ce la faccio. Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
0: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
1: Abbonati a Netflix.
0: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
1: Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
8: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
9: Lo Zoo di 105.
10: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
11: Tutto il resto è gioia.
12: Prima puntata dell'anno, ci sarebbero veramente tanti argomenti di cui parlare, ma ci tocca concentrarci sullo squallido e penoso teatrino, sulla storia di corna da film di serie B con Lino Banfi, del caso Boccia San Giuliano. Questo ministro che obnubilato dalla fica si lascia raggirare da questa signora promettendole chissà chi, poi tirandosi indietro all'ultimo momento, andando a piagnucolare per 20 minuti in diretta su Rai 1, e finalmente si dimette. Ma un minuto prima di dimettersi pensa bene di eleggere 18 persone scelte fra amici e parenti e assumerle al ministero di competenza, che è il Ministero della Cultura. Questo è molto sommariamente il caso Boccia San Giuliano, che abbiamo visto questa settimana, una cosa patetica che getta ancora di più nel ridicolo il nostro paese agli occhi della stampa internazionale. Ma voglio sentire voi sul caso Boccia San Giuliano per l'ultima volta. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Crisantemo dalla provincia di Reggio Calabria. Vai Crisantemo, vai.
13: Stai parlando della politica?
12: Certo.
13: Stai parlando di politica?
12: Sì, sto parlando di politica, e quindi?
13: Di politica!
3: Super Saiyan! Non parlare di politica! Non parlare scusi, di
12: scusi,
3: politica!
12: Scusi, scusi, scusi, scusi, scusi, patetico, patetico.
3: Politica, che cosa?
12: Patetico, patetico. Lei è uno squallido e triste imitatore del nostro Grey School.
3: Non mi fare arrivare a livello 2, non mi fare arrivare a livello 2. Che cazzo vuoi, politica? Non si parla di politica,
12: lei,
3: pazzo.
12: Lei è un imitatore, peraltro pessimo e squallido
3: cosa,
12: del nostro
3: cosa,
12: Grey School.
3: Cosa, cosa,
12: vada
3: cosa?
12: Vada a fanculo, vada a fanculo. Vada a fanculo, io non voglio tarocchi.
3: Di merda. Non ti permettere.
12: Grey School taroccato, Grey School taroccato. Va a fanculo, dai, dai.
3: Ma come ti permetti?
12: Ma vai a fanculo, dai. Sei un imitatore, un sobillatore. Non sei neanche in grado di incazzarti in modo originale. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo da Bastianino della Sardegna. Vai, Bastianino.
4: Porca
12: amen. Cosa ne pensa? Visto che il ministro ha fatto 18 nomine poco prima di lasciare l'ufficio, cosa ne pensa?
4: Che mi potrebbe fare un bel pompino.
12: Chi? Chi? Boccia o San Giuliano?
4: Tutti e due.
12: Tutti e
4: uno
12: due.
4: Col culo e uno con la bocca.
12: Quindi lei vorrebbe fare un threesome con l'ex ministro della Repubblica San Giuliano e la signora
4: tutti.
12: Boccia.
4: Tutti.
12: Come mai lei coltiva questa fantasia sessuale così spinta? Dica.
4: Perché sono così.
12: Lei è così, le piace farsi succiare le palle da un ministro?
4: Esatto.
12: Le è già successo in passato, sì.
4: Una lingua di lusso proprio.
12: Una lingua di lusso. Chi, il ministro o la boccia?
4: Tutti e due.
12: Lei è un pazzo porco pervertito, mi piace, però la manda a fanculo lo stesso. Chiederemo a Pornhub di inserire comunque questa categoria. Arrivederci. Proseguiamo con Graziano, Graziano da Altamura. Graziano, qual è il suo punto di vista sull'ex ministro San Giuliano?
14: Chi è il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1?
12: Il pelato, quello della politica, che ho visto sopra Rai 1. Sì, adesso ricostruendo questo rebus posso risponderle affermativamente, sì, a lui.
14: Aspetta, ma quello che si chiamava la bionda,
12: quello...
14: almeno così ho capito. Ti posso dire solo una cosa, che a noi pelati ci piace piccione forte, quindi lo posso capire quello.
12: Ai pelati, perché è pelato anche lei.
14: Certo.
12: E le piace il piccione. Senta, non crepi però, che schifo, scusi. Anche la bastarda di sua sorella, scusi.
14: Quei bastardi della politica che devono scopare le altre persone e non giusto, ma fare che si in campagna.
12: Certo.
14: Fanno male il re, ne spaccia.
12: Certo. Speriamo che giunga l'inevitabile con la falce a terminare le sue sofferenze.
14: Ma magari.
12: Ma sarei, guardi, sarei sollevato anch'io.
14: Scusi.
12: Sì, prego.
14: Puttana.
12: Senta, ma non vuole risolvere con una corda, una trave, una sedia e poniamo fine a questo?
14: Con tutte le cose che c'è qua in campagna.
12: Certo.
14: Secondo te non ci ho pensato.
12: Non lo so, si spruzzi del verderame in gola, non lo so, però cerchi di...
14: No, sto proprio frecato.
12: Sì, guardi, non lo so, le manderò una corona di fiori. Io le auguro di arrivare a Natale. Nel caso lei una mattina veda una forte luce di fronte a lei, si affretti a raggiungerla. Corra verso questa luce.
14: La vedo, ti saluto.
12: Benissimo, sì, e poi mi dia i numeri nell'aldilà. Arrivederci. Che cazzo, arrivederci, chiudi un attimo al tisico, porca puttana. E non potevamo chiudere questo inizio, questo antipasto della stagione che ci aspetta senza chiamare in causa il nostro più fedele ascoltatore, il nostro vate, direttamente da Grey School. Amico mio, quanto tempo!
15: Che torri in onda, bastardo, che le qua i coglioni, porco d'un...
12: Sono tornato.
15: Madonna puttana.
12: Sono tornato, sei contento?
15: Cancella immediatamente, non sta rompermi, avevo cruciato scorsa.
12: Dimmi.
15: Ho tolto i biglietti, se vedevo a schio, bastardo.
12: Va bene.
15: Perché colaio, tutto per vedere a schio, bastardo.
12: Che meraviglia.
15: E non ti scappi come un coneglio.
12: Tenero furetto.
15: Hai capito o no, tenero furetto, cane? Hai capito o no che devi cancellare questo numero?
12: Senti,
15: bastardo.
12: Ma tuffolino, visto che hai preso i biglietti...
15: Non stare a rompermi i coglioni con sti nomignoli. Bastardo, cane, vergognati.
12: Dolcetto.
15: Infame, maledetto.
12: Dolcetto delle feste. Senti, visto che hai preso i biglietti per venire a vedere il mio incredibile e meraviglioso spettacolo, in virtù dell'indissolubile amicizia che ci lega, volevo chiedere...
15: Un cazzo di amicizia,
12: è un amore spropositato.
15: Un cazzo di amicizia, smettila.
12: Senti,
15: va a cagare, brutta merda di un onto, bastardo. Cane,
12: ti sto offendendo.
15: Punto e unto, cane, uno
12: sto...
15: così, cazzo, avuto le gabbie a sbattere.
12: Sei...
15: Bastardo di un infame, maledetto, cane.
12: Percepisco amore.
15: Infame.
12: Percepisco
15: bastardo,
12: amore.
15: Bastardo, cane.
12: Percepisco.
15: Tu, signore, stai nervoso che te ne fai venire, bastardo, ti tacchi sparlare di animali.
12: Sì.
15: Ti tacchi a
12: ospitare
15: mignotte.
12: Le mignotte.
15: Vergognate, merda.
12: Mignotte. Viva le mignotte, viva le troie.
15: Ma parla bene, bastardo.
12: Io parlo come cazzo voglio.
15: Porta rispetto a tutte le donne.
12: Parlo come cazzo
15: bastardo.
12: Mi pare. Faccio quello che cazzo mi pare. Tu stai anche pagando per venirmi a vedere. A questo proposito ti volevo così invitare.
15: Non vengo a vederti, io vengo a staccarti la testa del collo,
12: certo.
15: Bastardo.
12: Dai, baci.
15: Non cazzo a vederti.
12: Baci e abbracci.
15: Solo noi. Per non farmi mandare via.
12: Senti, vuoi mica un posto in prima fila, visto che appunto siamo così amici? Ti potrei offrire qualche posto migliore per vedermi trionfare
15: non
12: alle tue spalle.
15: Non voglio niente di offerto.
12: Trionfare.
15: Voglio vederti di cane.
12: Con la gente che mi acclama.
15: Non voglio vederti, bastardo.
12: Tu fischi, io applausi.
15: Io pugno, bastardo, ti rovinerò, te lo prometto.
12: Sei un agnellino. Dai, quando sarai lì davanti ti farai la pipì nelle mutandine dall'emozione, finalmente di potermi vedere da vicino. Di la verità, eh.
15: Te lo giuro che lo c'hai, te lo giuro. Ma va. Che mi arrivi sotto.
12: Ma cosa? Ma cosa stai dicendo? Minacce vuote.
15: Ti sgozzerò vivo, ti farò pisciare sangue, ti scotegnerò, bastardo, ti voglio fare le fine che Gang faceva fare alle sue vittime, bastardo maledetto, morirai male, soffrirai, verrà!
12: Vedi, il bello dell'amicizia, io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo, ma quando poi succede è come se non fosse passato neanche un minuto. Viva l'amicizia, viva l'amore, viva i rapporti di solidarietà fra i popoli. Alla prossima, ciao. Vedi, il bello dell'amicizia, io credo che sia proprio questo, perché puoi non sentirti, non vederti per tanto tempo.

0: Incidente stradale ha rischiato di mandarlo all'altro mondo. Sopravvissuto per miracolo, ha deciso di aiutare i deboli e di mettersi al servizio del bene per rendere questa città un posto migliore. Il suo nome è Il Caimano. Il Caimano.
1: Aiuto! Aiuto! Aiuto!
2: Ma che cazzo gridi? Che cazzo corri? Che cazzo spingi?
1: Mi aiuti, la prego, mi aiuti!
2: Sì, però, stai calmo, Flash, che mi stai insegnando come un calabrone sulla cappella!
1: Mi ascolti, degli uomini mi seguono, vogliono rapinarmi!
2: Quanto c'hai in tasca, furetto?
1: Circa 5.000 euro in contanti!
2: Minchia, per 5.000 euro ti inseguivo anch'io pagaiando sul carretto dei mutilati!
1: Oh, cielo, è un malvivente anche lei!
2: Ex malvivente, diciamo! Ma ora sono al servizio del bene, eh?
1: Allora mi aiuti!
2: E certo che l'aiuto, mister!
1: Quegli uomini sono armati!
2: Ecco il cazzo che t'aiuto, mister!
1: Ma come?
2: Mi dispiace, pistola! Io sono contrario all'uso delle armi! Ho fatto un voto! Love and peace!
1: Ma quegli uomini mi uccideranno!
2: Mica che shampoo i coglioni, oh! Va bene, dai, dammi i soldi, te li tengo io!
1: Ma è pazzo! Come pensa che potrai mai fidarmi di una persona?
2: Ma dai che stanno arrivando, asino del presepe! Ci penso io! Tu vai a nasconderti dietro quella macchina lì!
1: E va bene! Venga, la prego, non mi tradisca!
2: Vai, vai, sbrigati, palle mosce! Entra nella tana, sto cazzo di marmotta bipede!
3: Ehi, stronzo! Hai visto passare di corsa un coglione in giacca e cravatta?
2: Sì, è nascosto dietro quella macchina lì!
1: Allora sei un figlio di puttana!
3: Pestiamolo forte, ragazzi!
1: Aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia, aia!
3: Prendetegli il portafoglio!
4: Merda, capo, è pulito!
3: Sto barbone di merda!
1: Aia!
3: Fanculo! Squagliamoci!
2: Addio ragazzi! Il crimine non paga, cambiate vita! Hai visto, mister? Cosa t'avevo detto? Oh, se non c'ero io che te li tenevo! Col cazzo che c'avevi i soldi per rifarti i denti adesso! Tieni! Non li spendere tutti però, eh! Sì, tranquillo! Non mi ringraziare! Te l'ho detto che servo il bene! Allora, salvato sconosciuto da crack finanziario, cancella! Diffuso la cultura della non violenza, cancella. Porca troia, ehi. Ma Gandhi quanto me lo suca.
0: Il Caimano. Il Caimano.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
9: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
8: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
10: Uno scarabeo stercorario.
8: Scarabeo scargolare?
10: Ma che scarcolare?
11: Stercorario.
8: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
10: Stercorario.
11: Stercorario, quasi.
10: Lo sterco, dallo sterco.
8: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
11: È fuori orario, sì.
8: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
10: No, è stercorario.
8: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
11: Stercorario.
8: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
7: Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il Signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
8: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
9: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
8: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
9: È un'enorme arachide!
8: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
10: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
8: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
12: Eppure insalata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie, guarda.
12: Che? Eppure salata in superficie.
8: Eppure insalata in superficie.
12: Non insalata.
13: Che cazzo è?
8: Eppure salata in superficie.
12: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
8: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
11: Vai, Leone, dillo tu il titolo del film.
14: Facile,

0: mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
1: No, ma cosa stai dicendo?
0: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
1: Sauro.
0: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
2: no,
0: la vita.
2: No, non è lava, è Raven.
0: Un ponte per Ravensburg.
2: Raven.
0: Un ponte per Ravensburg per la vita.
2: Sburger.
0: Sburger per la vita.
3: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
4: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
5: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
0: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
2: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
6: May.
2: Fiona May.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May.
2: Fiona.
0: Fiona May. Forrest Gump.
1: Gampa. Gump.
2: Gump.
0: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
7: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo.
8: È facile, sei intuitivo.
0: Allora, Pimpiripetepam.
1: Ma chi
2: no,
1: è?
2: Allora,
0: oh. Animaletto Pimpiripetepetenusa.
2: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
0: Pimpiripetenusa.
2: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
0: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetepam.
0: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e mettilo qua.
2: No, Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg della vita.
2: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
0: Ravensburger.
2: Ger.
0: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
1: Non è Ravensburger Terabithia.
0: Ravensburg.
2: Ger.
0: Teraviva.
2: No, Teravibra.
0: Teravita.
2: Teravita.
0: Oh, Ravensburgent.
1: Ravensburgent.
0: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
9: No, no, non è Ravensburg.
10: Ascolta,
2: è meglio fare una repubblica.
10: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
0: Anche voi. Welcome to the zoo.
4: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
11: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
12: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
13: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
14: Pronto?
13: Sì, pronto?
14: Sì.
13: Signor Nicola?
14: Sì, buongiorno, mi dica.
13: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto un annuncio di lavoro, visto che cercavo da lavorare.
14: Sì, mi dica, di che si tratta?
13: Allora, abbiamo un'attività lavorativa interessante. Che noi stiamo collaborando con l'impero austro-ungarico.
14: Questo dove, mi scusi?
13: Qua in questo caso è verso la Prussia, diciamo. Comunque, fuori dall'Italia, abbastanza lontano, nel senso... credo che lei non sia portato per, giusto, conosce le lingue straniere, no?
14: L'inglese appena appena
13: non basta. Facciamo così, se le interessa, abbiamo un'attività lavorativa molto interessante, tra l'altro con assunzione immediata in Puglia. Lei di dov'è?
14: Io sono di Bari.
13: Ah, di Bari? Minchia, bellissimo. Ascolta, c'ho un sacco di amici lì a Bari che stanno al quarto raggio del carcere, perché comunque bene o male sappiamo che voi a Bari siete tutti dei malandrini, quindi prima o poi si finisce lì, no? Adesso non so se è il suo caso. Vabbè,
14: se vuole dirmi gentilmente l'offerta di lavoro.
13: Allora, si tratta di lavorare per una delle nuove aziende della famiglia Berlusconi, presente, no?
14: Sì. Vuole far capire un attimino che tipo di contratto.
13: Allora, sono 4.300 euro lordi al mese.
14: Per madre.
13: 4.3, tolte le tasse rimangono 1.500. Vabbè, purtroppo sappiamo che in Italia le tasse sono alte. Il contratto a tempo indeterminato?
14: Ah,
13: La casa è incomodato d'uso, a patto che non fate i meridionali dentro, nel senso che...
14: Cioè?
13: Tipo che cazzo ne so, che ci fate... Che ci fate partorire le mogli, quelle robe lì che si fa in meridione. Nel senso, manteniamo il decoro, se deve partorire la donna si porta in ospedale.
14: Ma sta scherzando, ma voglio di scherzare.
13: No, stavo scherzando, scusi. Dai, stavo dicendo, allora c'è... Vabbè, poi c'è la macchina incomodato d'uso. Tra l'altro è fortunato perché lì abbiamo una batteria di Renault 5 dell'86 e nel senso sappiamo che lì in meridione sono ancora in voga. Poi vabbè, ferie pagate, poi c'è tredicesima, quattordicesima, quindicesima, sedicesima, diciassettesima,
14: diciottesima,
13: diciannovesima, ventesima, ventunesima, ventiduesima, la ventitresima, ventiquattresima, venticinquesima, ventisettesima, perché la ventisesima non la danno, ventottesima, ventinovesima e la trentesima.
14: Vabbè, ma mi faccio capire, ma cioè, che lavoro è? Che cosa devo fare?
13: Allora, si tratta di, in pratica deve lavorare presso le stalle che c'è in meridione il dottor Silvio, deve cambiare gli zoccoli ai cavalli, li deve lavare bene. Bene e soprattutto completamente, vanno lavati per intero, quindi per evitare che poi prendano la scabbia, è importante che ai cavalli vengano lavati anche i peni, in pratica vanno scappellati, si fa il giro intorno alla cappella con la spugnetta, e poi vai tutto il tronco di sotto, no? Compresa la canalina in basso, una volta pulito passi i testicoli, diciamo i coglioni, no?
14: E coglione.
13: Poi pulisci bene tutta la pancia, la schiena, e vai dietro ancora e alla fine finisci l'ano.
14: Ma a voi di scherzare, ma per favore, ma che cosa stai dicendo?
13: Somaro di merda, vedi di fare il bravo, ti sto andando a lavorare, non ho capito. Cazzo di comportamento è questo qua, scusa?
14: Ma si rende conto di quello che sta dicendo? Chiudiamola qui, facciamo finta che non ci siamo mai sentiti. Ma si rende conto.
13: Vabbè, senta, se non vuole fare, scusi, se non vuole fare sto lavoro qua, ne posso fare qualcos'altro, nel senso. Se vuole c'è un posto libero presso, allora c'è sempre in Puglia, presso la nuova fabbrica di yogurt del Cavaliere. Lei ha già esperienza con i latticini che sarebbe qua?
14: No, alcuna no, nessuna esperienza.
13: Vabbè, si tratta di nuovi yogurt ai peperoni da vendere nel barese, nel senso non so se...
14: Bravi, sente, se ne vado a fare in cur, lei lavora, scelta la palocciolo, chi tasta la mostra.
13: C'è anche il nuovo slogan che fanno lo spot in radio, quello che fa yogurt ai peperoni, il piamato dei teroni.
14: Fangula, chi te
13: muove? Ma guarda sto peperone di merda, va!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Dopo quella strozza della Meloni, così in overture, e il Papa che parla de frociaggine, abbiamo un'altra notizia che travalica veramente i confini della realtà. Come sapete, da qualche tempo a Campi Flegrei, a Napoli, l'attività sismica è preoccupante e per cui sono stati installati dei sismografi per monitorare l'attività del vulcano. Dopo pochissimi giorni dall'installazione, qualcuno si è inculato le batterie, hanno rubato le batterie dei sismografi e quindi rendendo completamente inutile il macchinario e mettendo a rischio la vita di 500.000 di persone per delle batterie. Ora uno dice, queste cose possono succedere ovunque, e allora perché succedono sempre a Napoli? Apriamo le linee, rispondete a questa domanda. Apriamo con un uomo che secondo me dovrebbe far parte del collettivo Geopop, Giacomino dalla Calabria. Buongiorno Giacomino, come stai?
4: Beh, tutto bene, sono un po' raffreddato, mi sono raffreddato, la cappelluzza.
3: Che è successo alla cappelluzza?
4: La cappelluzza si è andata a puttane.
3: La cappelluzza se n'è andata a puttane, che cos'è? Non ho capito.
4: Sì, sì, sì, ogni tanto la lascio libera la cappellotta mia, do pitello.
3: Ah, cioè sei
4: non me ne accorgo neanche, fatti quello che vuoi, la testa è tua.
3: Eh sì, dico, però stai alludendo al fatto che hai lasciato il glande ignudo.
4: È perché sono una persona libera, mi sento natura.
3: Ti senti natura tu? Come sì, madre natura di Bonolis.
4: Sì, un po' sì.
3: Vuoi anche la base? Vuoi anche la base?
4: Sì, sì.
3: Va bene, ma parliamo dei sismografi dei Campi Flegrei e delle batterie, dai.
4: Io anche ho un sismografo di fianco il divano.
3: Tu
4: perché praticamente quando sono con l'amorosa, quella schioppettata con l'uculo,
3: e
4: l'amorosa mi riesce a capire quanta gradazione ha cominciato a sparare.
3: Non ho capito.
4: L'ultima volta abbiamo fatto magnitudo 7.
3: Magnitudo 7?
4: Ma tu con sparo assurdo, abbiamo vibrato tutta la Calabria.
3: Tutta la Calabria. Ma con l'ano tu produci queste vibrazioni?
4: Con l'ano mi faccio quei botti.
3: Mentre fai l'amore. Quindi il tuo consiglio è ognuno deve tenersi un sismografo accanto al divano.
4: Sì.
3: Perché
4: così
3: quando pirita.
4: Per capire anche il magnitudo di potenza.
3: Di potenza.
4: Una vibrazione del culo cose fai vibrare la terra, dici terremoto, no. Un culo è Gianfranco Peppino,
3: un culo è Peppino, certo. Senti, ma la tua fidanzata si eccita in modo direttamente proporzionale alla magnitudo del tuo pirito?
4: Sì, lei come è subito si alza dal divano. Quanto abbiamo fatto?
3: Si allarga.
4: 7-8. Una scala incredibile.
3: Una scala
4: dei movimenti di culo incredibili, frullati. Poi io cerco sempre di prendere quei prelati proteici, no?
3: Sì,
4: quelli che facciamo noi anche.
3: Sì, quelli con gli spermatozoi. Sì, li conosco.
4: Quelli spermatozoi,
3: esatto,
4: quelle
3: sì.
4: Botte dovresti vedere.
3: Ci credo.
4: Certe volte c'è il comune che si spaventa e dice cazzo, dobbiamo rifare le strade, che ci sono crepe nelle strade, cose della scorreggia potente che ho fatto.
3: Benissimo.
4: Quindi sì, dobbiamo recuperare tutte le batterie di questi frocioni, attaccarli all'elettro e dirgli mai più di batteria, bastardi.
3: Bravo Giacomino, bastardi, un applauso. Ciao Giacomino. Sì, basta. Ciao, un abbraccio, ciao, buona giornata.
4: Ciao.
3: Andiamo da Piero da Parma, vai Piero.
5: Ma ha fatto bene, che cazzo vuoi salvare le vite? Ma spero che scoppi il Vesuvio. Io. Ma che cazzo me ne frega?
3: È una posizione piuttosto estrema la sua.
5: Beh, insomma.
3: Spieghi.
5: Ognuno la pensa come vuole.
3: Sì, questo
5: no?
3: Sicuramente è lecito, dico. Però lei si augura che il Vesuvio esploda?
5: Ma insomma, dai.
3: Insomma, dai cosa?
5: Non sarebbe neanche male.
3: Non sarebbe
5: però
3: male.
5: Se li fanno scappare prima, meglio, dai. Così almeno non ci sono morti.
3: Cioè, lei vorrebbe.
5: Però ti dico anche dove devono andare.
3: Dove devono andare?
5: Giù, in Africa direttamente.
3: Sì.
5: Se loro li fanno scappare.
3: Sì.
5: In Africa.
3: Poi
5: il Vesuvio viene su e fa un bel buco.
3: Sarebbe felice se accadesse, però, lei.
5: Beh, insomma, un bel buchetto è sempre bello quando sono queste
3: certo,
5: cose.
3: Una bella voragine nel centro dell'Italia è sempre meraviglioso.
5: Bellissimo. Stupendo.
3: Ci andrebbe come turista lei?
5: Assolutamente sì.
3: Si farebbe il selfone con la voragine del Vesuvio che erutta.
5: Bello da Dio.
3: Da Dio.
5: Spettacolo. Beh, ma tu non ci andresti?
3: No, io preferisco altri buchi, soprattutto quelli del culo e possibilmente di una sua parente. Arrivederci. Andiamo ad Emanuele, da Napoli. Emanuele, queste batterie, insomma, qual è la tua posizione? Dai. Esattamente, se li sono inculati. Lei che ne pensa? E che cazzo ride?
6: Vabbè, ma sicuramente ne metteranno altri.
3: Sì, questo è sicuro, per salvare la vita della gente. Però chi li paga? Li paga anche lei?
6: Vabbè. Io non dipende,
3: cioè lei non paga.
6: Non è che la chiedere ogni donnino.
3: Non ha mai pagato le tasse in vita sua, evasore totale.
6: Purtroppo pago tanto.
3: Ma che cazzo paga? Cosa paga? Sarebbe infuriato se dovesse pagare le batterie.
6: Certo, però non mi dire niente, c'ho da fare.
3: Ma che cazzo deve fare? Cosa deve fare lei? Che sarà un percettore di reddito di cittadinanza, sta lì, si prende il caffè, su.
6: Ma va a cagare, va.
3: Ma vada a cagare lei, idiota, che si sono rubate le sue batterie! Colluso! Colluso! Colluso! Andiamo da Ercole, Ercole, da fuori grotta, vai Ercole.
7: Che ne penso? Mi dispiace per loro.
3: Per chi?
7: Quella che sono stata rubata, per chi?
3: Quelli che sono stati rubati e anche lei. Perché quelle lì erano le batterie che servivano per rilevare i terremoti. Se arriva un terremoto, scoppia tutto.
7: Lo so.
3: Lei non ne frega a cazzo.
7: Stai dicendo tu, non stai dicendo.
3: No, a lei lo sto chiedendo, a lei gliele frega o no?
7: Sì.
3: Sì, cosa?
7: Ma pure per te, tu dove stai?
3: A me non me ne frega un cazzo, io sto a Milano, ma con 5 minuti di volo privato sono in Mongolia.
7: Ah, sì?
3: Sì. Bravo. Grazie.
7: Complimenti per te.
3: E grazie al cazzo anche.
7: Dico. Ma non dire le parolacce.
3: Ma che cazzo, se ci faccio gli affari suoi, io dico il cazzo che mi pare. Cosa vuole da me? Perché queste cose succedono sempre ai napoletani? Dica.
7: Sì, accidere,
3: ciao. Accida lei! Maleducato, menefreghista! E chiudiamo con grande piacere e trasporto con l'amico mio direttamente da Grey School per sapere la sua posizione sull'argomento. Amico mio, buona festa della Repubblica.
8: Lo sapevo che Sara è l'unicane. Lo sapevo che non dovevo rispondere. Che cazzo vuoi,
3: volevo,
8: Gianni? Che cazzo vuoi?
3: Innanzitutto volevo farti tanti auguri per la festa della Repubblica. So che tu sei...
8: Non sta venire torme per i coglioni.
3: Scusa,
8: non sta venire torme per i coglioni.
3: Ma che cazzo vuoi?
8: Auguri a me, non te mi infè, porta.
3: Ma io ti faccio degli auguri.
8: Porta nera di un onto maledetto.
3: Ma scusa,
8: netta anni di un onto bastardo.
3: Netta anni.
8: Merda, di un onto bastardo.
3: Io sono preoccupato, volevo sapere se avevi finalmente trovato un posto di lavoro, se ti eri sistemato.
8: Non
3: io...
8: sei un cazzo preoccupato, tiro te stavo un cazzo.
3: Sono il tuo unico amico.
8: Rompimi i coglioni.
3: Sono
8: l'hai capito?
3: Sono l'unica persona che ti chiama, che ti considera.
8: L'hai capito o no?
3: Senti, che cosa ne pensi?
8: L'hai capito o no? Dimmi sì, ho capito.
3: No,
8: se
3: mai
8: vuoi parlare con me.
3: No, mai.
8: Infame bastardo.
3: Io non prendo ordini da nessuno, tantomeno da una nullità
8: infame
3: come te.
8: Nullità. Nullità. Nullità.
3: Sei un numero.
8: Infame maledetto.
3: Numero nella folla.
8: Bastardo, cane, un onto bastardo.
3: Puttino nella massa.
8: Nullità.
3: Briciolina.
8: Bastardo,
3: briciolina.
8: Vergognati, infame.
3: Minuzzola. Sei una minuzzola di pane nella massa.
8: Vergognati, infame
3: colpa,
8: bastardo.
3: È per colpa di gente come
8: vergognati
3: te. Per colpa di gente.
8: Non puoi andare il gioco d'azzardo.
3: Basta, basta. Sei una martellata nei coglioni. Martellata nei coglioni.
8: Che sto parlando io. Guarda che cane.
3: No.
8: Non è una mosca sotto.
3: Non è una mosca. Fastidio la verità. La verità.
8: Te ne sconti.
3: No. Ma tu deliri. Sei un pazzo che delira. Sei un
8: pazzo. Certo. Ti smembrerò vivo, prima ti dissanguerò vivo, e ti farò fare la fine che fece Sant'Edisto.
3: Ma che cazzo è?
8: Bastardo, devi morire! Ma...
3: Come fa a sapere come sono morti tutti i santi? Poi questo Sant'Egisto non è neanche famoso. Dalla redazione mi potete dire com'è crepato questo poveraccio? Allora, gettato davanti al porto di Trieste con dei pesi legati a mani e piedi in mare, morto affogato. Ma come fa a saperlo lui? Cos'è Chierchetto? Come fa? Che cultura immensa nell'omicidio questa persona, lo adoro. Andatevela a fanculo, alla prossima.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
2: Leone! Leone! T'ha licenziato?
3: Eh?
2: T'ha licenziato?
3: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
4: Pronto?
3: Sì?
4: Ma è vero che t'hanno licenziato?
3: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
4: Ma che, come si chiama quello del programma?
3: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
4: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te il ristorante cinese.
3: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
4: Ma tu adesso fare programma nuovo?
3: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
4: Ah, simpatico, tu forte.
3: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
4: Sei quella di tua madre.
3: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
1: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
5: Pronto, sono Angelo.
3: Ehi, Angelo, dimmi.
5: Ascolta me.
3: Sì.
5: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
3: No, niente, non abbiamo fatto niente.
5: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
3: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
5: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
3: Ti fai preso per il culo.
5: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
3: Ma chi, Angeli? Ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Chi ha parlato degli altri?
5: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in bar, fallo sentire.
5: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
3: Io, faccio io. Ma che c'è?
5: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
3: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
5: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
3: E Mazzoli. Ah, giorni, dai, 3 giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
5: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
3: Passa Alberto.
5: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
4: Licenziato!
3: Fate schifo, madonna, con una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
0: La bastardata del giorno.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, silenzio, silenzio, silenzio. Ho sentito qualcuno scorreggiare, silenzio. Allora però, dico il caso di oggi ci regala inaspettatamente la presenza dell'uomo che ha inventato il sesso. Il Brad Pitt con motore Ferrari, l'unico essere vivente con il cuore firmato Rolex e il tappeto rosso nel colon. L'imputato che tutte le mamme vorrebbero avere come figlio e magari chiamarselo anche. L'unico signore è tornato, l'inimitabile, il super bellissimo Signor Infausto! Me lo fate dire, me lo dovete far dire.
2: Grazie signor giudice, che piacere rivederla in questa lieta occasione. Ha fatto il rutto il signor del culone, signor giudice.
1: Mamma mia, ma cos'è questo schifo? Ma come si permette di ruttare questo sacco di scroti ripieni di merda di muflone? Per ogni lieta notizia ce n'è un'altra che puzza di merda. Signore Ercoglione, qual è la causa che cercherò in ogni modo possibile di farle perdere malamente? Ci dica.
2: Che puzza però.
1: Mamma mia.
3: Puzza dei componenti. Il fatto è gravissimo, vostro onore. Il signore Fausto mi ha aspirato l'anima. Rivoglio la mia anima, un risarcimento d'anni.
1: Signore Fausto, innanzitutto mi complimento per... Silenzio, però muoia in silenzio.
3: Posso morire, sono uno zombie.
1: Pensi che lei già puzzava da vivo, cioè da decomposto, una roba.
3: Sono azionista di Jean-Paul Gaultier.
1: Ma zitto. Signore Fausto, dicevo, innanzitutto mi complimento per l'inventiva. Grazie. E l'originalità di questi suoi reati. Sempre più belli, sempre più eccitanti. Si offende se mi masturbo guardandola intensamente negli occhi.
2: Ma no, ma facci pure. Oh, gli è caduta una palla, signor.
1: Mi guardi negli occhi, signor Fausto. Dai che dai.
2: La devo guardare.
3: Mi coglione per terra.
2: Ma che schifo.
3: Prendimi il coglione per terra.
1: Si sposti, signore culone. Dai che sto per... Come le è venuta questa brillante idea di aspirare l'anima al signor Ercoglione?
4: Cervello!
2: No, un attimo, allora faccio parlare anche a me.
4: Cervello!
2: Beh, è stato un incidente, signor giudice. Stavo pippando e a quanto pare sono diventato così bravo a pippare che la potenza della mia pippazione ha accidentalmente risucchiato l'anima del signor Ercole.
4: Cervello!
1: Oddio, santo! Bravissima, bravissima. Lei è proprio il figlio che ogni madre sognerebbe di scoparsi. No, roba,
2: no, che schifo, signor giudice. Gli è caduta l'altra palla.
3: Che devo fare? Mamma mia. Voglio giustizia. Questa corte è una farsa.
5: Tu, simpatico tossicodipendente.
6: Dici a me?
5: Sì, proprio a te. Posa la siringa e ascoltami un momento. Vorresti che questo fosse davvero stupefacente per te?
6: Beh, sì.
5: Bene, perché questo Natale arriva Alberoina, l'albero di Natale addobbato con palline di eroina.
6: Davvero?
5: Ma certo, inietta lo spirito natalizio nella tua casa con Alberoina, l'albero addobbato con palline di eroina e con una bella siringa al posto della stella cometa.
6: Corro subito a rubarlo.
5: Bravissimo, Alberoina, e anche tu potrai dire...
7: di un overdose.
1: Bene, bene, bene, bene. Non vedo l'ora di addobbare il mio albero con questa bella iniziativa Alberoina. Bellissima, bellissima. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto accusato ingiustamente da quella merda cagata a testa in giù del signor Ercoglione.
2: Sta pure cagando, ma però, no, signor giudice.
3: No, cagando.
2: È che schifo.
3: Mi esce tutto quello che dentro dal buco.
1: Tra l'altro l'accusa è di avergli aspirato l'anima. E allora qualcuno, qualcuno ha delle prove qui? Io non vedo prove. Si può aspirare un'anima? C'è un esperto di animalologia?
4: C'è una macchinetta che... dei cervelli.
2: Scusi, qua. Non può mettere il tappo però, perché è uno schifo. La gente, cioè, sta pure guardando.
4: Sono zombie.
1: Ascoltate le testimonianze, questa corte. Assolve il signor Infausto con un risarcimento di 13 milioni di euro in banconote. Già arrotolate!
3: Che me frega, sono morto.
1: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 2 anni di reclusione nel cassonetto delle uova marce al centro del deserto del Sahara.
3: Sono morto,
1: obbligo di dare il 5 ad ogni persona che gli si presenti con una mano sporca di merda fino al 2099.
3: Sono zombie.
1: E infine sostituzione delle unghie dei piedi con 10 cimici morte truccate da pagliaccio It. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Che me frega, sono zombie.
2: No, vivi per 1000 anni adesso.

0: This is the zoo, only for you.
1: Na, na, na. Le cose verissime. La la la. Le cose verissime. La la la na na na.
2: Ciao cose verissime. Nelle settimane future ho intenzione di integrare un nuovo appuntamento nel mio canale Super Power. I numeri in continuo aumento mi hanno fatto arrappare e credo sia giunto il momento di aprire ufficialmente una mega super novità, un mio podcast.
3: Figo! Ma non lo fanno un po' tutti adesso? Non è poi sta grande novità?
2: Ma Cristo santo, ma taci! Taci! Taci! Che cazzo ne sai tu di podcast adesso? Cosa ne vuoi sapere tu di podcast?
3: Ma scusa, ma non è una novità! Ce ne sono migliaia!
2: Ancora che parli! Guarda che forse non hai ancora capito l'antifona, mia cara racchiona! Guarda che io sono una persona tremenda! Non mi fermo nemmeno davanti agli handicap! Io, meno forte!
3: Ma non avevamo già affrontato questa impasse? E ti ho dimostrato che posso farti seriamente male?
2: Cazzo fai, minacci? Va che hai avuto solo fortuna. Avevo un piede in fallo e sono scivolato.
3: Se vuoi riprendiamo il discorso.
2: Guarda, sei fortunata che sono impegnato con il lancio del mio nuovo, ripeto, mio nuovo podcast e non ho tempo da perdere con le zuffe da un euro. Quindi taci e lasciami procedere.
3: Vabbè, no problem.
2: Vabbè, no problem. Allora, dicevo, ecco alcuni estratti della prima puntata che metterò online settimana prossima, dove intervisto un ospite pazzeschissimo, ovvero un vero testimone di un avvistamento del terzo tipo con una civiltà extraterrestre. Sì, avete capito bene, uno scoop pazzesco. Ecco un estratto. Eccoci, siamo qui a Verissipod, il podcast di cose verissime, con il nostro ospite di oggi, il signor Loiacono Vincenzo. Salve Loiacono, posso chiamarla Vincenzo?
4: No.
2: Ah, ok. Allora, ci dica del suo incontro ravvicinato del terzo tipo. Ha avuto paura? Gli alieni erano dei grigi?
4: Sì, grigi coi cappelli,
2: Accidenti che scoop! Gli alieni avevano i cappelli. Clamoroso a Verissipod. Gli alieni portano dei copricapo. Incredibile! Ma com'era l'astronave? L'hanno rapita?
4: Mi hanno prelevato proprio davanti al bar, davanti a tutti, con l'astronave piena di luci blu! Erano blu!
2: Wow! Le luci blu! E quindi ci sono altri testimoni!
4: Ci sono, ma si fanno i cazzi loro, sa com'è, no? Da noi al sud, poi...
2: No, non lo so in realtà. Che io sono di Varese, non conosco i riti tribali.
4: Comunque mi hanno ammanettato e poi mi hanno caricato per portarmi nella loro base caserma. Ma è una cosa favolosa!
2: Ma chissà che paura! Ma le hanno fatto degli esperimenti!
4: Sì. Mi hanno perquisito anche dentro l'ano, ma non hanno trovato niente. Avevo tutto a casa avevo!
2: Pazzesco! Allora, ci fermiamo un attimo e poi proseguiamo la chiacchierata con il signor Vincenzo.
4: Loiacono,
2: Sì, ok, scusi Loiacono, che ci narrerà il suo rapimento da parte degli alieni grigi, con il cappello con le fiamme.
4: Schene, va, mi hanno fatto fare una settimana in cella.
2: Sì, ma a dopo, non ci anticipi nulla, grazie.
5: Fine anteprima.
3: Ma...
2: cosa? Ma cosa? Ma ti sembra il modo di uscire da un estratto? Ma dico, ti sembra il modo di commentare? Deficiente!
3: A me sembra un cialtrone. Secondo me stava raccontando l'arresto della finanza. E io credo che sia solo un malandrino.
2: Adesso mi hai rotto i coglioni! Ah, adesso ti rompo il culo! Aia, aia! Porca troia, mi hai rotto il setto nasale, cazzo!
3: Ah! Così abbiamo chiuso il capitolo. E spero di non tornarci più.
2: Ah, ah, ho la pelle d'oca.
1: Ah, la la la. Le cose verissime.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
9: Conosci l'amore della tua vita.
8: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
10: Sì?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
10: Per fare cosa?
11: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
10: Addirittura.
11: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
10: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
11: È interessato alla chat giochini e birichini?
10: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
11: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
10: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
11: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
12: Facebook, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
8: Sei in collegamento con Facebook Italia.
10: Pronto?
11: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
10: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
11: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
10: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
11: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
10: E tua madre.
11: Grazie.
10: Vaffanculo, va.

0: Sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. Infatti.
3: Raga, allora stasera aperitivo da me. Non c'è mia moglie e così mi fate un po' di compagnia. Vi va?
4: Bella idea, io passo dal pusher, eh?
3: Ma no, che cazzo dici? Una roba tranquilla, un drink, un po' di cibo.
5: Bella idea, io porto due bocce di whisky, eh?
3: Ma dai, smettila! Ho detto che si fa una roba tranquilla. Ognuno porta una cosina da mangiare, una cosina da bere. Si passa la seratina, una roba morbida.
4: Allora avviso in ufficio, prendo un giorno off?
3: Ma lo finite! Ma perché vi siete messi in testa che ci si spacca? Ma è possibile che non abbiate il senso alla misura?
6: Sai che hai ragione, perché abbiamo 50 anni e stiamo ragionando come dei ragazzini delle superiori.
3: Bravo, così si parla. Io vado a prendere giusto due stuzzichini.
4: Oh, roba leggera che sono in settimana detox, eh?
3: Tranchi, tranchi.
7: Ehi, infatti!
8: Dai! Dai! Lasciamolo giù dal terrazzo!
9: Sì!
8: Dai!
9: No, la TV no! Lasciamo il tavolo!
8: Sì!
3: Come siamo fatti?
10: Ma alla fine sti stuzzichini?
11: Accidenti, che bello orologio!
10: Grazie, viaggio spesso in First.
11: No, in realtà è la prima volta, sa, ho usato i punti di una vita, ecco. Ma volevo regalarmi sta esperienza.
10: Ah, pezzente. Ha fatto bene, bisogna respirare l'aria dei ricchi ogni tanto. Aiuta a capire cosa si perde.
11: Sai che lei è molto simpatico. Sa, comunque io nella vita riuscirò nei miei progetti e un giorno potrò permettermi la First a ogni viaggio.
10: Ah sì? E di cosa si occupa?
11: Ho una startup nel settore della comunicazione. Sto andando appunto a cercare degli investitori, ecco.
10: Senti, ti ho guardato negli occhi e si vede che sei un bravo ragazzo, sai?
11: Grazie, ma dice per il mio fumagazzi?
10: No. Lo vedo dagli occhi, non sbaglio mai. Quanto ti serve per la tua startup?
11: Sono cifre un po' importanti, più o meno 2 milioni. Scusi, perché ride?
10: E così poco sei in ansia. Dai, dammi i tuoi contatti e dimmi dove bonificare, ci penso io ad aiutarti.
11: Ma mi scusi, ma neanche mi conosce, non sa neanche come mi chiamo.
10: Ehi, io sono un uomo d'affari, sono ricco da fare vomitare. E sai perché?
11: No, perché?
10: Perché ho il sesto senso e non mi sbaglio mai.
11: Grazie, cioè, non so cosa dire, grazie.
10: Tu mi farei fare un botto di soldi. Io non sbaglio mai.
7: Ehi, infatti.
12: Oh, pazzesco.
13: Cosa?
12: Cioè, non ci crederai mai. Mi è successa una roba pazzesca mentre ero in volo.
13: Cosa?
12: Ho trovato i fondi per la società.
13: Ma sei serio?
12: Sì, un magnate ha voluto tutti gli estremi della nostra banca per bonificarci 2 milioni di dollari.
13: Ma non è possibile.
12: Ha detto che lui non sbaglia mai a conoscere le persone.
13: Ma scusa Marco, ho aperto il conto della società e adesso vedo che mancano 10.000 dollari.
12: Ah sì, no, è perché ha voluto che anticipassi le spese di, mi ha detto, sdoganamento del capitale.
13: Ma sei deficiente, come si chiama sto tizio?
12: Aspetta, Joshua Goldberg, miliardario, eh.
13: Ma su Google dice che è il più grande truffatore di Wall Street. Ha 20 capi d'accusa solo sul suolo statunitense. Ti ha truffato, cretino!
10: Eh già, non sbaglia mai.
11: Amore, io parto per un viaggio di lavoro e devo lasciarti sola. Ce la farai?
14: Non lo so, amore, mi mancherai un sacco. Non so come farò senza di te.
11: Ma tranquilla, che torno presto e poi so che avrai un sacco di cose da fare a casa.
14: Sì, ho 1000 operai in giro per una settimana. Mannaggia la ristrutturazione.
5: Oh, mi raccomando amore, tienili sotto, non lasciargli il respiro.
14: Va bene amore, sarà fatto, lo giuro.
7: Ehi, fatti!
0: Dal sogno di una
6: cazzo, mi manca mia moglie.
5: Ah, ma cazzo, è vero, c'ho le telecamere di sicurezza. Adesso guardo come se la passa con tutti quegli operai in casa, così magari controllo anche i lavori. Fammi avviare.
15: Ah, che tubo! Oh, sì! Affitta quel tubo! Oddio!
10: Adesso te lo cambio il tubo, vuoi cambiare il tubo?
15: Sì, sì, cambialo! Ora l'imbianchino! L'imbianchino! Imbiancami la faccia!
10: Sì!
6: Ma, amore...
10: Promessa mantenuta. Le ha messi tutti sotto. A smorza.
2: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.
16: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 presenta.
17: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi.
18: E trasformarli in scherzi
17: telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi.
18: Nasce
17: l'incubo italiano. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
19: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
20: No, mi dispiace, non c'è.
19: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
21: Sì, cazzo.
19: Lui, richiamo.
21: È lui.
19: Figlio di chiama.
22: Ehi, sta fai i condoni, zi stronzi.
23: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
20: Pronto?
19: Mi scusi, sono...
20: Non è a casa.
19: È Equitalia, cortesemente mi passi il signor... immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
20: Ma le ho detto che non è qui.
23: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
19: Chi è lei, mi scusi?
20: Sono... Io sono il figlio, scusate,
19: lei è il figlio.
20: Non è qui.
19: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
20: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
19: Sì.
23: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
20: Perché mi sembra strana questa cosa.
19: Sì.
20: Cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
19: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia. Ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
20: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
19: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
20: Oddio.
19: Un certo tipo di tenore,
20: no,
19: di vita.
20: Senta, adesso io non le so dare risposta. Cioè, mamma mia. Per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
23: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scanagliate improbabili. Interpretato da Fabio Alisei.
20: Allora, mi spiace tanto, ma lei
19: può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
20: via? Così. Però se può aspettare un secondo, può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
19: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
20: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
19: Lei non sa che macchina ha suo padre?
20: No, senta, adesso sono impegnato. Purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
19: Capito. Un attimo, può rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia. Un attimo, Ranocchia?
1: Sì, pronto? Pronto?
20: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
20: Come?
1: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
20: Io non so niente di questa cosa.
1: Ma
20: io guardi, non ho fatto nulla di legale. Scusate.
1: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative, soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? È un sacco di sghei, insomma, da versare. Sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando, però mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora me lasci parlare. Allora, che tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
20: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
1: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico io, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi demora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
20: E comunque, cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
1: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che possa richiamare più tardi, non sei un gioco acquisto, buson!
23: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.
16: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che cosa stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: 105.
1: Che Santina fosse pazza, decisamente malata di mente, lo sapevamo tutti. Ma oggi vi dimostreremo fino a che punto può arrivare questa mummia, protagonista dello scherzo telefonico più lungo della storia.
2: Alan in love. Alan in love.
3: Sì, pronto.
4: Allora?
3: Pronto.
4: Allora?
3: Chi è?
4: Dai, passami la... Cazzo dici quella roba su mio padre?
3: Coraide, maestro.
4: Minchia, allora mi hai riconosciuto subito. Dai, passami la vecchia là.
5: Ah, sei?
4: Complimenti.
5: Complimenti a che c'è? Ti voglio bene.
4: Che cazzo ridi? Non sai neanche chi sono.
5: Chi sei?
4: Indovina.
5: Alfio.
4: Ma vai a cagare, Alfio è morto.
5: No, Alfio è buono. Lo voglio bene.
4: È una merda, Alfio.
5: Sei Aldo.
4: Ma che Aldo?
5: Chi sei?
4: Come cazzo mi chiamo io?
5: Mamma mia, non mi ricordo.
4: Dai, ma come non ti ricordo? Non è che sono passati 20 anni, Santina, dai.
5: Ah, coso.
4: Coso? Mamma, le botte che ti do se ti prendo.
5: Dimmi tu. Cosa? Il nipote di Aldo. Franco, Sergioro?
4: Sì, Franco, ci hai messo un anno.
5: Franco, sì.
4: Complimenti. Ciao, sì.
5: Bene, sai, e tu?
4: E io no.
5: Tutti, Aldo.
4: Aldo.
5: Pronto? Aldo Basso.
4: Che cazzo Pronto? Dici, Santina? Io sono Franco.
5: Sì, Franco, tu sei Franco, Santoro, lo so, ma quando vedi Aldo me lo saluti?
4: No, te ne vai a fanculo, perché prima sei andato a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
5: Io vado via adesso.
4: Fanculo, perché prima sei andato a fare il giro con quei due, mo vuoi salutare a mio zio e con me che ti ho invitata mille volte.
5: Io vado via adesso.

0: No, ma
1: roba per... mia, la roba mia resta da me.
0: Intanto con quei due là ci vai.
1: La roba mia.
0: Quelli sono due marocchini, non hai capito ancora niente.
1: No, non sono marocchini.
0: Sì.
1: Matteo non è marocchino.
0: Dai, fatti, dai.
1: Non ti ascolto più perché sei un scemo ora.
0: Scusa, ma scusa, ma visto che sei a Milano,
1: ti voglio più bene.
0: Ma è un'occasione troppo ghiotta. Vabbè, per me.
1: Hai detto che siete due marocchini.
0: Scusa. Vedi che è un marocchino. Ma non lo
1: so. Parla di porcherie.
0: Santina, io stasera vengo nudo nel letto, mi metto due gocce di
1: sue mammelle. No, ho detto. Sono roba mia e me la tengo io.
0: Ridi, tanto io lo so l'albergo dove.
1: È una cosa sua, insomma.
0: Sì, ridi, Santina. Ridi.
1: Esatto, giusto.
0: Santina!
1: E non sua.
0: Ma guarda che bastarda.
1: In culo.
0: Santina?
1: Vai a farsi in culo.
0: Io te lo metto stasera, io te lo dico. Tanto lo so dove stai.
1: E basta, che sia finita, non ti voglio più sentire.
0: Tanto lo so dove stai, entro nudo nel letto. Con due gocce di Chanel numero 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Eccomi, sono Max Brillante. Ho fatto dei parlati a caso perché non ho tempo per sto programma. Devo andare a comprare la Maserati nuova. Beccatevi sta puntata di merda di Mamma Minchia, montata da Simo Gay, il mio regista a cui piace il cazzo e si sente dalla selezione musicale oscena. Vai, culattone!
1: Mamma minchia, solo su Radio 105.

0: annunciare, c'è disco nuovo da annunciare, su.
1: Simo Gay, mollami che sto prenotando le ferie con Beyoncé, a Natale andiamo su Marte, mi presta il mezzo Elon Musk, mixa tu che non ho tempo. Vai, culattone!
2: Stai ascoltando Mamma Minchia.
3: Con

0: su.
1: Ma che cazzo me ne frega se pagano? Sto salendo sull'aereo privato di Bill Gates che mi porta a fare colazione alle Maldive. Metti un disco e mollami, culattone.
0: Adesso mi hai rotto il cazzo. Bastardo, a me dai 2 euro al mese. Guarda cosa ti combino.
2: Mamma minchia, mamma minchia. Mentre tu escuci a sto programma de merda, Max Brillante si sta comprando una Maserati nuova.

0: Sono Max Brillante, sono registrato perché sono da Gucci a comprare una collana da 300.000 euro. Mixa Simo Gay, mixa tu, culattone.
1: Quanto ti odio, infame!
2: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia! È il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Mintasa.
1: Nuovo appuntamento con 105 Mintasa. Buonasera amici, come state? Io oggi sono felicissimo. Mi ha appena scritto Tiny Temple che a breve farà una data in Italia e quindi verrà ospite nel mio programma. Pino J, devo inventarmi una scusa. Si aspetterà di vedere l'iPhone 11 che mi ha regalato. Ma se ricordi, l'ho perso 2 settimane fa.
2: Lasciami stare!
1: Ciao Nanda, vuoi partire subito lasciando i contatti per gli amici in ascolto?
3: Uff, i due coglioni, sei tu che prendi i soldi, non puoi darli tu? Comunque ogni cazzo di social li mettete 105 Mintasa e ci trovate, dai!
1: Pino J, ho visto che sono arrivati già 2 o 3 mila messaggi. Ci vuoi far sentire qualcosa?
2: IBM2!
1: Incredibile amici, incredibile la popolarità del vostro Max Furfante. Avete sentito il messaggio WhatsApp? IBM2, sapete chi è? È Will Smith con i suoi messaggi in codice riferiti al film che lo ha portato al successo, Man in Black. Te lo ricordi, Pino J?
2: Ma che cazzo dici? È uno che ascolta Galli al mattino, questo!
1: Nella puntata di oggi, io e Nanda vi abbiamo preparato una sorpresa. Un super ospite internazionale. Vuoi dire tu, Nanda, chi ci sta per venire a trovare?
3: No, rompi palle.
2: Ha ragione, stiamo giocando a Clash Royale, ci lasci stare!
1: Sentito amici, sia Pino J che Nanda sono straimpegnati a confezionare l'intervista di oggi. Vabbè, ve lo dico io allora. Oggi a 105 Mintasa ci sarà Ed Sheeran. Vai con la musica, Pino J.
4: Mi piaci perché sei porca, porca, sporca. Perché sei porca, porca, porca. Mi piaci perché sei...
1: Un'altra chicca dance di quelle che mi hanno fatto impazzire, amici. Era Paolo Noyz con Porca. Incredibile come l'etichetta Do Not Records sforni successi a profusione. Bando alle robe, è già qui al mio fianco Pino J, parti con l'applauso. Ed Sheeran, welcome to 105 Clogging. I'm very happy to be with you. Sing for me. I found a love. Sentito Nanda? È mio brother, mio fratello. Listen bro, in the non-suspect days you have create a song for my lover. Gli ho appena detto che in tempi non sospetti ha fatto una canzone per la mia storia d'amore. La vogliamo far sentire, Pino J?
4: You need cool
1: air. I wanna thank you for all your music, cause you are my best singer in the world. Nanda, com'è che sto scemo non parla mai?
3: Magari perché non capisce cosa cazzo stai dicendo col tuo inglese?
1: Dai, levatemelo dalle palle sto scozzese che mi ha già frantumato gli zebedei. 105 Mintasa finisce qui, amici. Purtroppo Ed Sheeran è dovuto scappare a spostarmi la Lambo. Ma noi ci saremo anche domani e con un altro meraviglioso ospite. Ringrazio Nanda, alla redazione.
3: Capra.
1: Super Pino J.
2: Ed ti vuole menare.
1: E vi lascio col detto del giorno. Ci sono chiavi fatte apposta per aprire qualcosa. Altre per stringere bulloni. A domani da Max Furfante.

0: Lo Zodi 105.
1: Mamma minchia, stai escuchando? Mamma minchia, è il programma de musica che non escucha più nessuno, ma che paga le case a Max Brillante.
2: Radio 105.
3: Eccomi, sono il sommo Max Brillante. Perdonami, Simo Gay, che programma è questo?
4: Ma non sai nemmeno cosa stai registrando, bastardo.
3: Ho così tanti business in ballo che non so mai dove sono e cosa sto facendo. Cosa devo condurre oggi? Sanremo? Il Late Show al posto di Jimmy Fallon?
4: No, no, no, devi registrare i parlati per Mamma Minchia. E poi mi tocca passare la giornata a montare tutto, porco, sono il tuo schiavo.
3: Bravo Simo Gay, anche se sei povero e io sono allergico ai poveri, anche se sei culattone e io sono allergico ai pervertiti, solo il fatto che mi ricordo come ti chiami dovrebbe essere un grande premio.
4: Porco, ti vorrei vedere schiacciato sotto una macchina.
3: Basta che la macchina sia una Maserati, non vorrei mai sentire le ruote di una Fiat o una Captur sulla mia pelle vellutata. Parlare di Maserati mi ha fatto venir voglia di guadagnare altri soldi e per farlo devo mettere in onda dischi di merda. Partiamo con la hit della settimana. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Mamma minchia, disco porcheria. Disco porcheria.

0: disco porcheria di questa settimana si chiama Palle Sudate e mi ricorda quella volta in cui sono stato costretto a sedermi sui sedili di una macchina che costava meno di 150.000 euro. Fu una vera tragedia. Ricordo che indossavo il costume da bagno di Vuitton, tempestato di diamanti raccolti a mani nude dai bambini del terzo mondo. Quei pezzenti. Beh, le mie stupende palle erano uscite dal costume ed erano entrate in contatto con la finta pelle di sta macchina da poveretto. E mi venne una terribile irritazione, che ho curato con una crema della Maserati fatta con le interiora di koala e furetti. Oggi le mie palle stanno bene e alle mie palle voglio dedicare la prossima hit. Vai Simo Gay, vai culattone.
1: Stai escuchando mamma minchia.

0: pezzo che ha devastato quest'estate al Billionaire, dove sono resident. Abbiamo fatto delle serate da urlo e quando partiva questo pezzo tutti i miei amici milionari si ficcavano una Magnum di Dom Perignon nel retto e poi scodinzolavano per tutta la sala al ritmo di sta bomba. Ho detto Dom Peri, non quella roba con le bollicine che chiamano prosecco, tipo il cinzano da 1000 lire. Che schifo i poveri che brindano con le bocce del discount.
1: A quale Dom Peri che lasci sempre tutti i conti a mio nome? Ho più debiti della Grecia, infame.

0: manca mezz'ora alla fine.
1: Simo Gay, metti qualche registrazione dell'anno scorso, non si accorge nessuno. Dai che devo andare a pranzo con Eminem, che lo devo aiutare a scegliere gli interni della sua nuova Maserati. Mentre a voi poveracci all'ascolto ricordo che stasera c'è 105 Mi Cacca, ospite un altro culattone come Simo Gay, il troglodita di Fedez. Non perdetelo.
2: C'è 105 Mi Cacca.
1: 105 Mi Cacca, il programma che parla di merda. E chi è più merda di te, caro Fedez?
3: Ma come ti permetti, pezzo di merda?
0: Max, Fedez sta cagando in studio. Oh, fermalo!

0: is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: Vai. This is a zoo.
1: Nina, nina, nina.
0: Dai. This is a zoo.
1: Peterlizia.
0: Vai, dai.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta...

0: Capitolo 1. Il maniaco di Asti.
1: Pronto? Pronto?
2: È un danneggiato mentale!
1: Oh, porca puttana!
2: Oh, ma tu chi cazzo sei?
1: Oh.
2: Il cazzo ma eri tu, mami? Sei veramente rincoglionito!
1: Che cazzo vuoi dalla mia vita? Mica non ti sei fatto sentire per un bel po' di giorni, adesso vieni di nuovo a cagarmi il cazzo.
2: Dove sei, a puttane?
1: No, a puttane no, non vado a puttane.
2: Ma, cioè, ma vero?
1: Vero, non vado a puttane.
2: Scusa, ma perché cazzo non hai chiamato allora?
1: Che cazzo vuoi, dai, dimmi.
2: Chiamami, imbecille, ti ho detto di chiamarmi.
1: Veramente, guarda, non commento perché...
2: Ti può sapere dove cazzo sei?
1: A casa.
2: Rispondi, merda, ti ammazzo.
1: Madonna, io giuro che ti prendo e ti ammazzo, ti inculo.
2: Con chi cazzo sei? Ma dove sei?
1: Non devi urlare.
2: No!
1: Non devi urlare.
2: Pronto?
1: Non mi hai fatto cazzo, senti una cosa, mi sto guardando un porno.
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
1: Sto guardando un porno.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti!
1: Senti, puttana di quella merda.
2: Quando vuoi rispondere, rispondi, eh!
1: Un attimo, sto guardando un porno, senti. Lo senti, cazzo? Sto guardando un porno, mi stai dando fastidio, porca puttana.
2: Ma vero?
1: Sono al telefono con te.
2: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
1: Senti, io sono un malato del sesso, mi devi lasciare in pace, madonna.
2: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Madonna santa.
2: Madonna, che nervi, che nervi!
1: Oh, Dio santo, mica non rompermi i coglioni, ah.
2: Nervosa mille. Pronto? Dove sei?
3: La devi finire di cagare il cazzo.
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
3: La vuoi finire? Non la devi finire. La vuoi finire, che cazzo la vuoi finire?
2: Cos'è? Devo ridere?
1: Madonna.
2: Allora, buono.
1: Riesci a rovinarmi tutto.
2: Vedi di rispondere in fretta, dai, muoviti! Già rispondi!
1: Io, madonna, io giuro devo sapere chi cazzo sei, io lo devo sapere, porca puttana.
2: Sono Tony Termosifoni.
1: Senti un attimo. Adesso hai veramente rotto il cazzo. Adesso hai veramente rotto il cazzo perché io ti prendo. Io giuro. Io ti stupro il culo.
2: Buono.
1: Hai capito? Io giuro che se ti prendo, anche se sei uomo, non me ne fotto un cazzo, basta che godo. Ok? Ma
2: porca di quella puttana, mi rispondi dove cazzo no, sei, oh! Senti. Questo è il rumore che sentirai se ti becco che ti venga a prendere. Sentirai sto rumore qua, sentirai.
1: Va bene, guarda, giuro, io ti scopo a te e a quello che c'è nell'ambulanza.
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland, lo saprai.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo coi piedi per terra.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata in faccia.
5: Ciao,
3: amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Baciami. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
4: Porco.
3: Pronto?
4: Sì.
3: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
4: Guardi, io ci fondiamo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
4: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera
4: Guarda,
3: d'amore.
4: Guardavo, ci tengo a pentirlo, nero schifo!
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo, mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: No, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
0: Lo Zoo di 105.
8: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
9: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Che babbuino, primate onnivoro che trascorre la propria esistenza a ruotare su se stesso con un palo infilato nel culo. Esistono due differenti specie di che babbuino, con tutto e senza cipolla. E se ne vedi 9, il decimo è gratis. Dick, Dick, Dick, Dick. Piccola gazzella munita di 4 cazzi al posto delle zampe, da cui il nome. Pussy, pussy, pussy, pussy. Beh, la femmina del Dick, Dick, Dick, Dick, munita di 4 vagine che hanno cicli mestruali non simultanei. Praticamente una gran cagacazzi. Pippopotamo. grosso mammifero semiacquatico, dotato di zampe piatte e di un lungo naso a cannuccia, con il quale assume solo cibo in polvere. Verso il secondo anno di età, infatti, ha già perduto tutti i denti davanti. Vive in una tana ipogea dotata di spioncino, dal quale, con la schiuma alla bocca e gli occhi tutti spiritati, controlla se arrivano gli sbirri. Canguro. Curioso marsupiale diffuso nelle aree rurali del Veneto, che associa il nome dall'altissimo ad ogni saltello. Can, can, can, can. Può saltare per ore, eh? Coalba. Mammifero arboricolo che vive alle spalle degli altri animali del suo ecosistema. Un parassita. In antica lingua maori, la parola coalba è traducibile pressappoco con merda. Bignù. Grosso mammifero erbivoro, con il corpo tozzo, in pratica una specie di toro ma senza zampe. Se gli comprimi la pancia, dal buco del c***o del bignù escono crema, zabaione e cioccolato. O almeno il colore è quello. Porcospine. Roditore dotato di enormi aculei, ma con la testa così minuscola da disorientare i predatori, che spesso la scambiano per il pene. Varanal. Discendente dalla stirpe dei draghi, predilige l'accoppiamento sodomita con animali anche di specie differente. La sua tattica di caccia è molto particolare. Si aggira per la savana fischiettando, facendo il vago. A un certo punto fa finta di perdere la coda. Quando il malcapitato animale si china per raccoglierla, zac! Il varanal lo incula. Molto diffuso, infatti, nella zona del Kilimanjaro. Bonobo Vox. La scimmia con gli occhiali da sole che canta bene. Purtroppo per lui sono rimasti soltanto 3 esemplari di Bonobo Vox. 2. Per oggi è tutto. Goodbye.
8: Animali sarcastici e dove trovarli. La saga

0: is the zoo, only for you.
1: Buonasera, stronzi. Scusate il piglio estremamente euforico, ma sono arrivati i dati Auditel sullo speciale D-Day, andato in onda lunedì, e abbiamo asfaltato tutti. Segno che Moccia e Geopop possono ancora succhiarmelo avidamente. D'altronde io sono leggenda e voi non siete un cazzo, ma non vorrei sembrarvi troppo autoreferenziale. E mentre alle mie spalle c'è un'immagine di uno che fa cenno di succare, vorrei lanciare il sommario della puntata di questa, che è una trasmissione televisiva e non un post del cazzo su un social.
2: Oggi a passaggio da qualche parte. Giabatte. Mogassino. Tassi. Zompo. Gombare. Perché alcuni meridionali parlano una lingua sconosciuta? Per quale motivo alcuni di essi sostituiscono la lettera C con la G? In questa inchiesta, a cura di un gruppo di razzisti di Trieste, vedremo i ricercatori passare con una macchina nei centri storici del sud Italia e lanciare abbondanti manciate di noccioline ai passanti, imitando dei primati. Per poi essere falciati da colpi di proiettile e dati in pasto ai maiali. I soldi fanno veramente la felicità? Una inchiesta del New York Times ha messo a confronto un povero disoccupato, con tre figli a carico, la moglie obesa, il nonno in casa cardiopatico, con un ventenne con un portafoglio di bitcoin da 30 milioni di dollari. Il risultato ha sbalordito ogni previsione. Infatti il disoccupato ha rapinato la troupe del New York Times per poi consegnarsi alla polizia in lacrime. Quindi la risposta è sì, porco d***o. Ma adesso che il Papa ha detto frocio, se per caso Mattarella dicesse negro, significherebbe liberi tutti? Questa è una delle domande al convegno di Ezio Panda, l'alcolizzato di Pietrasanta, che martedì si è messo in piedi su una sedia davanti al comune, indicendo la sua campagna elettorale immaginaria con un litro di bianco in corpo.
1: Figa se lo zio Panda ci dà. Non è mica male la teoria, però, come dargli torto? D'altronde in questa società stiamo arrivando a un grado di censura che difficilmente potrà non sfociare in una rivolta di bestemmiatori etero e omofobici. Ma adesso è arrivato finalmente il momento di far vedere un bel documentario fatto bene e ben pagato alla BBC. Non quattro cagate prese nelle library e doppiate alla cazzo come i post di Geopop. Buona visione!
2: Una bella giornata di primavera in un piccolo comune nelle province del sud Italia. Ogni 5 anni una curiosa specie di primate locale subisce un cambiamento istintivo e di abitudini e muta. Gli studiosi non sanno dare ancora una spiegazione che convinca la comunità scientifica, mentre gli inquirenti e le cosche locali hanno le idee più chiare sul perché il meridionalis sfaticatis collusis muti nel candidatis sindacorum magna magnorus. Infatti questo primate dalle buffe abitudini sedentarie di colpo comincia un'attività frenetica nella quale cerca incessantemente di convincere altri della sua specie stanziati nel proprio territorio ad erigerlo come capobranco. Eccolo mentre lancia il proprio richiamo poderoso nella piana centrale alla concentrazione maggiore di altri esemplari.
3: Sindaco! Sono sindaco tra poco! Vinge!
2: Ma non è il solo a volere il predominio sul proprio branco. Infatti, un altro esemplare coi mocassini e una livrea molto colorata gli è sfidante in questa assurda corsa.
3: Ammazzare! O sindaco di sta minchia! Io sono il tuo sindaco!
2: I due si affrontano duramente.
3: Ma chi? Ma cosa? Ma tu?
2: Ma ecco che l'esemplare coi mocassini e la buffa chioma estrae una delle proprie armi naturali di persuasione.
3: Ah, vedete questa! Ah, vuoi musciarrare!
2: La 9x21.
3: India.
2: Gli altri del branco si gelano ma non fuggono. perché abituati a certi scontri fra alfa del proprio nucleo, anzi, ad un tratto iniziano anche una sorta di incitamento a concludere in fretta la disputa per decidere chi sarà il capo comunalis.
3: Un cannone ti resta fuori! Ti ha scandito la faccia, capiscete?
2: Ops! Un colpo è partito dalla 9x21 e ha trapassato il cranio del primo candidatis Sindacorum Meridionalensis.
3: Un colpo per partì! Accidentale fu! Bravo! È vero, ha ragione, è stato accidentale!
2: E così anche questa stagione di mutazione di candidatura si conclude con un successo di un esemplare evidentemente più maturo e preparato. E confermo, non ho visto niente. Non voglio problemi. E io mi faccio i cazzi miei.
1: Sempre affascinanti i documentari sui Teroni e le loro abitudini tribali. Molto affascinanti. Auguri al nuovo sindaco. Con questo documentario finisce la puntata di oggi di Passaggio da qualche parte. Certi che qualcuno in rete stia morendo di invidia per chi è il numero uno dei divulgatori e ha anche un pacco enorme. Guardalo Moccia, guarda che bestia che ho nei pantaloni. Ciao poveri!
4: Radio 105.

0: Milano City Gang. Io sono la voce del trap. Io sono Gianfranco Scu. E questo è Scu, il programma radiofonico numero uno della trap italiana. Saluto tutti i bro che sabato sera mi hanno spinto la macchina fino a casa perché ho voluto provare a mettere la birra nel serbatoio. Non fatelo perché non funziona. Let's get it! E allora ci siamo, bro?
1: Ski!
0: Oggi a Ski, nella Milano City Gang Gang Gang Gang, c'è un grande artista. Solo che non è potuto venire lui di persona perché va a scuola, ma è venuto suo padre. Ma non voglio dirvi di più, perché prima ci sentiamo il suo nuovo disco. 500 Tony Abbott.

0: di Milano City Gang, un disco che ha fatto panico nella Milano City Gang, sempre gang, perché questo disco è veramente gang ed è prodotto da quella vacca di vacca. Ma l'artista è il piccolo Tony, che è tuo figlio, giusto?
1: Sì, giusto, mio figlio. E quando? Cosa c'è?
0: No, tranquillo, bro.
1: Tu non chiamare me bro perché io non finirò male a te, ok? Fa bravo.
0: Eschere! Si sente proprio la padronanza del territorio che hai nel tuo flow.
1: Ma tu che cazzo dire? Io ti faccio l'auto, capito?
0: Allora, raccontami un po' come è nato il progetto con Vacca.
1: Un giorno abbiamo preso un'auto bella vicino a campo e poi lui è venuto a prendersela. E lì siamo poi conosciuta, no? Con coltello di gola e un attimo non si fa cosa.
0: Scusa bro, ma ti sei appena messo nella borsa la mia sigaretta elettronica.
1: E allora cosa c'è? Cosa è normale questa? Vai, tu fai domanda, dai, veloce.
0: Dicevo, chi ha portato il piccolo Tony a fare il rap?
1: Il piccolo Tony è bravo ragazzo. Fa tutto quello che gli altri bambini vorrebbero fare.
0: Sì.
1: Bello questo orologio. Tuo orologio, te?
0: Sì, bro, però...
1: Rolex, vero?
0: Sì, vero, però devi lasciarlo.
1: Allora, lui comunque non andare a scuola, giocare ai videogiochi tutto il giorno ed è tutto fermato, poi, capito? Lui si veste con tipo questo. Sì, vedi cos'è, Moncler?
0: Io, bro, però devi stare calmo, non mi devi mettere mai addosso. Ma... dove è finito il mio orologio? Fra, guarda che mi è sparito.
1: E a tua me sta dando l'altro di me?
0: Mi è sparito l'orologio, l'hai preso tu.
1: Allora tu continui a dare l'altro a me, come te permetta.
0: Senti, sentiamo un messaggio da un ascoltatore.
2: Mica come me la sto godendo. Spero che il papà di Tony ti porti anche le mutande. Bravo, così, bravo. Spaccalo quel fango di merda di Gianfranco, spaccalo, vai.
0: Allora bro, siamo qui in compagnia della rivelazione di questi giorni, 500 Tony, questo ragazzino di periferia che vive in un modo tutto libero, ma perché dice che non vuole andare a scuola, giusto? Ma come mai non c'è il tecnico in regia?
1: L'ho visto correre da via, ma non so il motivo, gridava, la mia auto gridava.
0: Ah, si vede che sono passati i vigili. Vabbè, allora cerchiamo di portare...
1: Perché mi guardi?
0: A termine questa intervista. Yo bro, allora prima di chiudere volevo sapere come mai questa scelta
1: ma
0: di
1: fare questo va bene, è mio rullotto.
0: Devi lasciare stare il micro.
1: Sta fermo, zitto, vai lontano. Va lontano. Bellissimo il rullotto, compare.
0: Yo bro, devi lasciarlo stare il microfono.
1: Che mi domenica ci mettiamo tutto intorno del microfono,
0: non
1: dai.
0: Non mi interessa.
1: Allora, alla fine...
0: Schere! Con microfono,
1: oh. I coglioni con sta musica di schere, un po' di merda.

0: Oggi gli operai del 5GG devono installare dei dissuasori di segnale nei pressi dei seggi elettorali. Per impedire che la gente faccia la foto alla scheda col cellulare, le reti telefoniche saranno disturbate con un innovativo segnale MEC.
1: Entra! Non può entrare!
0: È l'Europa che ce lo chiede, quindi non scassate la minchia!
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scuso il disturbo, sono un operaio del 5GG, stiamo installando dei dissuasori.
2: Sì, allora?
3: Dovrebbe dirmi se lei ha il telefono portatile, il telefonino sotto mano?
2: No, perché?
3: Mannaggia, no, perché noi mandiamo questo segnale di inibitore, mi doveva vedere se semplicemente se lo vedeva.
2: No, non vedo niente.
3: È un segnale MEC,
2: Sì, sì, ho capito.
3: Vabbè, senta, guardi, ce lo faccio sentire al telefono, mi dica semplicemente se lo sente al telefono, un segnale MEC.
2: No,
3: è un attimo, ancora lo devo mandare, un secondo, è una squadra alla centralina, devo mandare questo segnale MEC, mi dice se l'ascolta, eh?
1: Entra! Non può entrare! Non penso proprio!
3: Ha sentito il segnale MEC?
2: Che vuoi? Guarda che sto avvertendo la polizia, eh!
3: Perché sta avvertendo la polizia, signora? Ci ho mandato il segnale MEC, ha sentito il segnale MEC?
2: Se è minchia della tua mamma!
3: Ma mia madre non c'ha la minchia, è donna! E che c'ho la mamma Gianzi?
4: Quelli del 5GG. Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5GG. Stiamo installando dei dissuasori per le elezioni europee. Buongiorno, scusa il disturbo.
4: C'è la cremeria.
3: C'è la cremeria, non lo so. E qui è il 5GG.
4: GG. Con 5G.
3: Con 5G, come 5 punti G.
4: 5 con la G.
3: G.
4: No, 5. 5.
3: Cinque?
4: Cinque tio, cinque tio, piu piu piu piu.
3: Cinque piu piu. E che ho chiamato in Burundi?
4: Cinque piu piu piu. Cinque piu piu.
3: Sì, vabbè, questa tutta questa ironia sul nome della compagnia. Cos'è che fa? Perché è pigolea? Perché lei è pigola? Ma perché fa? Ma scusi, lei è un essere ibrido. Senta,
4: sono ibrido.
3: Sì, va bene.
4: Sono ibrido io.
3: Bene, sì.
4: Mezzo uomo, mezzo...
3: È mezzo stronzo. Senta, scusi, se mai... Pronto, signor Gallina. Allora, se mai... Che è questo? Scusi, lei non sta bene, però. Cioè, ha dei problemi mentali, è uno squilibrato, pazzo.
4: Questo è il pappagallino. Il pappagallino che è in me.
3: Il pappa... immagino che a lei piace tenersi degli uccellini dentro, vero? Che... Ma tutta la fattoria, cioè. Senta, scusi, quando ha finito questa minchia di fattoria? Possiamo effettuare il test sulla linea. Pronto? Questa che bestia è? È il macaco. Che è il macaco?
4: Cavallo. No, il micaco questo è, il micaco
3: addosso, sì, le succederà immagino spesso che lei è un pazzo squilibrato.
4: È calabrese, micaco.
3: Ecco, macaco, senta, già che lei si caga, dobbiamo... niente, non c'è persona a parlare, porca puttana! sto lavorando dentro la buca, io, mi può dare una mano? niente, fa le pezze. Sì, il trecheco lo sa fare. Sì, il trecheco lo sa fare, il trecheco. Non è trecheco, questo è il gatto schiacciato.
4: Il tricaco, o il micaco, o
3: sì.
4: Il tricaco.
3: Lei ha una propensione per la merda che è impressionante. Sì, io, guardi, non so, le giuro, sono disarmato, non so come reagire a tutte queste verse. La cicala.
4: La cicala, sì, c'è pure la cicala.
3: La cicala, sì. Ecco, il tacchino, so fare il tacchino, faccio il tacchino. Questa è la mucca che si incula al tacchino, lei vede le cose strane. Ha finito, pronto, posso parlare con un essere umano, cazzo, ho parlato con tutti, ti che cazzo, metta la giraffa,
4: anzi. Faccio un essere umano, prego.
3: Sì, ma passi un essere umano, per favore, grazie, che ho parlato con tutta la giungla, cazzo de Mowgli.
4: Cavallo pazzo,
3: ma rotto il cazzo, mi passi un essere umano con cui posso parlare, pazzo squilibrato da rinchiudere.
4: Mi passo il saggio cavallo.
3: No, ma veramente, cioè, convocate d'urgenza il 118, che questa persona si sente caciocavallo.
4: Anche di più di 118.
3: 121.
4: Ce ne vogliono 113.
3: 113 è meno di 118. Ma scusi, abbia pazienza.
4: Ma cosa dice? Io vado al contrario.
3: Lei va al contrario. E anche nell'evoluzione direi che lei va al contrario. Senta,
4: al numero uno, arriviamo al numero uno.
3: Al numero uno, bravo, c'è pure la medaglia d'oro degli stronzi. Mi può sentire? Scusi, signor Equino. Che è un cavallo morente questo, che è un giuccio.
4: Una zanzara
3: grande però. Sì, ma signor vecchia fattoria, dobbiamo installare i dissuasori per le elezioni. Cavallo, tacchino, equine, papere, coniglie, serpente, ho parlato con tutta la fattuta arca delle UE. Vaffa in culo. Anche al caprone. E niente, vai, non le mettiamo i dissuasori, vai. Non le mettiamo. Ognuno, tanto il voto di scambio è una cosa comune, dai.
5: Quelli del 5GG.
6: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
8: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
6: Sì.
8: Sì.
6: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No. Fermi tutti,
8: dai!
6: fermi tutti!
8: Che cazzo!
6: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai vista in un porno, dai. Dove sei mai vista? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
6: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
8: Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo
3: tipo di porno è? Ma per piacere.
8: Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
10: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
8: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wender Production.
11: Ah, bene.
6: Presenta
12: la famiglia porn.
13: Basta, non dire più una parola.
12: Porno.
14: Pronto?
11: Sì, pronto.
14: E allora?
13: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
11: Sì, pronto.
14: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa? Cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
13: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
14: Ma.
13: Ecco, brava.
14: E allora? Ma va a far un bagno, va.
13: Con la lingua tutta la punta così.
12: Porno.
14: Pronto?
11: Sì, pronto.
14: Chi è?
11: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
14: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
13: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
14: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
13: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
12: Porno.
14: Pronto?
11: Sì, pronto.
14: Mi dica.
11: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
14: Senta, chi è?
11: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
14: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
13: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo
14: ma
13: fuoco.
14: Ma sentite, ma cosa volete? Io non ho invitato nessuno in casa mia.
13: Ecco, brava. Leccami i coglioni. Oh.
14: Guardate, ma chi siete?
13: Leccami la punta.
14: Ma cosa volete a me?
13: Più veloce con quella bocca. Oh.
14: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
13: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
14: Devo rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
13: Non ancora.
14: Se continuano a rompere le scatole?
13: Oh.
14: Io chiamo i carabinieri, eh?
13: Ecco, brava. Leccami i coglioni.
12: Porno.
14: Pronto?
13: Leccami i coglioni.
14: Pronto?
13: Succhiala che non voglia, mi ha messo il fuoco nelle vene.
14: Scusi, ma chi è?
13: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
14: Ma chi è sto stronzo che stava lanando da lei?
13: Oh.
15: Pronto?
13: Con la lingua, tutta la punta, così.
15: Chi è?
13: Mettilo in bocca.
11: Sì, pronto.
15: Pronto?
11: A me Rimo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Ha invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta. Come mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
13: Più veloce con quella bocca. Oh. Leccami i coglioni.
15: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose del pisporche che sei. Non hai vergogna, giusto?
13: Con la lingua. Succhiala che non voglio.
15: Porca di...
13: Basta, non dire... Basta, non...
15: A mamma da... Mi piace le patate.
16: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
17: Nello zoo di 105, questo è Wenderland.
18: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: viva i soldi!
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: Manco un anno, Leo.
2: Invece non ha mai fatto un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Ma ce n'è 75.
1: Ah, allora, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione, se era 10 leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola. 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Di una parola.

0: 3.800
1: euro di
0: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
0: Però io ho lavorato dal 59 che metto i marchetti,
1: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
0: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
1: All'anno,
0: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
0: Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
1: No.
0: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
0: Le canzoni, le serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
0: milioni. Adesso devi arrivare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1,5 milioni.
1: Sì,
0: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Male, ci stai, vado, giusto.
0: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500, tu prendevi 1,5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
1: non ti basta.
0: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
0: Ciao Ricky.
1: Ciao.
2: Saldi.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lerch, apri, dai!
3: Intendo le gambe, signore!
2: Ma quali gambe? Dai, la porta, apri la porta, su!
3: Mi scusi, signore! Pensavo lei mi stesse trattando come una nigeriana!
2: Cosa dici, Lerch? Alla nigeriana vuoi far aprire le gambe, dai!
3: Non si fa!
2: Eh no che non si fa! Vuoi forse che si riempia la casa di mosche e odore di fiume?
3: Chiedo scusa, saccente del cazzo!
2: Uè, buffone di merda, i modi! Vai a aprire la porta prima che ti ammazza la mamma, vai!
3: Signore, è arrivato lo zio Fester! Io vado in cucina a pulire la merda dal petto di tua sorella!
2: Ehi, stronzo! Dai, fila via, va!
3: Subito, Terone!
2: Vieni, Fester! Allora come va?
4: Bene, Gomez! Dietro casa mia il canale d'acqua è esondato e mi sono fatto una bella scorpacciata di rospi!
2: Che buoni! Una sera l'ho mangiati con mio amico Gianni, i rospi con la merda! Guarda, una squisitezza, buonissimi!
4: Tu invece come va?
2: A parte l'erce che continua a non imparare l'educazione, così così, guarda.
4: E come mai? Così così? Cosa ti affligge, Gomez? Magari posso aiutarti?
2: Ho combinato un casino, Fester. Non so se posso fidarmi a dirti le cose qua.
4: Tranquillo, Gomez. Cosa hai fatto stavolta? Hai mozzato l'ano al console marocchino?
2: No, Fester, cosa dici?
4: Hai forse ucciso una prostituta di colore?
2: Ho ucciso una prostituta? Dai, Fester, ti pare che sarei preoccupato, scusa.
4: Allora cosa hai fatto, Gomez? Dimmi!
2: Ho ucciso dei VIP, dei presentatori televisivi, cazzo!
4: Interessante, ma dopo che li hai uccisi, li hai mozzati?
2: Ma certo, Fester. Dunque, a Gerry Scotti ho mozzato la fronte, devo fare una tenda per il terrazzo. A Mara Veniero ho mozzato le tette, ho fatto due grandi tende da campeggio. A Ilary Blasi ho mozzato le labbra, fatto un gommone per portare i marocchini in Italia. Poi ho ucciso... chi è che ho ucciso poi? Aspetta... ah sì! Nadia Toffa!
4: E che cosa hai mozzato, Nadia Toffa?
2: Niente, volevo mozzare le tette il culo, ma non ce l'ha, non c'erano.
4: Forse gliel'avrà già mozzati qualcuno prima!
2: Forse sì, Fester, sì.
4: Comunque, Gomez, come potrei esserti d'aiuto?
2: Vorrei smaltire i loro corpi, ma non so dove buttarli, Fester.
4: Potremmo portarli alla discoteca.

0: storica.
1: Ma no, qualcuno potrebbe vederci, troppo rischioso.
0: Potresti sottellarli nel giardino.
1: E non c'è più spazio lì, Fester. L'altro giorno ho sequestrato un pullman di persone. Volevo mozzargli i cervelli, ma siccome erano tutti di Bari e ne erano primi, e così l'ho buttati sotto il giardino, capisci?
0: Allora potremmo buttarli nel canale d'acqua dietro casa mia. Essendo pieno d'acqua, non se ne accorgerà nessuno.
1: Ottima idea, Fester. Li butteremo lì, sì.
0: Sì, sì, e poi quel corso d'acqua lì è proprio giusto per seppellire i conduttori TV.
1: E perché? Che canale è?
0: Canale 5.

0: Lo Zoo di 105.
1: Quando il cuore batte, c'è vita. Quando i polmoni si gonfiano di aria, pure. Quando c'è chi c'è, sacatum pampa. Ah, ah. Quando la donzelletta viene dalla campagna, è una poesia di Giacomo Leopardi. Quando un essere umano ama, te ne accorgi. Gli occhi brillano, il respiro diventa affannoso, le parole faticano ad uscire e nelle vene il sangue affluisce con più vigoria. È una questione organica, una questione di circolazione sanguigna. Nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone, dal titolo Pene d'amore, viene esaustivamente spiegato il funzionamento dell'amore negli esseri umani. L'amore è nient'altro che una risposta biologica più o meno irrazionale del nostro corpo. Nella fase embrionale il feto non ha ancora sviluppato il suo sesso, ma tutto gira attorno a due palle. Se scendono sono testicoli, quindi sei uomo. Se salgono sono ovaie, quindi sei donna. Se salgono ancora sono tonsille, quindi sei gay. Ed ecco i tre modi di amare. Se sei uomo si indurisce il cazzo.
2: Ti amo.
1: Se sei donna avrai le farfalle nello stomaco.
3: Ti amo.
1: Se sei gay avrai la voce più acuta.
4: Ti amo.
1: Che ti venga la voce acuta, le farfalle nello stomaco o il cazzo duro, ama, che per odiare non c'è tempo. È una campagna Rollo Sensibilità.
0: Radio 105. Hey!
5: 105.
6: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Pronto, Ro?
0: Sì.
1: Di Forlì?
0: Sì.
1: Mio nome è Lisimba. Io ho chiamato per signore vecchio avere fermato autobus pieno di negri perché pensava che nessuno avesse pagato biglietto.
0: Ma va là? Ma quando? Ma chi?
1: Un signore avere fermato e dopo venuto polizia, controllato tutti e tutti aveva pagato biglietto. E
0: beh, allora cosa c'entra?
1: Vecchio di merda di Forlì fatto figura di merda. Tu contenta?
0: Ma noi non c'entriamo niente, ma come fa a dire che è questo qui, questa persona che sta qui, scusi, eh?
1: Allora è stato altra persona?
0: Ah sì, sì, guardi, garantito, glielo garantisco io, guardi, parola d'onore.
1: Io però chiederei una cosa.
0: Dica.
1: Allora, tu contenta?
0: Se sono contenta io?
1: Sì, contenta?
0: Ma di che, scusi, eh?
1: Di uomo di merda che ha fatto brutta figura.
0: Tu guardi, ascolti, questa persona di merda è qui vicino a me, glielo tascio.
1: Sì, basare.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Oh!
1: Stato tu a fare brutto gesto? Tu, colpa tua, hai fatto brutto gesto tu autobus! Era tu sopra pullman?
0: Ascolta, lascia perdere, va là!
1: Tu contenta?
0: Pronto?
1: Pronto, caduta linea!
0: Ascolta! Smettila, eh?
1: Io voglio solo sapere, tu...
0: Smettila!
1: Tu contenta? Tu figlio di puttana! Uomo di merda!
0: Sì.
1: Adesso io mangiare babba con soldi tuoi!
0: Ascolta, guarda che ti denuncio, eh!
1: Tu denunciare negri, fatto brutta figura! Uomo di merda! Io chiamare polizia, eh?
0: Ascolta.
2: Pronto, buongiorno, salve.
0: Non sono io.
2: No, signora, sono al commissariato, la polizia.
0: Dica.
2: Buongiorno, salve. Senta, noi abbiamo ricevuto delle segnalazioni riguardo una persona di colore che sta telefonando a delle persone di Forlì.
0: Sì, infatti sta telefonando a casa mia.
2: Riguarda il fatto del pullman, giusto?
0: Io non c'entro.
2: Aspetti, commissario, sì, è quello del pullman, sì. Senta, allora, cosa le diceva al telefono questa persona? Era bianca o era negra?
0: No, per me era negro.
2: Aspetti, commissario? Era negro, sì. Allora, senta, il signore è quello che l'accusava di essere il signore del pullman, giusto?
0: Ma sì, io ho letto stamattina al giornale.
2: Certo, lei non c'entra niente, ovviamente. No,
0: no? Ma che siamo? Io abito qui per lì.
2: Aspetti che facciamo così, guardi, le passo il commissario, così chiudiamo la pratica. E almeno facciamo un esposto. Stia in linea, glielo passo, eh. Aspetta.
1: Brondo? Tu contenta?
0: Ascolta, smettila, va là.
1: Essere tu su pullman? Uomo di me? Essere stato tu su pullman?
0: Ma che pullman? Non sono andato in nessun posto, ma smettila!
1: Tu contenta?
0: Ma smettila!
1: Ma tu contenta?
0: Guarda che non sono io, pezzo di merda!
1: Messo giù? Vabbè, io andare che sennò perdo pullman. Ovviamente il mio biglietto pagare con 40 euro vostri, eh. Salutare, contenta, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, 47, orto che parla.
2: Canna da pesca più bamba da anguria, 125 euro. 1400 salti in padella, cibo pronto, surgelatissimo, 8,99 euro. Strisce depilatorie per cozze pelose, 7,28 euro. Nike Nike Air Max, scarpe solo sinistre a partire da 199 euro. Bergoil, lozione antifrociaggine di Papa Francesco, 18 euro.
1: Freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Mongopattino, veicolo elettrico con ruote un po' fuori asse, 78 euro. Set di cacciaviti a stella cometa, 14,99 euro. Puppa mela e ciuccia cazzo. Puppa mela e ciuccia banana, succhi di frutta in brick vergognosamente allusivi, 5,69 euro al pacco. E che pacco! Tromba antiforfora, 99 euro. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti. Che roba brutta, che schifo, mamma mia. Sgocciole, biscotti per sifilitici e incontinenti, 5,99 euro al pacco.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Coppa Pelù, dessert con capelli e saliva, 1,89 euro. Cacio cavallo da corsa, 19,90 euro al chilo. Tovaglioli Ravensburger, sacchetto di coriandoli da assemblare per pulirsi bocca e mani, 0,99 euro. Omogenizzati con la H per crescere bambini fluidi, 3,99 euro. Sai che don, spaghetti pronti al gusto prete, 1,39 euro.
1: Cose a caso per la casa.
2: Glandoni di casa Favazza, grossi plum cake di forma oscena, 6,89 euro. Zio Can, degina, così potente che sbianca anche il petrolio, 8,99 euro. Acqua vulva. Acqua vulva dal leggero retrogusto di bidet, 59 centesimi al litro. Culifricio, crema mentolata per sorriso verticale, 8,99 euro. iPad, tablet con foto di minori in mutande, 119 euro.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quando tanto come pide, ma perché mi butta giù?
4: Valentina Gomme, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce al volo, proprio una cosa rapida.
4: Che informazione?
5: Siete dalle gomme voi altri, no?
4: Sì.
5: Ecco, perché le spiego, io diciamo a Tor Vajanica, no? All'interno di questo garage che non sapevo essere di mia proprietà, ma che ho acquisito grazie a un lascito testamentario di un antico zio di mia moglie che, vabbè, per qualche anno era stato dato per disperso, diciamo nel deserto del Marocco perché si era arruolato nella regione straniera. Comunque, insomma, per questo lascito testamentario all'interno di questo garage in muratura ho scoperto di possedere una Simca Baghera.
4: Come?
5: Questa autovettura si trova tuttavia su quattro mattoni, probabilmente perché è inutilizzata da un po'. E così praticamente ci volevo mettere le gomme, capisce?
4: Perché... per quello deve venire qui, però.
5: Ma come faccio? La macchina è su quattro mattoni, le porto i mattoni?
4: No, viene qui lei e parliamo a voce direttamente. Servono tutti i dati e tutto quanto, non possiamo farlo così.
5: Ma che dati le servono? Perché eventualmente io ho trovato anche il libretto di circolazione di questa macchina.
4: Sì, però dovrebbe bastare qui il libretto e noi lo vediamo, sentiamo il magazzino.
5: Ma contestualmente a questo però il libretto, diciamo, di circolazione, che contiene anche delle istruzioni utili per questa macchina, purtroppo in una di queste lingue dell'est che io sfortunatamente non conosco perché ho una breve infarinatura di francese, ancora dai tempi delle scuole e poi...
4: Non lo so, vabbè, guardi, venire qui però perché io per telefono non...
5: Non me lo puoi dire, perché capisce, io non so se fosse polacco, cecoslovacco, una cosa...
4: Adesso che ne sappiamo noi.
5: Ma si figuri che cosa ne so io, ai miei tempi era tutta Unione Sovietica, vai lì a fare le distinzioni tra una e l'altra, poi tra l'altro...
4: No, noi non lo sappiamo questo.
5: Migliano tutti quanti, sì. Le donne invece sono tutte molto simili, sono delle belle ragazze, io mi ricordo che nel 1985 andavamo con il mio amico Bebo a fare, diciamo, un tour di questa città dell'est, andavamo in Polonia con questa valigia di calze di nylon, sperando così di sedurre delle ragazze locali, ma non andò benissimo.
4: Sì, deve venire qui, guardi, abbiamo 8 persone al bancone e non sappiamo a chi dare il resto. Siamo pieni di gente, mi deve scusare, venga qui e facciamo tutto.
6: Senti, questo ecco. Al momento non possiamo...
5: Buongiorno innanzitutto.
6: Buongiorno.
5: Come dicevo prima alla signorina, siccome questa macchina si trova attualmente su quattro mattoni, io volevo praticamente capire quali pneumatici metterci per vedere se cammina, capisce?
6: Allora guardi, siccome è una macchina che adesso non è più in produzione, noi non lo sappiamo quali come può portare.
5: Ma manco, io se non lo sa lei che l'ho fatto di lavoro, si figura.
6: Io mica produco le vetture, le macchine le omologa l'azienda che le produce, quindi...
5: Ma non esiste neanche più.
6: Non sappiamo che cosa può montare, di solito c'è scritto sul libretto.
5: Poi tu hai tabellini di lingua, è tutta consonanti, non capisco, sembra...
6: Dovrebbe farla targare in Italia, quindi prima la deve far targare con una targa italiana.
5: Italiana,
6: A quel punto sa che cosa può montare.
5: E quindi mi devo in pratica recare la motorizzazione e...
6: Pronto?
5: Sì, un'altra persona ancora, lei? Come stavo spiegando precedentemente al suo collega e precedentemente ancora alla sua collega, che devo dire è stata molto gentile, io possiedo questa Simca Baghera arancione su quattro mattoni.
6: Su quattro?
5: Su quattro, Abelin, che bordello, su quattro mattoni. Ci dovrei mettere le gomme. Abelin, ma se non mi dite che gomme ci devo mettere, che cazzo ci metto, gli sci? Cosa la trasformo?
6: Gli sci, guarda che è meglio, se ci vuole mettere gli sci. Lei sta parlando della macchina antica, no?
5: Sì.
6: Che gomme ci vuole mettere? Vedete qui con il libretto, vedete quello che ci avevo collocato sotto?
5: Come dicevo primariamente al suo collega e anche a quella tipa di prima, il libretto è in una velina di lingua che non conosco, sarà cecoslovacco, polacco, ungherese, limite estone, non saprei, capisci? Non si capisce un cazzo su sto libretto, leggo, è tutto
6: vero. Se non ci capisce niente, ce lo posso capire.
5: Ma lei è gommista, scusi, io sono pensionato.
6: È una macchina di 30-40 anni fa, lei non sta parlando di una macchina moderna, sta parlando di una macchina antica.
5: Ma lei lo parla al cecoslovacco?
6: Io non parlo al cecoslovacco.
5: E allora che cazzo glielo porta a fare il libretto? Scusi se mi inalbero, però beh, lì è la terza persona che mi dice la stessa cosa e nessuno mi sa dare una mano, c'è anche dell'incompetenza qua, sa?
6: Ma forse incompetente è lei. Venga qui un libretto cecoslovacco e vediamo se c'è scritto qualcosa.
5: Va bene, allora al limite vado a procurarmi un vocabolario o un dizionario bilingue.
6: Noi parliamo solo italiano, quindi ne posso parlare slovacco.
5: Ma eventualmente se io venissi con un piccolo dizionario al limite anche di quelli da viaggio del
6: dizionario.
5: Perché le spiego, io ho un amico che adesso purtroppo ha una
6: perdita. Noi siamo molto impegnati in questo periodo, non ci possiamo stare un'ora al telefono, perché certo. Gli ho detto quello che mi serve a me.
5: Sì, ma c'ha ragione, però le stavo dicendo che...
6: Se poi vede non ce l'ho, l'ho detto subito.
5: Nemmeno io. Allora, eventualmente, io contatto questo mio amico professore di...
6: Contatti il suo amico, se lo faccio tradurre.
5: Me lo faccio, perché questo mio amico purtroppo c'ha un pelo di Alzheimer, e quindi, diciamo, non è tanto facile farlo concentrare su queste cose, però magari mi può fornire, che ne so, un vocabolario, un dizionario per tradurre, che non si capisce niente, eh?
6: Ok, arrivederci.
5: Ecco, mi saluti tanto la signorina di prima, che è stata molto gentile, come si chiama?
6: No, non lo so, ce ne stanno tante signorine dentro.
5: Che cos'è? Scusi, ma è un gommista o un bordello? Scusi, non ho capito, è pieno di signorine lì. Allora magari invece che con le gomme vengo coi goldoni, eh? Pronto?
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Canal Jimmy Entertainment presenta Osceni Lerci 2.
8: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
9: Che succede, Osceno?
8: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
9: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
8: Monitorando le mie telefonate.
9: Monitorando. No, monitorando, che sei, nome e cognome. Ferminando monitor.
8: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
7: Osceni Lerci 2.
8: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
9: Rottermaio. Rottermaio.
10: Però se c'è un paraurti di una panna.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Maier.
8: Nella villa del signor Rottermaio.
9: Mario. Rottermario. Mario. Mario che si è rotto.
8: No? Nella villa del signor Rottermarien.
9: Marien.
8: Rottermarien.
9: Rottermaier.
8: Oh, Rottermarien.
9: Maier.
8: Maier sei tu, è quella puttana de so.
9: Del signor Rottermaier.
8: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
7: The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
8: Ma se sono così rasabondo...
9: Rasabondo?
8: Se sono così rasabondo...
9: Vagabondo.
11: Nauseabondo!
9: Nauseabondo e ripugnante.
8: Se sono così nausabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
11: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
9: Che hai promesso sposo? Allora...
8: Ma se sono così nausabondo... Nauseabondio?
9: Nauseabondo.
8: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
11: nauseabondo?
8: Voglio... Dove è scritto?
9: Nauseabondo.
8: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
7: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
8: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
9: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
8: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
9: Di un reality show pornografico?
8: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare. Che milioni di persone mi stanno a guardare.
7: Figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia, figli di Troia.
12: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete, cosa volete da me?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapatici?
9: Meteoropatici.
8: Psicopatia. Psicoparia.
9: Psicoterapeutici.
8: Psicoterapeutici.
13: No, petici. Terapeutici.
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
13: No, terapeutici.
8: Terapeutici.
9: Terapeutici.
8: Terapeutici. Terapeutici.
9: Oh.
13: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
12: Bravo!
8: Volete conquistare Troia?
13: Sì!
8: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
14: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
8: No!
14: Attento ad Ajace, attento ad Ajace! Ajace dell'ammonio!
8: Ma che cazzo dice Ajace Agazzone? Che cosa dice?
14: L'Ajazzone!
8: Ajace!
14: Ajace è quello grosso, Ajazzone!
8: Ah, pagliaccio!
13: Provare per credere!
14: Esatto. Sì! Attento, attento, sta venendo!
8: Hey!
15: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
8: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle
16: di sfruttare la mia caparbietà.
15: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
17: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
18: Ce l'ha fatto?
17: Ho sbagliato?
18: No, giusto.
17: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
18: No!
17: Sì!
19: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
20: Merda!
19: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però. This is the
2: Zeus. Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
3: Full Metal Jacket.
2: Capito bene, luridissimi vermi?
4: Signor sì, signore.
5: Oggi in pochi minuti percorreremo la storia dello scherzo telefonico di Full Metal Jacket. Prima vittima, meridionale normale.
6: Pronto.
7: Il tuo è un nome da nobili. Tu sei di sangue reale?
6: Ci sei.
7: D'ora in poi tu sarai palla di lardo.
6: Ci sei tu.
8: Vaffare in culo.
6: Ci sei tu.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Ma chi vuoi tu? Che cosa vuoi?
7: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella. Datti subito.
6: Vai via!
7: Tu su chi cazzo?
6: Scendo 13.
9: Come ti chiami, faccia di merda?
6: Tu che mi chiama? Se ti metti di fronte ti stacco la faccia con un primo pugno.
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Seconda vittima, vecchia strana, sparita nel nulla, classificata come ottima vittima e nominata come Janet.
10: Porco.
9: Come ti chiami, faccia di merda?
10: Sì?
7: Ah!
10: Chi è?
7: Tu su chi c***o?
10: Beh, non so chi è.
9: Come ti chiami, faccia di merda? Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
10: Ma quale?
7: Ah!
10: Chi è?
7: Tu su chi cazzi?
10: Ho un culo.
5: Terza vittima, meridionale moderna.
11: Pronto?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
11: Angela.
9: Sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
11: Ma se sono una donna?
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cacco in gola.
11: No.
5: Quarta vittima, l'incredibile bresciano smascellato.
12: Pronto?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
12: Ah, tu sei il solito cretino.
7: Da dove cazzo vieni comunque, soldato?
12: Oh, quanto sei bestia. È tanto tempo che non ti sentivo, bestia.
9: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
12: Sì, sì. Verrò, verrò. Domani vengo. Poveretto, ma perché non vai dal medico?
7: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
12: Vai dal medico a farti curare.
7: Tu su chi cazzi?
12: Che sei le rotelle fuori posto. Bestia, universo e pecora.
7: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
12: Va a cacare.
7: Vi ammazzo a forza di ginnastica, vi faccio venire i muscoli al buco del culo.
12: Sì, sì, te lo faccio venire io, i durroni al buco del culo.
5: Quinto e ultimo esemplare ormai estinto, super meridionale spaziale, definito dalla critica vecchio Squarna 600, Nocito Antonio.
13: Pronto?
9: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
13: Cosa?
9: Come ti chiami, faccia di merda?
13: Ah, io mi chiamo Burruto di tutto il mondo, di te e di tutta la razza tua morte vive. Ecco. Ti è piaciuto? Ti è piaciuto?
9: Sì, sì, tu mi piaci. Vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella.
13: Oh, io voglio vendere un culo a tua madre, a tua figlia, a tua sorella. E c'hai un viso in giù.
9: Ah,
13: è bella. E ecco la zona. Bello. La zona di merda. Oh, io ho messo un culo a te, a tua madre e a tuo padre. Te l'ho messo un culo a te, a Luca, te l'ho messo pure.
7: Tu sei
13: adesso, cretino, stupido, scemo, tu hai tutto il resto tuo pure di morte. Ecco, bello.
7: Dare, poi tu sarai palla di lardo.
13: Alla vita, ciuto, vieni qua, vieni qua.
7: Strangolati da solo.
13: Vieni qua, merda. Avango tu e tutto il resto tuo morte. E basta, è chiuso, eh.

0: Ora torniamo nel presente e andiamo a colpire il figlio del demonio. Il figlio del demonio. Il figlio del demonio.
1: Qual falange di Cristo Redentore?
2: Pronto?
3: Come ti chiami, faccia di merda?
2: Faccia di merda, faccia di merda, sei morto, cane!
3: Tu su chi cazzi?
2: Sì, tua sorella su chi cazzi, cane,
3: tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
2: Tony Stara, un professionista della bestemmia, della quinta dello spergiuro, il promotore della paura,
3: che quell'orido stronzo comunista Checca Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte!
2: Sommi, dai, fatti avanti, poi...
0: Prossimamente nello Zoo di 105, Full Metal Jacket vs. Bestemmiamen.
4: Lo Zoo di 105.
5: Blen blen, Marchiso Gianfrotto Boffolo, che dico filicudi che siamo impennati, dico che la bella fica, che poi rimembranze di Conervo Scoperto, diamo il benvenuto ai nostri opinionisti che poi si media, saluto la bella Viero, ciao Viero!
6: Buonasera e ciao Gianluigi!
5: Ok, procediamo con il Picozzi che parla di pazzi, Picozzi!
6: Accidenti, che bel giubbotto di pelle che indossi Massimo, immagino sia collegato alla storia criminale che ci devi raccontare.
7: Ciao Alessandra, non esattamente, è che sono appena tornato dal raduno nazionale Sosia di Fonzi al quale ho partecipato come concorrente per il premio Miglior Sosia.
6: Ma non vorrei sembrarti sgarbata, ma non assomigli mai, ma proprio mai, a Henry Winkler, il protagonista della serie Happy Days.
7: Guarda, sei la prima che lo dice. In realtà per anni, quando mi recavo negli Stati Uniti per dei viaggi, passavo giornate intere a firmare autografi e a fare foto, proprio per via di questa imbarazzante somiglianza.
6: Vabbè, allora di chi ci racconti questa sera?
7: Era il 1994 e per le discoteche d'Italia imperversava la dance. È il fenomeno degli 883.
6: Ricordo benissimo, bellissimo periodo.
7: Beh, fra le luci scintillanti e la musica a tutto volume, si aggirava in alcuni famosi locali del nord Italia un pazzo maniaco assassinante mega pazzo.
6: Addirittura mega pazzo oltre che pazzo?
7: Esatto, in psichiatria criminale i mega pazzi oltre che pazzi sono soggetti molto più pazzi della normale pazzia. Un caso su pochissimi pazzi diventa mega pazzo. Questo è uno di quei pochi.
6: Accidenti, sono molto curiosa. Raccontaci di questo mega pazzo. Come assassinava e predava le sue vittime?
7: Questo mega pazzo si travestiva da bicchiere gigante di dissetantissima bibita ghiacciata moderatamente alcolica, attendendo che qualche ignara fanciulla, durante la serata danzante, si avvicinasse per dissetarsi assetata, per poi afferrarla e farle del male.
6: Ma è una cosa orribile. E quante vittime fece questo mega pazzo?
7: Nessuna. Oltre che improbabile che una donna si abbeveri da un bicchiere alto 1,70 m con dentro un uomo ben visibile nel liquido trasparente, lo scemo affogò nel primo fallimentare tentativo.
6: Che storia del cazzo.
7: Ehi.
6: Ma basta con sto cazzo di Fonzi.
5: Bene, che siamo filtro, che dico Reynolds, che poi Bart. Diciamo che si parla di morti per la nostra ricostruzione di tale Pippo. Servizio.
8: Eccoci qua ancora con una imbarazzante ricostruzione che mina inevitabilmente la credibilità della mia figura giornalistica e la serietà di questo programma. Tutti ci stiamo chiedendo dove sarà mai lo scemo oggi per farsi trucidare senza alcun senso.
9: Accidenti, adesso che è estate sono partiti tutti dal palazzo. Vabbè, tanto che vuoi che succeda. Abito in una zona isolata. Sono da solo. Figurati se vengono a rompere le palle proprio a me.
8: E già, che cosa vuoi che succeda?
9: Poi adesso che ho vinto anche il Super Enalotto e anche il Gratta e Vinci e tutti quanti in paese lo sanno, figurati che se mi dicono che vengono a disturbare perché sanno che adesso sono ricco, quindi magari...
8: Infatti, figurati che cosa vuoi che ti succeda se sei solo e tutti sanno che sei pieno come un bastardo dopo aver vinto alla lotteria.
9: Oh, ma suonano alla porta! Chi sarà mai a quest'ora tarda della sera? Chi è? c'è la rasata, si vede che lei è una persona affidabile perché ride.
8: Ma come cazzo si fa a dire che uno che ride come Satana dietro una porta di una casa isolata, per giunta senza nemmeno annunciarsi, sia una persona affidabile? Ma sei mongolide?
9: Vabbè, io ci apro lo stesso anche se non so assolutamente chi è lei. Sono solo in casa e ho 5 milioni di euro in contanti sul tavolo. Le persone che ridono non possono essere pericolose.
8: Quindi, oltre che essere un completo deficiente, sei anche incredibilmente stupido, perché hai 5 milioni di euro sul tavolo, a casa da solo d'estate, in una casa isolata? Ma che cazzo dovrai farci mai con tutto quel contante? E poi perché lo tieni sul tavolo in bella vista e non l'hai nascosto? Io non ho veramente più parole per descriverti, brutto inetto.
9: Io apro, eh!
8: No, brutto stronzo, non aprire!
9: Bella risata che ha! Ecco, ho aperto la porta! Salve! Guarda che bel bastone che ha! E spazzacamino! Gioca a baseball! Ride! Quanto bastone!
8: Quindi l'epilogo della vicenda lascia due enormi quesiti. Il primo è: perché continuiamo a ingaggiare questo coglione? E il secondo è: perché aveva 5 milioni di euro a casa sul tavolo della cucina? Basta, io mi licenzio. Era meglio quando facevo la voce dei porno di importazione anni 90, almeno lì i coglioni avevano un senso logico.

0: bene che siamo a Boffolo, che dico sabbia, diciamo calderazzo, disconnesso Pizzulli, che poi che siamo, andiamo subito quindi sui social netti che parliamo di cose che la nostra Sebastiana, Sebastiana conosce, Sebastiana.
1: Ciao Gianluigi e salve a tutti i telespettatori, salutiamo subito il signor Vintage di Porno che ci manda le immagini carinissime del suo conigliotto domestico, tutto nero che succhia una carota, bellissimo con la sua boccuccia mentre esce ed entra la carotona.
2: No, Sebastiana, è il primo piano di un cazzo in un figone anni 70, roba vintage, si vede, figo.
0: Bene, chiudiamo la pruntata con le mani di fata, che poi siberiano il dito che digita, che poi la colza e saponetta di meraviglia. Non siamo strobo, ciao ciao, saponetta dice Pavlov, che poi menzogna, Milano puttana.
3: Radio 105.
4: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: oggi, ragazzi, e continuiamo la telefonata dell'altro giorno. Abbiamo chiuso dove questa che leggeva le carte tutta pazza ha chiamato Bestemmia Man. Siamo pronti a sentire il continuo, mi raccomando, se siete cattolici non vi preoccupate, potete ascoltarlo perché noi pensiamo a voi e abbiamo messo i beep che ci fornisce giustamente la Chiesa. Siamo pronti, ragazzi, andiamo!
1: Alla falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
3: Ah, cucciola, sei proprio rincoglionita. Una volta fottevano e rubavano solo i cartomati, mo fottono tutti. Ca futti futti, ca Dio perdona a tutti. Ci sono varie inculatine. Oddio, un bel. Pronto? Pronto?
4: Dai, qui caro, qui cane, che sto qui cane, dai che sto andando.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: alterata, terrore e merda.
3: Sei rincoglionita così.
4: Sì. Proprio così, proprio.
3: Chiama
4: così.
3: Potenziale appuntamenti o informazioni.
4: Va bene, vieni quando vuoi, ti aspetto qui cane. Mi
3: 17
4: sono qua,
3: di cane, sempre pronto.
4: Scegli l'arma, scegli l'arma, scegli l'arma, cane, quello che vuoi, mani nude, coltelli, pistole. Dimmi solo di che morte vuoi morire, qui cane, porco caroista. Ti strappo il cuore di can con la mano. Qui.
3: Allora, no, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona
4: fuori,
3: che...
4: Estrago con i cani, estrago con i cani, con una mano di cane. Pum, pum. Non ti accorgi neanche, pezzo di merda, con i cani. Adesso non sta a rompermi i coglioni, perché
3: bene,
4: mi sono già fatto 3-4 righe
3: di
4: cane. Adesso di cane con una buia di andare a sborare. Quindi adesso non rompermi i coglioni, porco.
3: I cazzi sono buoni.
4: Tutti i cazzi sono buoni, tranne il grande che ha troia e tomare che si mangia tutti di qui.
5: Attenzione.
3: Allora, da 1 a 17.
5: Bestemmia Man ha preso la scheda in mano.
3: 17 mazzi di carte sempre pronti a tua disposizione.
5: Ora Pippa.
3: Pronto?
5: Così bravo.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata, Sai che vuoi sapere?
5: Così, bravo. Ma che bravo.
3: Chiama potenziale appuntamenti o informazioni.
5: Un attimo che gli arriva il cervello.
3: Ok.
5: Ecco.
3: Si magna, fia mia. Si magna, fia mia.
5: Ci siamo quasi.
3: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
5: Ci siamo. Ora è uno tsunami. Se siete in auto, accostate.
3: Che
6: tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro
4: tutti
6: dovere.
4: I cazzi sono buoni, di fate tomare quanti cazzi che l'ha ciapato, porco, vieni qua cane, ti sto aspettando, poi cane coglione.
6: Tutti i cazzi sono buoni.
4: Ti è caputtana e tuo mare, quel cogliona. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Dai che andiamo avanti un altro pochettino. Oh, poi via. Dai, quel caro, che sto andando. Dai che sto andando.
3: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Alterata.
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tanto tempo fa, i supereroi dovevano essere belli, muscolosi, maschi alfa, con un pacco grosso in evidenza sui loro pantaloni attillati, forti, veloci, con peculiarità straordinarie. Oggi il mondo è cambiato. Il maschio alfa è diventato il cattivo, il merda. E se ti piace la fica, devi quasi vergognarti. Per questo, la Franco Cinema Produzioni Wow ha lanciato sul mercato una nuova serie che sta facendo tremare la Marvel e la DC Comics.

E anche se culo non fa figlie, svegliarsi con Din Don Dan nel letto mi fa rabbrividire. Arrivano i super erotici, gli eroi che ci meritiamo. Iron Pen, super comparsa, la donna con la candida sul naso, troglodita robot, culo ingordo man, iperatrofizzato e tanti altri. Sono i protagonisti de... i super erotici.

0: Pen, c'è una nuova potenziale recluta che chiede di essere ammessa nei super erotici.
1: Ah, ottimo, ottimo. C'è sempre bisogno di forze fresche. Presto, fallo accomodare.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Bene, bene. Benvenuto nei super erotici, caro... Come ti chiami, caro...
2: Super pedofilo.
1: Come, prego?
2: Super pedofilo. Il mio nome è Super pedofilo.
1: Immagino sia uno sfortunato caso di omonimia. Insomma, un cognome un po' così, diciamo. Hai capito, ecco.
2: Plasmon! Sento profumo di Plasmon! No, no, no, no, no, no. Non è il mio cognome, il mio nome è d'arte. Perché come pedofilo sono veramente super. Pampers.
1: Adesso conto fino a tre. Se al due non ti sei ancora levato dai coglioni, ti apro il culo come una noce di cocco.
2: Eh no. Se non mi ammetti nei super erotici, ti denuncio per discriminazione.
1: Ma quale dannata discriminazione? Discriminazione, un pedofilo. Hai sentito, super comparsa? Ha fatto la battuta. Ridi, merda, ridi.
3: Troppo. Come prima.
4: Possiamo usare come prima.
1: Ma mi scusi, regista, siamo in un momento delicato dove si toccano argomenti. Insomma,
4: Però io non voglio recitare con un pedofilo. Scusi.
3: Ma questa è una finzione, un attore.
4: Mi fa schifo. Cioè.
1: Ma anche a noi, infatti, tra poco ci sarà poi una svolta.
4: Ma che svolta ci deve essere? Va bruciato vivo.
3: Ma senta, scusi, adesso ci risparmi le sue teorie. Questa è una recitazione, si mette in scena, è una mise en place.
4: Non ti vergogni, pezzo di merda.
3: Ma con chi ce l'ha? È un attore questo qua. Tra l'altro è anche bravo, è Zimbabu, è un attore coreano, vero signor Zimbabu?
2: Sì, è vero, ha visto.
4: Mi fai cagare, merda.
3: No, senta, scusi, lei deve imparare a scindere la realtà dalla finzione. E nella finzione questa persona è attratta dai minori.
4: Adesso vado lì, tiro uno schiaffo a sto coglione.
3: Senta, no, vabbè, adesso scusi. Se calmi, faccia che è divertente, andiamo avanti, prego.
4: Pezzo di merda.
3: Basta!
4: Che divertente.
2: Non era una battuta, Iron Pen. Non li leggi i giornali? Ieri il nuovo presidente Lex Luthor ha approvato il decreto delle dispari opportunità.
1: Il decreto sulle dispari opportunità? E che cazzo vuol dire?
2: Vuol dire che da oggi per legge ci deve essere tutto dappertutto, Iron Pen. Merda nel cioccolato, eter nei figli gay, preti a capo della NASA, aborti in chiesa, chirurghi spastici, calciatori alfabetizzati, modelle cesse, cadaveri in palestra e anche pedofili nei super erotici. È la legge, Iron Pen. È la legge.
1: Ok, una cosa alla volta. Intanto tu muori, pedofilo di merda.
4: Porco, le tiro uno anch'io sto merda. Pam, pam, figlio di puttana. Beccati sto
3: coglione
4: di merda.
3: Ma cosa fai? Fierisce sul cadavere? Ma che fa?
4: Pezzo di merda.
3: Ma già la serata, una finzione. Lo sta a gonfiare, sei fermi.
4: Sto merda.
3: Ma scusi, ma non se la ci trasportare? È la scena, bastava la serata, si capiva. Scusi. Basta.
5: Dai, arriva anche da parte mia.
3: No, anche la signora.
4: Devi dire un altro.
3: Basta, portatelo via, portate fuori. Ci dispiace tanto, signor Pung Tzu, come cazzo si chiama? Ci spiace. Non so professionisti, le chiedo scusa.
5: No, stronzo.
3: Ma signora, anche la forchettata nella coscia però. Dove l'ha piata la forchetta poi?
5: È quella avanzata dal pranzo.
3: No, non gli sputi che poi si vede sul set che si illumina tutto.
4: Pezzo di merda.
3: Ma basta, se ricomponga.
4: Che adesso gli tiro un sasso. Il sasso,
3: cioè. Il sasso di polistirolo. Ma che no, vede che descena. Guarda, ha fatto un millimetro.
4: Infatti era leggerissimo.
3: Non
4: però
3: è lei
4: se
3: che
4: fosse
3: molto
4: stato
3: forte.
4: Vero, gli aver fatto male a quel sì. Merda.
3: Anche lei, se fosse stato un vero attore, avremmo già finito di girare sta scena. Prego, andiamo avanti con la battuta di Iron Pen.
1: Ora concentriamoci sulle cose importanti. Dobbiamo fermare l'ex Lutero. Presto, contattate i seguenti super erotici. Carta e penna, super comparsa.
4: Non ce li ho, aspetti un attimo.
1: Che cazzo.
3: Ma faccia finta, ma come ce li ho? Ma faccia finta, tanto non è inquadrato. Dica subito Iron Pen, chi cazzo se l'ancula?
4: Ah, faccio finta di scrivere su un foglio immaginario.
3: No, perché tanto non è inquadrato. Dica sì, Iron Pen, andiamo avanti.
4: Allora.
3: Prego, vado. Ridia la battuta, Iron Pen. Andiamo, dai, chiamiamo i seguenti super erotici, prego.
1: Presto, contattate i seguenti super erotici. Prendi carta e penna, super comparsa.
4: Va bene.
3: Perché sta in bagno, scusi? Che sta a cagare? Ma fino al secondo fa era a fianco a lui.
6: Capito, però siccome sono fuori campo, ho pensato, io sono uscito di scena per andare a fare qualcosa di...
3: Cosa? Cosa? Aprirsi una scatoletta dei pelati? Che è andata a fare?
6: Magari in cucina, a cucinare del riso, non so.
3: Dica semplicemente sì, ce li ho, una cosa del genere. Dica qualcosa di affermativo, prego.
6: Comunque sono in un'altra stanza.
3: No, lì a fianco a lui, solo che non si vede, è inquadrato. È perché fuori campo, ma non così fuori.
6: Ma perché non mi inquadrate se sono di fianco, non ha senso.
3: Perché, ma se faccia i cazzi sopra, io non sono tenuto a spiegare lei le note di regia. C'è uno storyboard, guardi lo storyboard.
6: Cosa c'è?
3: Lo storyboard.
6: Ah, non ci so andare.
3: Su che?
6: Sullo storyboard.
3: No, lo storyboard è una cosa con le vignette disegnate. Vede quel foglio che c'è qua? Con tutti i quadratini disegnati, le immaginette, i fumettini.
6: Ah, io ci stavo facendo sopra i cazzetti.
3: Come i cazzetti? Scusi, quello è lo story. Lo stiamo seguendo per girare il film.
6: Ah, io pensavo fossero degli scarabocchi. Qualcuno si rompeva i coglioni.
3: Ma come scarabocchi? No.
1: Posso continuare? Mi scusi,
3: prego,
1: regista.
3: Prego. Chiami i seguenti supererotici, sì. Prego. Tagliamo la roba dei carta e penna.
1: Va bene. Gli Orgiastici 4, Sega Telepatica Man, l'uomo con la cappella da baseball, capezzoli sulle pupille Woman, la culona invisibile, tanga sgommato Woman, Acquaragia Man, Spider Troia, Capitan Herpes e Gonorrea Confessa. In viaggio, super erotici! Ho detto in viaggio, super erotici!
0: Iron Man, mi sa che si è ingolfato il motore!
1: Ingolfato? È impossibile, ho appena fatto fare la revisione.
0: Lo so, ma da oggi insieme alla benzina bisogna metterci anche un chilo di panna nel serbatoio. È la legge.
1: Ah, dannato Lex Lutero! Ma non finisce qui!
0: E anche lì, da oggi si dice non finisce qui e lì. È la legge, capo.
3: Aspetti, scusi. Scusi, lei è accovacciato, signor comparsa.
6: Ah, si vede?
3: Se la vedo.
0: Perché? Hai sbagliato yogurt.
6: No, perché per andare a cagare bisogna passare davanti all'inquadratura, no? Seguo il bagno dall'altra.
3: Ma lei è passato così come un nanetto, tutto accucciato, mentre l'altro faceva la battuta finale.
6: Devo andare in bagno, cazzo, cioè.
3: Ma non poteva passare dietro la telecamera, scusi.
6: È vero, non ci ho pensato.
3: Mamma puttana la miseria. Tutto da rifare. Pausa. Le scoppia la testa, le scoppia.
7: Riusciranno i super erotici a fermare il malefico Lex Lutero e le sue leggi assurde? Riusciranno a fermare questa ondata di frociaggine, come dice il buon Papa Francesco? O finiremo tutti ad incarci a vicenda? Scoprilo nella prossima puntata intitolata Lush Lane vs. Marilyn Manson. Gemelli separati dalla nascita. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma come? Non hai sentito? Stasera danno un party nel culo di Richard Gere! Non posso certo mancare!
3: Davidomo! Davidomo! Aiuto! Aiuto! C'è l'incendio della foresta! Gli animali sono in pericolo!
1: Quando sono in pericolo gli animali stringono l'ano!
2: Mi fai un favore prima ti levi dal mio culo!
1: Hai fatto bene a venire da me, bel bambino! Ci penso io! È merito mio se...
0: Se i pinguini camminano a gambe larghe?
3: Davidomo, l'incendio sta facendo scappare gli animali! Dobbiamo spegnerlo!
1: Tranquillo, ci penso io! Brucia! Cazzo!
4: Sai che mi fa male farlo?
5: Mi dovrò infartare mentre fai
1: Davidomo! Aia! Scotta!
3: Ma Davidomo, perché ti sta inculando l'incendio?
1: Se fossi un dottore come me lo capiresti! Fidati di me, bel bambino! È merito mio se
0: le scimmie hanno preso l'AIDS?
2: Ha trovato la cura!
3: Guarda, Davidomo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
3: Facendo male!
1: Lascia fare! So quello che faccio! È merito mio
0: se il salame sa di cazzo!
3: Ma ti stai facendo male!
1: Lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se
0: il salame

0: maschione.
1: Ehi, mi è entrato qualcosa nelle mutande, mi è entrato un animale nel culo.
0: Un animale? Fuochino.
2: Devinomo, cosa c'entra il pompiere?
0: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda,
1: La Madonna, che fastidio.
0: C'entro.
1: Perché un cappello che mi sputa dal culo?

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
2: Tu conosci solo me?
1: Solo te.
2: Solo me?
1: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
3: Neanche di me?
1: Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
3: Amico mio, Wender è amico
1: tuo. Quello è tuo!
3: No!
1: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
3: Dove c'entra?
1: Dov'è quella regista?
3: E se vado via io?
1: Nessuno viene.
3: Neanche tu?
1: Io posso litigare con la guerra.
3: Ma gli altri
4: no,
3: non verranno mai.
4: Se va via Marco, tu non vai.
3: Anche a me,
1: no,
4: terzo piano,
1: frazione,
4: stai zitto, terzo
1: io
4: piano.
1: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
3: No, tu
1: lui
3: sei
1: è un figlio di zoccola.
3: Tu sei una merda.
1: Lui
3: sei.
1: È furbo.
3: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
1: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
3: sì,
1: lo sai.
3: Sì.
1: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
3: Lui via, io vado.
1: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
3: no, ma metti che ti dà 10 milioni
1: sì
3: subito. Tu rimani?
1: No,
3: vieni con me
1: subito Wender,
3: che
1: è un figlio di so che sei
3: è un bugiardo,
1: sei esa bugiardo,
3: secondo te chi è più bugiardo dei due?
1: Chi è questo che la prende?
3: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
1: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
3: Tu avevi 20 anni?
1: Io avevo 20 anni. Questo disse che ce ne dobbiamo scappare. Sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
3: Ma va?
1: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non striscia la mussa, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
3: Tu a lei?
1: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
3: Sì?
1: Sì.
3: Allora sei stato innamorato?
1: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
3: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
1: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
3: Ma ci avevi trombato?
1: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
3: Sai trombare?
1: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa cazzi. E stai vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Mi senti, bastardo?
5: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
1: Addio.
5: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: eccoci, buonasera e buon inizio anno. Sono Max Furfante, dall'altra parte del vetro, come sempre, live c'è Pino J. Buon anno anche a te, Pino.
1: Vai a cagare!
0: Nanda, tanti auguri e buon inizio anno anche a te.
2: Sì, sì, dai, che sono su Messenger. Non iniziamo l'anno rompendomi le palle.
0: Arrivo ora dallo showroom di Gucci, dove mi hanno regalato le scarpe da calcetto che stasera sfoggerò sul campo della Barona. Pino J, tu, che hai la fortuna di stare qui davanti a me, cosa ne pensi? Ti piacciono? Tra pochi minuti qui con noi avremo un ospite straordinario. Vuoi dirci tu, Nanda, di chi sto parlando? Nanda? Nanda?
2: Che cazzo vuoi?
0: No, chiedevo di svelare il nome dell'artista che è venuto a trovarci questo pomeriggio.
2: Sì, sì, dai, dopo c'è Ghe Pequeño.
0: Il grande Ghe, mio fratello da una vita, che ci parlerà del suo nuovo singolo. Intanto, prima di partire con un po' di sano rap, iniziamo con la prima carrellata di messaggi. Non vi do il numero perché siamo già intasati. Vai Pino J, spara i messaggi.
1: Ce n'è uno solo.
0: Vai, vai, fai sentire.
1: Sì, salve, sono il commesso dello showroom di Gucci, dove Max Furfante è venuto a fottersi un paio di scarpe. Potete dirgli che dovrebbe pagarle prima che parto con la denuncia?
0: Incredibile quanto voi ascoltatori siate innamorati di 105 Mintasa. Pino J, che disco hai scelto per partire? Quanto mi piace questa canzone, amici. A 105 Mintasa abbiamo appena trasmesso il disco reggaeton dei miei due fratelli Pippo e Spine. Anzi, Pino J, fammi il numero di Pippo, che vi faccio sentire quanto sono importante e quanto rispetto mi portano gli artisti.
1: Pronto, chi è?
0: Pippo, sono Max Furfante e sei in diretta a 105 Mintasa. Come stai? Bene amici, il tempo stringe e vi devo introdurre l'artista di oggi. Pino, hai una rullata?
1: Ma vai a cagare, te la rullata.
0: A 105 Mintasa è venuto a trovarci Ghe Pequeño. Allora frate, parlaci un po' del tuo nuovo singolo. Ecco amici, il suono che stai sentendo è il groove che Ghe ha inserito nel singolo.
3: Brutta troia, sì.
0: Ghe, ti sei ispirato a qualche momento particolare quando hai scritto la canzone?
3: Dai, dimmi che sei una troia.
0: Nanda, vuoi chiedere qualcosa a Ghe?
2: Sì, quando vieni, evita di sporcarmi il cappotto che ho lasciato in studio.
0: Bene, amici, 105 Mintasa è giunto alla fine della prima puntata dell'anno.
1: Vai schifo, muori!
0: Un ringraziamento speciale a mio fratello Ghe, che è venuto a parlare del nuovo singolo. Vai, Ghe, saluta il pubblico di 105 Mintasa.
3: Puttana.
2: Ma no, mi hai centrato il colletto del cappotto.
0: Un saluto da Max Furfante e Pino J.
1: Ma vai a cagare.
0: Ricordate il detto del giorno: chi va? Avete capito, no? A domani.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Torna Tony Cazzo. Il DJ che riempiva le discoteche più famose. Dopo i suoi grandi successi discografici, come

0: Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
1: Pronto?
2: Ciao Liliana, come stai? Sono Tony, il DJ.
1: Sono suo nipote.
2: Ah, ok. Senti, ma la signora Liliana non c'è, eh?
1: Sì, al piano di sotto.
2: Come posso raggiungerla telefonicamente?
1: Ma se vuole vado a chiamarla, gliela passo.
2: Grazie, sei gentile. Dici che sono Tony.
1: Va bene, sì, arrivo. Nonna. Sì?
2: Liliana!
3: Ah, Gilberto!
2: Come stai?
3: Bene, bene.
4: Tutto bene.
3: Bredino è arrivato.
2: Sì, dai, passamelo, dai.
3: Gilberto, qualcuno, ben sì.
4: Passami Gilberto, dai.
3: Ti è arrivato adesso che era andato a fare una commissione.
4: Ah, tu stai bene.
3: Ciao.
4: Tu stai bene?
2: Ciao Dino, come stai?
5: Sto bene, sto benissimo. Ma Gilberto? Ma come mai che non hai telefonato nel mio telefonino?
2: Ho fatto questo numero e poi mi ha risposto tua nipote e mi ha passato Liliana.
5: Ho capito io, ma Gilberto sei?
2: Sei Gino tu, eh?
5: No, sono il Dino.
2: Dino, porco
5: c***o.
2: Beh, sono Tony, il DJ. Come state? Passato tanto tempo.
5: Ma non mi ricordo più.
2: Siete andati ancora a ballare alla discoteca? Che era vicino a casa, quella che andavate sempre.
5: No. Allora hai sbagliato.
2: Sono anche amico di Liliana. Passami un po' Liliana, dai, che glielo spiego un po' lei. Che te sei un po' rincoglionito.
3: Chi è? Ma non sappiamo chi sei.
2: Sono Tony.
3: Ah.
2: Oh, ti ricordi allora? Senti, adesso non per portarti via troppo tempo, ma ti volevo chiedere una cosa. Per caso, a casa, nel tuo armadio, non è che hai una giacca di jeans con una topa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che spara delle fiammate incredibili? Cioè, che ti puoi anche ustionare la faccia.
3: Proprio sbagliato il numero, perché noi in discoteca non siamo mai andati.
2: L'avevate presa in discoteca. Una sera che pioveva vi avevo prestato la giacca.
3: Sì, ma noi non siamo mai andati in discoteca.
2: Scusa, ma non era Brandizzo?
3: Proprio...
2: Ma sì, ero quello che aveva fatto il disco Brandizzo, nel culo dello schizzo. Brandizzo, nel culo dello schizzo.
3: Persona.
2: Ma no, ma non è impossibile. Ti ricordi che ballavi sempre? Sei che we ne fuori, sei ne che no way. Let me be. Celebrate.
3: Mai ballato in discoteca?
2: Ma sì, facevi la cubista.
3: Ma no,
2: ma sì, eri un tocco di figa incredibile, ti ricordi? Solo che avevi i peli che ti uscivano dal pantaloncino fino all'ombelico, eri un po' Yeti. Ve lo sapevo, l'ha buttato giù. Sì, ragazzi, voi all'ascolto, voi giovani, questo è un messaggio che vi può entrare nel corpo. La droga di una volta non c'è più come la gente. Chi se la fa addosso non va al bar.
0: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
6: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you. Spot, spot.
1: Amico con le piaghe da decupito nel portafoglio, stai cercando una soluzione abitativa che ti permetta di spacciartela da riccone mentre sei in fila alla mensa della Caritas? Vieni da Mondo Deficienza, il grande megastore di arredamento con il maggior numero di dipendenti impiccati per depressione al mondo. Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in... Troverai tante idee per il tuo monolocale subaffittato in nero da un egiziano a prezzi invisibili. Miracoli del design, partoriti dai nostri creativi in acido come... Elegante tritacarne per vegani a forma di scatola vuota, 38 euro. Porta cartigenica subacqueo, fino a 8 atmosfere, 122 euro. Set Lapponia composto da carta da parati, più fucile sparasperma, più luce al wood per creare graziosi effetti neve, 14 euro al rotolo. Proiettili calibro 50 senza glutine per sterminare celiaci, 47 euro alla confezione. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion. Offerta combo, batteria da camion più batterista da camion, 1245 euro, vitto e alloggio esclusi. Statua di Tony Renis, scala 1-1, in vero caviale del Volga, 75.000 euro. Prolunga Electrical Wireless.
2: Cazzo, cioè, stendo comunque una cazzo di prolunga, poi non l'attacco perché è wireless, metti che si stessa.
1: Prolunga elettrica, wireless, 23 euro al metro. Stucco da buco del culo per omosessuali, over 70, 12,30 euro al barattolo. K da cucina più Y da salotto.
2: Ho capito adesso mentre la leggevo, che cazzo è Y?
1: K da cucina più Y da salotto, 413 euro. Incendio prespento per casa prefabbricata, 2316 euro. Stupendo televisore etrusco, perfettamente restaurato, 999 euro. Tazzina da caffè con idromassaggio per relax, molto molto mirato, 223 euro. Tenerissime svastiche in morbido peluche rosa, 34 euro. Slitta bidet per Babbo Natale con emorroidi, 845 euro. Acquario Bourguignon con temperatura regolabile per caciucco mostruosamente cinico, 4400 euro. E questa settimana visita il nostro nuovo padiglione culo e camicia. Troverai migliaia di capi d'abbigliamento di tutte le marche e solo parzialmente sporchi di feci. Interi container di vestiti destinati alla popolazione bisognosa dell'Africa, ma rimessi in commercio grazie ad un piccolo aiuto dell'Andrangheta, nei quali potrai frugare per portarti a casa piccoli gioielli come... Accappatoio, 100% impermeabile, 78 euro. Pantofole in velcro per pavimenti in moquette, immobilissime, 34 euro al paio. Pelliccia sintetica, ma confezionata a mano da veri cuccioli di panda in cattività, 450 euro. Dolce vita in insulina per diabetici cronici, 55 euro. Speciale savana, stivali in merda di gazzella per pantaloni a zampa di elefante, 89 euro. Mondo Deficienza, la nostra forza è un cazzo!

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: Ma vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non sta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, Maro, tu cazzo.
1: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E strano mort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto condendo per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono l'inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa tutta, quanti scelto la finestra, capi?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no? Non...
6: Vieni!
5: Che
6: preoccupante, vieni!
5: Ti vengo a sparare, ti scetta a basso, voglio!
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
5: Vengo subito, cazzo!
6: Oh.
5: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
6: Vieni!
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
5: Ma vengo da te! Ti dà
6: che la... Ma denuncia io lei!
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroid!
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche!
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma io ho sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada a quel paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
8: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
8: Guarda,
5: un cacchio.
8: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
8: Lei chi? Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami, eh.
8: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. La faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
9: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
9: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
9: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, cioè la torta si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
9: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
9: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
9: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
9: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
9: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic,
9: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato
9: tu. Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la rica, come mi fai ingazzemo? Vengo su.
9: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
9: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti in immobile giù te li butto adesso.
9: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: ancora chi sono? Sono il gorino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un gorino di sotto io.
9: Come ti chiami?
5: Peppino Cicco,
9: vaffanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scorrettezze.
2: Scorrettezze.
1: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
3: Uè, ciao bella.
4: Che caro, sei venuto a prendermi al lavoro.
3: Ma sei tu? Ma no, veramente ero venuto a puttana.
1: Anche quest'estate non perderti il brio, la leggerezza, la simpatia della famiglia Capponi, che anima Scorrettezze, la serie TV che piace a grandi e piccini, intesi come nani.
5: Ehi pa, ma cosa c'è da mangiare per cena?
3: C'è il nonno.
5: Che bello pa, hai invitato il nonno. Bene, bene, pa, e cos'è che mangiamo?
3: Te l'ho detto, il nonno. Sto a fare un brodo che è proprio una delizia con sto coglione qua morto.
1: L'unica e sola serie che è stata vietata nei paesi islamici più del porno. Scorrettezze.
4: Cielo, mio marito!
3: Ma che cazzo stai dicendo? Mica mi chiamo Cielo.
6: Mi scusi, io posso spiegare, eh?
3: Ma che devi spiegare? Hai pagato?
4: No, lui è il mio amante.
3: Amante nel senso che te lo butta in culo?
4: È innamorato di me.
3: Ma questa... Ma questo mi fa troppo ridere, sta roba. Io manco a 20 anni mi inventavo le cazzate del genere per trombare gratis.
1: Amore, dramma, tragedia, orgoglio e rivalsa finale. Tutto questo è non sicuramente Scorrettezze, che invece fa schifo e l'al cazzo.
5: Ma non è che vuoi lasciare la mamma?
3: No, e che cucina poi?
1: Può davvero finire un amore così bellissimo e innocente?
3: Vabbè, devo fare qualcosa, va.
5: Hai ragione, pa. Dai, non puoi far andare via la mamma così. Dai, pa, cazzo, impegnati, fai qualcosa.
3: Infatti è una scusa troppo buona per drogarmi ancora di più. Vai a prendere i limoni di là, dai.
1: Riuscirà il signor Capponi a riconquistare l'amore di sua moglie?
3: Quella troia è mia.
6: Ma lei ormai è innamorata di me. Non ci puoi fare nulla.
3: Ah, ok, pazienza, va bene.
5: Ma come pazienza? Senta, signore, non gli dia retta. Lei non può portarsi via mia madre, dai. Io non posso stare senza la mamma.
3: Ma state tranquillo che io ti sciacquo dalle palle con lei.
1: Riuscirà l'amore a tenere ancora una volta insieme la famiglia?
5: Ehi, mamma!
4: Sono tornata. Ho scoperto che lui se la faceva anche con i maschi. Mi ha detto di essere stata a letto con un ragazzino addirittura.
5: Cazzo, sono contento, ma...
3: Hai fatto la cosa giusta.
5: Sì, pa, però... pa, io non mi riesco a sedere, Ma non è che ce l'hai il cuscino?
3: No, devi soffrire, brutto finocchio.
1: E allora non perderti Scorrettezze, la serie TV che è stata già acquistata da 29 paesi perché la davano in omaggio col calendario delle femmine nude.
5: Ehi, pa, ma senti un po', ma è vero che la mamma la dà via per soldi?
3: Sì, ma che ci sta di male? Lo faccio pure io.
5: Ti prostituisci, pa?
3: No, do via tua madre per i soldi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: pronto?
1: Well, the line seem to forget to see.
2: Ancora lui?
0: No, dai, stiamo mangiando. Guarda, stiamo un po' mangiando. Non ci rompere.
3: Pronto?
1: Well, the line seem to forget to see when it for it's more rare. Well, the last song and I wing it to win the sci fi the cats. Quingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy didn't succhia mi la cappella. When this show, when it gonna do, when it gonna do, c'hai una faccia di culo.
3: Ma se non preso uno cazzo, no? Ecco, fa qualche storia, ma chiamato.
1: Non ho capito un cazzo.
0: Pronto?
1: Well, Lord, I will say, can't wait you fries and if he killed the Troia.
0: Ma è buono.
1: Prendo qui, prendo qui, prendo qui, mano questo pelo.
0: Nel culo.
1: E se ti vedo per strada, te lo spacco sulla schiena.
0: E vieni, comincia a venire.
1: Wing a lie, wing a sag a die, when again a fur, when again a mano.
0: Mi portere mamma ta.
3: Pronto?
1: Well, Lord, I will say, can't wait you fries and if he killed the Troia.
3: Ma porco
1: se ti vedo per strada,
3: ti fico
1: con un caccio nel cu.
3: Porco
4: questo è un vecchio potenzialmente spremibile e vendemmiabile per la prossima stagione del Wonderland. Da fare a pezzi fino a Natale.
3: Ma chi cazzo sei?
1: Well,
3: Lord, chi cazzo sei?
1: Can wet you fries and ficchio the Troia.
3: Chi sei?
1: Wingles and diggy diggy diggy diggy denti, fico un pugno nel culo.
3: Ma vai a fanculo, figlio di puttana.
1: Ciuccio punch, punch, ciuccio punch, punch, ciuccio tutta la
3: guarda
1: punch.
3: Che non fai ridere per niente. Ma lo sai che ora vado dai carabinieri a denunciarti?
1: Su chiama di mamma la di,
3: ha dato
1: di
3: il mamma
1: la
3: di,
1: te le fico tutte la
3: porco la...
1: Ignorante, tu signorante.
3: Ma non ti vergogni, signorante, porco
1: signorante, ignorante capra di merda.
3: Ho detto porco di.
4: È perfetto per settembre. Andiamo avanti.
0: Pronto? Pronto.
1: Well, the line seem to forget to see when it for it's more.
0: Ma va con la madosca, ma per voi.
1: When the line song and I wing it you when the side fight the cats.
0: Che stai dicendo?
1: Nevertheless, when I fly in the sky, when I catch on a culo.
0: Ma senti un po', lascia sta la canzona. Ma sai a dove a che tu canti e la gente qui a ricovero. Se vuoi venire a ricovero insieme a noi, insieme all'anziano, vieni pure, né? Che c'è un posto anche per te. Ma non lo so io, se ti scemo tutto.
1: Quanti schiaffi ti tiro se
0: ma
1: ti vedo.
0: Ma via, va, non stare a vedere che non ti rispondo, va bene?
1: Ciuccio punch, punch, ciuccio punch, punch.
4: Cari ascoltatori e fedelissimi dello zoo, oggi per chiudere quest'ultimo Wonderland, il malato sotto al cappello proverà a chiamare Ennio per sentire la sua reazione.
1: Well, the line seem to forget to see when it for it's more. Well, the last song and I wing it to win the sci-fi the cats.
5: Porco di chi sei?
1: Wingo lane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, diggy diggy dane, succhiami la cappella.
5: Ma c***o chi sei?
1: When the show, when it gonna do, when it gonna do, c'è una faccia di culo.
5: Sei porco di... Guarda, sbaglio il numero! Che chiama, porca la... Chi sei? Chi sei?
1: Wingin' dain, digi digi dain, digi digi dain.
5: Vieni a tua madre, porca la... Ma chi stai cercando?
1: When the lie, when the fog is, I faccia di mozzarella.
5: Non ti capisco, non ti capisco.
1: When the lie, when the fog in the sky, figlio
5: della
1: puttana. Figlio della puttana che sei, se ti vedo per strada.
5: Porca la p***a. Non porco d'un c***o, hai sbagliato numero! Ma porca la c***o, bastarda la c***o! Vai a cagare, vai a cagare!
4: Se anche tu vuoi supportare il Wenderland, fai una donazione seria al PayPal di Wender. wenderdj@me.com. Aiutiamolo a trovare Arnaldo e l'indirizzo di Ennio. Grazie.
2: Radio 105.
6: Hey! 105.
2: Hey! Lo zoo di 105.
7: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
8: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente guercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso, grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche. È l'aquila che ha sbagliato mira. Tranquilla. Pesce delle profondità marine, la tranquilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico, perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranquilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake News. Mammifero cornuto della savana, il fake news si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado, che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto Grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
7: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga continua.
9: Only for you. The zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo. This is a zoo.
10: Vai,
9: dai!
4: Lui è il professor Xavier. Connesso a Cerebro, Les si è messo alla ricerca non degli X-Men, ma degli X-Cognomen, le persone col cognome di merda.
11: Pronto, il signor Ricchione? Signor Scroto? Salve, la signora Buttana? Buonasera, parlo con il signor Bucchino?
12: Chi la Bucchina è sorrida.
4: Lui vi aiuterà, è qui per voi.
13: A me, miei X-Cognomen.
14: Pronto?
15: Buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
14: No, non c'è.
15: Lei chi è, scusi? Con chi sto parlando, mi perdoni. Salve, io chiamo da parte del governo per la nuova iniziativa a seguito del DPCM. Non so se ha seguito le ultime vicende.
14: No, non le ho seguite, non so cosa sono.
15: Praticamente il governo ha creato questa serie di indennizi a seguito di questo DPCM, prendendo in considerazione tutte le persone che sono nate e cresciute bullizzate per colpa del loro cognome. Appunto, suo marito, in quanto Bocchi, giusto?
14: Sì,
15: perché qua ho una lista interminabile di buchi. Lei come si chiama, mi perdoni?
14: Io di cognome o nome?
15: Nome e cognome. Non ha mai cambiato il suo cognome dopo il matrimonio?
14: Perché dovrei cambiarlo?
15: Non so, come
14: però
15: si fa in America.
14: Marito, basta.
15: Solo suo marito è buchi, quindi. Avete avuto figli?
14: Certo, due.
15: Due, anche loro buchi, quindi?
14: Certo.
15: E lei invece quindi non ha mai cambiato. Quindi qua di buchi sono tre, giusto? Giusto, mi conferma? Sto prendendo un attimo di appunti, ok. Quindi lei ha fatto figli con buchi. E non ha mai considerato, oltre all'indennizzo, effettivamente la possibilità di cambiare questo cognome? Perché comunque chiamarsi buchi al giorno d'oggi. Immagino che abbia subito un sacco di bullismo lui da giovane, non so, non è mai stato chiamato buchi. Buchi. Mamma, tutte queste robe. Immagino, poverino. Se vuole le dico una lista qua di cognomi disponibili.
14: No, guardi, penso che mio marito non penso che lui voglia cambiare il suo cognome, guarda.
15: Qua ne ho alcuni molto interessanti, tipo Stucca Cannoli, che va molto in Sicilia.
14: No, non mi interessano.
15: Boccaciccio.
14: No, scusi,
15: Campari Soda.
14: Salve.
15: Quindi lei rimane col no? Ma sta buccina.
16: Pronto?
15: Pronto, la signora l'ho chiamata poc'anzi, sono il professor Xavier.
16: Sì, scusi.
15: Mi sto cercando di presentare. Sono il professor Xavier, sono uno psicologo.
16: E quindi?
15: La chiamo per la nuova iniziativa del governo, per il nuovo DPCM, non so se ha sentito. Lei è finita all'interno della mia...
16: Non so che la passo un attimo.
15: Certo, grazie mille.
16: Pronto?
15: Pronto, la signora Ficchio? Io sono il professor Xavier, sono uno psicologo e appunto la chiamo...
16: Io insegno psicologia, quindi mi dica.
15: Perfetto, da collega a collega. La chiamo dal governo per la nuova iniziativa del DPCM. Non so se ha sentito, se ha seguito le ultime vicende.
16: Riguardo i 4 anni più 2?
15: No, riguardo i 5 cazzi più 6. Lei, in quanto finocchio, all'interno della lista del governo per questa iniziativa, per chi ha effettivamente un cognome al di fuori, tra virgolette, della norma.
16: Non mi interessa, la ringrazio, buonasera.
15: La finocchia acculturata.
17: Pronto?
15: Pronto, buonasera, sono il professor Xavier, psicologo. Parlo col signor Bucchino?
17: Sì, sono io.
15: Salve. Lei è all'interno di questa nuova iniziativa del governo, appunto, che si chiama Cognomi Censurabili, affinché le venga donato un indennizzo o risarcimento per via, appunto, del suo cognome. Lei si chiama Bucchino, giusto?
17: Sì.
15: Ok, immagino che sia stata dura nella sua vita subire bullismi, mobbing, le è mai capitato?
17: Sì, questo sì, di sicuro.
15: Sicuramente, tutta la vita sentirsi buchi di qua, buchi, perfetto. Il governo ha iniziato a prendere a cuore le persone che hanno appunto questa tipologia di cognome per valutare un indennizzo, un risarcimento per lei e darle anche la possibilità di cambiare cognome se volesse.
17: Guardi, ormai non è più quello, non faccio più, non ci faccio più neanche caso.
15: Non fa più.
17: Lasci stare.
15: Ma lei ne ha sofferto durante la sua vita? Quanti anni ha, mi perdoni?
17: Ho sofferto fino a un certo punto.
15: Quanti anni ha?
17: Quelli che avevo davanti, quando sono quattro coglioni che parlano per niente, già si è detto tutto.
15: Poi si è reso conto che più non le piaceva.
17: Le persone le guardo e le stimo per quello che sono, non per il nome e il cognome, che ce ne sono anche peggio di per mio.
15: Ma su questo sono d'accordo con lei.
17: Non ho mai avuto a che dire. Ormai mi sta scivolando addosso e mi è sempre scivolato addosso.
15: Beh, che cosa le dicevano da piccolo? Non so, tipo quali insulti le dicevano?
17: Sì, di tutti più.
15: Del tipo? Bocchina mammata? Bocchina sorrata? Robe così? Grandi classici. Se vuole, ho qui una lista di cognomi alternativi che alcuni suoi omonimi, altri signori bocchino, che hanno voluto cambiare. Tipo nel siciliano va molto Stucca Cannoli.
17: Sì.
15: Invece in zona latina Fellazio.
17: Come ho detto, quando lo cambio, cosa fa? Potrebbe andare bene, poteva andare bene per mio figlio, ma.
15: Beh, se vuole.
17: Mio figlio ha preso il cognome di mia moglie.
15: Che lui è figlio di bocchino, praticamente.
17: Come io ho detto, visto che mio figlio ha preso il cognome di mia moglie, quindi.
15: Figlio nato da un pompino?
17: Sì. Va bene.
15: Ma suo figlio come ha cambiato cognome?
17: Ma mio figlio ha cambiato, non so neanche dire chi, perché.
15: Ma lei è con o senza ingoio?
17: Sì. Senta, lei adesso sta facendo delle allucinazioni, cioè
15: allucinazioni
17: sul cognome. Lei
15: dice?
17: Non è quello che mi sta dicendo di essere.
15: Io sono il professor Xavier.
17: Quindi, non rompi i coglioni, perché ho capito, no? Visto che lei sta andando avanti a insinuare delle cose che non sono sue, non rompi i coglioni e stia attento a quello che dice, perché io, lei non sa neanche che cosa faccio. Quindi stia
15: immaginare.
17: Attento a quello che dice e quello che fa, capisce?
15: Ciuccia ciccio?
10: Ciclope, Tempesta, ho bisogno di voi. X Cognomen. X

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Ma se non è donna menisca, con chi si sposerà Nigerio?
3: Il segreto.
2: Il segreto.
4: Il segreto di donna Ruanda è.
3: Segreto.
5: Segreto.
6: Il segreto.
7: Andrò a parlare col sindaco.
8: Ma il sindaco è morto, donna Ruanda.

0: puntata precedente, Burundu, il figlio di Donna Ruanda, stava per svelare a tutto il mondo il suo prezioso segreto. Ma fortunatamente la censura della nostra telenovelas ha bippato la parte finale della puntata, evitando che Burundu rivelasse a tutti il segreto.
1: Canta salvaje con tu pasión, con tu dulzura arráncame el corazón.
2: Servastaccia! Servastaccia! Ma dove cazzo è quella sguattera infame? Servastaccia!
3: Eccomi, signora! Mi scusi il ritardo. Stavo lucidando il posacoglioni in platino per domani sera.
2: Per domani sera? Cosa cazzo c'è domani sera, brutta nana schiava?
3: Ma signora, non ricorda? Domani sera c'è la cena di gala, quella che organizza ogni mese, quella che finisce sempre a cazzi nelle facce, cazzi signora. Nelle facce, signora. Per questo lucidavo il posacoglioni in platino.
2: Mannaggia Gegia, la cena di gala! Me ne ero scordata! Ti ricordi i nomi degli invitati? Devo ordinare i goldoni o la serata finisce sempre con le tende croccanti.
3: Ecco l'elenco. Il maresciallo Sciallomare.
2: Ah, trascorso anale.
3: Don Prepuzio della Scabbia.
2: Scabbia, trascorso anale.
3: Il baronetto Baldambembo viene dal rutto.
2: Pompinello.
3: Il duca Conte Malsburrino.
2: Trascorso anale Pompinello.
3: La duchessina Mariano.
2: Trascorso anale più Spolpaclito.
3: Vado avanti, signora. L'elenco è lungo.
2: No, no, nana sporcacciona. Organizza tu i tavoli. Io devo andare a farmi la permanente alla vulva. Non posso certo farmi trovare spettinata da quel fusto del duca Conte Masburrino.
4: Entrambi.
3: Donna Ruanda, c'è un problema.
2: Quale? Quale? Quale?
3: Il duca Conte Masburrino ha un trascorso anale con la duchessa Mariano.
2: Quella vigliacca slabbrata! Avevo notato qualcosa di strano all'ultima cena.
3: Si riferisce al fatto che lui passò tutta la sera con un dito infilato nel culo della duchessa?
5: Amore!
6: Oh, sì, che fai tanto bene!
5: Oh, sì!
2: No, quello lo fanno tutti i conti per entrare in confidenza con persone che non conoscono.
3: Si riferisce allora al fatto che la duchessa è andata sotto il tavolo a raccogliere il tovagliolo ed è salita dopo 20 minuti con la faccia ricoperta di peli del cazzo?
7: Già non puedo más.
8: Puedes besar otros labios.
2: No! C'è altro, servastraccia, c'è altro.
9: Por más que pienso con quien platica, sigo pensando y me paso horas, no puedo decidir.
2: Devi aiutarmi ad eliminare quella poco di buono. Ho paura che voglia venire qui domani per rivelare a tutti il mio
0: segreto.

0: Una meravigliosa serata, come sempre, donna Ruanda. È una splendida dimora, direi.
1: La prego, Duca Conte, non agiti quella mano. L'odore di culo che ha sul dito è davvero fastidioso.
0: Conosce il mio vizio, donna Ruanda, allora.
2: Buenas noches.
1: Ah, sì. E so anche del suo trascorso anale con la duchessa Mariano.
3: Donna Ruanda, ma come si permette di insinuare certe cose? Il duca conte Malsburrino mi ha solo infilato il dito in segno di apprezzamento. Piuttosto lei, donna Ruanda? Si dice in giro che nasconde un terribile
4: segreto.
1: Come ti permetti di venire a casa mia con un dito nel retto insinuando certe cose?
5: Potrei farle la stessa domanda.
6: Potrò
0: Maresciallo Sciallomare, fortuna che è qui. Sembra che la situazione sia scappando di meno.
5: Potrei farle la stessa domanda. E se potesse evitare di agitare quel dito che puzza di culo?
0: Bando alle bande.
1: Si dice bando alle rane, ignorante.
5: Potrei farle la stessa domanda.
0: Non era una domanda. Comunque, signore, credo che sia il caso di darci un taglio.
1: Si riferisce al suo dito? Sì, lo tagli, la puzza di culo è insopportabile.
3: Basta, silenzio tutti. È giunto il momento di svelare il
4: segreto
3: di donna Ruanda.
1: Non lo fare o finisce male.
3: Il segreto di donna Ruanda è...
5: Potrei farle lo stesso,
7: Il segreto.
8: Porco il re di Spagna e quello di Svezia e Danimarca insieme uniti dalla sefilide, che dolore incredibile! Mi ha tagliato il dito!
1: E ora te lo ficco in bocca, duchessa di sto cazzo!
3: Ma sa di merda!
5: Potrei farle la stessa domanda, ma vado a vomitare!

0: Lo Zoo di 105. Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
1: In quel tempo il Santissimo Padre venne alla chiesa di San Gianluigi, martire e posteggiatore abusivo, per poter celebrare la funzione religiosa. Ma qualcosa andò storto.
2: Girolamo! Girolamo! Girolamo zozzo merdo! Merdo di Cristo!
3: Eccomi, padre!
2: Guarda qui, gli abiti talari per dire messa, guarda, non ce n'è uno decente!
3: Veramente?
2: Sì, davvero! Questo, ad esempio, è tutto macchiato di sugo, vino rosso e grappa!
3: Ve lo dissi quella volta che non era cosa saggia benedire una trattoria mentre mangiavate una matriciana!
2: E questo? Tutto sporco di olio motore e grasso!
3: E quella volta che stavate dicendo la messa a un fedele, entrando vi avvertì che la vostra Santa Porsche aveva una perdita! Avete sospeso la messa e vi siete messo...
2: Sì, me lo ricordo! E guarda questo, è tutto macchiato di...
3: E quello credo che l'avete usato per andare a benedire quella spa a 3 chilometri dal confine con l'Austria.
2: Bellissimi ricordi. Comunque, non ci siamo. Ricordami nel pomeriggio di andare a fare un po' di shopping.
3: E per dire messa oggi?
2: Metto la divisa dell'Inter e puttane mamma!
1: Dopo la messa, allo stesso modo, padre Maronno prese la Porsche, gli rese grazie con le parole di benedizione e si recò presso il negozio dove si confezionano abiti per i sacerdoti. Poi prese l'abito, lo provò, lo mostrò al suo discepolo Girolamo e disse:
2: 300 euro! Siete forse usciti pazzo?
4: Ma padre, ma cosa dice? Sono abiti molto rifiniti, fatti su misura, ma cosa mi pretende, padre?
2: Ma perché agli operai la divisa da lavoro gliela fanno pagare? Come osi, puttano!
4: Ascolti, padre, io non posso farci nulla, abbi pazienza, eh? Sono un umile sarto timorato di Dio, quindi veda un pochettino lei, eh?
2: E sbaglia essere timorato di Dio! Devi essere timorato di me, perché uno di questi giorni vengo qui con un paio di molotov e te la riduco in cenere, questa baracca, vivi!
3: Su, padre, andiamo, non faccia figure!
2: Figure? 300 euro per 4 stracci bianchi e una specie di sciarpa da mettere al collo? Ma siamo pazzo?
3: Padre, ma questa è roba di alta sartoria, non sono mica quei vestiti confezionati dai cinesi!
2: Ma chi se ne frega dei cinesi? Scusa, che c'entrano i cinesi?
3: Loro fanno questi laboratori segreti in cui schiavizzano le persone. È per quello che i vestiti costano meno, Maronna!
2: Interessante, si guadagna bene?
1: E fu così che il Santissimo Padre decise di provvedere autonomamente a confezionare abiti da sacerdote per lui e per altri suoi colleghi, diventando imprenditore della moda presso le segrete della sua umile villa a 6 piani sopra e 4 piani sotto.
2: Forza con quelle manine, cucire, cucire! E dopo quelle sole non vi muovete, che già che ci siamo cuciamo anche qualche quintale di palloni!
3: Padre, che succede?
2: Niente, che cosa deve succedere?
3: Chi sono questi signori di origine cinese?
2: Sono i monaci buddisti ai quali ho affittato parte della mia proprietà. Sono la concorrenza, ma alla fine, se non ci diamo una mano tra colleghi, dico bene, puttani!
3: Dite bene, ma vivono qua senza uscire da un mese e puzzano e mangiano delle cose schifose che gli fanno puzzare il fiato.
2: E allora che cosa c'è di male? Non lo sai cosa c'è scritto nella

0: Zoo di 105 presenta
1: L'asciugone Palanca.
2: Scusami, presidente, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per... Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
3: Buongiorno.
4: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosetta.
3: Mi dica.
4: Guardi, io devo effettuare il cambio stagionale degli pneumatici. C'ho un po' di confusione, non sono tanto pratico, a cominciare dal fatto che non so esattamente le gomme che ho io, che cosa sono, capisce?
3: Sì.
4: Esattamente, allora ho provato a misurarlo, ho preso il calibro e ho misurato i buchettini che ci sono sopra le gomme, no? E mi sono scritto anche con una certa perizia, diciamo, tutti i risultati. Allora, la gomma davanti destra ha dei buchettini, diciamo, quelli da di sopra, no? Allora, uno è largo 2 mm e l'altro è largo 3 mm. Cioè, poi nella gomma di sinistra tendenzialmente sono tutti tra i 4 e i 5 mm, quindi vuol dire che la macchina va un po' storta, capisce?
3: Ok. Allora, intanto per sapere che gomme c'ha lei conviene che venga direttamente qui con la macchina.
4: Ma il problema di venire lì è che queste gomme qua sono un po' diciamo un po' usurate, non mi fido tanto a venire io, capisce? Allora se era possibile mi facevo dare un passaggio in macchina dall'amico Sergio, caricavamo dentro la macchina tutte le gomme, ce le portavo direttamente. Però poi mi sono domandato dopo, perché questa strategia inizialmente mi sembrava una strategia intelligente, no? Perché mio amico Sergio mi dice: guarda, già che vai fatti fare anche la campanatura, ma se io mi porto le gomme poi chi me le monta a me?
3: Infatti è quella.
4: È quello lì il problema, capisci? Allora non è una tanta.
3: Ma allora scusi, le gomme che c'ha lei.
4: Lei.
3: Sai,
4: sì.
3: Sono usurate, nel senso che si vedono le tele metalliche fuori.
4: Diciamo, allora, l'anteriore destra effettivamente ha una leggera lacerazione nella quale si intravede parzialmente un pochino di reticolo. Questo succede perché dove abito io, che sto in campagna, su, vedete, un posto bellissimo, tra l'altro deve vedere la primavera, che meraviglia, che ha fatto adesso, ci sono tutti i fiori, è splendido. Comunque, cioè, andando su dalla parte, diciamo, quando vado in su, ok, c'è questo cazzo di canaletto, vedi, un canaletto tutte le volte che giro e crà, mi va a finire contro questo belin di canaletto tutte le volte.
3: Sul fianco questa lacerazione?
4: Bianco, sul fianco.
3: Ma questa lacerazione ha fatto perdere aria alla gomma, o ha fatto una specie di bugna?
4: Nel senso di un rigonfiamento?
3: Sì.
4: Allora, inizialmente vi era un rigonfiamento, poi il mio amico Sergio mi ha versato questo compressore, ci siamo messi lì e abbiamo dato una cucita a questo buchetto che c'era, ci siamo messi lì con quel filo, lo spago, diciamo, e abbiamo dato una cucita. Quindi adesso il buco si vede, un po' si vede anche lo spago, perché non abbiamo tagliato tanto sottile che non ci vediamo tanto da vicino.
3: Perché io le dico, l'unico modo per fare tutto, la convergenza, la campanatura, cambiare le gomme e portare più la macchina.
4: Anche questa roba qua mi ha detto mio amico Sergio che devo fare la ricampanatura lì, non so che, ma cos'è questa campanatura? Converge, sì, perché tra l'altro io ho notato che vado da strade su da me dritte non ce n'è tanto, però ho notato che già io comunque, diciamo, c'ho questo problema di cervicale qua al collo, che non riesco tanto a muovere bene il braccio sinistro e conseguentemente ho anche una piccola paresi dal lato sinistro del volto, quindi già diciamo che non sono tanto agile a fare le curve a destra. E poi ho l'impressione che la macchina comunque vada sempre tutta da una parte. Allora mio amico Sergio, che è più pratico lui, perché comunque aveva fatto il militare nel Genio Pontieri tanti anni fa, parliamo adesso, lei mi sembra un ragazzo giovane, non ci avrà neanche presente, ma non ce l'avrà presente, comunque tanti anni fa si faceva il militare, ha fatto il militare nei carristi, non nei Genio Pontieri. Genio Pontieri è amico Luigi che me l'ha raccontato. Beh, comunque mi ha spiegato che la macchina deve andare dritta, capisce? E mi ha detto che devo fare la campanatura.
3: Sì, allora, aspetta, lei può venire piano piano, tranquillamente qui.
4: Qui, okay. Non c'è pericolo, diciamo.
3: No, basta che viene piano, qua e noi le vediamo tutto, va
4: tutto,
3: bene?
4: Tutto, va bene,
3: allora,
4: ma
3: c'è una cliente qui.
4: Senta, scusi, siccome io ho abbondanza di nastro isolante che mi era servito per un altro lavoro, che dovevo fissare il gazebo, che mia moglie ha fatto un casino in giardino, che aveva voluto mettere il barbecue, poi non lo voleva più, e io per siccome il gazebo ci volava via, che sono venuti questi giorni, devo prendere una mucchia di nastro isolante per fissare sto bene di gazebo per non farlo volare via. E poi comunque volato via lo stesso, perché è arrivato il vento, ha sradicato i paletti, se ne è andato con tutto lo scotch. Comunque, avendo questa sovrabbondanza di nastro isolante, mi chiedevo se eventualmente io do una passata sulle gomme di nastro isolante.
3: No, non serve a niente, non quello serve, non serve a niente. Va benissimo così, basta che non si fa la bugna, non perdere la gomma, lei viene qui piano piano.
4: Ma come faccio a sapere di che stagione sono i miei pneumatici?
3: Viene qua, io diciamo noi.
4: Ma senta, ma se io gliene porto una alla volta, vengo giù in macchina con mio amico Sergio, portiamo una gomma alla volta, gli altri contestualmente potrebbero essere dello stesso tipo. Perché le spiego?
3: Non è detto. Serve che venga qui con la macchina.
4: Perché io ho la sensazione che quelle di dietro sono un po' più piccine, capito? Cioè, adesso io non è capito.
3: Ma ha maggior ragione venire qui con la macchina, a prescindere dalla convergenza, non gliela posso fare.
4: E quella roba lì.
3: Se mi porta qui la macchina, non c'è altra soluzione.
4: Ma quella roba lì della rivulcanizzazione, mi sono preso un appunto, mi ha detto di dirle di rivulcanizzazione.
3: No, non si può fare sul fianco quella roba lì.
4: Non allora, si può fare lasciare, niente, vulcani, vabbè. Ma non sarà pericoloso venire giù da quelle stradine lì, quelle come messe in cucine?
3: Non si preoccupi. E se viene tranquillo, forte che viene piano, non vado veloce.
4: Tanto forte non ci vado, perché cosa vuole? C'è una certa età. E poi ci sono i daini che attraversano, bisogna stare attenti che c'è anche i freni che fanno un po' fischiano, come quella merda che mi ha messo giù il telefono. Fa lo stesso rumore di fischio della merda che mi ha messo giù il telefono. Ma dimmi te se devi fare andare in giro una persona anziana con la macchina cucita con lo spago. Irresponsabile di merda. Oh, niente, non si riesce a tenere un'informazione. Questi giovani, 3000 ore davanti a TikTok, una telefonata, non sanno che cazzo dire.
5: Taffanculo.
6: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica.
2: Sì, è lei.
1: Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina.
3: Santina. Santina.
1: Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi.
2: Costantemente.
1: Che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo! Squalo!
4: Squalo!
1: Squalo!
4: Squalo!
1: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
3: Mission Santina!
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina!
3: Mission Santina!
1: Mission Santina! Solo nello zoo di 105!
5: Chi sei?
6: Lei mi conferma che è una goloide?
5: Sì, esatto. Sì, cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
6: Uè, testa di merda!
5: Ma chi sei?
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Sono Alfio, signora!
5: No, la voce ti conoscevo poco.
6: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
5: Ah, sei arrivato in Italia?
6: Sì, è stato un casino il viaggio.
5: Sa perché dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
6: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho
5: le... in America sei stato.
6: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
5: E... Lo so.
6: Ah, sì.
5: So tutto.
6: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
5: Addirittura.
6: Mi hanno scocciato al sedile. Sì, perché sennò.
5: No, poverino, mi dispiace.
6: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
5: Ma poi sono intrigata qua e venuto quello della tv.
6: Sai che non me ne frega un cazzo?
5: Avevo la tv rotta.
7: Godo tantissimo.
6: Signora, ha la televisione rotta?
5: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
6: Le passo il noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema. Un attimo solo,
7: Pronto, signora?
5: Sono
7: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
5: Ce n'è da rotto qua, anche le porte che
7: rotte. Sono rotte le porte?
5: C'è anche da sbiancellare la casa.
7: Sbiancellare,
5: che
7: sì.
5: Perché la muffa anche.
7: La muffa. Allora,
5: sì, la
7: muffa. Sa che leccare la muffa fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
5: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, perché non prendi raffreddore, sono già anche
7: raffreddato. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti no, lentamente.
5: Io sono tanto raffreddato.
7: A sentire la vita anche. Che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando a ingoiarti dai piedi fino alla testa, a vederla scomparire nelle mie fauci.
8: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: lo Zodi 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Il diario di Leon Jones.
5: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
6: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale, tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
7: Masca m***a.
8: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
3: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fate bene, fate.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No, no, no, no.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh. Oh.
8: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Windows Media Player.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
3: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe
8: oggi. Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro? Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
9: Vai,
12: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
9: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporito, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
9: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Co. To. Mi. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co.
11: È difficile.
9: Passeranno Marmorito.
12: Maestro, sono la sega sui sughi.
13: La sega sui sughi.
12: No, sughi musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
9: No,
11: sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come
8: fai
11: a dire gomito?
14: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, crash!
0: Mi chiamo Cracciapus.
10: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
14: No! Aspetta.
15: Ma vaffanculo, che cazzo me.
10: Ma tu lo sai chi sono io?
5: Sì, sei Dylan Track.
10: Dai.
5: Sì, sei Dylan. Dylan Track. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Track.
10: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci va in questa dove. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Cracciapus.
16: Sto... No, non formare. Come dire, fermare. Il dottor Cracciapus.
10: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Cracciapus. Sto venendo a prenderti.
16: Che è supermercato Cracciapus.
17: Ti ucciderò.
10: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi
16: non è un mago.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi
16: proprio...
10: Ma vaffanculo.
16: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: No, Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
18: No, Obi-Wan Kenobi.
10: Obi-Wan Kenobi.
16: Che?
10: Obi-Wan Kenobi.
18: Bravo.
16: Bravo, adesso di farlo.
10: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di
17: Leon San! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
19: Ce l'hai le mutande?
17: Faccia la cinese, figlio di p***a!
19: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
17: Odimi io, ascoltami!
5: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
10: Figlio di p***a!
5: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Prima di Voldemort.
2: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
20: Aiuto, Tartato Skywall! Aiuto, Tartato Skywall!
10: Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade, insomma.
5: Ma porca. Skywalker.
12: Maestro, sono le seghe sui sughi.
21: La seghe sui sughi.
12: No, sughi non sughi.

0: This is the zoo, only for you.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda, allora!
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio che cercava da lavorare.
4: Sì.
3: Perché io c'ho da proporre qualcosa di interessante.
4: Del tipo?
3: Allora, io ho da proporle una collaborazione con un bar.
4: Lo so, ma se io non ho esperienza in un bar, che cosa faccio?
3: Mi faccio... Vuole lavorare o non vuole lavorare? Scusi, così capisco anch'io come devo comportarmi qua.
4: Scusi, io voglio lavorare, ma lei... non ho capito.
3: Allora, di dov'è lei?
4: Bari.
3: Eh?
4: Bari.
3: Ah, di Bari?
4: Sì, sono di Bari, perfetto.
3: Una volta ho cagato l'autogrill di Bari. Vabbè, ce l'ha presente i videopoker, quelli dove mettono le monete, giocano e fanno le scommesse, gli ubriaconi, quelle robe lì. Siccome c'è un accordo in atto tra questo bar e l'agenzia che fornisce videopoker, che è di Don Mimmo, un personaggio abbastanza poco raccomandabile della zona, non vogliono utilizzare il sistema del ministero per pagare, quindi hanno detto questa cosa qua. Mettiamo una persona dentro al videopoker, quindi lei dovrebbe stare dentro al videopoker. Comunque c'è un sistema di aria condizionata, c'è una piccola ventola che la fa respirare, non c'è problema. E ogni qualvolta una persona va a vincere, tu col dito da dentro, se tipo metti che questo fa jackpot, sta vincendo, tu col dito gli cambi, tipo sono tre campane, tu cambi la campanella e gli metti, non so, voi a Bari non so cosa avete, la banana, cos'è che c'avete voi, la cima di rapa?
4: Senti, ma il suo tono di voce non mi piace.
3: Non ho capito.
4: Mi sa che lei mi sta prendendo in giro al telefono.
3: Ma guarda, io sono qua che sto lavorando in un ufficio, nel senso, io sto proponendo un lavoro. Se lei è interessato, sono 1.900 al mese, cioè ferie pagate, malattie, schiaffi in faccia.
4: Senta, visto che lei mi sta prendendo in giro, perché il suo tono di voce non mi piace, non mi interessa.
3: Devo cambiare il tono. Ehi, infame, devo cambiare il tono? Pronto? Buscetta di merda! Sei scappato?
4: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservigio. Ho visto il suo annuncio di lavoro su internet.
4: Dica.
3: Buongiorno, la disturbo?
4: No.
3: Ascolti una cosa. Questo lavoro qua si tratta di... Ha presente gli ippodromi, diciamo, dove corrono i cavalli, no?
4: Sì, conosco.
3: Ecco, presente, sì. In pratica lì, sai che c'è lo Zoo Safari vicino Bari, no?
4: Sì.
3: Hanno organizzato, giusto per, anche visto che voi avete un clima, diciamo, molto vicino a quello del Nord Africa, delle gare di, diciamo, però con senza cavalli ma con gli elefanti.
4: Ah.
3: Io vorrei ingaggiarti, ti do del tu perché comunque siamo persone che per bene, a fare le gare con gli elefanti.
4: Ho capito.
3: Cioè tu dovresti fare proprio la gara con l'elefante, se per te va bene. Cioè hai capito cosa devi fare, no?
4: Sì, salire sull'animale e fare questa competizione.
3: No, non è così, praticamente è proprio una roba fatta apposta per voi baresi questa qua. Praticamente c'è l'elefante, tu a fianco c'è il semaforo, appena è verde voi dovete abbassare i pantaloni e chi è il buco del culo più grosso praticamente vince un gettone per andare a giocare al bar.
4: Ho capito.
3: Se sei tradizionale puoi andare a fare la gara con i cavalli, lì si fa la gara che è il cazzo più grosso, però nel senso non so se sei in grado.
4: Sì.
3: Vedi tu, nel senso, adesso hai due opportunità di lavoro, cioè se vuoi lavorare io ti sto offrendo a lavorare, se non vuoi lavorare me lo dici, non perdo tempo. Faccio lavorare chi c'ha voglia,
4: sì.
3: Ti lascio sul divano, stai lì a mangiare le patatine e poi tra 5 anni vai a fare la puntata lì a Malattie Interessanti con i busti grossi a fare gli interventi di stomaco.
4: Va bene, ma dove si trova?
3: La cosa, l'elefantodromo?
4: No, lei dove si trova?
3: Io in questo momento sono a Roma, siamo al ministero. Anzi, scusi che
4: a Roma.
3: Sì, scusi, sta entrando Mattarella, aspetti.
5: Buongiorno, signor Gigi Valli.
3: Presidente, sono al telefono con ragazzo dell'elefantodromo.
5: Ma chi è quello terrone di merda?
4: Ehi, pezzo di merda, basta le parole. A chi è che stai a fare questa chiamata? Perché tu non ti fai vedere? Tu ti faresti vedere di persona?
3: Facciamo così, tra un minuto ti faccio la finestra e mi vedi.
4: Dove ci vediamo?
3: E dimmelo tu, sotto casa? In un piazza, al bar? Vuoi fare una cena insieme, due chiacchiere? Sei froce, vuoi che ci accarezziamo la faccia? Non lo capi, dimmi tu, cosa vuoi fare?
4: Ma
3: mi puoi tirare gli schiaffi sul cazzo con la lingua, scemo? Ah, stai imparando il marocchino, che stai parlando? Non parlare in africano, che non si capisce. Sai che quelli come te c'erano il cazzo più piccolo al mondo? Da quant'è che non scopi, merda?
4: Tu sei un figlio da bacchina, sei un carrente e sei un ricchione.
3: Da quant'è che non scopi, merda?
4: Tu sei un ricchione, sei un figlio di puttana, hai capito?
3: Eh?
4: Tu sei proprio una sega.
3: Sì, ma fammi capire, l'hai già detto. Oh, pezzo di merda, l'hai già detto! Ma guarda, sto pelando una di merda che non vuole lavorare, oh! Vedi perché non lavori, che sei al telefono a fare il buffone! Infame!
4: Sega di uomo!
3: Pronto? Ma guarda, sto pelandrone di merda, va! Tutto ingazzato!

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zodi 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: L'hai svuotata la lavastoviglie! Figlia!
3: Ma che mi chiama preso il tuo Filippino?
2: Sei cassa integrazione da 22 anni, porca troia!
3: Guarda che la cassa integrazione è un lavoro ben retribuito, non rubo niente a nessuno, è giusto che sia così, è un lavoro, no?
2: Ho capito, ma mentre io vado a pulire le case dei ricchi di merda potresti risparmiare la lavastoviglie, no?
3: Non è il mio lavoro qual è? La cassa integrazione! Io faccio il cassa integrato, non faccio quello che svuota le lavastoviglie. Quello è un lavoro per le donne delle pulizie. Che lavoro fai tu?
2: La donna delle pulizie.
3: Che lavoro fa la donna delle pulizie?
2: La donna delle pulizie.
3: Perfetto, pulisce. E che cos'è? Senti, non mi rompere la minchia.
2: Vabbè, esco, fatti una sega.
3: Ah, proprio si sa proprio, eh. Vabbè, è uscita. L'ha detto lei, mi ha autorizzato, no, signor giudice, via. E dai, ecco, cazzo in mano. Adesso mi apro un bel porno. Vediamo un po' cosa c'è da guardare.
4: Ciao, Orsetto 28. Bentornato su Pornhub.
3: Minchia, confidenza che si piglia questa, dai.
4: Nel menù di oggi abbiamo arringa in tribunale.
3: No, il pesce, poi in tribunale, puzza.
4: Barzellette allegria.
3: Ah, schifo le barzellette, dai. Ma poi che cazzo ci sono con un porno? Che cazzo di titolo è?
4: Dirty Talk.
3: Dirty Talk. Dirty Talk. Dirty Talk.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
3: Bene, dai, vai.
6: Ho conosciuto questa tipa fortissima. È una gran gnocca, totalmente disinibita. A quanto mi ha detto, adora parlare sporco durante il sesso. Che colpo di fortuna. La mia perversione sono proprio le donne che parlano sporco durante il sesso.
3: Sì, ma scopa adesso, basta parlare, dai. La fica dov'è? La fica?
7: Oh, John Frisbee, non resisto più, devo averti qui. Ora, adesso,
3: Venga, John Frisbee.
6: Ah, davvero? E cosa pensi di farmi? Porcona.
3: Bocchino, buttana.
7: Beh, come prima cosa ti ficco un bavaglio in bocca.
3: No, gli metti la fica in faccia.
6: No, sì.
3: Dai.
7: Poi ti leggo mani e piedi alla sedia come un fottuto salame.
3: Che cazzo è la scena di una rapina in banca? Dai, scopate.
6: Mi piace.
7: E poi?
3: E poi sarà come morire. Che è la canzone che è?
7: Poi ti do fuoco al passaporto.
3: Ma che cazzo deve... Ma che...
6: Scusa, ma non è una cosa molto eccitante questa del passaporto.
3: Bravo, diglielo alla troia.
7: Ah no? Pensaci bene. Non ti eccita l'idea di essere bloccato entro i confini dell'Unione Europea per chissà quanto tempo?
3: Dai, 15 giorni ci vogliono rifare il passaporto.
6: No, non proprio, ad essere sincero.
3: Dai, schiaffigli le mani, vai, succhia.
7: Va bene, allora che ne dici se vado di là a mettermi i tacchi a spillo più affilati che ho?
3: Brava, zoccola.
6: Oh, sì.
3: Bravo, coglione.
7: E poi ti infilo un collare da schiavo borchiato e molto, molto stretto.
3: Brava, sborrate.
6: Oh, sì, mi piace.
3: Anche a me, dai, che mi è venuto duro, dai.
7: E poi... E poi...
3: Poi sarà come morire. Chi era la cantante che non mi ricordo?
7: E poi ti costringo a ingozzarti di polenta finché non sbocchi pure l'anima.
3: Bello, minchia come sono rapato.
6: Ma che schifo.
7: E santo cielo, però, sei proprio una santarellina. Vabbè, proviamo a invertire i ruoli. Che ne dici invece se facciamo un gioco di ruolo?
3: Sì, tu fai Gandalf e lui fa...
7: Mi potrei vestire da suora. Una suora molto, molto cattiva.
3: Brava, così zoccola.
6: Cosa fa questa suora?
3: Mangia i cazzi.
7: Questa suora ha dentro un demone. Il demone della lussuria.
3: Qua c'è un cazzo che sta esplodendo. Dai, vai.
6: Oh, sì, dai.
3: Vai così, dai.
7: Lei non vorrebbe, ma il demone più forte si inginocchia ai tuoi piedi e...
3: Brava, glielo succhia, dai!
7: Ti slaccia la cintura, poi apri la bocca e...
3: Dai, mangialo!
7: E poi ti spappola la milza con un cazzo!
3: voce sta pazza di merda, oh! Ma che cazzo fai?
8: Ma no, dai, ce l'avamo quasi, porco!
3: Bravo!
7: Madonna, però mi avevi assicurato di essere un porco!
3: Vedi tu, c'ho un cazzo duro che è rosso che sembra il muso di un pagliaccio che ha bevuto troppo!
8: Sì, sono un porco! Ma non un malato di mente come te!
7: Sei davvero ingiusto! E io che ti avevo fatto anche la sorpresa di mettere i tuoi genitori in viva voce!
3: Cosa ha fatto sta puttana?
8: Come, scusa?
7: Sì, ho chiamato i tuoi genitori prima che arrivassi e li ho messi in viva voce. Così, per rendere la cosa più eccitante.
3: Mamma mia, che imbarazzo, io quasi quasi spengo.
7: Ci stanno ascoltando dall'inizio.
3: Pensa io che mi sto facendo una sega pensando ai suoi genitori.
9: Vai, figliolo, scopala!
8: Ma che cazzo ti è saltato in mente, porca troia? Ma perché hai fatto una cosa del genere?
3: Perché è pazza, no? Scopala!
7: Ma perché non ti eccita?
3: Ma dove cazzo l'hai presa questa qua? Al CERT l'hai trovata questa? Questa è un'altra delle case popolari. Oh! Minchia, è finito così. Non ho neanche scopato.
4: Orsetto 28, c'è un'offerta per te.
3: Ah, meno male, dai, cosa?
4: Oggi, solo per te, gratis la visione di Winnie the Pooh assaggia tutti i mieli.
3: Questa cosa mi lascia un po' interdetto, perché essendo una piattaforma pornografica, vorrei vedere dove lo mette questo miele. Minchia, Winnie the Pooh che si mangi i cazzi.
1: Porn Bob, the spiration is in the fic.
10: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: È tornato.
2: È un cretino deficiente, maleducato.
1: L'incubo dei baresi.
3: C'è un figlio di puttana tu, capito?
1: Il più uomo di merda della radiotelefonia italiana.
4: Ascoltava Laura, era cretino.
1: È il più cinico.
3: Vai a fare il culo, stronzo.
1: Il più cattivo.
2: Cretino.
1: Lui è Gigi Valli della Conservici.
3: È il cazzo cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
5: Pronto?
6: Sì, salve, sono Gigi Valli della Conservici. La contattavo per il lavoro su internet. Signor Renzo?
5: Sì, sono io, dica.
6: Buongiorno, salve. Senta, la contattavo per proporre un'attività lavorativa molto molto interessante.
5: Di che cosa si tratta?
6: Noi stiamo collaborando, abbiamo qua questa collaborazione aperta.
5: Sì.
6: Con la Fly Zoo, che è un gruppo animalista a difesa dei volatili nelle città.
5: Sì.
6: È nato nella zona di Bari, in Puglia, perché hanno notato che c'è stata una sparizione di volatili.
5: Quindi cosa dovrei fare? Come funziona?
6: Posso andare avanti a parlare o non ho capito qua?
5: Prego, prego, mi scusi.
6: Quindi, questa è la cosa, ma quella cosa più drammatica...
5: Qual è?
6: È che a catturare e poi ovviamente mangiare i volatili siano dei marocchini.
5: Ah, ma cosa dovrei fare? Come funziona questo lavoro? Quale sarebbe il mio ruolo?
6: Allora, la mansione sua è quella di recuperare informazioni riguardo a sti c***i marocchini che si mangiano i piccioni, i volatili nelle città.
5: Sì.
6: E queste informazioni poi le dovrà dare alla Fly Zoo, che denunceranno i responsabili per poi i procedimenti penali.
5: Bene.
6: Allora,
5: bene.
6: Partiamo col test. Allora, nome?
5: Enzo.
6: Cognome?
5: Francesco.
6: Allora, iniziamo col test statale.
5: Va bene.
6: Domanda numero uno. Domanda di idoneità.
5: Sì.
6: Lei ha precedenti penali?
5: No, no, assolutamente no.
6: Ok. Andiamo con la domanda numero due. Educazione civica. Allora, lei è in giro?
5: Sì.
6: Trova un piccione ferito?
5: Sì.
6: E vede un marocchino che sta cercando di catturarlo?
5: Sì.
6: Cosa fa? Risposta A. Prende i dati e consegna il materiale con le foto proprio fatte in tempo reale al marocchino e al piccione e li porta alla Fly Zoo. Risposta B. Prendi il marocchino e gli dai una scarica di pugni in faccia e manate sulla testa che lo fai diventare senegalese.
5: Io opterei per la prima, quindi prendere i dati e portare alla Fly Zoo.
6: Vediamo cosa ne pensa il computer.
7: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
6: 5 stelline. Andiamo con la domanda numero 3. Geopolitica.
5: Sì.
6: Dov'è situato il Marocco? Risposta A. Nel Nord Africa. Risposta B. Cazzo me ne frega mai dove cazzo è Marocco, non ho capito.
5: Nel Nord Africa.
6: Nord Africa. Vediamo il computer cosa dice.
7: Bravo, bravo, bravo.
6: 3 stelline.
5: Ah, non va bene.
6: Va bene, diciamo, però comunque sia, nel senso, non è importante per noi italiani sapere dove cazzo è Marocco, nel senso...
5: Ah.
6: Domanda numero 4. Matematica. Allora, ascolti bene qua.
5: Sì.
6: Erano in fila per 6 col resto di 2. Cos'erano? Risposta A. Gatti. Risposta B. Cazzo. Risposta C. Nasi.
5: Mi state prendendo per il culo?
6: Poi infame le parole qua. Quali prendere per i culi? Ho detto no. Gatti, cazzo, nasi, forza.
5: Ah, ok, gatti.
6: Allora, vediamo cosa ne pensa il computer. Qua mi sa che non va bene comunque.
7: Bravo a fare i pompi.
6: Una stellina. Ti sei atteggiato come un infame, quindi stai tranquillo.
5: Ok.
6: Comunque di culo quasi passato per la media. Quindi da oggi sei il nuovo detective Fly Zoo.
5: Mi sembra veramente una stupidata quello che lei sta dicendo.
6: Allora, oggi si inizia.
5: Ok.
6: Aspetta un attimo che mi sta arrivando un fax qua, aspetta.
5: Sì.
6: Aspetta. Ah, cazzo.
5: Che cosa succede?
6: Niente, mi sa che il tuo lavoro non sarei più qua.
5: Ah no?
6: Mi è arrivato un fax adesso. Allora, il nucleo dei carabinieri?
5: Sì.
6: Ha trovato tutti i volatili scomparsi.
5: Ah, quindi ormai l'hanno presi tutti i marocchini?
6: No, non hanno presi i marocchini i volatili. Tutti gli uccelli che scomparsi non ce l'avano i marocchini.
5: Ah, e dov'è che erano allora?
6: Nel figo di tua sorella. Infame, muori!
5: Oh stronzo!
6: Quella puttana! Vai a prendere
5: stronzo.
6: I figli di tua madre, vai, infame!
5: Sei un bastardo!
6: Parla pulito, che il piccione te lo ficca in bocca, infame!
5: Tu e tua madre, quella baldracca!
8: Ma guarda, sono peperoni di merda, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi...
2: Buonasera, ignoranti di merda. Sì, dico a voi che pensate di sapere tutto, semplicemente scorrendo le stories su TikTok o Instagram. Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori non muniti di vista. Per questo l'abbiamo chiamato Quark Buio, perché non vi ci sono immagini, ma solo una voce suadente che cercherà di insegnare a voi, inutili, arroganti, privi di nozioni basiche, un po' di storia. Siccome il 70% degli italiani è analfabeta, crede che il TG7 sia un telegiornale e non conosce le basi della nostra lingua. Questa sera il nostro compito sarà quello di portarvi in Africa a conoscere il mondo animale, partendo proprio da un paese che ancora oggi, nonostante tutti i macchinari che trasformano la merda in acqua potabile, creati da quella faccia di merda di Bill Gates, e nonostante tutti i soldi che dicono di mandargli dagli anni 80, ricordando il progetto USA for Africa, rimane un popolo di pazzi pezzenti. Sì, dai, diciamolo una volta per tutte, è dal 1982 che sento parlare di progetti per aiutare il popolo africano, miliardi spediti con mille iniziative e poi vai a farti una vacanza in Congo e maledetta la sono ancora col pancione e le mosche. Ma chi è che si incula tutto il grano che mandiamo? Vabbè, siete pronti? Forza trogloditi, incapaci di deambulare correttamente e formulare una frase senza sbagliare i congiuntivi. Ecco questo meraviglioso documentario sugli animali della stupenda Africa. Buona visione e vaffanculo.
3: Un sole cocente nel cielo azzurrissimo. Un albero d'acacia accarezzato dal dolce soffio della malaria. Più oltre, la sterminata distesa del famoso parco nazionale del Toga Toga Giri Gire Bubu, nella giata e benestante Tanzania. Siamo in Africa, quel posto pieno di persone che assomigliano alle ombre che alcuni ipovedenti riescono ad intravedere. Gli africani sono molto scuri, con i palmi delle mani e il buco del culo bianchissimo. Praticamente l'esatto opposto di quelli che vivono nella parte del mondo dove si buttano le bistecche per sazietà. Il settimo continente più googolato al mondo, spesso per crogiolarsi nel proprio benessere, guardando povera gente divorata da mosche. Noto luogo in cui molte signore di mezza età vi si avventurano per assaggiare gli enormi fucili di carne degli abitanti locali. E più precisamente nel suo cuore pulsante, la foresta della savana, vero e proprio zoo allo stato brado. Questo è il regno di strabilianti animali esotici, come il mastodontico elefante. Lo sfuggente leopardo, un gatto molto grande ricoperto di macchie tipo la faccia di Gibba. La giraffa, un buffo animale con il collo così lungo da riuscirsi ad infilare la testa nel culo da solo. E il feroce coccodrillo, una lucertola gigante che vive come quelli con la finta pensione di invalidità. L'animale, infatti, passa la sua vita cercando di non farsi beccare, nel suo caso non per sfuggire alla guardia di finanza, ma rimane immobile per ore per catturare la sua preda. Ma fra tutti gli animali il re indiscusso è senza dubbio il leone. Le immagini ora ci mostrano un leone, che è un gatto grosso grosso e capellone che ama fare brutto in giro per la savana col cazzo di fuori. Ora il nostro leone si acquatta tutto maruchino nell'erba alta e attende la sua preda. Eccola, è un cavallo della Juve che pascola tutto solo come un coglione. Il leone scatta come un coso e con un balzo e una centra in faccia gli è già addosso. Per per il cavallo della Juve la vita finisce qui. Il leone inizia a mangiargli il culo a morsi, mentre un branco di iene si fa avanti in attesa di pasteggiare con gli avanzi, un po' come la Puccioni quando esce a cena senza il portafoglio. Lasciamo il leone ingozzarsi di cavallo gobbo e spostiamoci in una tenda coloniale in mezzo alla savana. All'interno c'è un ragazzo bianco di corporatura effeminata. Il suo nome è Tommy e oltre ad avere le braccia come grissini, ha una storia davvero particolare alle spalle.
4: Da piccolo i miei genitori mi hanno regalato un cucciolo di leone. L'ho chiamato Hannibal. Eravamo inseparabili. Era il mio migliore amico, l'unico che abbia mai avuto.
3: Lui e il leone che abbiamo appena visto sono infatti cresciuti insieme.
4: Per 3 anni abbiamo vissuto in totale simbiosi, ma poi è diventato troppo grande e abbiamo deciso di rimetterlo in libertà nel suo habitat naturale.
3: Ora, ad anni di distanza, Tommy sta per riabbracciare il suo amato leone Hannibal. Nonostante la loro natura feroce, i leoni sono animali molto fedeli e affettuosi e non dimenticano mai l'odore di un membro del loro branco. Tommy esce dalla tenda, anemico e tremante per l'emozione, e chiama il suo vecchio amico.
4: Hannibal! Hannibal! Sono io! Tommy! Qui, cucciolone! Qui! Cucciolone!
3: Hannibal drizza le orecchie e volge il maestoso capo in direzione di Tommy. Sembra quasi stia sorridendo.
4: Hannibal! Qui, qui, qui, amico mio!
3: Hannibal scatta felice verso Tommy, che lo attende a braccia aperte.
4: Sì, bravo Hannibal! Sì, bravo cucciolone!
3: Con balzo gioioso, il leone si getta nell'abbraccio del suo ex padrone. Che scena commovente. Riusciamo a stento a trattenere le lacrime. Il legame fra uomo e animale si dimostra ancora una volta più forte di qualsiasi istinto.
2: Una lezione della quale noi esseri umani dovremmo far tesoro. Noi che siamo pronti a saltarci al collo l'un l'altro per i motivi più futili e abbiamo la memoria corta e pochissima riconoscenza verso chi ci ha fornito affetto e un servizio di informazione e intrattenimento al misero costo di 70 euro l'anno. In sintesi, paga il canone pezzo di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo. Abbonati a Netflix. Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
2: Stasera.
3: L'ho beccato. Sì, è lì. Sono sicuro, sotto il divano, guarda. Mamma mia, quanta scarsa igiene intima in un solo calzino.
1: Gli acchiappa fantasmini, una squadra specializzata nel ritrovare i tuoi calzini.
4: Netflix.
5: E non perdere in esclusiva mondiale, solo su Netflix, perché nessun altro lo voleva.
3: Vieni che ho una certa fame. Sì, un certo languorino. Ti mangio il culo.
1: Hannibal Recto, un cannibale di merda.
5: Questa sera, in esclusiva su Netflix, la nuova serie di Orange is the New Black. Mentre questa sera, su Netflix, questa cagata.
6: Il cazzo, che bel cazzo. La palla in bocca.
1: Un desiderio chiamato Transa, tratto da Una polluzione notturna di Marco Mazzoli.
5: Premendo 3 volte il tasto a forma di stronzo sul tuo telecomando, potrai vedere gratuitamente questo film.

0: ti difendo io!
1: Giovanna Narcos, la santa protettrice dei pippotti.
2: Netflix.
0: Se in famiglia hai un parente negro, vuol dire che tua mamma è puttana. Questa sera alle 20:30.
1: Dio perdona, il dona per Dio. Marco Dona in seminario.
0: Se ti è morto un parente recentemente, godo! Sul pacchetto mastrongolo.
3: Cavolo, sono rimasto da solo su quest'isola deserta. Mi è venuta una certa fame però, eh? Vabbè, faccio la cacca. Almeno mi sazio.
1: Lost Ronzo. Gianni su un'isola dopo un disastro aereo.
2: Netflix.
0: E se ti abboni entro un mese fa, in omaggio un crudo.
1: E l'imperdibile serie sull'eroe mascherato, interpretata da Ivo Avido, l'uomo pigre. Netflix.
0: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
1: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
4: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana.
5: Affrettati prima che finisce.
6: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo

0: numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
1: Che storia! Che storia!
2: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
1: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
0: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
3: Treno infame!
0: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
2: Minchia, che bestione!
0: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
2: Papà, ho paura! Sembro Carlo Conti!
1: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
4: Salve!
2: Salve!
4: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
1: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
4: C'è fica sugli altri pianeti.
1: Ma... sì, dico, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
4: Sono depilate!
1: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
0: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
2: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalknikos!
5: Karate Kid è morta.
0: Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
0: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
7: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
8: Eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon-san! Leon-san!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo!
7: Beh.
8: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
7: No, no!
8: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: qua,
7: fare!
8: Leon-san.
7: Non puoi fare cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: No, è più puttana!
8: Metto la cela! Tolgo la cela!
7: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
11: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
11: Hop
10: hop gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
12: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
13: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
13: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
13: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
10: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105. I Puglieni.
1: Sul lato oscuro della luna, presso la base pugliena, da alcune settimane ci sono importanti novità. Pare che dal profondo dello spazio sia arrivata una delegazione di scienziati puglieni, con nuove apparecchiature atte all'intercettazione e alla decriptazione dei messaggi umani provenienti dalla base chiamata Bisceglie. Cosa succederà ancora? Si andrà verso un epilogo? Restiamo a sentire in una attesa snervante.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Pronto?
3: Upaccio non da mamata?
2: Pronto?
3: Da zoc da sorte.
2: Quello da mamma delle padre, se faceva tu.
3: Tu piccio da mamata.
2: Tu pigli in gula?
3: Gula ci testa la muerte.
2: A te quando la tina?
3: Boc.
2: Se vieni qua o tengo tu sto, tu posso scaffare per ando cazzo qui tu.
3: Dice zio Nicola che si scopa a Cerignola.
2: Vieni qua, caffoggia, che te lo metto anche nel c***o.
3: Dice Felicino che si scopa anche a Cisternino.
2: Tu vieni qua che mi chiamo Luigi, che te lo faccio vedere grosso grosso.
3: Afa.
2: Hai capito?
3: A fangula assorto.
2: Assorto.
3: Da bucchino, mamma.
2: Quella da mamma di quella bucchina da pata da te i murti e di strada murti e chi te strada coppe e murti e quando murti di a te quella zocca la mamma.
3: Lo succhio di cazzo.
2: Dì.
3: Gula.
2: A mamma da te pata da quando la tina a te. Vedi che tengo il numero sotto controllo, pingone. Adesso ti mando i carabinieri, te lo faccio mettere nel culo.
3: Che cazzo di cavetto?
2: A te qua la zoccola, mamma, da sfina qua, chi ti ha muto, spacco a te qua la puttana, mamma, da me ieri, a te tu lo metto in culo e tu fai sta scipangana.
3: Non c'è giù, cazzo.
2: Pronto?
3: Upa?
2: Dica.
3: Dice zia Teresa, sta alla porta a fare la spesa.
2: Sì, dimmi, dimmi.
3: Bucchi di sordo.
2: Chi sei, pronto?
3: Un paccione di merda?
2: Sì, sì, sì.
3: Si strunz tu?
2: Qualche volta.
3: Si cugghiuno tu?
2: Sì.
3: La lavola con la scimmia.
2: Iavul.
3: Lacci te strà molte vive.
2: Iavul.
3: Boc.
2: Qualche volta.
3: Lala.
2: Beh, gula sorte, fammici a famiglia.
3: Gulacci te strà morte ci te vive.
2: A te sorte.
3: Ramona. Rocchione.
2: Chi da mu.
3: Rocchione.
2: Chi te strà mu.
3: Mona.
2: A te mamma te.
3: Cittona.
2: Pongo.
3: Guacchione.
2: Guacchione.
3: Frucione.
2: Senti, mo ti mando il controllo, pongono da me.
3: E te non pongo il cazzo te lo scaffo in tuo culo?
2: Vieni qua che tu scaffo in tuo culo e tu puoi muovere tu a me, eh?
3: Balliamo?
2: Andiamo? Vieni qua, bastardo.
3: Ti sei accattato la peggiotta?
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
4: Lo Zoo di 105.
5: Questo programma è adattato a beneficio degli spettatori ipovedenti. Una voce narrante particolarmente suadente vi guiderà in una puntuale descrizione del contesto e delle immagini per una piena esperienza immersiva. Rai Charles Doc, in collaborazione con l'Istituto Luce Spenta, è lieta di presentarvi
6: Le misteriose brutte statue di Pompei.
7: Ciao stupidi, se siete qui è solo perché avete capito che su TikTok non imparate un cazzo. In questa puntata di Rai Charles Doc andremo alla scoperta di uno degli enigmi più affascinanti della storia antica, quello delle orrende statue di Pompei. Chi le ha scolpite? Cioè, perché le ha scolpite? No? Quanto poteva essere stronzo lo scultore? E come mai fanno così cagare al cazzo rispetto a tutte le altre?
6: Molti dubbi, tante perplessità, ma un chiaro dato di fatto. Le statue di Pompei fanno cagare al cazzo.
7: Ovviamente io la risposta la conosco già, perché so leggere e scrivere, a differenza di voi altri pezzenti che vi esprimete a emoticons e scorregge, aspettando che un microchip nel cervello vi dispensi dal quel poco di sforzo cognitivo che vi serve per ordinare una cazzata dietro l'altra su Amazon. Dai figa, sedetevi due minuti, mettete via il cellulare, tanto diciamocelo, chi cazzo vi dovrà mai chiamare? E poi sappiate che del vostro parere non frega due cazzi a nessuno. Siete inutili e resterete inutili anche se vi permettono di esprimere un'opinione. Contate meno dello stronzo che ho defecato stamattina.
6: Il maestoso profilo del Vesuvio in un silenzio tombale. Siamo fra le rovine di Pompei, a Pompei. Qui, fra muretti scalcinati e colonne messe lì alla carlona, un gruppo di archeologi scava e spennella portando alla luce l'ennesima urenda statua da due soldi.
8: Madre mia, ma questa è anche più brutta delle altre. Ma fategli almeno il naso, dico io.
9: Ma a volte mi chiedo chi cazzo il demente che ha scolpito tutta questa merda.
6: Una domanda legittima. Chi ha scolpito tutte queste statue pacchiane e poverissime di dettagli? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro di 2000 anni. Pronti? 1, 2, 3, vai col salto. Opla, eccoci qui. Siamo nella Pompei di 2000 anni fa. I muretti non sono più scalcinati, le colonne reggono solidi tetti e le strade brulicano di vita. Qui l'attività principale è il commercio e c'è poco spazio per frocerie artistiche in voga altrove. In tutta la città c'è infatti un solo artista e lo vediamo camminare proprio ora a gambe larghe per la via principale, impegnato a grattarsi il culo con lo scalpello. Il suo nome è Publio Nuzio Spastico.
10: Sono uno scultore!
11: Ah, ah, ah, ah. Via! Filiamo prima che ci chieda di posare per lui, andiamo!
9: Ma che cazzo, arriva l'idiota! Via!
12: Oh no, lo scemo! Dove mi nascondo? Dove cazzo mi nascondo?
6: Se non vi è chiaro, l'artista strongolino sta sul cazzo proprio a tutti e tutti cercano di evitarlo come la peste.
10: Ciao, posso scolpirti una statua di te, eh?
12: Basta, taci! Va bene, io vado a farmi un pisolino. Se vuoi, puoi farmi una statua mentre dormo.
10: Ehi, che bella!
12: Zitto!
6: In pochi anni Nuzio Spastico scolpisce centinaia e centinaia di orrende statue.
10: Basta!
6: La maggior parte delle quali ritraggono molto male i soggetti mentre dormono.
10: Mentre dormono!
6: Finché un giorno accade il miracolo da tutti sperato. Il Vesuvio si prepara a deruttare, un'occasione imperdibile per sbarazzarsi per sempre del mongoloide senza talento. Ed ecco la spaventosa e strabiliante l'eruzione del Vesuvio. Una pioggia di fuliggine e lapilli incandescenti precede una colata infernale senza precedenti. In pochi attimi la deserta città di Pompei ne è ricoperta.
11: Presto! Raccogliamo le nostre cose e battiamocela! Vista per scatenarsi il finimondo!
9: Via!
11: Tutto, cazzo!
9: Porca troia!
10: Dai, che ci sei, eh?
12: Ti stiamo preparando una festa sorpresa!
10: Davvero, che bello!
6: Il popolo mente spudoratamente, mentre l'handicappino ci crede.
11: Sì, è vero! Chiudi gli occhi e conto fino a 1 miliardo, sei capace, eh? Fino a 1 miliardo, non ti fermare prima, che arriva la sorpresa! Mi raccomando, tanto io mi allontano, ti sento che conti, eh? Conta alta voce!
10: Va bene! Conta 1, 2, 5... 28! 51!
6: L'intera città sparisce sotto metri e metri di lava e cenere. E per quasi 2000 anni all'umanità viene risparmiata la visione delle bruttissime statue di Nuzio Spastico, lo scultore mongolone, unica vittima accertata del disastro di Pompei.
10: Ah! 5 5 12.
6: Oggi sono centinaia di migliaia i turisti che ogni anno visitano Pompei per farsi due risate alla vista di queste brutte, patetiche statue che vivranno in infamia per l'eternità.
7: Bene, finalmente avete imparato qualcosa. Prima non sapevate un cazzo e ora sapete sta cosa. Forza, è il momento di sganciare i soldi. Come il mio esempio dimostra in maniera lampante, i posti di lavoro in Rai sono ereditari come i titoli nobiliari e da solo il mio cachet a puntata si mangia il 95% del PIL europeo. In parole povere, paga il canone pozzo di ignoranza e credulone di merda. Dimenticavo, sappiate che mio figlio ha una colonna gotica, grandezza naturale, in mezzo alle gambe. Provare per credere e al sabato grande festa.
13: Radio 105.
14: Only for you. This is Zoo. Only for you. It's a 105 Zoo. Only for you. With the Zoo. It's on 105. Only for you. With the Zoo. Welcome. It's on Welcome. Lo Zoo 105.
13: Radio 105.
15: Lo Zoo di 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami. No, mamma, dove è? Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami.
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il cordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi tamo morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Kalik Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadai come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadai sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No, no.
11: Vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: lo puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Non puoi fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, cinese. È buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop Gadget cappottino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
4: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
10: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla.
4: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Hop hop Gadget cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
13: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
14: Zio Gadget, è una tragedia.
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
14: Ma che fai, zio, disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
14: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
2: Pronto, Tensiclet?
3: Pronto?
2: Sente piano, come mai?
3: Si sente piano?
2: Sì.
3: Al limite sente basso. Capisco... Lei meridionale.
2: Dica.
3: Senta, come avrà sentito dal mio accento, sono settentrionale. Mi trovo provvisoriamente dalle sue parti per una serie di motivi personali. Sto scappando dai federali per il discorso delle radiazioni, per la trasformazione quando mi nervosisco. Senta, il suo campo, diciamo, sportivo è attrezzato per il tennis, giusto? Per lo sport?
2: Sì, ma lo vedi chiamare perché ci vuole la responsabile qua.
3: Responsabile con una B, dice?
2: Sabile. Sì, perché io ci lavoro soltanto.
3: Mamma mia, ma lei è meridionale?
2: Sì.
3: Perché sento l'accento fortissimo.
2: Puoi chiamare verso le 4, insomma, voi.
3: Caspita, ma anche la responsabile è terona come lei, dico?
2: No, è quella che fa di tutto, è lei che insomma, comanda, no?
3: Lei comanda, capito? Perché avete una sorta di gerarchia semi-malavitosa, dico, c'è un boss...
2: Questo lo chiederò a lei oggi pomeriggio dalle 4 in poi.
3: In poi, non in boi. La B non
2: va c'entra. Bene?
3: No, perché quando sento parlare meridionale mi nervosisco un po'. Allora volevo capire se era soltanto lei che era un terone oppure c'erano altre persone, diciamo, che avevano
2: elogi. No, ci sono io.
3: Adesso è soltanto lei, diciamo, boscimane. Quindi come si chiama la capa terona?
2: Lombardi.
3: Lombardi è una bestemmia, però, da voi,
2: Come?
3: Dico, Lombardi da voi è una cosa, dovrebbe chiamarsi Catanzari al limite. Che Lombardi,
2: comunque
3: Calabri, cioè Lombardi è una roba che mi fa venire sul bollo alimentare, capito?
2: Poi chiamare pomeriggio, allora va bene.
3: Chiamare questo pomeriggio, cioè se riesce, vedi, adesso lei mi ha fatto innervosire, sto andando, purtroppo quando mi innervosisco.
4: Terone!
2: Pomeriggio,
4: cosa stai facendo nel campo da tennis? Stai coltivando le rape, meridionale.
2: Come?
4: Stai coltivando le rape, terone di merda, lì nel campo da tennis. Ma come cazzo si fa a far rispondere? Ma la prossima volta cosa mettono? Un criceto a rispondere al telefono?
2: Ciao, chiama pomeriggio.
4: Chiama il pomeriggio, terone di merda!
2: Ciao.
4: E ciao, che sei tuo Pogigio? Ciao.
3: È stato più forte di me. Cazzo, però c'avevo una voglia di fare due botte a tennis. È l'unico campo.
2: Pronto, Tennis Club?
3: Sì, scusi Cicco, so che stai aspettando il tuo padrone, però quando sento parlare meridionale mi nervosisco, purtroppo.
2: Perché ti nervosisci? Perché?
3: È perché sono stato colpito dalle radiazioni durante un comizio della Lega. Mi trasformo in una bestia. Senta, Terone, a lei dispiace se la faccio allontanare quando ci sono io, perché non vorrei magari che le metto le mani addosso.
2: E perché devi mettere la mano addosso?
3: È perché è un terone, io purtroppo. Ma non è che lo faccio apposta, è che quando sento il terone io mi trasformo e poi divento violento, capito?
2: Violento sei allora?
4: Che nervosino un'altra volta. Quando vengo a giocare a tennis, tu stai nel cortiletto a coltivarti le rape di cui ti nutri, va bene?
2: Se no,
4: ti tiro uno schiaffo sulla testa, ti schiaccio, hai capito? Terone!
2: Perché terone?
4: Perché sei un meridionale africano, mangia carube, hai capito? È Africa!
2: E io come ti devo chiamare, cioè? Terone?
4: A me, terone! Sei così meridionale che se ti sdrai in un campo crescono spontaneamente peperoni, hai capito, terone?
2: Terron, io sono terron.
4: Adesso parlo anche spagnolo, il meridionale. Va bene, dai, facciamo così. Adesso vengo lì e ti divoro come una carogna. Hai capito?
2: Va bene,
4: ya. No, ya! Oh, ha detto ya! Ah! Ah!
2: Ah! Ah! È che sei un leone, sì.
4: Un leone, non un leone! Adesso mi sto calmando. Ah! Ah!
3: Pronto? No, mi scusi, mi sono trasformato. Quando mi trasformo poi divento cattivissimo. Io purtroppo divento un mostro verde.
2: Io sono Hulk.
3: Ah, ho capito, lei è uno squilibrato, diciamo il pazzo del paese. Perché so che dalle vostre parti invece di l'assistenza sanitaria, siccome è carente, immagino che vi facciano circolare. È strano che vi fanno rispondere al telefono, però. Senta, squilibrato, va bene, allora fisso, chiamo nel pomeriggio la sua titolare, non capa, e mi accordo per il campo. Lei mi rimane nella cuccia, ecco, non si faccia vedere, va bene?
2: Bene, io rimane in culo.
3: In culo? Cos'è che ha detto che rimane in culo? Che posto scomodo per dormire.
1: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
2: Era il 21 luglio 1969, quando in tutto il mondo venne mostrata l'immagine di un oggetto volante ben identificato sbarcare su un suolo volante non identificato.
3: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un'astronave, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
2: Cazzo sì, stavolta era davvero un'astronave. Una nostra astronave, precisamente, perché stiamo naturalmente parlando dello sbarco lunare. La nuova missione Artemis 2 e la presenza di Umberto Guidoni all'interno dello Zoo di 105 ci ha fatto pensare: ehi, ma se lo sbarco sulla Luna fosse tutto un complotto?
4: A scuola ci hanno sempre insegnato che il primo uomo sulla Luna fu Louis Armstrong. E invece no, mio papà mi ha detto che Armstrong era un bravo trombettista e non è mai andato realmente sulla Luna. È stato creato un set cinematografico da Kubrick. Sì, proprio lo stesso del cubo.
2: Avete capito bene. Il famoso regista Stanley Kubrick, lo stesso che ha inventato il cubo, fu coinvolto in questa operazione di camuffamento. Ma perché? Tutto naturalmente parte dalla Guerra Fredda, in cui la corsa allo spazio ha segnato una svolta, spostando il confronto dal piano militare a quello scientifico.
5: Durante Guerra Fredda, quel succhiapalo americani volevano a tutti i costi batterci sulla corsa allo spazio. Prima noi mandato nello spazio Sputnik, poi cane Laika, poi Yuri Gagarin. Noi in vantaggio. Ma allora zio Sam, incapace di mandare razzi sulla Luna, inventato set cinematografico solo perché no, riuscito a essere bravi come noi di Unione Sovietica.
6: Unione Sovietica? Ma non si era sciolta?
5: Questo è quello che ho voluto farvi credere. Beviamoci sopra adesso, passami la vodka.
2: Un set cinematografico, esatto. E a capo del progetto c'era proprio Stanley Kubrick, già noto per la sua bravura nell'incasinare i film.
7: Nel 1968 il governo degli Stati Uniti si rese conto che il programma spaziale era tecnicamente allo sbando e che le loro tecnologie non potevano competere con l'Unione Sovietica. La soluzione? Se non puoi arrivarci davvero, devi farlo sembrare vero. Per questo chiamarono Stanley Kubrick, che aveva appena finito 2001, Odissea nello spazio.
2: Dopo 2001, Odissea nello spazio, il presidente Kennedy voleva a tutti i costi fare propaganda attraverso questo finto allunaggio. Abbiamo in esclusiva l'inquietante telefonata fra l'allora presidente e il regista Stanley Kubrick. Attenzione, le parole sono molto forti.
8: Hi, signor Ubriachi! I am President Kennedy! And why can't fuck you, baby stuff, motherfucker? Puoi fare finito sbarco sulla Luna?
9: Sì.
2: Sentito? Davvero inquietante e sconvolgente. Siamo andati a fondo della questione e abbiamo trovato un tecnico Luci che lavorò proprio con Kubrick in quell'immenso progetto della missione Apollo.
10: Diciamo che Kubrick era un perfezionista! Era maniaco di merda! Accettò la regia della missione alla condizione tecnica folle, da paura! Voleva girare in esterni, ma non sulla Terra! Per mimare lo sbarco sulla Luna, doveva sbarcare sulla Luna! Così fece costruire i veri razzi, astronavi, le robe, cose volanti, e una manciata di ore andarono sulla Luna a girare il finto allunaggio. Oh, se guardi bene, ma bene bene le foto di Louis Armstrong, quello della tomba, si vede che è una controfigura, è bianco!
2: Esatto, Kubrick andò sulla Luna per fingere di andare sulla Luna, il che significa che l'America non ci arrivò mai davvero, ma l'Unione Sovietica non venne mai a saperlo. Questo colpo andò a colpire l'orgoglio del comunismo, che andò in bancarotta cercando di finanziare altre esplorazioni spaziali. Abbiamo qui lo spot propagandistico che l'America fece circolare per celebrare la vittoria.
11: L'America è molto meglio dell'Unione Sovietica!
8: Husker Wagon, so way, gangsters! Papa Pero, Khrushchev! Succhiaci i cazzi, anzi, i razzi! American!
2: Davvero pazzesco. Ma abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave che vi toglierà tutti i dubbi.
0: Eravamo tutte ubriache ad un break di primavera, ti ricordi? E quando si avvicina a questo tipo grullo molto bello e molto muscoloso, eravamo già bagnate solo a guardarle e lui ci fa:
9: ehi bambole, volete vedere il mio oggetto volante non identificato? Noi non capivamo cosa intendesse e ci siamo dette:
12: e se fosse un'astronave?
0: Invece no,
12: era il suo cazzo
0: e ce l'ha spaccato dappertutto.
2: È sempre vero che due indizi fanno una prova. Noi siamo a 1969 prove di luglio e tre quarti e vi lasciamo con un'ultima chicca. Avete mai notato che NASA è un acronimo? E sapete di cosa? Non abbiamo saputo allunare. Più ovvio di così. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, anche se noi la verità non la sapremo mai.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Lo Zoo di 105 presenta
16: l'asciugone palanca.
17: Scusi, mi presiedo, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che soprano, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Mi sa un po'? La richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta, quella tanto come dite, ma perché mi butta giù?
18: Buongiorno.
19: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
18: Ma lei è il nostro cliente?
19: No, non ancora, ma ambisco ad esserlo, per questo ho effettuato questa telefonata, capisce?
18: Sì.
19: Ecco, allora le spiego, praticamente io diciamo in questo vecchio casolare che era una masseria che poi ho rimesso a posto grazie ad un lungo processo di ristrutturazione durato oltre 19 anni, così piano piano, sai, da quando sono andata in pensione, pian pianino, un mattoncino alla volta l'ho rimesso a posto in questa campagna dove ho anche dei terreni, c'ho i kiwi, c'ho gli olivetti, sta roba qua, e niente, praticamente per l'acqua calda, no, quella dei caloriferi, quella per lavarsi, diciamo, no, ho un vecchio scaldaboiler. Questo scaldaboiler qua però è, diciamo, da qualche tempo difettosa e da circa 4 anni, diciamo, mi lavo con l'acqua fredda, che è una cosa, diciamo, che non fa tanto bene alla mia età, anche perché io soffro di reumatismi, capisce? Non so se lei ha mai sofferto di reumatismi? Ecco, mi sembrava o no?
18: Sì, pronto?
19: Pronto, deve essere caduta la linea mentre...
18: Sì? No, però sono un altro operatore rispetto a quello precedente, mi dica.
19: Ah, buongiorno, mi scusi il disturbo, avevo parlato con un'altra persona, la voce era simile, mi sembrava lui, mi scusi tanto per l'equivoco.
18: Di cosa si tratta?
19: Allora, stavo dicendo poc'anzi al suo collega che io in questo possedimento di campagna che recentemente ho ristrutturato con il sudore dalla fronte c'ho questo scaldaboiler che purtroppo è difettoso, diciamo, e quindi ho dei problemi con l'acqua calda sia a livello, diciamo, del lavello, della vasca da bagno, della doccia, dei bidet, tutte quelle robe lì, che a livello di riscaldamento. Allora stavo pensando, trattandosi di una proprietà autonoma, eventualmente di convertirmi alla caldaia a gas.
18: Perché attualmente a che cos'è?
19: Attualmente c'è lo scaldaboiler, quel coso lì, quello che va con la corrente elettrica, diciamo, no?
18: No, allora deve fare l'impianto a gas.
19: Perché le spiego, io prima mi recavo in questa proprietà, diciamo, solo durante i mesi estivi, perché cosa vuole, sa, un po' di refrigerio alla calura, e invece adesso ho trovato interessante anche la coltivazione di alcuni prodotti tipicamente invernali, come il cavolo cappuccio, il sedano rapa, e allora mi reco in campagna anche, diciamo, durante...
18: Sì, però per l'impianto deve chiamare non tanto noi che siamo al centro assistenza, ma un idraulico. Do il numero di un idraulico?
19: Sì, sarebbe molto gentile. Perché le spiego, io non sono tanto di queste cose qua, capisce? La casetta, diciamo, questa vecchia masseria che ho rimesso a posto per conto mio, no? L'ho fatta, diciamo così, a mano, un po' amatorialmente, però si trattava di opere murarie, insomma, mettere un mattone sopra l'altro, dare un po' di intonaco, un po' di bianco. Però per quanto riguarda gli impianti, diciamo, ho lasciato tutto com'era, che era l'impianto che aveva fatto lo zio di mia moglie, dal quale tra l'altro abbiamo ereditato questo possedimento, capisce?
18: Ci vuole un sopralluogo di un idraulico, che le dici?
19: Un sopralluogo, infatti lo immaginavo, avevamo... Ma eventualmente questa persona comunque viene con mezzi propri.
18: Sì, assolutamente.
19: Perché le spiego, diciamo, questo possedimento è leggermente in salita. Allora, recentemente, diciamo, per portare giù il materiale edilizio, ho fatto fare una piccola colata di cemento sulla quale, diciamo, si può salire e scendere con un'ape normale. Non so se lei c'ha presente quel mezzo agricolo con tre ruote.
18: Io le do il numero.
19: E questo è un idraulico.
18: Sì, ma questo è l'ufficio, lei chiami, è un ufficio.
19: Ah, è un ufficio, non è una persona, diciamo, che si muove
18: è
19: così.
18: È un gruppo di idraulici. È una strutturata, quindi.
19: Ah, sono di più, diciamo, si sono messi tutti insieme tipo come un kibbutz.
18: Vabbè, dopo glielo spiega loro come.
19: Perché mio nipote ha fatto una cosa di questo genere. Mio nipote è programmatore informatico, no? Sa di quelli lì che sono sempre attaccati al computer, queste robe qua. E siccome stanno facendo dei lavori importanti, diciamo, per alcuni istituti di credito, allora hanno creato, diciamo, una piccola comitiva di tutti questi ragazzi esperti di computer. Lavorano tutti insieme, però, diciamo, la vita è individuale. Perché di mio nipote, tra l'altro, io gli ho dato anche 23.000 euro per metterla su, che non me li ha ancora restituiti. Ma cosa vuoi? Magari un giorno nella tomba mi verrà a portare i fiori per ringraziare suo nonno.
18: Dopo ci risentiremo. Eventualmente lei adesso provi a contattare l'idraulico, poi vedrà.
19: L'idraulico.
18: Va bene.
19: Esatto. E dico che mi ha dato il numero lei?
18: Sì, sì. Ok.
19: E chi è lei?
18: La te di bella.
19: No, avevo capito latte e gas, mi sembrava una colazione un po' strana, capisci? Niente, non è una persona dotata di senso dell'umorismo, ci ho provato, perché io sono abbastanza famoso dalle mie parti come barzellettiere, ne so alcune che veramente fanno scompisciare.
18: Ci credo, solo che adesso ho una persona davanti a me, le devo salutare.
19: Peccato, perché ce n'avevo una fortissima sui cani, che è, diciamo, un po' il mio cavallo di battaglia quando facciamo
18: questo. La prossima volta.
19: Prossima volta, molto volentieri. Allora la tengo in caldo, magari mi alleno un po' così, poi, perché bisogna anche vederla, purtroppo, perché la gestualità quando si racconta una barzelletta è veramente importante, capisci? Anche la mimica, io mi dicono che c'ho un po' la faccia di tolla, adesso non so come si dice dalle sue parti, non so, con la faccia come il culo, scusi se uso il turbo.
18: Più o meno si dice così.
19: Così anche dalle sue parti, lei anche c'ha la faccia un po' come il culo?
18: Più o meno.
19: Più o meno. Beh, allora siamo due facce di culo, ci mettiamo insieme e facciamo quattro chiappe. Anche questo è un mio cavallo di battaglia fortissimo, che però vedo che non ha attecchito. Va bene, allora io la ringrazio. Va bene, le do
18: una
19: abbraccio. Grazie anche a lei, anche a lei. Un abbraccio, allora chiamo Lorenzo.
18: Arrivederci.
19: Va bene, allora ci sentiamo più avanti, eventualmente. Per le barzellette, ma non la voleva sentire. Ma cazzo, era bellissima sta qua. Vabbè, magari ve la racconto a voi. Allora, ci sono due tizi che si incontrano. No, uno c'ha un cagnetto piccino, tipo New Yorkshire, e l'altro, beh, lì c'ha un cane di questi qua, quelli un po' cattivi, no? Sai, tipo, adesso non so come si chiamano, tipo i butterier, queste robe. Allora, mentre sono lì che parlano, uno ci parla: quello che bello il tuo cane, quanto l'hai pagato, New Yorkshire? 1.500 euro. E la tua butterier, la mia butterier, pagata 3.000 euro. Che dirà, mentre sono lì che parlano, butterier, si sbranano New Yorkshire.
14: Lo Zoo di 105.
1: Complotti complottosi.
20: Erano i ruggenti anni 700, con il mitico Jim Morrison e l'eroinomane Jimi Hendrix, quando in Austria, che in quel periodo aveva misteriosamente assunto la forma di Inghilterra, comparvero dei giganteschi glifi in mezzo ai campi.
3: Ricordo bene, nei ruggenti anni 700 avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti pensavano fosse un quadro gigante, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
20: Stiamo ovviamente parlando dei cerchi nel grano. Nessuno li ha mai visti dal vivo, ma tutti ne abbiamo cercato un'immagine su Google almeno una volta. Ma quello che forse non tutti sanno è che specchiando l'immagine, inserendola su ChatGPT e chiedendogli di creare un messaggio misterioso, potrebbe apparire un messaggio misterioso.
21: Ah! Per anni ho provato a decifrare il messaggio misterioso, ma poi purtroppo sono morto per ammazzamento.
20: Perché questo scienziato è stato ammazzettato? Che segreto celano i cerchi nel grano? Solo un cieco che non vuol vedere può mettere in dubbio il complotto nascosto in mezzo a questi giganteschi glifi. Abbiamo la testimonianza di un mattacchione del paese ossessionato dai cerchi nel grano.
22: Erano le 1.40 del mattino, quando mi squilla il telefono e dall'altra parte sento una voce che non conosco, che fa:
23: pronto?
22: Immediatamente il mio pensiero fu nei cerchi nel grano. Ero sconvolto.
24: Già, e lo siamo anche noi. Ma dobbiamo andare avanti per il bene dell'umanità tutta. A scuola ci hanno sempre insegnato che per fare dei cerchi grandi ci serve uno strumento grande. Noi siamo qui per confutare quella tesi. Non serve uno strumento grande, ma un grande strumento. La mieti trebbia. Abbiamo qui con noi il nostro illustre premio Nobel per le mieti trebbie.
25: Salve, sono il premio Nobel per le mieti trebbie. Per una coincidenza straordinaria, non così coincidenza e non così straordinaria, prendendo questi cerchi nel grano possiamo arrivare a decifrare un alfabeto alieno. Ecco, ora prendiamo quello che ci fa comodo, ovvero J, F, K. Il presidente Kennedy.
20: Esatto, proprio lo stesso presidente Kennedy che è durato 2 ore di mandato perché è morto per ammazzamento. Ma cosa c'entra questo coi cerchi nel grano? È vero che i due eventi sono collegabili a qualche tipo di complotto? Ed è vero che cominciare una frase con "è vero che" ti fa credere di più che sì, in effetti è vero?
26: Quando abbiamo trovato i primi cerchi nel grano, il presidente Kennedy non era ancora presidente e in effetti probabilmente non era ancora nato. Coincidenza? Io non credo.
20: Esatto. Avete mai visto i cerchi nel grano e il presidente Kennedy nella stessa stanza? Già, neanche noi. È ormai naturale che ci sia un collegamento tra i due, altrimenti staremmo raccontando solo un mare di cazzate. Ma noi qui vi portiamo solo la voce della verità. Ed ecco che abbiamo deciso di mostrarvi questo incredibile spot andato in onda nel settore gamma del pianeta Yakult nei pressi di Alpha Centauri.
4: Ehi, amico dei complotti, sei stanco del tuo presidente? Allora chiamaci, siamo noi, l'organizzazione assassini alieni di politici scomodi. Per contattarci fai degli enormi cerchi nel grano scrivendo il nome di chi vuoi far sparire e noi faremo il resto. Ed ora, jingle!
5: Organizzazione assassini alieni di politici scomodi.
20: Siamo veramente sconvolti quanto voi. Quindi, in questo universo, esiste un'associazione di alieni assassini che fa sparire i politici che non ci piacciono più. E da laggiù, ad anni luce di distanza dal nostro pianeta, c'è qualcuno che ci osserva e decide le sorti del mondo, contattato da chiunque ne abbia bisogno. Ma se ancora non foste convinti, abbiamo un'ultima importantissima testimonianza chiave.
6: Ho sempre tenuto la sensazione che ci fosse qualcuno o qualcosa che mi osservasse. Le mie amiche dicevano fosse l'insegnante di ginnastica mentre mi facevo la doccia. Ma visto che volevo una prova, ho cominciato a stuzzicarmi la pucchiacca e mentre mi sgrillettavo, è entrato. Eh sì, era l'insegnante di ginnastica e ce l'è giucciata tutta notte. Ciuc ciuc.
20: Esatto, ciuc ciuc. Ormai non ci sono più dubbi. Se davvero questi alieni possono aiutarci, mi auguro che qualcuno stia scrivendo sui cerchi del grano in questo momento il nome di quel figlio di puttana del mio vicino di casa che fa casino fino a tarda notte. Ma lasciamo a voi le vostre congetture, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
10: È tutto pazzo.
7: This is the zoo. This is the zoo.
10: Vai,
11: dai! Essere vegani è una scelta alimentare libera e responsabile, ma non morale. Se avete smesso di mangiare derivati animali per salvare il pianeta, sappiate che non ci state riuscendo. Anzi, se è possibile, state incasinando le cose ancora di più. Volete qualche esempio? Pronti via! La quinoa, ingrediente molto apprezzato dai vegani per l'alta concentrazione di proteine, viene coltivata principalmente nei due paesi più poveri del Sud America, Bolivia e Perù. Negli ultimi 8 anni il prezzo della quinoa è triplicato, portando gli agricoltori, gente che vive con meno di $2 al giorno, a modificare drasticamente la propria dieta, immutata da 5.000 anni. La quinoa, infatti, troppo preziosa per essere mangiata, viene quasi interamente venduta o scambiata con Coca-Cola, dolciumi industriali o surgelati. Così, mentre voi vi sparate il vostro morale e etico hamburger di quinoa, migliaia di peruviani e boliviani passano al junk food. Le coltivazioni di quinoa, molto redditizie, stanno sostituendo gradatamente tutte le altre, azzerando le biodiversità e portando le popolazioni locali a disboscare migliaia di ettari di foresta per ampliare le coltivazioni. Gli anacardi, altro ingrediente base della cucina vegana, provengono principalmente dal Vietnam. La maggior parte delle piantagioni sono coltivate da tossicodipendenti condannati ai lavori forzati. Molti di loro non hanno avuto un processo regolare e sono costretti a lavorare 8 ore al giorno, 6 giorni a settimana, ad un ritmo di estrazione di un anacardo ogni 6 secondi. Chi non rispetta questi standard viene picchiato con bastoni chiodati, rinchiuso in celle di isolamento, sottoposto ad elettroshock o costretto al digiuno e privato dell'acqua. La maggior parte degli anacardi viene processato nel sud dell'India, una delle zone più povere del mondo. Il guscio, molto resistente, viene spaccato a mano da donne che lavorano sedute nella stessa posizione 10 ore al giorno per una paga di 2,20 euro. Inoltre, i gusci interni dell'anacardo contengono un acido che brucia la pelle delle mani, in un posto dove certo le lavoratrici non possono permettersi un paio di guanti.
23: Non possono permettersi un paio di guanti.
11: Le mandorle ed il loro latte sono un altro alimento distintivo della dieta vegana. Vengono utilizzate per produrre formaggi, creme e dolci. Il primo produttore mondiale è la California, con 950 tonnellate all'anno. Per produrre una sola mandorla sono necessari 4 litri di acqua. Va da sé che le riserve idriche si stanno prosciugando, con effetti devastanti sulla fauna. Nell'ultimo anno la siccità ha ucciso oltre 4.000 cervi e spinto alci, linci, volpi, coyote e orsi verso i centri abitati in cerca di cibo. La coltivazione di altri cibi amati dai vegani, come avocado e soia, comportano danni all'ambiente talmente gravi da non poter essere menzionati in questo spazio per ovvie ragioni di tempo. In conclusione, quindi, essere vegani è una scelta personale e, come ogni scelta, non è né giusta né sbagliata, è semplicemente una scelta. Ma se scegliete di essere vegani per salvare l'ambiente, gli animali e l'ecosistema, per favore, lasciate stare. State danneggiando il pianeta esattamente come noi, mangiatori di fiorentine.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna! Com'è che scrive? Che la puttana so, ti scusate la cosa quella attrice!
5: Ma porca! Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madonna! Questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
3: Sì!
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che è un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
2: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
2: No!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto scarabato dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Ma patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo, va!

0: Lo Zodi 105.
1: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Quando Vladimir Putin mangia delle patatine al formaggio, gode Fozzi. Vladimir Putin può aprire un maniglione antipanico, tirando. Vladimir Putin possiede una rara cintura esplosiva, di Gucci. Nel suo pacchetto, Vladimir Putin possiede delle azioni della Chiesa Cattolica. Una volta Vladimir Putin è entrato in un negozio che si chiamava Non Solo Pane e ha acquistato una Rolls Royce. Vladimir Putin è così previdente che tutti i suoi ascensori hanno un piano B. Le lenti a contatto di Vladimir Putin sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di porn. Sono dotate di zoom e di flash. Vladimir Putin ha fatto sesso con tutti i video di porn.

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa, è spuntato un impostore, un falso Marco che figlio di puttana mente ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, orco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa. Mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio. Com'è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo. Mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scoreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah? Cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatorie.
6: No, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui, minchia Maradona Pelé?
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidi Boppi, Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco

0: Fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
1: Marco, ti stavo aspettando.
2: Ma si può sapere che cazzo sei, merda minchia stronzo?
1: Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli, Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta.
2: Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo.
1: Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante fragranza pulcinella.
3: Sono qui, tutti fermi. Ho una pistola e non ho paura di usarla.
2: Steffi, sei qui e stai bene. Forza, sparagli.
3: Io non so quale sia quello vero.
1: Ovviamente sono io, Steffi.
2: No, sono io il vero Marco.
1: No, sono io.
2: No, sono io.
1: No, sono io. Io.
2: Io sono il vero Marco.
3: Non lo
1: Ovviamente
3: so,
1: sono
3: non
1: io,
3: lo so.
1: Steffi.
3: Ah!
1: No, sono io il vero Marco. No, sono io.
2: Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta. Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV.
3: Sì, sapevo che eri tu quello vero. Perché le unghie dei piedi mangiate?
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
3: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
3: Oh, sì.
0: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio, che parte il drop.

0: puta madre!
1: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
2: Chi è?
3: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
2: Ma lei ha sbagliato.
3: Come
2: hai
3: sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
2: Campbell, buongiorno.
3: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
2: Lei ha sbagliato.
3: Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
2: Ma chi sei?
3: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi montoni?
2: Ha sbagliato, non ha...
3: Sto a parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
4: Pronto?
3: Com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone. Li vendi tu?
4: No.
3: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
5: Cavolo, fallo a merda questo.
3: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti del paese.
2: Non ho fatti suoi. Stai zitta, sto parlando.
3: Prendo un
2: po'. Non mi deve disturbare, io non la conosco.
3: Fammi parlare.
2: Noleggio
3: un po'. Prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta questa. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
6: Carlo?
5: Cosa hai detto?
6: No, con chi parlava?
5: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
6: Con chi, cosa? Con chi stava parlando, scusi?
5: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
6: Mi dica.
5: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
6: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
5: Cosa c'avete, giusto per capire?
6: Pellicce.
5: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
6: Sì.
5: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
6: Pellicce, no. Vanno fatte.
5: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti, li cuce? Cioè, li fa lei proprio?
6: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
5: Dica, se fa lei lo squartamento e l'impellicciamento, perché magari me ne faccio fare uno su misura. Cioè, di soldi non c'è problema.
6: Arrivederci,
5: Che cazzo fai? Mi saluti mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
7: Felice, buongiorno.
5: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta ti metti giù la cornetta e ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capito?
7: Chi cazzo è?
5: Chi cazzo è?
7: Chi è?
5: Pronto? I guai cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Che c'hai? Due teste che parli contemporaneamente. Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
7: Vai, sei a fanculo, va.
5: Bastarda.
1: Ecco. Lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Radio 105.
4: Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttane.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala.
1: Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
2: Cutù, cutù, cutù,
3: Cutù, cutù, cutù.
2: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
1: No, giorno... si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
1: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: Il terzo nome,
1: cioè, è un principe, lei?
2: Mio padre Narduzzi.
1: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate, lì, come cazzo
4: quello
1: si chiama?
4: Era, sì.
1: Con la lettera A. Recidere un arto.
4: Amputare.
1: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
4: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
1: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
5: Vaffanculo!
1: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
1: Sì.
2: Biberò?
1: Biberò?
2: Bicazzo!
1: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
4: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Ecco.
4: Certo. Certo. Verrazza è mai da una borraccia.
2: La borraccia non
4: io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
4: con
2: è
4: un
2: più
4: bicazzo
2: di moda la borraccia.
1: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
6: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
1: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
6: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
1: Ma no, ma no, no, no.
2: Ce l'hai alle scampe lì.
1: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
2: B! Bibite!
1: Le bibite!
2: B! Banane!
1: Le banane!
2: B! B! B! La sorella, tua sorella, fa le B! Le B! Le
1: bravo! Oh, infatti, si
2: io
1: sa, esistono...
2: Io non ho mai visto un pesce respirare con le b***e!
1: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso! Sì. Tutti i pesci respirano con le bocche.